0: Presso la polizia penitenziaria versando anche olio per terra, prodotto che rende scivoloso e infiammabile il pavimento. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. La strage di Ustica dovrebbe arrivare nelle prossime ore il via libera del giudice per le indagini preliminari e la richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia invierà all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
1: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
2: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Giammari di Roma, lo conferma la stessa struttura sanitaria. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato l'esecuzione di Christa Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 1995. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte come circostanze attenuanti. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Della MotoGP alla radio. A Moteghi il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha coltellato il comandante ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita e i passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre ad un possibile ritorno.
2: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella 2 giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento dei carburanti. L'annuncio in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est.
3: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La presidente del Consiglio chiede un UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
4: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
3: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
1: La cronaca con i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando olio per terra per rendere scivoloso e infiammabile il pavimento. La protesta è sorta per il ritrovamento di alcune cimici nelle celle. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. Il caso Garlasco: prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
5: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
6: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece

0: l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
1: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. L'ex deputato, nonché sottosegretario di Stato e critico d'arte, 74 anni, sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato le esecuzioni di Christa Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 95. I giudici volevano verificare se gli abusi subiti in gioventù fossero stati valutati come circostanze attenuanti. Ed era questa l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalca quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente, ha raccontato, non stringeva la mano.

0: alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Le tensioni tra NATO e Russia dopo le minacce di Mosca su Kaliningrad, il segretario generale Rutte smorza gli animi.
1: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni, e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca, che ribadisce: le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietreggiare nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
0: I rincari infiammano l'inflazione in Italia, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta il carrello della spesa da più 1 a più 1,8%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
2: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
3: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
2: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto, che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
4: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
2: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
0: Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico, è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa. La protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici installate per scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo le ultime notizie, una cinquantina di reclusi avrebbe preso possesso di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio dopo aver cercato di accoltellare un quindicenne nei bagni di un liceo. La vittima ha reagito mettendo l'aggressore in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Lo sport: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale italiana.

settimana di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele da parte del copilota omanita. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. La costruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo scatta il panico. I passeggeri chiedono: cosa sta accadendo? Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota

0: pilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: In Italia i rincari infiammano l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali, lo scrive la testata egiziana Amada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Il caso Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
2: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
3: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
4: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
3: Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica: la procura di Roma ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione dopo l'annuncio di collaborazione della Francia. Parigi si è infatti detta disponibile a trasferire a Roma tutta la documentazione relativa al caso. Si aprono nuove prospettive di indagine, così il procuratore capo Lovoi, soddisfatti i familiari delle vittime. Lo sport: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. E noi ci fermiamo qui, ora c'è il disco Sveglia.
5: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno quell'altro, bentornati, un saluto dal vostro Lucio che vi ascolta sempre.
1: Eh sì, bentornati, eccoci qui, disco sveglia, ciao a tutti.
2: Attenzione, attenzione, Garibaldi ha le finestre chiuse. Passo e chiudo, Roberto Corriere di Alghero.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco sveglia.
4: E buongiorno, buongiorno anche per questo primo giorno di ottobre. Siamo qui, oggi è giovedì, e Gian Maurizio Federaro e quell'altro con Radio 1 e con il disco sveglia.
5: Il disco sveglia. Oggi è primo ottobre.
4: Oggi è primo ottobre.
5: Devi capire che io stamattina, come sì, sempre, mi sveglio presto. Sì. So, anche se per essere qui alle 5, tu a che ora ti svegli? Più o meno, diciamo, no?
4: Sì, sì, lo possiamo dire. Dalle 4 alle 4 e 10.
5: Quindi io metto la sveglia, sì, solito fastidioso. Anche questa mattina cominciavo, sì, a suonare, io ho aperto i miei occhioni.
4: Oh.
5: Ecco perché succede così. Ho guardato la sveglia, sì, e ho visto che era appunto le 3.52 ed era il primo ottobre.
4: E lei cosa ha detto?
5: È primo ottobre.
4: Primo ottobre.
5: Per me marzo.
4: Va bene, io marzo, bene. Lei rimane sempre fisso e fedele al mese di marzo. Oggi tra l'altro è una giornata importante perché è la giornata in cui si promuove e si celebra il caffè in tutto il mondo, quindi un bel caffè a quest'ora è perfetto, perché oggi proprio il primo ottobre 2015 fu istituito questo, sì, giorno in cui, insieme all'Organizzazione Internazionale del Caffè, e fu lanciata proprio a Milano questa iniziativa, quindi oggi giornata del caffè.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: E allora, a questo punto direi che possiamo cominciare con la musica, perché il primo brano di oggi, ed essendo un brano del buon umore, sì, sì, sì, è dedicato a un grande artista.
5: Mi hanno detto, guarda, questa canzone non la puoi mettere perché è un po' macista.
4: Perché macista?
5: È troppo così, non si può ostentare.
4: Ma perché?
5: In questo modo, perché lui quando dice piacere, lui dice, io sono dur,
4: beato lui. E vabbè, perché nasce il primo ottobre del 59.
5: Come nasce? Dur perché, sì, ma anche il padre.
4: Endur, certo,
5: lo so,
4: hanno vissuto tempi in dur anche loro. Ascoltiamocelo, perché questa è 7 Seconds,
5: è una canzone dura,
4: sì, sì, insieme a Nene Cerri.
5: Certo.

0: E questa canzone di oggi ovviamente segnala il fatto che c'è anche da fare degli auguri a delle altre, a degli altri importanti celebrità. Prima però, come sempre, dobbiamo accontentare i nostri ascoltatori.
1: Sì, perché sempre, anzi vi invitiamo a mandarci un messaggio vocale.
0: Sì, bravo. Sta
1: arrivando tanti, però siamo inizio stagione, quindi esagerate.
0: Esagerate.
1: 335-699-2949.
0: Eccola qua.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Italia. Cosa ne dite se ci riascoltiamo Luca Carboni?

0: Ah, beh, questa canzone di Luca Carboni, bella, eh? Ci stiamo sbagliando, ragazzi, da intanto Dustin Hoffman, non sbaglia un film che era il suo primo disco, sì, realizzato insieme agli Stadio.
1: Diverse volte di questa canzone che adesso, insomma, è diventato un classico, ma allora era una canzione che un pochino cambiava,
0: vero,
1: diciamo, le regole.
0: Per molti era Rio Ario,
1: Rio Ario.
0: Pronto, grande
1: la
0: Luca.
1: Radio, che mi mandi Rio Ario.
0: Allora, siamo pronti con l'almanacco. Oggi gli auguri, oltre che a Yusundur, l'abbiamo già fatti, li facciamo un altro grande artista, che è Samuelone Bersani. Prima però facciamo i santi.
1: E come no, anche perché tutti gli Abreha.
0: Abreha si chiama.
1: Abreha.
0: Ma uno, un santo o una santa?
1: Santa Brea.
0: Santa Brea.
1: Santa Brea.
0: Abreha, va bene.
1: Poi c'è Bavone.
0: Poverino.
1: Bavone, ecco. Molte capita.
0: Va bene, sì, va bene.
1: Poi Nicezio.
0: San Nicezio. Oggi si festeggia San Nicezio.
1: Piatone.
0: Cioè lui c'ha... non poteva fare scale.
1: Però no, c'è Piatone, però una caramellina alla menta e risolvi, se hai il Piatone.
0: Sì, va bene.
1: Poi Vasnolfo.
0: Vasnolfo.
1: È, diciamo, ardimentoso come nome, però c'è.
0: Bello, Vasnolfo. Sono Vasnolfo.
1: Poi ci sono due santi. Sì. Santi Verissimo.
0: Una trasmissione televisiva, no?
1: E Virila.
0: Virila.
1: Virila,
0: che è un santo, però.
1: È un santo
0: Virila. San Virila.
1: È Verissimo.
0: Bene, molto bene, molto bene. Allora, auguri anche a Samuele Bersani. Milly Carlucci oggi festeggia il suo compleanno. Anche lei è nata il primo giorno di ottobre insieme a Jimmy Carter.
1: E poi è diventata la nostra vicina di casa, Milly Carlucci.
0: Sì, adesso hanno lo studio qui.
1: Allora, ballando con le stelle.
0: Ecco. Jimmy Carter è stato grande presidente americano dal 20, dal 1924.
1: Poi Walter Mazzari, l'allenatore, no? Te lo ricordi?
0: Sì,
1: te lo conosci,
0: sì,
1: Walter,
0: sì,
1: Mazzari. E poi Walter Matthau.
0: Grande attore Walter Matthau. Anche lui è nato il primo ottobre del 1920 e purtroppo non c'è più da ormai più di un quarto di secolo, ma ha una frase che lo ricordiamo.
1: Sì, ovviamente, che riguarda il suo mestiere. Chiunque faccia l'attore, disse Walter Matthau, cerca per tutta la vita di raggiungere l'armonia tra talento e personalità.
0: Profondità.
1: Sarà tutta lì.
0: Bello.
1: Precisetto.
0: Stanislavski, capito?
1: Sì,
0: Stanislavski.
1: Sì.
0: E allora, su queste belle note adesso, di un artista che vi abbiamo proposto tra le tante inutili, c'è una cantante cinese che partecipa al microfono di latta, che è questo nostro nuovo contest che ci porterà per tutta la stagione.
1: Mi raccomando, ascoltate il nome, perché poi domani noi vi chiederemo.
0: Domani dovete sceglierla.
1: Si chiama Zhang Yang.
0: Zhang Yang Yang.
1: Cioè, prima Zhang
0: poi Yang Yang. Sentiamola.

0: Chi era?
1: Brava però, eh.
0: Chi era?
1: Zhang Yang. Cantante cinese, classe 1991, anche lei nata il primo di ottobre, sì. Fa questa musica, diciamo, imbarazzante.
0: Un po' Yang,
1: soprattutto certo. per i giovani, perché lei si chiama così. E quindi potete votare domani, potete votarla tra le altre artiste che abbiamo proposto.
0: Per il microfono.

0: Se lei non ha una notizia.
1: No, come no, ce l'ho.
0: Ce l'ha.
1: Questa è insomma, attenzione, perché una volta i mestieri pericolosi, non so, l'agente segreto.
0: Sì,
1: oppure, che ne so, il sommozzatore, quando uno va a recuperare tesori, certo, non so, a 100 metri sotto il livello del mare. In questo caso, anche fare l'operatore telefonico può essere pericoloso.
0: Cioè, un uomo che fa l'operatore telefonico ha la sua compagnia da solo. Vabbè. Perché fornisce servizi telefonici.
1: Ecco, in una zona praticamente avevano il problema che non prendeva. Questo è successo in India. Però.
0: In India.
1: E il tecnico è stato aggredito. Cioè, nel senso che lui stava lì tranquillo che cercava di riparare. Sai, quelli che si arrampicano sui ripetitori. Sì. Quindi in un villaggio, ed è stato circondato dal gente così del posto, inferocita.
0: Una folla inferocita.
1: Prendeva il telefono.
0: Ah, non prendeva. Siamo tutti erano senza campo.
1: L'hanno circondato, ecco, intorno al ripetitore con il quale stava lavorando, e l'hanno attaccato al palo.
0: L'hanno legato al palo, che bello. Poverino. Lui era responsabile di questa cosa.
1: I poliziotti l'hanno liberato.
0: E l'hanno messo come antenna. Da quel momento lui è lì e il telefono prende tutto.

0: villaggio.
1: Cavo in mano.
0: Sì, tieni le mani con la mano così.
1: E prendeva.
0: Tutti hanno potuto chiamare a casa gli amici, le cose. Beh, è stato bellissimo. Una bella immagine. Poi gli hanno dato fuoco oppure l'hanno. No, sta ancora lì.
1: L'hanno liberato, ma ha cambiato mestiere.
0: Va bene.
1: La vocazione è diventato frate.
0: Bella notizia questa, molto molto molto bella. Ringraziamo ovviamente il Gian Maurizio Ferraro per averci dato questa notizia fantastica. Salutiamo tutti i gestori della telefonia mobile in Italia e vi diamo appuntamento a domani, sempre qui, domani venerdì, quindi
1: sarà 2 di ottobre.
0: Ciao, vi lasciamo alla musica.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. I rincari infiammano l'inflazione che a settembre vola al 4,2%, a pesare l'aumento dei prezzi dell'energia. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Intanto il tetto ai carburanti fa calare benzina e gasolio e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
3: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più

0: alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
1: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha coltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola approvato dal governo il 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere. Tra le misure, il tetto al numero di alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento di italiano che entreranno in vigore dal prossimo anno. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico 74enne ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La strage di Ustica dovrebbe arrivare nelle prossime ore, il via libera del giudice per le indagini preliminari alla richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia collaborerà al caso dopo 46 anni inviando all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
3: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi, l'aeroporto di Solenzara in Corsica che ospitava i caccia Mirage e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime, uno dei legali, Alessandro Gamberini.
4: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 48 anni è morto a Robecco sul Naviglio, Milano, precipitando da un solaio. Un altro operaio, un 55enne tunisino, è deceduto per le ustioni riportate in un incidente nello stabilimento Fincantieri di Ancona, mentre un suo collega, un 29enne di origine bengalese, è in gravissime condizioni. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa, la protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici installate per scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo le ultime notizie, una 50ina di reclusi avrebbe preso possesso di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio dopo aver cercato di accoltellare un 15enne nei bagni di un liceo. La vittima ha reagito mettendo l'aggressore in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Meteo, ancora alta pressione sull'Italia con sole prevalente, temperature che potranno raggiungere i 28 e 29 gradi. Segnali di cambiamento invece nel fine settimana con una perturbazione in arrivo a nord-ovest e le prime piogge. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
5: Sono le 4 stagioni di Vivaldi.

0: Perché la pizza a quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il Rosso e il Nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
0: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
0: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
0: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
0: Impossibile.
1: Rosso e nero.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Cantanti, anzi di cantattori.
4: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
5: Sono Mina, la ragazza che presento.
6: Alla quale ha vinto Berruti.
7: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
9: Successo, storie e voci dal Novecento.

E allora ci siamo, tutto, io ho già pronto il cestino con la merenda, i libri dentro il cestino, perché il primo giorno di scuola, primo ottobre, questo era per me, il primo giorno di scuola, oggi non è più così, ma ai tempi miei era così, i San Remigio, i Remigini. Allora, primo ottobre 2026, questo è ovviamente successo chiocciolarai.it, abbiamo appena avuto l'onore di essere annunciati da Gian Maurizio Foderaro, Luca Bernardini è imperterrito in regia e già sono arrivate decine di mail che dicono: il maestro Bernardini domani il maestro Bernardini al pianoforte ci delizierà con i Pooh, credo, qualcosa del genere. Patrizia Cavalieri per i testi, Roberta Genuini con le sue spalle larghissime e poi Claudio Urbani, il nostro inviato nei paesi più strani, che sono i ricordi. Questi sono i paesi più strani, e Giovanni De Palma, che evidentemente ha voluto fare il bis con questa sveglia mattutina passate le 5:35. Allora, il primo ottobre del 2026 la luna è calante, il sole sorgerà alle 7:03, tramonterà alle 18:52 e il proverbio del giorno, cortesemente suggerito da Patrizia Cavalieri, è questo: ottobre piovoso, campo prosperoso. Sono la saggezza dei popoli questi proverbi. Noi oggi cominciamo in onore del nostro maestro Bernardini, che è un musicista, musicologo, diplomato, maestro. Cominciamo così. Questo è Claudio Monteverdi, su Claudio Monteverdi facciamo gli auguri. Viene bene. Tanti auguri a Milly Carlucci. Tanti auguri a Donatella Bianchi, amica del blu. Tanti auguri a Yusuf Ndour. Sono nati oggi, il primo ottobre, ma perché abbiamo cominciato con l'Orfeo di Monteverdi? Perché? Perché oggi, nel 1950, quindi esattamente gli anni di Renato Zero che abbiamo ricordato ieri, nasceva la terza rete radiofonica, quindi Radio 3. Quindi tanti, tanti auguri a Radio 3. Ma non solo nasceva Radio 3, ma Radio 3 nasceva alle 21 di quel primo ottobre 1950, nasceva proprio con Claudio Monteverdi, quindi con questo Orfeo di Claudio Monteverdi in primo piano. Perché era la rete culturale della radio. C'era stata anche durante il fascismo una Radio 3, c'è un terzo programma sostanzialmente popolare, e invece no, Salvino Sernesi, mi piace ricordare questo grande dirigente della radio, dirigente della RAI, che inventa questa radio che doveva essere praticamente la radio importante, la radio della cultura, la radio della grande musica classica, e aveva chiamato Alberto Mantelli a dirigere.

dirigere, che dura un anno, poi viene sostituito da un altro direttore che aveva però il Cesare Lupo si chiamava, che aveva lo scopo di fare cultura. All'inizio era trasmessa sul 40% del territorio, perché i vari ripetitori avevano questo come e noi a questo punto sentiamo la voce di Serneo.

0: Stato in ogni sua componente debba essere tenuto a impegnare, sia pure in grado variabile, l'attenzione dell'ascoltatore.
1: Pensate un po' che andavano in onda 3 ore, dalle 21 alle 23.30, questa era la programmazione del terzo programma all'inizio, e poi naturalmente è diventato un'altra cosa. Io vi posso ricordare che c'era un giovane Vittorio Gassman che leggeva la quarta elegia di Duino di Rainer Maria Rilke, per esempio, ma anche collaborazione con racconti radiofonici firmati da Pasolini, celebre il suo Dare Bibbia a San Lorenzo. Dare Bibbia a San Lorenzo, Anna Maria Ortese. Insomma, è un dibattiti, prospettive, grandi temi culturali, via via diretto da tante persone, fino a Marino Sinibaldi, che è stato direttore per tanti anni ed è addirittura uno dei componenti della giuria dello Strega, ma non solo, insomma, è un raffinatissimo scrittore intellettuale. Sentiamo ancora Sernesi, dai.
0: Il terzo programma deve rivolgersi a tutti quegli ascoltatori che ogni giorno sentono, almeno per qualche minuto, il desiderio di astrarsi dalla vita, dalle fatiche e dalle preoccupazioni quotidiane del lavoro, per trovare riposo in una espressione dello spirito, sia questa la lettura di qualche pagina di un buon libro, sia invece l'ascolto di una buona musica o, infine, la meditazione su di un problema che, più o meno fondamentalmente, incide sulla formazione spirituale e culturale di ciascuno. La radio tra...

0: quale altra canzone potevamo sentire se non quella di Amedeo Minghi, che salutiamo, che ricordiamo, che abbracciamo, che è stato compagno di viaggio in una bella trasmissione prodotta da Rai Cultura, che prendeva il titolo da uno dei nostri scritti, che era appunto Questa è la storia. Trasmissione che riprenderemo con Adana Zacchione, con Simona Vanni, con i due autori che sono Orbiciani e Miligi e gli altri autori ancora. Vi terremo compagnia fino all'anno prossimo, sono altre 6 puntate, però vi annuncerò questa cosa quando succederà, come riprenderemo anche, abbiamo ripreso la Marcord, insomma vabbè, i fatti vostri, tutte storie. Allora vogliamo sentire il nostro inviato nei sogni, che è Claudio Urbani, chi è andato a svegliare al circa le 6:15 del mattino.
1: Simona Sala, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giornalista, direttrice di Radio 3. Ed è proprio del compleanno di Radio 3 che parliamo, o per meglio dire del terzo programma, che sarebbe diventato Radio 3 nel 1975.
2: Già dall'inizio era un canale radiofonico dedicato alla musica classica, all'approfondimento e alla cultura. Sono i tre pilastri che ancora caratterizzano Radio 3. Certo che poi ci sono stati dei mutamenti straordinari, dei mutamenti culturali, dei mutamenti sociali, e Radio 3 li ha sempre seguiti. Questa è una cosa importante da sottolineare, no? Perché ci sono stati dei periodi in cui, quando sono nate trasmissioni come Fahrenheit o come Hollywood Party, che sono ancora i nostri pilastri, i libri e il cinema erano centrali, no? Nel mondo culturale di allora. Adesso verrebbe da dire un po' meno, eppure se ci pensate non è proprio così, nel senso che poi i grandi dibattiti culturali nascono proprio durante un salone del libro, nascono proprio su un film, pensate all'Odissea di Nolan. Noi interpretiamo e presentiamo i libri, i film, non solo, come strumenti per interpretare la realtà, e questo è quello che caratterizza adesso Radio 3.
1: L'unicità di Radio 3 consiste anche in questa capacità di approfondire, di riflettere in un mondo iperconnesso, ma che spesso è senza contenuti.
2: Sì, è proprio così, perché molti ascoltatori ci dicono proprio questo. Radio 3 restituisce il tempo, che è un concetto importante. Quello che ci dice il nostro ascoltatore è che Radio 3 gli restituisce il tempo, quel momento in cui ascoltano una poesia che magari non si aspettavano proprio messa lì, o comunque una riflessione su un argomento più di attualità con vari e diversi punti di vista, mai con un talk, diciamo la verità, urlato. La radio ti dà anche un altro tempo proprio di riflessione. Io vorrei che Radio 3 continuasse ad essere

0: Maestro Bernardini, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo nella radio in comune, quando a Simona Sala dedicavamo Pizzicati Pizzicato. Questo non è Marcella Moon, ma questo è Johnny Hallyday. Que je t'aime, ma quanto t'amo. E Simona Sala ha diretto anche Radio 1, quindi Gene 1, Gene 2, Gene 3, e oggi c'è Nicola Rau. Però perché il Cage Theme? Perché è un successo del 1969. La cifra di questa trasmissione è quella anche di riportare al galla negli anni e di rivivere quello che si ascoltava in radio in quel periodo. 1 ottobre 1969, il velivolo franco-britannico Concorde supera per la prima volta nella storia dell'aviazione commerciale la barriera del suono Mach 1, poi fra Mach 2, eccetera, eccetera. Lui era André Turcat, che era il pilota collaudatore, e questo è un fatto, perché il Concorde fu tanto rapido nel viaggiare, pensate che in poche ore si legava Parigi, cioè attraversava l'Atlantico, e questo è un fatto, ci metto 10 ore normalmente per fare una traversata del genere con l'aereo. Questa è proprio la voce di quando è stato presentato il Concorde, che assomigliava, avete presente, guardatelo in radio si può guardare con la fantasia, aveva questa prua verso il basso che poi si orientava, queste ali molto corte, e soprattutto era un aereo supersonico. Insomma, costava niente, la prima classe, se non sbaglio, costava 10.000 franchi, cioè 10 milioni per andare a fare un viaggio. Poi ha avuto degli incidenti ed è stato praticamente tolto dalla produzione. Considerate che c'era stato il Tupolev, un russo, un sovietico, che aveva cercato di fare questo con un insuccesso clamoroso, mondiale. Bisonico, sì, ve l'abbiamo detto, era Mach 2, era Mach 1 e poi ha fatto anche il Mach 2. Cioè Bernardini, siccome aveva il nonno che era un eroe dell'aeronautica militare, un grande protagonista, generale Bernardini, Umberto Bernardini. Allora facciamo una cosa, sentiamo quando l'inaugurazione del Concorde, quando vola per la prima volta.
1: Recentemente a Parigi è stato presentato il Concorde, il superaereo franco-inglese degli anni 70. Le linee avveniristiche del Concorde, le sue caratteristiche tecniche, l'enorme cabina coi posti pronti ad essere occupati fecero grande scalpore e come al solito impegnarono chilometri di pellicola e ettolitri di inchiostro per la divulgazione. Ma le solite cattive lingue precisarono che si trattava di un modello su scala normale dell'ormai famoso aereo.
0: Vive la France, vive la France, perché appunto il Concorde è francese, André Turcat è francese, Johnny Hallyday è francese che canta Que je t'aime. Insomma, abbiamo recuperato una pagina di una cosa che non esiste più, perché poi io ricordo, eravamo in onda, che ci fu un grave incidente all'aeroporto di Parigi e venne ritirato il Concorde, perché non era la prima volta che accadeva. Qui invece siamo andati, anzi Claudio Urbani è andato a recuperare la voce di un grande giornalista, un grande amico, che era Gianni Bisiak, che qui racconta il primo volo, il 2 marzo del 69, del Concorde. Sentiamo, è sempre piacevole sentire Gianni Bisiak.
2: Volerà a una velocità di circa 500 km all'ora, a un'altezza di 3.000 metri. Il countdown, cioè il conto alla rovescia, è arrivato fino all'attimo della messa in moto dei motori, e quindi il primo atto che sarà compiuto, se le condizioni di volo saranno ritenute quelle necessarie, sarà proprio la messa in moto dei motori. Poco fa i piloti sono scesi per mangiare, eravamo qui da questa mattina alle 9 aspettando le condizioni meteorologiche buone.

E questo è Mal dei Primiti, mi dice, ma che c'entra? No, è una canzone, ascoltare caro Giovanni De Palma, tu che sei dei tuoi 80 anni, ripeto, ne ha superati i 20 da qualche tempo. E questo è un grandissimo successo dei Bee Gees, che era I Got to Get a Message to You, che è tradotto in Pensiero d'amore da Mal dei Primiti. Tu non hai idea, Giovanni De Palma, le ragazzine degli anni 60 impazzivano per Mal dei Primiti. Questa è una canzone poi tradotta da Franco Migliacci, Pensiero d'amore, e siamo rientrati nel 60. Vorrei ritagliarmi qualche secondo per raccontarvi qualcosa con parole mie, dai.

la folgorazione di Luca Bernardini di posizionare Max di Paolo Conte qui, francamente, è di successo. Volare, raggiungere le nuvole, guardare la terra dall'alto, senza salire sulle montagne. Per secoli e per millenni l'uomo ha immaginato, ha cercato di inventare macchine in grado di portarlo su, e non è mai riuscito a costruirne una adatta. E allora, la fantasia. La fantasia dell'uomo ha immaginato Icaro, con le ali di cera, regalate da suo padre Dedalo. Icaro innamorato dell'aria, ubriaco del volo, appassionato nel voler salire sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, fino a rimanere senza ali, per poi precipitare verso un altro azzurro, l'azzurro del mare Egeo. L'uomo antico si era rassegnato a guardare la terra dall'alto, solo se in cima di una montagna. L'uomo antico dava al volo il senso del divino, solo la divinità può volare come gli uccelli. L'aria non è dell'uomo, abituato a camminare per terra, a nuotare nel mare. Per lui non è possibile volare nel cielo, è contro natura. Poi è arrivato il Novecento. Il Novecento, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue accelerazioni, con tutte le sue scoperte, con tutte le sue invenzioni. E l'uomo, che già si era avvicinato al cielo con i palloni, riesce a salire, prima piano, poi sempre di più, sempre più velocemente, sempre più in alto, più in alto, più in alto, più in alto. E in meno di 70 anni si passa dallo svolazzamento degli aeroplani dei fratelli Wright al viaggio sulla Luna, e il sogno si avvera. L'uomo vola. L'uomo scappa via dalla Terra, la riesce a vedere piccola, come un'arancia blu perduta nel cielo della notte, guardata dall'orizzonte della Luna. E così la fantasia di Icaro è diventata realtà.

0: Ah, il volo, Zucchero, Fornaciari, ma che bella, perché bella musica che ascoltare. Io penso che ci si risvegli anche più volentieri con queste cose. Andiamo a chiudere, maestro Bernardini, c'è tempo, eh.
1: One more kiss,
0: dalla Francia all'Inghilterra, perché nel 1935, oggi, 1 ottobre, a Walton Thames, 1 ottobre del 35, nasce Julie Andrews, cantante, scrittrice, per tutti, Mary Poppins. Nasce, abbiamo preso un momento, quando viene nel 19, quindi recentemente, non è una voce direttamente del Novecento, ma è un grande successo per Julie Andrews, quando le viene assegnato il Leone d'Oro alla carriera e fa un discorso al Festival di Venezia del 19. Lei la voce, e a Mary Poppins, quindi a Julie Andrews, dà la voce Patrizia Cavalieri. Sentiamo.
2: When I was a child growing up in England,
3: quando ero bambina, in Inghilterra cantavo le arie d'opera in italiano, ma non capivo alcuna parola, per cui mi scuso, ma preferisco parlare in inglese. È un grande piacere essere qui alla Biennale di Venezia a ricevere questo meraviglioso premio, il Leone d'Oro, che mi dicono essere il simbolo di questa città che adoro, Venezia. E

0: Questo festival è il più importante del mondo oggi per il cinema. Considero una benedizione avere passato la maggior parte della mia vita in questo mondo e mi stupisco ancora di essere stata quella ragazza fortunata alla quale hanno chiesto di interpretare ruoli meravigliosi.
1: Vabbè, insomma, abituati come siamo a un mondo che sempre più sta cercando di dimenticare le grandi professionalità, capito? Coloro i quali sanno parlare, sanno scrivere, sanno intrattenere, sanno ballare, sanno cantare. Judy Andrews è una di queste. Non vorrei passare, non è passatismo, per carità, è soltanto professionalità, no? Il merito, il famoso merito. Allora, a proposito di merito, il maestro Bernardini è già al pianoforte, si sta scaldando le dita per domani quando sarà in onda. E allora Patrizia Cavalieri, che ha dato voce a Judy Andrews, in questo caso interpreta fisicamente tre righe di Judy Andrews quando gli racconta quando Walt Disney la scelse per fare Mary Poppins, per appunto. Sentiamo.
0: Hollywood è stata un'esperienza completamente nuova. Walt Disney mi assunse per Mary Poppins. Oh, era adorabile, era esattamente come ve lo immaginereste. Aveva una personalità scintillante e molto affettuoso e molto intelligente, ovviamente. Sinceramente, mi ha avviziata. For all love is such
1: pain and such pleasure. Se vuoi una cosa, sognala. Così diceva Walt Disney. Se vuoi una cosa, sognala, per l'appunto. Ce ne andiamo, successo@rai.it, e noi, se Deus Vult, Quod Vult Deus, me lo dice il maestro Bernardini, se dobbiamo dare linea al giornale radio, se è possibile, noi ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario, 74 anni, sono gravi. Era già stato ricoverato nella primavera dello scorso anno, poi era riapparso in pubblico. Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, scontri in serata con gli agenti penitenziari, tensioni e disordini ripresi con il telefonino e diffusi sul web. Sentiamo.
2: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok.
3: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, veramente come si vive nelle prigioni italiane.
2: Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
3: Così viviamo, con topi, con ragni.
2: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Il personale della polizia penitenziaria è stato fatto evacuare. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa. Poi arriva la minaccia contro gli agenti.
4: Se morono stasera, morono per colpa di uno Stato italiano.
2: Dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano da parte della magistratura per violazioni delle norme di sicurezza e di salute, tutte le carceri toscane sono in sofferenza per i trasferimenti dei detenuti. Marina Borrometti, GR1.
1: Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.
5: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio.

0: mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi, è terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi, sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. Il ministero degli esteri israeliano parla di un attacco agli accordi di Abramo, il patto fra Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi, siglato nel 2020 per normalizzare i rapporti. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR1.
1: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia, in rialzo del 22,3%, la Premier Giorgia Meloni, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive all'Unione per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. L'inchiesta sul delitto di Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura di Pavia è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati. I legali di Andrea Sempio preparano la memoria difensiva, quelli di Stasi l'istanza di revisione del processo. A Cutro, svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del 69enne Salvatore Giglio, arrestati la moglie e il figlio che nel settembre del 2024 ne denunciarono l'allontanamento volontario. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.
2: Sembrava svanito nel nulla Salvatore Giglio, 69 anni, ma dopo 2 anni di indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali per l'ex moglie Daniela Rossato, 60 anni, e il figlio Nicola Giglio, di 28, si sono aperte le porte del carcere di Crotone. Secondo l'accusa lo avrebbero ucciso, facendone poi sparire il corpo nelle acque del fiume Tacina, vicino Cutro. Un piano diabolico, scrive nell'atto il giudice per le indagini preliminari. I carabinieri hanno documentato i reiterati tentativi di sviare le indagini da parte di madre e figlio, anzitutto denunciando una settimana dopo la presunta scomparsa della vittima. I due si sarebbero accordati anche sulle versioni da rendere alla polizia giudiziaria. Quando non sai cosa dire rispondi non ricordo, suggeriva il figlio alla madre. L'ex moglie aveva anche avanzato l'ipotesi di una fuga con un amante, ma le telecamere di sorveglianza di zona hanno ripreso l'uomo mentre per l'ultima volta entra in casa, seguito da moglie e figlio. Poi le grida, forse una lite. Giglio non è più uscito da quell'abitazione. Dietro il delitto probabilmente un movente economico, la scoperta che Giglio volesse vendere proprietà della famiglia. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Calcio nazionale, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione azzurra. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchedi aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Prossimo GR alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Che ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
5: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Torna la paura nei cieli, i prezzi volano, l'inchiesta sul delitto di Garlasco, la politica interna con il dibattito sull'antisemitismo da una parte, il PD e le primarie dall'altra. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Diplomazia umana, questo è il titolone di Avvenire. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto riarmo in

ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. In apertura in alto, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi, così l'Avvenire. Vediamo il Riformista, gli eroi dell'aria. Incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra. Gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai con altri passeggeri sarebbe caduto, è un miracolo. Passiamo al Domani, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4,2%, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, il Melonellum in aula con la legge, Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD la Consulta la boccerà. Regeni, il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto, no, sì, forse, così scrive il Domani in apertura. In basso, panico nei cieli, Israele sventato attentato, attacco jihadista, e poi male assoluto Sennazza, non è solo denuncia, col film sull'abisso dell'animo, così scrive il Domani. Passiamo al Tempo. Report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Sigfrido rinfaccia a Giorgio il mega compenso svelato ad agosto dal nostro giornale. E a centropagina, rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai Tel Aviv. Andiamo al Fatto Quotidiano. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi. Vediamo il Sole 24 Ore, comandante accoltellato dal vice sul volo da Dubai Israele, attacco jihadista, il Boeing diretto a Tel Aviv atterrato in Arabia. E poi ancora dall'estero, vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di Nazza, ancora raid e morti nella striscia. Il titolone è questo, inflazione shock in tutta Europa, e poi super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Passiamo alla Verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. La loggia dei no CPR si fa propaganda anche nelle carceri, scrive la Verità. Dal documento che pubblichiamo in esclusiva è evidente che i medici proclandestini sanno perfettamente che stanno aggravando le leggi, si preoccupano delle conseguenze, non ci radiano e suggeriscono escamotaggi in ossequio ai dettami delle SIM. Questo è quanto scrive la Verità. Passiamo al Giornale. Torna la jihad nei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, controcorrente, chi vuole nascondere il terrore, e poi a centropagina inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Vediamo il Foglio, anche qui la vicenda dell'aereo. Eroi contro il terrore in volo su Israele. Cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai? L'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Israele, Emirati Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo c'è la foto di un gran Medio Oriente che cambia. Vediamo Repubblica. Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Questo è il titolo d'apertura. E poi il titolone invece è questo, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. E poi a centropagina, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. Vediamo il Messaggero. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. Lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023. Pesa la spinta del caro carburanti. A centropagina, grande foto, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Israele, il copilota omanita sul Dubai Tel Aviv, coltella il collega e tenta di far

0: precipitare l'aereo fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Passiamo alla stampa. I prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera a von der Leyen, servono aiuti. E ancora terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. A centropagina, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, all'udienza l'ira di legali e familiari, una vergogna. In basso, il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, una curiosità. E in Audi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Vediamo il Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, questo è il titolo d'apertura. Copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione dei passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu, voleva lo schianto. Ci sono poi le testimonianze, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalla serie TV e ancora l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie. E poi decenni di attentati, i dirottamenti, le bombe, i jet del mirino, scrive Guido Limpio a pagina 5. A centropagina anche qui l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera, appunto dedicato all'attentato, coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano il volo 1073, tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv, Netanyahu, volevano farlo schiantare. In basso il collega dell'aggressore è un estremista religioso detenuto in Arabia Saudita. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3, la pagina successiva, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo, la testimonianza dell'italo-israeliano. Allora sentiamo proprio le testimonianze sull'aereo e poi la voce di Trump.
1: Abbiamo neutralizzato i terroristi, chiunque riesca a sentirmi, abbiamo bisogno di aiuto. Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota.
2: Sto bene, ma ho i vestiti sporchi di sangue. Un uomo fuori di sé ha accoltellato il pilota. Siamo corsi ad aiutarlo.
3: Un pilota ha accoltellato l'altro. A bordo c'erano anche piloti di riserva europei che avrebbero dovuto condurre il volo successivo. Uno di loro, britannico, ha tirato la cloche e ha stabilizzato l'aereo.
2: Mia moglie era seduta accanto a me e anche mio figlio piccolo. Ho pensato che ancora pochi attimi e mi sarei per sempre separato da loro. È stato terrificante.
3: Mio padre è corso in cabina, l'aereo aveva iniziato a precipitare, è stato terribile, non riusciamo ancora a capire quel che abbiamo vissuto.
4: Ho parlato con Bibi, il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Il regime di Teheran. Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Quando la controparte è irrazionale e folle, è impossibile arrivare ad un accordo.

0: maledetto me.
1: Era la voce di Fulminacci, maledetto me. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Il capitano ferito, una donna, il dentista, gli eroi per caso che evitano la strage. Il comandante sblocca la porta della cabina, un uomo prende la cloche, l'ho visto nella serie TV. E poi in basso i precedenti raccontati, appunto, come vi dicevamo, come vi dicevo qualche minuto fa, raccontati da Guido Olimpio. Bombe e dirottamenti nei cieli del mondo dalla prima volta nel 1933 all'11 settembre del 2001, i casi dei piloti suicidi di Egyptair e Germanwings. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 6, sempre a proposito dell'attentato. Netanyahu, pronti ad altre minacce. Ma si infiamma lo scontro in vista del voto, l'estrema destra ora rappresaglia, Lapid, politica spicciola. In basso le indagini, Leonard Berberi che scrive, l'esperto di sicurezza, i metodi dei controlli non sono uniformi. Vediamo cosa scrive sullo stesso tema il Giornale a pagina 4. L'11 settembre di Israele, sventato dagli eroi, allarme in Occidente sul pericolo jihadista. Evento simbolo, l'Oman, il paese dell'attentatore, dal 18 agosto ha svelato un patto di alleanza con Teheran per controllare Hormuz, scrive il Giornale. Passiamo alla Stampa, pagina 4, quei minuti di terrore sul volo per Tel Aviv, voleva ucciderci tutti. Il copilota dell'aereo decollato da Dubai accoltella il collega e va in picchiata. Braccato dai passeggeri, due altri piloti presenti in cabina evitano il disastro. E alla pagina successiva, pagina 5, il racconto dei passeggeri, Yaniv è balzato dentro la cabina e l'ha legato con le cuffiette. Ci chiedevamo, e se i terroristi volessero portarci in Iran? Questo è quanto scrive la Stampa a pagina 5. Vediamo invece Repubblica, pagina 4. Terrore sul Dubai Tel Aviv, uno dei piloti dirotta l'aereo, ma i passeggeri lo bloccano. Il secondo di origini omanite accoltella il capitano, voleva far schiantare il volo. Poi viene neutralizzato e un equipaggio fuori servizio fa atterrare il 737 di Fly Dubai. Andiamo alla pagina successiva, pagina 5, il viaggiatore eroe che raddrizza la cloche, l'ho visto fare in TV, sono le testimonianze raccolte da Gabriella Colarusso. Adesso voltiamo pagina, siamo alla politica. Siamo a pagina 4 del Messaggero, le mosse del governo. Meloni scrive a von der Leyen, inflazione serve più flessibilità. La Premier all'evento del Gazzettino, oltre le radici. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Lei, onorerò il mio mandato, poi decidono gli italiani. Andiamo sempre al messaggero a pagina 5, la strategia sui conti pubblici, timori per il balzo dei prezzi e si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Nella missiva a Bruxelles le motivazioni per la richiesta, inflazione prevista all'1,8% e siamo al 4,2. L'idea di chiedere meno dei 22 miliardi in spese militari. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Schlein da una parte e poi di Meloni.
2: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
3: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale,

0: sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
1: Repubblica, pagina 8. I prezzi volano, inflazione record, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità, l'impennata a settembre al 4,2%, ai massimi dal 2023, la spinta dai costi dell'energia e dei trasporti. Cala la fiducia di consumatori e imprese, la Premier scrive a von der Leyen. Passiamo al Corriere della Sera, pagina 8, caro energia, l'inflazione al 4,2% e ai massimi da settembre 2023, l'accelerata dal 3,3% di agosto, la Premier von der Leyen più flessibilità, colloqui su Tamoil. Ancora la politica però, un altro tema, ma sempre di politica parliamo, siamo al dibattito sull'antisemitismo, siamo a pagina 5 di Libero, antisemitismo, sinistra divisa in tre, opposizione in frantumi in commissione, IV e Azione votano a favore, 5 Stelle AVS contro e idem non partecipano, no anche da Futuro Nazionale, il centrodestra, il PD copre le sue spaccature interne e strizza l'occhio ai propal. In basso abbiamo Fabio Rubini che scrive la Lega mettere al bando i fratelli musulmani. Risoluzione europea delle europarlamentari Ceccardi, Sardone, Cisint, stop all'Islam politico, scrive Fabio Rubini. Ancora la politica, ancora la politica, siamo a pagina 19 di Repubblica. PD, Schlein, Serra Iranghi, avanti con il programma, al tavolo pure i centristi, la leader in segreteria prepara la direzione di domani. Evitiamo polemiche con gli alleati, vincerò le primarie, i 5 Stelle, siamo pronti. Vediamo cosa scrive il giornale a pagina 12, sinistra nel caos, primaria online, Elli Conte al bivio e nel campo largo evocano i forconi. In difficoltà, Schlein punta al candidato unico e potrebbe cedere sul voto digitale, Gori tentato di uscire dal PD. Vediamo il fatto quotidiano a pagina 8, PD Schlein pensa alle primarie dopo la corte sul Melonellum. L'incognita della legge elettorale oggi in aula, le proposte della coalizione entro dicembre, domani si riunisce la direzione Dem e in basso c'è il sondaggio, Conte è il favorito ma la gente teme i gazebo divisivi. Ancora di politica parla Repubblica, pagina 18, Melonellum, si parte alla Camera, primo esame per il centrodestra, oggi il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione. Deputati di maggioranza precettati, Bignami avvisa, se salta la legge si va alle urne. Anche qui in basso la polemica, antisemitismo che è in commissione, i Dem non votano e IV con la destra. Ancora sulla legge elettorale, il Corriere della Sera, pagina 10, legge elettorale, rascia finale alla Camera, lo slalom tra due voti segreti e tre di fiducia. Ieri al via la discussione sulle modifiche al testo, giovedì prossimo atteso il sì definitivo di Montecitorio. In basso il retroscena, descritto da Marco Cremonesi, chi sospetta, chi finge tranquillità, le vedette e le controvedette nella partita dei franchi tiratori, in tribuna stampa è vietato l'accesso a funzionari e uomini di partito. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 11. La maggioranza ci sarà, questa è un'intervista, o avremo conseguenze serie e importanti. Io vigilerò in aula, Ciriani. Ognuno farà i conti con la propria coscienza. Andiamo alla pagina successiva, pagina 12, al tavolo con Movimento 5 Stelle, AVS e anche i centristi. Il piano di Schlein per il programma. La leader lavora a una mediazione sull'Ucraina. DDL antisemitismo, sì in commissione e il PD esce. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, torniamo fra poco. Voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pallone da sotterra, schizza per il mezzo, parte il tiro, rete! Siamo avanti noi!
4: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Meteo Radio. Questo è il

0: Tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti con brevi ed eventuali piovigini sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4 Venezia-Trieste. Troviamo rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra la 28 e Sanstino di Rivenza in direzione di Venezia. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino e tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla 12 è chiuso per lavori lo svincolo di Genova Est in entrata nelle due direzioni e per questo ci sono delle code tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno e code anche sulla 7 tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla 7 un incidente, un camion e un'auto coinvolti, è avvenuto tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Ci spostiamo in autosole per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano. Code a tratti per traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato con code tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Infine in autosole rallentamenti per lavori tra Ferentina e Anagni in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:30, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Adesso partiamo dal Corriere dell'Umbria. Ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi ospite il direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande, per commentare insieme le notizie del giorno. Anche i comuni soffrono, questo è il titolo d'apertura. L'inchiesta del Corriere, costi, energia e rincari mettono sotto pressione i bilanci municipali, a rischio servizi e trasporti. C'è un commento: carburanti, gli sconti all'improvviso, proprio di Sergio Casagrande, ce ne parlerà fra poco. Vediamo il Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per 4267 metri, poi la reazione dei passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono le testimonianze, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato da la serie TV, e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie. Poi c'è Guido Olimpio che invece ci parla di decenni di attentati, i dirottamenti, le bombe, i jet nel mirino. A centro pagina l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. La Stampa, passiamo alla Stampa, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità. E poi, con grande foto, terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento. A centropagina, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, all'udienza l'ira di legali e familiari, una vergogna. In basso una curiosità, il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, e in Audi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Vediamo il Messaggero. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino.

Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. E a centro pagina, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Vediamo Repubblica. Regeni, i Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Questo è il titolo d'apertura. Centropagina, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura. E poi inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. Il Foglio, eroi contro il terrore in volo su Israele. Cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai? L'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Israele, Emirati Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo c'è la foto di un gran Medio Oriente che cambia. Passiamo al Giornale, torna la jihad nei cieli. Il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv. I passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre. I colleghi confermano, è un estremista. Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Un commento di Tommaso Cerno, chi vuole nascondere il terrore. Poi a centropagina, inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità. Vediamo la Verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. Dal documento che pubblichiamo in esclusiva, scrive La Verità in apertura, è evidente che i medici pro-clandestini sanno perfettamente che stanno aggravando le leggi, si preoccupano delle conseguenze, non ci radiano e suggeriscono escamotage in ossequio ai dettami della SIM. Questo è quanto scrive La Verità. Il Sole 24 Ore. Comandante accoltellato dal vice sul volo da Dubai, Israele, attacco jihadista, il Boeing diretto a Tel Aviv atterrato in Arabia. E ancora vittime civili a Gaza, 3 soldati confermano le rivelazioni di Nazza, ancora raid e morti nella striscia. Il titolone, inflazione, shock in tutta Europa. E poi super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Il Fatto Quotidiano, inflazione, boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. Vediamo Il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del tempo. Vediamo Il Domani, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4,2%, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità. Il Melonello minato aula con la legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e Vannacci, il PD la consulta la boccerà. Regeni, il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto, no, sì, forse. In basso, panico nei cieli, Israele, sventato attacco jihadista, lotta con giallo tra due piloti. Il Riformista. Gli eroi dell'aria, questo è il titolo d'apertura. Incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra. Gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai con altri passeggeri sarebbe accaduto. È un miracolo. Vediamo infine L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, diplomazia umana. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. In alto, la paura nei cieli, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato. Il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Harry Nilsson e noi diamo il buongiorno a Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Ciao direttore, benvenuto, anzi bentornato.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, partiamo subito dal tuo commento. Carburanti, gli sconti all'improvviso, scrivi, è bastato qualche giorno per scoprire che ciò che sembrava complicato si poteva fare. Che cosa sembrava complicato?
1: Quello che sembrava complicato era calmierare il prezzo dei carburanti e dargli una linea, non dico fissa, ma comunque un equilibrio. Di questo se ne parlava già da diverse settimane. Noi come Corriere dell'Umbria avevamo tirato fuori una questione che sembrava molto strana, perché avevamo scoperto che a Malta dal 2020 ci sono i prezzi fissi dei carburanti. Pensa che ancora oggi il gasolio è venduto a 1,21 euro al litro e la benzina è venduta a 1,34 euro. Ora ci sono molte ragioni per cui si è arrivati a questi prezzi così bassi a Malta, una politica fiscale, una grandissima capacità di stoccaggio. Pensa che la maggioranza dei carburanti raffinati che si vendono a Malta arrivano perfino dall'Italia. Ora, che cosa è successo? Che poi è successo il caos. Malta è un'isola piccola, grande capacità di stoccaggio, pochi automobilisti, prezzo fisso. Perché? Perché interviene anche lo Stato dal punto di vista fiscale ed è uno dei paesi dove si pagano le tasse più alte. In Italia questo non è potuto avvenire perché il prezzo è completamente libero da sempre, non è più controllato, si dice per favorire la concorrenza, e per cui gli aumenti sono diventati sproporzionati. Ora, dopo che lo Stato aveva fatto gli interventi, i consumatori hanno pagato rialzi incredibili, eravamo arrivati in alcune stazioni di servizio, se ricordi bene, quest'estate anche a 3 euro al gasolio, certo, al litro, certo. Allora le compagnie dicono va bene, adesso ci proviamo noi e mettiamo un tetto fisso magari per 30 giorni. Ha cominciato l'ENI e si è innestata finalmente la vera concorrenza tra le compagnie petrolifere, per cui a ruota sono arrivate anche le altre. Quindi la domanda è: perché farlo adesso e non farlo prima? E la risposta forse è semplicissima. Perché? Il sospetto è che, parlando di tassare i cosiddetti extra profitti, qualcuno si è messo paura. Ora il problema qual è? Il problema è che dobbiamo essere contenti di pagare il gasolio a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro, quando 6 mesi fa li pagavamo anche 70-80 centesimi di meno. Il problema è veramente grosso, perché qui sta esplodendo un po' tutto, lo stiamo vedendo, no? Hai letto te i giornali, tutti i giornali, i colleghi direttori titolano tutti sull'inflazione che sta raggiungendo di nuovo livelli molto elevati. Questa catena sta colpendo tutti. Noi stiamo da un po' di giorni facendo proprio un'inchiesta per andare a vedere dove colpiscono questi rincari dei carburanti. E dove colpiscono? Colpiscono praticamente ovunque. Oggi apriamo il giornale dicendo che i comuni dell'Umbria sono in fortissima difficoltà proprio per i costi dell'energia e i rincari che mettono sotto pressione i bilanci municipali. Un assessore di Terni questa mattina ci dichiara che le butte che stanno arrivando al comune stanno raggiungendo aumenti che sfiorano perfino il 30%. Capisci che questo mette in crisi tutto il sistema, mette in crisi

il sistema dei trasporti, mette in crisi il sistema della vendita dei prodotti alimentari, mette in crisi il sistema di gestione dei servizi pubblici e i rincari avvengono a catena. Sta esplodendo un problema veramente, veramente grande, e fa bene il governo a sensibilizzare l'Unione Europea per interventi che siano collettivi, mirati e che diano flessibilità, perché la questione è veramente

0: il flash di agenzia che diceva che c'era un aereo che aveva lanciato un allarme di rottamento, chiaramente in redazione siamo tutti balzati in piedi e sono partiti subito i lanci sul web. Pochi secondi dopo è arrivata una smentita dicendo: ah no, ma guardate che è una lite tra un pilota e un copilota, uno russo e un ucraino. Bah, sembrava veramente una cosa strana, e poi la verità invece nel corso delle ore è emersa, c'è stata questa lite e sembra che chi l'ha provocata sia un affiliato jihadista. Che cosa ti fa capire questo? Che la situazione del terrorismo è un altro argomento che resta purtroppo dopo tutti questi anni ancora di attualità. I controlli negli aeroporti sono aumentati, ma evidentemente c'è qualche falla. Questo deve far ragionare il sistema di controllo. Sì. Se un pilota riesce a entrare armato in un aereo armato di un coltello, la cosa è veramente, veramente seria, no? E poi quello che stava accadendo, voleva dirottarlo, voleva lanciarsi su una città, voleva atterrare in Iran, questo non lo sappiamo. Però è chiaro che la minaccia terrorismo ancora c'è, è forte e la situazione geopolitica internazionale lo può di nuovo alimentare. È molto strano che negli ultimi anni, dopo tutto quello che sta succedendo soprattutto in Medio Oriente, non ci siano stati fatti, no, clamorosi. Non vorrei che sia l'inizio di una catena, speriamo proprio di no, insomma.
1: Allora, siamo alla cronaca, pagina 12 del Messaggero. Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia, IPM, indagini pronte a ripartire. La Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. Ascolta con noi, Sergio, le parole di tre legali dei parenti delle vittime. Parliamo di Daniele Osnato, Alessandro Gamberini e Andrea Benetti. Sentiamo.
2: La Francia per 46 anni non ci ha dato mai niente, non ci ha detto che Solenzara era aperta, che i radar francesi avevano registrato, che le porte aeree erano nel Mar Tirreno, e torneremo indietro nel tempo.
3: Questa apertura che dovrebbe svelare una forma di protagonismo, comunque uno scenario che la Francia non poteva non conoscere, vedremo se lealmente ci daranno gli strumenti per comprenderlo.
4: Le indagini potranno proseguire perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
1: Eccoci qua. Allora, perché proprio adesso sta emergendo questa nuova pista? Arriveremo a una soluzione, secondo te?
0: Arriveremo a una soluzione? Non lo so. Sicuramente ci saranno delle novità. Mi auguro che siano delle novità importanti, perché la Francia sta facendo questa mossa per due motivi: o perché tira fuori le carte che dimostrano la sua, diciamo, tra virgolette, innocenza o comunque non partecipazione al caos aereo che ci fu quella notte, perché ci fu veramente sul Mediterraneo, oppure ci sono delle questioni che vuole far sapere per altri motivi. Noi sappiamo che tra Francia e Stati Uniti politicamente si è ai ferri corti in questo periodo, e chissà. Certo, questo dà una speranza a tante famiglie. Quello che è incredibile è che dopo tutti questi anni stiamo tornando praticamente al punto di partenza. Cioè, alcune cose le sappiamo, che c'è stata un'esplosione, sappiamo che ci sono state le vittime, perché quella purtroppo è stata la prima certezza, però ancora non riusciamo a capire esattamente quello che è avvenuto. Gli elementi sono tanti, le stranezze sono tante, c'è una sentenza, però manca qualcosa. Mancano degli elementi, c'è chi sa ed evidentemente non ha parlato, non gli è stato consentito di parlare. Quello che è incredibile è che l'Italia ha dei gialli che purtroppo ci stiamo portando dietro, irrisolti da troppi anni, gialli che hanno causato decine di vittime. Io il caso di Ustica lo ricordo bene, avevo 13 anni, sì. Ma quella mattina ero con mio padre e ricordo era Radio Monte Carlo che trasmetteva in AM, che diede la notizia e mi colpì, anche se ero un bambino mi colpì molto, certo, sapere certo. Che era precipitato un aereo, che c'era stata una strage, e da bambino ricordo quelle immagini che furono trasmesse dai telegiornali dei corpi che galleggiavano sul mare. Veramente è una cosa che mi ha toccato parecchio E in questo momento io penso che il pensiero debba andare anche alle famiglie.

0: per il dolore, per l'ansia che di nuovo devono vivere. Speriamo che sia la strada buona.
1: Ancora la politica, pagina 13 del Corriere della Sera, CGIL, la festa per i 120 anni, gli applausi a Mattarella, poi Repubblica, pagina 29, CGIL, la festa e l'accusa, di lavoro si deve vivere, non si può morire. Landini ricorda la strage quotidiana, ieri altre due vittime, anche Mattarella alla Scala per celebrare i 120 anni del sindacato. Ecco, di lavoro si deve vivere, non si può morire, continuiamo però a raccontare storie di persone che muoiono di lavoro. Che cosa sta accadendo? Un minuto, ti prego.
0: Che cosa sta accadendo? Che purtroppo anche lì la cultura del lavoro manca. Si parla, si dice, si fanno tante cose, però poi la realtà è un'altra, è una realtà magari di subappalti, è una realtà di distrazioni, è una realtà anche di casualità, ma a volte è anche una realtà di mancanza ancora di una vera cultura di sicurezza nel paese.
1: E poi forse anche, che dici, magari di controlli che mancano, forse sono...
0: Le leggi ce l'abbiamo, cioè, sono cambiate, però certo poi controllare tutto il territorio è veramente un'impresa. Ripeto, ci vuole una cultura della sicurezza, la cultura deve partire poi anche dal basso, dai protagonisti. A volte molti di questi incidenti sono causati da distrazioni, non lo dimentichiamo, ma sono causati a volte anche da imprenditori senza scrupolo. Certo. Il sistema di controllo c'è, sicuramente va potenziato sul territorio, va potenziato in maniera capillare.
1: Grazie.
0: Però basterebbe applicare al 100% le regole che abbiamo e secondo me qualcosa di più si potrebbe fare.
1: Grazie. Grazie davvero. Grazie davvero Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Federica Forni, Claudio Urbani, Paola Galanti, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Alessandro Rosi, fra poco post scriptum con il nostro Alessandro Campi, che oggi ci parlerà del bosco, il bosco come rifugio, come paura e tanto altro. L'edicola di Radio 1 come sempre torna domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Da qualche mese in Italia si parla molto, un autentico tormentone, della cosiddetta famiglia del bosco. La storia la conoscete, una coppia di origine straniera che ha deciso di vivere isolata in un casale rurale privo però di servizi igienici, di elettricità, di acqua corrente. Tutto questo è avvenuto in provincia di Chieti. La cosa ha comportato anche il rifiuto dell'istruzione scolastica obbligatoria per i propri figli, l'accesso alle cure cosiddette tradizionali. Che cosa è successo? Che a un certo punto è intervenuta la magistratura, sono intervenuti i servizi sociali con l'accusa ai genitori di aver procurato un disagio abitativo ai loro figli, di aver violato l'obbligo scolastico previsto dalle leggi italiane. Si è paventata una sorta di incapacità genitoriale, ci sono state delle perizie disposte dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Insomma, ne è nata una vicenda mediatico-giudiziaria molto complessa che naturalmente non intendo affrontare in questa sede. A me interessa il perché di questa attenzione morbosa, perché la cosiddetta famiglia nel bosco, la famiglia del bosco, abbia attirato così tanto la nostra fantasia. E la mia spiegazione potrà sembrarvi quasi un gioco, ma non lo è, e che c'è di mezzo appunto il bosco, questa, diciamo, potentissima metafora politico, artistico, letteraria, antichissima peraltro. Il bosco come rifugio, il bosco che può fare paura perché è il buio, è il luogo dove ci si può perdere. Inutile ricordare le tante fiabe della nostra infanzia, ma il bosco può essere anche il luogo della salvezza, il posto dove ci si nasconde, dove si sfugge al potere, dove non valgono le convenzioni sociali, dove si può ricominciare una nuova vita. Quindi da un lato la paura dell'ignoto, dall'altro potremmo dire il desiderio di libertà, autonomia, indipendenza. Badate che è un grande tema politico, ma al tempo stesso anche storico, il tema della fuga della civiltà, lasciare tutto e trovare un rifugio sicuro. Dal punto di vista letterario questa cosa è stata, diciamo, molte volte elaborata e proposta, si potrebbero fare veramente tantissimi

0: esempi, uno dei più famosi probabilmente quello dello scrittore americano Henry David Thoreau. Nel 1845 fece un esperimento diventato poi famoso. Per 2 anni, 2 mesi e 2 giorni decise di vivere in isolamento assoluto. Ne nacque un piccolo testo, Walden, che poi è diventato uno dei più importanti della tradizione letteraria americana, anche per gli effetti che ha prodotto. Tutta la controcultura giovanile statunitense, la cosiddetta Beat Generation, si è molto abbeverata ai testi di Thoreau. Ahimè, a Thoreau probabilmente si è ispirato anche l'ecoterrorista Kaczynski, una bomber, lo ricorderete tutti, anche lui lasciò la civiltà tra virgolette per rifugiarsi, in quel caso anche nascondersi nella natura e nei boschi. Il bosco come luogo dell'anima, come luogo di rigenerazione, è una metafora potentissima. Prima di fare degli altri esempi vorrei farvi sentire per esempio le parole di un artista italiano, Vinicio Capossela, che anche lui si è divertito a raccontare la sua visione del bosco.
1: Il bosco è qualcosa di più appenninico, più nostrano, io sì, trovo qualcosa, esatto, di un po' più, ecco, prossimo, però allo stesso tempo il bosco, forse perché ci è più vicino, ci dà un sacco di terminologie e di simboli interessanti, no? Quando si dice ci si va a imboscare, cioè comunque qualcosa dove anche abbastanza prossimo alla, diciamo, all'urbanizzazione del mondo, però comunque dove già iniziano a sospendersi le convenzioni sociali, la chiarezza della legge inizia a oscurarsi, no?
0: Il bosco dunque non semplicemente, appunto, come abbiamo sentito, come luogo fisico, ma come esperimento filosofico, come luogo dell'anima. Pensate, non so, vado un po' in maniera estemporanea alle riflessioni di un grande filosofo come Martin Heidegger, con la sua capanna nella foresta nera dove si ritirava a lavorare e pensare. Ne nacque un'opera famosa come Holzwege, che appunto significa letteralmente sentieri nel bosco. Il bosco è un luogo nel quale possiamo perderci ma al tempo stesso ritrovarci, il luogo nel quale ci si sottrae alla modernità tecnica, in cui si ritrova l'autenticità. Qualcosa di analogo disse anche un altro grande scrittore tedesco, Ernst Jünger, che nel 1951 pubblicò un libro conosciuto come Il Trattato del Ribelle, ma il titolo originario era Waldgang, che vuol dire appunto andare per bosco, passare al bosco, rifugiarsi nel bosco. Torna ancora questa metafora del bosco come spazio interiore nel quale l'individuo conserva la propria libertà, la propria autenticità. Tutte le cose che noi temiamo di perdere nel mondo contemporaneo, evidentemente un mondo che percepiamo come ostile, e ripeto, è un grande tema sociale, politico e alla fine anche storico alla luce di questi pregressi. La fuga dalla civiltà e il ritorno alla natura, che non è qualcosa che abbia a che fare con una sola ideologia. Questo sentimento può essere progressista o conservatore, nella storia è stato così, può essere individualista o comunitario, può avere elementi di tipo spiritualistico o anche ragione di tipo politico, e può significare molte cose. Si vuole fuggire dal capitalismo, si vuole fuggire dalla tecnologia, si vuole ricercare l'autenticità, si vuole avere un contatto più stretto con la natura, come pensano alcune correnti integraliste dell'ecologismo, o più semplicemente si vuole desiderio di tranquillità. Il problema è che non è facile fuggire dalla civiltà. Quanta civiltà possiamo rifiutare rinunciando in fondo a noi stessi? Il tema sta diventando molto, molto grande, perché più il mondo ci fa paura, più, vuol dire, cresce questo desiderio di fuggire da un mondo che ci fa paura. Una tentazione sempre più forte, che probabilmente spiega perché questa vicenda della famiglia nel bosco, del bosco, ci affascina tanto. Hanno fatto una scelta che forse molti di noi vorrebbero fare, ma che molti di noi non faranno mai. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata, e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'attacco sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota omanita ha aggredito il comandante, poi l'intervento di passeggeri e agenti e l'atterraggio d'emergenza. Netanyahu evoca l'11 settembre, voleva far cadere l'aereo e terrorismo. Il caro energia spinge l'inflazione, la Premier Meloni scrive all'Unione Europea, serve flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Pisa rientrata, la rivolta nel carcere Don Bosco, la ribellione dei detenuti dopo il ritrovamento di microspie nelle celle, la protesta trasmessa in diretta su TikTok, video rimosso. Calcio nazionale, Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione in polemica col ministro dello sport Abodi, domani l'Italia sfiderà Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la tragedia sfiorata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico e terrorismo e del premier si precipita al Ben Gurion, allo scalo di Tel Aviv, dove incontra i sopravvissuti.
3: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati nella cabina di pilotaggio. Il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Masheshar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato. Tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nel frattempo Netanyahu ha anche sentito al telefono il presidente americano Trump. Secondo quest'ultimo il responsabile dell'atto potrebbe essere un terrorista oppure un matto. Il capo della Casa Bianca torna anche a minacciare l'Iran. Forse li faremo saltare in aria, ha detto, impossibile trattare con gente irrazionale e folle. Siamo in Italia, il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua.

0: il dato più alto dal 2003, quando toccò il 5,3, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Sul fronte carburanti, intanto, dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. E intanto la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea.
1: Riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Lo chiede Giorgia Meloni a Bruxelles alla luce dell'aumento dell'inflazione. Per questo la Premier ha scritto con l'omologo ceco Babiš alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità già ottenuti dall'UE per il caro energia saranno investiti per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Verso la manovra quindi la conferma delle priorità.
2: Su salari e difesa del potere acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
1: Impegni da confermare e puntellare, pur la sottolineatura della Premier, avendo ereditato una situazione dei conti non rosea. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro del quinquennio di governo. Nel mio futuro, la promessa della Premier, c'è sempre la stessa cosa: fare il massimo, dice, per la nazione. Francesco Macaro, GR1.
0: Ma si discute anche di legge elettorale, che arriva al rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
3: Primo test sulle pregiudiziali di costituzionalità: ci sarà quasi certamente il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto, ma il centrodestra in aula si mostra compatto, condivide gli stessi argomenti sintetizzati così dall'azzurro Paolo Emilio Russo.
4: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese.
3: E poi c'è la stabilità: ovvio che la legge elettorale non piaccia alla sinistra, dicono da Fratelli d'Italia, sono abituati a governare senza vincere. Ma per le opposizioni l'obiettivo è un altro, un premierato di fatto. Per questo, prevedono PD e Italia Viva, il testo sarà bocciato dalla Consulta. Finte preferenze e finta alternanza di genere, denunciano i 5 Stelle. La destra ha paura degli elettori. Chiara Appendino.
5: Voi avete il terrore di perdere il potere. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone.
3: Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen, è la stessa che ha firmato il patto di stabilità, chiede ironico, le elezioni fanno miracoli. Lucio Bondi, GR1.
0: Scuola: il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dal prossimo anno scolastico. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, le sue condizioni sono serie. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, siamo alla cronaca, dopo la rivolta dei detenuti scoppiata nella tarda serata di ieri. Disordini e scontri con gli agenti ripresi con il telefonino e diffusi in diretta sul web.
6: Hanno tenuto in scacco un intero reparto dell'istituto di pena, detenuti in rivolta fuori le celle, stendini, reti e materassi usati per creare delle barricate, a terra sporcizia e rifiuti. Tutto in diretta social. Un detenuto di origine albanese si è collegato con un telefonino il cui uso è vietato dietro le sbarre per riprendere quanto accadeva lungo i bracci, a scatenare le proteste, l'individuazione di alcune cimici installate a fini investigativi. La direzione dell'istituto di pena nei giorni scorsi aveva fatto uscire carcerati dalle celle con la scusa di alcune prove di evacuazione. Nel corso della diretta social, i detenuti, a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, hanno denunciato di essere stati picchiati. All'esterno si sono radunati parenti ed amici, poi l'arrivo di carabinieri e polizia. La struttura viene cinturata dai reparti speciali. Nelle immagini si notano agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani. Le condizioni della struttura sono precarie da anni e complicate dal sovraffollamento e dalle carenze igieniche. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e scontro sui test del DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Per la procura di Pavia e carabinieri del RIS hanno nascosto i risultati. I legali di Sempio contestano gli ultimi sviluppi.
7: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
8: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
9: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
8: Claudio Vigolo, GR1.
0: La strage di Ustica, attesa nelle prossime ore il via libera del giudice alla richiesta di revoca dell'istanza di archiviazione presentata dalla procura, sviluppo questo che segue la decisione della Francia di collaborare con le autorità italiane, inviando documenti utili a far luce sull'aereo dell'Italia precipitato la notte del 27 giugno di 46 anni fa. Le vittime, lo ricordiamo, furono 81. Sentiamo Alessandro Gamberini, uno degli avvocati dei familiari delle vittime.
10: La Francia ha avuto un atteggiamento ostruzionistico in questa vicenda. Ci daranno spiegazione di questo, daranno spiegazione dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? Ovviamente, intanto è ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
0: Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca scientifica ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
11: Danneggiano la salute fisica ma anche quella mentale. La scienza torna a occuparsi delle sigarette elettroniche, lo fa questa volta attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I rischi riguardano soprattutto gli adolescenti. In Italia un minorenne su tre fuma sigarette tradizionali, prodotti a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche. Tra gli effetti rilevati, problemi respiratori, patologie orali e dentali e un aumento delle allergie. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
12: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
11: Flaminia Gullo, GR1.
0: A Genova, ora, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra al 66° Salone Nautico, che apre oggi fino al 6 ottobre, l'occasione per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. L'inviata.
13: Archiviata la crescita a doppia cifra degli anni passati, il comparto della nautica galleggia con una crescita del giro d'affari dell'1,4% nel 2025, mentre i ricavi per i costruttori segnano un record. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
14: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nel mare del mondo e Made in Italy.
13: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. Ancora Stella, Confindustria Nautica.
14: Un andamento a due velocità: da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
13: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
0: Oggi, 1 ottobre, si celebra la giornata internazionale del caffè, un rito quotidiano tra i più identitari del nostro paese. Sentiamo Francesco Sanapo, esperto di caffè.
15: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè, abbiamo dato vita alla socializzazione incontrandoci per un caffè, anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente, e bisogna festeggiarlo.
0: E siamo allo sport, il calcio. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato di frizioni nella giunta del CONI. Aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Intanto l'Italia, dopo la vittoria contro la Turchia, si prepara alla sfida di Nations League con la Francia domani a Parigi. Le emozioni della vigilia nelle parole di Giorgio Scalvini, difensore azzurro e dell'Atalanta.
16: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari

0: In attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi comunque, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo anche per capire a che punto siamo.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno insieme ai suoi volontari, oltre 700 i luoghi che apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico in oltre 350 città italiane, con un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti del nostro paese.
2: Se ad essere visitabili fossero solo teatri, chiese e giardini, le giornate FAI forse non avrebbero avuto così tanto successo per 15 anni. Ad essi infatti si aggiungono luoghi inediti e curiosi. La direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
3: Navi, fari, scuole e un particolare filone dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy.
2: A Milano si entra nel settecentesco Palazzo Dugnani, o si visita il cantiere di un moderno grattacielo. A Roma l'attrezzeria Rancati, che da più di 150 anni produce armature e gioielli per cinema e teatro.
3: Oppure si sale in cima al faro di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, o si scende per le vie del borgo di Burgio, in provincia di Agrigento, che ha addirittura due musei, uno delle mummie e uno della ceramica. E ancora si entra nella tomba di Giuseppe Mazzini, nel museo a cielo aperto del cimitero monumentale di Staglieno. Oppure si sale nell'auditorio a forma di bolla progettato da Renzo Piano in cima all'ex stabilimento Fiat del Lingotto.
2: Silvio Vitelli, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. James, do you like your life? L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto pieno di foto mai pubblicate. Un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa.

0: Sono le 7:15, ora ci sono GR regionali, poi Radio Anch'io che questa mattina trasmette dall'Aquila, capitale italiana della cultura, per la 78esima edizione del Pre-Italia, il concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, prima parte dedicata al caro carburanti. Noi ci risentiamo alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
1: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
2: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
1: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
13: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
14: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
13: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: GR.

0: Animale Radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Alla Corte d'Assise di Udine è entrato nel vivo il processo le due imputate accusate dell'omicidio di Alessandro Veniere, il cui corpo era stato fatto a pezzi e ritrovato in un bidone a Gemona nel luglio dell'anno scorso. Il cuscino, indicato dall'accusa come arma del delitto, non presenta tracce di sangue o saliva. Al RIS risultano solo tracce biologiche da contatto della compagna, sotto accusa la madre e la convivente della vittima.
2: Cinque ragazzi morti nel fiume che traccia il confine fra Slovenia e Croazia, altri riusciti a salvarsi. A Trieste raccogliamo le testimonianze di chi la notte di 6 giorni fa era con loro e di chi è riuscito ad attraversare quel corso d'acqua che interseca la rotta balcanica. Intanto continua la ricostruzione per dare un nome e una storia alle 5 vittime.
1: In 4 istituti tecnici della regione la mattinata sarà caratterizzata da assemblee per docenti e personale ATA. Li organizza la FLC-CGL. L'obiettivo è discutere della nuova riforma che riguarda questo tipo di scuole. Per il sindacato è in atto un'aziendalizzazione che impoverisce l'istruzione generale degli studenti in nome dell'occupabilità. La nostra intervista.
2: Ancora tensione all'Electrolux di Porcia, dove i lavoratori sono mobilitati in vista del tavolo ministeriale di lunedì. Tra tagli, incertezze sul futuro e timori per la tenuta dello stabilimento, i sindacati chiedono risposte concrete e garanzie sull'occupazione.
1: Nuovo piano parcheggi per l'ospedale di Udine entro il 2030. Gli stalli saliranno a oltre 2600, cioè 600 in più rispetto a oggi. A fare la differenza sarà il nuovo multipiano da 450 posti con un investimento di 11 milioni e mezzo di euro.
2: Sequestrati e poi confiscati 418 panettoni per un'irregolarità nelle etichette. Il caso di un pasticcere friulano arriva davanti alla Corte Costituzionale. Il Tribunale di Udine solleva dubbi sull'automatismo della confisca per una violazione formale e correggibile dopo la sanzione già pagata e la regolarizzazione delle etichette.
1: Stop al consumo di suolo e più rigenerazione urbana è il principio condiviso alla base della riforma del governo del territorio in Friuli Venezia Giulia. Sul disegno di legge 90, all'esame del Consiglio, resta però distanze tra maggioranza e opposizione, soprattutto sul ruolo e l'autonomia dei comuni.
2: Oltre 2 milioni di euro per incentivare la rottamazione di vecchie stufe e caldaie a biomassa. La regione integra i fondi per far fronte alle numerose richieste delle famiglie. Il contributo potrà arrivare fino a 4.000 euro nei comuni più esposti alle polveri sottili, mentre un nuovo bando è previsto per la primavera 2027.
1: Il mosaico continua ad attirare giovani da tutto il mondo. Sono 80 gli allievi del nuovo anno della Scuola Mosaicisti del Friuli, provenienti da 15 paesi. Accanto ai 3 anni di alta formazione debutta il nuovo corso biennale per tecnici del restauro dei beni culturali.
2: È giovedì 1 ottobre 2026, sono le 7:21 minuti e 15 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza che vi parla. La situazione meteorologica, cielo prevalentemente sereno su tutta la regione. Ecco le temperature alle 6, a Trieste 19 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 23 gradi e mezzo. Vento a 20 km orari da est-nord-est, Torino. A Pordenone la temperatura è di 16 gradi, a Udine e a Gorizia di 12, Tolmezzo e Forni di sopra 11 gradi, Piancavallo 10, Sappada 7, Tarvisio 5 e 5, Monte Zoncolan 8 gradi e 5, Monte Lussari 7 gradi, a Grado 18 e mezzo, temperatura del mare 22 gradi, a Lignano 17, temperatura del mare 21.
1: E queste invece le previsioni a cura dell'ARPA regionale. Al mattino il cielo è sereno, poco nuvoloso, da pomeriggio però diventerà variabile. Sulla costa abbiamo sentito soffia Borino che in serata potrà diventare bora moderata. Temperature massime sopra la norma del periodo.
2: Nessuna traccia di sangue o saliva sul cuscino che, secondo l'accusa, sarebbe stato usato per soffocare Alessandro Venier. Al processo di Udine, gli accertamenti del RIS e le contestazioni delle difese riaprono il confronto sugli elementi scientifici del delitto. In aula entrambe le imputate, la madre Lorena e la compagna di Venier, Maylin Castro Monsalvo.
3: Nessuna traccia di sangue o saliva sul cuscino con cui, per l'accusa, sarebbe stato soffocato Alessandro Veniere, il 35enne, ucciso e fatto a pezzi nel luglio 2025 a Gemona. Solo tracce biologiche generiche da contatto della compagna, Maylin Castro Monsalvo,

0: ma non della suocera, Lorena Veniera, le due imputate per il delitto a processo in corte d'assise a Udine. Entrato nel vivo con le testimonianze dei carabinieri e degli esperti del RIS di Parma che hanno effettuato le analisi scientifiche sulla scena del crimine, ma anche sul contenuto del bidone pieno di calce in cui è stato ritrovato il cadavere sezionato di Veniera. Per le difese delle imputate, inutilizzabili ai fini processuali, alcune impronte digitali rinvenute. In certi casi, come quelle ritrovate su un guanto nel bidone, non presentano sufficienti punti di corrispondenza. In assenza di protocolli scientifici che permettano una datazione delle tracce biologiche, si tratta di elementi indiziari ma non di prove schiaccianti per attribuire una condotta all'una o all'altra, hanno obiettato nel corso dell'acceso dibattito gli avvocati delle imputate, Paolo e Alice Bevilacqua, Francesco De Carlo e Luigi Rossi, in sostituzione di Federica Tosel. Durante l'udienza è emerso il quadro di una situazione familiare e difficile. Le numerose chiamate di mailing al 112, i guai giudiziari di Alessandro Veniera. A gennaio era stato arrestato perché vendeva su eBay residuati bellici pescati dal fondo di un lago. Qualche mese prima del delitto, dopo un atto autolesionistico di Mailin, i carabinieri segnalano ufficialmente a diversi enti che la situazione familiare era a rischio. L'accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Giorgio Melillo. Un consulente super partes nominato dal tribunale, Stefano Ferracuti, professore di psicopatologia forense a Roma, avrà ora il compito di valutare la capacità di intendere e di volere delle due donne e un'eventuale loro pericolosità sociale. La perizia psichiatrica, coadiuvata dalle relazioni dei periti di parte, sarà consegnata entro fine dicembre. Prossima udienza il 19 ottobre. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi entra in vigore l'aumento di 5 centesimi al litro nello sconto regionale sui carburanti fino al massimo previsto dalla legge. In questo modo, in area zero, cioè le zone di confine e svantaggiate, lo sconto sale a 39 centesimi per la benzina e a 30 per il gasolio, con ulteriori 5 centesimi per i veicoli ibridi. Gli aumenti riguardano anche area 1 e area 2, con incrementi di 5 centesimi per benzina e gasolio. Per gli ibridi si aggiungono 5 centesimi al litro in tutte le aree. La Regione mette a disposizione ulteriori 2.600.000 euro nell'ambito di un intervento complessivo di quasi 70 milioni. I nuovi contributi saranno validi da oggi al 31 dicembre.
2: Venerdì scorso 5 migranti sono morti annegati nel tentativo di attraversare il fiume Kolpa al confine fra la Slovenia e la Croazia lungo la rotta balcanica. Parte del gruppo che è riuscito a raggiungere l'altra riva si trova ora a Trieste. Ascoltiamo le testimonianze di alcuni di loro.
3: Nel gruppo dei 5 ragazzi morti nel fiume Kupa c'è chi è riuscito ad arrivare dall'altra parte. A Trieste abbiamo incontrato due testimoni di quella tragedia. Uno si era separato dal gruppo e ha attraversato lo stesso fiume il giorno successivo. L'altro invece era lì quel giorno. È sopravvissuto alla corrente e oggi, mentre aspetta di ripartire verso una nuova tappa del viaggio, ci mostra il posto dove dorme e racconta quei momenti.
4: Ci eravamo conosciuti tutti in Turchia, da lì abbiamo cominciato il viaggio assieme fino alla Croazia, poi ci siamo separati. Loro hanno attraversato il fiume il giorno prima e ho poi saputo che sono annegati. Mi sono salvato perché ho lasciato andare zaino e giubbotto, poi io so anche nuotare e sono arrivato alla riva, gli altri avevano gli zaini addosso e sono andati a fondo. Siamo scappati quando abbiamo visto la polizia croata. Ci siamo spaventati, ci siamo tuffati in acqua. Eravamo diventati amici, quei ragazzi ora mi mancano. Quando sono risalito dal fiume poi mi ha arrestato la polizia slovena e sono stato portato in un campo. Da lì poi ho deciso di proseguire il viaggio fin qui a Trieste. Siamo partiti in 14 con quel gruppo dalla Turchia e sono arrivato qui in Italia con solo 6 persone. Sto dormendo in questo posto con altri due ragazzi che ho conosciuto qui. Quando ero sulle montagne durante il cammino pensavo a un futuro migliore per me, non pensavo a questo. Eravamo arrivati in questo paese dove c'è il fiume perché c'erano delle case. Volevamo passare la notte al riparo lì, ma poi invece siamo scappati prima.
3: Intanto il nostro lavoro di ricostruzione continua per dare nazionalità e nomi a tutti e 5 ragazzi risucchiati dal fiume Kupa. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste torna il Summit Adria Shipping, appuntamento dedicato alla portualità dell'Alto Adriatico. 2 giorni di confronto su geopolitica, porti

0: energia e materie prime critiche. Oggi dalle 9 in programma i convegni e le tavole rotonde per istituzioni, autorità portuali, armatori, terminalisti, operatori ferroviari e logistici. L'appuntamento è al centro congressi della stazione marittima.
1: Gli istituti tecnici di fronte alla riforma, la FLCCGL ha organizzato per questa mattina assemblee rivolte a docenti e personale ATA degli istituti tecnici del Friuli Venezia Giulia per discutere della riforma degli istituti tecnici e le sue conseguenze. Gli appuntamenti sono previsti dalle 11 alle 14 in 4 scuole della regione: l'Istituto Kennedy di Pordenone, l'Istituto Volta di Trieste, il Pertini di Monfalcone e il Malignani di Udine, dove sarà presente anche la segretaria nazionale di FLC, Grazia Maria Pistorino. L'abbiamo intervistata per sapere quali sono i loro principali motivi di contrarietà alla riforma.
2: L'obiettivo primario dell'FLC e di tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sono opposti a questa riforma è mantenere la validità formativa di un biennio unitario che consenta la scelta dei ragazzi non a 14 anni ma a 16 anni e soprattutto il mantenimento della validità culturale, formativa degli istituti tecnici. Ricordiamo che il centro della riforma è l'eliminazione di molta parte delle discipline culturali e professionalizzanti a favore di un'autonomia del curriculum realizzata scuola per scuola, territorio per territorio, lì dove un'autonomia differenziata uscita dalla porta con la sentenza della Corte Costituzionale rientra nella scuola dalla finestra producendo curricoli, piani di studio, orari diversificati territorio per territorio sulla base delle esigenze delle imprese del territorio, quindi una privatizzazione del diritto allo studio e del diritto all'istruzione nazionale.
0: Quindi questo è la, diciamo così, l'aziendalizzazione della scuola.
2: Sì, questo è il centro assolutamente, è l'impoverimento corrispondente dal punto di vista della formazione culturale. Ricordiamo che i ragazzi al biennio studiano chimica, fisica, scienze naturali, la geografia, hanno tante discipline di valore culturale che adesso sono state dimezzate nel piano orario e quelle scientifiche in particolare sono state accorpate in un unico ambito scientifico per cui 4 professori nella stessa ora dovranno fare lezione, si devono mettere d'accordo, chi deve uscire, cosa bisogna programmare, quale voto mettere e in quale disciplina, tutto questo è ancora sconosciuto.
1: Scioperi a scaglioni e blocco delle merci allo stabilimento Electrolux di Porcia. I dipendenti della multinazionale dell'elettrodomestico sono in presidio a turno davanti ai cancelli in vista del tavolo ministeriale del prossimo 5 ottobre.
3: Siamo alla stretta finale.
4: In presidio, fuori dai cancelli della fabbrica dalle 7 della mattina con attività di rallentamento delle merci in entrata e in uscita, i scioperi scaglionati per tutta la giornata. L'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia, l'obiettivo di rafforzare il tavolo ministeriale del 5 ottobre che si spera possa essere decisivo. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
5: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
4: Il ministro Urso appronta una proposta di transizione.
5: Non sappiamo se l'ha già presentata ad Electrolux, quindi il 5 scopriremo che cosa ha in testa il governo e che cosa ha in testa Electrolux, perché quello che abbiamo in testa noi invece lo sappiamo benissimo, il pieno mantenimento di tutti gli stabilimenti produttivi con una prospettiva ragionevole e certa.
4: Fuori dai cancelli anche gli impiegati su cui pesa la scure dei tagli.
6: Più o meno già un centinaio sono già andati via, di cui l'azienda non ha neanche fatto nessun cenno, questo perché più o meno hanno rientrato un centinaio di computer e comunque dopo col passaparola sappiamo già di alcune persone che vanno via.
4: Roberto Zami, segretario UILM.
7: Le nostre produzioni si... a dire di Electrolux dovrebbero essere spostate in Thailandia. Allora, incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
4: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il problema dei parcheggi dell'ospedale di Udine è in via di risoluzione. Entro il 2030 sarà aperta una nuova struttura multipiano.
8: Arrivare a 2.648 posti auto entro il 2030, 617 parcheggi in più, un aumento del 30% rispetto ai 2.031 stalli oggi a disposizione di visitatori, pazienti e dipendenti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono gli obiettivi del nuovo piano di parcheggi della struttura presentato dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dall'assessore regionale alla sanità Riccardi. Prosegue dunque il percorso di espansione avviato nel 2019 e che a oggi, grazie a un investimento di 2,7 milioni di euro, ha consentito di incrementare del 17% i parcheggi, passando dai 1.740 agli attuali 2.031. I numeri aumenteranno già nel 2029, previsti 2.198 posti auto, e fondamentale sarà la realizzazione entro l'anno successivo del parcheggio multipiano da 450 posti, costo 11,5 milioni di euro, coperti per metà da regione e da azienda sanitaria, per arrivare a 2.648. Dennis Caporale, direttore generale azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
9: Questo è un risultato importante che abbiamo ottenuto, naturalmente con la collaborazione della direzione centrale, dell'assessorato che ci ha sostenuto in questa esigenza che Santa Maria ha da tanti anni.
8: Alla fine dei conti, in 11 anni, dal 2019 al 2030, oltre 900 posti in più per i cittadini dipendenti dell'ospedale, oggi alle prese con lunghe attese quotidiane prima di trovare un parcheggio libero.
10: Ho parcheggiato sulla aiuola, non c'è altro modo di parcheggiare qua la mattina.
11: Viene di mattina molto presto, è più intasato, intorno alle 10:30, 10:45 è molto più fluido.
12: A mezz'oretta sì, infatti tocca venire molto prima.
13: Diciamo che è molto difficile da dipendente... Sì, insomma, bisogna arrivare presto.
8: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Tolmezzo, momenti di paura martedì scorso nella locale autostazione, dove un uomo di 58 anni in stato di alterazione alcolica ha estratto una motosega davanti ai presenti. L'episodio è avvenuto in un momento di particolare affollamento, con l'uomo che, apparso visibilmente agitato, ha iniziato a minacciare i presenti. A dare l'allarme e a intervenire sono stati 4 agenti di polizia che hanno raggiunto rapidamente l'autostazione. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 58enne prima che potesse mettere in funzione l'attrezzo. La motosega estratta dalla custodia ha ovviamente creato forte allarme fra le persone presenti. L'uomo è stato quindi accompagnato al commissariato. Al termine delle verifiche è stato denunciato in stato di libertà. Le accuse contestate sono di ubriachezza molesta e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.
0: E l'autostazione di Tolmezzo è al centro del progetto Idee in Transito, pensato per raccontare e prevenire situazioni di fragilità, in particolare tra gli adolescenti. È un progetto che fa parte dei 150 altri della campagna Chi Ben Comincia della ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio. Circa 60 ragazzi di 2 istituti di Tolmezzo sono stati coinvolti per far diventare quello che oggi è un non luogo, un'area di transito con una propria identità, in uno spazio di relazione e di ascolto. Abbiamo sentito allora Maurizio Ionico, che ha coordinato il progetto e ci ha raccontato com'è andata.
14: Ha coinvolto 60 ragazzi di 2 istituti superiori di Tolmezzo, il Solari e il Pastini di Nussio, e ha posto al centro il tema della immaginazione, la reimmaginazione della stazione delle Corriere della cittadina e del connesso contesto urbano.
0: Che cosa è risultato?
14: I ragazzi sono misurati in attività laboratoriali con il supporto dell'Università degli Studi di Udine, il Dipartimento di Architettura e Ingegneria, e hanno individuato 8 linee strategiche e nell'insieme hanno realizzato, proposto 20 progetti, alcuni molto concreti, altri visionari, che mettono al centro un ripensamento della stazione sia in termini funzionali che di accessibilità, sia più in generale rivedono il contesto urbano su cui la stazione è collocata.
0: Questi progetti possono avere una concretizzazione?
14: Direi proprio di sì, sono progetti alcuni dei quali non solo molto interessanti ma anche pragmatici. Le 2 istituzioni di riferimento, la comunità di Montagna della Carnia da un lato, il comune di Tolmezzo dall'altro, presenti in tutte le fasi dell'esperienza laboratoriale, hanno considerato alcuni di questi come meritevoli di attenzione e quindi si sono proposti anche di approfondirli per ricomprenderli nelle loro progettazioni.
0: Quali sono le novità che hanno pensato i ragazzi?
14: Soprattutto spazi accessibili, aperti, efficaci, spazi plurali in termini di mensa, di lavoro, di studio e anche naturalmente di riposo.

0: religioso sono stati al centro della loro attenzione.
1: Per l'inclusione sociale degli adolescenti, a Udine Attiva Lab promuove due incontri online che fanno parte del percorso Tenere il Filo, un progetto per offrire agli adulti strumenti concreti per riconoscere i segnali di chiusura e comprendere le nuove forme di fragilità dei giovani. Il primo, dal titolo Adolescenti Oggi, leggere il disagio oltre i segnali, è in programma stasera dalle 18 alle 20. A parlare il dottor Simone Saltini.
2: Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, sarà oggi a Trieste per partecipare all'incontro Il futuro in armonia, evento di educazione previdenziale per giovani studenti e lavoratori. A parlare anche Mario Pepe, presidente Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione. L'appuntamento è alle 10 al Teatro Verdi di Trieste.
1: Un'etichetta irregolare fa finire 418 panettoni davanti alla Corte Costituzionale. Il caso di un pasticcere friulano riapre il dibattito sulla confisca automatica per violazioni formali.
3: È il 15 dicembre 2025 quando i carabinieri del NAS di Udine entrano nel laboratorio di Kevin Dagaro e sequestrano 418 panettoni. La contestazione riguarda le etichette, dove non era indicata l'assenza di uvetta e o canditi. Il pasticcere, assistito dagli avvocati Katia Aris e Thomas Trevisol, paga la sanzione ridotta di 3.500 euro e provvede a regolarizzare le etichette. Ma il 29 dicembre arriva un nuovo provvedimento. L'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dispone la confisca dei prodotti applicando una norma che prevede la misura in modo automatico. Kevin Dagaro.
4: Sono rimasto colpito da questa cosa, soprattutto in un momento molto impegnativo sotto il punto di vista lavorativo. Ci aspettiamo che da un lato venga comunque riconosciuto l'impegno di noi piccoli artigiani nel mandare avanti queste produzioni e in qualche modo di essere anche un po' più tutelati.
3: Ed è proprio sull'automatismo della confisca che si concentra la questione sollevata dal Tribunale di Udine. Secondo il giudice, l'irregolarità contestata era di natura formale. I panettoni erano genuini e sicuri e la violazione poteva essere sanata attraverso la sostituzione delle etichette. Il 25 settembre 2026 il Tribunale di Udine ritiene quindi rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la confisca. L'avvocato Katia Aris.
5: Quello che abbiamo sollevato è la legittimità di una norma che prevede, impone la distruzione di prodotti dolciari da forno perché nell'etichetta non ne veniva riportata l'assenza di uva e canditi come previsto dal disciplinare. Quello che è stato contestato è la mancata evidenziazione di questi ingredienti.
3: Spetterà ora alla Consulta stabilire se l'obbligo di confisca previsto dalla norma sia compatibile con i principi costituzionali anche nei casi in cui la violazione riguardi un'irregolarità formale dell'etichettatura successivamente correggibile. Tolmezzo, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Rigenerazione urbana e stop al consumo di suolo sono i principi al centro della riforma del governo del territorio. Sul disegno di legge 90, maggioranza e opposizione si confrontano però sul ruolo dei comuni e della regione.
6: No al consumo del suolo, sì alla rigenerazione urbana è il principio che accompagna il disegno di legge 90, riforma del governo del territorio condiviso da maggioranza e opposizione, in contrasto però su alcuni punti, a cominciare dall'autonomia dei comuni. Secondo Moretti, PD, il rischio è quello di un'imposizione dall'alto che penalizza l'autonomia politica e decisionale dei comuni. Giudicate troppo deboli le competenze delle province, a cui invece dovrebbe essere assegnata la pianificazione di area vasta. La riforma, secondo Lo Bianco, Forza Italia, costruisce una nuova visione del governo del territorio con maggiore autonomia ai comuni e una regione concentrata su indirizzo, monitoraggio e verifica.
7: I comuni sono ben responsabilizzati, autonomi nella loro pianificazione, ma chiaramente la regione è un ente che andrà ad accompagnare i processi pianificatori.
6: Obiettivi della riforma condivisi da ONSEL, Open Sinistra e FVG.
8: Siamo riusciti a far entrare una clausola valutativa che mette questi obiettivi anche con degli indicatori proprio di risultato in questo senso e quindi ci asteniamo.
6: Secondo Capozzi, 5 Stelle, deve essere una legge forte, capace di proteggere il territorio da pressioni esterne, a partire da quelle sulla transizione energetica. Treleani, Fratelli d'Italia, punta a distinguere inoltre la riforma dal futuro piano del governo del territorio.
9: Piano di governo del territorio che è un documento

0: che non sta dentro questa legge, ma che è il vero documento strategico che la Regione Friuli Venezia Giulia immagina per lo sviluppo territoriale dei prossimi decenni e quindi per il suo territorio, nel rispetto ovviamente nella tutela del paesaggio, no al consumo di suolo, sia alla rigenerazione urbana, concetti chiave che troviamo anche all'interno di questo disegno di legge.
1: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Più di 2 milioni di euro per incentivare lo

0: decreto di integrazione per la rottamazione delle vecchie stufe e caldaie a biomassa. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, il quale ha spiegato che, vista la grande partecipazione delle famiglie al bando, mancherebbero all'appello più di 4 milioni e mezzo di euro. I 2 milioni messi a bilancio riusciranno a coprire le richieste arrivate entro luglio. I contributi previsti sono di 3.000 euro per la rottamazione di caldaie a biomassa o di pompe di calore e di 2.000 euro per stufe e camini. Per i 13 comuni in cui sono state rilevate criticità legate alle polveri sottili si somma un ulteriore bonus di 1.000 euro. Un decreto contro l'inquinamento atmosferico, perché la salute dei cittadini e la qualità dell'aria sono importanti. Il nuovo bando per la rottamazione verrà aperto nella primavera del 2027 e sarà retroattivo, ovvero sarà possibile fare richiesta del contributo anche per le stufe comprate fino ad un anno prima. L'iter per la richiesta, ricordato l'assessore Scoccimarro, è stato semplificato al massimo, con una procedura digitale tramite SPID, CIE o CNS. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un convegno scientifico internazionale sulla nutrizione delle piante è quello in programma a Udine, come omaggio al professor Roberto Pinton, ex rettore dell'Ateneo. L'incontro affronterà in particolare i temi delle interazioni tra suolo, radici e microorganismi. L'inizio alle 10 nella sala convegni della Fondazione Friuli in via Gemona. A chiudere la giornata la presentazione del festival Collegamenti 2026 sul tema Equilibri, affidata alla direttrice scientifica Barbara Gavallotti.
2: Continuano a Pantianico gli appuntamenti della mostra regionale della mela, con una serata dedicata alla natura e al mondo dell'apicoltura. Primo appuntamento alle 18.30 alla Casa del Sidro, con due interventi a tema apicoltura e cambiamento climatico con Marco Feletti e Federica Gazziola. A seguire l'assegnazione del premio per il 35esimo concorso Mieli, città di Pantianico. Alla sera c'è spazio per un incontro anche che parla di terremoto e volontariato, sottolineando il contributo dei 7.500 scout che nel 76 vennero a dare assistenza alle popolazioni colpite, sempre alla Casa del Sidro alle 20.30.
1: Anche a Mossa proseguono gli incontri dedicati alla memoria del terremoto e delle trasformazioni che ha prodotto anche nel campo dell'ingegneria antisismica. Stasera sarà protagonista il tecnico e progettista Renzo Medeot, che racconterà le principali innovazioni scaturite da quell'esperienza, alle 20.30 nel centro civico del comune di Mossa.
2: Oggi a Trieste è in programma il primo degli incontri di cultura e approfondimento organizzati dall'UDC, l'Unione di Centro Regionale. Al centro i ricreatori, ipotizzabile il ritorno alla loro origine per la funzione educativa, questo è il titolo. A parlare Franco Stibiel, presidente del comitato ex allievi del ricreatorio Giglio Padoan, alle 18.30 alla sala conferenze Unicusano in via Fabio Severo.
1: A Trieste la scrittrice israeliana Eyalet Gundar Gushen presenterà il suo libro Ospiti, un dramma psicologico su colpa e responsabilità. A parlare con lei Alessandro Mezzenalona alla libreria Lovat alle 18.
2: Parte oggi a Turiacco la rassegna Testimoni del Tempo, che racconta attraverso le storie personali le vicende della contemporaneità. Si comincia con la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, di padre palestinese e madre di origini ebraiche. Parlerà della sua famiglia, così recita il titolo, divisa tra due popoli. Saranno coinvolti anche i ragazzi del polo liceale di Gorizia, alle 18 nella sala Nil degli Otti a Turiacco.
1: Il mosaico friulano conquista studenti in tutto il mondo. È iniziato il 106esimo anno della Scuola Mosaicisti del Friuli. 80 allievi da 15 paesi e una nuova proposta formativa dedicata al restauro dei beni culturali.
3: L'arte del mosaico continua ad attrarre giovani da tutto il mondo. Il nuovo anno formativo della Scuola Mosaicisti del Friuli, il 106esimo appena partito, è al completo con allievi e allieve provenienti da diverse parti d'Italia, ma anche da Francia, Germania, Polonia, Russia, Tunisia, Libano e Sri Lanka. 3 anni di alta formazione professionale per diventare maestri mosaicisti, più un quarto di perfezionamento, cui quest'anno si aggiunge la novità di un corso biennale per tecnici di restauro dei beni culturali. Il presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli, Stefano Lovison.
4: Abbiamo un'80ina di allievi provenienti da 15 nazioni diverse e tutti i corsi sono completamente pieni e sono già operativi. Quest'anno, ulteriore motivo di orgoglio, è partito anche il corso del tecnico del restauro di beni culturali con la specializzazione in materiali lapidei, musivi e derivati. Anche qui sono una decina di allievi e allievi.

0: che hanno voluto appunto intraprendere questa importante carriera.
1: La scuola forma da oltre un secolo professionisti capaci di arricchire l'arte musiva in Italia e all'estero e la cui opera è visibile anche solo entrando nell'istituto. Dalila Lo Iacono, maestra mosaicista.
2: Siamo alle ultime fasi della produzione di un pavimento di quasi 1300 metri quadrati. Io faccio parte, insieme ad altre 9 persone, del team della produzione di questo pavimento. Quindi siamo agli ultimi rush finali e adesso attendiamo l'inaugurazione per festeggiare anche noi.
1: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR. Friuli Venezia Giulia.
3: Una mostra didattico-fotografica per parlare di donne e sport, una storia olimpica e paralimpica, questo è il titolo. Sarà inaugurata questa sera a Udine ed è a cura dell'Associazione Toponomastica Femminile. Interverranno, oltre all'assessora comunale allo sport Chiara Dazzana, anche la campionessa paralimpica Katia Aere e olimpica Mara Navarria. Alla Biblioteca Ioppi l'inizio alle 18.
4: Nel quadro delle iniziative legate alla quarta marcia mondiale per la pace e la non violenza, è in programma stasera a Trieste o Piccina la proiezione del documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupanic. Il film sarà in versione originale con sottotitoli in italiano. Ci sarà a discuterne la giornalista serba Asranu Efendic insieme a Eva Ciuk alle 20:30 al Postovni Dom.
3: Si inaugura oggi alle 14 nell'emiciclo del Consiglio regionale di Trieste la mostra fotografica dedicata alla Barcolana Ski che si era svolta nell'ottobre del 2024 sulla pista di plastica di Aurisina, evento che quest'anno verrà riproposto la mattina di sabato 10 ottobre con uno slalom gigante in cui si confronteranno due leggende dello sci alpino, Christian Ghedina e la slovena Tina Maz, assieme a 8 giovanissimi sciatori della nostra regione.
5: Rassegna stampa.
3: E cominciamo la nostra rassegna stampa con il Messaggero Veneto che apre sulla questione bollette e la stangata prevista per 80.000 persone. Nell'edizione di Udine ha approvato il piano per il nuovo parcheggio multipiano per l'ospedale, sono 450 posti, pronto nel 2030, intanto resta invariato il prezzo per chi parcheggia in piazza Primo Maggio. Si parla anche dell'uomo che all'autostazione di Tolmezzo ha estratto la motosega, per fortuna appunto non l'ha accesa, e poi anche dell'udienza del processo per il delitto di Gemona con il racconto del ritrovamento del corpo fatto a pezzi e poi nascosto. La notizia: installano un climatizzatore ma rubano la tessera del Bancomat e il PINE, denunciati due uomini a Cividale, poi l'impresa di Dino Schiavo che a 89 anni sbaraglia gli avversari e vince il torneo sociale di bocce. Nell'edizione di Pordenone al centro la questione Electrolux al presidio, sarebbe emerso che circa 100 impiegati si sarebbero licenziati, dato non confermato, ma serpeggia la paura tra gli addetti, temiamo la chiusura.
4: Anche l'edizione, anche l'apertura del Piccolo è sul costo della vita, bollette, nuova stangata in Friuli Venezia Giulia, rincari per 80.000 utenti. La foliazione interna sulla città è un viaggio nel nuovo De Enriquez, spazi espositivi verso il raddoppio. Nel museo di Via Cumano verrà inaugurato l'hangar 8 e a inizio d'anno il 10. L'allestimento ospiterà sezioni dedicate alla Seconda Guerra Mondiale. Entro fine anno verranno abbattute l'ex men e l'ex armeria. Nella pagina accanto spazio alla nuova sala dedicata al Batiscafo Trieste. In cronaca la nuova situazione di tensione creatasi in Piazza Libertà, alta tensione tra liti, overdose e alcol, il titolo. L'edizione di Gorizia apre la foliazione sul capoluogo col titolo Inceneritore senza futuro, c'è il sì alla demolizione. La regione finanzia i lavori di abbattimento e bonifica con 775.000 euro. Al suo posto la sede operativa, il centro del riuso e la rimessa dei mezzi di Isontina Ambiente.
3: Il Gazzettino nell'edizione di Udine apre sul processo di Gemona, le testimonianze dei carabinieri che scoprirono il delitto. Anche qui in prima pagina la notizia del multipiano per l'ospedale di Udine e l'episodio dell'uomo che ha estratto la motosega all'autostazione di Tolmezzo. Nell'edizione di Pordenone apertura con la testimonianza del parroco di Cristo Re del quartiere di Villanova. Anche io, dice, ho paura di quei maranza. Sono i casi numerosi di vandalismi nel campetto tra cancelli distrutti e rifiuti. E poi si parla della protesta di Electrolux, i lavoratori per tutto il giorno hanno rallentato l'ingresso e l'uscita dei camion. Nelle pagine interne i controlli dei carabinieri in centro, 98 persone identificate, emerge anche il caso di un ucraino accoltellato giorni fa da un pakistano e poi due incidenti stradali a Roveredo tra martedì sera e mercoledì mattina e uscite stradali che hanno coinvolto in entrambi i casi

0: casi cittadini americani, nel primo caso una donna in codice giallo e poi nel secondo un militare che è rimasto illeso.
1: Una giornata dedicata all'architettura. Udine in programma oggi pomeriggio, una tavola rotonda sull'architettura del Novecento a Gemona e nella pedemontana friulana. L'inizio alle 15.30 nel polo scientifico dell'Ateneo. Sullo stesso tema sarà inaugurata la mostra alle 17.45, curata da Diana Barillari e Pietro Valle. Prima è previsto dalle 15 il Welcome Day di architettura, che si terrà nella biblioteca scientifica per presentare le attività didattiche dell'area.
0: A Trieste il vescovo Monsignor Enrico Trevisi presiederà una veglia missionaria per riflettere sul tema dell'evangelizzazione. Insieme a lui Monsignor Christian Carlassare, vescovo di Bentiu nel Sud Sudan, che presenterà la sua testimonianza. L'incontro alle 20 nella chiesa di San Antonio Taumaturgo. Prima però alle 18 Monsignor Carlassare celebrerà la messa a Valmaura nella chiesa della Beata Vergine Addolorata.
1: Per la rassegna del libro delle 18.03 oggi a Gorizia sarà ospite il romanziere ed editore Andrea Molesini, che presenta il suo ultimo libro La macina della risacca. Dialoga con lui il teologo Andrea Bellavite. Appuntamento al Tergovsky Dom di Gorizia, ovviamente alle 18.03.
0: Il turismo del vino e l'attrattività dell'enogastronomia sono i temi al centro dell'incontro organizzato dall'Arga delle Friuli Venezia Giulia, l'Associazione Regionale dei Giornalisti Agricoli, a Palazzolo dello Stella, con inizio alle 18.30.
1: Sono le 7.55 minuti e 23 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Caterina Cabrelli e da Riccardo Stoic. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza, il Flash, e quindi l'edizione delle 12.30. Grazie della cortese attenzione da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza, che vi parla. L'augurio di una buona giornata. A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAB di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Cielo sereno poco nuvoloso caratterizza oggi il tempo, mentre sulla rete autostradale il traffico è già piuttosto sostenuto, in particolare sulla A4 e in direzione Trieste sul tratto Veneto si registrano code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio con la 27, e mentre in direzione Venezia si sono da poco risolti i rallentamenti tra Porto Gruaro e San Simo di Livenza dovuti a un mezzo pesante in panne. Ricordiamo che sul tratto tra Porto Gruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul raccordo RA13 segnaliamo invece in direzione Trieste la chiusura della corsia di marcia tra Fermetti e Trebiciano, mentre sempre sull'area 13 la galleria Carso è chiusa in direzione Venezia. Abbiamo l'uscita obbligatoria a Basovizza per rientrare in area 13 a Padriciano. E ancora in zona sul tratto A Sistiana Rabuiese la galleria Montedoro vede uno scambio di carreggiata, si viaggia a doppio senso nella direzione per Rabuiese e la Slovenia, essendo chiusa la direzione per Trieste e Venezia. Segnaliamo ancora sulla A23 Alpe Adria lavori notturni che proseguono anche questa sera tra Pontebba e Carnia in direzione sud. Verrà chiuso l'intero tratto con deviazioni obbligatorie sulla statale 13 Pontebbana e la 52 Carnica. Tornando sulla viabilità ordinaria, segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia un transito a senso unico alternato nel comune di Monfalcone solo durante le ore del giorno tra le 8.30 e le 17, mentre sulla statale 13 Pontebbana ci sono lavori con transito a senso unico alternato in più punti nel comune di Codroipo e nel comune di Pontebba. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Oknoplast.
6: le finestre di design.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: GR1.
1: Il caro energia spinge l'inflazione, Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea, ci vuole più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante, tutti salvi grazie a passeggeri e agenti. Israele è stato terrorismo, voleva far precipitare l'aereo. Rivolta in diretta a TikTok dal carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti protestano per il ritrovamento di microspie, poi la situazione torna sotto controllo e il video viene rimosso. Garlasco, gli avvocati di Sempio preparano la memoria difensiva, i legali di Stasi, l'istanza di revisione del processo, ancora scontro sul RIS e il DNA sui pedali della bicicletta. A Stoccolma i Nobel alternativi assegnati per ambiente, sviluppo sostenibile, difesa dei diritti umani, premiata anche la ricercatrice licenziata da Google per la denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Dolce, amaro, senza caffeina, macchiato freddo o caldo? Gustiamo il caffè come preferiamo nella sua giornata internazionale. Tom Cruise spietato, magnate che provoca la fine del mondo, arriva in Italia Digger, la commedia apocalittica di Alejandro Iñárritu. Calcio nazionale, Diana Bianchetti lascia il ruolo di capodelegazione in polemica col ministro Abodi, domani la sfida alla Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, sulla spinta del caro energia e l'iniziativa della Premier Meloni che ha scritto alla Commissione Europea per chiedere più flessibilità.
2: La lettera a firma Italia e Repubblica Ceca è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione.
3: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
2: La Premier si dice contenta che molte questioni poste dall'Italia siano state ora recepite da altri paesi e chiarisce dove il governo intenda investire gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia già ottenuti dall'UE.
3: Particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
2: La Presidente del Consiglio ricorda anche la situazione dei conti non rosea ereditata dai precedenti esecutivi e ribadisce l'impegno a mettere le poche risorse disponibili sulle priorità del Paese: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute. Obiettivi assicura anche della prossima manovra. Giorgia Meloni, che oggi sarà a Genova per inaugurare il Salone Nautico, conferma di essere concentrata per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul proprio futuro, dice, lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
1: Si accennava alla fiammata dei prezzi per quanto riguarda quelli di benzina e gasolio, sono in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, PE Kuwait, ma il caro energia pesa, lo dicevamo, sull'inflazione e sul versante carburanti intervengono anche alcuni enti locali.
4: Non solo le grandi catene di distribuzione dei carburanti. Contro il caro benzina e gasolio si muovono anche gli enti locali. In Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale.

0: annuale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
1: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: E si discute anche di legge elettorale, che arriva alla rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
3: Si mostra compatta la maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma elettorale. La parola d'ordine è scongiurare quanto avvenne a luglio, quando a scrutinio segreto venne bocciato per un solo voto l'emendamento sulle preferenze. Fratelli d'Italia insiste, una legge che ha come obiettivo la stabilità. Luca Sbardella.
4: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
3: Incostituzionale, insistono dall'opposizione. L'obiettivo, dicono, è un altro, un premierato di fatto. Per questo il testo sarà bocciato dalla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle ci sono finte preferenze e finta alternanza di genere. Dal PD si ironizza su una legge che passa dalla categoria dei nominati a quella dei blindatissimi. Federico Fornaro.
5: Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore, con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
3: Dal centro-sinistra intanto prosegue il confronto interno sulla scelta del leader, con la segretaria del PD di Elly Schlein, che dice: il programma lo scriviamo tutti insieme, se saranno primarie siamo pronte a vincerle. Alessandra Allegra, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme queste ultime che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Il capo dello Stato inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato lo scorso anno, le sue condizioni sono serie. Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi il pilota di origine indiana e i passeggeri.
6: Sono giunti sani e salvi all'aeroporto di Tel Aviv i 174 passeggeri, in gran parte israeliani, scampati ad una spaventosa tragedia grazie all'eroismo dei passeggeri che hanno sentito le urla provenienti dalla cabina del Boeing 737 partito da Dubai e mai arrivato a Tel Aviv. Il copilota, originario dell'Oman, ha accoltellato il pilota indiano, il quale, sanguinante, è riuscito però ad aprire la porta della cabina prima di cadere a terra. 3 passeggeri israeliani hanno fatto irruzione e immobilizzato il copilota, che intendeva far schiantare l'aereo e stava cercando di distruggere i comandi del velivolo. Mentre l'aereo precipitava, un pilota fuori servizio però ha stabilizzato il velivolo e ha portato in salvo i passeggeri con un atterraggio di emergenza nell'aeroporto saudita di Tabuk. Il copilota ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, che indagano per terrorismo. Se per il ministro della difesa israeliano Katz si tratta di attentato jihadista, il premier Netanyahu afferma: è troppo presto per stabilire chi ci sia dietro, di sicuro il copilota odia gli israeliani, ha affermato il premier. Rafforzati i controlli sui piloti sui voli diretti in Israele. Da Gerusalemme, Giovan Battista Bonori, GR1.
2: E sulla vicenda del volo Fly Dubai c'è stato un contatto telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. L'inviata.
7: I did speak to Bibi Netanyahu.
8: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
7: we blow them up.
8: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump, nello studio ovale, viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto

0: e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 7 morti negli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. La capitale Kiev bersagliata tutto il giorno ieri con droni e missili. Nella capitale russa intanto si è conclusa la missione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la soluzione del conflitto. Zuppi ha avuto un incontro con prigionieri di guerra ucraini e ha discusso con le autorità russe su diversi aspetti umanitari. Ascoltiamo.
2: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
1: Alle 8:09 su Rai Radio 1 la cronaca. Situazione sotto controllo al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri. I disordini sono avvenuti nel reparto giudiziario, cioè quello dei non condannati in via definitiva.
3: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, barricate con stendini, reti e materassi, a terra sporcizia e rifiuti. A viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
4: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
3: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
4: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti. Mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Gli sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
5: Forse non è stato dato il peso che meritavano. A dirlo ai PM di Pavia 3 settimane fa è Alberto Marino, l'ufficiale del RIS che ha eseguito gli esami sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi 19 anni fa. Si riferisce alle due controanalisi negative che, se rese note, avrebbero forse potuto aiutare a scagionare il fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il suo omicidio. Marino dichiara di aver informato di quei test la scala gerarchica, che allora era il comandante del reparto, Luciano Garofano. Quest'ultima però esclude di esserne stato al corrente e oggi commenta: mi sembra una campagna mediatica basata sul nulla. Intanto gli avvocati dell'indagato Andrea Sempio sono al lavoro su una memoria difensiva da presentare in procura. Conterrà 2 nuove testimonianze a suo favore, annunciano i legali. Tra le perizie depositate dai magistrati c'è quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che già aveva ricollocato la finestra temporale in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara e che ora delinea un'aggressione protratta con una difesa da parte della vittima. I legali di Alberto Stasi lavorano invece alla richiesta di revisione della condanna a 16 anni. Claudio Vigolo, GR1.
1: E c'è un nuovo capitolo anche nelle indagini sulla strage di Ustica. 46 anni di distanza dall'aereo dell'Itavia precipitato nel Tirreno meridionale con 81 persone a bordo. Dopo la collaborazione annunciata dalla Francia, si attende ora il via libera dalla revoca dell'istanza di archiviazione.
6: Quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Sono chiare le parole del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che al giudice per le indagini preliminari chiede la revoca della richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza

0: nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime, uno dei legali, Alessandro Gamberini.
1: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Caso Regeni, dopo la condanna dei 3007 egiziani, la ministro per gli affari europei Foti annuncia che il governo chiederà il risarcimento per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano quando la sentenza sarà passata in giudicato. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto e di Al-Sisi, dicono i genitori di Regeni in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Negli Stati Uniti, ora in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Christopher Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. Le 8 e 14 minuti a Stoccolma, assegnati i Nobel cosiddetti alternativi perché si dedica alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla difesa dei diritti umani. Tra loro anche una ricercatrice etiope licenziata da Google per aver denunciato i pericoli dell'intelligenza artificiale.
3: Lo hanno chiamato il Nobel alternativo, riconoscimento nato 40 anni fa a Stoccolma proprio dall'idea che i grandi premi internazionali non bastavano più a raccontare il coraggio di chi resiste, da solo o in prima linea, alle ingiustizie del proprio tempo. Il Right Livelihood Award premia ogni anno risposte pratiche alle sfide più urgenti in ambiti come diritti umani, ambiente, pace e sviluppo sostenibile. Tra i 4 premi appena assegnati nell'ultima edizione c'è anche Timnit Gebru, ricercatrice informatica specializzata nell'intelligenza artificiale. Nata in Etiopia da una famiglia di origini eritree, Gebru è emigrata negli Stati Uniti a 15 anni. Ha lavorato ad Apple e Microsoft prima di entrare in Google, dove guidava il team specializzato sull'etica dell'intelligenza artificiale. Licenziata nel 2020, dopo aver reso pubblici studi sui rischi e pregiudizi nascosti nei grandi modelli linguistici, ha messo insieme una comunità di ricercatori afrodiscendenti per poi fondare un istituto di ricerca indipendente dai grandi colossi tecnologici. Paola Guarnieri, GR1.
2: È la giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
4: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
5: J'aime ta couleur café.
4: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Sanapo, esperto di caffè.
6: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
4: E allora dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
6: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: La musica popolare, i dialetti, l'enogastronomia, i viaggi, l'artigianato, la storia dell'arte, le bellezze e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occupa il nuovo canale Rai che debutta oggi.
7: Ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza.
2: Sulla digitale terrestre, quindi, ma anche su Rai Play, si parte con un palinsesto di programmi già in onda sulle altre reti Rai e con materiale delle teche. Poi nel 2027 anche le produzioni originali, ha spiegato il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. Sentiamolo.
8: Innanzitutto mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha, il servizio pubblico già possiede, relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi, in modo tale per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo. Per noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche: spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 chilometri da casa vostra.
2: E a proposito dello straordinario patrimonio italiano,

0: Italiano, sabato 10, domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico in oltre 350 città del nostro paese. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano, a Roma la storica attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
1: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
0: Arriva al cinema uno dei film più attesi di questa stagione, Digger, con un sorprendente Tom Cruise invecchiato e imbalsito d'arte, commedia apocalittica d'autore con la regia di Alejandro Iñárritu.
2: Hai appena sommerso metà continente.
3: Un petroliere, a forza di trivellazioni, porta il mondo verso il cataclisma, ma complice un presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, vuole accreditarsi come l'uomo che salva il pianeta. Digger è un film sorprendente, usa farsa, commedia, grottesco, ma il futuro che racconta ha i temi del presente. Alejandro Iñárritu, per indicarci l'abisso nel quale stiamo per precipitare, usa un attore sinonimo di soluzioni di missioni impossibili. Tom Cruise invecchiato, imbalsito, decisamente scorretto. Un personaggio così non l'avevo mai visto, dice Cruise. Un film così originale che nelle pause restavo sul set a guardare gli altri. Che oltre a John Goodman sono Riz Ahmed, Sandra Hüller. Un film con più letture per il pubblico, aggiunge. Il clima, le responsabilità individuali e collettive e una gran prova d'attore. Per Cruz. Critica tiepida, ma adesso tocca al pubblico. Miriam Mauti, GR1.
0: Dal cinema alla musica, dopo la vittoria della Targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
4: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
5: Anna Castiglia. Un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
6: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
5: C'è quella Targa Tenco che può essere anche una pressione.
6: Ti mette delle aspettative, è stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
4: Che non dico ti amo.
5: Qual è la tua paura più grande?
6: Due cose opposte. Una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
5: Marcella Sullo, GR1. La
0: mano. Cimeli, opere d'arte, strumenti, oggetti dal mondo della musica per un'asta di beneficenza. Anche John Lennon davanti alla Statua della Libertà, storica foto scattata da Bob Gruen tra i piccoli tesori di Turn It Up, asta annuale dell'associazione Housing Works, e poi una maglietta autografata di Ringo Starr, quadri di David Byrne e di John Baez, un tamburo firmato di Rick Allen, nessuna cifra da record, ma tanti appassionati che puntano e rilanciano online fino a stasera per aiutare i senza tetto e i malati di AIDS.

0: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Giorgio Zanchini che oggi si trova all'Aquila per il Pro Italia. Buongiorno Giorgio.
1: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. 78esima edizione del concorso Pro Italia, il più importante concorso radiofonico, televisivo del mondo, oserei dire. Siamo accanto al Castello Spagnolo qui all'Aquila, vicino, qui alla mia destra si è già seduto il sindaco, sarà con noi anche il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Abruzzo per tornare sul tema con la quale abbiamo aperto la prima parte, e cioè l'inflazione, il costo della vita, ma parleremo di disinformazione, di quanto è facile o difficile fare informazione e produrre radiofonia e televisione nell'era dell'intelligenza artificiale. A tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola.

0: Ciao, coordinamento edizione Mafalda Cacca, regia Alessandro Pazienza e Francesco Pantaleo, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9. Ora invece c'è la pagina sportiva.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
4: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
3: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
4: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
3: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Giacomo Pireschi. Apriamo col calcio, la nazionale e le dimissioni a sorpresa del capodelegazione Diana Bianchedi. L'ex schermitrice azzurra lascia il ruolo in polemica col ministro dello sport Abodi. Intanto l'Italia si prepara alla delicata sfida di Nations League con la Francia di domani.
11: Il calcio, i suoi confronti ruvidi, più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capodelegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sul commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio propone nella giunta del CONI che si terrà in ottobre, entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
10: Rimaniamo sul calcio, sulla Nations League e sul caso nato all'interno della nazionale portoghese. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della squadra alla vigilia del match contro la Danimarca, in programma questa sera. Una decisione arrivata dopo giorni di tensioni. CR7 era rimasto in panchina per 90 minuti contro la Norvegia, aveva saltato degli allenamenti. Poi le parole in conferenza del tecnico lusitano Jorge Jesus: nessuno mi farà cambiare idea sulla formazione, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. In un post social, il 5 volte pallone d'oro ha dichiarato: a tempo debito racconterò la verità. Continuiamo col calcio per parlare di Under 21. Gli azzurrini stasera incontreranno l'Armenia nel percorso di qualificazione al prossimo europeo di categoria.
12: Le ultime due partite del girone, poi sapremo se l'Under sarà già alla fase finale degli europei o se dovrà passare dai playoff. La Polonia ha vinto anche ieri 3-0 alla Svezia. Sono 9 vittorie su 9, compresa quella contro l'Italia, che avrà l'opportunità di ribaltare la situazione lunedì a Pescara. Ma prima c'è l'Armenia, che invece le partite le ha perse tutte e davvero non sembra poter creare insidie ai giovani azzurri. Silvio Baldini.
13: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia. È che una è ultima, una è prima e le difficoltà

0: gli dici già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza.
1: 7 vittorie, una sconfitta per la nostra Andere, che se non dovesse riuscire a sorpassare la Polonia ha ottime possibilità di qualificarsi subito come migliore seconda, ma i calcoli si faranno solo lunedì sera. Forse vedremo 2 formazioni diverse tra l'Armenia e la Polonia. Baldini ha a disposizione il suo gruppo, stavolta il risultato conta. E come? Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: In chiusura il tennis, esordio con vittoria di prestigio per Darderi al torneo ATP 500 di Tokyo. L'azzurro ha battuto in 2 set il norvegese Ruud. Ancora un problema fisico e un ritiro invece per Musetti. Il carrarino si è fratturato l'anulare sinistro in allenamento. Oggi nella capitale giapponese in campo Berrettini contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre a Pechino in Cina fra poco Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiulin. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 8.31, siamo in diretta dall'Aquila, accanto al Castello Spagnolo. Qui accanto a me c'è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che saluto subito. Sindaco, grazie per l'ospitalità, come si dice.
3: Buongiorno.
2: Perché siamo qui? Perché all'Aquila si svolge dal 28 settembre a domani, 2 ottobre, il 78esimo, e già questo numero dice l'importanza di questo concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, il PRI Italia. Accanto a me c'è la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano. Chiara, benvenuta, è un ex collega del giornale radio, quindi mi permetto di darle del tu. E c'è anche Alfonso Ottaviano, che è il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara, con il quale torneremo tra l'altro sul tema, sfioreremo, che abbiamo affrontato in apertura, cioè l'inflazione che apre tutti i giornali oggi, il costo della vita, la difficoltà di campare. Direttore, benvenuto.
4: Buongiorno.
2: E tra poco tra l'altro ci collegheremo col direttore generale promozione sistema paese del Ministero degli Affari Esteri. Allora, il PRI Italia, ricordo tra l'altro realizzato in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Chiara, per ascoltatrici e ascoltatori che non sappiano nulla, cos'è?
5: Il PRI Italia è una festa sul territorio della RAI, questo ormai è quello che è diventato, ed è però un concorso internazionale. Quindi la festa sul territorio l'abbiamo concepita innanzitutto con la regione Abruzzo, poi abbiamo trovato l'accoglienza dell'Aquila, e questo ha contraddistinto tutta l'edizione, abbiamo cercato di cucirla insieme al territorio. Il concorso internazionale entra nel vivo proprio in queste ore, perché sono arrivati i delegati, sono arrivati i giurati e sono arrivati i finalisti,
2: diciamolo,
5: da tutto il mondo. Abbiamo una partecipazione quest'anno in rappresentanza di 52 paesi come concorso, perché sono stati oltre 250 prodotti, e in queste ore si decide tutto. Entro stasera a mezzanotte devono arrivare i finalisti, e domani ci sarà proprio qui sotto al palco la cerimonia di premiazione e sapremo chi ha vinto.
2: Senti, ci sono dei fili rossi, dei temi comuni?
5: Certo che sì, allora direi su di tutto naturalmente i conflitti, i problemi sociali, però su tutto il lato oscuro del web, tutto quello che è legato al web e ai suoi pericoli. Tanta ovviamente intelligenza artificiale, che entra anche nel nostro tema di quest'anno, un'intelligenza artificiale che è sì spaventosa, minacciosa, ma come abbiamo sentito anche in questi giorni, foriera anche di opportunità, e noi mettiamo al centro l'uomo, la creatività. Diciamo, la creatività è un atto collettivo, quindi relazioni.
2: Ci torno su questo con te, Chiara Longo Bifano, segretaria generale del PRI Italia. Siamo all'Aquila, il

0: titolo è Play Human, che poi spiegheremo. Però, visto che sono arrivati dei messaggi anche sul terremoto, terremoto che, lo ricorderete chi è un po' più vecchio e ha ascoltato radio anch'io, quei 17 anni fa, era un aprile 2009, complicatissimo, dolorosissimo, eravamo nella Teddopoli per giorni e giorni subito dopo la scossa più forte della notte, chi a raccontare e a raccogliere le voci degli abruzzesi, degli aquilani, il sindaco qui accanto a me, Pierluigi Biondi, che peraltro all'epoca era un giovane sindaco di un paese qui vicino, tra i più colpiti, no, sindaco?
1: Sì, ero sindaco di Villa Sant'Angelo, che è un comune che è stato duramente colpito dal terremoto e ha avuto un numero di vittime molto elevato, 17 morti su una popolazione di poco più di 450 abitanti.
0: E lei passò mesi e mesi in Tendopoli?
1: Io ho passato 7 mesi in Tendopoli, sì, un po' in giro per l'Italia, per l'Europa, a raccogliere la solidarietà, ma essenzialmente facevo base dentro la Tendopoli.
0: L'Aquila è la capitale della cultura italiana 2026, questo Pre-Italia è anche un'occasione per far vedere che la città è cambiata, questo forse lo dovremmo dire, no?
1: Sì, è l'occasione per una narrazione diversa. L'Aquila naturalmente è una città che è stata segnata dal terremoto, fa parte dell'identità di questa comunità che porta con sé le ferite, il dolore di quella notte e dei giorni successivi, ma oggi L'Aquila è una città molto diversa, basta fare un giro, vedere il castello cinquecentesco riaperto,
0: che sta qui accanto,
1: il Museo Nazionale d'Abruzzo, sì, che ci guarda.
0: Noi abbiamo alle spalle l'auditorium ligneo di Lorenzo Piano e a 100 metri il castello.
1: Esatto.
0: Dove c'è il Mammut tutto
1: dove
0: restaurato.
1: C'è il Mammut, dove c'è la Visitazione di Raffaello, dove c'è l'Ecce Homo di Antonello da Messina. Qua a distanza di 150 metri c'è il Maxi, dentro Palazzo Ardinghelli, un altro palazzo straordinario.
0: Il punto, sindaco, lo dico perché abbiamo raccontato, sono venuto qui 300 volte, tra l'altro sangue anche aquilano, però il punto è ricostruire un'identità, una comunità, e questo è il punto, quella sì, è la difficoltà.
1: Sì, esattamente, una volta ricostruiti i volumi, gli spazi pubblici, c'è bisogno di rimetterci dentro il cuore, la socialità di questa città, di riannodare i fili di una comunità che è stata sfilacciata dal terremoto, e ci stiamo provando, ci stiamo riuscendo, basta farsi un giro per la città e vedere quanta gioia di vivere c'è, quanti giovani hanno scelto di venire qui all'Aquila, di venire a formarsi, di venire a studiare, di venire a lavorare. Insomma, oggi è una città profondamente diversa rispetto al 2009, ma anche rispetto a prima del terremoto.
0: 300 eventi avete organizzato per quest'anno, vero?
1: Sì, in realtà sono diventati molti di più, perché poi Capitale Italiana della Cultura è stato un, diciamo, detonatore di iniziative, c'erano cose che non erano previste, tipo il Pre-Italia per esempio, non sta nel calendario degli eventi. Questa è la cosa più bella, che molte cose sono nate proprio sull'onda emotiva della Capitale Italiana della Cultura e sulla voglia di partecipare che hanno avuto le istituzioni aquilane del territorio, ma anche realtà importanti come la RAI.
0: È Pierluigi Biondi che sta parlando, il sindaco dell'Aquila. Tra poco torniamo, tra poco peraltro la salutiamo perché qui accanto si va a donare il sangue, quindi lei andrà a fare questa nobilissima cosa. E Alfonso Ottaviano, prima di tornare da Chiara e poi dall'ambasciatore Battocchi, Alfonso Ottaviano è seduto anch'egli accanto a noi sotto all'iglu in questo tavolo rotondo, direttore Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara. Mi permetta, direttore, di deviare dal tema che stiamo affrontando adesso e riprendere l'argomento, anche perché siamo stati letteralmente inondati di messaggi di italiani e italiani che ci raccontano della difficoltà di campare, nel senso che l'inflazione si sente, morde, stangata autunnale sulle bollette. Voi siete degli agricoltori e tra l'altro vi ringraziamo per il supporto, il sostegno anche del Pre-Italia, perché il cibo arriva da voi, diciamola, mettiamola così. Come la sentite la crisi? Come la sentite l'inflazione?
2: Ma quando parliamo di inflazione nel nostro campo bisogna vedere quello che succede poi dal campo allo scaffale, insomma. Per il mondo agricolo pesa, quindi quella che è l'inflazione che avvertono i cittadini, per il mondo agricolo ha una doppia faccia. La faccia dell'aumento dei costi di produzione, che mediamente si aggirano.
0: Fate.
2: In Abruzzo il settore agricolo, a differenza di quello che avviene in altre parti d'Italia, nell'ultimo anno ha aumentato il valore aggiunto di oltre il 7%, dato positivo. Naturalmente questo non significa che tutte le aziende hanno aumentato il valore aggiunto, però è un dato significativo. Certo è che, tornando al discorso di prima, dobbiamo aiutare le aziende a fare reddito e a non perdere quelle caratteristiche che hanno. Molte aree interne vivono di agricoltura, molti prodotti tipici sono nelle aree interne. Il rischio è che se le aziende non riescono a fare

0: reddito
1: si spopoli,
0: chiudono e quindi si spopola anche questo territorio, e non è soltanto una questione economica, è anche una questione di tenuta del territorio, perché oggi l'agricoltore tiene anche fisicamente il territorio.
1: E questo è verissimo. Alfonso Ottaviano è il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara. Torno da Chiara Longobifano, torniamo a parlare di produzione radiotelevisiva, Chiara, perché credo interessi a chi ci sta ascoltando, interessino due cose. Allora, che vuol dire Play Human, titolo dell'edizione?
2: Play è il verbo della tecnologia, è il verbo del gaming, è il verbo delle performing arts, stare su un palcoscenico, è il verbo del gioco, quindi mettersi in gioco, ce l'ha ispirata l'Aquila, e non è anche il colore, è quello dello zafferano, il colore del nostro Key Visual, però Play Human vuol dire riprendiamoci in mano la nostra creatività e le relazioni umane, perché l'efficienza non è un concetto umano. A forza di parlare di efficienza stiamo perdendo il tempo delle relazioni, che è anche quello di andare al mercato a vedere, a confrontare il prezzo delle zucchine. Questo è Play Human, quindi non possiamo ringraziare, però l'immagine che voglio dare agli ascoltatori è, abbiamo detto, il museo nel castello, una serata meravigliosa dentro il castello con le delegazioni internazionali, con i prodotti degli agricoltori d'Abruzzo e grazie ancora alla CIA, ma con il costrutto di esplorare i territori. Il feedback è positivo, ci dicono abbiamo scoperto l'Aquila, abbiamo scoperto un'Italia che non conoscevamo. I prodotti invece in concorso al Pritalia, e ci tengo a dirlo, molti dei finalisti sono oggi presenti su Rai Play fino all'11 ottobre perché ci hanno concesso i diritti, quindi mettendosi tutti insieme forse si può ricominciare a far girare la macchina umana.
1: Senti Chiara, c'è un punto importante e credo interessi chi ci ascolta: riuscire a fare informazione e soprattutto ragionare sul futuro dei media nell'era dell'intelligenza artificiale, perché anche di questo si discute, no?
2: Si discute, c'è una parola che è legacy, i broadcaster hanno un legame con il pubblico, questo legame è un pubblico generalista, non sono gli abbonati. Come riusciamo a intercettare ancora oggi, esatto, pubblici diversi? Questa è la grandissima sfida. Non è impossibile, io ho paragonato i broadcaster al mammut, sotto la cui pellaccia si muovono ancora i broadcaster, e sono però un presidio per la creatività umana. I prodotti del Pritalia in concorso lo dimostrano, ci si confronta sui linguaggi, abbiamo un presidente spumeggiante che è Cory Becker, che è un coreografo che arriva dai set adesso di Harry Potter o di Mercoledì con la coreografia di Lady Gaga, e abbiamo oggi un direttore di BBC Radio One, che è la radio che continua a contagiare un audience giovanile, molto giovane, e ci spiega come fare.
1: Ecco, come fanno.
2: È molto carino il titolo, perché non è Video Killed, non è il video che uccide le star della radio, ma al contrario, il video in qualche modo li ha aiutati a crescere, perché fanno tanto live, questo è uno degli ingredienti, fanno delle sfide che coinvolgono il pubblico al punto che se il pubblico non è abbastanza bravo si mettono in gioco e dicono noi spegniamo la radio, e l'hanno fatto. È successo che BBC si è spenta per qualche minuto perché non erano arrivati fino in fondo nella sfida, quindi c'è un modo per ingaggiare il pubblico, l'importante è che ci sia questo legame profondo, la legacy, e questo vale per tutto, anche quando compro un prodotto, sapere da dove arriva e chi c'è dietro quel prodotto.
1: Chi ci ascolta Radio 1 lo sa, perché Massimo Cerofolini ne ha parlato moltissime volte nelle sue trasmissioni. Capire cosa è prodotto umano e cosa è prodotto dell'intelligenza artificiale è diventato sempre più difficile. Si discute anche di questo, suppongo, anche perché anche per fare un radiodramma o un radiodocumentario ormai l'intelligenza artificiale è diventata indispensabile, o indispensabile, molto utile, mettiamolo così.
2: È molto complicato, quindi bisogna prendersi il tempo, e qui usciamo sempre, torniamo al tema dell'efficienza, bisogna prendersi il tempo e pensare sempre che, ripeto, dietro ci deve essere un lavoro condiviso. Se sono da solo davanti a uno schermo posso inseguire l'immagine migliore possibile ritoccata, se la sporco con le emozioni vuol dire che ho avuto il tempo di interagire con l'altro. Credo che sia l'unica chiave possibile per riuscire ancora a stare con i piedi nella realtà e a capire che cosa forse non è reale, altrimenti se inseguiamo la velocità è veramente difficile non immaginare che la persona, la voce che sento non sia quella di Giorgio Zanchini che mi arriva.

0: L'entità e la comunità di un territorio che viene colpito da un terremoto spaventoso 17 anni fa, sindaco, perché in questi anni un elemento di sofferenza è stata la difficoltà di far tornare gli abitanti in centro storico, perché molti aquilani sono rimasti non un po' nelle case di Berlusconi, cosiddette case di Berlusconi, ma nella cinta esterna.
1: Noi abbiamo dei dati che ci indicano un'inversione di rotta significativa rispetto al numero delle persone che stanno tornando nel centro storico dell'Aquila, che ricordiamolo però anche prima del terremoto aveva circa il 10% della popolazione complessiva della città. Il centro storico ha una vocazione sì residenziale, ma anche molti studi di professionisti, attività commerciali, eccetera.
0: C'è una studenti università dove vivono?
1: Studenti universitari vivono negi alloggi per gli studenti. Fra l'altro noi abbiamo fatto un progetto per cui abbiamo consegnato le chiavi a 150 studenti, studentesse e studenti provenienti da tutte le parti del mondo, a quelli meritevoli addirittura abbiamo dato gratuitamente gli alloggi che i proprietari hanno ceduto al comune e li abbiamo demoliti, ricostruiti e sono diventati uno studentato.
0: Dato, questo è uno dei grandi problemi, abbiamo parlato ieri a Radio Anch'io, il costo degli affitti è proibitivo in Italia.
1: All'Aquila no, perché abbiamo questi interventi e stiamo facendo un altro investimento per costruire un villaggio della gioventù con altri 600 posti letto. Fra l'altro l'Aquila assorbe oggi più della metà delle richieste di studentati a prezzi calmierati, quelli in progetto del PNRR, oltre 1000 posti letto per gli studenti, quindi qui il caro affitti si fa sentire molto meno, quelli meritevoli e con difficoltà economiche appunto possono alloggiare gratis all'Aquila, non a caso le iscrizioni e le immatricolazioni all'università procedono costantemente in crescita, nonostante diciamo la diminuzione complessiva della popolazione universitaria.
0: Sindaco Biondi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie all'ospitalità anche al sindaco della città dell'Aquila. Mauro Battocchi è il direttore generale promozione sistema paese del Ministero degli Affari Esteri, l'abbiamo detto all'inizio di questa seconda parte di Radio Anch'io, il PRI Italia realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, lavora molto sui progetti della promozione sistema Italia. Che ambasciatore, la saluto, buongiorno e grazie per essere con noi a Radio Anch'io, è un'espressione che... mi perdoni se uso queste parole, che rischia di essere un po' enfatica e retorica, ma in realtà fa parte di quel soft power che dobbiamo spiegare a chi ci ascolta, che non è esattamente una cosa secondaria per la proiezione di un paese. Ambasciatore Battocchi, buongiorno.
2: Buongiorno, è un piacere essere qui, grazie. È tutt'altro che retorica, direi è un elemento di grande sostanza. Consideriamo 90 istituti di cultura italiani nel mondo, in ogni continente, consideriamo 130 ambasciate, 80 consolati, sono una rete di marketing paese potentissima e noi dalla Farnesina, come direzione generale crescita, promozione export, cerchiamo di usare questa rete in maniera unitaria, cioè si promuove l'economia e il business, si promuove cultura, si promuove scienza, con un unico obiettivo, generare soft power per l'Italia, quindi un'immagine che sia la più alta, la più adeguata a raccontare al meglio il nostro paese, e dall'altro anche poi vendere il nostro prodotto, includendo il prodotto culturale, il prodotto delle industrie culturali e creative. Faccio un bel esempio: sì. A fine novembre porteremo 60 autori e 40 case editrici a Guadalajara, la grandissima fiera del libro di Guadalajara, che è la grande piattaforma per le traduzioni delle nostre opere nel mondo latinoamericano. È un esempio di come poi possiamo trarre il meglio dal nostro paese e portarlo fuori per generare appunto soft power.
0: Ambasciatore, quali progetti fatturato, oltre a questo di Guadalajara, può raccontarci? Ce ne dica un altro almeno.
2: Diciamo che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, ogni anno sono 11.000 gli eventi che vengono realizzati dalla nostra rete all'estero, e vorrei sottolinearlo perché c'è anche una dimensione quantitativa importante. Ogni istituto cerca di adattare poi il prodotto italiano ai gusti e alle esigenze del paese dove si trova, ma mi lasci menzionare Abito, ad esempio, che è una mostra che abbiamo realizzato per il Salone del Mobile e adesso stiamo portando in Asia, che mostra come il design di interni italiano sia cambiato al cambiare nel corso dei decenni dell'abito femminile, abito come abitare, abito come vestito. ha avuto un grandissimo successo, è finita su Vogue e sta

0: stiamo cercando proprio di usarla come leva, sia per promuovere il design italiano. Abbiamo una giornata del design italiano a marzo con centinaia di architetti italiani che vanno in tutta la rete, sì, a raccontare quello che facciamo, sia per promuovere la moda. E sappiamo quanto è importante promuovere, sì, la moda italiana in un momento come questo.
1: Grazie a Mauro Battocchi, che è il direttore generale promozione sistema paese del Ministero degli Affari Esteri. Una delle affermazioni che ha fatto l'ambasciatore Battocchi ci permette di chiudere su un tema, sia con Alfonso Ottaviano sia con Chiara Longobifano, a nostro avviso molto importante. Cioè, lui citava le industrie culturali e creative. L'Italia, la RAI anche, è inutile girarci attorno, Chiara, perché poi è l'azienda che per fortuna ci dà da campare a te e al sottoscritto e a tanti che ci circondano, la RAI si deve muovere in un mercato internazionale, e chiuderemo su questo punto, perché a Alfonso Ottaviano vorrei fare la stessa domanda. Avete molta concorrenza nel settore, lo ricordo, il direttore Confederazione Italiana Agricoltori di Chieti e Pescara, dei prodotti esteri sul territorio, che costano meno, vengono, il costo del lavoro è più basso, quindi avete difficoltà, diciamo, a portare sui supermercati o nei mercati i vostri prodotti?
2: Allora, non c'è questa difficoltà, ma c'è concorrenza, nel senso che quello che produciamo ad oggi non soddisfa, almeno in alcuni settori, il fabbisogno interno, per cui dobbiamo ricorrere per forza di cose ad importare, all'importazione, ma esportiamo anche molto. Ad esempio, uno dei problemi principali che abbiamo è sull'olio d'oliva. Olio, prodotto di eccellenza, ad oggi quello che produciamo non riesce a soddisfare il fabbisogno interno. Sulla costa, sulle colline pescaresi, lo facciamo anche in queste zone, prodotto eccellente, prodotto di nicchia.
1: Da dove lo
2: importate? Principalmente si importa a Spagna, Grecia, Tunisia.
1: Costa meno? Cioè,
2: costa meno per una serie di motivi. Naturalmente parliamo di un prodotto completamente diverso, e le battaglie che portiamo avanti in questi anni sono per far sì che la concorrenza non diventi sleale, perché le tecniche di produzione, i prodotti che si possono utilizzare in altri paesi europei non sono uguali a quelli che possiamo utilizzare nel nostro, dove ci sono regole molto, certo, stringenti legate alla,
1: direttore,
2: sostenibilità.
1: Io, mettiamo, con una pensione di 600 euro, vado sugli scaffali al supermercato, vedo l'olio che arriva magari dalla Tunisia e costa un terzo meno del nostro, compro quello tunisino.
2: Compra quello tunisino, è un olio completamente diverso dal nostro. E naturalmente le campagne che facciamo noi sono proprio queste. Noi cerchiamo di stare attenti a tutto, spesso risparmiamo sui prodotti alimentari, che poi sono la nostra base per vivere, che incidono relativamente, perché anche i consumi di olio, così come di alcol, così come di vino, sono scesi notevolmente. E naturalmente anche comprare un prodotto che costa un po' di più non incide in maniera pesante su quella che è l'economia familiare.
1: Ovviamente sono già arrivati, questo è anche il bello di Radio Anch'io, messaggi di protesta: per favore non diciamo falsità sull'olio d'oliva, non so che falsità abbiamo detto lei e il sottoscritto. Chiara, chiudiamo su un punto delicatissimo. L'italiano è una bellissima lingua, lo diceva anche l'ambasciatore Battocchi, il tentativo di esportare la nostra cultura in giro per il mondo, però è parlata da quattro gatti, mettiamola così, da noi e qualcuno un po' in giro per il mondo. Non è facile imporre i propri prodotti nel mercato internazionale.
3: Abbiamo l'immaginario, però, dove non arriva la lingua. Faccio un esempio su tutti: abbiamo un prodotto italiano RAI in concorso, in finale, tra i finalisti, che è stato selezionato non per la sua fattura, non per il budget investito, ma per l'intelligenza dello sguardo, dell'idea, ovvero abbiamo Biggio con Techegram, sì, perché è stato riconosciuto che abbiamo il patrimonio delle teche RAI, che è il più vasto al mondo, il più prezioso al mondo, e abbiamo trovato un modo diverso, usando un po' il linguaggio dei social, per valorizzarlo e creare un nuovo format. Quindi lavorare sull'immaginario, su quello che rappresenta l'Italia, sull'italianità. E questo è.
1: Però dal punto di vista linguistico, come fai?
3: Dal punto di vista linguistico, ormai te lo traduce tutto l'intelligenza artificiale in un momento. Quindi questo è vero, che noi abbiamo il nostro patrimonio teatrale, no? I nostri doppiatori, questo anche sulle opere che arrivano in Italia, però ora questa barriera l'abbiamo superata, lo vediamo anche quando facciamo le cose internazionali, l'abbiamo superata, perché è facilissimo ormai tradurre o avere accesso a un contenuto di qualsiasi lingua. Quindi su questo non mi preoccupa, mi preoccupa il nostro contenuto, cioè quanto investiamo sui nostri contenuti italiani e quanto poi investiamo.
1: Perché lì, allora, né io né te siamo appunto l'amministratore delegato, e peraltro è stato qui in questi giorni Giampaolo Rossi, però il problema sono gli investimenti, nel senso che i grandi attori, le conglomerate americane, ma non soltanto americane, anche francesi, hanno una potenza di fuoco.

0: poco che per le aziende dell'immaginario, della creatività italiane è difficile affrontare.
1: È difficile affrontare, noi abbiamo un core, per esempio se vogliamo parlare di informazione, noi siamo quelli, noi parliamo di disinformazione, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, il problema è dove andate a informarvi con tranquillità, con sicurezza e chi lo fa gratuitamente? Quali sono i player che danno accesso all'informazione gratuitamente? Eccoci,
0: sì,
1: questo
0: poi
1: è l'investimento.
0: No, lo dico, ti interrompo solo un secondo, vado dal direttore Ottaviano, ad esempio l'informazione locale che tra l'altro è quella più vista e ascoltata di tutta l'offerta RAI o quasi, l'informazione locale, ora non per difendere la RAI, ma insomma la fa quasi soltanto la RAI, diciamo, con quella potenza di fuoco, anche se l'espressione non è felice, o no? Direttore.
2: Ma assolutamente sì, è un'informazione importante, un'informazione presente, è un'informazione che racconta il territorio e che naturalmente dà lustro a quella che è una parte di informazione che sicuramente è importante per tutti.
0: Valanga di messaggi sull'olio d'oliva, beh, non ho tempo di leggerli. Chiara, siccome siamo in chiusura, oggi che succede?
1: Oggi abbiamo detto face to face tra i finalisti e le giurie. E poi continua invece la festa sul territorio, abbiamo citato l'informazione regionale, il pomeriggio su Rai 3 nazionale la TGR fa tutti i giorni uno speciale meraviglioso, mentre siamo qui è in onda 1 mattina, quindi
0: qua accanto a noi nel palco qua accanto
1: oggi
0: a noi.
1: Mattinata dedicata ai bambini, come
0: i vincitori del concorso
1: li sapremo domani alla cerimonia di premiazione che inizierà alle 5:30, avremo gli sbandieratori, avremo i rugbisti, avremo i ballerini insieme appunto a Cory Becker.
0: Tra l'altro noi domattina, come radio anch'io, saremo qui grazie a Chiara Longobifano,
1: segretaria generale. Dentro questa struttura trasparente tantissima radio.
0: Esatto, un iglu. Del Prisi, tra l'altro c'è Radio 3 tra poco con Pietro del Soldà che già vedo su Radio 3 alle 10 e grazie davvero al direttore Ottaviano, Francesco Lanza, Manuel Francisci e Valentina Bartolomei. Qui ci hanno aiutato per la parte tecnica ad andare in onda, a Roma Francesco Pionaglieri e Alessandro Rosi, Mauro Convertito in regia e poi la redazione di Radio Anch'io ad Amarra qui fisicamente con noi, Federica Forni, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Noi diamo la linea al giornale radio, subito dopo c'è Progetto Benessere, ci rivediamo, ci risentiamo domattina alle 7:30 qui dall'Aquila.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
9: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design. Bentornati a

0: trova la rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
1: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
0: Scontata!
2: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
0: Più scontata!
3: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto della casa circondariale dopo il ritrovamento di cimici per intercettare le conversazioni in cella tra detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. La situazione adesso è sotto controllo. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, fa sapere che le sue condizioni sono serie. Negli Stati Uniti, nel Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Krista Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. La tragedia evitata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico, è terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, dove incontra i sopravvissuti.
2: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato, tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo, da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, è il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La premier Giorgia Meloni, con un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive a Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. In Europa, il via alle contrattazioni dei mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
3: È un avvio debole per le borse europee, nonostante i dati migliori delle attese sull'inflazione americana diffusi ieri, che allontanano lo spettro di un nuovo rialzo dei tassi. Milano apre a meno 0,63%, un calo in linea per Parigi, mentre Londra scende di oltre l'1%. Sono invece positivi i listini asiatici, trainati ancora dal comparto dei microchip, dopo conti ieri sera migliori delle attese del gigante americano Micron. Tokyo chiude il rialzo di oltre il 3%, con la società di componentistica Advantest che sfiora il più 10%. Seoul a più 1,95%, rialzi più cauti per Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre torna sotto i $100 al barile il prezzo del petrolio, soltanto però per un effetto tecnico. Con l'inizio del nuovo mese cambia il future di riferimento, con consegna non più a novembre ma a dicembre. Il prezzo scivola a $98,5 al barile per il Brent europeo, stabile a €72 al megawattora invece il prezzo del gas naturale. Linea a voi.
1: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa in Piemonte. È arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo

0: Quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sono consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca su Nature ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti. Ascoltiamo Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
1: Si parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
0: La musica Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto con tante foto mai pubblicate, un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
13: Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Progetto Benessere per una vita più sana.
19: Rai Radio 1, le 9.08, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, oggi in trasferta al Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua 2026, in diretta come sempre fino alle 10. Sono Viviana Verbaro e questo programma di Radio 1 ogni giorno vi parla di salute, di prevenzione e di stili di vita. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi WhatsApp, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Potete inoltre riascoltare tutte le puntate, anche quella di oggi, sull'app Rai Play Sound. Oggi, dicevamo, abbiamo lasciato gli studi di Saxa Rubra per spostarci alla Nuvola dell'Eur di Roma, cuore del Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua, l'appuntamento che riunisce scienziati, istituzioni, ricercatori.

0: amministratori per discutere del cosiddetto oro blu, una risorsa che troppo spesso consideriamo scontata. Parlare di acqua significa trattare di ambiente, di cambiamento climatico, ma anche parlare di salute e di benessere, perché tutti sappiamo che senza l'acqua non c'è la vita. Lo faremo con i protagonisti di questa giornata, lo faremo con voi ascoltatori, con i tanti che si stanno avvicinando nel corso di questa diretta allo splendido stand di Rai Radio 1 che è stato approntato stamattina prestissimo. Allora, entriamo nel vivo del dibattito con i nostri ospiti. Sono tante voci quelle di stamattina, perché tante sono le cose che abbiamo da raccontarvi. E con noi Francesco Corvaro, che è inviato speciale per il cambiamento climatico. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Luca Lucentini, che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuto anche a lei.
2: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: E con noi sui nostri divanetti bianchi Emilio Ciarlo, che è il direttore generale del Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Eccoci.
3: Buongiorno a tutti.
0: E c'è anche Laura Rossi, che è direttrice del reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute, sempre dell'Istituto Superiore di Sanità.
4: Buongiorno, benvenuta, grazie anche per l'invito.
0: A lei.
4: Buongiorno.
0: Davvero grazie a tutti per aver partecipato, perché questa è una giornata importante, perché è la giornata del One Health, One Water, quindi lo sapete, i nostri ascoltatori sono preparati su questo, perché è un tema su cui torniamo spesso, quindi l'approccio globale che riconosce la salute degli esseri umani, degli animali, degli ecosistemi legata in maniera indissolubile, e oggi la legheremo non solo in maniera generica ma anche al concetto di acqua. Io comincerei con il direttore Emilio Ciarlo per farci raccontare qual è l'obiettivo di questo forum.
3: L'obiettivo del forum è mettere l'Italia al centro della discussione sull'acqua, che è sempre più importante a livello internazionale. Averlo promosso, averlo qui a Roma, una città che è molto legata alla storia e alla tradizione dell'acqua, è particolarmente importante. Siamo orgogliosi di avere oltre 5.000 iscritti, oltre 40 paesi che partecipano ai lavori del forum, e tantissimi incontri, e se mi posso permettere, l'acqua è proprio quell'elemento che lega gli ecosistemi, la salute umana, la salute animale, e per cui è proprio un elemento di cui discutiamo e discuteremo anche oggi, perché non c'è solo un problema di scarsità, non c'è solo un problema di eccesso a volte di acqua, ma anche di qualità, e la qualità.
0: Allora, il piccolo miracolo di occasioni come quella di oggi è che non si mettono solo dietro a un tavolo i partecipanti di un panel, di una tavola rotonda, gli esperti, i ricercatori. Io so che avete attirato tanto pubblico, che avete avuto una massiccia partecipazione. Questo è importante, perché ognuno di noi deve essere sensibilizzato sul ruolo e sull'importanza dell'acqua.
3: Questo è assolutamente importante, creare una nuova cultura dell'acqua, un rispetto della risorsa, un insegnare quanto è importante ottimizzarne l'uso e metterla al centro della nostra vita, anche economica, non solo ovviamente quella sociale, non solo quella relativa al benessere individuale, è fondamentale. Costruire questa nuova cultura vuol dire fare questi incontri, che poi si traducono in azioni subito dopo, quindi l'incontro non è fino a se stesso. E poi
0: speriamo, perché no. A noi piace essere molto pratici.
3: Noi siamo molto concreti, quindi azioni poi che vengono realizzate.
0: Allora, professor Corvaro, lei è l'inviato speciale del governo italiano per il cambiamento climatico. Noi usciamo, e non so se il termine è più giusto, da un'estate di fuoco, perché ancora fa molto caldo, ci sono temperature estive. E quindi anche i cambiamenti climatici, abbiamo imparato, ai noi quest'estate, che possono avere un impatto profondo e diffuso sulla salute.
1: Buongiorno, sì, assolutamente sì. Io dico sempre che questa sarà l'estate più fresca dei prossimi anni, perché siamo solo all'inizio di questo processo di cambiamento climatico, e ovviamente avendo l'uomo al centro come oggetto di riferimento, impatta su tutti gli aspetti della vita umana, quindi anche sull'aspetto della salute.
0: Certo.
1: In modo particolare l'acqua può essere uno strumento proprio per comprendere al meglio cosa voglia dire il cambiamento climatico per l'uomo. Perché? Perché spesso se ne parla, e a volte in maniera urlata e sbagliata. Il cambiamento climatico è un qualcosa che

0: mette in condizioni di non poter usufruire più di quello di cui eravamo abituati fino adesso. Cioè, io dico sempre, l'acqua, noi siamo in un sistema chiuso, quindi l'acqua non è che aumenta o diminuisce, il cambiamento climatico ce la rende in maniera completamente diversa, come diceva Emilio prima, o troppo in una volta sola,
1: sì,
0: o troppo poco per troppo tempo. Fino adesso non è stato così, o molto saltuariamente è stato così. Adesso sarà sempre più così, e questo vuol dire che quello che prima in natura si riusciva a gestire, tra virgolette, in maniera automatica, perché il terreno riusciva ad assorbirla, a trattenerla, a immagazzinarla,
1: sì,
0: adesso con questa distribuzione così diversa le strutture naturali non sono più in grado di gestirla, quindi noi paradossalmente abbiamo abbondanza di acqua in certi momenti, anche troppa, ma non riusciamo a trattenerla
1: anche in certi luoghi invece,
0: certo,
1: che in altri, perché anche questo è da considerare, perché non c'è una distribuzione uniforme sul globo, quindi ci sono,
0: è vero, e quindi cos'è che succede? Succede che non siamo attrezzati per questo tipo di distribuzione della risorsa idrica, e quindi è un problema per la salute, perché voi sapete che i miei colleghi astrofisici, quando cercano di individuare la vita in un altro pianeta, la prima cosa che cercano è l'acqua, perché la vita come la conosciamo noi non può prescindere da questo aspetto qui. Lei giustamente diceva all'inizio l'oro blu. È vero, si capisce la preziosità della risorsa,
1: sì,
0: ma io dell'oro posso fare a meno, dell'acqua no.
1: Ah certo, non c'è dubbio, la metafora senz'altro va al di là di rispetto alla semplice parola che abbiamo rappresentato. Vorrei insieme a Luca Lucentini, vi ricordo che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, capire se si può dire, secondo lei, che l'acqua rappresenti uno dei più grandi strumenti di prevenzione sanitaria?
2: Beh, per rispondere a questo basta citare una ricerca abbastanza recente di Lancet, una rivista dedicata al settore medico, che ha riconosciuto in questo sondaggio la potabilizzazione, cioè ovviamente la disponibilità di acque sicure e per tutti, e la depurazione come il progresso umano che ha salvato e contribuisce a salvare più vite nella storia, quindi prima di vaccini, di antibiotici, della scoperta del DNA. In effetti, se ripercorriamo anche la storia delle civiltà, vediamo come queste potevano svilupparsi laddove l'acqua era ben gestita, ma addirittura l'igiene nelle navi ha potuto creare imperi, laddove appunto la coesistenza di rischi di malattie infettive legate all'acqua era gestita correttamente. In realtà i rapporti fra acqua e salute sono molto complessi, gran parte di questi sono compresi, ma la ricerca sta ancora elucidando moltissimi di questi aspetti, ed è molto interessante che vengano oggi approcciati con una visione complessiva, perché si tratta di fenomeni appunto complessi, intrecciati fra loro e che vanno compresi. Vedete come com è un prefisso che ricorre sempre, perché per lavorare alla comprensione di questi fenomeni e alla gestione successiva bisogna lavorare insieme. La specializzazione aiuta, ma viene valorizzata quando tutti i contributi sono inseriti in uno stesso ambiente.
1: È un po' questo insieme di cui parlavamo all'inizio, che ben vengano ricercatori, scienziati, politici, istituzioni, ma poi ognuno di noi, anche chi sta partecipando attivamente a questo evento, semplicemente come pubblico, poi deve fare la sua parte per evitare lo spreco, per evitare la dispersione e tutto quello che ne consegue.
2: Assolutamente sì. L'oro sfortunatamente non è un diritto, l'acqua è un diritto umano fondamentale, sancito anche tardi, nel 2010, per cui ancora più di tutti noi stiamo servendo le comunità di cui facciamo noi stessi parte, quindi l'obiettivo, abbiamo detto che si sta lavorando tutti insieme verso comprensione di fenomeni complessi, ma quello che ci accomuna è una comunità che lavora e un obiettivo: accesso all'acqua sicura ed equo per tutti.
1: Allora, Laura Rossi, direttrice del reparto di alimentazione, nutrizione e salute, siamo sempre nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità. Esiste un rapporto tra la corretta idratazione e il controllo del peso, l'attivazione del metabolismo? In poche parole, ha

0: acqua e benessere, come devono andare a braccetto tra di loro?
1: Allora, spesso ci dimentichiamo che l'acqua è un alimento. E non solo è un alimento, ma è l'alimento che sta alla base delle raccomandazioni. Quando esprimiamo le raccomandazioni nutrizionali in forma di piramide, la piramide spesso si utilizza, alla base della piramide c'è l'acqua. Le raccomandazioni nutrizionali possono essere raccontate anche in forma di barca, in particolare di barca a vela che è immersa nell'acqua, proprio a dare il segnale dell'importanza dell'acqua quale alimento di base dell'alimentazione. Venendo alla domanda, la questione dell'idratazione, come dire, noi rapidamente andiamo incontro ai fenomeni di disidratazione perché ci dimentichiamo,
0: sì,
1: di,
0: certo,
1: bere.
0: Non beviamo. Soprattutto le persone anziane, dottoressa.
1: Le persone anziane nelle quali c'è il meccanismo, diciamo, della sete si deteriora, i nostri,
0: certo,
1: meccanismi invecchiano, ma anche nei bambini, i bambini che giocano tantissimo, sudano, non bevono perché pensano più a giocare che a bere. Sono le fasce di età a cui fare particolare attenzione.
0: Chiaro.
1: Venendo alla specifica, molto spesso ci sentiamo dire: ma se bevo l'acqua mi gonfio o ingrasso? Ecco, è uno dei falsi miti. L'acqua non fa ingrassare.
0: Una delle fake news
1: a cui teniamo tanto.
0: I nostri ascoltatori non amano i termini in inglese, ma ormai questo è entrato nel sentire comune. Allora, io so che c'erano delle domande da parte di chi sta assistendo alla nostra diretta, anche i nostri ascoltatori ci stanno seguendo e scrivendo al nostro numero dedicato al 342-864-8832. La prima domanda da qui ce la pone
2: Sara,
0: buongiorno, ci dica.
2: Io volevo chiedervi, siccome abbiamo parlato di cambiamento climatico e di come la distribuzione dell'acqua sia sempre più differente rispetto a quella a cui eravamo abituati e quindi anche imprevedibile in un certo senso, come possiamo attrezzarci in maniera un po' più concreta sia come individui ma anche poi come società, no, a livello collettivo?
0: Francesco Corvaro.
3: Questa è proprio una bella domanda perché entra nel tema del cambiamento climatico che si fonda su due pilastri, la mitigazione e l'adattamento, quindi opere che riducono l'impatto dell'effetto del cambiamento climatico e opere che invece sono pronte a adattarsi a questa nuova realtà. Qui servono delle infrastrutture, purtroppo, cioè servono degli investimenti seri che permettano di avere la possibilità di immagazzinare questo mole d'acqua che spesso arriva tutta una volta in zone localizzate che al momento fino adesso non avevamo, perché come dicevo prima la natura in sé riusciva a trovare un equilibrio e a fornirci l'acqua. Quindi per evitare di perdere la risorsa dobbiamo fare degli investimenti in infrastrutture che esistono, si possono costruire e progettare, che siano in grado di reggere questo. E il secondo aspetto, questo soprattutto su voi giovani, te sei giovane, è l'educazione. Cioè dobbiamo lavorare con i giovani sul tema dell'educazione, dell'acqua, perché noi siamo abituati a aprire il rubinetto e a vederla e siccome è una cosa di questa portata non diamo valore. E invece no, va educato l'uso.
0: Il valore c'è. E Emilio Ciarlo voleva intervenire?
4: Sì, perché la domanda è particolarmente pertinente per il forum, in quanto noi ci siamo posti un obiettivo, quello di raggiungere la sicurezza idrica nel Mediterraneo entro il 2050. Come si raggiunge? La domanda mi pare molto interessante. Diciamo che io faccio un esempio molto semplice, dico 1, 2, 3, dobbiamo cercare di aumentare il riuso dell'acqua, perché noi utilizziamo oggi l'acqua potabile per lavare le macchine, è ovviamente una cosa impossibile. Possibile. Ho fatto un esempio, ma ce ne sono molti altri. Quindi
0: lo spreco,
4: intanto dobbiamo ridurre gli sprechi, che nelle reti del Mediterraneo sono a livello altissimo, oltre il 40%, e dobbiamo aumentare il riuso dell'acqua e poi dobbiamo aumentare la capacità di conservare, stavo dicendo storage in inglese, poi mi sono subito fermato.
0: I nostri ascoltatori
4: sì, è importante
0: moltissimo.
4: Riuscire a costruire serbatoi, diciamola così, per
0: sì.
4: tenere l'acqua e utilizzarla quando poi è necessaria.
0: Allora, c'è una domanda che credo sia perfetta per Lucentini, che è arrivata al nostro 342-864-8832. Dice: ma tutti gli inquinanti per le sorgenti, come PFAS, filati, galassia di solventi chimici, che impatto hanno sulla disponibilità?

0: Allora, è la gestione di fenomeni appunto complessi che fanno sì che sviluppo industriale, impatto ambientale possano poi andare a finire su una sola acqua, perché ricordiamo che la contaminazione di una risorsa idrica facilmente, e non scordiamo fra queste gli oceani, può essere trasferita agli altri. L'attenzione della ricerca su questi inquinanti cosiddetti emergenti, apro una piccola parentesi, a volte è un po' beffarda chiamare emergenti le microplastiche che abbiamo prodotto per un secolo in quantità sì. massive e diffuse, vederle come se fossero una sorpresa, questa emergenza è piuttosto, diciamo, confondente. In realtà quello che interessa a noi è arrivare a stabilire delle soglie di sicurezza, ma poi anche oltre queste soglie di sicurezza, che oggi sono ampiamente garantite, andare a prevenire e curare la pulizia dell'acqua in modo che non ci siano rischi di alcun tipo.
1: E allora io ringrazio per questa prima parte Francesco Corvaro, Luca Lucentini, Emilio Ciarlo e Laura Rossi. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare di acqua, di salute e di cambiamenti climatici. A fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.

0: notizie del giorno.
1: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
0: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
3: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
6: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:32. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del forum euro-mediterraneo dell'acqua. Nella prima parte avete sentito, abbiamo parlato prevalentemente di salute, qualità dell'acqua. Vogliamo adesso andare più in profondità, allargare lo sguardo sul cambiamento climatico che in fondo sta modificando il ciclo dell'acqua in tutto il Mediterraneo. Periodi di siccità più lunghi, eventi estremi più frequenti, alluvioni improvvise. Basti pensare, lo dicevamo poc'anzi, all'estate torrida che ha reso veramente complicate le nostre giornate. Estate che non sembra ancora finire dal punto di vista meteorologico. Continueremo a ragionare di tutto questo con altri ospiti che ci hanno raggiunto qui alla Nuvola dell'Eur. Allora, sono con noi Francesco Petracchini, che è il direttore generale del CNR, quindi del Consiglio Nazionale di Ricerca. Benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
7: E poi c'è Erasmo D'Angelis, che è presidente della fondazione Earth and Water Agenda e cofondatore del One Water Committee. Benvenuto anche a lei.
8: Grazie.
7: E Anna Maria Barrile, che è direttrice generale di Utilitalia.
9: Buongiorno, grazie.
7: E allora, nel frattempo che abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, gli ascoltatori al nostro numero di telefono dedicato 342-864-8832 si sono scatenati con le loro domande e curiosità. Io farei un giro di questioni un po' aperte per poi andare a rispondere alle domande, cominciando con Petracchini, perché noi sappiamo che il CNR è un po' in prima fila nello studio degli inquinanti e dell'impatto dei cambiamenti ambientali sulla salute, a partire dal cambiamento climatico, che può essere, diciamo, un viatico che porta una serie di conseguenze. È così?
8: Sì, il Consiglio Nazionale di Ricerca è impegnato sui diversi fronti, quindi sul fronte ovviamente ambientale, ma anche sul fronte sanitario e su tutti gli altri aspetti correlati. È chiaro che il cambiamento in corso non è un cambiamento, diciamo, che rimane sulla parte climatica, ma interagisce tutto il tema dell'ambiente e delle varie matrici. Quindi come CNR studiamo quello che avviene in atmosfera, ma che avviene anche a seguito del trasporto, come dicevamo, degli inquinanti.
7: Certo.
8: Cambiando il clima nelle città cambia anche l'effetto sugli inquinanti, quindi recentemente

0: Abbiamo verificato l'esposizione che c'è stata quest'estate, ad esempio, a forte concentrazione di ozono dovute a forte irraggiamento che non era previsto nel passato. Oltre a questo, chiaramente, la variazione delle correnti inficia sul trasporto anche degli inquinanti, quindi sulle microplastiche, e troviamo ovviamente nuovi inquinanti che prima non erano presenti. Si parla di interferenti endocrini, sostanze ritardanti di fiamma che sono all'interno dei polimeri plastici che vanno a interferire con la salute. Quindi tutto questo è un quadro complesso, e per affrontare questa complessità che cambia servono chiaramente studi, modelli nuovi, e serve l'utilizzo appunto di nuovi sistemi di intelligenza artificiale per comprendere anche quello che succede in modo veloce, perché i fenomeni sono oltre, diciamo, avviati nel lungo termine, sono anche immediati, e su questi bisogna rispondere con la scienza.
1: Quindi anche una nuova sensibilità che in qualche modo dobbiamo favorire. E allora, all'interno di questo forum, oggi è la giornata dedicata a One Health, One Water. Io ho l'occasione di avere vicino Erasmo D'Angelis, che è divulgatore ambientale, che ha pubblicato libri, guide, report sulla gestione dell'acqua. Allora, davvero, non come slogan, ma profondamente, che significato ha questo titolo di giornata su cui Progetto Benessere si è voluta inserire per parlare anche di salute?
2: No, è estremamente importante la salute, però ecco, diamo un messaggio rassicurante a chi ci ascolta. L'acqua che arriva ai rubinetti è un'acqua super controllata, ottima da bere, fa bene anche alla salute perché contiene tutto quel che serve per la crescita, quindi è un'acqua che le aziende idriche controllano diciamo in maniera assoluta, quindi non c'è nessun rischio di contaminazione, e su questo bisogna essere molto chiari perché sono ottimi i controlli, ma anche viene colpito chi non controlla, quindi da questo punto di vista è una grande sicurezza aprire
1: Siamo
2: il rubinetto,
1: tranquilli.
2: Bere la migliore acqua che c'è. Sì. Roma è una delle migliori acque d'Italia, arriva dal Peschiera, da un lago sotterraneo, a vederlo fa impressione e fa emozione. È davvero una delle acque più buone del mondo, insomma, siamo un paese pieno d'acqua. Noi abbiamo il record delle precipitazioni, che creano anche problemi, però insomma 300 miliardi di metri cubi di precipitazioni in media all'anno. In Europa li abbiamo noi, forse la Croazia e la Slovenia, ma altri paesi no, e diciamo ne preleviamo appena 36 miliardi e ne consumiamo 28 miliardi, quindi immaginiamo quanta acqua abbiamo. 7.400 fiumi, 15.000 sorgenti, insomma abbiamo 600 laghi, circa 10.000 piccoli laghi, insomma siamo davvero circondati.
1: E allora perché
2: di
1: l'acqua
2: acqua.
1: È un problema?
2: L'acqua è un problema perché l'acqua è dipendente dalle infrastrutture.
1: E allora, cioè, sulle infrastrutture,
2: per farla arrivare a casa e dove serve un'infrastruttura.
1: Sulle infrastrutture
2: e qui abbiamo un problema.
1: Abbiamo un problema, ma abbiamo anche chi ci può indicare qualche soluzione. Anna Maria Barrile, direttrice generale di Utilitalia. Infrastrutture, acqua e di conseguenza salute, perché l'acqua deve arrivare in maniera corretta, perché non è solo l'acqua che noi beviamo, è l'acqua che va ad irrigare i campi, insomma ci sono una serie di condizioni.
3: Assolutamente, gli investimenti, come diceva Erasmo, sono indispensabili. Mi associo al messaggio rassicurante, nel senso il numero dei controlli sull'acqua potabile, quella che arriva ai rubinetti, per essere chiaro, è impressionante, quindi non abbiamo un rischio. Abbiamo però bisogno di investire sempre di più, questo è evidente. Il cambiamento climatico non impatta la qualità dell'acqua, impatta la disponibilità, nel senso che nello stesso territorio si alternano i momenti alluvionali a momenti siccitosi, spesso a distanza davvero di poco, quindi deve cambiare un po' la logica delle nostre infrastrutture, anche perché le più esposte oltre i cittadini sono proprio le infrastrutture idriche, che vanno messe in sicurezza rispetto all'impatto di grandi momenti di violenza meteorologica. Per questo bisogna adattare le nostre infrastrutture, raccogliere l'acqua quando piove in modo da poterla avere quando scarseggia. Dobbiamo monitorare, e servono delle regole chiare per ripartire l'acqua tra diversi usi.
1: Allora, io vorrei tornare a Petracchini, direttore generale del CNR, che poi ci deve lasciare proprio perché è impegnato in uno dei panel della mattina, che credo sia già cominciato, quindi ci sta regalando questo tempo sottraendolo ad altro. E io prima

0: Prima di continuare con le mie domande vorrei andare ai nostri ascoltatori. Ce n'è uno che non si firma, però domanda: quanto ancora sono presenti nella rete di distribuzione italiana i tubi in fibrocemento di amianto e presentano rischi?
1: Allora, su questo tema sull'amianto abbiamo lavorato e studiato, però le fibre dell'amianto hanno impatto in fase, diciamo, di inalazione, e laddove presenti sulle tubazioni, anche se poi sicuramente i colleghi potranno dare maggiori informazioni, non vi sono correlazioni scientifiche che dimostrano l'impatto a livello della salute. Peraltro è presente ovviamente il fibrocemento, insomma, l'amianto in Italia, ma si sta lavorando anche per rimuoverlo, vi sono delle filiere innovative anche per inertizzarlo, però rassicuriamo l'ascoltatore che non ci sono impatti.
0: Allora, credo che ci siano delle domande che arrivano da qui.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Massimo Labra, sono un docente dell'Università di Milano Bicocca. Volevo chiedervi quanto secondo voi l'innovazione tecnologica, adesso usciamo dal PNRR, quindi quanto, diciamo, l'innovazione di ricerca, cioè appunto il direttore Petracchini eccetera, ha impattato, può impattare sulla qualità anche delle nostre reti e in generale sulla qualità delle acque.
0: Allora, una Petracchini sempre, così poi la liberiamo.
1: Grazie Massimo per la domanda. Sicuramente tanto può farlo, è necessario che la ricerca si avvicini sempre di più all'innovazione. Il PNRR ha permesso di lavorare insieme su questo, i bandi che sono stati fatti. Ora abbiamo un grandissimo patrimonio, dobbiamo sfruttarlo nei prossimi anni per metterlo davvero al sistema. Però ecco, la ricerca deve lavorare insieme all'università, insieme alle aziende, perché è giusto che i nostri risultati siano portati alla società civile e alla nazione in termini anche di sviluppo, di contributo al PIL.
0: Allora, ringraziamo Petracchini e lo liberiamo, lo mandiamo per il suo impegno a seguire il panel, magari poi ci farà sapere che cos'è venuto fuori. Abbiamo un'altra domanda dal pubblico che sta seguendo qui, se non sbaglio.
3: Sì, buongiorno, sono Aurora. La mia è una domanda rivolta ai giovani, perché comunque la nostra generazione, mi permetto di dire, è una generazione molto attenta al cambiamento climatico, e mi chiedevo come questa attenzione si può tradurre in un impegno attivo dei più giovani, della generazione che vivrà più di tutti il cambiamento climatico e di conseguenza anche del mondo della scuola.
0: Allora, Erasmo D'Angelis.
4: Beh, è una domanda molto importante.
0: Bella tosta.
4: Molto importante, perché sta cambiando tutto, nel senso che se non cambia la quantità delle precipitazioni nel nostro paese, cambia la modalità di precipitazione. Quindi noi dobbiamo, e lo stiamo vedendo in questo forum anche con gli altri paesi mediterranei, gestire fasi di troppa acqua, gestire fasi di troppa poca acqua e poi gestire anche fasi di rischio. L'Italia, diciamo, dal punto di vista delle tecnologie, delle tecniche, è un paese all'avanguardia nel mondo. È in costruzione nelle Marche, sta facendo la CIP di Ascoli, l'azienda idrica, il primo completo acquedotto antisismico, e questa è davvero un'evoluzione straordinaria in un paese sismico come il nostro. Se c'è un sisma, l'acqua arriva dopo 8-9 mesi, 10 mesi, quando vengono ricostruite le infrastrutture. Bisogna che le città diventino sempre più, come si dice oggi, spugnose, cioè riescano
0: spugnose, che vuol dire?
4: E cioè riuscire, in caso di precipitazioni violente come accade, a far scorrere il più velocemente possibile l'acqua. E questo lo fanno già alcune capitali europee. Si va a Copenaghen, ci sono canali urbani all'interno della città, giardini spugna, giardini che diventano là.
0: Dobbiamo farle,
4: ma dobbiamo riprodurle anche per un motivo, che quelle cose lì le hanno fatte le aziende italiane. Cioè noi all'estero esportiamo dighe, esportiamo un valore aggiunto, diciamo, sulle soluzioni per l'adattamento urbano.
0: Sì.
4: E proviamo a farli rientrare in Italia.
0: Barrine, lei sarà d'accordissimo.
5: Sì, l'abbiamo già fatto in Italia, vi do questa notizia, nel senso che Milano è un numero impressionante di comuni dell'Interland milanese, sono già città spugna, con dei fondi che sono cofinanziati dalle aziende stesse tra l'altro saranno rifinanziati quest'anno da Milano città metropolitana.
0: Allora, io non voglio chiedere all'oste se il vino è buono, ma queste città spugna funzionano.
5: Sì.
0: Io ho un interesse dal punto di vista della salute. Che cosa ci danno?
5: Allora, intanto ci danno molto più verde, nel senso che per favorire il drenaggio dell'acqua

0: Acqua bisogna togliere asfalto e mettere verde.
1: Sì.
0: Quindi una delle conseguenze di questa nuova impostazione della città di Milano, ma non solo, è proprio questa di una maggiore presenza del verde per favorire il drenaggio, ma soprattutto della la
1: decementificazione.
0: Grazie mille.
1: Ci

0: risorsa vitale e che le reti idriche ovviamente richiedano una manutenzione continua. Ma cosa stiamo mettendo a terra per, diciamo, superare dispersioni, burocrazia e rispondere in maniera urgente a quello che il settore idrico italiano richiede oggi? Grazie.
1: Tutte domande belle, mirate, i nostri ascoltatori, ma dovreste vedere quanti ne stanno arrivando, prego.
2: Questo fa piacere, vuol dire, sì, che siamo riusciti, certo, con queste giornate ad alzare l'attenzione su questo tema anche fuori dal circolo degli operatori.
1: Certo.
2: Allora, intanto voglio dire una cosa, proprio un'iniziativa di Utilitalia che con le sue associate del settore idrico ha firmato un patto per la resilienza idrica che declina con azioni concrete quello che è la strategia europea di resilienza idrica. Stiamo investendo tanto, il PNRR è stato un volano impressionante che ha portato finalmente, mi verrebbe da dire, il tasso di investimento pro capite ai livelli europei, anche un po' su, perché la media europea è di 100, siamo andati sopra i 100. La preoccupazione oggi è di non tornare indietro, ma stiamo lavorando anche su questo. Stiamo lavorando con strumenti anche di finanza pubblico-privata,
1: sì,
2: che possano capitalizzare in qualche modo quelle capacità progettuali e di collaborazione pubblico-privato che hanno caratterizzato la fase del PNRR. Almeno il metodo lo abbiamo imparato, i soldi speriamo che arrivino, ma noi per esempio stiamo lavorando a una proposta di basket bond proprio per portare su questi strumenti di finanza blu anche le nostre associate meno dimensionate e meno
1: bene. Allora torno De Angelis dai nostri ascoltatori. Intanto buongiorno, bella trasmissione, complimenti, ci fa piacere perché la stiamo facendo tutti assieme. Una domanda sul tema di stamattina: se l'acqua del rubinetto è così buona, perché spendiamo così tanto per comprare l'acqua minerale per via del cloro come disinfettante? Grazie dell'attenzione, ci scrive Claudio da Milano.
3: Cioè, per un'abitudine consolidata, nel senso che il boom delle acque minerali è degli anni 70-80, no? E quando l'acqua aveva problemi ai rubinetti, è oggettivo, è un dato oggettivo, e lì c'è stato il boom. Noi abbiamo tra l'altro le acque minerali più buone del mondo, quindi questo favorisce anche un settore che esporta e occupazione anche quella, no? Però diciamo, noi siamo per, insomma, l'acqua pubblica è quella che arriva al rubinetto, quindi si privilegia l'acqua che arriva al rubinetto, che ha tutte le condizioni potabili per essere utilizzata.
1: Come dicevamo,
3: dopodiché,
1: prima,
3: un trucco che serve al paese, all'Italia, un paese come il nostro dove piove tanto,
1: sì,
3: è quella dell'accumulo, cioè accumulare acqua in fase di siccità. Noi purtroppo abbiamo visto che se per tutto il Novecento l'Italia ha avuto circa 10 gravi siccità, cioè 10 annate o bienni
1: adesso
3: di siccità, negli ultimi 26 anni ne abbiamo avuti noi già 20. Abbiamo avuto 20 fasi di gravi siccità, addirittura è sparito il Po, cioè i nostri fiumi hanno un carattere torrentizio, significa che se piove l'acqua c'è, se non piove spariscono, e addirittura 2-3 mesi fa sono spariti ancora tratti del fiume Po. Quindi questo significa che abbiamo dei rischi se non piove, poi piove tanto in altre fasi e quindi accumuliamo tanta acqua,
1: sì,
3: ma il trucco è l'accumulo. Parlando con colleghi della Turchia, dell'Egitto, allora Turchia e Egitto hanno dighe che accumulano 180 miliardi di metri cubi di acqua. Noi abbiamo 531 grandi dighe che ne accumulano circa 8-9 miliardi. Qui dobbiamo fare un passo avanti gigantesco, no? Perché le dighe devono essere pulite man mano che i fondali, che diciamo l'acqua che arriva in diga è l'acqua dei fiumi di montagna, buonissima, ottima, però hanno un problema, che trasportano terra, trasportano materiali, e man mano che viene accumulato, diciamo, è chiaro che la diga perde spessore e quindi l'acqua viene invasata sempre meno. Qui bisogna fare un passo in avanti gigantesco come sistema paese per ripulire le dighe,
1: uh-huh,
3: e per realizzare anche nuove dighe.
1: Allora io vi chiedo di essere un pochino più veloci perché abbiamo veramente tanti messaggi. Voglio leggere quello di Paola, ci scrive da Bologna, dice che abita a Castel San Pietro Terme e nel nostro paese dintorni purtroppo ci sono diverse perdite idriche e l'azienda che si occupa della rete idrica purtroppo fa passare i giorni giorni prima di procedere alla riparazione. Poi ci dicono

0: di risparmiare nel consumo.
1: Questo però richiama un altro problema. Noi in Italia abbiamo 550.000 chilometri di rete idrica, tantissima. Diciamo circa il 60% risale a 30-40 anni fa, quindi abbiamo un problema di investimenti enorme. Il problema dell'Italia qual è? Che l'acqua dovrebbe avere la stessa dignità degli altri servizi a rete.
0: Certo.
1: Servizi ferroviari, stradali, digitali. Insomma, gli altri servizi hanno finanziamenti importanti, l'acqua no. L'acqua
0: anche
1: è sparita.
0: Ricordiamo l'acqua che l'acqua è salute.
1: L'acqua
0: e
1: è letteralmente sparita dai bilanci dello Stato e deve rientrare lì, nelle leggi di bilancio.
0: Torniamo a Barrile perché un ascoltatore ha sentito il ragionamento sulla città spugna e dice: Milano città spugna, ma se quando piove si allaga? Lo scrive Andrea.
2: Andrea, si allaga tutto quando piove in un certo modo, però Milano oggi è attrezzata per poter gestire molto meglio di altri i flussi alluvionali, chiamiamoli così.
0: E allora un altro messaggio, lo scrive Jeans, dice: buongiorno, quanto impattano le guerre sul cambiamento climatico? Perché non usare i soldi che si sperperano per le armi per costruire più invasi e sistemare le reti idriche? In Sicilia, in alcuni paesi, l'acqua arriva in estate 1-2 volte a settimana.
1: Beh, la Sicilia però è un caso nazionale importante. La Sicilia ha 27 dighe. Di queste 27 dighe ne funzioneranno 8-9, quindi il problema è, diciamo, impegnatevi a riparare, insomma, a restituire lo spazio dell'acqua nelle dighe. In Sicilia piovono più o meno 18 miliardi di metri cubi di acqua all'anno,
0: sì.
1: 18 miliardi di metri cubi di acqua all'anno in media di precipitazioni. Sai qual è il consumo dell'intera Sicilia per tutti gli utilizzi? 1,7 miliardi all'anno. Quindi significa che c'è uno scarto incredibile tra la quantità di pioggia e il consumo di acqua. E la diga serve a questo, ad accumulare acqua e poi a darla quando, diciamo, quando serve.
0: Allora,
1: problema di infrastrutture.
0: Un altro messaggio, io mi scuso, forse sono confusa, non so Barrile se gliel'ho già letto, però nel dubbio bisognerebbe dare incentivi in infrastrutture per coltivare la terra, avremmo meno dissesto geologico e più industria agroalimentare, agriturismo e quindi più posti di lavoro.
2: Beh, sfondo una porta aperta perché prima di far questo lavoro ero direttore generale di Confagricoltura. È evidente che l'agricoltore ha un ruolo importante di preservazione del territorio e non a caso è stato riconosciuto proprio in un disegno di legge approvato dal Parlamento un paio d'anni fa questo ruolo. Quindi assolutamente concorde su questo principio, ma gli agricoltori sono ben incentivati anche dall'Unione Europea a mantenere e preservare questo ruolo.
0: E allora abbiamo circa un paio di minuti, io vorrei arrivare insieme a voi alle conclusioni del nostro ragionamento. D'Angelis, scegliendo una sola priorità, una sola, per i prossimi 10 anni, quale potrebbe essere e perché? Guardiamo anche ovviamente al lato salute, al lato cambiamento climatico che sta impattando profondamente sul nostro vivere quotidiano, sul nostro sonno, sul nostro benessere, anche semplicemente sulla vita sociale, perché non abbiamo più voglia di uscire la sera quando fa quel caldo dirompente. Prego.
1: Sì, il nostro obiettivo oggi e nel futuro deve essere quello di avere città più spugnose, come dicevo prima, più in grado di assorbire acqua e farla scorrere il più velocemente possibile senza danni, città più fresche e quindi cercare di, appunto, come dicevi tu, di depavimentare, di ricostruire un po' di naturalità all'interno delle città, alberature. Cioè, ormai il clima è cambiato, abbiamo visto in quest'estate, è stato davvero, diciamo, un alert importante per tutti noi italiani. Abbiamo visto che davvero restare per 2 mesi a 40 gradi è qualcosa di incredibile, purtroppo
0: sì,
1: per noi sarà
0: pesante.
1: Sempre. Quindi ridisegnare e ripensare le città.
0: Barrile, priorità.
2: Priorità è rimettere mano alla governance dell'acqua, ma non solo. C'è un tema di cambiamento climatico, c'è un tema di transizione ecologica, sociale,

0: ed economica del sistema infrastrutturale europeo, non solo italiano. È chiaro che l'Europa è più esposta, l'Italia è più esposta al cambiamento climatico, ma noi siamo solo il cantiere di quello che accadrà anche prima o poi in Nord Europa. Quindi che la resilienza idrica diventi vada in cima all'agenda europea e all'agenda italiana.
1: Resilienza idrica, mi piace lasciarvi con questo termine, con questa parola. Allora, io voglio ringraziare davvero i nostri ospiti, Anna Maria Barrile, direttrice generale di Utilitalia, Erasmo D'Angelis, presidente della Fondazione Earth and Water Agenda e cofondatore del One Water Committee. Siamo giunti al termine di questa puntata speciale di Progetto Benessere dalla Nuvola dell'Euro. Abbiamo raccontato l'importanza dell'acqua come fonte di vita e salute, perché senza acqua non c'è cibo, non c'è ambiente, non c'è futuro, in una parola non c'è vita. Per questo il principio One Health, One Water non è solo uno slogan, ma è una strategia che deve legare la ricerca, la prevenzione, le infrastrutture e i comportamenti individuali, come abbiamo imparato a capire e a sottolineare anche oggi. Ci fermiamo qui dalla Nuvola dell'Euro, domani torniamo a Saxa Rubra e affronteremo il tema delle ferite dell'infanzia, come superarle, nel nostro spazio del venerdì dedicato al benessere psicologico. Ma siccome ottobre è il mese della prevenzione dentale, parleremo anche di questo. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, lo sapete, c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di Radio 1. La regia oggi è stata di Laura Nerozzi, in redazione Valeria Fatone. Alla parte tecnica ringraziamo Carlo Boninsegna, Davide Santimarocco, Paolo Ranaldi e da Saxa Rubra Alessandro Rosi. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Carburanti ancora in calo questa mattina con il prezzo medio della benzina self che sulla rete stradale scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Registrata una discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione è dovuta al tetto massimo praticato da diverse compagnie a partire da lunedì. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto dopo il ritrovamento di microspie per intercettare le conversazioni in cella. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, interviene sull'accaduto e segnala le criticità nelle carceri.
2: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori e della polizia penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti. Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della polizia penitenziaria.
1: È ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, ex parlamentare e sottosegretario alla cultura. Al momento non sono previsti bollettini sulle sue condizioni, fa sapere l'ospedale, dove Sgarbi era già stato in cura l'anno scorso. In provincia di Torino un uomo di 59 anni è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Maltrattamenti consumati, secondo gli investigatori, all'interno di una comunità residenziale dove l'uomo organizzava corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Tra le vittime persone con vulnerabilità. Sono indagate anche altre persone, parte di una presunta setta. Krista Pike, condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali nel Tennessee, negli Stati Uniti. Esecuzione fallita, fanno sapere i suoi avvocati, a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco che sarebbe stato degradato. Subito dopo la donna è stata ricoverata in ospedale. Per Israele la tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai è stata il risultato di un atto di terrorismo. Sul Boeing della compagnia emiratina diretto a Tel Aviv, l'aggressione del copilota di origine umanita al primo pilota ha provocato il rischio di uno schianto a terra del velivolo. Celebrati come eroi, comandante e passeggeri che hanno fermato l'uomo, descritto come un fanatico religioso. Netanyahu ha sentito Trump. Il copilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano. E sulla Brexit, Burnham per la prima volta critica l'uscita dall'Unione Europea. Ha portato più danni che benefici, ha detto. Su questa apertura abbiamo intervistato l'ambasciatore britannico a Roma, Stephen Hickey.
3: We have a new Prime Minister,
4: abbiamo un primo ministro, Andy Burnham, che nel suo discorso al congresso dei laburisti ha detto chiaramente che noi vogliamo una relazione più stretta e più forte con l'Unione Europea. Penso che tutti i paesi europei siano consapevoli che con i cambiamenti geopolitici in corso sia più che mai importante che le nostre democrazie, che hanno in comune valori e interessi, lavorino insieme in modo più stringente.
5: Tra Regno Unito e Stati Uniti c'è sempre stata una special relation, una relazione speciale. Però ultimamente le cose stanno cambiando. Questo dunque avvicina di più Londra all'Europa?
3: I think that is not a substitute.
4: Non penso che si tratti di una sostituzione. Gli Stati Uniti restano il più importante partner per il Regno Unito e sappiamo naturalmente che anche l'Italia e gli Stati Uniti hanno un legame storico. Quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme come europei, ma anche con gli amici americani per confrontarci sulle sfide globali: clima, intelligenza artificiale e le minacce della Russia alla nostra sicurezza.
5: Alba Arcuri, GR1.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico, in oltre 350 città d'Italia. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano. A Roma la storica attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
6: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del primo ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Allora, l'ospite di oggi è Carlo Calenda, fondatore e segretario di Azione, col quale ci colleghiamo a minuti. E intanto ci ha raggiunto qui di nuovo negli studi di Saxarubra Gianfredi, che ormai avete imparato a conoscere. Buongiorno Gianfredi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Avete imparato a conoscerlo perché la sua specialità è intervistare leader politici per le strade del centro di Roma. Peraltro diverse volte ha intervistato proprio Carlo Calenda, che stamane per qualche oscura ragione ancora non risponde al telefono.
2: Salve, no, sono venuto qui anche per i suoi bellissimi brillantini che ho notato stamane anche sulle gambe.
1: Grazie,
2: oggi
1: Gianfredi.
2: Non si possono vedere, però dei brillantini bellissimi.
1: Quante volte
2: si tratta di olio?
1: Calenda,
2: volte? Direi tra le 4 e le 5. Una volta ha rapito un oggetto che gli ho portato, Jack Sparrow, perché appunto questo soggetto è in grado di entrare nello stretto di Hormuz. L'ho mostrato a Calenda e me l'ha sequestrato, quindi credo che lo stia torturando in questo momento, per questo forse è in ritardo.
1: Sì, esatto, sappiamo che in viaggio. Calenda è uno di quelli però che è, diciamo, più malleabili quando lei le interviste. È affabile, si ferma, le risponde, è molto cortese con lei.
2: Affabile. L'ultima volta abbiamo parlato della scimmietta di Rita De Crescenzo, che è questa scimmietta di una influencer che voleva portare questa scimmietta in Italia clandestinamente dall'Egitto. E Calenda non so se l'ha saputo, ha cacciato una sua consigliera di Azione, perché ha portato Rita De Crescenzo dentro il suo consiglio comunale, si è sdraiata su un tavolo e lui l'ha cacciata dopo questo, quindi non ha un buon rapporto con Rita De Crescenzo. Non ha avuto buone parole neanche per la sua scimmietta.
1: Calenda è cortese, anche Matteo Renzi è cortese.
2: Molto cortese, più che cortese direi è molto predisposto al giornalismo. Ho fatto domande sulle tartarughe ninja e Renzi è stato sempre iper contento di parlare con il giornalismo, e spero di incontrarlo. Tra l'altro ci sarà la Leopolda, non so se lei...
1: Sì,
2: lei
1: nel sarà weekend, nel weekend.
2: Lei sarà, anche Fedez ci sarà.
1: È vero, ci va anche Fedez alla Leopolda. No, io quest'anno non vado alla Leopolda, però in passato ci sono stata.
2: Io speravo che lei ci fosse in realtà.
1: Ecco, ma senta, va Fedez quando? Venerdì o sabato?
2: Sabato, Fedez dovrebbe essere sabato e dovrebbe essere intervistato proprio, penso, da Renzi.
1: Ping pong tra Renzi e Fedez. Senta, ma questi sono modi, diciamo, con cui la politica cerca di connettersi con il mondo giovanile, perché insomma entriamo anche in un anno elettorale, quindi il voto dei giovani e poi può fare la differenza. In Italia c'è qualche difficoltà a mobilitare più giovani.
2: Guardi, per come la vedo io, per quanto mi riguarda, è un modo che la politica per mettersi in connessione con il giornalismo serio, quello che non c'è più, quello di inchiesta, quello che fa le domande scomode come le mie, appunto qual è la sua Wings preferita.
1: Cosa ha mangiato a pranzo? Sì, questo l'ha chiesto a Giuseppe Conte.
2: Sì,
1: Giuseppe Conte.
2: E lei cosa ha mangiato oggi a pranzo?
1: Pranzo sono le 10:05, al massimo a colazione intende.
2: Non si pranza alle 9 del mattino?
1: No. E senta, e invece quindi Calenda e Renzi dicevamo malleabili con lei. Ha visto che Lichlein ha detto che bisogna, insomma, aprire anche i centristi, portare con sé anche i centristi.
2: Secondo lei di che colore sono le mutandine di Lichlein?
1: Non me lo sono mai chiesto, però il segretario nazionale del Partito Democratico, che ha su di sé una grande responsabilità, Gianfredi, perché guida il partito di maggioranza.
2: Quindi
1: relativa del campo largo.
2: I mutandoni più comodi per non essere distratti, diciamo, deve essere più comodi quando si fanno tutte quelle cose da politici, come andare in giro.
1: Sicuramente so che ha un grande compito sulle sue spalle Lichlein, una donna alla guida del principale partito di maggioranza relativa del campo largo, e ha detto, insomma, dobbiamo anche coinvolgere, oltre che la sinistra, quella di Fratoianni, Bonelli, il Movimento 5 Stelle, anche i centristi. Però insomma sembra piuttosto guardare a Renzi, a Onorato e a Maggi, mentre Carlo Calenda, che noi stiamo continuando a provare a chiamare perché stamane doveva essere con noi, Carlo Calenda resterebbe fuori da questo recinto del campo larghissimo, come l'ha chiamato Giorgia Meloni.
2: Perché non sono tanto simpatici tra di loro? Come mai, non, secondo lei, non lo vogliono? Non è amichevole?
1: Non lo so, lo chiedo a lei che li conosce bene, perché li va inseguendo col suo microfono.
2: Beh, credo che sia un fattore di simpatia, però se stessero un po' insieme potrebbero fare pace, trovare una quadra. Non lo so, potrebbero fare un picnic o un pigiama party insieme con tutto il campo largo, potrebbero riuscire, diciamo, a far fronte a questa situazione. Lei non trova? Complimenti, ha delle unghie molto carine, il suo smalto.
1: Grazie,
2: oggi è molto,
1: grazie che lei si sofferma sui dettagli.

0: dettagli anatomici. Allora, no, diciamo che sicuramente il centro è importante, no? Per avere una maggioranza poi in grado di governare anche il paese con politiche anche fondate sul pragmatismo, no? Un governo anche ragionevole, quindi il centro porta un elemento di moderazione, no? nelle coalizioni.
1: Beh, sì, ci vuole la moderazione. Non so, lei
0: ce lo dice, lei ci crediamo.
1: Io sono un giornalista.
0: Ormai un fine analista politico.
1: Beh, sono un fine analista, giornalista politico che su tutti i fronti devo appunto trovare una quadra, direi. Perché la moderazione non. Perché non parlare con moderazione anche di Winx e di principesse? Lei aveva una principessa preferita? A livello politico, qual è la sua principessa preferita?
0: Principessa in che senso?
1: Lei ha una principessa, non so, Biancaneve. E la bella addormentata nel bosco.
0: La Cenerentola. Mi piaceva molto la storia di Cenerentola, i sette nani.
1: Lei oggi che scarpette indossa? No, oggi
0: ho degli anfibi, come ha visto.
1: Degli anfibi. Sì. Ma non piove?
0: No, non piove. A Roma non piove, c'è un bellissimo sole. Senta, lei nel weekend tornato. Quindi andrà alla Leopolda. E chi vuole intervistare?
1: Beh, sicuramente Maria Elena Boschi è tra le mie prerogative che mi sono posto. Sempre un piacere intervistarla.
0: Ma per i contenuti immagino che le trasmette.
1: Diciamo per contenuti poco professionali, sì.
0: No, vabbè, cioè lei la butta sostanzialmente sempre in caciara, però
1: sono
0: interessante.
1: Sono svenuto l'ultima volta che ho visto.
0: Sì, ha fatto anche col presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché ha intervistato anche Meloni a Phoenix ed è venuto e caduto ai piedi della Premier.
1: Sono debole e ho dei colpi di calore che ogni tanto sopraggiungono e non posso controllarli, non posso farne a meno.
0: Senta, ma invece diciamo sta seguendo anche quello che si muove nel centrodestra, in particolare nella Lega, perché anche gli esponenti della Lega vedo che sono sempre generosi con lei, si fermano, rispondono alle sue domande. Ha intervistato di recente di nuovo anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Renzi, no?
1: Matteo Salvini.
0: Sì, vabbè, continuiamo a parlare di Renzi, non so perché.
1: Ah, beh, giustamente, due Mattei, quindi tra
0: però parliamo del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.
1: Si ferma spesso e tra l'altro l'ultima volta sono stato l'unico giornalista poco professionale ad essere che si è fatto intervistare appunto da Matteo Salvini. È stato, tutti gli altri giornalisti erano un po' ci sono rimasti un po' male perché non hanno ricevuto risposta. Erano tutti là pronti, no? Era una riunione di partito in atto, Matteo Salvini è uscito, c'erano tutti i giornalisti intorno che volevano fare domande, queste domande solide che vengono fatte, ma insomma il partito, il nord, il sud, e io invece gli ho chiesto come va, e gli ho chiesto appunto di questa notizia, non so, di Sfera Ebbasta che si è portato delle ragazze allo stadio dell'Inter, sa che Matteo Salvini è anche un grande tifoso
0: del Milan.
1: Sì, e quindi ho chiesto di lui la risposta a questo e se n'è andato, e quindi gli altri giornalisti ci sono rimasti un po' male.
0: Però è un'altra la clip con Matteo Salvini che è diventata molto virale.
1: Quale?
0: Quella di un corteggiamento in cui c'era anche una ragazza.
1: No, questo
0: bionda.
1: È un format giornalistico che io sto adottando ultimamente, diciamo, grazie all'assist ministeriale ho un approccio con una, riesco ad avere un approccio con una, chiedo aiuto al ministro e lui me l'ha dato, quindi è stato molto utile il suo assist. Adesso sono ancora in contatto con questa ragazza che appunto è a Milano Marittima, spero che ci stia sentendo. E
0: vuole fare un appello.
1: Faccio un appello a questa ragazza di Milano Marittima con cui ho approcciato con l'aiuto del ministro Salvini, e spero che lei possa, ecco, non so, venire qua a Roma. Sì, per un,
0: oppure pure lei può prendere un treno e andare a Milano Marittima, non è che sia lontano.
1: Beh, sì, ce ne vuole però adesso.
0: Senta, magari, ma ha visto che la Lega va a congresso il 24-25 settembre a Milano, 24-25 ottobre, scusate, a Milano va a congresso la Lega, però sarà un congresso praticamente con un candidato unico, sembra, non ci saranno candidati alternativi a Matteo Salvini.
1: Ci sarà anche Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, giusto?
0: Certo, sono esponenti di primo piano della Lega.
1: Io sono riuscito a combattere con le spade laser insieme a Silvia Sardone, non so se lei ha mai visto.
0: No.
1: Mi è uscita fuori la spada laser, quando l'ho vista abbiamo cominciato a combattere.
0: Ah, e avete fatto una battaglia?
1: Una battaglia di spade laser, esatto.
0: Cioè gli ascoltatori devono sapere che mentre noi parliamo, io ho accanto a me Gianfredi con una bambola.
1: Una Winx. Una
0: Stella, per chi ha dei bambini o delle bambine sa bene che Stella è la bambolina, magari, quella con i capelli biondi, somiglia un po' a una Barbie. E insomma lei...
1: Somiglia a lei, questa l'ho portata apposta perché è diciamo... È come lei, è una Winx bionda, è una fatina bionda, e quindi l'ho portata perché c'è questa netta somiglianza. Le manca un calzino perché ieri ha fatto serata. Lei ha fatto serata ieri?
0: No, io non ho fatto serata, ero impegnata in televisione, quindi non ho fatto serata. Senta, ma...
1: Da chi? Da Barbara D'Urso?
0: No, Barbara D'Urso che torna giudice a Ballando con le Stelle, sarà

0: grande ritorno
1: molto bello,
0: televisivo.
1: Molto bello, io ero un grande fan, io mi informavo solamente grazie a Barbara D'Urso.
0: Ah, non per questo diciamo il suo livello giornalistico si è poi diciamo
1: è così
0: consolidato
1: elevato, è molto elevato,
0: sulle interviste, che cosa mangia a pranzo?
1: Beh, diciamo sì, è un livello alto, perché non è alto secondo lei?
0: Sì, e soprattutto forse il segreto è passare dall'alto al basso.
1: Dall'alto al basso.
0: Senta, ma abbiamo parlato della Lega nel centrodestra, parliamo anche di Fratelli d'Italia. Allora, vabbè, lei ha intervistato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni qualche giorno fa a Phoenix.
1: Mm-hmm.
0: Come
1: sì,
0: è stato?
1: Sì, sì, sì. È stato molto emozionante, tant'è che sono svenuto, ho perso i sensi e sono riuscito a rialzarmi, a fare i complimenti per gli occhi bellissimi, perché mi ricordava un po' la regina degli Elfi del Signore degli Anelli. Non so se lei sa, ma la nostra premier è una grande fan del Signore degli Anelli.
0: Sì. Ma lei infatti ha citato subito il Signore degli Anelli, perché lei è molto astuto in questo e voleva carpire l'attenzione del Presidente del Consiglio.
1: No, non volevo carpire, no, io ho un istinto giornalistico che mi esce fuori quando mi avvicino. Lei ha un film preferito?
0: Io sì, svariati, ma siamo su questo tema adesso
1: ma va bene.
0: No, dell'intervista a Meloni, com'è andata?
1: Gli ho chiesto il numero di telefono, ha detto in separata sede fuori dalle telecamere.
0: E gliel'ha dato poi?
1: Diciamo, non è molto semplice con tutti quei bodyguard, no, forzuti che stanno lì. La cosa più difficile a livello giornalistico sono i bodyguard. Non tanto i politici o i giornalisti, sono i bodyguard, sono i più cattivi, perché mi impediscono sempre di fare il mio lavoro.
0: Ma loro fanno anche il loro lavoro, che è quello di garantire la sicurezza delle persone.
1: Sì, ma sono
0: persone.
1: Sono cattivi. È arrivato...
0: No. Però non l'hanno mai menato a lei?
1: No. Qualche manifestazione in cui sono molto calorosi, diciamo qualche carezza a schiaffo mi è arrivata, però niente di più. Poi cercano sempre di rubarmi i miei occhiali giornalistici, perché io ho questi occhiali con cui riesco a fare i miei servizi, le mie riprese, e spesso cercano di portarmeli via. Una volta è successo che uno di questi manifestanti me li ha presi e ha cominciato a scappare. Io l'ho inseguito, l'ho preso per un piede, poi gli ho riuscito a scappare ancora di più e... l'hanno fermato, alla fine sono riuscito a recuperare questi occhiali che ha lanciato.
0: Sì, questa è la sua peculiarità, perché ora, senza citare i marchi, però lei indossa degli occhiali, degli smart glasses, che le consentono di fare le interviste con una ripresa particolare, insomma, dritta sul volto dell'intervistato.
1: Esatto, come sto facendo adesso con lei in questo momento.
0: E questa cosa come l'ha pensata?
1: È stato naturale, ho ricevuto questi occhiali giornalistici in dono dal cielo e ho detto ok, perché non usarli per un fine più alto.
0: Sì, soprattutto quello che accade all'intervistato è che la vede con gli occhiali da sole e quindi non capisce, non comprende neanche subito di essere, diciamo, oggetto di una ripresa in video.
1: Hanno
0: e
1: anche
0: quindi
1: un'ottima
0: anche...
1: definizione, riescono anche a riprendere i brillantini che lei ha spalmato su tutte le gambe oggi.
0: Sì.
1: Venuta
0: e
1: qua,
0: quindi no, sembra che io vada in giro con le gambe scoperte. Ma
1: sarebbe affidabile.
0: Senta.
1: Lei sarebbe affidabile col.
0: Dopo andiamo anche sull'affidabile. No, ma con questi occhiali l'intervistato non sa di essere ripreso ed è portato a dialogare in maniera più spontanea con lei.
1: Beh, perché guarda dritto negli occhi, dritto nelle palle degli occhi, è quello che fa tanto.
0: Esatto.
1: Se invece gli altri giornalisti che usano il cameraman o una camerina sul petto, no? Allora lì lo sguardo non arriva dritto per dritto negli occhi, quindi è un servizio meno vero, meno importante, meno rilevante a livello giornalistico.
0: Senta, molto rilevante invece quello che lei fa per portare la politica, o meglio i leader politici, tra i giovani, no? Perché i suoi video poi diventano virali e quindi ci sono tanti click, quindi anche per questo che i politici si fermano con lei un po' a dialogare, lei lo sa, no? Che un po' la usano anche
1: spero che mi vogliono bene, fanno per amicizia.
0: Per amicizia.
1: Non, i politici poi perché dovrebbero utilizzare questa cosa? Ma no,
0: ecco, e proprio per amicizia. Però appunto si fermano, la ascoltano, le rispondono alle domande, e il voto dei giovani sarà importante nella prossima campagna elettorale. Mm-hmm. Lei che idea si è fatto? Su che cosa dovrebbe puntare la politica per provare a carpire di più l'attenzione anche dei giovanissimi?
1: Guardi, io tempo fa notai un deputato che usciva fuori da Montecitorio con una spilla, con la faccia di Spider-Man. Glielo assicuro, questo non è... E gli ho chiesto, ma il suo partito, lei vota Spider-Man? Sì, è il partito di Spider-Man, credo che ci sia questo partito, penso che voterò per quello. C'era un deputato il partito di Spider-Man, lei non conosce il partito di Spider-Man, esiste, credo che esista veramente, c'era un politico che aveva questo.
0: No, non lo
1: sapevo,
0: vede, lei è più informato di me.
1: E lei sa invece del partito dei capibara, che è un altro partito che è sorto da poco?
0: Ci spieghi.
1: È un partito basato su, sai, questi animali, capibara, sono come delle marmotte. E in pratica la sua filosofia è basata sul far nulla, sul non lavorare una settimana senza lavoro. Questo è il programma di questo partito di capibara. Lei lo voterebbe mai o avrebbe un altro punto di riferimento?
0: No, avrei un attimo di esitazione. Io sono per i partiti tradizionali. tipo? Destra, sinistra, centro, quelli che ci sono con i loro leader, il voto

0: meno peggio.
1: Ah, bene, bene, bene. Sai, e chi è quello che le sta più simpatico?
0: Nel mondo reale non si può puntare sempre alla migliore delle soluzioni possibili, ma anche alla meno peggio delle opzioni reali, no?
1: Lei voterebbe mai un candidato premier filippino?
0: Per l'Italia?
1: Sì.
0: Questa è una bella domanda. Senta, ma parlando a proposito di anche di questioni internazionali, perché lei, voi dovete sapere, voi ascoltatori, che sui social Gianfredi propone l'aperitivo filippino, la cena filippina, quindi non so perché ha preso di mira proprio.
1: Ho fatto un master in giornalismo filippino, mi hanno mandato in un posto molto lontano perché non so, erano troppo invidiosi della mia preparazione giornalistica, quindi mi hanno mandato in un paese remoto come le Filippine a studiare giornalismo e poi sono tornato qua.
0: Senta, ma lei invece nei cortei, nelle manifestazioni ha detto che quelli più aggressivi sono quelli di proprio sinistra-sinistra, quelli da sinistra.
1: Ma non lo so, sono molto calorosi, in genere hanno queste bandiere colorate, sono rosse e vedo che hanno molto calore, non so, proprio forse perché il rosso è il colore, no, del
0: però forse
1: calore.
0: Sono anche infastiditi perché lei un po' li prende in giro.
1: Ma no, ma che prende
0: ne so,
1: in giro?
0: Questi gruppi, diciamo, veterocomunisti, un po' nostalgici.
1: Per esempio c'era una grossa manifestazione a sostegno di Alfonso Signorini, in cui sono andato lì a chiedere appunto, ma state manifestando a sostegno di Alfonso Signorini? E si scaldano perché
0: ma
1: a quanto
0: chi,
1: pare...
0: quelli di Potere al Popolo per Alfonso Signorini?
1: Credo di sì, suppongo proprio di
0: vede,
1: sì.
0: Lei va lì e li prende in giro,
1: no,
0: li provoca, no. Diciamo la verità.
1: Io ho delle fonti, che spesso sono poco attendibili. A volte no, però ognuno ha le sue fonti, anche lei dove prende le sue fonti?
0: Ne ho svariate, ma le fonti notoriamente non si rivelano. Senta, c'è un tema che voglio affrontare con lei ora.
1: Fonte.
0: In un attimo di serietà, perché approderà appunto alla Camera il disegno di legge sull'antisemitismo. Noi ci stiamo avvicinando a un anniversario importante, quello del 7 ottobre. Mm-hmm. Avremmo voluto vedere le forze politiche tutte unite per votare un disegno di legge che assume un valore simbolico di primaria grandezza. È intervenuta anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha detto: insomma,
1: molto sexy.
0: Evitiamo lo scenario peggiore, cioè quello di
1: Io
0: un voto.
1: Quando vedo Liliana Segre impazzisco.
0: Allora Liliana Segre, no, siamo seri su questo. Siamo
1: io
0: seri su questo.
1: Non ce la faccio.
0: Il DDL antisemitismo si è detto appunto, ha detto Liliana Segre, cercate di raggiungere l'unanimità alla Camera, non diamo l'immagine di un Parlamento che si divide su questo tema, però purtroppo pare che questo non si otterrà, perché insomma il Partito Democratico all'interno ha posizioni diverse, ma quella che sta prevalendo non prevede il voto favorevole in Parlamento. Si chiedono modifiche, però modificare il testo significherebbe ricominciare il lavoro da capo e mandare questa iniziativa più avanti nel tempo.
1: Potrebbero diciamo trovare anche una quadra vedendosi tutti insieme, si potrebbero mangiarsi un buon dì, una tazza di tè e trovare una quadra su questo decreto antisemitismo con la ottima sexy Liliana Segre che a guidare la merenda.
0: Io mi dissocio chiaramente dall'ironia che
1: è un complimento, non mi sembra di aver usato delle parole deplorevoli.
0: Senta, no, sicuramente è un faro morale Liliana Segre proprio per la vicenda che ha
1: la prima volta Liliana Segre in televisione.
0: No, mi dica.
1: Questo. Ho ululato per quanto...
0: Vabbè, allora, senta, invece andando su un altro tema che pure è di stretta attualità e riguarda il volo Dubai-Tel Aviv, insomma, oggi avremmo voluto parlarne con Carlo Calenda, che aveva confermato la sua partecipazione, ma
1: sarebbe
0: non riusciamo
1: bello.
0: Ancora a raggiungerlo telefonicamente, poi dopo Calenda mi sentirà e sarò abbastanza aggressiva con Calenda, però, insomma...
1: Può essere aggressiva anche con me, per favore.
0: No, con Carlo Calenda sì. Allora, il volo Dubai-Tel Aviv, insomma, ma è davvero scene che ci riportano al clima da 11 settembre. È stato un miracolo, non so come altro chiamarlo, insomma, il secondo pilota che accoltella il comandante di origine indiana, che non soltanto ha la prontezza di lanciare l'allarme, ma soprattutto apre la cabina di pilotaggio, perché dopo l'11 settembre le cabine di pilotaggio sono serrate durante il volo, la apre e consente quindi poi a dei piloti fuori servizio e a degli altri passeggeri di rendersi conto di quello che sta accadendo, di riprendere il controllo del velivolo che a terra tutti i passeggeri arrivano sani e salvi all'aeroporto di Ben Gurion. Cioè davvero un miracolo, c'erano quasi 180 persone, è una storia pazzesca questa, però ci fa anche adesso, insomma, due ministri del governo israeliano hanno detto che si tratterebbe di un attentato terroristico di matrice islamica. Netanyahu, il premier israeliano, non si è diciamo sbilanciato. Lei che ecco, intanto è arrivato Carlo Calenda praticamente in chiusura. Allora un attimo, senatore Calenda.

0: telefono a casa, mi scusi.
1: Senatore Calenda, lei mi ha obbligato a fare una puntata intera, 20 minuti, con Gianfredi, che dice qualunque cosa in diretta su Rai Radio 1.
0: Beh, vabbè, però Gianfredi è simpaticissimo, sì, mi dispiace molto. Ma ho dimenticato il telefono a casa, quindi sono dovuto andarla a riprendere.
2: Sì,
0: sono
2: sì,
0: sulle
2: come
0: scale
2: no,
0: di
2: come
0: casa.
2: No, ci crediamo. Se la stava spassando.
0: Tu lo sai che io Uzbeka. Ti la prossima volta, con la prossima
2: dopo le vacanze
0: volta che
2: in Uzbekistan, lei è rimasta in contatto con qualche ragazza uzbeka che
0: no. Allora, sono in contatto solo con mia moglie.
1: Vabbè. Ecco, avete capito che una serie di contingenze hanno impedito il regolare svolgimento di questa puntata.
0: Mi
1: Carlo
0: scuso,
1: Calenda, ora ricalendarizziamo
0: subito.
1: Prestissimo, perché lei oggi ci ha dato quella che a Roma si chiama una sola e io mi sono ritrovata 20 minuti con Gianfredi.
0: La qualsiasi.
1: Bene. Allora, intanto io devo ringraziare Gianfredi che si trovava qui per caso ed è entrato nello studio di qui di Ping Pong. Grazie Gianfredi.
2: Grazie
1: Carlo Calenda, ci ritroviamo presto qui a Ping Pong. Io devo ringraziare in redazione Roberta Genuino, Lara Guerzoni, la parte tecnica Alessandro Adriani, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
9: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay Summit.
10: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
11: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
12: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
13: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
14: Chi ci pensa a fermarsi?
12: Una serie di Michele Placido.
15: Sento il pericolo, è un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
12: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 56 secondi. Sulla A9 ci sono code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla A21 la Torino-Brescia, rallentamenti con code a tratti tra Voghera e Casteggio in direzione di Brescia. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, troviamo code per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per lavori tra Padova zona industriale e la 4 in direzione di Padova. Sulla 13 la Bologna-Firenze ci sono code per 4 km per un veicolo in panne tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione nord verso Bologna. Sulla stessa A14 code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sempre sull'Adriatica rallentamenti per lavori tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
17: In collaborazione con il CIS.

0: impronte.
1: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Cotte e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Impronte, il nuovo programma alla scoperta dello straordinario mondo degli animali. Quindi, come sapete, inviteremo in ogni puntata veterinari, divulgatori, scrittori, personaggi dello spettacolo. Ecco, e questo sarà proprio una puntata speciale per questo. Parleremo di curiosità, emozioni, risate, anche il ruolo sociale che hanno gli animali a sostegno dei più fragili. Ecco, io vi invito anche a mandarci sempre le vostre storie che possiamo anche raccontare durante la trasmissione sui miei canali social claudiaconte.it. Insomma, gli animali sono sempre i nostri compagni di vita e ci insegnano qualcosa di molto importante: la fiducia, la lealtà, la cura e soprattutto la capacità di creare legami. E allora partiamo subito con una storia che parla di un incontro speciale. Durante una maratona in Thailandia, una runner ha fatto una scelta che le avrebbe cambiato la vita. Kemira Klong Sanon, a metà maratona, vede un cucciolo completamente solo sul suo percorso. Temendo che fosse stato abbandonato, decide di prenderlo con sé e di continuare la gara. Mancavano ancora 30 chilometri, ma lo ha portato con sé fino al traguardo. Dopo la gara, nessuno si è presentato a reclamare il piccolo e così la nostra runner prende una decisione ancora più speciale. Adotta e lo chiama Chimbueng, come la maratona che li aveva fatti incontrare. Quel giorno non ha portato a casa soltanto una medaglia, ma ha portato a casa anche un nuovo migliore amico. Ecco, ed è proprio questo legame speciale tra uomo e cane che parleremo oggi. Dopo questa prima emozionante storia, ho il piacere di avere con noi, ospite di Impronte, Francesco Apolloni, un caro amico. Lui è un attore, regista, scrittore, produttore. Ciao Francesco, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato.
1: Ecco, e oggi Francesco, ovviamente...
2: Sospetto perché anche...
1: ma tutti... Le persone che ti conoscono ti hanno sempre visto in ottima compagnia con il tuo cane, un bellissimo Jack Russell, Sancho Panza.
2: Sancho Panza, esatto. Forse io sono un po' Don Quixote. Sancho Panza.
1: Voi siete veramente inseparabili, ecco Francesco, che cosa rappresenta per te?
2: Guarda, per me il cane è salvifico, devo dirti. Allora, io ho avuto due cani molto importanti nella mia vita. Uno che era un maremmano che io avevo trovato tra Viale Marconi e la Magliana, perché quando ero adolescente io, anzi quando ero ragazzino io, perché l'ho trovato verso i 10 anni, praticamente sotto il Tevere a Ponte Marconi e Magliana c'erano ancora le pecore, ecco. Quindi trovai questo maremmano che doveva essersi perso, e quindi io poi in quel periodo ero, insomma, vivevo praticamente solo, e quindi mi sono portato questo cane con me e sono cresciuto con questo maremmano che mi ha anche protetto e difeso, diciamo così, in un quartiere particolare. Quindi quella è stata la prima storia d'amore. Poi quando l'ho perso è come se avessi perso mio fratello, mio padre, mia madre, quindi credo e ho, insomma, come tanti, come tutti quelli che hanno un animale, poi da, purtroppo sono delle creature meravigliose che per natura appunto noi sopravviviamo, quindi questo è un dolore fortissimo. E stavo detto mai più cani. Poi a un certo punto ho avuto una fidanzata che voleva il chihuahua, che fanno, gli prende il chihuahua? e quindi io ho preso questo chihuahua e mi è nato l'amore, che all'epoca abitava a Trastevere, che io non è che lo portavo nelle borsette, ecco, io quando uscivo col chihuahua lo trattavo come un cane, insomma, no? Veniva con me, passeggiava con me, lo portavo nei parchi eccetera, e a un certo punto mi è tornato di nuovo l'amore per i cani, e una signora aveva questo Jack Russell e io l'ho adottato, e quindi ho vissuto con questo chihuahua e con il mio Jack Russell. Poi mi sono lasciato con la fidanzata, lei si è tenuta Kiwi e io mi sono tenuto con questo. In realtà io lo volevo regalare a mia madre, Sancho. Poi anche era anche divertente il nome che gli abbiamo dato, perché c'aveva all'epoca, ancora doveva sverminare, quindi c'aveva questo pancione. Ho detto: Madonna, ma sto cane viene brutto, come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Dice: chiamiamo Sancho Panza, perché c'aveva questa panza. E così è nato Sancho Panza, mai nome fu più adatto. E poi è diventato veramente un compagno di vita, perché poi non solo, diciamo così, mi ha anche consolato da una separazione, però è diventato anche non solo un compagno di vita, ma anche un compagno di lavoro, perché lui

0: con me, ha fatto 3 film, ha fatto una serie televisiva, quest'ultima che ho fatto che si chiama L'appartamento sold out, che si può vedere ancora su Rai Play. Uno spettacolo teatrale, io ho fatto un monologo al Teatro Off Off di Roma con Sancho. Quindi Sancho.
1: Infatti io ti volevo chiedere proprio questo, no? La curiosità più grande è questa: Sancho è anche ormai un cane attore, perché ha recitato in tanti tuoi film, nei tuoi spettacoli teatrali. Ci puoi raccontare di questa performance, ecco, un momento di lui proprio attore?
0: Guarda, io a volte ho fatto dei provini e mi hanno preso, non so se mi prendevano perché, capito, volevano prendere il cane, io andavo a ricasco un po', no? Però è successo che io ho fatto un film con una regista di Bollywood e mi sono presentato col cane, l'ho fatto col cane praticamente, e lei è impazzita, ha preso tutte e due, ha preso la coppia. È nato un po' perché comunque tutte le cose che sono intorno a me entrano in un modo magico in quello che faccio, no? Per cui il cane, questo cagnolino che stava con me, non poteva non entrare nella mia vita. Per cui ha fatto un film che si chiama Ovunque tu sarai, la regia di Capucci, che io avevo scritto. È anche un po' un cane raccomandato, diciamo la verità, perché io scrivendo le sceneggiature ce lo metto, capito?
1: Sì. Però diciamo che ti viene naturale, no? Ovviamente, essendo un animale a cui tieni tanto, ti viene anche di raccontarlo.
0: Ma poi è un cane simpatico, un cane intelligente.
1: Quanti anni ha adesso?
0: Ormai ce n'ha quasi 13. Ormai ce n'ha quasi 13.
1: È nella terza età.
0: Sta nella terza età.
1: Ma ci sono dei cambiamenti rispetto al Sancho cucciolo e Sancho terza età?
0: Sì, assolutamente sì. Per esempio, adesso un pochino sordo, lo sento che non. Anche se, attenzione, i Jack Russell sono sempre molto. Sono dei cani proprio perché sono dei terrier, quindi hanno il sangue del pitbull. Sono cani molto coraggiosi. Infatti, questo carattere dei Jack mi piace molto, perché sono di ispirazione, no? Fanno delle cose che sono superiori al loro fisico, no?
1: Quali sono le caratteristiche dei Jack Russell, tu che lo conosci bene?
0: Sono dei cani molto attivi, sono molto coraggiosi, perché appunto hanno sangue del terrier, del pitbull, quindi sono cani da caccia, sono cani da tana. Quindi sono impavidi, non hanno consapevolezza che loro sono piccoli, capito? Quindi loro potrebbero sfidare un Rottweiler, un leone, anzi io a volte ho paura a portarlo nei parchi, perché vedi delle persone che vanno in giro con dei cani, anzi io penso che per dei cani bisognerebbe avere un patentino, no? Rottweiler, Pitbull, Dogo, insomma sono dei cani. Diciamo che sono dei cani che vanno saputi ovviamente
1: educare,
0: sì, perché sai, comunque i cani, anche se sono buoni, sono sempre cani, no? Sono sempre, cioè non ti può sfuggire un attimo, capito? Il padrone, anche se tu lo controlli, magari un secondo ti sfugge.
1: È anche una responsabilità, no? Quello di avere un cane, significa che bisogna dedicare tempo per educarlo, per seguirlo e non lasciare che accadano poi cose spiacevoli.
0: Però un cane ti salva la vita, scusami se ti interrompo, cioè veramente il rapporto con un animale è salvifico, no? Ti fa capire tante cose.
1: Beh, se sai, pensiamo anche alla pet therapy, Francesco, quanto fanno bene anche ai più fragili.
0: Totò diceva una cosa bellissima, che i cani sono dei signori, no? Perché li tratti male e ti vogliono bene, non li porti giù e ti vogliono bene. Cioè, credo che lo puoi trovare su YouTube, no? Proprio questa cosa che lui dice, che i cani sono dei signori, perché magari uno lo picchia e il cane ti vuole bene lo stesso, non ti chiede niente, capito?
1: E sono capaci di un amore incondizionato. Grazie Francesco,
0: sì,
1: per averci raccontato la tua esperienza con Sancho Panza.

0: Bentornati a Impronte, sono sempre io, Claudia Conte, per presentarvi ora un ospite molto speciale. Lui è fotografo, creatore di Dogo Daily su Instagram e TikTok, è una vera star sui social, è seguito da 1.600.000 follower. Allora, diamo il benvenuto a Navid Tarazzi. Benvenuto, Navid.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Che piacere averti con noi, ecco, non potevi mancare ad Impronte, è questo nuovo programma proprio sul mondo animale, ma ecco, partiamo da te. Come è nato Dogo Daily?
1: Dogo Daily è nato 3 anni e mezzo fa, quando io ho cominciato a fotografare i cani, perché ero appena arrivato in Italia e non sapendo nulla di cani, perché io vengo dall'Iran e in Iran purtroppo è vietato, tra mille altre cose, portare i cani a spasso. Io sono rimasto colpito da questo fatto che ce ne sono tantissimi così per strada amati dalle persone, e quindi ho cominciato a fotografarli e ho messo qualche video sui social, sono stati virali e ho continuato.
0: Ecco, tu quindi sei un ragazzo iraniano che ti sei trasferito in Italia nel 2022 e hai raccontato, ecco, come è nato Dogo Daily, no? Proprio dal fatto che in Iran non è possibile neanche avere cani da compagnia. Quindi,
1: allora,
0: ecco,
1: possibile, non si può portare a spasso in città.
0: Ok, si può tenere soltanto nelle abitazioni private.
1: Sì.
0: Cosa hai provato invece nel vedere, ecco, gli animali liberi di camminare anche nelle strade?
1: Allora, è un'altra forma di libertà, no? Perché in Italia almeno c'è questa cosa, e tante persone lo danno per scontato, queste piccole cose che rappresentano un po' la libertà.
0: Infatti, no, mi fa piacere anche in questa occasione con te esprimere sempre il sostegno al popolo iraniano, alle donne che lottano per la libertà, è un qualcosa di importante da fare, anche se parliamo di animali. Allora... Certo. Ancora una domanda gentile, no? Posso fare una foto al tuo cane? Che cosa riesci ad ottenere?
1: Allora, io questa domanda è nata perché io quando ho iniziato, io sono venuto in Italia perché mi sono iscritto all'Università di Politecnico di Torino, però il corso era in inglese, quindi io non parlavo l'italiano e avevo memorizzato questa frase come, cioè questa frase di posso fare una foto al tuo cane, per poter approcciare alle persone e poter fare qualche foto, e io non sapevo nient'altro, quindi cioè, il mio italiano era limitato a quello, per cui è rimasto sempre quella domanda molto semplice.
0: E diciamo, è stato anche un modo per te per conoscere tante persone, per raccogliere poi dei ritratti tra persone incontrate.

0: questo libro perché 2 mesi dopo che avevo iniziato il progetto qualcuno nei commenti mi aveva scritto: ma perché non fai un libro con tutte queste fotografie? E poi io ho cominciato a raccogliere tutte le storie più belle, tutte le foto più belle in un libro.
1: Quante storie ci sono all'interno del libro?
0: Più di 500.
1: Com'è il rapporto anche con i follower online? Ti scrivono, ti contattano?
0: Certo. La comunità più grande, cioè il contatto più grande che io ho con loro è sotto i video quando mettono i commenti, perché io mi leggo tutto, perché io pubblico ogni giorno un video e quindi loro tutti aspettano il video del giorno e io sento questa responsabilità di montare ogni giorno, di impegnarmi a fare un video ogni giorno per fargli vedere il cane nuovo del giorno.
1: E allora ti facciamo un grande in bocca al lupo e ti seguiamo, Dogo Daily, leggiamo anche il tuo libro, posso fare una foto al tuo cane, e adesso ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie,
0: grazie
1: Navid
0: mille,
1: Tarazi.
0: Grazie a tutti.

Eccoci di nuovo in pronte, sono sempre la vostra Claudia Conte in questa puntata speciale dedicata al migliore amico dell'uomo, il cane, e diamo il benvenuto a Cinzia Signoretti. Già campionessa di pallamano nella nazionale italiana, oggi è un'educatrice cinofila, istruttore di cani soccorso, esperta in dietetica e nutrizione veterinaria, insomma uno dei punti di riferimento della cinofilia

0: nazionale italiana ed europea. È un onore averti con noi, Cinzia, benvenuta.
1: Grazie, grazie, sono molto contenta di questo, di questa parlata insieme a voi.
0: Sei stata campionessa di pallamano, educatrice cinofila, ora capitano della squadra azzurra di Cani Cross, ovvero una versione della corsa campestre in cui si gareggia insieme a un cane. Come sei riuscita a unire la passione per gli animali con la passione per lo sport?
1: Praticamente facendo attività sportiva, quella che mi piaceva, quindi correre in bici e il cane che è un cane da sprint e da slitta, quindi fare questa attività sportiva insieme, perché comunque siamo un binomio a tutti gli effetti, siamo una squadra dove c'è la tutela massima del cane e insomma è una cosa meravigliosa poter fare qualcosa insieme al proprio cane.
0: Ecco, tu lo racconti con una semplicità, no? Come se fosse una cosa semplice, ecco, però quanto impegno, quanto sacrificio, quante ore devi dedicare a questa attività?
1: Allora, io sono una vecchietta, ho 64 anni, quindi sono già campione del mondo, vice campione del mondo, sto facendo ancora attività, quindi tutti i giorni praticamente, perché tranne il periodo estivo non ci alleniamo perché è troppo caldo per il cane. Io preparo il cane 7 giorni, perché una volta mi devo allenare io, una volta io il cane, una volta solo il cane, cioè è veramente una cosa millimetrica, alimentazione, idratazione, allenamento, insomma base di allenamento per il cane per poter essere al massimo della forma, e io uguale a lui.
0: Quindi
1: uguale
0: è proprio
1: lei,
0: diciamo una missione di vita, una scelta di vita totalizzante.
1: Sì, è una scelta di vita, perché penso che fare insieme qualcosa, allora in mezzo, siccome è un percorso dentro la boschi, perché si può fare solo dentro posti verdi, queste cose qua, sentire il battito del cane, il cuore del cane, il mio, il respiro, le sue zampe che corrono, sentire nel bosco questo trionfo delle sue zampe, questo cuore all'unisono, è una roba che non si può spiegare.
0: Infatti sono emozioni veramente uniche. E invece, ecco, ti volevo chiedere questo: come si diventa educatore cinofilo? Ecco, se qualcuno ci ascolta, no? Ha la passione per i cani, come si diventa educatore cinofilo?
1: Allora, innanzitutto la prima cosa, avere un cane. Molti vogliono diventare educatori senza avere neanche il cane, ma anche provare ad andare a fare delle lezioni col proprio cane per vedere un po' la situazione, e poi andare a cercare un corso educatori. Ad esempio io con Fantasticane facciamo il corso educatori, ad esempio, cioè cercare poi la linea di pensiero adatta a ognuno di noi.
0: Ecco, tu sei ideatrice, diciamo, di questo metodo che accennavi, Fantasticane, che è un metodo che mette al centro il benessere del cane e l'importanza di una relazione autentica con la famiglia. Ci parli un po' di questo metodo, quali sono le principali caratteristiche?
1: C'è il metodo, c'è un metodo, un approccio, poi c'è il fatto di poter mettere in primo piano il cane, le sue emozioni, perché un cane ha le emozioni, cioè è vero, bisogna considerare la razza, le motivazioni e le vocazioni di razza che può avere quella tipologia di cane, ma è importantissimo anche le emozioni che sta provando quel cane, cosa gli è successo, quindi non è solo il mio cane abbaia, ma perché abbaia, andare a monte e doversi domandare perché quel cane è arrivato ad avere questa situazione in quel momento, cosa è successo, cos'è, questo è importantissimo. E poi che il proprietario possa conoscere come comunica il suo cane, perché se andiamo in Cina e non sappiamo una parola andiamo male, quindi è importante conoscere come comunica il cane per poter soddisfare al massimo tutte le esigenze che ha il cane per vivere serenamente insieme.
0: E tu, a proposito di tutto quello che c'è da sapere su educazione, comportamento e benessere, hai proprio scritto un libro, Il grande manuale del cane.
1: Sì, infatti sono molto contenta che mi abbiano dato questo compito meraviglioso, sì, dove praticamente sia chi non ha un cane, chi ancora vuole prendere un cane o comunque ha già un cane, è proprio per i proprietari che devono conoscere tutte le basi del cane, dall'antiparassitario, dalla giardia, MDR1, la cuccia, il cucciolo, le tempistiche, come pensa un cane. Cioè, tutte queste cose naturalmente non è che me ne sono inventate, però ci sono delle ricerche scientifiche, ci sono dei studi, perché questo è un, diciamo, un filone del cognitivo, sono una cognitivista, quindi pensare sempre al benessere del cane, dal canile, ai pro e contro un cane di razza, canile,
0: non so, quindi è veramente il grande manuale del cane. Noi d'impronte, io voglio consigliare a tutti i nostri ascoltatori e ringraziare Cinzia Signoretti per il suo lavoro, la sua passione, per quello che ci hai raccontato, e davvero spero di averti presto di nuovo ospite d'impronte.
1: Grazie, grazie, per me è un onore aver partecipato a questo meeting, va?
0: Bene, grazie allora Cinzia. Ecco perché il cane non è un animale da addestrare o umanizzare, ma è un vero compagno di vita con cui condividere un legame straordinario. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di impronte. Allora io voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, voglio ringraziare la mia redazione, ecco il regista Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Affaitati, Lucia Pioppi, il tecnico Emanuele Rinaudo. E ecco, io voglio dirvi questo: vivere accanto a un animale significa anche imparare a guardare il mondo da un'altra prospettiva, con più attenzione, più empatia, forse anche un po' più di meraviglia, ecco, avere un po' gli occhi che sappiano ancora cogliere la bellezza del nostro mondo. E allora io sono Claudia Conte, questo era Impronte su Rai Radio 1, grazie per essere stati con noi, vi ricordo di mandarci le vostre storie straordinarie perché potremmo invitarvi a raccontarle proprio in trasmissione. E per oggi è tutto, ci ritroviamo nella prossima puntata con nuove storie, nuovi incontri, naturalmente nuove impronte. A giovedì prossimo, viva gli

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
7: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
8: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
7: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait contro il caro energia, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. Per saperne di più, in diretta Paola Naniera.
3: Buongiorno, sì, discussioni in corso che sembra proseguano in maniera proficua con Tamoil. Un segnale positivo perché il tetto ai carburanti per un mese, almeno finora, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel, sta influendo positivamente sui prezzi medi di benzina e diesel. I dati sono stati diffusi poco fa dal Ministero, la benzina è sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende sotto i 2,3 euro al litro, quindi una buona notizia, mentre il petrolio, in modo particolare il Brent europeo, è sotto i 100.

0: dollari, anche questo può contribuire a tenere calmierati i prezzi. C'è però un nuovo fronte di tensione che riguarda le borse investite dalle tensioni sui bond, le occupazioni, le obbligazioni di Stato, in modo particolare quelle americane che sono ai massimi dal 2002. Questo impatta sulle borse. Londra perde l'1,7, Parigi l'1,5, Milano l'1,3%, in tensione anche lo spread. A te.
1: Parliamo ora del fronte lavoro. Ad agosto, su base mensile, il numero degli occupati resta invariato, mentre crescono le persone in cerca di lavoro e contemporaneamente diminuiscono gli inattivi, scesi al minimo storico dal 2004, lo rileva l'Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, deriva dall'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e dal calo dei dipendenti a termine e degli autonomi. Legge elettorale, passaggio cruciale in aula alla Camera, atteso sulle pregiudiziali di costituzionalità prospettate dalle opposizioni. Il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. Prova di compattezza sul tema per il centrodestra, che punta all'approvazione del testo nella versione licenziata dal Senato, con premio di maggioranza, capilista bloccati e poi preferenze. Indagine della Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Obiettivo: raccogliere informazioni e prove per stabilire i fatti e verificare se sia un atto terroristico o se fosse stato pianificato. Al Ben Gurion accolti come eroi da Netanyahu i passeggeri ed il pilota ferito dal copilota durante il volo. Polemiche sul loro rientro nello Stato ebraico. Riyadh ha negato a Israele l'atterraggio di velivoli israeliani per riportarli a casa. L'aereo, lo ricordiamo, aveva effettuato un atterraggio d'emergenza in territorio saudita. E sulla vicenda del volo Fly Dubai, il filo diretto Washington-Tel Aviv. Sentiamo l'inviata.
2: I did speak to Bibi Netanyahu.
3: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino su una presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisiche, psicologiche e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. Siamo allo sport calcio. Questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Domani invece in campo la nazionale maggiore, impegnata a Parigi contro la Francia per la terza sfida di Nations League. Fresco 76enne Renato Zero ringrazia su Instagram per gli auguri ricevuti ieri con un immancabile grazie di esistere rivolto ai suoi fan, ricambiati con un regalo sicuramente graditissimo.
4: Gli anni passano e i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale. Un omaggio ai miei illustri maestri.
1: Il cantautore romano conferma così l'uscita di Irriducibili Miti, album ispirato ai classici che hanno fatto da ispirazione e colonna sonora della sua vita, da Bob Marley a Elvis Presley, un progetto che sta ampliando da tempo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, per raccontarvi gli argomenti dei programmi di oggi. In studio con me Dario Ronzoni della redazione giornalistica per le anticipazioni. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno.
1: E in regia Walter Vidonis, che cura la parte tecnica. Fra pochi minuti la quotidiana Striscia UE o Fevelin D presenta l'appuntamento dal titolo Passa il timone, giovani e associazioni, come si costruisce il futuro della comunità, organizzato da ASPIC all'interno di un ciclo di incontri dedicato al passaggio generazionale nel terzo settore. Ospite Anna Degano, presidente di ASPIC FVG. A seguire il nuovo programma di Vida Valencic, Nati per Vivere, che oggi ci racconta la storia di Greta Sklaunic. Dalla nascita in Friuli alle importanti esperienze all'estero fino all'impegno come giornalista per il Corriere della Sera. La puntata di In Estato nel Mercato ruota intorno al tema migrazione. Incontreremo il rappresentante dell'UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per il Triveneto, Matteo Valentinuz, per capire come stanno andando i flussi migratori che interessano la regione. Inoltre parleremo dei corridoi umanitari, un protocollo che la comunità di Sant'Egidio ha messo in piedi da 10 anni per far arrivare nel nostro paese i profughi in maniera sicura e legale. Ospite Valeria Gutterrez, responsabile accoglienza di Sant'Egidio. E con questo arriviamo alle 12.30 e all'appuntamento con l'informazione. Dario, su cosa lavorate?
2: Lavoreremo sul fatto che il nuovo governo ungherese vuole rivedere l'investimento da 200 milioni nel porto di Trieste. Era un progetto che era stato impostato dal governo Orban nel 2020, ma che ora, secondo le dichiarazioni del Ministero dei Trasporti, è stata espressa la necessità di verificare la sostenibilità finanziaria, tecnica e di mercato dell'operazione. Sul tema quindi si tratta di un passo indietro rispetto alle prime affermazioni del Premier Magyar, che risalgono lo scorso maggio, quando aveva incontrato la Premier italiana Giorgia Meloni. Nel giornale radio delle 12.30 parleremo anche di sanità, perché si riduce a Trieste, e questa è una buona notizia, la carenza di medici di medicina generale. Da oggi cominciano a operare 4 nuovi medici e entro novembre diventeranno in tutto 9.
1: E questa è veramente una buona notizia.
2: Questa è una buona notizia, però c'è anche una cattiva notizia, perché alla tisana, pronto soccorso dell'ospedale, un uomo di 50 anni ha minacciato i sanitari brandendo un coltello di 10 centimetri. È stato per fortuna immediato l'intervento dei carabinieri, lo hanno bloccato e hanno sequestrato l'arma. Comunque continuano queste aggressioni nei confronti del personale sanitario.
1: Queste cose. Quindi alle 12.30 gli approfondimenti di queste ed altre notizie.
2: E altre notizie.
1: I nostri programmi tornano alle 13.30 con Nel nostro tempo con Pietro Spirito e la regia di Maria Pedone. Alle 14.15 circa Riverberi rientra dalla pausa estiva e presenta Post, secondo album in studio del triestino Angelo Mallardo in arte Calpa. Un disco che parla di lavoro, postmodernismo, apocalisse quotidiana, capitalismo e sindrome dell'impostore. Alle 15.15 nel secondo appuntamento in friulano due iniziative volte a portare nella vita quotidiana di grandi e piccole proprio la Marilenghe. Si tratta di Inquintri Luus con Giorgio Cantoni e Serena Fogolini ed è Il dono di Beatrice con Antonella Ottogalli. Con questo è tutto, vi lascio l'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Queste prossime sabide ai 3 di ottobre, dentro dal calendario di appuntamenti provveduti in taidis da Barcolane, alle in programma a Trieste anche un incontro pubblico per cittadinanze attive e le politiche dai giovani, mettuto ad un anche di diversi rezzi associativi, come per esempio le Associazioni per il sviluppo psicologico dell'individuo e delle comunità, ASPIC. L'appuntamento si chiama Passa al timone, giovani associazioni, come si costruisce il futuro della comunità, e al rientro entra un ciclo di tavoli tarondis sul tema del passaggio generazionale generazional in tal tiarce settor e dunque per il futuro delle comunità locali. Mandi a tutti le domande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da Sede Rai di Udin e Dut Par Furlan che potesse ascoltare su Radio 1 Rai e sove svoi anche in streaming internet e poi dopo anche per tornare a ascoltare le nostre trasmissioni o potesse là su Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche le presidente di ASPIC FVG che è con noi al telefono voi, che è Anna Degano. Buondì, dottoressa Degano.
5: Sì, buondì Enrico, un saluto a te, a Giacomo e a tutti gli ascoltatori.
4: Ben. Allora, sabide che chi des 12 miege fin 4 miege dopo di misdì a Trieste, lì da Sala Balzen, tra l'altro è una sala che tengono un'ottantina di puesti, quindi al sarà per chi che sono interessati di arrivare un momento prima per chiata puest, alle chiste talk, chiste fevelade partecipate, per discuti di temi anche di volontariato, ma soredut di tornare a valorizzare di più i giovani, dottoressa Degano.
5: Sì, finalmente. noi tutti i giovani al centro della nostra vita. La verità tal è che ASPIC, ACROD, la nostra associazione, che come ti ho detto ben tu, si occupa del benestar psicologico ed emozionale delle persone, e quindi la relazione è al centro di tutte le nostre attività, metti in al centro i giovani. I giovani sono i nostri veri patrimoni dell'umanità. Quindi le cure, anche perché sono sempre di manco. E è importante dava fur la motivazione dei giovani. Bisogna tornare a aiutare, accompagnare, avere amore per la comunità. Non sostenere il volontariato e credere fermamente che fa volontariato sin di piccoli, ha l'importanza per la crescita del cittadino di domani. Per me un cittadino sano, un genitore sano, è importante accompagnare e creare le possibilità per i giovani di potersi mettere in gioco, di fare le robe, di poter partire in altri progetti. E queste nostre idee, gli eventi che creano, che è un evento regionale sostenuto dalla regione, che mette i giovani in contatto con le associazioni per potersi sperimentare, ha come obiettivo che di lavorare non tanto partendo dall'irresponsabilità, ma partendo dal potere. Potere inteso come possibilità di intervenire, anche possibilità di sbagliare.
4: Sicuro.
5: Quindi fa un passo in avanti e dà la parola e la possibilità ai giovani di sperimentare, di portare nuove idee, anche l'informatica, l'intelligenza artificiale, tal volontariato è utile e importante. E i giovani sapono progettare e portare in denaro non domani i robi vecchi, ma anche portare in denaro i robi nuovi su una maniera innovativa.
4: Allora, il dibattito darà il contributo di diversi personalità dal mondo della psicologia e da comunicazione e dal sport. Io praticamente la dottoressa Anna Degano, psicologa e psicoterapeuta e presidente di ASPIC, come convindite. Dopo sarà Sara Baldini, che è e crea Continuous Digitai, un lavoro preseade, Marco Rossato e Gianluca Beretta, che sono due velisti e professionisti e attivisti in tal campo d'accessibilità e dal sport inclusive, Alice Bellani e Roberto Alfano, che sono rappresentanti dal staff di Fanatic, che è preseade imbarcazione che fa slegare storicamente in Tasaghis del Golfo durante le barcolane, e Massimo Patrizio, che è figlio di un dei fondatori storici da regate triestine e che tiene insomma le memorie storiche da tradizione di questo evento. Quindi disin si mette ad un sport monte da psicologia e da comunicazione per ci ridirivare a portare un messaggio. Ma c'è il plasaresse che al saltasfur di questi inquintri a Ie Degano?
5: Mi piacerebbe che al passassi il messaggio che i giovani possono occuparsi del volontariato, cioè che i giovani sono che i più predisposti, hanno una grande sensibilità, parta la cultura della solidarietà, mi piacerebbe tantissimo. E partire soprattutto attraverso attività che coinvolgono la comunità. Questa, la barcolane, ha si chiama proprio anche di community, no? Cioè

0: dicir di sei comunità, ta voi di sei comunità, come l'inclusione, non come l'inclusione del DDAS, ma anche dal disabile, di quel che non porta bene. E per partire in qualsiasi progetto di comunità, non vi bisogna dai bras dai giovani, vi bisogna di solidarietà, anche di gratuità, di va a fare i robis anche col cuore, gratuitamente, pensare che la comunità è una parte della nostra famiglia. Quindi mi piacerebbe tantissimo arrivare a trasferire il valore proprio, certo, no, della solidarietà che arriva a partare ognuno di noi e anche la comunità a fare dalle robe che bisogni non arriveresti mai a fare, cioè a realizzare.
1: Sì, tra l'altro aspica ponte di una vite e fas ascolta, consapevolezza e cambiamento con percorsi di counseling, formazione, incontri e esperienze che mettono le persone spartabon al centro. Ma io c'è idee si è fatte rispetto ai giovani di voi, perché non hanno così tante possibilità nonostante il mondo che si viarci calvarez di dà più possibilità, o se non ho che noi di possibilità savonde come adulti, clamin così.
0: Allora Enrico, io parti sempre di un principio, che il giovane alle giovani e l'adulto alle quel che la di guida, alla il potere e la responsabilità dall'educazione dal giovane e alla di fa testimonianze di non di viaggi la quarta cui cala più potere che il calaviarcio che il calatraviarse. La persona è adulta, alle che il calaviarcio la quarta, non tu puoi viaggiare dopo sarare, tu devi viaggiare e accompagnare, e per accompagnare e per permettere al giovane di fare il passaggio, tu ti fa tutto il pass in lavoro, che è la verità. E i direttivi, quando domi in Friuli, Enrico, perdute Italia, hanno il problema di che fa giovani, non che un giovane sei direttivi. Quindi è importante domandarsi come mai i giovani non restino con noi, hanno resti perché i giovani, uepi che mai, hanno bisogno di sei protagonisti, provare in prime persone. Quindi vive il piacere di fare robi se per fare robi giovani, mentre invece i direttivi e le associazioni attendono a mantenere calè e i giovani sono disponibili per andare avanti c'è li robi
1: disin che non molli il vuoto in time di loro
0: invece il vero potere Enrico soprattutto gli educatori dei genitori alle proprie che fa un passo in down e permette a che l'altro di sviluppare il loro potere, che sia un concetto fondamentale dall'educazione. La società è voluta a che? È la società che sarà in grado di fare che robe.
1: Dopo bisogna vi dire che sono anche tanti che non sono anagraficamente più giovani ma si sentono giovani, quindi è un po' complicato. Magari fa un passo in down anche in quel senso, no?
0: Bravissimo. Al stesso tempo non vengono bisogno di loro. Quindi partire anche dal riconoscimento che il giovane alle forze, il giovane vuoi più che mai, alle un giovane di solo, alle un giovane abbandonato, il giovane vuoi ha bisogno di essere chialato, riconosciuto. Non tu hai aspettato che il giovane venga lì di te. Se tu sei un adulto maturo, non tu hai problema di darsi il giovane. Il giovane aspetta, perché voi giovani sono di soi, sono dei tanti amici e non stanno in relazione. Ha bisogno di sé,
1: perfetto,
0: che stai coinvolgendo.
1: E va bene, allora grazie anche per queste dichiarazioni, de bande da dottoressa Degano e precisazioni, stralate appunto l'argomento dei giovani, se è importante anche soprattutto per il coinvolgimento dei giovani che in di voi al passo necessariamente anche con le nuove tecnologie. A questo proposito e sono a disposizione i canali dell'ASPIC sui social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, e dopo naturalmente alle il sito fvg.aspic.it dove che si può lasciare tutte le informazioni anche riguardo le serate e le giornate di Trieste Manodome. Grazie anche allora a Dario Nardini pal mixer audio e pa parte tecniche. Noi altri ci torniamo a sentirsi con voi o Fevelin di domani di binore sempre qui su Radio 1 Rai. Mandi a Duccio.

La vita è fatta di giorni che non significano nulla e di momenti che significano tutto. Sono parole scritte da Cesare Pavese. In effetti aveva ragione, non credete? E di questa vita, di queste vite, dei tanti percorsi di vita fatti dalle persone che incontreremo, saranno composti i nostri giovedì dalle 11:20. Parleremo di geografie che hanno contraddistinto queste vite, le cadute, gli ostacoli oltrepassati, la speranza, la rinascita. Ed iniziamo oggi da una giovane donna originaria di queste terre.

0: Una giovane donna legata alla terra del Friuli, dove è nata e vissuta per almeno un terzo della sua vita. L'esperienza all'estero e la milanesità attuale. Uno sguardo curioso ed una tastiera pronta a raccontare le storie delle persone con l'accuratezza del suo mestiere di giornalista del Corriere della Sera. Greta Sklaunic, buongiorno, benvenuta.
1: Grazie mille per questo fantastico invito.
0: E grazie a te per averlo accettato. Ti abbiamo intercettata qui a Trieste. Tra meno di un'ora avrai la presentazione del tuo ultimo libro, La notte in cui la terra tremò, per Battello Vapore, in cui nuovamente, come nel tuo precedente libro dove spiegavi le foibe ai ragazzi, questa volta intrecci di nuovo la storia con la S maiuscola, con le storie che tu ami raccontare e ami scoprire. Covare, ami ricercarle. Mi ha colpita la tua, non so come chiamarla, Friul nostalgia. Scrivi, dici che in te ci sono sempre, nel tuo sguardo interiore, ci sono sempre i paesaggi e le storie della tua terra natia. Allora, riassumo in due righe la tua geografia. Sei nata e cresciuta a Villesse, in provincia di Gorizia, hai studiato a Trieste, poi lavorato a Parigi e a Sofia. Da tempo trapiantata a Milano ed appunto soffri di questa perenne nostalgia per il Friuli Venezia Giulia. Greta, la provenienza geografica, quindi contraddistingue?
1: Sì, nel mio caso tantissimo. Allora, io sono nata nel 1983 e quando io ero ragazzina ho scoperto abbastanza subito che la cosa che mi piaceva di più fare era raccontare storie. Ovviamente non immaginavo, cioè quando poi ho pensato cosa potesse significare poi nella vita raccontare storie, ho subito pensato alla scrittura, perché negli anni 80-90 era un po' la cosa più semplice da raggiungere. Se ci penso, avrei potuto anche pensare di fare la regista, ma mi pareva una cosa un po' troppo ambiziosa. Quindi ho iniziato a pensare di fare il lavoro di giornalista. Però all'epoca, che non c'erano i social, tu te lo ricorderai, non c'era, cioè internet era agli albori, sembrava sempre che chi potesse farcela non arrivasse mai da quello che era che almeno io consideravo la provincia dell'impero, no? Cioè il Friuli Venezia Giulia. Mi sembrava sempre che quelli che erano in televisione, che firmavano nei giornali così, fossero di Milano, di Roma, delle grandi città, e quindi mi ero fatta un po' l'idea che per riuscire a fare bene quello che volevo dovevo muovermi e andare via di qui. Cosa che poi ho fatto.
0: Quanti anni avevi?
1: Allora, proprio mossa da Villesse per venire all'università avevo 20. Poi sono partita per Parigi che ne avevo 21-22. Poi a Sofia avevo 25.
0: Fermiamoci un attimo. Allora, Parigi e Sofia sono due tappe, soprattutto Sofia, che non la conosciamo per niente. Raccontaci un po' questo tuo percorso, questa tua esperienza di vita a Parigi, che se non erro era la tua destinazione d'Erasmus, quindi sì. Sei una di noi, della generazione Erasmus. Come ti ha formata quella città che è la città della cultura, una città delle avanguardie anche culturali? Come ti ha formata?
1: Allora, io mi sono sentita immediatamente a casa a Parigi, proprio il primo momento. Io sono arrivata a Parigi con la borsa Erasmus, mi sono fermata poi 3-4 anni per lavorare. Il momento in cui sono arrivata non sapevo una parola di francese.
0: Mamma
1: cioè
0: mia.
1: Sì, dai, una, merci, che è abbastanza semplice.
0: Quello è uno shock.
1: Sì, sono arrivata al mio valigione, partita da Trieste Centrale col treno notturno. Arrivata lì mi sono sentita immediatamente a casa mia. È una, secondo me, una capacità di Parigi di farti sentire così. Ancora adesso a Milano non mi ci sento del tutto, e sono 17 anni, considero più casa mia questa che non Milano. Cioè Milano considero il posto dove lavoro.

0: dove vivo, ma non casa. Invece Parigi subito casa.
1: Nonostante l'assenza della padronanza linguistica.
0: Sì, sì, ma non saprei dirti, c'è un'energia a Parigi, poi comunque non lo so, forse il fatto che ci sono tantissime persone da tutto il mondo. Comunque mi sono sentita subito bene e mi ha formato tantissimo perché c'era questo shock culturale dato dal fatto che ogni cosa era nuova e diversa e finalmente mi pareva, dopo tanto tempo passato a sognare non tanto la grande città, perché anche Trieste lo è, però era proprio una ventata fresca perché ogni cosa era nuova per
1: certo,
0: me, era proprio un'altra
1: certo.
0: cultura. Quindi mi ricordo che anche semplicemente dalle pubblicità che vedevo nella metropolitana mi pareva di imparare delle cose, un nuovo modo di utilizzare i colori o una diversa grafica, anche proprio a impatto divisivo imparava tutto nuovo, fresco e tutto da imparare.
1: E tu eri una spugna in quegli anni, no? Ancora più che adesso, insomma, e quindi tutto questo ti formava, no? Formava il tuo occhio, la tua anima. Ecco, poi hai lavorato a Parigi.
0: Sì.
1: Cosa facevi?
0: Allora, io ho fatto appunto questo anno di Erasmus, proprio l'Erasmus lungo, solo che non mi bastava perché volevo ancora restare a Parigi. Quindi all'epoca all'università, per finire la triennale, bisognava fare uno stage. E io come stage ho scelto all'Ansa di Parigi perché c'era già stata una ragazza, quindi era già aperto questo canale. Ai termine dei 3 mesi di stage mi hanno assunta.
1: Che meraviglia.
0: Sì.
1: Che
0: all'epoca mi pareva ovvio, beh, sono brava, c'è un posto, mi prendono. Non avevo capito che era un'eccezione enorme, perché io a 22 anni già lavoravo all'Ansa, non ero ancora laureata.
1: E a Parigi?
0: Qua. Sì.
1: All'Ansa a Parigi,
0: sì.
1: Ecco.
0: Però mi pareva normale a me, perché avendo cominciato così la mia attività lavorativa, mi sembrava
1: sì.
0: ovvio, sono brava, avrò un'opportunità. E quindi sono rimasta lì 3 anni in tutto a lavorare all'Ansa di Parigi, 3 anni dico tra Erasmus e lavoro, è stata veramente un'esperienza bellissima.
1: Però non pensavi di rimanere? Dentro di te sapevi che era a termine la cosa?
0: Un po' ambivalente la cosa, nel senso che io a un certo punto mi volevo a tutti i costi essere francese, cioè anche mi offendevo quando mi facevano notare che avevo un accento, mi dicevano da dove vieni, io dicevo io sono francese, cosa che ovviamente non era vera. Poi pian piano ho imparato che invece il mio plusvalore è essere italiana, anzi friulana a Parigi, però all'inizio io pensavo di stare lì, solo che c'era un piccolo bug nella mia testa. Quando io immaginavo di avere dei figli, non immaginavo mai di averli lì, immaginavo sempre che sarei voluta tornare in Italia per educarli in Italia. Non lo so perché di fatto comunque anche da molti punti di vista educare dei bambini in Francia e a Parigi poi non è sicuramente un'esperienza di poco conto, anzi per certi versi anche le politiche per le neofamiglie
1: sono migliori.
0: Però io all'epoca non so, c'era questo...
1: È sicuramente più facile che a Milano, immagino.
0: Sì, cioè c'era questa già voglia di dire vorrei che avessero un'infanzia simile alla mia, magari in campagna,
1: per
0: magari
1: trasmettere
0: nella
1: qualcosa
0: cultura
1: di...
0: nostra.
1: Certo, e quindi questo ti ha fatto tornare, anzi non ti ha fatto tornare, ti ha fatto muovere verso la Bulgaria.
0: No, in realtà il motivo per cui sono andata via dalla Francia è perché a un certo punto stavo iniziando ad annoiarmi al lavoro. Allora, il lavoro di un'agenzia di stampa è un po' diverso a Parigi, nel senso che dovevamo molto prendere le agenzie francesi o comunque le fonti francesi e rielaborarle in italiano. Si usciva poco per fare, diciamo, il giornalismo da marciapiede. E
1: a
0: io
1: te mancava.
0: Volevo fare quell'esperienza lì. Quindi a un certo punto sono andata dal mio capo e ho detto, senti, ma secondo te come faccio a fare questo? E lui mi ha detto, senti Greta, sei giovane, perché a quel punto avevo già fatto il compleanno, avevo 23 anni, mi ha detto, licenziati e torna in Italia, perché questo lo puoi fare solo in Italia. E io l'ho fatto, cioè a 23 anni mi sono licenziata dall'Ansa a Parigi per tornare senza niente in mano in Friuli e ho iniziato a collaborare con il Messaggero Veneto.
1: Quindi Greta, tu sei sempre mossa da degli ideali molto forti, no?
0: Sì,
1: penso anche,
0: di sì.
1: Anche questo ideale del giornalismo veramente come missione quasi, no?
0: Sì.
1: Il trasmettere delle storie, il trasmettere delle emozioni, il trasmettere dei messaggi, questo ti ha fatto rivalutare, rivoluzionare la tua vita.
0: Sì, però ti dico, adesso che me lo dici tu me ne rendo conto, all'epoca mi pareva un fatto naturale, cioè nel senso, ovviamente faccio così, non ci ho riflettuto tanto, no? Anche poi nella follia dei 23 anni, devo dire.
1: È giusto così,
0: sì.
1: A quell'età sì. Però tu sei tornata in Italia e hai lavorato per
0: il Messaggero.
1: Tu immagina,
0: dopo 3 anni a Parigi tornare a casa dei miei genitori a Villesse.
1: A casa, uno shock.
0: Sì, che
1: shock,
0: vivevo da sola, con i coinquilini, così.
1: Mamma mia, mamma mia.

0: Litigate, immagino. No, no,
1: ma
0: no,
1: sai, la sera mi dicevano che ora torni a cena. Io pensavo, boh, non lo so neanche se torno, però sì, era sì, proprio sì. E poi passo un anno qui e poi mi è capitata questa opportunità perché un amico di un'amica viveva a Sofia e lavorava per un'azienda italiana lì e a un certo punto mi scrive un messaggio perché ci eravamo rivisti per un caffè. Ma sì, qua Confindustria Italia in Bulgaria sta cercando un responsabile di comunicazione, non è che conosci qualcuno che vorrebbe venire? Io ho alzato subito la mano, ho mandato il curriculum, ho fatto un colloquio su Skype, era il 2008 all'epoca, e il mese dopo mi sono trasferita a Sofia. Pessima idea perché era novembre, quindi mi sono trasferita il giorno dopo,
0: freddissimo,
1: il giorno dopo nevicato, il giorno dopo ancora c'erano meno 20 gradi, ho detto forse potevo aspettare la primavera, ma... E questo è stato un anno lì.
0: Ecco, allora, e quell'esperienza lì cosa ti ha dato? Come ti ha cambiata?
1: Allora, io dopo Parigi volevo fare assolutamente un'esperienza nell'altra parte del mondo. Cioè, io ancora, come noi figli degli anni Ottanta, ancora il mondo in parte diviso tra est e ovest,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E volevo provare un
0: purtroppo
1: paese...
0: Purtroppo lo è ancora, per tante cose, sì.
1: E volevo provare un paese che fosse quelli del vecchio est, no? Mm-hmm. E quindi sono andata in Bulgaria, che era all'epoca molto, adesso è una città, Sofia, insomma molto occidentale, all'epoca non era così. Come mi ha cambiato quell'esperienza? Che non sarei qui se non ci fossi stata a Sofia, perché a Sofia, nel periodo in cui ero lì, è arrivato a fare la pizza Italians Beppe Severgnini.
0: Ah, sì.
1: Io dovevo spostare la mia macchina, perché avevano cercato di rubarmela, o riportarla in Italia, e lui doveva fare la pizza Italians successiva a Belgrado. Quindi gli dico, se vuoi ti ci porto, così anche in realtà poi io faccio metà viaggio con qualcuno, anziché Sofia Villesse da sola in macchina. E durante questo viaggio,
0: ma quindi hai fatto Sofia Belgrado con Beppe Severgnini,
1: sì, sì,
0: e poi
1: e
0: Belgrado
1: poi,
0: Villesse,
1: esatto, da sola. E quindi durante questo viaggio in macchina gli racconto che io ero giornalista, non sapevo bene come fare perché ero già pubblicista all'epoca, e lui mi ha detto, guarda, se tu vuoi fare questo mestiere seriamente vai alla scuola di giornalismo Tobagi a Milano, prova che c'è il concorso. E io anche lì mi licenzio di nuovo da Confindustria Italia nei Balcani e in Bulgaria, e per provare questo concorso senza la certezza di passare, perché insomma è una selezione molto dura, e sono passata. E poi a quel punto in realtà è tutto molto più lineare, perché mi sono trasferita a Milano, ho fatto la scuola, dopo ho iniziato a collaborare stabilmente col Corriere.
0: Greta, la scuola è ovviamente, come dicevi, una scuola d'eccellenza. Cosa ti ha dato questa accuratezza che ti contraddistingue, no? Perché comunque tu racconti le storie, però non sono storie campate in aria, sono storie tutte verificate. E poi hai anche l'etica, no? di non rivelare, cioè, non so, i nomi, dar da leggere ai tuoi testimoni l'articolo prima che venga pubblicato sui social, insomma. Hai un'etica che si sviluppa, tra l'altro mi pare che tu abbia anche insegnato etica e giornalismo, no? Se non erro, sì, per un periodo. Quindi...
1: Non etica, era personal branding, però okay. Sì, è social media, sempre alla scuola Tobagi, perché insomma sono stata coinvolta anche come ex studente.
0: Ecco, cosa ti ha dato? Cosa ti ha dato la scuola in più di quello che già comunque facevi nel tuo lavoro quotidiano, perché comunque già lavoravi come giornalista, però come ti ha rivoluzionato la mente un po'?
1: Diciamo che mi ha dato tutti questi strumenti ancora più approfonditi anche dal punto di vista della deontologia, no? Nel senso che comunque io avevo sempre lavorato, non dico
0: d'impulso quasi,
1: quando ti mettono e si suol dire o nuoti o muori,
0: certo,
1: no?
0: Ecco,
1: certo. Era sempre stato così, invece lì c'è stato nei due anni di formazione della scuola c'era proprio il tempo invece per fermarsi, per pensare, e avevamo molto spazio anche per pensare, lavorare alle nostre idee, capire come proporla, che taglio darla, e quindi questo mi ha dato sicuramente la profondità e l'accuratezza che poi in realtà sono anche molto importanti al Corriere come metodo Corriere, no? Quindi la verifica delle fonti, anche un certo modo di distanziarsi dalle prese di posizione e dalle opinioni. Quindi in realtà
0: penso
1: mi ha dato...
0: sia molto difficile questo, distanziarsi dalle prese di posizione e delle opinioni. Non è facile, no?
1: No,
0: volte
1: però
0: è necessario.
1: È necessario, soprattutto quando ho fatto il mio primo libro, Le foibe spiegate ai ragazzi.
0: Certo.
1: Comunque mi sono documentata tantissimo, e se non trovavo un'informazione in almeno due fonti verificate, non la utilizzavo.
0: Due fonti contrapposte o
1: due fonti?
0: No,
1: perché a volte cercavo magari notizie o verbali, quindi magari non è che dovessero essere in due libri di stampo diverso.

0: proprio due fonti, cioè se c'era un'informazione in un verbale doveva essere anche da un'altra parte per essere sicura che fosse vera.
1: Quindi immagino tu sia estremamente delusa dal mondo giornalistico attuale, che è tutt'altro che questo, no?
0: No,
1: per certi versi, insomma.
0: No, è vero che
1: non al Corriere della Sera, parlo in generale, insomma.
0: No, è che il problema del mondo giornalistico attuale è che dobbiamo tanto rincorrere le notizie,
1: sì.
0: A volte magari pur di darle non si verificano abbastanza. Quindi è difficile muoversi alla velocità del mondo attuale e avere 2, 3, 4 verifiche. Però io penso che comunque poi alla fine, quando una cosa non funziona o non è vera, viene comunque detto che è stato fatto un errore. Quindi io penso che comunque di base l'etica è rimasta, c'è un inseguire la notizia, ma poi di fatto anche un tornare indietro.
1: C'è questa rincorsa allo scoop, no?
0: Sì.
1: Soprattutto, ecco, i mezzi radiotelevisivi, insomma, rincorrono continuamente,
0: anche i social.
1: Greta, propongo di fermarci un attimo.

0: E torniamo di nuovo in studio con Greta Sklaunic. Greta, il social che sono il tuo mondo,
1: sì.
0: come lo vivi? Sì. Hai fatto anche un esperimento una volta, vivere una settimana senza cellulare.
1: Ah, bellissimo.
0: Poi, bellissimo, però ti faccio un appunto. Tu sì, hai fatto l'esperimento una settimana senza cellulare, però quella settimana avevi internet,
1: sì,
0: avevi
1: ma infatti
0: le mail.
1: Realtà,
0: quindi...
1: Esatto, infatti era, cioè, fra virgolette, finto, nel senso che mi sono resa conto che comunque non puoi prescindere da internet, puoi evitare il cellulare, ma alla fine mi ricordo che a un certo punto ho dovuto stamparmi, dovevo andare in un posto, non sapevo la strada e mi sono stampata la Google Map, allora tanto valeva averla sul cellulare, no? Mm. Però ho fatto un'altra cosa, che questa non la sai, credo, e a un certo punto sono andata in vacanza 3 settimane in Ladakh, che è una regione...
0: Che non so neanche dove sia, scusa,
1: è una regione dell'India, e compresa tra l'Himalaya e il Karakoram. È una regione militarizzata perché, se non era il confine, una parte confina con la Cina, e quindi è totalmente schermata dalle linee telefoniche e non c'è mai internet. State 3 settimane.
0: L'hai scelta apposta?
1: Sì, sì, sì, l'avevo scelta apposta. State 3 settimane di anche noia, ma bella. A un certo punto dovevamo fare un viaggio in macchina da un posto all'altro. E ho pensato, ah, che bello, posso riflettere su n.000 problemi, insomma, questioni che avevo. E a un certo punto mi ricordo che sono arrivata a una fase in cui ho proprio pensato, da tanto pensare a cosa serve. Perché a forza di arrovellarmi sono arrivata a un punto in cui mi arrovellavo sugli stessi pensieri e sono arrivata a un momento in cui li lasciavo proprio andare.

0: via, no?
1: Sì, sì, sì, che invece nella insomma, nella vita di tutti i giorni uno magari poi si arrovella e quel problema e ci torna su e ci torna su. Io ci sono tornata su per 8 ore di macchina e alla nona ora mi sono resa conto che il problema non esisteva.
0: Ecco, quindi ti sei veramente avvicinata al pensiero orientale.
1: Più o meno così. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, quindi, mi sono resa conto a un certo punto che non pensavo più, che guardavo fuori dal finestrino e basta.
0: Bellissima, no, è stata una bellissima meditazione.
1: Sì, perché ovviamente sì, adesso non lo farai, tirerai fuori il cellulare, metterai una nuova canzone, controllerai i social e invece no. Controllerai anche magari l'esattezza di un'informazione su Google, no? Cioè, a volte è anche virtuoso il continuare a guardare sul cellulare.
0: Però ovviamente siamo tutti criceti, no? In questa ruota che gira perennemente, no?
1: Sì,
0: invece
1: sì,
0: lì proprio sei uscita da questa ruota.
1: Sì.
0: E Greta, cos'è il viaggio, lo spostamento per te? Hai citato per esempio nella DAC quando ti spostavi in treno o nei pullman. E qui invece lo spostarsi, la distanza, le trasferte, proprio lo spostarsi da un luogo all'altro, cosa ti rappresenta?
1: Sono sempre contenta di farlo, anche oggi arrivando in treno a Trieste e mi sono proprio detta guarda quanta bella energia ti dà il fatto di muoverti, andare da qualche parte, mi sento sempre subito felice, no? Poi certo non ti dico che questa felicità porta alla produzione di qualcosa, però a volte mi vengono anche delle belle idee quando sono in
0: sicuramente,
1: viaggio.
0: Sì, sicuramente, sì. Ecco, come delle raccogli le tue storie? Perché ti definiscono un'esperta di relazioni, perché comunque scrivi molto anche sulle relazioni.
1: Sì.
0: Umane, raccogli le storie. Ecco, portaci dentro nel tuo modus operandi, come scovi le storie?
1: Ma sai che a volte mi arrivano loro, non lo so, io su questo sono rimasta molto impulsiva, cioè proprio sento qualcosa, collego e parto. Ed è una cosa che mi diceva sempre il mio capo all'ANSA, che secondo me è molto vera nel mio modo di lavorare, è che io vedo, ho sempre un taglio diverso da quello dritto, no? Sempre un taglio laterale molto particolare. E per esempio l'idea della notte in cui la terra tremò, il mio secondo libro, mi è venuta da una cosa che ha detto la bibliotecaria che mi aveva invitato a uno dei primi incontri per le foibe spiegate ai ragazzi. Cioè ero a Ragemona a presentare le foibe spiegate ai ragazzi a una scolaresca e poi lei mi ha detto il prossimo anno ci sono i 50 anni di terremoto in Friuli e io immediatamente ho scritto alla casa editrice, vi voglio fare un'altra proposta.
0: Fantastico,
1: sì.
0: Insomma.
1: Infatti
0: e
1: adesso
0: poi
1: ti dico, durante,
0: cercato,
1: durante
0: sì,
1: il tour di questo secondo libro non ti posso dire che non mi sono venute delle idee, perché adesso ne ho veramente tante, un po' me le sono segnate in un quadernetto, pian piano le userò o non le userò, però comunque magari da un'idea ne viene fuori un'altra.
0: Certo,
1: sì.
0: E questo mantiene vivi, no?
1: Mantiene
0: viva,
1: sì,
0: la tua anima. Greta, tu impersonifichi anche il merito paga, che esiste la meritocrazia, una cosa che spesso in Italia si dice...
1: E beh, soprattutto nel nostro mestiere anche, no? Si
0: appunto,
1: dice,
0: sì.
1: Guarda, sarà successo anche a te forse, ma quando io ero ragazzina mi è capitato di avere a che fare con degli adulti, quando io dicevo voglio fare la giornalista, ma neanche ragazzina, e ti parlo già all'università, che mi dicevano, ah, sei forse parente di un ministro? No, e allora non pensarci neanche. Io non so poi però come, che idea avessero loro del mondo o come fosse magari ai loro tempi, però mi ricordo che anziché scoraggiarmi, queste battute che lasciavano veramente il tempo che trovavano mi davano ancora più voglia di dimostrare che invece si poteva fare,
0: di sfidare, no?
1: Sì.
0: È anche vero che però le chance te la date soprattutto l'estero, no? Il fatto con questo tuo capo all'ANSA che un po' è stato un po' un tuo tutor, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Rispetto a magari a 22 anni in Italia trovare uno che ti dica così non è facile.
1: No, hai ragione, forse no, perché poi all'Italia magari, non lo so, forse sarebbe stato un po' più lento e poi magari...
0: Però magari ci saresti arrivata
1: sai,
0: comunque,
1: era
0: no?
1: Un ufficio piccolo all'ANSA,
0: sì,
1: quindi eravamo in 4-5, quindi era normale anche chiacchierare molto fra di noi, scambiarsi i pareri. Magari avessi cominciato da collaboratrice per un quotidiano locale, magari sai, tra n mila collaboratori, il capo non ha magari tempo di...
0: Certo.
1: Affinare
0: e non ti conosce.
1: Sì, esatto, magari ci vuole un po' di più per farti conoscere.
0: Greta, tu scrivi molto di appunto di società, proprio dell'anima della società, delle relazioni umane.
1: Sì.
0: Che idea ti sei fatta degli sviluppi che sta attraversando la società italiana?
1: Allora, faccio un attimo di premessa. Io ho una newsletter che ce l'ho da un bel po', si chiama Segreta ed è dedicata alle relazioni tra sesso e amore. Ricevo molte mail

dai vari lettori e lettrici, quello che io noto è che c'è una certa fase di cambiamento al momento in questo tipo di relazioni, e stiamo un po' cercando di capire come si possono ridefinire quelle che una volta erano relazioni magari un po' più tradizionali, come pensiamoci anche ci sono dei fattori oggettivi, cioè l'allungamento del

0: dopo una certa età, ma essere felice, avere una vita piena, come si fa? Questo è già più difficile.
1: Come si fa, Greta?
0: Allora, io ho trovato le tre S, ho sentito parlare e trovo che sia una ricetta molto efficace. Allora, le tre S sono socialità, ok, questo lo sappiamo, mantenere delle relazioni con le persone e non per forza, cioè sicuramente anche profonde, il gruppo di amici, eccetera, ma quando si parla di socialità si intende anche, sai, la micro chiacchierata quando vai al bar, quelle due parole scambiate con la commessa, quei piccoli momenti
1: che ti rallegrano
0: di socialità.
1: La giornata.
0: Esatto.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: A volte si dice, no? Che dai a qualcuno un sorriso, a chiunque, perché non sai che magari quel sorriso li cambierà totalmente la giornata.
0: Sì, hai ragione. Poi ti racconto un paio di cose. A me è capitato, c'è un paio di cose che mi hanno detto degli sconosciuti nell'arco della vita. Mi hanno veramente rivelato a me stessa e ho pensato, ma veramente alle volte anche il commento detto in due minuti da uno sconosciuto quanto bene può
1: ti
0: fare.
1: Aiuta.
0: Infatti da quella volta cerco sempre anch'io di dirlo, di incoraggiare gli altri, anche sai in treno o l'altro giorno dopo la presentazione del libro sono venuti dei ragazzi a dirmi ma mi consigli di scrivere? Ma certo che alla fine alla loro età qualcuno me l'avesse detto mi sarei sentita ancora più spinta. Poi abbiamo come altre le tre S, dicevamo, socialità, sesso. E che ovviamente è da intendere non solo come un impulso ma anche
1: fisico,
0: proprio come un desiderio di dare del piacere al tuo corpo e, appunto non solo un impulso ma anche una cosa che può coinvolgere l'emotività, il cervello, non solo il corpo e terza che viene un po' tralasciata a volte ma che i nostri anziani lo sapevano, la spiritualità. Che non vuol dire per forza andare a messa ogni giorno, anzi, ma è riconoscere un valore diverso alla nostra vita, non solo quello che è tangibile, ma andare oltre. Ed è un po' la mia esperienza della DAC,
1: certo,
0: infatti.
1: Certo.
0: Sì.
1: E quindi grazie allora di queste tre S. Greta, un'ultima battuta su un tuo sogno che immagino sia in qualche modo legato a queste terre friulane. Tu sei friulana, anche parlante friulano, Greta?
0: Sì, un po' di difficoltà perché l'ho
1: perché
0: imparato.
1: Perché poi Villessa è un po' fuori dal circuito dei parlanti friulani.
0: No, ancora, cioè, ancora. Ma noi siamo un po' strani perché siamo in Venezia Giulia, ma siamo anche friulani. Quindi ogni volta dico friulano, ma dovrei dire Friul Giuliana, cioè
1: Friul
0: una Giuliano. Roba un po' strana.
1: Ecco, qual è il tuo legame con il friulano? Friulano proprio come lingua.
0: Allora, io l'avevo imparato, cioè nel senso, la prima lingua che ho imparato, penso ancora prima dell'italiano o comunque insieme all'italiano. Poi quando ero bambina una maestra mi ha ripresa dicendo che siamo in Italia, si parla italiano e da lì capisci bene, all'epoca la maestra è Dio,
1: certo,
0: no? Dice
1: certo,
0: una cosa,
1: certo.
0: È così e io non ho mai più parlato friulano, adesso ho ancora difficoltà, se tu cominci a parlarmi friulano, sì ci riesco, dopo un po' passo all'italiano, però per tanto tempo io mi
1: questo,
0: sono vergognata
1: sì,
0: di parlare
1: blocco.
0: Friulano mm-hmm. Ed è per questo che io nel libro ho messo tantissime
1: parole. Hai messo
0: parole
1: tante
0: in friulano,
1: parole in
0: cioè...
1: friulano e ne hai fatto benissimo,
0: sì.
1: Allora ricordiamo Greta Sklaunic, La notte in cui la terra tremò, adesso ti liberiamo perché ti aspetto alla presentazione appunto di questo libro. Se noi ti ringraziamo e per esserti presa del tempo anche per noi, per un po' scandagliare questo tuo percorso molto affascinante di vita, di cui anche leggeremo perché siamo curiosi anche di leggere un tuo futuro libro sulla tua esperienza di vita, magari tra Parigi, Sofia, questo viaggio Sofia-Belgrado con Beppe Severgnini,
0: sì.
1: Belgrado-Villesse, che poi Belgrado e Villesse è un bel po' di strada.
0: Lunghissima.
1: Da sola.
0: Aspetta, e non ti ho detto la cosa più importante.
1: Ma tra l'altro
0: non funzionava l'autoradio.
1: Oh Madonna, mamma
0: sì.
1: Mia. Però tra l'altro negli anni subito dopo la... No, era già finita la guerra da un po',
0: sì,
1: però comunque
0: c'era...
1: le frontiere c'erano ancora, insomma.
0: Sì, ma hanno fatto un interrogatorio tra la Serbia e la Bulgaria.
1: Ecco, allora ce l'aspettiamo nel tuo prossimo libro. Grazie ancora Greta e buona giornata, buona vita
0: grazie
1: a te.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

Space Out, non dimenticatelo, e rimanete in nostra compagnia. Tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato con Marina De Vescovi. Ovviamente vi aspetto giovedì prossimo, sempre alle 11.20. Dalla console vi saluta Federico Comar. Dallo studio invece Vida Valencic. Ciao!

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Di nuovo buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova stagione di Né Stato né Mercato, la rubrica che racconta e in certi casi svela il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. Associazioni di promozione sociale, volontariato, cooperazione sociale, ma anche fondazioni, gruppi informali e tutto ciò che nella nostra regione organizza, sostiene, promuove il bene comune in collaborazione con l'ente pubblico o anche autonomamente. Un arcipelago in fermento che, come spesso abbiamo detto, si muove nelle nostre vite, spesso senza clamore, spesso senza i riflettori puntati. Il 27 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e il 3 ottobre sarà l'anniversario della strage di Lampedusa, avvenuta nel 2013, nella quale morirono 368 persone, ma è un dato per difetto. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questa prima puntata proprio al tema della migrazione.

0: e lo faremo con due ospiti. Il primo ospite, che è già collegato telefonicamente, è Matteo Valentinuz, funzionario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, che lavora nel Triveneto e quindi conosce molto bene la nostra regione. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, la prima domanda che le vorrei fare, così anche per chiarire delle cose che forse tante volte diamo per scontate, ma così scontate non sono, è: che cosa fa un funzionario dell'UNHCR?
1: Un funzionario dell'UNHCR si inserisce nel mandato dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha il compito naturalmente di supportare sia governi sia istituzioni nella protezione delle persone che sono costrette a fuggire da guerre, da persecuzioni o da violazioni dei diritti umani. E secondo me è utile anche fare questa notazione. Attualmente, ci è stato ricordato la scorsa settimana dalle Nazioni Unite, ci sono 130 conflitti nel mondo. Questo è un utile elemento proprio per fare la nostra riflessione, e quindi il lavoro di funzionario dell'UNHCR si inserisce in questo mandato, in rendere concreta questo mandato. Nello specifico, visto che parliamo alla nostra realtà regionale, quindi io e i colleghi operiamo a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, il nostro lavoro quotidiano è intuitivo. Trieste e il Friuli Venezia Giulia si collocano alla fine della rotta balcanica, quindi monitorare gli arrivi, le persone che arrivano, la possibilità di avere accesso alla procedura di asilo, e naturalmente, essendo un'agenzia delle Nazioni Unite, il nostro dialogo e i nostri interlocutori sono gli attori sia istituzionali, quindi quello che tutti gli ascoltatori possono immaginare, la prefettura, la questura, i servizi territoriali, e dall'altra parte tutte le organizzazioni, come lei ha detto benissimo in fase introduttiva, che alle volte anche nel silenzio forniscono assistenza ai richiedenti asilo. E poi devo dire, gran parte del nostro lavoro è anche informare le persone in arrivo, perché chi sono le persone in arrivo? Sono persone che hanno perso, ahimè, il controllo sulla loro vita. Certo. Il fatto che possano avere un passaporto non dice che poi siano beneficiari di per sé di diritti, quindi direi che è questo.
0: Allora, lei ha introdotto ovviamente il tema, e io direi di partire da una delle cose che forse più tiene banco e che maggiormente si sente nominare, si legge nei giornali: i numeri, no? Allora, c'è sempre una grande guerra sui numeri. Arrivano tante persone, arrivano poche persone, ne arrivano di meno, ne arrivano di più. Io le chiederei, dal suo osservatorio, la reintroduzione dei controlli al confine, che ormai nella nostra regione dura da 3 anni, dall'ottobre del 2023, ha influito in maniera sostanziale sul numero di migranti che arrivano, oppure tutto sommato questa differenza si è vista meno, poco?
1: Allora, secondo me dobbiamo mettere qualunque discussione relativa ai dati nel contesto. Cioè, noi come regione, ma anche come Italia e italiani, siamo collocati in uno scenario che è molto più complesso. E lei sicuramente avrà visto, preparando questa trasmissione, che a livello globale parliamo di 117 milioni di persone che UNHCR dice sono sfollate, quindi si sono spostate dalle loro case o addirittura hanno varcato i confini, quindi sono uscite dal proprio paese. Quindi noi dobbiamo entrare e collocarci dentro queste dinamiche e riconoscere che le migrazioni, visto che è il tema della vostra puntata, lo sfollamento di richiedenti protezione hanno andamenti sinusoidali. Una delle domande che farei io quasi supplementare è: siamo dinanzi a un'emergenza? Questo possiamo dire che non è. Noi stiamo parlando invece di un fenomeno, e di un fenomeno che è complesso.

0: questo è. E quindi i dati certo sono uno strumento essenziale per comprendere la portata di questi fenomeni migratori, ma penso che ci possano anche dare una restituire una realtà parziale e che forse non risponde neanche a quelle che sono le preoccupazioni e le ansie quando sentiamo parlare di persone che arrivano, oppure potremmo finire per semplificare o ricorrere a stereotipi. Quindi se lei mi chiede l'impatto, certamente i controlli hanno avuto un impatto. E noi come agenzia ci confrontiamo naturalmente anche con la polizia, con la polizia di frontiera. Sicuramente dal punto di vista della polizia di frontiera ci sono stati anche interventi, perché sappiamo che ci sono trafficanti che operano lungo la rotta balcanica. Dall'altra parte i dati alle volte di per sé non ci aiutano a comprendere questo fenomeno. Ad esempio, dietro i numeri e gli arrivi ci sono persone.
1: Chi sono queste persone?
0: Io immagino che se passeggiamo per le vie di Trieste o di Udine, magari i nostri corregionari ci direbbero sicuramente Afghanistan, Bangladesh, Pakistan o anche Egitto. Però noi sappiamo che ci sono anche altre nazionalità che sono meno visibili e che ci ricordano come il nostro punto di vista alle volte è ristretto e quasi limitato, e che noi estendiamo e estendiamo a fenomeno. Quello che vediamo noi è quello che esiste. E ad esempio ci sono richiedenti e rifugiati che attraversano la rotta balcanica, ad esempio, e provengono dal Sudan. Immagino che molti ascoltatori non lo sanno, e sono migliaia e fuggono da un vero e proprio genocidio, e ci
1: raccontano della crisi in Darfur.
0: Esattamente. E quindi ci raccontano le violenze, le sofferenze. Tra l'altro vediamo anche bambini molto piccoli, minori non accompagnati, e questo è un ulteriore elemento quando lei mi chiede chi sono queste persone. Perché non è soltanto la nazionalità che definisce, come nemmeno definisce noi esclusivamente, ma noi abbiamo visto invece in questi anni una diversificazione dei profili. Noi immaginiamo sempre che sia il classico giovane, maschio che arriva, ma negli ultimi anni invece, ed ecco uno degli aspetti dei controlli delle frontiere, ha fatto emergere molti nuclei familiari che prima non vedevamo, con bambini molto piccoli, oppure fenomeni di donne sole che viaggiano da sole, oltre al ben conosciuto problema ma semplicemente come la migrazione e la fuga di queste persone cambia, e quindi noi vediamo ad esempio anche molti minori non accompagnati. Quindi e anche in questa dimensione noi alle volte vediamo dei ragazzi molto giovani arrivare, 17enni, 18enni, ma poi qualcosa, se noi indaghiamo e abbracciamo questa complessità, potremmo vedere che questi ragazzi di fatto sono partiti 5-6 anni fa, hanno lavorato magari sfruttati in alcuni paesi, e quindi possiamo anche immaginare che cosa può essere per un ragazzo che fugge dall'Africa o dall'Asia partire da casa a 12-11 anni. Sicuramente non è una persona che ha scelto, sicuramente non è una persona che ha avuto il controllo delle proprie decisioni.
1: Certo.
0: Questa diversificazione dei profili secondo me è interessante, perché interpella anche noi nella risposta. Noi che parliamo e che operiamo nella realtà di Trieste abbiamo cercato nel nostro piccolo, con le realtà locali, quindi di rispondere alla complessità. Noi come UNHCR possiamo dare supporto, informativa legale, ma ci affidiamo a tante organizzazioni, e poi ci sono magari anche piccoli esempi di collaborazione, direi più specialistica, proprio perché le persone che vediamo sono diverse, hanno necessità diverse, e quindi anche così si spiega la nostra collaborazione con la Caritas di Trieste, con i medici di donne che sono attivi, perché questa diversificazione dei profili e anche delle vulnerabilità poi ci interroga e ci pone nuovi la necessità di nuove risposte rispetto, certo, a questi cambiamenti.
1: Matteo Valentinuz, ricordo funzionario dell'Agenzia ONU per i rifugiati, quanto può costare un viaggio lungo la rotta balcanica?
0: Quando ho iniziato a lavorare per l'UNHCR in Italia, una decina di anni fa, credo che potevamo fare il viaggio affidandoci ai trafficanti con poche centinaia di euro. Ora questi viaggi possono costare anche più di 10.000 euro. E questa non è una semplice cifra. E questo è un altro degli elementi di pressione che ricadono sulle persone migranti o sui rifugiati che fuggono, perché naturalmente contraggono dei debiti. E questa ombra si allunga anche una volta arrivati in Italia o arrivati in Europa, perché le persone hanno la necessità di ripagare questi debiti. E quindi anche qui notiamo una sorta di effetto collaterale, un aumento di organizzazioni criminali che sfruttano le persone in fuga, con un aumento vertiginoso appunto delle somme pagate, l'esposizione anche a violenze varie. Le persone che non pagano molte volte vengono rapite, vediamo sempre più di frequenti, ci vengono raccontate dai rifugiati storie di rapimenti a scopo estorsivo.
1: Nei confronti della famiglia, immagino.
0: Esattamente, esattamente.
1: Matteo, le faccio un'ultima domanda rispetto alla... Alla legge sul diritto d'asilo. Circa 3 mesi fa l'Unione Europea ha apportato delle modifiche a questa normativa. Ci può tratteggiare brevemente quali sono state queste modifiche?
0: Ma direi che semplifichiamolo così, il patto europeo sulla migrazione e l'asilo si pone 2 obiettivi principali che devono andare di pari passo. Da un lato rendere le procedure più armonizzate, rapide, visto anche gli arretrati nella valutazione dei casi, ed efficienti per gli Stati membri. Dall'altra parte deve continuare a garantire l'accesso alla protezione internazionale, al diritto d'asilo per chi ne ha veramente bisogno. Per raggiungere il primo obiettivo, sicuramente i regolamenti che sono entrati in vigore dopo il 12 di giugno si ripropongono un migliore coordinamento tra gli Stati dell'Unione, introducendo anche meccanismi di solidarietà, visto che alcuni paesi, in particolare nel Sud Europa, sono maggiormente esposti agli arrivi e quindi una responsabilità condivisa. E dall'altra parte però la vera sfida è quella di continuare a mantenere il diritto d'asilo nella sua effettività. E come ricordava lei, il patto europeo è entrato in vigore poco più di 3 mesi fa, sembra un po' una valutazione
1: forse forse
0: può essere prematuro. Certamente ci sono alcuni aspetti che nell'efficace gestione dell'immigrazione e la protezione dei rifugiati devono comunque restare fermi. Non è la mia opinione, ma l'opinione dell'agenzia, il principio ad esempio di non respingimento, il diritto poi all'assistenza legale, quindi all'informazione, perché è del tutto evidente che persone che arrivano in un continente, in un paese nuovo, non hanno familiarità con le procedure, possono essere facilmente esposte a violazioni ulteriori. E poi, come ricordavo, il tema dell'identificazione delle vulnerabilità, perché fuggire dal proprio paese e alle volte attraversare continenti, fare lunghi viaggi, può diventare come un moltiplicatore di vulnerabilità che è visibile solo all'arrivo qui.
1: Certo. Io ringrazio Matteo Valentinuz, ricordo funzionario dell'Agenzia ONU per i rifugiati, e le auguro buon lavoro perché penso che ne abbiate parecchio.
0: La ringrazio di nuovo e grazie ancora per

0: rientriamo in studio, Marina De Vescovi al microfono, Silvia Rossetto in regia, Walter Vidonis per la parte tecnica e continuiamo a parlare di migrazioni. Il 18 settembre a Trieste la comunità di Sant'Egidio ha organizzato un incontro per celebrare i 10 anni del protocollo Corridoi Umanitari. Per capire meglio che cosa sono e come funzionano, abbiamo invitato l'ospite principale di questa serata, Valeria Gutterrez, che è coordinatrice dell'accoglienza dei profughi in arrivo tramite i corridoi umanitari per la comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Grazie Valeria. Allora, innanzitutto ci spiega che cosa sono i corridoi umanitari.
1: I corridoi umanitari sono un protocollo che ormai è attivo da 10 anni e che si è moltiplicato in più protocolli e non soltanto in Italia, che ha come obiettivo quello di consentire l'ingresso legale in Italia ai profughi e alle persone che scappano da situazioni di guerra.
0: Allora, come vi è venuta questa idea? Perché abbiamo appena parlato con Matteo Valentinuz, che è funzionario dell'UNHCR nel Triveneto, e proprio ovviamente si metteva l'accento sul fatto che l'arrivo, chiamiamolo irregolare, però nasconde spesso un viaggio tragico per tutta una serie di motivazioni che adesso non sto qui a ripetere. Quindi voi dove siete partiti per ipotizzare questo canale regolare e sicuro?
1: Allora, guardi, devo dirle che se

0: Devo fissare una situazione da cui siamo partiti, è lo sdegno. Siamo partiti dallo sdegno per la guerra in Siria, che è stata una guerra troppo lunga e che ha visto un'impotenza da parte degli stati dell'Unione Europea che ci ha un po' scandalizzato, diciamo così, e poi anche dal naufragio di Lampedusa, a cui nel 2013 è seguita poi la visita di Papa Francesco, e le parole di Papa Francesco sulla globalizzazione dell'indifferenza e su delle lacrime che non sappiamo più versare. Questi sono forse due degli elementi che più degli altri ci hanno spinto a cercare una via che non vedevamo cercare troppo dal livello politico, e quindi a studiare se ci fosse la possibilità di una via legale per i profughi. A questo punto alcuni giuristi, avvocati della comunità di Sant'Egidio si sono alleati con la Chiesa evangelica e la Tavola Valdese e abbiamo trovato nel regolamento europeo una norma che prevede il rilascio di visti per motivi umanitari, visti a territorialità limitata, e a partire da lì, da questo perno, diciamo, da questo elemento che abbiamo trovato, abbiamo iniziato a lottare perché questa possibilità diventasse una proposta e poi diventasse realtà. E quindi poi con il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri è stato firmato il primo protocollo nel 2015 per i siriani provenienti dal Libano, e da lì poi sono seguiti tutti gli altri. Il primo arrivo è stato appunto nel febbraio 2016, e quindi sono i nostri 10 anni che festeggiamo con gioia, perché hanno portato in Europa quasi 10.000 persone ad oggi.
1: Infatti, 10.000 persone, perché poi, come diceva giustamente lei, l'Italia è partita, voi siete partiti, però fortunatamente anche altri paesi europei, cito Germania, Francia, Belgio, hanno intrapreso la stessa strada, per cui oggi i profughi non arrivano solo con questo sistema, non arrivano solo in Italia ma anche un po' in altri paesi.
0: Esatto, e poi quindi è un protocollo che noi abbiamo già visto è replicabile e che francamente ci auspichiamo venga replicato ulteriormente, perché in questi 10 anni ha dimostrato di essere sicuro ed efficace. Quindi anche altri paesi europei che si allarghino a questo, ma devo dire che anche già i protocolli stessi si sono moltiplicati, perché dopo quello per i siriani dal Libano sono stati siglati altri protocolli, per cui ormai i corridoi umanitari sono anche dall'Etiopia, dal Niger, sono ancora per gli afghani provenienti dal Pakistan, dalla Libia, che è proprio l'inferno forse per eccellenza.
1: L'inferno sulla terra, sì, mi scusi.
0: Sì. E poi dalla Grecia e da Cipro.
1: Ci potrebbe spiegare, magari, non forse nei minimi dettagli, perché forse è anche una cosa inopportuna, però come funzionano materialmente questi corridoi? Come fate? Come individuate le persone? Chi sono le persone che possono accedere al corridoio umanitario?
0: L'organizzazione è molto complessa, quindi naturalmente posso darvi delle grandi linee.
1: Diciamo
0: che c'è un gruppo di persone che si trova nel paese terzo dove si trovano i profughi, quindi per capirci, per i siriani è stato il Libano, per le persone che provengono dall'Etiopia è stata l'Etiopia, persone che sono lì e che vanno in qualche modo a cercare questi profughi nei campi, fanno con loro le interviste, si fanno più colloqui per comprenderne i bisogni, per conoscerne la storia, dopodiché si apre la procedura con il consolato italiano di quel paese medesimo, che fa a sua volta tutti i controlli relativi alle persone, per questo dicevo un protocollo sicuro anche per l'Italia, perché le persone che arrivano sono in qualche modo state, tra virgolette, selezionate anche dalle autorità consolari. E quando tutto procede ed è stato approvato, allora si procede al viaggio. Il viaggio si effettua soltanto una volta che si è certi della destinazione finale di queste persone, dell'accoglienza che riceveranno in un percorso che è volto alla loro integrazione, alla loro autonomia. Ci tengo a precisare che questi protocolli

0: controlli il governo italiano non mette un euro, quindi tutte le spese, incluse le spese di viaggio, sono a carico delle associazioni proponenti, a cui aggiungo, mi piace aggiungere anche la Caritas Italiana, ARCI ed altre associazioni, perché a seconda dei protocolli abbiamo avuto alleati diversi, diciamo.
1: Certo, naturalmente. Lei diceva 10.000 persone in Europa, di cui 8.000 solo in Italia, per cui penso sia difficile pescare in questa grande massa di storie una che sia più importante delle altre, però magari le chiederei di farci uno o due esempi che a lei, Valeria, sono rimasti più impressi.
0: Allora, guardi, se posso fare una piccola premessa, che è anche un po' per completare la domanda che mi ha fatto prima sulla, tra virgolette, selezione, che è una parola molto brutta, ma purtroppo in questi protocolli è una parola che si utilizza. Noi scegliamo, perché scegliere è molto difficile, tu ti trovi di fronte a persone che tutte avrebbero bisogno e avrebbero, mi viene da dire, diritto di poter trovare una seconda opportunità nella propria vita e di ricominciare dopo l'inferno. Come si sceglie? Si sceglie con il criterio della vulnerabilità, quindi le persone che arrivano sono famiglie con tanti bambini o famiglie monoparentali con bambini, sono disabili, sono casi clinici, sono donne vittime di tratta, persone, insomma, sono situazioni di vulnerabilità. E io voglio dire una cosa, la guerra è democratica. Quindi certo, purtroppo a noi, in questi, noi negli arrivi dei corridoi umanitari portiamo persone di tutte le etnie, di tutte le religioni, siamo molto attenti anche a questo elemento. Quindi abbiamo portato, per esempio, tra i siriani anche delle persone che prima della guerra erano dei piccoli imprenditori con la loro attività, con la loro casa, spesso delle case anche molto, diciamo, benestanti, ho visto le foto, effettivamente sicuramente più belle di casa mia, con dei dipendenti, eccetera, che si sono trovati da un giorno all'altro senza più niente, con la casa bombardata, l'attività chiusa, eccetera. Quello che mi colpisce tanto è questo grande desiderio di rialzarsi, di rimettersi in piedi, di cominciare una nuova vita. Soprattutto tutti mi dicono di farlo per i propri figli, per i bambini, cioè di consentire ai propri figli di avere una vita dignitosa che la guerra ha cancellato per loro. Poi ci sono tante storie di persone vulnerabili, perché naturalmente i percorsi sono molto diversi, quindi se le devo fare un esempio che mi sta molto a cuore, le potrei fare l'esempio di Amina, non è il suo vero nome naturalmente.
1: Naturalmente.
0: Che è una donna che è venuta dalla Siria tra i primi, che è rimasta, una donna giovane di 33 anni, che è rimasta cieca dopo che una bomba esplosa davanti a lei mentre teneva in braccio suo figlio. E quindi è venuta vedova con tre figli, il figlio che aveva in braccio, un figlio che è rimasto traumatizzato purtroppo con dei traumi che a oggi sono ancora presenti, e che però oggi vive in una casa popolare, i suoi figli hanno studiato, parlano perfettamente l'italiano, la figlia che oggi fa, farà la maturità quest'anno, la maturità scientifica, è la più brava della classe. E quindi, per dire che anche veramente nel momento dell'inferno, nel momento in cui lei stessa lo dice, io credevo che la mia vita fosse finita, e invece, ecco, grazie ai corridoi umanitari è possibile ricominciare una nuova vita che non cancellerà il dolore naturalmente, ma che permette comunque di rimettersi in piedi.
1: Io sottolineo che anche rispetto all'accoglienza voi vi appoggiate a singole persone, a gruppi che accolgono con un sistema di accoglienza diffusa le persone che arrivano attraverso i corridoi umanitari. Non è vero?
0: Guardi, questo è un aspetto bellissimo di questo programma, è un aspetto molto bello, perché ha svelato questo volto buono, solidale, generoso dell'Italia. Noi abbiamo avuto tanti italiani che si sono rivolti a noi per chiederci di aiutare, certo, per offrire l'accoglienza, e parliamo di soggetti veramente molto diversi tra loro. Abbiamo avuto naturalmente delle parrocchie, delle congregazioni religiose, ma abbiamo avuto anche tante associazioni la

0: ebraiche di vario tipo, addirittura dei gruppi di acquisto solidale, certo, delle famiglie che si sono messe insieme, delle categorie di professionisti che hanno costituito una rete. E quindi insieme, naturalmente con il nostro sostegno, con il nostro monitoraggio, ma spesso con le loro risorse anche economiche, hanno accolto queste persone e nel tempo le hanno considerate dei veri e propri parenti.
1: Certo.
0: E quindi è veramente il volto di un'Italia che non strilla, che non urla, che
1: ma
0: forse
1: agisce,
0: si fa sentire
1: agisce,
0: di meno,
1: esatto,
0: ma che è efficace e agisce, esatto.
1: Assolutamente. Allora io ringrazio Valeria Gutierrez, che è responsabile dell'accoglienza per la comunità di Sant'Egidio per i corridoi umanitari. Grazie Valeria, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E noi abbiamo finito, vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Ringrazio in regia a Silvia Rossetto e Walter Vidonis per la parte tecnica e lascio la linea ai colleghi dell'informazione regionale. Noi ci risentiamo la prossima settimana. A risentirci da Marina Dvescovi.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Budapest cambia idea e rimette sotto esame il progetto del terminal ungherese nel porto di Trieste, un investimento da circa 200 milioni di euro. Il nuovo governo magiaro vuole valutarne costi e sostenibilità prima di decidere il futuro dell'opera. Intanto Trieste guarda alla crescita dei traffici e punta sul raddoppio dei treni.
2: A Trieste entra in servizio da oggi un primo gruppo di 4 nuovi medici di base, riducendo in parte i vuoti lasciati dai recenti pensionamenti. Il numero è destinato a salire a 9 entro novembre. Siamo andati a vedere da vicino l'avvio dell'attività di 2 nuovi medici ad Opicina, attesi fin dalle prime ore del mattino dai pazienti che avevano effettuato la prenotazione.
1: Paura al pronto soccorso di Lattisana, dove un 50enne ha minacciato il personale sanitario brandendo un coltello. L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze. La UIL, Funzione Pubblica Regionale, torna a chiedere più sicurezza nelle strutture sanitarie con controlli, sistemi d'allarme e una presenza stabile di personale dedicato.
2: Prosegue il trasferimento dei servizi dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Dopo pneumologia, nefrologia e malattie infettive, a novembre toccherà all'area materno-infantile. Il trasloco sarà completato nel 2027, mentre per la demolizione dei vecchi edifici bisognerà attendere almeno la fine del 2028.
1: Vasta operazione della polizia locale di Trieste contro la gestione e il traffico illecito di rifiuti. 44 le persone indagate, nel mirino anche una società autorizzata allo stoccaggio con perquisizioni

0: e sequestri e la denuncia dei suoi amministratori nell'indagine coordinata dalla Procura.
1: Dalla ricerca alla guida dell'Università di Udine fino al ritorno in laboratorio, l'Ateneo udinese rende omaggio a Roberto Pinton, professore di chimica agraria e rettore dal 2019 al 2025, un percorso dedicato allo studio del rapporto tra suolo, radici e microorganismi, oggi al centro del confronto scientifico sulle nuove sfide dell'agricoltura.
0: Dai daguerrotipi dell'Ottocento ai reportage dei grandi fotografi del Novecento, al Kraft di Spilimbergo, è custodito un patrimonio di oltre 500.000 immagini che raccontano la storia attraverso la fotografia. Un archivio unico che raccoglie tra gli altri gli scatti di Borghesan apparsi sul New York Times e il reportage di Mario De Biasi dalla Budapest del 1956.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza che vi parla. Il futuro del terminal ungherese del porto di Trieste resta da definire. Budapest valuta se confermare il progetto da 200 milioni di euro nell'area dell'ex raffineria Aquila. Intanto lo scalo punta a crescere con più traffici e il raddoppio della capacità ferroviaria fino a 24.000 treni l'anno.
2: Budapest starebbe riesaminando il progetto del terminal ungherese nel porto di Trieste, nell'area dell'ex raffineria Aquila, un investimento da circa 200 milioni di euro con 650 metri di banchina e una piattaforma logistica di una trentina di ettari. Il nuovo governo ungherese vuole ora fare il punto sui costi e sostenibilità del progetto prima di decidere come andare avanti.
3: Io aspetto ovviamente un incontro per capire le intenzioni del governo ungherese. Noi siamo contenti ovviamente degli investimenti che vengono fatti sul porto di Trieste, un investimento che sta durando negli anni abbastanza. Attendiamo, però insomma siamo disponibili a dialogare con tutti, sia noi che il governo, perché ovviamente poi c'è tutta la parte di autorizzazioni.
2: Così Massimiliano Fedriga, il presidente della regione, a margine dell'Adria Shipping Summit alla stazione marittima. Dal palco poi Fedriga ha guardato alle nuove rotte commerciali. L'IMEC, il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa, è un asset strategico, non deve sostituire Suez ma offrire una strada in più e rendere più sicuri i collegamenti con l'Europa. Da qui anche la necessità di rafforzare i rapporti con l'India e i paesi del Golfo e di far lavorare insieme i porti dell'Alto Adriatico, sempre secondo Fedriga. Un concetto ripreso dal presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume hanno gli stessi mercati di riferimento e un interesse comune, portare più traffici nell'Adriatico, e devono fare squadra anche a Bruxelles. Con le sole risorse pubbliche dei singoli stati, ha spiegato Consalvo, non si riuscirebbe a realizzare nemmeno il 30% degli investimenti programmati. Trieste intanto cresce, nei primi 8 mesi traffici più 3%, Ro-Ro più 4%. Ora la sfida lanciata da Consalvo è aumentare la capacità ferroviaria e spingere sulla digitalizzazione. Con il potenziamento di Servola, il porto punta a passare dagli attuali 12.000 fino ai 24.000 treni l'anno. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Da oggi a Trieste cominciano a operare 4 nuovi medici di medicina generale, riducendo la carenza che si era creata a causa del pensionamento di diversi professionisti. Da qui a novembre saranno in tutto 9. Intanto siamo andati a trovare 2 di loro che hanno iniziato la loro attività a Opicina, dove i primi pazienti si erano prenotati già all'alba attraverso il portale Sesamo.
4: 2 mazzi di fiori ad accoglierle è il benvenuto da parte della segretaria, ma pochi minuti dopo l'ambulatorio è già pieno con i primi assistiti per questi 2 nuovi medici, Ginevra Morgante e Chiara Specchi, qui ad Opicina. I pazienti si sono iscritti via Sesamo già alle prime ore dell'alba o anche agli sportelli anagrafici, già questa mattina alle 9 erano già pieni. Gli sportelli sono stati implementati per queste 2 settimane da parte di ASUGI, che sta rafforzando la medicina del territorio con 3 assunzioni di medici di medicina generale a partire da oggi, altri 2 da lunedì prossimo, altri 3 medici arriveranno entro il mese di novembre. Dalla città all'altipiano migliaia di persone potranno dunque riavere il proprio medico di fiducia dopo un periodo di carenza, con diverse sostituzioni temporanee. Siamo con Monica Bonetti, direttore del distretto 1 e 2. L'avevate annunciato, sono arrivati, sono medici per lo più molto giovani, queste ragazze hanno 35-34 anni.
5: Sì, l'avevamo annunciato e abbiamo avuto, appunto, stiamo avendo l'ingresso di questi medici di medicina generale, per lo più molto giovani, giovani ma già con esperienza, questo bisogna dire, ecco, una giovane età ma un'esperienza maturata proprio sul campo. Oltre all'esperienza dimostrano una grande passione e disponibilità verso questo mestiere che è impegnativo ma credo anche ricco di grandi soddisfazioni.
6: Si diceva che erano

0: Praticamente introvabili questi medici di medicina generale, tanta burocrazia, difficoltà nella gestione, anche l'assistenza a domicilio. E invece ce l'avete fatta, com'è possibile?
1: Sì, è vero, ce l'abbiamo fatta, non è lavoro solo nostro, è lavoro un po' di tutti, dai corsi di formazione, dai medici di medicina generale già presenti sul territorio che, come dire, instillano in questi nuovi medici la passione per questo mestiere. Sicuramente è un lavoro di concerto tutti assieme per dimostrare l'importanza di questo lavoro, della presa in carico delle persone, accompagnare in tutto il corso della vita, non solo nei momenti di criticità, ma proprio un accompagnamento, una questione di fiducia.
0: Trieste, Nella Vita di Anni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Minacce al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Latisana, dove un cinquantenne in evidente stato di agitazione si è presentato brandendo un coltello con una lama di circa 10 centimetri. L'episodio è avvenuto qualche sera fa. L'uomo, residente in zona, avrebbe iniziato a minacciare i sanitari presenti. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Latisana, che lo hanno bloccato prima che la situazione potesse degenerare, evitando conseguenze per il personale e per i pazienti presenti nella struttura. Il cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
3: E la UIL Funzione Pubblica Regionale torna a chiedere misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario. Il sindacato sottolinea come medici, infermieri, OSS e tecnici non possano essere esposti al rischio di aggressioni durante il lavoro. Tra le richieste, sistemi di allarme efficaci, procedure rapide di intervento e controlli adeguati sugli accessi. Il sindacato sollecita inoltre una presenza stabile di personale addetto alla sicurezza nei servizi maggiormente esposti, a partire dal pronto soccorso.
2: A Pordenone prosegue il trasferimento dei reparti nella sede del nuovo ospedale. È slittato intanto nei giorni scorsi quello previsto per pediatria e ostetricia, che secondo le previsioni sarà ultimato a novembre, mentre alcuni servizi saranno spostati in via temporanea al padiglione C del vecchio ospedale.
4: Anche gli ambulatori di pneumologia, nefrologia e malattie infettive sono stati trasferiti tra ieri e oggi dall'ospedale vecchio di Pordenone al nuovo. Avanza il piano di trasloco verso la nuova struttura. Il completamento è previsto nel 2027. Lo spostamento più atteso è probabilmente quello dell'area materno-infantile. Inizialmente programmato per fine ottobre, avverrà nella seconda settimana di novembre. Il rinvio è dovuto al ritardo dell'installazione delle vasche per il parto in acqua, spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria per il Friuli Occidentale, Giovanni Tonutti. Intanto, nel mese di ottobre passeranno al nuovo ospedale altri ambulatori. Tra gennaio e febbraio toccherà alla risonanza magnetica e alla medicina nucleare. Nel frattempo alcuni servizi come psichiatria e riabilitazione saranno trasferiti al padiglione C del vecchio ospedale, destinato a funzionare nella fase transitoria prima dell'abbattimento previsto dal progetto di riqualificazione dell'area. I tempi per vedere le ruspe operare però non saranno così brevi. Si dovrà aprire un bando, procedere con l'assegnazione. Intanto gli edifici vanno svuotati e bonificati per la probabile presenza di amianto. Tonutti ritiene che la demolizione non inizierà prima della fine del 2028. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Torniamo a parlare della carenza di operatori sociosanitari, gli OSS, nelle case di riposo in regione. Le agenzie per il lavoro alle quali le strutture si rivolgono per trovarli confermano le difficoltà di reperimento. Una carenza legata anche alla crescente complessità dell'assistenza agli anziani. È un lavoro che non solo per le basse retribuzioni, ma anche per il carico fisico ed emotivo sembra perdere attrattività.
5: Uno dei profili più difficili da ricercare, confermano dal Centro per l'impiego di Udine, gestito dalla Regione, uno dei molteplici canali ai quali le aziende dei servizi alla persona, sociosanitari e assistenziali si rivolgono per trovare OSS ormai sempre più introvabili, una professione che fatica a essere attrattiva proprio mentre in Regione cresce il bisogno di assistenza. A confermare la difficoltà di reperimento sono anche le agenzie per il lavoro, che segnalano non solo problemi nel trovare nuovi operatori, ma anche nel trattenere quelli già occupati, e in gioco non c'è soltanto la questione economica. Barbara Del Do, direttore della filiale Adecco di Udine.
6: Osserviamo una carenza forte di personale e anche candidati che stanno già lavorando all'interno di questo settore e che cercano nuove opportunità professionali in ambiti completamente diversi. Quello che ci raccontano i candidati che valutano nuove opportunità, spesso la scelta di esplorare nuovi settori è legata al fatto che comunque gli OSS, o comunque chi opera nel settore sanitario,

0: diciamo che alla complessità degli orari di lavoro, una complessità anche emotiva e anche spesso fisica, che alla lunga porta la risorsa a valutare spesso una qualità della vita e quindi opportunità professionali in altri settori.
1: E così gli OS diventano una risorsa interessante anche per altri comparti.
0: Oggi aziende del settore manifatturiero che richiedono candidati disponibili anche ai 3 turni a ciclo continuo guardano con interesse professionalità che escono da questo settore perché appunto sono già abituate a lavorare sui turni e spesso le retribuzioni sono anche fortemente adeguate.
1: In regione, da quanto emerge, i candidati disponibili sono pochissimi e bisogna sempre più spesso cercarli fuori, ma tra le richieste di chi arriva da fuori c'è l'alloggio. Alcune aziende si stanno adeguando, cercando di garantirlo. I candidati stranieri rappresentano ormai una componente importante del settore, ma resta il nodo della lingua italiana e del riconoscimento dei titoli e la demografia non aiuta, con una popolazione che invecchia e il bisogno di assistenza che è destinato a crescere. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno in segno di protesta per la morte sul lavoro avvenuta 2 giorni fa alla Fincantieri di Ancona e per l'operaio rimasto gravemente ferito. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e UILM e riguarderà tutti gli stabilimenti Fincantieri in Italia. A Monfalcone e a Genova lo stop avviene oggi, mentre domani riguarderà i siti produttivi di Marghera e Palermo. Previsti scioperi anche a Sestri Ponente, Muggiano e Castellammare di Stabia. La sicurezza non può dipendere dalla maglia che si indossa, dal contratto applicato o dall'impresa per cui si lavora, si legge nella nota dei sindacati. Non siamo di fronte a una fatalità. Un sistema basato su appalti, lavoro frammentato e precarietà, con differenze di formazione ed esperienza, produce conseguenze sulla sicurezza.
3: Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha partecipato oggi a Trieste all'incontro Il futuro in armonia, un evento di educazione previdenziale per giovani studenti e lavoratori svoltosi al ridotto del Teatro Verdi. Lo abbiamo intervistato.
4: L'INPS oggi potremmo definirlo INPS 4.0, è l'officina del nuovo welfare. Perché? Perché è nell'officina che si costruisce, si personalizza, si ripara e si guarda al futuro. Questa è la nuova INPS, che guarda i giovani, ma non soltanto i giovani, agli anziani, ai fragili, agli anziani, ai diversamente giovani. Vogliamo guardare al benessere e alla qualità di vita di tutti. Cosa abbiamo fatto? Con i giovani parliamo con il loro linguaggio. Abbiamo lanciato un'app che funziona, i numeri, i dati lo dicono. Abbiamo lanciato un portale giovani, 50 prestazioni solo per loro, tutto attraverso ad esempio il cellulare. L'app del cellulare, ma abbiamo lanciato anche il portale famiglia genitorialità, abbiamo lanciato un portale disabilità, a breve lanceremo anche un portale grandi imprese, grandi contribuenti. Perché? Perché oggi l'INPS deve aggiornarsi, deve ammodernarsi e cioè deve essere trasparente, vicino a tutti e soltanto meritandoci la fiducia dei cittadini che possiamo essere sempre più utili. Se manca la fiducia, manca anche il senso della vita e manca anche l'utilità delle istituzioni. Le istituzioni sono qui per questo e quindi il nostro scopo, la nostra missione, il nostro obiettivo è rendere felici gli italiani.
5: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Una complessa indagine della Polizia Locale di Trieste, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un'articolata gestione illecita di rifiuti sul territorio comunale. Nel mirino è finita anche una società autorizzata allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, accusata di aver ricevuto sistematicamente conferimenti da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni. Gli accertamenti hanno evidenziato trasporti e conferimenti abusivi, irregolarità nella documentazione e difformità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti. L'operazione, condotta anche con la collaborazione dell'ARPA, ha portato a perquisizioni e sequestri presso l'impianto e alla denuncia degli amministratori e dei legali rappresentanti della società. 44 le persone iscritte nel registro degli indagati per reati ambientali. Le verifiche hanno consentito di ricostruire una prassi illecita consolidata, con potenziali conseguenze per l'ambiente e un aggravio dei costi a carico della collettività.
3: Un convegno scientifico internazionale sulla nutrizione delle piante è in corso all'Università di Udine. L'incontro affronta in particolare i temi delle interazioni tra suolo, radici e microrganismi. L'iniziativa è un omaggio al professor Roberto Pinton, ex rettore dell'Ateneo e agronomo.
6: Una vita dedicata.

Dedicata alla ricerca, alla didattica e all'Università di Udine. L'Ateneo Friulano rende omaggio a Roberto Pinton, professore ordinario di chimica agraria e rettore dal 2019 al 2025. Al centro delle sue ricerche il rapporto fra suolo, radici e microrganismi.

0: mica perché si può entrare in contatto con la realtà di cui fai parte. Guidarla è un onore perché questa è un'università particolare, nata per volontà popolare.
1: Ora torna alla sua dimensione originaria, quella della ricerca. A Udine arrivano studiosi italiani e stranieri per confrontarsi sui temi che hanno accompagnato il lavoro di Pinton, dalla nutrizione minerale delle piante alle interazioni tra radici, suolo e microrganismi, fino alle nuove tecnologie per una chimica agraria più innovativa. Dalla cattedra al rettorato e ora di nuovo alla ricerca, con lo stesso terreno di sempre, quello della conoscenza.
0: Durante la celebrazione dei 50 anni del terremoto ho sentito più volte citare la nascita dell'Università di Udine nella ricostruzione e citata come la nostra università. Quindi vuol dire che in 50 anni siamo riusciti a far diventare nostra questa università, credo che sia il traguardo più bello.
1: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Per quel che riguarda la sentenza Regeni, chiaramente siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiori difficoltà. E quanto ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, ha aggiunto la Meloni, è stato il governo Gentiloni. Forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare.
3: 12:49, diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23,5 gradi con mare poco mosso, con temperature di 23,5 gradi. Gorizia e Udine 23,5 gradi. Anche qui a Pordenone 23 gradi. A Tolmezzo 19,5 gradi. Forni di Sopra e Sappada 16. A Treviso 15 gradi. Piancavallo 13,5 gradi. Sul Monte Zoncolan 11. Sul Lussari 9,5, sulla costa a Grado 22,5 gradi con temperatura del mare di 22, a Lignano 21,5 con la temperatura del mare di 21.
2: Ed ecco le previsioni: nel pomeriggio poco nuvoloso variabile per il passaggio di velature e di nubi alte. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature massime sopra la norma del periodo.
3: Riparte a Trieste la stagione del teatro Miela, oggi alle 11 al Ridottino del Teatro è stato presentato il programma della nuova stagione all'insegna della pluridisciplinarietà. Ne abbiamo parlato con Roberta Sodomaco, direttrice generale e coordinatrice artistica del teatro, che ci ha dato anche diverse anticipazioni.
4: La nuova stagione del teatro Miela ha scelto come claim istruzioni per l'uso del presente. Perché questo claim? Perché questa nuova offerta culturale vuole certamente declinare attraverso la multidisciplinarietà che da sempre contraddistingue questo spazio i temi più contemporanei, vuole attivare uno sguardo sulla realtà che ci circonda, anche sulla complessità della realtà che ci circonda, con la sua brutalità, con i suoi orrori, però declinandola attraverso registri differenti, che sono quelli del teatro, della musica, della stand-up comedy, del cabaret. Molte le novità di questa nuova stagione, che riesce a contaminare nomi che hanno letteralmente scritto la storia del teatro contemporaneo italiano, del teatro di ricerca e d'avanguardia, per cui approdano al Miela Marta Cuscunà, ma anche Babilonia Teatri, Daniele Timpano, e accanto a loro invece nomi emergenti del teatro e della drammaturgia contemporanea, a sostenere l'idea di luogo di ricerca e di sperimentazione, appunto, aperto ai pubblici più diversi che da sempre il Teatro Miele insegue. Al loro fianco alcuni fra gli interpreti più rappresentativi della stand-up comedy, Francesco Fanucchi, ma anche Daniele Tinti, Phil Pill, e poi, come di consueto, i grandi concerti che spaziano dalla scena underground, dal cantautorato al folk, alla musica acustica. Arrivano al Miela quest'anno i Sic Tamburo, amatissimi, ma anche Chuck Ragan, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.

0: Un tesoro di oltre 550.000 fotografie. Siamo andati a conoscere meglio il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, il CRAF di Spilimbergo, che custodisce, restaura e digitalizza la memoria visiva del Friuli Venezia Giulia e non solo.
1: Dai preziosi daguerrotti più ottocenteschi all'archivio del genio civile che documenta le grandi opere pubbliche tra gli anni 20 e 60 del Novecento, dagli scatti del gruppo friulano per la nuova fotografia al reportage di Mario De Biasi inviato a Budapest da Enzo Biagi nell'ottobre del 56. Sono alcuni dei materiali custoditi al CRAF di Spilimbergo, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia. Il direttore Alvise Rampini.
2: Il CRAF conserva 5.000 fotografie, lastre, negativi, positivi all'interno del suo archivio climatizzato. Si divide in due sezioni, una sezione mostre, c'è un premio regionale, nazionale e internazionale, e una sezione archivio molto importante che è sviluppato diciamo per il 75% del CRAF, che riceve ogni anno dei fondi in comodato acquisizione o donazione che vengono conservati, quindi c'è tutta una filiera importantissima che è il ricevimento, la conservazione, l'analisi, la digitalizzazione e la catalogazione di questi fondi.
1: La responsabile dell'archivio, Raffaella Canci.
3: La fase preliminare fondamentale è quella di studio, la seconda è quella di valutazione del materiale per lo stato di conservazione. La terza è quella che entra più nel merito di quali saranno i passaggi della valorizzazione che vorremmo fare. Ci saranno dei lotti per i fondi che sono più consistenti, oppure si inizierà a lavorare tutto quanto il materiale in una volta. Pertanto si passerà alla fase della digitalizzazione, quindi dell'acquisizione dell'immagine in digitale, in modo tale che poi la fotografia, il fototipo possa essere definitivamente conservato. C'è la fase del condizionamento per mettere in sicurezza i materiali e per poterli ospitare nel deposito freddo in forma definitiva. Per ultima, la fase della catalogazione.
1: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Parte oggi a Turiaco la rassegna Testimoni del Tempo, che raccontano attraverso le storie personali le vicende della contemporaneità. Si comincia con la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, di padre palestinese e madre di origine ebraica, che parlerà della sua famiglia, una famiglia che, come recita il titolo, è divisa tra due popoli. Saranno coinvolti anche i ragazzi del polo liceale di Gorizia. L'appuntamento alle 18 nella sala Nil degli Otti a Turiaco.
0: E Trieste, a Trieste la scrittrice israeliana Ayelet Gundar Goshen presenterà il suo libro Ospiti, un dramma psicologico su colpa e responsabilità. A parlare con lei Alessandro Mezzenalona, alla libreria Lovat alle 18.
4: Nel quadro delle iniziative legate alla quarta marcia mondiale per la pace e la non violenza, in programma questa sera a Trieste o Piccina la proiezione del documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupanic. Il film sarà in versione originale con sottotitoli in italiano. Ci sarà a discuterne la giornalista Asra Nuhefendic insieme a Iva Ciuk. L'appuntamento è alle 20.30 alla Sala della Cultura al Prosvetny Dom.
0: A Mossa proseguono gli incontri dedicati alla memoria del terremoto e delle trasformazioni che ha prodotto anche nel campo dell'ingegneria antisismica. Stasera sarà protagonista il tecnico e progettista Renzo Medeot, che racconterà le principali innovazioni scaturite da quell'esperienza alle 20.30 nel centro civico comunale di Mossa.
4: Una mostra didattica e fotografica per parlare di donne e sport, una storia olimpica e paralimpica, sarà inaugurata questa sera a Udine a cura dell'Associazione Toponomastica Femminile. Interverranno l'assessora allo sport Chiara Dazzan, la campionessa paralimpica Katia Aere e la campionessa olimpica Mara Navarria. Alla Biblioteca Ioppi inizio alle 18.
0: Sono le 12:56 minuti e 40 secondi. Grazie a Walter Vidonis e a Caterina Cabrelli per l'assistenza tecnica, a Matteo Bazzi per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza che vi parla, l'augurio di un buon pomeriggio. A risentirci.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Siamo su Rai Play Sound per riascoltarci, economico@rai.it per scriverci, 335 699 29

0: 49 è il numero di Radio 1. Adesso vi lascio ai colleghi del GR1. Da Paola Nania un saluto e buon proseguimento qui su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Legge elettorale in corso, il voto alla Camera, aspre polemiche, maggioranza opposizione. La Premier Meloni inaugura il Salone della Nautica di Genova, è un'eccellenza italiana nel mondo. Tetto al prezzo di benzina e diesel, dopo Eni e IP arriva Kuwait e si tratta con Tamoil. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, indagini in corso sul ruolo del copilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Vittorio Sgarbi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, le sue condizioni sono molto gravi. Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio e l'impronta 33 che per la procura inchioda l'indagato. La RAI inaugura a Saxarubra il nuovo studio Pippo Baudo, ospiterà Ballando con le stelle, la D Rossi, ponte tra passato e futuro dell'azienda. Harry e Meghan sotto assedio dei paparazzi, Sussex chiedono la scorta per proteggere se stessi e i figli. Nazionale verso la Francia, Mancini lascia 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi, Fagioli al GR1, voglio andare al Mondiale. Buongiorno, da Alice Andreoli. Ha preso il via intorno alle 12 in aula a Montecitorio la discussione sulla legge elettorale. La terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
3: Sì, Alice, buongiorno. È atteso a minuti alla Camera il voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni. Si vota a scrutinio segreto. Ricordiamo, a luglio, sempre a Montecitorio e sempre con voto segreto, venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto. Poi il testo è stato approvato dal Senato e oggi si riparte in aula alla Camera per la terza lettura. Nella versione licenziata dal Senato, ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. La maggioranza fa professione di compattezza e oltretutto è già stata annunciata la fiducia sul testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività proprio grazie alle preferenze. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto, quindi incostituzionalità. Poco fa in aula Riccardo Maggi, più Europa, che è in sciopero della fame da ieri proprio sulla legge elettorale, ha parlato di prepotenza che impedisce il gioco democratico, mentre il resto del centrosinistra sottolinea le preferenze sono farlocche, è stato detto poco fa.
2: Grazie Vasco. E la Premier Giorgia Meloni, che oggi presenzia all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, non ha voluto commentare la legge elettorale ma è intervenuta su molto altro, e qui in studio per le ultime mi ha raggiunto Gianluca Ruggirello.
4: Sì, alla Premier a Genova è stata fatta anche una domanda sulla nuova proposta di legge elettorale. Giorgia Meloni ha preferito non rispondere, concentrandosi invece sul motivo della sua presenza in Liguria, cioè, lo ricordavi anche tu, l'inaugurazione del Salone Nautico. La nautica è una delle principali eccellenze italiane, un settore che continua a macinare ottimi risultati, ha detto la Premier, pur in un momento particolarmente complesso a livello internazionale. Si tratta, ha ricordato Giorgia Meloni, di un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Premier che poi è intervenuta sul caso Regeni. Questa sentenza non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio, ma ad ogni modo a quella sentenza chiaramente andrà dato seguito, ha detto la Premier. Io però non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema sia necessario chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto.
2: E grazie Gianluca. 66esima edizione dunque del Salone Nautico, fino al 6 ottobre sono oltre 1000 le imbarcazioni esposte, espressione di un Made in Italy che tiene e che porta nei mari del mondo quasi una barca su due. In diretta l'inviata Amalia Carosi.
5: La nautica italiana rallenta ma tiene. Dopo le crescite a doppia cifra degli anni post-Covid, nel 2025 il comparto è aumentato dell'1,4% e gli industriali del settore hanno macinato ricavi record, 8,7 miliardi di euro. La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte rispetto al passato. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo il divario fra il mercato delle imbarcazioni imbarcazioni di lusso che vola e quello delle imbarcazioni di medio e piccolo taglio che segnano un rosso. All'inaugurazione che è appena terminata, il ministro delle imprese ha come la nautica rappresenti l'eccellenza del Made in Italy. Ascoltare Adolfo Urso e poi da Genova la linea torna a Roma.
0: È un sport che cresce anche in questo settore, dimostra quanto sia resiliente e dinamico il sistema produttivo del nostro paese, soprattutto nei momenti di crisi.
2: Borse europee in rosso, sotto il peso dei rendimenti dei titoli di Stato, sale lo spread, si spera nell'effetto positivo che il calmiere sui prezzi energetici avrà sull'inflazione. In diretta gli aggiornamenti con Francesca Capannolo.
1: E sì, infatti sui prezzi medi di benzina e diesel inizia a farsi sentire il calmiere applicato dalle principali compagnie petrolifere, a cui oggi si aggiunge anche Kuwait. Sulla rete stradale, in modalità self, il costo della verde scende sotto i 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio si porta a 2,28 euro. Si guarda con ottimismo, lo dicevi, al calo dei prezzi per gli effetti positivi che avrebbe sull'inflazione tornata ai livelli del 2023 proprio a causa della fiammata dei beni energetici. Inflazione che sta mettendo sotto forte pressione il mercato obbligazionario. I rendimenti dei titoli di Stato sono in forte rialzo. Il decennale italiano è arrivato a toccare il 4,71%, nuovo massimo da 3 anni. Sui livelli record anche i Treasury USA a 10 anni, mentre il trentennale britannico è balzato fino al 6% per la prima volta dal 1988. A pesare sul comparto obbligazionario è anche il petrolio, con il Brent salito di nuovo sopra i $100 al barile. Le tensioni stanno spingendo al ribasso i principali listini europei. Pur riducendo i cali dell'apertura, Milano cede lo 0,6%, lima ancora di più le perdite, Francoforte ora è a meno 0,2%, mentre Londra e Parigi cedono rispettivamente 1 punto percentuale.
2: Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63% e quello di disoccupazione salito al 6,2%, più 48.000 unità. La causa è soprattutto nel sensibile calo degli inattivi, il cui livello è al minimo dal 2004. Su base annua, gli occupati sono comunque aumentati di 291.000 unità, più 1,2%. Sempre a proposito di caro

0: Energia, c'è una notizia appena arrivata in redazione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, afferma una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera della Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissione di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. E siamo ora alle condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, da ieri ricoverato al Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
1: Sì, Vittorio Sgarbi è stato ricoverato questa notte al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale, che in una nota non ha reso noto però il malore che lo ha colto, ma ha aggiunto che è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Non saranno pubblicati poi ulteriori bollettini medici. Sgarbi da tempo ha problemi di salute. Già nel marzo scorso era stato in ospedale per una grave sindrome depressiva che lo aveva portato ad un forte dimagrimento. Si rifiutava di mangiare, aveva passato diverso tempo in totale isolamento. Nel 2021 aveva annunciato di essere guarito da un tumore, mentre nel 2016 era finito in ospedale a Modena per un'ischemia al cuore con la successiva operazione urgente di angioplastica. Le sue ultime operazioni pubbliche risalgono a quest'estate. A luglio era stato in provincia di Bergamo ospite del festival culturale promosso dalla sorella Elisabetta, e ad agosto è a Rovereto per presentare il programma del museo di cui è presidente.
0: Il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai in Israele si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. L'inviata Rai.
2: È ancora presto per sapere cosa sta dietro l'incidente e se l'Iran sia coinvolto. Lo conferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Le indagini intanto proseguono e l'aggressore, il copilota cittadino omanita, è ora sotto l'inchiesta in Arabia Saudita e forse sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove l'aereo di Fly Dubai era decollato. Non si esclude la partecipazione israeliana alle indagini. Dal governo assicurano che non c'era stato alcun preavviso riguardo a questo incidente, mentre restano ancora molte domande. Una su tutte: perché un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, aveva guidato un aereo verso Tel Aviv? Non è ancora chiaro nemmeno quale fosse stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota, e nemmeno se i piloti del volo Fly Dubai fossero stati sottoposti a controlli rigorosi. Ma l'incidente arriva a poche ore dall'avvertimento di Netanyahu sui possibili attacchi in vista, per ora evitati, ma che potrebbero decidere l'esito della storica tornata elettorale. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
0: Sempre più in rotta di collisione i paesi baltici e la Russia. L'Estonia vieta da oggi il transito di grano russo e bielorusso attraverso il suo territorio. La Lituania chiede la revisione delle concessioni dei visti ai turisti russi. E sempre da Vilnius arriva l'allarme sull'ex campione di scacchi Kasparov, che da anni si oppone a Putin e vive all'estero.
3: Garry Kasparov nel mirino dei killer russi? Kasparov, che è uno dei più famosi campioni nella storia degli scacchi, diventato dopo il ritiro uno dei leader dell'opposizione democratica, ha da anni lasciato il paese temendo di venire incriminato, ma continua dall'estero l'attività politica e ora afferma che i servizi lituani e statunitensi lo avrebbero avvertito che la sua vita sarebbe in pericolo. La notizia pubblicata da Il Mundo arriva a pochi giorni dallo scoop, sempre del quotidiano spagnolo, sempre da fonti lituane, di una minaccia di droni russi in grado di colpire il Mediterraneo. Allarme poi smentito dal ministro della difesa Crosetto, mentre sui media ufficiali di Mosca di Kasparov non si parla. E dopo le minacce dei giorni scorsi, il Cremlino oggi ammorbidisce i toni. La lettera che abbiamo spedito alla NATO per ribadire che siamo pronti a usare tutto il nostro potenziale militare per difendere la regione russa di Kaliningrad, dice oggi il portavoce Peskov, non voleva essere conflittuale, al contrario. Il presidente ribadisce l'apertura al dialogo con l'Occidente. Comunque, nelle prossime ore Putin parlerà al forum di Valdai per sapere da che parte sta andando la Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ora negli Stati Uniti, per il caso della donna condannata a morte in Tennessee, ora in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con iniezione letale. Lo Stato ha sospeso le esecuzioni e annunciato un'inchiesta indipendente per fare luce sull'accaduto.
4: Krista Pike è ancora viva, hanno tentato di ucciderla due volte, hanno fallito, la sua esecuzione è stata sospesa così come l'altra programmata per il 2026 in Tennessee. Bisogna

0: Da gare, afferma il governatore dello Stato Billy, comprendere perché Krista Pike, dopo aver subito l'iniezione di due dosi di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla, fosse ancora viva, respirasse, russasse rumorosamente, come hanno riferito i suoi avvocati, che in un comunicato hanno elencato le macabre circostanze dell'esecuzione: la difficoltà di trovare le vene, la rottura dei vasi stessi, il pentobarbital degradato, l'assenza di personale medico d'emergenza. È un caso unico, non è mai accaduto qualcosa di simile nella lunga e collaudata pratica di esecuzioni del Tennessee, dicono gli esperti. Mentre Krista Pike è ricoverata in un ospedale nei pressi del penitenziario dove hanno tentato di ucciderla e adesso la stanno curando, non si conoscono le condizioni della donna, che aveva già scontato 30 anni di prigione per l'uccisione di una sua compagna di classe quando aveva 18 anni. Un'ora prima dell'esecuzione una corte d'appello aveva accolto un ricorso degli avvocati di Krista Pike bloccando la procedura. Alcune ore dopo la Corte Suprema aveva autorizzato l'esecuzione. Krista Pike sarebbe, o forse sarà, la prima donna a essere uccisa dal boia in Tennessee da 200 anni a questa parte. Enzo Arcieri, GR1.
1: Radio 1, le 13:13 minuti, siamo alla cronaca col delitto di Garlasco. Gli avvocati di Andrea Sempio preparano le prossime mosse.
2: È un'istanza di incidente probatorio sulla famosa impronta 33, quella che si preparano a chiedere i legali di Andrea Sempio. Per la procura, quella traccia di mano sulle scale della cantina della villetta di Garlasco è insanguinata ed è sua. Gli avvocati Livorio Cataliotti e Angela Taccia, convinti del contrario, chiedono ora una perizia che abbia valore di prova se si arriverà al processo. In parallelo, il team della famiglia Poggi presenta una consulenza sull'impronta di scarpa a pallini sulla scena del crimine, che a loro dire è più corta di quasi 2 centimetri rispetto al piede di Sempio. La procura ha già ribattuto che quell'orma è incompleta e quindi più lunga di quello che appare. Quanto alle controverse analisi sulla presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, interviene l'ex comandante del RIS di Parma Luciano Garofano, dicendo che anche se quel dato dovesse essere messo in discussione, questo non demolisce tutti gli altri indizi a carico di Stasi, restando dunque convinto della sua colpevolezza. Infine, a colpire è un'intercettazione in cui la madre di Andrea Sempio si sfoga, maledicendo Chiara e la famiglia Poggi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti, la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
3: Così viviamo, contorti!
4: Guarda!
5: Ieri sera i detenuti avevano reso di fatto inaccessibile un reparto della casa circondariale di Pisa. Si erano ripresi e avevano diffuso il video via TikTok. Pare che le proteste siano scoppiate per la scoperta di microfoni in alcune celle. Poi, come ha sottolineato il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine Di Michele, l'intervento di negoziatori specializzati ha evitato che fosse necessario ripristinare l'ordine con la forza. 4 detenuti sono stati arrestati e trasferiti e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
6: Ovviamente abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti al fabbisogno organico della Polizia Penitenziaria, una situazione degradata anche sotto il profilo igienico-sanitario, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
5: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, il 59enne accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre 2 persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazione per poi sottoporle ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. La RAI apre un nuovo studio televisivo a Saxarubra, a Roma, intitolato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
7: Grazie Pippo.
8: Un omaggio a un protagonista della storia del servizio pubblico e un investimento sul futuro. Per la RAI lo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo nel centro di Saxarubra è un passo importante. Non ne venivano costruiti di nuovi dagli anni 90. Naturale la dedica a chi ha simboleggiato un cambiamento nella cultura e nel costume del paese, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
9: Pippo è stato l'uomo che più di ogni altro ha modernizzato la televisione italiana, i suoi linguaggi,
4: ha dato un'idea di un intrattenimento di qualità mai volgare, importante oggi sempre più inseguirlo.
8: Re del piccolo schermo per decenni, Baudo resta un punto di riferimento per realizzare una televisione capace di parlare a tutti e di unire.
4: Pippo rappresenta un pezzo della storia della nostra nazione, rappresenta l'idea anche di un'accoglienza, già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa.
8: Cuore dell'informazione del servizio pubblico, con lo studio Baudo, il centro di Saxa Rubra si apre all'intrattenimento. Da qui andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Francesco Riccardi, GR1.
1: Giorno del dono, ha più di 65 anni, è donna e vive soprattutto nelle regioni del nord. Questo l'identikit del donatore nel nostro paese, secondo l'indagine pubblicata dall'Istituto Italiano del Dono.
7: Che si tratti di sangue, organi, ma anche tempo come volontari, è il modo in cui gli italiani dimostrano la propria generosità a leggere il nono rapporto realizzato dall'Osservatorio sul dono in occasione della giornata nazionale che cadrà domenica prossima. Evento che fa dell'Italia l'unico paese al mondo ad aver istituito per legge una simile ricorrenza. La percentuale più alta di donatori ha un'età superiore ai 65 anni, spiega Cinzia Di Stasio, direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione.
9: Solitamente una donna che abita al nord, soprattutto nord-ovest.
7: Crescono le donazioni di sangue e di organi, non gli unici temi su cui si misura la generosità degli italiani.
9: La ricerca scientifica è il primo ambito, seguito da chiaramente le emergenze, poi tutto il tema della povertà, povertà economica, povertà educativa. E la prossimità spesso in Italia viene premiata, soprattutto da donatori un po' più anziani. I ragazzi invece preferiscono soprattutto la difesa dei diritti, quindi pace, giustizia, ambiente.
7: Flaminia Gullo, GR1.
1: Nel Regno Unito si profila una nuova battaglia per la famiglia reale. Dopo il loro rientro a Londra, Harry e Meghan, sempre più assediati dai paparazzi fuori dalla scuola dei figli, tornano a chiedere protezione. La corrispondente.
10: I Sussex sono rientrati nel Regno Unito un mese fa e chiedono la scorta di polizia per proteggere se stessi e i figli, denunciando il primo assalto da parte dei media ai danni dei loro bambini, che per motivi di sicurezza hanno già cambiato scuola una volta. Due uomini con uno zaino in spalla sono stati avvistati mentre giravano intorno al perimetro della scuola frequentata dai piccoli Archie Lilibet di 7 e 5 anni. La polizia ha identificato uno dei due come un fotografo della stampa internazionale. Un portavoce del principe ha definito l'episodio un'intrusione inaccettabile nella privacy dei due minori, situazione che Harry e William hanno subito e sofferto durante l'infanzia. La sicurezza della famiglia reale viene garantita da un ramo specializzato della Metropolitan Police, in altre parole Scotland Yard, e pagata dai contribuenti. Estenderla ai Sussex, che hanno rinunciato ai loro incarichi pubblici, costerebbe 5 milioni di sterline l'anno, molto insomma in un paese impoverito dalla crisi economica. Ma dopo il misterioso attacco alla base militare di Fairford, la preoccupazione per la sicurezza è decisamente aumentata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Musica in addirittura d'arrivo, il Sacro Tour di Serena Brancale. Dopo 40 appuntamenti tra cui Londra, Madrid e Barcellona, la data conclusiva è prevista per sabato nella sua città, Bari. Più che un concerto, una grande festa, quella che la polistrumentista e compositrice di Anima e Core, qui con me, Serenata, promette di portare al Pala Florio insieme a ospiti come Tullio De Piscopo, Alessandra Amoroso e Delia, con la quale ha scritto la hit Al mio paese che stiamo ascoltando. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Francesco Pantaleo. Da Alice Andreoli al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. GR torna alle 14, ora c'è lo sport.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, il calcio in primo piano. Domani sera l'Italia di Mancini di scena a Saint-Denis contro la Francia di Zidane, l'inviato.
8: Gruppo ridotto in partenza per Parigi, come era successo prima della Turchia. Mancini ha deciso di lasciare 9 giocatori a copertura ad allenarsi. Sono Cambiaghi, Mandragora, Romano, Anor, Ghilardi, Coppola, Quadio, Inacio e Pessina. Nella settimana parigina della moda, il debutto in casa di Zidane non è un appuntamento trascurabile. Allo Stade de France sfileranno i tanti talenti francesi, ma l'Italia in Turchia ha sfoggiato un palleggio abbagliante. Tonali, Raspadori, Frattesi e Fagioli, che non giocava una partita con la nazionale da 2 anni. È stato Mancini ad averlo fatto debuttare nel 2022. Aveva parlato di lui e di Miretti come dei Bellingham azzurri. Erano i tempi della Juventus per Fagioli, poi c'è stata la squalifica per scommesse, per ludopatia, le giornate perse nel telefono. I commenti sono stati impietosi, insultanti. Oggi, racconta Fagioli, passa meno tempo al telefono.
9: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
8: La nazionale, il suo orizzonte lungo.
9: Andare al mondiale, al prossimo mondiale con l'Italia.
8: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: Ieri le dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale. Poco fa sul caso è intervenuto il presidente della FIGC Malagò, che solidarizza con Bianchetti e attacca il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni aveva spinto l'ex campionessa di scherma al passo indietro.
10: Credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
7: Oggi intanto tocca all'Under 21 impegnati in Armenia per le qualificazioni all'Europeo. Calcio d'inizio alle 18.30 con diretta su Radio 1 Sport, l'inviato.
11: Si decide tutto in 4 giorni, oggi l'Armenia, lunedì la Polonia. Con 2 vittorie la nostra Andrea dovrebbe qualificarsi al primo posto, ma restano buone possibilità anche per essere la migliore seconda. L'avversaria è la Polonia, vittoriosa anche ieri contro la Svezia, sono 9 su 9. Ma se i giovani azzurri dovessero battere oggi la modestissima Armenia, ultima 0 punti nel girone, le 9 vittorie su 10 partite sarebbero alla portata. Si va per gradi stasera l'Armenia, la ricetta di Silvio Baldini.
12: Giocare con il gusto di giocare, e se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio sia sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
11: E questo dice la classifica, e per questo motivo è molto probabile che vedremo 2 formazioni diverse in queste 2 partite, anche se Baldini ha sempre detto di considerare tutti i titolari, tutti importanti. E la nazionale maggiore, nonostante le 4 partite ravvicinate, ha scelto di lasciare l'Under praticamente inattatta. Superato il discorso qualificazione, poi saranno fatte le scelte opportune. Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Tennis, Kobol eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Pechino. 6-3-6-2 il risultato in favore del russo Safiulin. Nell'ATP 500 di Tokyo. Esordio invece vincente per Dardeli, che ha sconfitto 7-6, 6-3 Rud. È in campo Berrettini contro Davidovic Fokin, 1-1 il parziale dei set. Al terzo set l'italiano conduce per 3-0 ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
14: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
15: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
14: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
16: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
17: Con la brillante Brilli.
18: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: nel nostro tempo. Storie di donne, uomini e territori. In studio
1: Pietro Spirito.
0: Regia Maria Pedone.

buon pomeriggio e bentornati nel nostro tempo. Oggi nella prima parte, anche in occasione delle manifestazioni che precedono la Barcolana, visiteremo la mostra che si inaugura oggi pomeriggio al Museo del Mare di Trieste, dedicata ai protagonisti del porto dal 1836 al 1975. Nella seconda parte parliamo invece di sionismo e diaspora e degli effetti della guerra israelo-palestinese. Sarà questo uno dei temi portanti della rassegna Frontiere Meie, i mondi che si incontrano, che si tiene da domani a domenica a Gorizia, rassegna organizzata da Nord-Est Multimedia con gli editori La Terza. Restate con noi.

0: E diamo il benvenuto nel nostro tempo a Dario Tedeschi. Buon pomeriggio, Dario. Grazie di essere qui con noi. Noi siamo in attesa che ci raggiunga anche Silvia Pinna, perché Silvia Pinna e Dario Tedeschi sono tra i curatori, assieme a Marco Zelaschi e ad Andrea Bonifacio, della mostra Trieste Marittima, armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975. La mostra, lo ricordiamo, si inaugura oggi pomeriggio proprio alle 17 al Museo del Mare di Trieste, al magazzino 26 del Porto Vecchio. Allora, Dario Tedeschi, lei fa parte dell'associazione Marinara Aldebaran. L'associazione Marinara Aldebaran è un'associazione che, diciamo, ha dato un contributo fondamentale a questa mostra. Questa mostra, che lo ricordiamo, parlerà degli armatori, del porto, dei servizi, cioè dei protagonisti del porto di Trieste in un determinato periodo storico, dal 1836 al 1975. Ecco, io comincerei proprio da qui. Perché proprio questo segmento storico? Perché questo periodo?
1: Beh, intanto vi ringrazio per l'invito. Io sono il presidente dell'Associazione Marinara Aldebaran e questa mostra è nata nell'ottica, diciamo, della collaborazione che abbiamo con il Museo del Mare per il mantenimento della cultura marinara.
0: Sì, ne parleremo dopo anche con Silvia Pinna e raccontiamo poi anche dopo la storia dell'Associazione Aldebaran.
1: Benissimo, lei mi ha chiesto il
0: periodo. Sì, il periodo, perché avete scelto proprio questo periodo?
1: Allora, la prima data che abbiamo menzionato, la 1836, è praticamente la costituzione del Lloyd austriaco, che è stata la prima compagnia moderna, possiamo chiamarla, istituita a Trieste. Chiaramente parliamo anche di inizio della navigazione a vapore, e in particolare il Lloyd austriaco intraprese proprio in questa data i primi servizi, anche se vogliamo dire timidamente, tra Trieste e Venezia nell'Adriatico, per poi pian pianino espandersi fino a tutto il Mediterraneo orientale. Come data di fine, perché abbiamo scelto?
0: Perché proprio il 1900?
1: È una domanda molto interessante, però è anche un motivo molto interessante. A fine anni 60, inizio anni 70, inizia la containerizzazione del trasporto marittimo.
0: Certo.
1: Purtroppo, diciamo, nonostante l'innovazione che il container ha portato nel trasporto marittimo, questo ha anche contemplato, diciamo, la contemporanea dismissione di parecchie compagnie proprio per il cambio totale della filosofia del trasporto. Fino agli anni 60, 50, 60, inizio anni 70, avevamo le navi convenzionali. Il trasporto marittimo, pertanto, con le navi convenzionali era soggetto a tempi molto lunghi per la manipolazione delle merci, soggetto al tempo atmosferico, perché ricordo perfettamente, io lavoravo presso un'agenzia marittima locale, che chiaramente appena arrivavano quattro gocce di pioggia le operazioni, certo, del porto si fermavano,
0: certo,
1: per ovvi motivi di sicurezza del carico e della sicurezza degli operatori. Con il container si poteva lavorare H24 con qualsiasi tempo. Mm-hmm. E pertanto abbiamo scelto questa data 1975 come
0: che chiude un po' un'epoca, esatto, della vita e del lavoro in porto. Ricordiamolo, la mostra Trieste Marittima, armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975, che si inaugura oggi pomeriggio alle 17. Siamo con Dario Tedeschi, il presidente dell'Associazione Marinara Aldebaran. L'Associazione Marinara Aldebaran, però me la tengo un attimo dopo questa, la storia, perché ci sono anche delle persone da ricordare anche che hanno fatto parte dell'Associazione Marinara Aldebaran. Per chi visita la vostra sede, che si trova in, ricordiamo dove,
1: sì,
0: l'indirizzo?
1: La nostra sede è dagli anni 80, sita in Molo Fratelli Bandiera, al 17D del complesso, diciamo, di costruzioni che ci sono lì.
0: Vicino alla vecchia, al
1: sì,
0: vecchio faro, perché c'è la lanterna.
1: Prima dovete passare davanti al Aldebaran, esatto, e poi arrivate al faro, giustamente. Esatto. Siamo praticamente affiancati alla caserma, alla sede degli ormeggiatori del porto di Trieste. Che
0: quindi proprio nel cuore un po' anche, esatto, della memoria,
1: esatto,
0: insomma, del lavoro portuale.
1: Proprio sulla

0: sacchetta che è praticamente il cuore iniziale di tutte le operazioni marittime a Trieste. E, in particolare mi piacerebbe ricordare che la nostra mostra vuole ricordare tutta la serie di armatori che sono intervenuti a Trieste successivamente al Lloyd austriaco. E, faccio per dire gli armatori di piccolo cabotaggio che esercitavano il trasporto di merci e persone nel Golfo di Trieste con le coste dell'Istria. E mi fa piacere ricordare tutti gli armatori secondari, tipo Gerolimic piuttosto che Martinolic, che pian pianino, dopo diciamo gli anni dal 1850 in poi, si sono trasferiti dal Mazia su Trieste, perché chiaramente Trieste era l'emporio principale dell'impero austro-ungarico. Di conseguenza vogliamo ricordare questi armatori con tutta la serie di navi, i servizi che effettuavano. Logicamente dobbiamo tener conto che con il blocco che le attività portuali e i traffici marittimi ebbero con la Prima Guerra Mondiale, ci fu anche uno sconvolgimento di questa situazione di compagnie armatrici a Trieste. Però ben presto, già a partire dal 1919, sia il Lloyd, che cambiò logicamente denominazione da Lloyd austriaco per ovvi motivi in Lloyd triestino, ma anche gli altri, ricordo per esempio l'austro-americana che divenne Kosulich armatrice, ripresero immediatamente i traffici marittimi e anzi li svilupparono sotto bandiera italiana, logicamente con altre navi o con dei residuati diciamo della gestione precedente, ma iniziò anche un rapporto ancora più stretto degli armatori con la cantieristica triestina, perché è necessario ricordare che a Trieste, a partire dall'arsenale del Lloyd austriaco, che fu creato diciamo più o meno in vicinanza della chiesa di Servola, no? Lungo la costa, si sviluppò moltissimo in questa seconda metà diciamo dell'Ottocento, per poi crescere ancora nel Novecento e fino agli anni 50 ebbe una parte importante diciamo della vita commerciale e imprenditoriale di Trieste. E quello che mi fa piacere ricordare è che visitando la nostra mostra il pubblico, l'interessato, potrà notare che quasi direi il 95% delle navi di cui noi parliamo sono state prodotte proprio a Trieste.
1: Certo. Quindi c'era questo ruolo importantissimo della cantieristica legato all'attività del porto. Però io vorrei dire, idealmente facciamo entrare i nostri ascoltatori con un po' di anticipo alla mostra Trieste Marittima, Armatori, Porto e Servizi dal 1836 al 1935 al Museo del Mare, al Museo del Mare di Trieste. E il punto, diciamo, come posso dire, il punto di forza di questa mostra sono i modelli navali, in cui l'Aldebaran è come dire una fucina, una produttrice, un centro proprio di produzione straordinario. Nella vostra sede avete migliaia di modelli di nave. Ce n'è qualcuno in particolare che si vedrà in questa mostra di una certa interesse?
0: Beh, diciamo, prenderei tre modelli a titolo esemplificativo. Uno, l'arciduca Ludovico, che è stato il primo piroscafo del Lloyd austriaco a operare da Trieste. Il secondo, il Kaiser Franz Josef, che poi divenne presidente Wilson proprio a seguito degli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. E secondo me la nave più famosa e forse più ricordata dai triestini, il Saturnia, che certo, era uno dei transatlantici voluti dai Kosulich, una nave assolutamente innovativa per l'epoca, che poi passò all'Italia con tutto il discorso della concentrazione armatoriale che avvenne negli anni 30 e che però alla fin fine durò fino agli anni 60.
1: Certo.
0: Ricordiamo che per esempio il Saturno e il Vulcania sono stati sostituiti dalle turbonavi Raffaello e Michelangelo proprio come ultimi rappresentanti della categoria dei transatlantici veri e propri. Non parliamo di navi da crociera, logicamente, parliamo di transatlantici.
1: Ecco, grazie Dario Tedeschi. Nel frattempo è approdata in studio, nei nostri studi, Silvia Pinna, che è curatrice, assieme a Dario Tedeschi, poi a Marco Zelaschi e Andrea Bonifacio, appunto della mostra Trieste Marittima, armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975, che viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17, quindi via di qua dovete scappare all'inaugurazione della mostra. Silvia Pina è anche conservatrice al Museo del Mare. C'è tanto da dire, Silvia, sul Museo del Mare. Cosa sta facendo? Che, lo ricordiamo, il nuovo Museo del Mare allestito al magazzino 26 del Porto Vecchio, no? Perché ancora qualcuno forse pensa che sia nella vecchia, esatto, al vecchio lazzaretto, diciamo. No, c'è un nuovo allestimento molto, molto vivace, diciamo così.
2: Grazie.
1: Ecco, mi riallaccio però un attimo a quello che stavo dicendo con Dario Tedeschi. Stavamo parlando di questi, in mostra ci sono appunto tutti questi modelli di navi che ricordano questa è l'attività portuale in questo periodo storico. Cosa vedremo altro? Come è organizzata la mostra?
2: Beh, la mostra, oltre a una flotta di oltre 90 modelli, ha anche una serie di vetrine allestite sempre dall'Aldebaran, dai suoi soci e da collezionisti privati, quindi conveni non del museo, ma che il museo ospita, che illustrano parte dell'oggettistica, delle brochure, delle varie forme promozionali del viaggio per mare di alcune delle compagnie che sono rappresentate all'interno della mostra: il Lloyd austriaco, il Lloyd triestino, la Kosulic, piuttosto che l'Italia di Navigazione, ma anche altre compagnie minori, quindi oggetti che potevano essere quelli dei tavoli, piatti, stoviglie, tutto quello che serviva per allestire le sale da pranzo, oppure appunto deplian del viaggio, le tag dei bagagli, tutte quelle cose che ci aiutano.
1: Sì, quei piccoli oggetti che apparentemente dice vabbè, se piacciono ai collezionisti, in realtà questi oggetti parlano, dicono, raccontano,
2: ci
1: aprono
2: una
1: finestra,
2: all'interno
1: fanno
2: della
1: entrare, esattamente.
2: E all'interno di cosa significava viaggiare in un mondo in cui la nave non era un luogo ludico, poteva esserlo,
1: certo,
2: ma non nasceva a quello scopo, era un mezzo di trasporto con un suo obiettivo preciso, che era portare le persone in una determinata località, che per motivi che potevano essere di lavoro o di altro, ma che era il mezzo principe per i lunghi tragitti.
1: Certo. Dario Tedeschi, presidente dell'Associazione Aldebaran, una sezione della mostra è dedicata a un aspetto di solito poco conosciuto dello sviluppo portuale: i servizi complementari, il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio. Ci sono decine di lavoratori che ogni giorno, diciamo, si occupano di questi servizi. E in genere sono, come già il porto di per sé non è proprio sempre sotto i riflettori, come dire, no, di un pubblico, diciamo così, ma in particolare questi lavoratori diciamo fanno il loro lavoro in maniera un po' così, un po' di tra virgolette defilata. Come si sono evoluti questi servizi nell'arco del tempo? Abbiamo detto che nel 75, diciamo, con l'utilizzo dei container mette fine a un'epoca. E invece questo tipo di servizi?
0: Questi servizi, che sono nati praticamente con la nascita della navigazione a vapore principalmente, si sono sviluppati e secondo me è uno dei settori, seppur in ombra, perché forse non conosciuto dalla maggior parte delle persone, però è assolutamente fondamentale, perché ricordiamo, una nave quando arriva in porto ha bisogno prima di tutto del pilota. Il pilota sale a bordo, guida la nave, sostiene il comandante nella manovra, poi ci vogliono i rimorchiatori, perché le navi sono sempre più grosse di dimensioni, per cui in condizioni particolari di tempo devono essere manovrate e portate in tutta sicurezza in banchina. E non ultimi da ricordare proprio gli ormeggiatori, che sono quei personaggi che assistono la nave a prendere le cime dal rimorchiatore o dalla nave stessa e portarle in banchina per permettere, certo, il... E a questo proposito proprio la mia associazione ha coinvolto, diciamo molto amichevolmente, però abbiamo avuto un riscontro molto positivo, proprio il settore degli ormeggiatori del porto di Trieste e i piloti, che hanno aderito con veramente
1: un
0: entusiasmo, spirito,
1: diciamo,
0: entusiasta, e hanno
1: finalmente
0: vestito...
1: si parla un po' di loro,
0: esatto,
1: a vedere il loro lavoro.
0: E da non dimenticare anche...

In questa, diciamo, fase, diciamo, dall'arrivo della nave all'ormeggio, proprio i rimorchiatori, abbiamo dedicato una sezione allo sviluppo di quelli che erano i rimorchiatori. E tengo a sottolineare a questo punto che la nostra collezione modellistica, che andiamo ad esporre al museo, è stata prodotta in scala costante. Questo cosa significa? Significa che il visitatore, anche il più inesperto,

0: Certo, e Silvia Pina, torniamo, mi ha colpito questo, diciamo, particolare, la mostra, lo ripetiamo, intanto diamo qualche notizia proprio di servizio. La mostra Trieste Marittima, Armatori, Porto e Servizi dal 1836 al 1975 al Museo del Mare del Porto Vecchio, che si inaugura oggi pomeriggio alle 17, andate a vedere. E dopo?
1: Apre domani al pubblico regolarmente e sarà aperta fino all'8 novembre, seguendo quello che è l'orario della sezione Lloyd e del Museo del Mare, ovvero dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18 fino all'11 di ottobre e successivamente fino alle 17.
0: Ecco, quindi adesso sembra un po' defilato il Museo del Mare, ma ci si arriva.
1: Ci si arriva, ci si arriva. Siamo un po' apparentemente fuori dalla città. In realtà il Porto Vecchio, lo dico sempre, è un quartiere aggiuntivo della città. Speriamo che prima o poi sia sufficientemente integrato dal
0: Certo.
1: fatto perché le persone lo percepiscano
0: Certo, ma
1: come
0: già lo
1: tale.
0: percepisco, certo.
1: Però diciamo che siamo già abbastanza ben collegati, per cui insomma anche a piedi dalla stazione dei treni sono un quarto d'ora e con l'autobus che passa internamente già al
0: Certo,
1: Porto Vecchio in 5 minuti si arriva.
0: certo. Ecco, dicevamo invece che mi ha colpito questo, diciamo, il fatto che voi vi siete, come posso dire, avete chiesto la collaborazione, avete avuto la collaborazione anche di privati, di collezionisti, appunto l'associazione Aldebaran, ma anche altri. E questa adesso la politica diciamo così, del Museo del Mare. C'è, come dire, quali sono le strategie di collaborazione con enti privati appassionati? Perché ce ne sono tanti a Trieste.
1: È
0: E la
1: vero.
0: domanda conseguente è: quanta fame hanno i triestini diciamo, di memoria del mare, legata al mare?
1: Allora, rispondo prima all'ultima. I triestini hanno tanta fame di memoria in generale.
0: Lo sappiamo.
1: Quella del mare, nello specifico, è la memoria stessa della città, inevitabilmente, per cui è tutt'uno. E noi lo percepiamo, lo abbiamo percepito fin dall'inizio del nostro lavoro, sia io che il mio collega Andrea Bonifacio, che siamo i conservatori del Museo del Mare, fin da quando abbiamo cominciato a lavorare al museo, ormai 4 anni fa, e abbiamo percepito questa necessità, questo bisogno della cittadinanza di essere vista, ascoltata
0: Certo, certo.
1: e di ritrovarsi in quello che viene raccontato, che non significa, come dire, prendere acriticamente le memorie individuali e metterle nel museo, ma significa perlomeno farsi un portavoce di quelle memorie, trovare il
0: Certo.
1: modo di inserirle in una narrazione che le colleghi a un panorama più ampio. Questo
0: Certo.
1: sicuramente. E questo mi porta alla prima parte della domanda. Quali sono le strategie del museo? Il museo non vuole essere un contenitore asettico di oggetti. Non è questo il suo scopo. Non è come posso dire, un'edizione enciclopedica del mare di Trieste. È un luogo di
0: Accoglienza.
1: accoglienza, è un catalizzatore di storie, memorie e patrimoni, e patrimoni al plurale, perché deve parlare di tante cose. Essere un porto per Trieste ha significato essere più di se stessa, ha significato rapportarsi, come racconta bene questa mostra, con il mondo intero. E raccontare questa memoria significa raccontare Trieste e gli altrove, al plurale, con cui si è collegata. È una storia plurale che noi cerchiamo di raccontare anche e soprattutto collegandoci alle diverse realtà che a Trieste questo o fanno per vocazione da tanto
0: Certo.
1: tempo, come l'Associazione Marinara Aldebaran, o vorrebbero fare, nel senso, come memoria di famiglia.
0: Grazie, noi ringraziamo. Allora, intanto ricordiamo, oggi pomeriggio alle 17 l'inaugurazione della Mostra Trieste Marittima, Armatori, Porto e Servizi dal 1836 al 1975 al Magazzino 26, da domani aperta al pubblico. Noi
1: Vero.
0: ringraziamo Silvia Pin e Dario Tedeschi per essere stati nel nostro tempo a raccontarci come dire, questo contenitore di memoria che tutti da domani possiamo scoprire. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: E diamo il benvenuto nel nostro tempo ad Anna Foa, collegata con noi. Professoressa Foa, buon pomeriggio e benvenuta nel nostro tempo. Anna Foa,
1: grazie.
0: Storica, già docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, autrice di numerosi libri, tra cui Il suicidio di Israele, premio Strega per la saggistica e il più recente, Mai più, entrambi pubblicati dalla Terza. Anna Foa sarà ospite domani alla rassegna Frontiere Meie a Gorizia alle 21 al Teatro Verdi, dove parlerà di sionismo e diaspora. Professoressa Foa, però io vorrei partire prendendo spunto dalle conclusioni del suo ultimo libro, del libro Mai più,
1: sì,
0: per chiederle così, come dire, di botto, quanto male sta facendo, se lo sta facendo, la guerra israelo-palestinese alla memoria della Shoah.
1: Ma io penso che faccia un male enorme alla memoria della Shoah, perché c'è una grande difficoltà nel mondo e in generale anche fra i giovani, fra le persone, a ricordare la Shoah, a pensare alla Shoah nel momento in cui si sta verificando qualcosa che possiamo, certo, senz'altro chiamare un genocidio in diretta, fra l'altro sotto gli occhi di, certo, tutti, e nel paese che aveva accolto i profughi della Shoah e che si era costruito nella memoria della Shoah. Allora tutto questo fa un male enorme e già da alcuni anni abbiamo trovato molte difficoltà a ricordare la memoria. Io credo che siano veramente qualche cosa che può assassinare la memoria della Shoah, può cancellarla, può distruggerla se non si riesce a parlare apertamente, se non si riesce a ricordare quello che succede anche oggi e non solo ieri, se non si riesce in qualche modo a riprendere un discorso che sia un discorso unitario, che ci dica che quando abbiamo detto il mai più non era rivolto solo agli ebrei ma era rivolto a tutti, certo, mai più un genocidio, non solo mai più la Shoah contro gli ebrei.
0: Certo. Cioè, professoressa Foa, lei domani sera a Gorizia parlerà appunto di sionismo e diaspora, cioè voglio dire il sogno,
1: sì,
0: sionista di una terra e di uno Stato e invece poi l'esperienza plurisecolare della diaspora, quindi degli ebrei che vivono fuori,
1: certo,
0: da Israele, per dirla così in maniera semplice.
1: Sì.
0: Ecco, è cambiato, sta cambiando questo dualismo, questo rapporto, cioè in una parola che cosa significa oggi essere ebrei?
1: Ma oggi essere ebrei significa tante cose, ma è sempre significato tante cose, tant'è vero che Ben Gurion, quando ha formato lo Stato, si è rivolto a ben 50 studiosi di ogni tipo, religiosi, laici, ebrei, per chiedere che cosa volesse dire essere ebreo. Ora però certamente qualcosa è cambiato nel rapporto fra la diaspora, che non è, non

0: si è esaurita nel 48 con la nascita dello Stato di Israele, ma ha continuato a vivere, a sopravvivere, in alcuni casi a crescere. Pensiamo alla diaspora americana, che è una massa enorme, milioni di persone, milioni di ebrei con diverse posizioni, che è anche molto critica in questo momento, una parte di loro verso Israele. Ecco, la diaspora e poi Israele. Il rapporto fra la diaspora e Israele è sempre stato un rapporto complesso. All'inizio il sionismo odia la diaspora, considera la diaspora il momento dell'umiliazione degli ebrei in tutta la sua storia e non vuol sentir parlare nemmeno di storia ebraica. Poi invece c'è una ricomposizione attraverso la Shoah, che è una ricomposizione che risale al processo Eichmann in qualche modo, quando Israele vuole essere l'erede dei 6 milioni morti nella Shoah, ma anche degli ebrei della diaspora, che sono quasi come degli ebrei che temporaneamente vivono nella diaspora prima di fare l'aliyah, cioè il ritorno ad Israele. E poi adesso abbiamo di nuovo un momento di grande difficoltà, fra l'altro per la prima volta ci sono molti ebrei israeliani che lasciano Israele per la guerra, ma lasciano anche Israele perché è un paese in cui non possono più esprimersi liberamente,
1: in cui non si riconoscono,
0: ecco, dico, non si riconoscono nel paese, sono soprattutto i giovani, sono gli intellettuali. Certo, è una diaspora, cioè è un esodo abbastanza limitato alle classi medie e medio alte, però esiste ed è la prima volta dalla nascita di Israele che c'è questo fenomeno.
1: Senta, lei nel libro Mai Più dice che la diaspora europea, in particolare nella diaspora europea, si verifica un vero e proprio schiacciamento sulle posizioni di Israele. Perché, secondo lei?
0: Guardi, io qui vado in speculazioni che in parte sono anche mie, nel senso che sono proprio speculazioni, però ho la sensazione che in qualche modo la diaspora europea, non quella americana, che non aveva conosciuto fra l'altro l'occupazione naturalmente, quindi era una diaspora diversa, ma quella europea dei paesi occupati, che era sopravvissuta all'olocausto, non è riuscita a riemergere con la vitalità, con la capacità intellettuale che aveva nel periodo precedente, come se quello che è successo con la Shoah fosse stato qualcosa che aveva fatto sì sopravvivere una parte del mondo ebraico, ma non gli aveva restituito la sua vitalità in qualche modo. Si ricostituiscono le comunità, ma non c'è un obiettivo, e l'obiettivo si schiaccia fin da subito su Israele. Israele è il punto, quando nasce nel 48, è la salvezza degli ebrei, è l'unico posto in cui gli ebrei possono vivere, anche per chi non ci va. E c'è questa specie di delega a Israele, l'ammirazione per i servizi segreti, per la capacità di combattere, eccetera, che è qualcosa che gli ebrei dell'Europa hanno, che pongono in qualche modo su Israele le loro aspettative. E nemmeno la fine del comunismo, la fine della divisione dell'Europa riesce a ricostituire un ebraismo europeo forte, solido e pieno di prospettive anche autonome rispetto a Israele, perché gli ebrei sono una cosa e gli israeliani sono un'altra cosa.
1: Certo. Professoressa Anna Foy, lo ricordiamo, domani sera interverrà alle 21 al Teatro Verdi di Gorizia nell'ambito della manifestazione Frontiere per parlare proprio di diaspora e di sionismo. Le parole appunto sono importanti. Noi oggi assistiamo a questa, come dire, una grande discussione, a una grande attenzione intorno proprio ai termini, al significato dei termini, razzismo, antisemitismo, antiebraismo, cercando di mettere a fuoco di fuoco dei distinguo. Quanto è importante definire i termini, questi termini, anche sotto il profilo normativo, per leggere e capire sia il presente che la storia? Io mi riferisco, mi viene in mente ovviamente al decreto legge sull'antisemitismo,
0: al decreto
1: sull'antisemitismo in discussione. Ecco, cosa ne pensa lei? Quanto è importante definire i termini?
0: Guardi, come storica che ha molto lavorato sull'antisemitismo, a me sembra che una nuova definizione di antisemitismo sia in qualche modo superflua. Certamente non è quella dell'AIRA, a

0: cui del 2016 su cui si appoggia, ahimè, questo decreto, che identifica fortemente l'antisionismo, cioè anche la critica, diciamo, politica, non intellettuale, non emozionale, non fantastica come una larga parte dell'antisemitismo, ma la critica politica rivolta allo Stato di Israele, con l'antisemitismo esattamente come poi fa Netanyahu quando si rivolge al mondo accusandolo di antisemitismo. Io credo che questo decreto sia un grosso errore, nel senso che limita le possibilità di criticare Israele, anche se non ha ricadute penali, certamente le ha sul piano dello stigma, nessuno fa piacere essere accusato di antisemitismo, e rende forse molto più difficile, pensiamo a un dottorato in cui si discute una tesi di dottorato, nessun professore con l'idea di dover andare a finire in grane enormi per possibili accuse di antisemitismo prenderà poi in mano un dottorato del genere. Mi sembra una grossa limitazione, per di più arriviamo a una strana cosa, a uno strano fenomeno, che Israele diventerà l'unico paese al mondo a non poter essere criticato, non in base a tutta una serie di altre motivazioni eccetera, ma per l'antisemitismo. Ma a questo punto l'antisemitismo diventa veramente un velo sotto cui si coprono delle altre cose, e il fatto che Israele diventi l'unico paese al mondo coperto dal velo dell'accusa di antisemitismo, secondo me farà crescere, non diminuire, l'antisemitismo.
1: Certo, lei dice sempre nel suo libro Mai Più che la Shoah, contrariamente a quanto si possa pensare, non è stata lo sbocco necessario di ostilità anti-ebraica. Vogliamo spiegarlo? Com'è che si è arrivati?
0: Io dico che non era necessario che finisse nella Shoah. Cioè la Shoah, quello che è successo, ha dei legami forti con lo sviluppo della guerra, ha dei legami fortissimi col blocco dell'immigrazione nei vari paesi del mondo, quando nel 1938 la conferenza di Eviane impedisce l'immigrazione degli ebrei tedeschi, ha tutta una serie di legami con la storia, con quello che stava succedendo nel contesto. Non esiste un eterno antisemitismo che come una nuvola copra la storia degli ebrei dall'inizio, dalla nascita del cristianesimo fino alla Shoah, e che sbocchi necessariamente nella Shoah. C'erano degli spazi in cui si poteva, sarebbe potuto evitare politicamente, se non fosse scoppiata la guerra, la Shoah non ci sarebbe mai stata se Hitler non avesse dato inizio alla guerra. Quindi la Shoah non è il risultato ineluttabile, certo che ha legami con l'antisemitismo, è lo sbocco di un antisemitismo razziale che era nato nella seconda metà dello l'Ottocento, che si era fortemente sviluppato col nazismo, ma non è lo sbocco inevitabile, questo dico.
1: Certo, senta, si sta parlando molto in questi giorni del film Naza, lei l'ha visto?
0: Sì, io l'ho visto, sono uscita come tutti ammutolita, avendo capito molte più cose di prima, e anche avendo capito che quando usiamo, io lo uso ormai da un anno, non da prima, ma da quando usiamo il termine genocidio, ci riferiamo a qualcosa di molto preciso e che ha delle basi fattuali molto precise.
1: Quindi non è più una scelta, nel libro scrive che è una scelta controversa definire genocidio lo sterminio di Gaza, non è più una scelta così controversa, o sì?
0: Ma sì, è certamente controversa, nel senso che si discute, Israele si oppone in tutti i modi, le comunità ebraiche non vogliono sentire parlare di genocidio, in questo senso è controversa, ma io credo che possiamo solo aspettare che le organizzazioni internazionali, la Corte Internazionale dell'AIA, a un certo punto si pronunci formalmente, ma mi sembra che tutto porti in quella direzione.
1: Senta, avrà visto le immagini di Netanyahu all'ONU quando parla,
0: sì.
1: L'assemblea l'aula viene,
0: se ne va,
1: mezzo mondo se ne va, più di mezzo mondo forse. Che cosa, c'è una riflessione in più che le ha suggerito questa immagine? A volte le immagini della cronaca anche ci suggeriscono, ci portano a magari anche a fare un salto logico, a pensare qualcosa di diverso.
0: Sì, mi ha suggerito una cosa dolorosa, per me almeno comunque dolorosa, cioè il crescente isolamento dovuto alla sua politica dello Stato di Israele. Israele è ormai completamente isolata, siamo a un passo dall'essere considerati Israele, io non sono israeliana, sono un'ebrea italiana, siamo a un passo Israele.

0: con Israele sia un passo dal che gli ebrei israeli, che gli israeliani siano considerati appartenenti a uno stato canaglia, l'accusa di genocidio ha sempre più presa e la solitudine di Israele è enorme, e questo suscita in chiunque abbia avuto rapporti, si sia recato, abbia, io non sono mai stata sionista, ma comunque nemmeno antisionista, ecco, in chiunque ha avuto rapporti con quel mondo suscita un dolore inesauribile e una volontà forte che tutto cambi e che l'opposizione che esiste in Israele, anche se è piccola, anche se è limitata, anche però esiste ed è anche molto coraggiosa, riesca a ottenere qualcosa nelle prossime elezioni.
1: Però la domanda conseguente a questo punto è, visto che c'è una, come dire, c'è delle persone che protestano, però sono una minoranza in Israele, questo isolamento di Israele come viene percepito dalla maggioranza degli israeliani? Quel pericolo di perdere o rovinare anche la memoria della Shoah, come viene percepito dalla maggioranza degli israeliani? Non la sentono questa solitudine?
0: Io direi che non la sentono, perché pensano che il mondo intorno a loro sia antisemita e pensano, appunto, esattamente come stavamo dicendo, che la ragione di questo isolamento sia un antisemitismo che finalmente è apparso mentre fino a questo momento era nascosto. In realtà si sbagliano profondamente, ma in qualche modo l'estrema destra è soddisfatta dell'isolamento, perché non vuole avere troppo a che fare con i non ebrei, diciamo la destra di Ben-Gvir e di Smotrich, le destre religiose, e per gli altri c'è questo senso che il mondo ha finalmente tirato fuori il suo antisemitismo. Poi c'è questa minoranza combattiva, coraggiosa, dicevo, perché fa delle cose molto coraggiose, che invece combatte, secondo me, anche per Israele, non contro Israele, certamente.
1: Certo, e noi ringraziamo la professoressa Anna Focheri, lo ricordiamo, domani sera interverrà proprio per parlare di sionismo e di diaspora alle 21 al Teatro Verdi di Gorizia, nell'ambito della rassegna Frontiere Meie, dove i monti si incontrano. Quindi, voglio dire, il suo intervento sarà particolarmente significativo anche in questa terra di frontiera. Grazie professoressa Foa, grazie di essere stata
0: grazie
1: nel nostro
0: a lei
1: tempo.
0: Dell'invito.
1: E noi ringraziamo i radioascoltatori per averci seguiti anche oggi nel nostro tempo alla scoperta di storie, genti e territori. Grazie a Maria Pedone alla regia, a Carlo Morello alla parte tecnica. Pietro Spirito vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi, la prima di questa nuova stagione che, come di consueto, vi terrà compagnia ogni giovedì pomeriggio fino a giugno. Insieme a me cura la diretta odierna Marco Ferrito, dall'altra parte del vetro, al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo Post, il secondo album in studio del triestino Calpa, uscito lo scorso marzo. È un disco che parla di lavoro, di postmodernismo, apocalisse quotidiana, capitalismo e sindrome dell'impostore. E dietro a una scrittura apparentemente semplice si cela in realtà una vera e propria catarsi sonora, una trasformazione sottolineata dall'andamento sincopato del lavoro, che vive di continui contrasti sonori che investono l'ascoltatore quando meno se l'aspetta. Chitarre taglienti e pattern ritmici violenti si scontrano con archi destrutturati e pianoforti più intimi, muovendosi dentro un caos lucido, organico, ruvido ed elegante allo stesso tempo. Stiamo raggiungendo telefonicamente proprio l'artista per permetterci di sbirciare un po' nel suo mondo interiore, ma prima ascoltiamo proprio Calpa con Primavera.

E questa era Primavera di Calpa, direttamente da Post, il secondo album in studio dell'artista triestino. E chiaramente per presentarlo al meglio, noi Angelo Mallardo in Arte Calpa ce l'abbiamo.

0: Proprio al telefono. Buon pomeriggio e bentornato ai Riverberi. E
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie per avermi invitato.
0: allora partiamo innanzitutto, magari anche banalmente, dal titolo di questo disco. Post, viene spontaneo chiedersi dopo cosa? Perché non è un semplice seguito di Manuale del Piccolo Ingrato, ovvero il tuo esordio, in quanto quel disco viene, non dico completamente raso al suolo, ma quasi, per poi ricostruire con una maturità di scrittura, di arrangiamento, che non sono soltanto date dallo scorrere del tempo. E quindi cos'è successo in questi anni, Angelo? Post cosa?
1: Quella è un po' il giochetto che volevo fare, no? Nel senso che è un post di tante cose. Mi piaceva utilizzare questo termine che di solito viene sempre seguito da un'altra parola, no? Perché se si pensa ai movimenti artistici o insomma di qualsiasi tipo, si aggiunge questo prefisso per indicare un superamento per l'appunto di tali movimenti. Quando diciamo si è dato tutto quello che si poteva dare, penso, non so, nell'esempio più lampante che viene sempre, anche perché è un genere musicale che mi piace moltissimo e che riecheggia molto nella mia musica, è il post-punk, no? Quando si è finito di dare tutto quello che si poteva dare col punk, lo si è un po', come dire, decostruito e ricostruito in un certo senso. E volevo un po' fare quello con la mia vita in quel momento, con la mia musica, e quindi diciamo che è un disco di. Non tanto di cambiamento quanto di transizione, se vogliamo, perché era appunto un momento veramente di transizione nella mia vita. L'ho scritto quando ho iniziato a immergermi, per esempio, nel mondo del lavoro. È un disco che parla molto di lavoro, di cosa vuol dire veramente avere 20 anni, approcciarsi a un mondo che sembra molto più complesso di quello che pensavi, mentre comunque, per esempio, nel primo disco c'era un po' più di. C'era un senso molto apocalittico, sì, però forse un po' più speranzoso. Mentre questo secondo disco è ancora un po' più deprimente, però no, dai, deprimente è troppo greve, però è sicuramente una prova del fatto che quando tocchi con mano certe cose, ecco, le cose sembrano più, cioè sono più complesse di quello che pensavi all'inizio, magari.
0: Certo, e quindi a un certo punto hai deciso di mettere un punto fermo, almeno artisticamente parlando, hai registrato tutto, e questa è probabilmente, come a volte succede nell'arte, un'istantanea che vale per poco tempo, che forse era già vecchia a marzo quando è uscito il disco. E quindi la domanda successiva, anche questa forse anche banale, com'è il post-post? All'interno di quale ciclo temporale ti trovi?
1: Adesso è un momento interessante perché sto cambiando tante cose, perché comunque non sono mai contento in un certo senso, e quindi sicuramente sto un po' rivedendo anche le scelte che in realtà avevo fatto per quel disco là, le sto anche qua decostruendo di nuovo, ricostruendo in un certo senso, è sempre alla fine un po' giocare con dei mattoncini, se vogliamo, no? Quindi ogni tanto si cambia un po' la costruzione che si stava facendo, ma come dire, gli elementi base, penso, non so, tipo a dei mattoncini Lego, alla fine riutilizzi sempre gli stessi mattoncini, magari ci fai tante costruzioni diverse, i mattoncini sono sempre quelli, però poi magari il risultato è molto cambiato. Quindi in questo momento sono qui, sto ancora costruendo, ecco, sto ancora capendo che cosa costruire.
0: E allora, prima di immergerci proprio nell'analisi dei brani, partiamo dai compagni di viaggio. Chi ti ha accompagnato nella registrazione e poi anche nei live? Perché ci sono anche persone diverse. Chi hai scelto per questo post?
1: Sì, sono fortunatissimo perché lavoro con persone oltre che veramente meravigliose, veramente competenti, sia dal lato del live che dal lato di produzione di quello che è stato post. E fondamentale, una persona fondamentale per post è stata Tobia in Arte 900, che è un produttore meraviglioso, bravissimo, che è veramente riuscito a dare una carica, una linfa vitale a questi pezzi che quando erano inizialmente toccati solo da me, erano diciamo a un 60%, lui è riuscito a dargli tipo un 150%, quindi è stato veramente fondamentale e veramente bravissimo. Cioè io quando posso ne tesso le lodi, perché adesso tra l'altro è in tour in questo momento con un artista che sta spopolando in Italia, che è Raresh, quindi è veramente veramente forte. poi

0: c'è stato il contributo anche là preziosissimo di Giorgio Di Gregorio, che ha suonato la batteria in questi pezzi, e Giorgio Giacobbi, che invece ha suonato il sax, con il quale condivido anche il palco, perché appunto suona il sax insieme a me anche nei live. E per concludere poi il quintetto del live siamo io, lui, Luca Moreale alle chitarre, alle tastiere, Francesco Candura al basso e Camilla Collette alla batteria.
1: E allora parliamo delle canzoni, partirei dal brano che abbiamo appena ascoltato, Primavera. Qual è quindi, Angelo, la prima vera volta che hai capito che la musica avrebbe potuto davvero rappresentare una strada da percorrere e che quindi avrebbe magari anche dato qualche frutto e non soltanto una deviazione, un passatempo?
0: Ma in realtà forse non l'ho ancora capito, nel senso che comunque mi piace sempre avere un approccio, per fortuna in realtà, giocoso alla musica, cioè non è ancora entrato nella mia testa, o meglio, c'è sempre nella mia testa il pensiero che possa diventare una scelta di vita, diciamo una carriera effettiva, ovviamente lo spero, però allo stesso tempo non, per fortuna non sento quella responsabilità di dover a tutti i costi tipo fare il pezzo, fare l'album, perché se no non campo, ovviamente poi in questo momento non campo di quello, però nel senso il concetto è quello. Questo per dire, per l'appunto, che comunque per fortuna riesco ancora a prendermi i miei tempi e fare le cose quando mi sento di farle e non perché c'è una pressione che inizialmente magari avevo, paradossalmente, perché poi all'inizio in realtà hai tutto il tempo del mondo, però adesso, come dire, veramente ho capito che bisogna prendersi il proprio tempo, lasciar respirare le canzoni, lasciar respirare anche, come dire, la propria vena artistica, se vogliamo, insomma, perché poi specialmente in un presente in cui è tutto super veloce, super prodotto, super confezionato, credo che poi, parlo per gli altri e non per me, però vedo che le chicche migliori poi escono fuori magari quando ci si prende del tempo effettivo per fare le cose, per far respirare il cervello, insomma, per vivere delle esperienze prima di mettere in moto una struttura creativa, diciamo.
1: Infatti è così che poi si crea un posto nuovo, sono anche le parole che chiudono il primo brano del disco, omonimo, e un po' ci preparano a quello che seguirà, un po' come quando prendi posto sulla poltroncina del cinema, è un invito alla sospensione dell'incredulità e quindi a scoprire il nuovo Kalpa. E allora, con magari tre aggettivi, come definiresti questo posto nuovo che sei riuscito a costruire anche lasciando decantare la tua vena artistica?
0: Con tre aggettivi, allora sicuramente sincero, questa è un po' la parola chiave di tutto il disco, il concetto chiave di tutto il disco, la sincerità, sempre per il discorso di cui sopra, perché per l'appunto credo che comunque nella musica, specialmente visto che si parla di quello, sia molto molto importante dire qualcosa quando si ha veramente qualcosa da dire, cioè io credo che la gente comunque se ne accorga quando una canzone, un disco, qualsiasi cosa, qualsiasi statement artistico, musicale o meno, sia fatto perché bisognava farlo per mandato di qualcuno o qualcosa, quindi credo che sia importante, sia necessario appunto fare le cose quando ci si sente di farle e in maniera veramente come viene, ecco, sincera, quindi sicuramente quello è un aggettivo. Poi mi viene in mente un po' forse radicale in certe scelte, nel senso che comunque a me piace molto giocare di contrasti, ecco, specialmente nel sound, quindi mi piace passare da cose magari molto forti a cose molto lente, no, però come dire, dal molto forte al molto piano, ecco, mi piace un po' questo contrasto netto che mi risulta sempre, sempre interessante, anche giocare magari coi silenzi, queste cose qua, oppure non so, magari mettere un ritmo super schizofrenico di batteria con sotto una, come dire, un'orchestra d'archi, questa è una cosa che mi stuzzica molto il cervelletto. E poi il terzo aggettivo ti potrei dire un po' instabile anche forse, perché comunque cerco sempre di creare appunto in questi contrasti una sorta di caos controllato, che però poi alla fine è un contrasto tra due cose che non c'entrano, finisce per essere sempre un po' instabile, però è una cosa che mi piace.

0: di aver fatto un discorso abbastanza sensato.
1: Ti dico di sì, anche se non so quanto io sia d'accordo su instabile, perché lo vedo, magari forse per il mio vissuto, come un disco anche ottimista, un po' solare, risolto, ti direi, in un certo senso, poiché riesci anche ad autoassolverti. Non so
0: sì,
1: se sei d'accordo.
0: Sì, può essere, sì, certo. Ripeto, io poi vedo sempre questa visione un po' apocalittica della mia musica, che poi non è per forza, cioè, nel senso, anche se l'ho fatto io, non è detto che sia la visione corretta. Vedi, tu la vedi molto più ottimista, il che è giustissimo. Io, anzi, vivo per queste cose, quindi top.
1: E poi apocalittica, diciamolo, perché è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo, come ami ripetere.
0: Esatto, come diceva il compianto Max Fischer, esatto.
1: E allora in tracklist poi passiamo a Senza Pensieri, che è anche la più disneyana del lot, quindi vorrei chiederti in maniera quanto involontaria ti è venuta così, è la tua Hakuna Matata, diciamolo, è anche una canzone quasi d'amore, direbbe qualcuno.
0: Sì, esatto, a me anche lì, intanto, vabbè, questa sì, è una cosa che mi hanno fatto notare, hanno fatto anche tipo battute su Gomorra, no? Senza Pensieri, vabbè, sì. Tutte cose involontarie in realtà, però ci sta, me la accollo. E una canzone quasi d'amore, sì, sicuramente. Anche lì mi piace mettere un filino di malinconia in tutto, ma perché, non lo so, lo trovo più interessante. Io trovo una grande responsabilità nel scrivere canzoni d'amore, e lo dico da persona follemente innamorata che sta con la stessa persona da 10 anni quasi, quindi figurati. Però allo stesso tempo trovo che ogni tanto si trattino queste canzoni d'amore, ogni tanto vengono trattate un po' con superficialità, quindi faccio fatica a scrivere delle canzoni d'amore, infatti ne ho scritte pochissime, e questa è una quasi canzone d'amore, perché poi in realtà non lo è del tutto.
1: E invece la prossima è una canzone apocalittica, ma prima di parlarne, ascoltiamola.

0: E questo è Kalpa con Lo sai, che non è facile, musica dicevamo per la fine del mondo e anche il nome che Kalpa ha dato al suo tour, che è quasi agli sgoccioli. Noi Kalpa, Angelo Mallardo, ce l'abbiamo proprio in collegamento telefonico. E Angelo, ma questa virata sul country, neanche fossi il nuovo J-Ax, com'è avvenuta?
1: È avvenuta in maniera veramente del tutto naturale, nel senso che comunque io ascolto molta musica rock alternativa americana, moderna, diciamo, quindi penso, non so, artisti come Big Thief, tra tutti, che hanno risvegliato moltissimo quel tipo di sottogenere lì, quindi quella sorta di alt country, se vogliamo. Quindi non proprio il country da stadio, che tra l'altro è una cosa che per noi in Italia non esiste assolutamente, però sai, prendere quegli elementi lì e mischiarli con gli elementi più alternativi era una cosa che mi stuzzicava molto, innanzitutto perché mi fa molto ridere, cioè è una cosa che è talmente lontana da me in generale che fa il giro e quasi mi appartiene in realtà, perché la vedo quasi come una cosa un po' satirica in un certo senso, no? Perché mi immagino questi pezzi tristissimi, molto malinconici, poi però in questa lente molto upbeat, molto, molto allegra, no? E in realtà vedo un parallelismo molto interessante poi con magari quella che è la musica un po' più emo, se vogliamo, perché mi viene sempre in mente quel meme che ogni tanto chi segue tipo le pagine di musica vede. Che è tipo la musica country, due punti, vivrò e morirò nella stessa città, faccina felice, e la musica emo, vivrò e morirò nella stessa città, faccina triste. Quindi alla fine è un po' i due volti della stessa medaglia. E questa cosa sempre per il discorso dei contrasti, mi intrigava molto, quindi ho deciso un po' di utilizzarla in questa canzone.
0: E allora parliamo proprio di città, perché in un posto più bello assistiamo quasi in tempo reale a quella che è un'elaborazione di un lutto, di un addio, forse un addio a un luogo, a un'abitudine o a una persona. Però rimanendo alla parte geografica e quindi riprendendo anche il mantra finale, che è quasi qualcosa che viene inculcato a tutti i giovani, almeno da Roma in giù, esiste per Angelo un posto più bello di Trieste?
1: Questa è una domanda interessante. In realtà non lo so, perché sicuramente sì, però forse anche no. Io, collegandomi alla domanda di prima, io ho sempre vissuto qua, sono nato qua, ho sempre vissuto qua. Probabilmente a questo punto morirò qua, non lo so. Però sento una grande connessione alla mia città ed è un po' un odi et amo, no? Nel senso che è una città che mi ha dato tanto, che mi dà tanto, che mi ispira tante cose, poi però allo stesso tempo mi sento come se non riuscissi a ritornare quell'amore, perché è un po' una città che te lo impedisce per tante cose, no? È una città che ha una grandissima storia culturale, artistica, che però sta svanendo un po' dentro se stessa, dentro un po' la città cartolina che la stanno facendo diventare. E quindi è un rapporto molto, molto conflittuale, ecco, che vedo che abbiamo tantissimi musicisti che abitiamo a Trieste, ecco. Quindi in realtà forse sì, forse no, non lo so, lo devo ancora capire.
0: E comunque in questi anni ti sei mosso tanto, hai suonato davvero in tantissime città, in tantissime regioni, hai aperto concerti di artisti di riferimento della scena italiana come Cosmo, il Mago del Gelato, ma anche Oke Giorgio. E quindi questa sindrome dell'impostore che viene fuori in Una fantastica idea, come ti è venuta questa canzone? Nel senso, è un modo per elaborare questa sindrome, qualcosa che potrebbe accadere, che è accaduta ad Angelo, che hai superato? Cosa sta succedendo da questo punto di vista?

0: vista?
1: È sicuramente un modo per elaborarlo, è una cosa che c'è sempre, è una cosa che credo abbiamo un po' tutti, anche quelli, come dire, più col petto più gonfio e più tronfio, alla fine comunque sono pieni di pienissimi di insicurezze, e in realtà scriverne credo che sia un modo per esorcizzare la cosa, no? come per tutto. E siccome una grandissima parte della mia vita, dato che io sono sempre stato la persona piena di interessi, che voleva fare 200.000 cose in ambito artistico, e che però poi magari ha sempre fatto fatica a specializzarsi in una in particolare, chiaramente quando, come dire, non sei bravissimo in una cosa, ma sei tipo mediocre in un po' di tutto, chiaramente la sindrome dell'impostore è un po' ce l'hai, no? E quindi ho deciso di scriverne, perché comunque è una parte veramente grande della mia vita. Però credo sia, come dire, ne vedo l'aspetto positivo ed è una cosa che mi tiene super con i piedi per terra, in realtà. Quindi da un lato sono anche contento un po' di avercela, ecco.
0: Eh sì, se consideri il primo ascolto, avevo considerato questa canzone quasi come una gemella di Senza Pensieri. Quindi una canzone quasi d'amore per questa sindrome che ti porti, ci portiamo dietro. Invece Non muori mai è una delle frasi più importanti, forse uno dei mantra che dissemini comunque nel corso dell'ascolto di questo disco, ovvero ho ancora un po' di tempo per decidere. Intanto quanto picchia Caspio Giorgio Di Gregorio alla batteria in questo brano, ma a parte questo...
1: Sembrava una ferramenta in quel momento la batteria, cioè picchiava, martellava come un mazzo, sì, fortissimo.
0: E quali decisioni stai rimandando?
1: Un po' tutte, no? Nel senso che volevo che fosse un po' una canzone, come dire, generazionale, ma nel senso universale della cosa, nel senso che può attraversare più generazioni, perché alla fine è facile convincersi del contrario, però in realtà c'è sempre tempo per decidere, per cambiare, per attuare dei cambiamenti alla propria vita. E mi piaceva l'idea di fare veramente 3 minuti e mezzo di canzone, di cui 2 minuti e mezzo praticamente sono una frase, che è quella, per inculcarci questa idea che c'è sempre tempo per tutto, no? Quindi in realtà è un risvolto ottimista, vedi, avevi ragione tu. E basta, insomma, è una frase molto semplice che mi dice molto, che mi ha detto molto sin dall'inizio, e quindi mi è piaciuta sin da subito tantissimo.
0: Il primo dei 3 aggettivi che hai utilizzato per descrivere il tuo album è appunto sincero, che è anche il titolo di un brano che consideri un po' come il nucleo fondante di Post, almeno dal punto di vista tematico, questo certamente, però è anche la prima di queste 10 canzoni ad essere nata. Cosa l'ha resa un buon punto di partenza?
1: In realtà è stato un punto di partenza involontario, nel senso che poi, per l'appunto, più che la prima canzone di questo disco, è stata la canzone più vecchia. Mi spiego, è stata ripresa dopo, era una canzone scritta lì, lasciata lì, e poi nel momento in cui stavo pensando a un secondo disco mi sono ricordato di lei, ho detto, ed è stato un po' come trovare un diamante grezzo in una miniera, come dire, il tema fondamentale di quel disco l'avevo già scritto e me ne ero mezzo dimenticato, quindi ho deciso di rimetterla assolutamente, perché poi ci stava dentro benissimo tematicamente. Musicalmente magari è un po' il pezzo un po' più strano, perché quello un po' meno organico, forse c'è questa drum machine tutta decomposta, c'è molta più elettronica, molte meno magari chitarre, cose che invece ci sono lungo tutto il resto del disco, però è anche la cosa che la rende un po' speciale, no? È un po' il momento strambo del disco, che però poi, per l'appunto, come hai detto anche tu, è un po' il leitmotiv, no, di tutto l'album, quindi era perfetto averla lì.
0: E allora, passando per una breve immancabile strumentale, giungiamo quindi all'ultimo episodio della tracklist, e noi siamo anche quasi giunti al termine di questa chiacchierata. Ci lasceremo tra pochi minuti ascoltando proprio Di non avere paura, la canzone che chiude il disco, che è anche il mantra finale da portare in tasca per affrontare il mondo di tutti i giorni. Quindi, Angelo, sta funzionando?
1: Speriamo, sì, dai, sta funzionando, e anche lì la semplicità di questa frase me l'ha resa subito simpatica, e un po' cercare di darsi una pacca sulla spalla, di autoconvincersi che va tutto bene, che in realtà magari è tutto nella mia testa in un certo senso, e quindi

0: Spero di non avere paura, anche se poi in realtà paura ne abbiamo sempre, paura di tutto. Citando un pezzo delle sacerdotesse dell'Isola del Piacere, abbiamo paura di tutto, io ho paura di tutto, però in qualche modo ci rimbocchiamo le maniche e ce la si fa tutti assieme.
1: E allora, quali sono le prossime date in cui porterai live post? So che hai qualcosa ad Arezzo a breve e anche stai scrivendo qualcosa di nuovo in questo periodo?
0: Beh sì, quello per fortuna sempre, anche se con più calma, come dicevo prima, ma quello sempre. Adesso abbiamo fatto pochi giorni fa un concerto a Trieste al Rifrazioni Festival, che è stato molto bello, e poi suoneremo ad Arezzo sabato 3, quindi tra pochissimo. Il 10 suoneremo a Conegliano a LZO e poi vediamo.
1: E poi vediamo, anzi meglio, ascoltiamo, noi saremo qui a dare notizia dei progetti futuri di Kalpa, come di tutti gli altri artisti della regione. Ci lasciamo ascoltando, come detto, di non avere paura, ma prima ringrazio proprio Angelo Mallardo per aver presentato Post insieme a noi. Grazie.
0: Grazie mille a te, grazie a tutti per aver ascoltato.

Calpa con Di non avere paura e noi torniamo in studio per consigliarvi alcuni eventi che si terranno in regione questo weekend. E partiamo da Pordenone perché domani sera, venerdì 2 ottobre, il Capitol ci propone quello che potremmo tranquillamente definire un'anomalia del sistema. Un artista multiforme, impossibile da inquadrare in un solo ambito artistico, e sto parlando chiaramente di Immanuel Casto. E noi lo conosciamo bene, il Casto Divo ha avuto tante vite in una sola. Cantautore provocatorio, game designer che ha riscritto le regole del politicamente scorretto con il suo squillo e divulgatore intelligente e analitico, negli ultimi anni impegnato nel racconto delle neurodivergenze e dell'autismo. E a Pordenone Immanuel Casto presenterà il suo quinto album formato non riconosciuto. Sempre domani, ma a Trieste, al Round Midnight, si esibirà invece Valerio Visconti. E lui è un cantautore, musicista e produttore tra le figure più personali della nuova scena indipendente italiana. E attraverso una scrittura che intreccia post-punk, elettronica e sperimentazione, oltre chiaramente al cantautorato, negli ultimi anni Visconti ha costruito un percorso riconoscibile per intensità espressiva e continua ricerca sonora. E l'artista presenterà il suo nuovo album, Il Grande Ok, in uscita il 6 novembre per Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi. E proprio da questo album noi ascoltiamo il primo singolo estratto, Visconti con

Visconti con Buffalo Meat e noi abbiamo ancora tempo per due proposte per il vostro fine settimana. Sabato 3 ottobre l'Auditorium Comunale di Zoppola accoglierà Il Respiro dei Mantici, uno straordinario incontro fra Antonello Salis alla fisarmonica, Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Alessandro D'Alessandro all'organetto. Tre grandi interpreti, tre generazioni, tre percorsi artistici profondamente diversi e un'unica, irripetibile voce musicale. E questa è la forza di un progetto che mette in dialogo strumenti appartenenti alla stessa famiglia sonora, trasformandoli in un universo capace di attraversare il jazz, la musica popolare, l'improvvisazione e la contemporaneità. E sarà un'occasione rara anche per il pubblico, infatti prima del concerto, dalle 18, i tre artisti incontreranno studenti appassionati per raccontare strumenti, esperienze e percorsi musicali. E questo appuntamento, ricordo, si inserisce all'interno della rassegna Estensione Jazz Club Diffuso. E l'ultimo consiglio di giornata invece vi porta a Maiano, perché domenica 4 ottobre presso l'Auditorium Comunale Polinote ripropone una delle sue produzioni più importanti, nata per ricordare una delle pagine più profonde della storia della nostra regione. E mi riferisco a Il terremoto del Friuli, performance artistica con acquerelli e musica dal vivo, che vede protagonisti Paolo Cossi, fumettista e autore dei disegni dal vivo, Francesco Bearzatti, sax, clarinetto e composizione, Yuri Daldan, pianoforte e composizione, e Marco D'Orlando alle percussioni. E allora noi adesso ascoltiamo due dei protagonisti della serata, ovvero Francesco Bearzatti insieme allo Yuri Daldan Trio, che in quel momento comprendeva Alessandro Manzutti e Romano Todesco, se non sbaglio, e questa è la loro Danza delle Ombre. Anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo, io ringrazio Marco Ferrito alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Il governo ungherese cambia idea e rimette sotto esame il progetto del terminal nel porto di Trieste, un investimento da circa 200 milioni di euro. Budapest vuole valutarne costi e sostenibilità prima di decidere il futuro dell'opera. Intanto Trieste guarda la crescita dei traffici e punta sul raddoppio dei treni.
2: Budapest starebbe riesaminando il progetto del terminal ungherese nel porto di Trieste, nell'area dell'ex raffineria Aquila. Un investimento da circa 200 milioni di euro con 650 metri di banchina e una piattaforma logistica di una trentina di ettari. Il nuovo governo ungherese di Péter Magyar vuole ora fare il punto su costi e sostenibilità del progetto prima di decidere come andare avanti. Aspettiamo un incontro per capire le intenzioni di Budapest, così il presidente della regione Massimiliano Fedriga a margine dell'Adria Shipping Summit alla stazione marittima di Trieste. Prudente anche il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, che sulla possibile revisione del progetto ungherese spiega che la situazione viene monitorata.
3: Nelle prossime settimane avremo uno scenario più chiaro, siamo in contatto, il nostro interesse è che poi quelle aree lì, con le programmazioni che oggi già sono state fatte, tra l'altro stiamo completando un pezzo di banchina, che vadano avanti, questo è l'interesse del porto di Trieste.
2: Dal palco Fedriga ha indicato nell'IME che il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa è un asset strategico, non è un'alternativa a Suez, ma una rotta in più per garantire maggiore resilienza all'economia europea. E proprio sull'Alto Adriatico Consalvo chiede più collaborazione. Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume guardano gli stessi mercati e devono riuscire a presentare progetti comuni anche in sede europea. Con le sole risorse pubbliche dei singoli stati, sostiene, non si riuscirebbe a realizzare nemmeno il 30% degli investimenti programmati. Trieste intanto cresce, nei primi 8 mesi traffici più 3%, RoRo più 4%. Ora la sfida è aumentare la capacità ferroviaria con il potenziamento di Servola. Il porto punta a passare dagli attuali 12.000 fino ai 24.000 treni l'anno. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I temi della sanità: da oggi a Trieste iniziano ad operare 4 nuovi medici di medicina generale, riducendo la carenza che si era creata a causa del pensionamento di diversi professionisti. Da qui a novembre diventeranno 9.
4: Due mazzi di fiori ad accoglierle, il gentile benvenuto da parte della segretaria, ma pochi minuti dopo l'ambulatorio è già pieno con i primi assistiti che si sono prenotati su Sesamo all'alba.
5: A che ora si è iscritto?
6: Alle 5.30 circa.
5: È felice, ha trovato due persone giovani.
6: Questo che cercavo, così sarà per sempre come un diamante.
4: Attesissime le due dottoresse ad Opicina, come nel resto della città, medici di medicina generale preziosissimi, 9 ambulatori verranno riempiti da qui a novembre. Oggi i primi 4. Ginevra Morgante e Chiara Specchi, triestine, poco più che trentenni, ex compagne di classe al liceo, università e specialità. E ora, fianco a fianco, nello stesso ambulatorio, contratto per entrambe a tempo indeterminato e già decise a restare, Ginevra dice, mi vedo qui per i prossimi 30-40 anni.
7: L'idea sì di conoscere possibilmente una persona anche in diverse fasi della sua vita, essere presente in tutte le situazioni in cui potrei essere necessaria. Ecco.
4: Ci mostra la app per prenotare le visite, scaricare le ricette, la tecnologia che aiuta noi medici e i pazienti, dice Chiara, originaria dell'Altipiano, qui è a casa, la sua è stata una scelta.
8: Si riesce a creare un rapporto un po' più intimo con i pazienti, no? Rispetto alla città grande dove la vita è più frenetica.

0: musica, invece sull'altopiano forse facciamo tutta una vita un po' più lenta.
1: Sono stati potenziati gli sportelli anagrafici di Via Pietà e Opicina, presi d'assalto da stamane per la scelta del medico. Monica Bonetti, direttore distretto 1 e 2.
2: Si fa fatica a trovare i medici di medicina generale, però ho avuto modo di confrontarmi con loro e la passione che descrivono nella medicina del territorio, che è poi la medicina della vita delle persone, ecco, forse merita attendere, ma trovare queste passioni.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: A Pordenone prosegue il trasferimento dei reparti nella sede del nuovo ospedale. Intanto è slittato a novembre quello previsto per pediatria e ostetricia.
4: Avanza il piano di trasloco dall'ospedale vecchio di Pordenone al nuovo presidio inaugurato nel dicembre del 2024. L'obiettivo è di terminarlo nel corso del prossimo anno. Nelle ultime ore è stato completato il trasferimento di alcuni ambulatori, tra cui pneumologia e malattie infettive, mentre a ottobre toccherà quelli dell'area chirurgica. Rinviato a novembre, lo spostamento più atteso di questa fase, quello del reparto materno-infantile. Lo afferma il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti.
5: Questo invece ci slitta di 2 settimane per problemi di montaggio delle vasche del parto e del travaglio. Quindi è prevista tra il 10 e l'11 novembre.
4: Tra gennaio e febbraio toccherà la risonanza magnetica, la medicina nucleare, mentre la psichiatria e la riabilitazione andranno temporaneamente al padiglione C. Per vedere la demolizione dei vecchi padiglioni servirà invece del tempo.
5: Non è che uno svuota e abbatte, c'è una progettazione da fare, c'è un appalto da assegnare, prima di abbattere va smontato tutto, immagino ci sarà amianto dentro queste strutture, quindi sarà abbastanza lunga l'operazione e sicuramente non inizierà prima della fine dell'anno 2028.
4: L'area liberata ospiterà poi un ultimo padiglione annesso impiegato anche per la riabilitazione e poi ci saranno nuovi parcheggi. Il percorso ridefinirà l'assetto del polo sanitario più nel lungo periodo.
5: È chiaro che qua stiamo parlando di un'operazione che, completato tutto, ci vogliono almeno 9 anni.
4: Intanto a fine anno scade per Tonutti l'interim per il CRO di Aviano, dove pure è direttore generale. Da parte sua è arrivata la disponibilità a una proroga del doppio ruolo. La decisione spetta ora alla politica. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Adesso torniamo a parlare della carenza di operatori sociosanitari nelle case di riposo della regione. Le agenzie per il lavoro alle quali le strutture si rivolgono per trovarli confermano la difficoltà di trovare queste figure. Una carenza legata anche alla crescente complessità dell'assistenza agli anziani è un lavoro che non solo per le basse retribuzioni, ma anche per il carico fisico ed emotivo sembra perdere attrattività.
6: Uno dei profili più difficili da ricercare, confermano dal Centro per l'impiego di Udine, gestito dalla Regione, uno dei molteplici canali ai quali le aziende dei servizi alla persona, sociosanitari e assistenziali si rivolgono per trovare OS, ormai sempre più introvabili, una professione che fatica a essere attrattiva proprio mentre in Regione cresce il bisogno di assistenza. A confermare la difficoltà di reperimento sono anche le agenzie per il lavoro, che segnalano non solo problemi nel trovare nuovi operatori, ma anche nel trattenere quelli già occupati, e in gioco non c'è soltanto la questione economica. Barbara Del Do, direttore della filiale Adecco di Udine.
7: Osserviamo una carenza forte di personale e anche candidati che stanno già lavorando all'interno di questo settore e che cercano nuove opportunità professionali in ambiti completamente diversi. Quello che ci raccontano i candidati che valutano nuove opportunità, spesso la scelta di esplorare nuovi settori è legata al fatto che comunque gli OS o comunque chi opera nel settore sanitario, che ha la complessità degli orari di lavoro, una complessità anche emotiva e anche spesso fisica, che alla lunga porta la risorsa a valutare spesso una qualità della vita e quindi opportunità professionali in altri settori.
6: E così gli OS diventano una risorsa interessante anche per altri comparti.
7: Oggi aziende del settore manifatturiero che richiedono candidati disponibili anche ai 3 turni a ciclo continuo guardano con interesse professionalità che escono da questo settore perché appunto sono già abituati a lavorare sui turni e spesso le retribuzioni sono anche fortemente adeguate.
6: In regione, da quanto emerge, i candidati disponibili sono pochissimi e bisogna sempre più spesso cercarli fuori, ma tra le richieste di chi arriva da fuori c'è l'alloggio. Alcune aziende si stanno adeguando, cercando di garantirlo. I candidati stranieri rappresentano ormai una componente importante del settore, ma resta il nodo della lingua italiana e del riconoscimento dei titoli, e la demografia non aiuta, con una popolazione che invecchia e il bisogno di assistenza che è destinato a crescere. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, da variabile a poco nuvoloso.

0: Sull'arco montano. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 25 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 24 gradi. A Pordenone 27, a Gorizia Udine 26, a Tolmezzo 23,5, a Forni di Sopra 20 gradi, a Tarvisio 19, a Sappada 17,5, a Piancavallo 15 gradi, sul Monte Zoncolan 12, sul Monte Lussari 10, a Lignano 25 gradi, qui la temperatura del mare è di 21 gradi, a Grado 24, dove la temperatura del mare è di 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Stasera avremo poco nuvoloso variabile per il passaggio di velature e di nubi alte. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature massime sopra la norma del periodo. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. È il commento dei genitori del ricercatore di Fiumicello Paola e Claudio Regeni, che nell'intervista al quotidiano La Repubblica hanno dichiarato di non aver ricevuto in tutti questi anni alcun sostegno da parte del governo italiano nell'ottenere una collaborazione del regime egiziano. I coniugi Regeni chiedono al governo di reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura dello Stato e di rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide, dicono anche i cittadini degli Stati amici. Finché la cosiddetta realpolitik prevarrà sulla tutela dei diritti e della dignità, nessun cittadino sarà sicuro nel mondo. Un governo che si mostra debole nei confronti di un regime è già perdente, hanno concluso i genitori, chiedendo di continuare ad alimentare l'onda gialla che deve farsi presidio dei diritti in un mondo e in un paese che tende ad accantonarli in virtù di interessi altri. Intanto è arrivato anche il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiori difficoltà. Segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni, ha aggiunto Meloni. Forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare. Un tesoro di oltre 550.000 fotografie. Siamo andati a conoscere meglio il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, ovvero il CRAF di Spilimbergo, che custodisce, restaura e digitalizza la memoria visiva del Friuli Venezia Giulia e non solo.
1: Dai preziosi daguerrotipi ottocenteschi all'archivio del genio civile che documenta le grandi opere pubbliche tra gli anni 20 e 60 del Novecento, dagli scatti del gruppo friulano per la nuova fotografia al reportage di Mario De Biasi inviato a Budapest da Enzo Biagi nell'ottobre del 56. Sono alcuni dei materiali custoditi al CRAF di Spilimbergo, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia. Il direttore Alvise Rampini.
2: Il CRAF conserva 5.000 fotografie, lastre, negativi, positivi all'interno del suo archivio climatizzato. Si divide in due sezioni, una sezione mostre, c'è un premio regionale, nazionale e internazionale, e una sezione archivio molto importante che è sviluppato, diciamo, per il 75% del CRAF, che riceve ogni anno dei fondi in comodato acquisizione o donazione che vengono conservati, quindi c'è tutta una filiera importantissima che è il ricevimento, la conservazione, l'analisi, la digitalizzazione e la catalogazione di questi fondi.
1: La responsabile dell'archivio, Raffaella Canci.
3: La fase preliminare fondamentale è quella di studio, la seconda è quella di valutazione del materiale per lo stato di conservazione, la terza è quella che entra più nel merito di quali saranno i passaggi della valorizzazione che vorremmo fare. Ci saranno dei lotti per i fondi che sono più consistenti, oppure si inizierà a lavorare tutto quanto il materiale in una volta. Pertanto si passerà alla fase della digitalizzazione, quindi dell'acquisizione dell'immagine in digitale, in modo tale che poi la fotografia, il fototipo possa essere definitivamente conservato. C'è la fase del condizionamento per mettere in sicurezza i materiali e per poterli ospitare nel deposito freddo in forma definitiva. Per ultima la fase della catalogazione.
1: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In segreteria ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Carlo Morello, da parte di Elisabetta Zaccolo. Grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Dos iniziativas in Marileng che intendi importare il Furlan in ta vita concreta dai giovani Furlans, ma no dom. Proiezze educativi, musica, carton animati, attività in ta scuola, ma anche libri e mostre, con al centro il langaggio da ur di varie forme, indirizzato proprio diversi frutti, la gioventù, ma anche le famiglie e i granti. Una puntata dividuta in dos parts, che è di Way of Evelyn D, come che sapete, un programma tutto in Marileng che potete ascoltare a sedi via streaming su sedefvg.rai.it che via podcast su Rai Play Sound. Alessio Screma al microfono, un ben chiattazza di duce in te prima par dal programma Fèvelin di Inquintri Luge e parfalo vin il piacere di ve in linea il direttore artistico da iniziativa Giorgio Cantoni. Mandi Giorgio.
2: Mandi a tutti i soltadors.
1: Benon, e con lui Serena Fogolini, della Società Filologica Furlana, anche animadora di laboratori pensati per gli arlev da scuole primarie. Mandi Serena.
3: Mandi un saluto agli ascoltatori e ascoltatori.
1: Benon, allora Giorgio, ti domandi di Dinus, di Kest, Inquintri Luce 2026, capove anche un doppio significato, no? Che sta per aula.
2: Sì. Perché che l'inquintri luce si sa cioè che vuol dire, no? Quanche alle qualche altre che si viotano, si viotano, ecco. Cioè che proprio degli le luce, sì. Alle un termine già fatto delle cinematografie, delle fotografie, ma anche in Furlan alle fatte dalle parole inquintri. Perché che l'inquintri alle una parte importante, tal senso che quando si va ad esempio a vio di un film, in fin dei conti non si è mai di Besoi di solito, ma si è donge di altre int, per cui si inquintre le int, mance, si inquintre c'è che lui di l'autore, il regista con il suo prodotto, no? Per cui l'inquintri di cui calfas comunicazione di sentiments, di tanti, tal nessi caso anche di documentari che contengono la vita reale, per cui fra cui che trasmette e cui che riceve proprio te queste forme di informazione, questo tipo di inquintri.
1: Ecco, ai due di youtuber, cioè domani, lei in programma un evento, un lavoro speciale, una presentazione dai cartoni animati par Furlan, proprio al cinema visionario di Udin, con Arlev da scuola primaria del 4 novembre e a Vorin la presenza anche di Serena Fogolini. Domani in cimo a Giorgio. Cine, immagine, movimento, sequenze e Furlan, che sbinomi?
2: Sì, perché che di ormai tanti c'è un grande fermento dal punto di vista, perché che si fa in curtmetraggi, documentari, serie televisivi, video art, che a mostra che le lenghe non c'è proprio te dome lì ferme e cristallizzato in una memoria, ma è proprio una forma di comunicazione, un motore di innovazione proprio te, dalle, anche dalle lingue, ma anche dalle società che con traviarsi il lavoro di registi e di che lavorano da urde, macchine da presa in quel caso qui, a fasi proprio te, queste sorte di immagine dalle società furlane in movimento.
1: Ecco, grazie, grazie. Serena Fogolini, tu sarai con Giulia Cane dal CEC di Udin proprio a curare questo evento speciale dei 2 di ottobre, ma avete fatto anche attività in ta scuola primaria 4 novembre di Udin e a ti domandi con che atteggiamento si va in ta scuola primaria a contare, insegnare in una maniera originale, inedita, mi vendi di anche informale il Furlan.
3: Beh, disin che sicuramente si va con tanto entusiasmo e con tante ghionde, che è la prima roba di dì, anche perché che queste attività scavegni infatti dentro dalla scuola non hanno di essi più dudi dai fantas come attività di didattiche tradizionali, no? Ma disin che ha di essi in maniera par giuia, par sperimentare, par viù della lingua furlane come una possibilità di infiorarsi e di avvicinarsi al territorio, sempre però con l'attenzione

0: relazione al fatto che ormai sempre di più e in te scuole di Udine in particolare rispetto a queste province, ma ormai dappertutto, la lingua furlane è una delle tante componenti che si può inchiattare donde dal italiano che tutti noi altri se sente in una scuola in una regione italiana e in una e dunque si vuole anche e fa un confronto e un flaggiarsi anche a una visione plurilinguale, anche pluriculturale, no? Dunque il furlano serve come base di partenza e dopo parlavi di anche quali che sono tutti le lingue che sono presenti in classe, con che cartons che al clar non vanno in tinduzzo dome come un giuc e come un bon, come se ne tiene avvio di cartons, ma avendo invece due frasi proprio con che dici ridi capì un tic di più quali che sono le basi della grafia della lingua furlana da ogni di chiesa potrebbe segnarsi altri grafis, per esempio mi vengono a pensare alla lingua tedesca e alla lingua slovena che sarebbe infatti anche questo confronto con loro e dopo è ingiuiata anche a via di quali sono gli alfabeti della classe, no? La inflamate così per gli odi anche, no? Che sono tante maniere differenti di scrivere gli speraldis. E di lì dopo è toccato uno degli argomenti che forse fa le più chiaro ai frutti, fa le quelle dal mondo, dalle sveste utis, e allora partendo dal prim cartone che era stato svoltato in lingue furlane, che è la pimpa, la chiciute a balins blancs e ros,
1: e si lascia biodi anche. Sì.
0: Esatto, no? Un'opera romana storica che c'è in Disi con Elio Bartolini, e dopo era stato il coordinamento di Paolo Patui. E di lì invece si lascia biodi che sono i cartons che sempre di più in che sull'infanzia in realtà si sono state voltate anche in grazia dell'interessamento vera e come te ben tu sa, no?
1: Certo, sempre presenze.
0: Sempre presenze, sempre in prime linee, dunque in class anche che diffondi informazioni che sono preziose anche per i docenti, no? Che magari hanno saperi anche la possibilità di chiedere tutti gli sterici animati su Rai Play, che hanno la possibilità di vedere le scuole in ma anche di Dopralis come in press proprio didattic, no? Lavorando per ore. Allora vengono tutti Iuli Punin, vengono tutti Pippi il Suresin, vengono tutti Nine Olghe e i frutti si sono divertuti sul mondo perché alle Clark, anche tu metti zonghe, lenghis, creatività, juke, anche inventive, no? Di Mandelor e soprattutto il confronto con queste aperture al mondo. Insomma, se è la vedendo in classe, io vengo mangio un cavà, ecco.
1: Benon, Giorgio, si definisce, no, anche una trasformare questa lingua autoctona in una lingua dalla CET, no? Sì. Come che hai letto? C'è si intende?
2: Perché il contesto è multilinguale ormai, le dentro di scuole primarie e elementari, queste lingue locali sono trascuratissime, non no, ben favelate dai genitori italiani, ma sicuramente di che gli altri. Però il fatto di trasformare dalle barriere di comunicazione a lingue di trasformazione, di coesione sociale, tra mille così, per far divertire proprio i frutti col furlan, è proprio una mossa che gli è stata fatta di più di qualche nazione di là che sono le lingue minorizzate, per cui sono già dai progetti che stanno andando in avanti, per trasformare le lingue di minoranza, in tal nel caso il furlan, come lingue inedite per Duce, da lingue autoctone a lingue proprie di accet, come vi dite prima, figurinsi se i picciui che cominciano a fevelare qualche parola di furlan, donce dei cartoni animati, che insomma, a lei un bel po' di viodi e di ascoltare, cominciano a dire qualche parola di furlan o qualche frase in furlan, c'è molto che le robe vengono ben accettate in una società che ha queste caratteristiche come le nostre.
1: Ecco, grazie Cetan, Giorgio Cantoni, domani mo a Serena Fogolini c'è che significa per te a Pont la lingua dalla CET in questa società contemporanea voltata Vierzi Fruits che chiaramente ai dopre strumenti di spesso le arts, no? Anche al video.
0: Ma da sicuro sono generazioni che avvengono in su con delle possibilità in tale imparare soprattutto gli slenghi che sono dal tutto differenti se rispetto a quelli che vengono in butno. La lingua furlane come lingua in più in quelli è una possibilità

0: per largarsi anche modi più per poter metti a confronto anche mo più lenghis la una con che altre, ma soprattutto anche per capire i territori li cassie e in allora o tornin sempre al fatto che ovina queste lenghe minorizzate gli vere la vin definite così e gli vere perché è una possibilità, no, che dall'imparare la lingua furlane
1: sì.
0: E la scelte facoltative che però cui che lo fa e lo fa in una certa maniera alla dopo un chiaf che è più slardiat, no, al mondo che l'attor di sé e alla anche una coscienza di lì che lei, di lì che si chiate e anche dalla storia che ha vissuto che se nella regione e dunque alle clare, alle importanze per cui che al vendi questi territori ma l'importante anche per cui che invece si avvicina a queste chiare si chiate a vedi chi di niente di lontano perché che proprio sono che i più interessati
1: sicuramente
0: come dopo scuole o fasin c'è tanti laboratori
1: e vorrei molto certamente di contanti e questi o Serena ti ringrazio volerevi far ascoltare anche un talk che si intitola proprio al Cresfuart il frut furlan denti di Maman.

0: un toc pari fruzza proprio per cercare la stin delicata all'ora che sta puntata vinti a caradi in quintri luz 2026 e cumò agli entri in una seconda parte dedicata a un libro che è anche una mostra e una goline editoriale di Gindut con Antonella Ottogalli de Società Filologiche Furlan. Mandi Antonella.
1: Mandi a Duce.
0: Allora, libri a ciclama che lei di Poc, Yeshut, edit proprio da Società Filologiche Furlan, Il Regal di Beatrice. Dinos un po'.
1: Allora, Il Regal di Beatrice è un libro fatto di Barbara Jelenkovic, illustratore, e di Giovanna Zordan, che invece ha curato i test. È un libro che al fevele dal Cistiel di Gurizze e che è ambientato teetata di Miec. I protagonisti sono due frus, sono Indri e Beatrice, che non sono personaggi inventati, ma sono esistuti per da bon. Hanno vivuto proprio dentro al Cistiel di Gurizze e dunque hanno segnato una parte della storia del Cistiel. Si tratta tal caso dal frutto di Indri Second, che era il conte di Gurizze, e Beatrice invece è Beatrice di Chiamin, venastai di una famiglia nobile venite. Loro due si sono maridati dopo tal 1297 e in queste conte si immagina di così il primo inquintri di queste due frutti proprio dentro tal Cistiel di Gurizze. E dunque è una giornata passata insieme dentro gli ambienti del Cistiel per capire come si viveva proprio la totalità di Miec. Tutta è una ricostruzione perfetta, filologica, di ambienti, di vestiti, di mobi, di dettagli, la cucina, la camera, la stanza de Sarmis, dut in una ricostruzione pardabon rigorose di bande dalla illustratore che ha avuto anche la consulenza

0: Ore Preziose di Laura Guaianuzzi, che è un'esperta di età di Nieccio.
1: Benon. E dopo è la mostra che potete seguire fin da porta domani 2 di ottobre da Chiesa Ascoli a Gorizia, sede delle Società Filologiche Furlane, che mostra, no, proprio queste illustrazioni.
0: Sono le tavole originali fatte con la tecnica dell'acquarella e sono par da bon un spettacolo sedi dal punto di vista e dai colors, un evore vivarose sedi da un punto di vista proprio de, come che ho dicevi, dai dettagli, il volo al CPR proprio, no?
1: Qual è che albo, no? Come ti ha libri Camici Bai?
0: Sì, ho ben fatto anche una versione proprio pal Camici Bai. Dunque per la lettura mediante questo teatro invalido, no? Dalla tradizione giapponese. I libri sono in due versioni, perché si tratta, come che tu dicevi già, di un libro che fa parte di una egolaine di valorizzazione del territorio. Prima dal regal di Beatrice ho vinto San Nicolau e il Picciul Krampus, che fevele dunce di una tradizione di Tarvis, dopo una giornata con Berte, che è una frutta langobarde, dopo il Tesaur di Aureliano, invece che è un frutto di Aquilee romane, e l'anno passato ho vinto presentato invece il Fium di Gian Domenica, il fi di Giambattista Tiepolo. Esatto, dunque era ambientata a Udin, e chi stanno rivin proprio te a Gorizia con questi libri dedicati appunto al cistiel e all'età di Nieccio. E ho fatto due versioni in cinque lingue complessivamente.
1: E sei denti anche nota al fine di settimana, 3 e 4 di ottobre, in un festival a Gorizia, la che venirà presentato i libri anche con i laboratori in te scuole.
0: Sì, il festival alle frontiere, dove i mondi si incontrano, a Gorizia, a Pont, e tenestre sede gorizzane a Chiese Ascoli, fasin vinars in quintris palisquelis, propite l'anta presenta quest lavori in plui lengis, fasarin laboratoris per talian, per furlan e per sloven, con gli squelis di Gorizia. E invece sabide ai tre, agli sundis, fasarin un inquintri con gli autoris per presentare i libri e anche il docufilm che ho vin dedicato a Barbara Jelenkovic, che si chiama Viaggio nel Friuli Illustrato, prodotto sempre di Società Filologiche Furlane, con la regia di Maurizio Callegaro, per contare questa operazione editoriale che non sviote. Impegnato con Barbara dal 2000 e Cutuardis, proprio per promuovere il territorio, le tradizioni e la nostra cultura in plui lengis.
1: Benon, allora sì, una biela iniziativa, un'altra biela iniziativa delle Società Filologiche Furlane, votata alla promozione del territorio, ma soprattutto anche a viergi voi, ai giovins furlans, ma dici io sempre anche alla sfamese e qui che urstadogna par conosci che smonte il biel da lenghe da cultura furlana in talnesti territori. Io ringrazio Cetant Ottogali Antonella per venus fevelata di questa pubblicazione, di questa mostra e di queste altre iniziative che us invidi come sempre a seguire. Grazie a voi tutti per l'ascolto, a Daniel Apostu per la parte tecnica e a Marco Fornasin per la regia. Mandi.

0: parli più.
1: E Cesare Cremonini, ma appena arriverà da queste parti, perché poi prima o poi arriverà, io lo chiamerò Diletta Leotta, perché mi sono ritrovato.
2: Chissà come la prenderà.
1: Chissà come la prenderà.
2: Ma invece in apertura parlavi di cori.
1: Sì, mi pare il caso di parlare, chiamarlo in causa a questo punto. Il coro forse più importante d'Italia?
2: Beh, uno dei più amati sicuramente.
1: È apposta. E allora, con noi, frate Giampaolo Cavalli, presidente piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, benvenuto.
2: Buon pomeriggio.
3: Grazie, ben trovati.
1: Allora, avvertiamo subito che Giampaolo Cavalli è in treno, per cui potrebbe cadere, per cui si tenga pronto a essere richiamato oppure a scomparire, chissà.
2: Ci affidiamo alla provvidenza, esatto, per migliorare la linea, però intanto il piccolo coro ha compiuto 67 anni e ha in procinto una tournée di quelle, da oltreoceano.
3: Sì, la prossima settimana, martedì, 20 bambini del piccolo coro andranno a New York per una settimana per una serie di eventi e di incontri. Sarà la prima volta nella sua storia e siamo tutti emozionati per questa grande opportunità.
2: Anche loro, immagino.
3: Sì, tantissimo. Sì.
4: Ecco, ma lo Zecchino d'Oro ha fatto cantare intere generazioni. Qual è il segreto di questo festival e del vostro operato oggi? Che cosa imparate soprattutto voi adulti dai bambini che salgono su quel palco e che saranno a New York?
3: Allora, il segreto sono i bambini. Il segreto, secondo me, è provare ad accompagnare i bambini da bambini, perché questa è un po' la ricetta che ha sempre accompagnato lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro, in tutti questi anni della sua vita. I bambini nella loro spontaneità, con le loro parole, e poi aver indovinato lungo gli anni qualche canzone che assieme alle oltre 700 canzoni sono nella testa e nel cuore, penso, di tutti gli italiani.
2: Assolutamente sì, tra l'altro
3: c'è la Bettina, 44 gatti, no?
2: E chi se li dimentica? E tra l'altro, insomma, ci sono un nostro ascoltatore, insomma, che dice: per me è una giornata speciale, ai miei tempi ci chiamavano Remigini, noi che siamo alla scuola, insomma, il piccolo coro dell'Antoniano ha un anno più di me e un po' bambino sono rimasto.
1: Che bella questa cosa. Allora, bello, 24 sì, settembre, come dicevamo, 67 compleanni, 1959, Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano. Certo, ne

0: è caduta.
1: No, la sentiamo bene. Ci sente lei?
2: Ci sente? No, in questo momento mi sa che il treno è infilato. Allora infiliamo però una clip sonora particolare. Ascoltiamo.

0: suoni e rumori, insomma, parlavamo degli anni e della passione che il coro dell'Antoniano ha dato a tutti noi. Qui andiamo invece indietro negli anni degli antichi mestieri qui nella capitale, a Roma, perché questi suoni che avete sentito inaugureranno una mostra fotografica molto particolare. Ce ne parla Luca Mazzara. Buon pomeriggio.
1: Buonasera, salve a tutti.
0: Allora, la mostra si intitola Custodi del Tempo, ci sarà da domani al palazzetto Vicolo del Bottino, Roma. Questi suoni che abbiamo sentito, di che si tratta?
1: Allora, sono suoni reali delle botteghe che io ho registrato in presa diretta, quindi alcuni di questi suoni rappresentano appunto proprio dei materiali, tipo il martello, la sega, gli strumenti, insomma, il legno, il metallo, che vengono lavorati. E allora ho pensato, perché non provare a registrare anche questi suoni? Perché una fotografia può conservare un volto, un gesto, no? Un luogo, ma il suono può conservare qualcosa di altrettanto importante che altrimenti rischia di scomparire, insomma. Quindi sono suoni reali delle botteghe che vengono lasciati originali e altri vengono ricampionati e rielaborati da questo compositore di musica elettronica, Gabriel Maldonado, e poi entrano in dialogo con il violoncello di Riccardo Viscardi. Questo tutto da domani, insomma.
0: Domani alle 18 l'inaugurazione, sì. Appunto con loro, anche con la loro esibizione.
2: Sì. Il suono, sì. Le immagini ci aiutano a scavare nelle storie poi delle persone. Qual è la lezione umana più forte che ti hanno trasmesso questi mestieri, questi artigiani, durante tutte le sessioni di scatto e di ripresa anche dei suoni nelle botteghe?
1: La lezione più importante è la loro umanità, il loro cuore. Cioè, io sono entrato in contatto con delle persone che sono veramente dei maestri, degli artisti, e la cosa che a me, diciamo, dispiace di più in assoluto, ed è qui nasce proprio l'idea del progetto, è quella di preservare un'identità che purtroppo sta scomparendo, quindi il voler lasciare una traccia. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale, e quindi registrare questi suoni è uno di quei modi, no? Per lasciare il segno attraverso un passaggio sonoro.
3: Stava parlando di scomparire, che purtroppo è una questione che riguarda non solo gli artigiani qua a Roma, ma in generale nelle grandi
0: sicuramente
3: città.
0: Sicuramente ovunque.
3: Che è un prezzo quasi che sembra impossibile da evitare di pagare a questo tempo. Sì. In questo senso i custodi del tempo si oppongono forse a un tempo che passa e corre e vuole andare così veloce.
1: Esatto, è proprio questo il punto. Purtroppo ci sono diversi aspetti che vanno a incidere proprio riguardo alla scomparsa di queste botteghe. Un po' il fatto che non c'è un ricambio generazionale, rischiamo di perdere non solo delle attività ma anche una parte della memoria della città. In più ci sono questi, ahimè, negozietti usa e getta, io li definisco così, però diciamo sono tante le realtà purtroppo, no? Che vanno a incidere su questa estinzione, io la chiamerei proprio così perché è una realtà che va avanti ormai da anni, insomma, e con tante difficoltà da parte loro.
0: Allora, liutai, orologiai, marmorari, vetrai, mosaicisti, calzolai, falegnami, ceramisti.
1: Esatto. Bambolaio anche.
0: Bene, io se avessi dovuto scegliere come ritrarre i loro volti e i loro mestieri, avrei preso un bianco e nero, così.
1: Esatto, allora, occhio, esatto. Però. Esatto, no, è proprio questo, diciamo, cioè la mostra ha questi 20 pannelli con un bianco e nero molto profondo, perché volevo evitare ogni distrazione, volevo entrare ancora più nel dettaglio, nei particolari. Infatti le foto sono quasi delle soggettive, dei point of view, no? Da parte loro e anche da parte mia, insomma, perché io mentre scattavo ero proprio lì presente dentro

0: il lavoro, ed è questa la cosa bella, perché la mostra ha questa triplice funzione, cioè non solo quindi l'immagine, ma il suono che verrà registrato domani e quindi poi mandato in filo diffusione, e poi la video installazione in cui uno può osservare proprio gli artigiani all'opera.
1: Tu hai mappato perfettamente i vicoli più storici del centro di Roma.
0: Sì.
1: Oggi in quelle strade che atmosfera si respira tra le vetrine più moderne, di lusso, quelle del turismo di massa? C'è ancora lo spazio per la poesia della bottega?
0: Questa è una domanda clou, essenziale. Il fatto è proprio questo, cioè sento che purtroppo questa poesia...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio in studio Ludovica Siani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. Iniziamo subito con le notizie e parliamo del futuro del terminal ungherese nel porto di Trieste, che resta da definire. Budapest valuta se confermare il progetto da 200 milioni di euro nell'area dell'ex raffineria Aquila. Intanto lo scalo punta a crescere con più traffici e il raddoppio della capacità ferroviaria fino a 24.000 treni l'anno. Ascoltiamo.
4: Budapest starebbe riesaminando il progetto del terminal ungherese nel porto di Trieste nell'area dell'ex raffineria Aquila. Un investimento da circa 200 milioni di euro con 650 metri di banchina e una piattaforma logistica di una trentina di ettari. Il nuovo governo ungherese di Péter Magyar vuole ora fare il punto su costi e sostenibilità del progetto prima di decidere come andare avanti. Aspettiamo un incontro per capire le intenzioni di Budapest, così il presidente della regione Massimiliano Fedriga a margine dell'Adria Shipping Summit alla stazione marittima di Trieste. Prudente anche il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, che sulla possibile revisione del progetto ungherese spiega che la situazione viene monitorata.
5: Nelle prossime settimane avremo uno scenario più chiaro, siamo in contatto, il nostro interesse è che poi quelle aree lì, con le programmazioni che oggi già sono state fatte, tra l'altro stiamo completando un pezzo di banchina, che vadano avanti. Questo è l'interesse del porto di Trieste.
4: Dal palco Fedriga ha indicato nell'IMEC il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa un asset strategico. Non è un'alternativa a Suez, ma una rotta in più per garantire maggiore resilienza all'economia europea. E proprio sull'Alto Adriatico Consalvo chiede più collaborazione. Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume guardano gli stessi mercati e devono riuscire a presentare progetti comuni anche in sede europea. Con le sole risorse pubbliche dei singoli stati, sostiene, non si riuscirebbe a realizzare nemmeno il 30% degli investimenti programmati. Trieste intanto cresce, nei primi 8 mesi traffici più 3%, RoRo più 4%. Ora la sfida è aumentare la capacità ferroviaria con il potenziamento di Servola. Il porto punta a passare dagli attuali 12.000 fino ai 24.000 treni l'anno. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E cambiamo argomento. Venerdì scorso 5 migranti sono morti annegati nel tentativo di attraversare il fiume Kolpa al confine tra Slovenia e la Croazia lungo la rotta balcanica. Parte del gruppo che è riuscito a raggiungere l'altra riva è a Trieste. Ascoltiamo il racconto di Farman, che ha perso il fratello e il cugino.
6: C'è qualcuno che ha visto la scena?
7: Quella che è venuta insieme con loro ha detto: quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi.
8: 5 morti in un fiume lungo la rotta che porta verso Trieste il 25 settembre, quando un gruppo di migranti, braccati dalla polizia croata, tenta di attraversare il Kolpa, il fiume che segna parte del confine tra Croazia e Slovenia. Vicino a Severin Nakupi qualcosa va storto, 5 persone annegano. Non è una storia di numeri, ma di volti, persone e un futuro che si erano immaginato diverso. Farman aveva il fratello e il cugino in quel gruppo. Farman è arrivato a Trieste per avere più informazioni su quanto è accaduto. Grazie a lui, dei 5 ragazzi annegati, ora abbiamo 2 nomi.
7: Uno c'è il mio fratello e anche uno cugino. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Dopo ho aspettato un giorno, per altro giorno sono andato a Curezia.
9: Questo fratello di Parman, questo è il cugino.
7: Era cugino questo, sì, tutti e due. Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. E dopo quello è il mio cugino, si chiama Fahad.
6: Quanti anni aveva?
7: 27. E il mio fratello 26 anni. Quello ragazzo mi ha detto, anche l'altro, quella che è venuta insieme con loro, ha detto: quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi, posso fare aiutare loro, ma però loro non vuole aiuto niente. E gli altri 3, perché io non conosco niente, per quello non ho fatto niente.

0: E vediamo che loro.
1: Non si sa i nomi degli altri.
0: No, non lo so niente, perché loro non c'è documenti niente, per quello anche polizia non lo sa per quelli.
2: Mentre parliamo in Piazza Libertà, dove i volontari di Linea d'Ombra assistono le persone che hanno attraversato la rotta balcanica, ci avvicina uno dei sopravvissuti. Era con i ragazzi che sono poi andati.

0: le autorità croate gli hanno proposto di portare i corpi in Italia, ma lui vorrebbe portarli dalla famiglia, in Pakistan. In piazza, con nazionali e non solo, si sono messi assieme. Ognuno prova a contribuire al rimpatrio delle salme.
1: Questo soldi perché noi hai messo 50, 10, loro non possono aspettare 7-10 giorni, loro piangere.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E da oggi a Trieste cominciano a operare 4 nuovi medici di medicina generale, riducendo la carenza che si era creata a causa del pensionamento di diversi professionisti. Da qui a novembre diventeranno 9. Intanto siamo andati a trovare due medici che hanno iniziato la loro attività a Opicina, dove i primi pazienti si erano prenotati già all'alba attraverso il portale Sesamo.
3: Due mazzi di fiori ad accoglierle, il gentile benvenuto da parte della segretaria, ma pochi minuti dopo l'ambulatorio è già pieno con i primi assistiti che si sono prenotati su Sesamo all'alba.
4: A che ora si è iscritto?
5: Alle 5.30 circa.
4: È felice, ha trovato due persone giovani.
5: Questo che cercavo, così sarà per sempre come un diamante.
3: Attesissime le due dottoresse ad Opicina, come nel resto della città, medici di medicina generale preziosissimi, 9 ambulatori verranno riempiti da qui a novembre. Oggi i primi 4. Ginevra Morgante, Chiara Specchi, triestine, poco più che trentenni, ex compagne di classe al liceo, università e specialità. E ora, fianco a fianco, nello stesso ambulatorio, contratto per entrambe a tempo indeterminato e già decise a restare, Ginevra dice, mi vedo qui per i prossimi 30-40 anni.
6: L'idea sì di conoscere possibilmente una persona anche in diverse fasi della sua vita, essere presente in tutte le situazioni in cui potrei essere necessaria. Ecco.
3: Ci mostra la app per prenotare le visite, scaricare le ricette, la tecnologia che aiuta noi medici e i pazienti, dice Chiara, originaria dell'altipiano, qui è a casa, la sua è stata una scelta.
7: Si riesce a creare un rapporto un po' più intimo con i pazienti, no? Rispetto alla città grande dove la vita è più frenetica, invece sull'altopiano forse facciamo tutti una vita un po' più lenta.
3: Sono stati potenziati gli sportelli anagrafici di Via Pietà e Opicina, presi d'assalto da stamane per la scelta del medico. Monica Bonetti, direttore distretto 1 e 2.
8: Si fa fatica a trovare i medici di medicina generale, però ho avuto modo di confrontarmi con loro e la passione che descrivono nella medicina del territorio, che è poi la medicina della vita delle persone, ecco, forse merita attendere, ma trovare queste passioni.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha partecipato oggi a Trieste all'incontro Il futuro in armonia, un evento di educazione previdenziale per giovani studenti e lavoratori, svoltosi al ridotto del Teatro Verdi.
9: L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si rinnova e cambia visione, focus sui giovani. Gabriele Fava, presidente INPS.
10: 2 anni che mi sono insediato, abbiamo puntato e puntiamo sui giovani. È diventato l'INPS la grande infrastruttura sociale del paese, con servizi addirittura personalizzati per i ragazzi, per i giovani. Parliamo con il loro linguaggio, vogliamo aiutarli a orientarsi in questo mondo complesso. Dal loro futuro dipende il nostro presente e il nostro futuro.
9: Molto importante il ruolo dell'educazione previdenziale perché, come ci ricorda il Presidente, alla pensione bisogna pensarci dal primo giorno di lavoro e non quando abbiamo 60 anni. In questo nuovo scenario l'INPS non è più solo il luogo della memoria previdenziale, ma il motore del presente e del futuro dei cittadini. Oggi la protezione sociale cambia pelle e si evolve verso il paradigma del welfare generativo, un modello di politiche sociali che trasforma chi riceve assistenza in un protagonista attivo e responsabile che supera la tradizionale assistenza passiva. Il concetto di welfare generativo si traduce nella proposta del salvadanaio per i nuovi nati. Il presidente Fava ha suggerito di creare una dote previdenziale pubblica, un salvadanaio individuale in cui lo Stato verserebbe 1.000 euro l'anno per ogni bambino nato. Le somme resterebbero investite a lungo, crescendo grazie al rendimento accumulato nel tempo. Alla dotazione statale potrebbero aggiungersi versamenti volontari dei familiari e, una volta iniziata la carriera, quelli dello stesso lavoratore. E in merito alla proposta della Lega di fissare l'età pensionabile a 64 anni, Fava ha assicurato che qualsiasi intervento o iniziativa legislativa del governo verrà attuata a regola d'arte, nell'interesse del Paese e della collettività. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso diamo lo sguardo ad alcuni appuntamenti di oggi. Per la rassegna del libro delle 18.03 a Gorizia sarà ospite il romanziere ed editore Andrea Molesini, che presenta il

0: suo ultimo libro, La macina della risacca. Dialoga con lui il teologo Andrea Bellavite. E ci spostiamo adesso invece a Trieste, dove nel quadro delle iniziative legate alla quarta marcia mondiale per la pace e la non violenza è in programma questa sera a Upicina la proiezione del documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Mirjan Zupanic. Il film sarà in versione originale con sottotitoli in italiano e la proiezione inizierà alle 20:30. Siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'ora della Venezia Giulia e si ringrazia in regia Roberto Cavallari. Dopo di noi ci sarà una nuova puntata di Sconfinamenti dedicata al saggio di Fabio Cucchiatti, Ora tocca a me, storia di resistenza da Trieste al Valgrande, la figura del giovane medico triestino Fulvio Ziliotto, che a soli 24 anni, il 17 giugno 1944, cade in un'imboscata nazista sul Pizzo Marona nel Verbano. E ora però c'è tempo ancora per l'ultimo servizio e parliamo di un tesoro di oltre 550.000 fotografie. Siamo andati a conoscere meglio il centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo, che custodisce, restaura e digitalizza la memoria visiva del Friuli Venezia Giulia e non solo.
1: Dai preziosi daguerrotti più ottocenteschi all'archivio del genio civile che documenta le grandi opere pubbliche tra gli anni 20 e 60 del Novecento, dagli scatti del gruppo friulano per la nuova fotografia al reportage di Mario De Biasi inviato a Budapest da Enzo Biagi nell'ottobre del 56. Sono alcuni dei materiali custoditi al CRAF di Spilimbergo, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia. Il direttore Alvise Rampini.
2: Il CRAF conserva 5.000 oltre, anzi, fotografie, lastre, negativi, positivi all'interno del suo archivio climatizzato. Si divide in due sezioni, una sezione mostre, c'è un premio regionale, nazionale e internazionale, e una sezione archivio molto importante che è sviluppato, diciamo, per il 75% del CRAF, che riceve ogni anno dei fondi incomodato acquisizione o donazione, che vengono conservati, quindi c'è tutta una filiera importantissima che è il ricevimento, la conservazione, l'analisi, la digitalizzazione e la catalogazione di questi fondi.
1: La responsabile dell'archivio, Raffaella Canci.
3: La fase preliminare fondamentale è quella di studio, la seconda è quella di valutazione del materiale per lo stato di conservazione. La terza è quella che entra più nel merito di quali saranno i passaggi della valorizzazione che vorremmo fare. Ci saranno dei lotti per i fondi che sono più consistenti, oppure si inizierà a lavorare tutto quanto il materiale in una volta. Pertanto si passerà alla fase della digitalizzazione, quindi dell'acquisizione dell'immagine in digitale, in modo tale che poi la fotografia, il fototipo possa essere definitivamente conservato. C'è la fase del condizionamento per mettere in sicurezza i materiali e per poterli ospitare nel deposito freddo in forma definitiva. Per ultima, la fase della catalogazione.
1: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e che torna a parlarvi quindi da questi microfoni prendendo il testimone dal caro Francesco Zardini e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia ed è curato da Massimo Gobessi.

0: Puntata di oggi dedicata al libro Ora tocca a me di Fabio Copiatti, Storie di resistenza da Trieste al Val Grande, edizioni Monterosa. È un libro con il quale dialogheremo assieme a Massimo Govessi, il curatore di questa trasmissione, che è qui con noi.
1: Buon pomeriggio a te Lorenzo e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E quindi partiamo dalla base, di cosa si tratta? Perché parliamo di questo?
1: Parliamo di un libro che è molto curioso, è la storia di questo giovane Fulvio Zigliotto, che ha soli 24 anni, il 17 giugno del 1944, cade in un'imboscata nazista sul Pizzo Marona nel Verbano, dove muore insieme a 10 compagni. Ma è interessante la vita di questo giovane perché si intreccia con la vita della città di Trieste a quell'epoca, ma soprattutto perché lui, di buonissima famiglia, frequenta la crema, diciamo così, la crema un po' più vecchia di lui, di qualche anno più vecchia di lui, e sono nomi importanti perché sono Sergio Forti, Falco Marin, Scipio II Slata, per insomma coloro che hanno anche scritto in qualche modo la storia della città di Trieste anche dopo il secondo conflitto mondiale, soprattutto la loro memoria. E quindi emerge una visione della gioventù di quell'epoca completamente diversa rispetto a quello che potremmo pensare, e cioè che era una gioventù che veramente pensava al futuro al di là dell'essere incardinata, potremmo usare questo termine, all'interno del regime fascista. E Fabio Copiatti, veramente un grande storico, perché è riuscito a scandagliare moltissimi archivi, è stato a Trieste, è andato in moltissime località, insomma ha ricostruito la vita di questo ragazzo in maniera veramente piena. È una lettura per certi versi addirittura sorprendente.
0: Una cosa che spicca proprio già dalla copertina, no? Che c'è appunto Fulvio Zigliotto, sì. Franco Slataper, Scipio II Slataper, Sergio Forti, nel campeggio sotto il passo Falzarego, agosto 1938. Che a vederla, a parte il fatto che è in bianco e nero, ma potrebbe rappresentare un gruppo di amici che al giorno d'oggi vanno in un campeggio in montagna, no? E quindi dipende da pensare che c'era le stesse aspettative, le stesse voglie di vivere in quell'epoca là, e due anni dopo, anzi un anno e mezzo dopo se vogliamo, scoppiava

0: Sì, è vero, la natura in quasi tutti i regimi è stata, come dire, quel viatico, quella via che ha salvato moltissimi giovani. In mezzo alla natura si poteva parlare liberamente, si discuteva, io penso magari anche alla comunità nazionale slovena in Italia, che all'epoca si riuniva proprio nei boschi e poteva cantare liberamente. Quindi chi voleva esprimersi al di fuori di quello che era il regime sceglieva proprio la natura. E questi ragazzi che tu hai citato e che sono immortalati in questa bellissima immagine in bianco e nero della copertina facevano proprio questo, l'amore nei confronti della natura, soprattutto della montagna, ma al contempo anche il sentirsi liberi in mezzo alla natura.
1: E quindi direi di far partire l'intervista, ci siamo?
0: Certo.
1: Ci vediamo, sentiamo per i

0: Fabio Coppiatti, innanzitutto, come è venuto a conoscenza di questa storia, di questa vicenda?
1: Allora, tutto nasce da una mia ricerca precedente a questa, per ricostruire la storia di una guida alpina vissuta in un paese piemontese affacciato sulle sponde del Lago Maggiore, paese di Intragna, e mi dà il materiale raccolto per appunto la storia di questa guida alpina. E tra questo materiale c'era un articolo scritto negli anni '80 da un giornalista storico verbanese, siamo in Tragna, in provincia di Verbania, e raccontava della presenza nel cimitero di questo piccolissimo paese di una tomba dove era sepolto un medico trieschino, Fulvio Zigliotto, e dei suoi genitori. E lì è nata la mia curiosità, messa da parte perché in quel periodo stavo lavorando su un altro punto ricerca, e poi successivamente riportata alla luce a seguito di un'altra protagonista, anzi forse quella che poi mi ha portato ad iniziare la ricerca. La protagonista era una staffetta partigiana, una signora morta nel 2022 all'età di 96 anni, e questa staffetta partigiana, nome di battaglio Dasset, in dialetto piemontese lombardo, 17 per l'età, questa ragazza aveva quando faceva la staffetta ed infermiera per i partigiani, e questa è una delle tante interviste, ricordava il suo dottore, questo medico triestino morto sulle montagne del Verbano.
0: Ma lei conosceva già, come dire, le vicende relative alla città di Trieste, perché la storia del nostro protagonista si interseca, si intreccia con quelle di altre figure importanti, sono figli di personaggi illustri della nostra città e anche di grado, ovviamente, se parliamo di Biagio Marin, questo è ovvio, però conosceva anche le vicende relative agli altri figli, cioè questo intreccio importante non soltanto relativo al periodo della Resistenza, al fatto che lei viene a descrivere all'interno di questo libro, ma in un contesto più ampio, diciamo così, anche dal punto di vista, come dire, anche letterario, di costume, di società triestina dell'epoca.
1: No, devo essere sincero, molto la conoscevo molto vagamente, per quanto può conoscerla, diciamo, un abitante nel nord-ovest per studi fatti, ma non approfonditamente. E quindi mi ha molto arricchito questa ricerca, al di là dell'obiettivo, quello di riportare alla luce la storia di questo ragazzo triestino morto a 24 anni dopo essersi laureato medico da pochissimi

0: Al di là appunto di questo, era l'obiettivo principale, però mi è stata molto molto utile per scoprire questa bella città, ma non solo, tutta la sua storia, la sua cultura, questo suo intrecciarsi di nazionalità diverse, questa città di confine, prima austriaca, poi dopo italiana, poi tutte le vicissitudini anche dell'immediato secondo dopoguerra. Quindi è stato un bel viaggio non solo nella storia ma proprio anche fisico, perché lo descrivo anche nel libro, ho ritenuto importante visitare i luoghi dove aveva vissuto Fulvio, quindi sia Trieste sia i luoghi di villeggiatura dove lui da bambino andava o in montagna o al mare, ad esempio Grado, dove ha conosciuto ed era di famiglia da Biagio Marin e dai suoi figli.
1: Le ho fatto questa domanda perché è evidente che lei, provenendo da lidi molto più lontani rispetto alla città di Trieste, certo si è imbattuto in questa vicenda, che è una vicenda importante, come avevo già detto all'inizio del nostro appuntamento. Io non conoscevo, dico la sincera verità, e grazie alla sua pubblicazione, al suo saggio storico, ho avuto la possibilità di conoscere un mio concittadino che aveva fatto una scelta ben precisa, l'aveva fatta prima di entrare nella resistenza, questo è ovvio, altrimenti non sarebbe andato in montagna, non avrebbe fatto quello che ha fatto, però comunque ha portato anche a noi triestini, a noi concittadini, la storia di un nostro concittadino a conoscenza di noi triestini. Le ho fatto questa domanda perché immagino che ha dovuto, come dire, scandagliare, uso un termine non di montagna ma di mare, ha dovuto scandagliare parecchi archivi, ma archivi della città di Trieste.
0: Certo. Inizialmente non pensavo di scrivere un libro, inizialmente un po' sempre per le mie ricerche, la curiosità personale mi porta a visitare archivi, a leggere libri. Ho scritto un primo articolo, pensavo il risultato fosse quello del mio ritrovare la storia di Fulvio Zigliotto, però poi più approfondivo, più andavo avanti e più trovavo materiale e più diventava interessante il materiale, diventava interessante la storia di Fulvio, proprio per quello che lei diceva, di questi intrecci dove passiamo dall'irredentismo di suo padre, dei suoi zii, al arrivare ad avere come insegnante, quasi come guida spirituale, uno scrittore molto noto da voi triestini, Gianni Stuparic, e insegnava al liceo ginnasio Dante Alighieri, dove ha studiato Fulvio e dove era preside anche lo zio di Fulvio, Baccio Zigliotto, e quindi poi anche Biagio Marin, quindi il poeta Biagio Marin. Ed è stato appunto un susseguirsi di sorprese, di interesse per questo mondo, per questa, sia letterario ma non solo, anche alpinistico, e il materiale è andato man mano aumentando, poi sono arrivato, grazie poi a due o tre incontri determinanti, sono poi arrivato a decidere di scrivere questo libro.
1: Le faccio un'altra domanda, perché per noi che abitiamo a queste latitudini la domanda potrebbe sembrare pleonastica, ma è importante sentire la sua risposta. Lei, come dicevo prima, abita molto lontano da Trieste. Che idea si è fatto della nostra città in quel periodo storico, avendo

0: ho avuto la possibilità, come diciamo noi a Trieste, da foresto, cioè da persona che vive da lontano e che vede le cose con maggior distacco, questo è ovvio, e anche con una lente e con un occhio critico diverso rispetto a noi che viviamo qui, che idea si è fatto della città di Trieste, del suo humus culturale, del suo humus anche dal punto di vista del suo substrato anche economico, che conviveva con il fascismo e che conviveva anche purtroppo con le leggi razziali? Che idea si è fatto lei?
1: Allora, innanzitutto devo essere onesto, non è sufficiente magari i 3-4 anni dei miei studi per poter rispondere alla sua domanda e avere un'idea magari molto esatta di quello che poteva essere in quel periodo Trieste. Io posso dire quello che mi è sembrato da quello, certo, che ho letto, da, certo, quello che è una città molto viva, una città molto anche, mi è sembrato di leggere, sì, molto anche divisa, purtroppo, molto divisa, un, sì, po' questo, diciamo, la parte di, chiamiamoli già italiani, di irredentisti triestini desideravano l'ingresso di Trieste nel Regno d'Italia, e quindi come Scipio Slata per Gianni e Arlo Stuparic hanno appunto fatto la scelta di oltrepassare il confine di quello che allora era l'impero austro-ungarico per raggiungere Roma, arruolarsi nell'esercito italiano e andare a combattere gli austriaci, erano comunque la loro patria d'origine, e molto anche tutta la parte della Dalmazia, dell'Istria, la Slovenia, mi ha molto affascinato. Io avevo visitato Trieste tantissimi anni fa e sì, lo scrivo nel libro, non era stata una visita molto fugace, un po' come si fa di solito, Piazza Unità d'Italia, la chiesa monumentale e nulla più, il molo Audace e nulla più. E non ero rimasto particolarmente entusiasta di questa mia visita. E ora invece non lo so. Sono innamorato di Trieste, ormai ci sono già tornato già 4-5 volte in questi ultimi 3 anni, ci tornerò nuovamente all'inizio di ottobre, proprio perché architettonicamente, ma anche proprio culturalmente, anche la gente di Trieste, questa vicinanza anche dell'Istria con appunto anche questa l'ex Jugoslavia, è stata sicuramente una bella scoperta.
0: Certamente, il suo è un libro importante, è inutile nasconderlo, lo dico io, lo diranno i lettori quando avranno modo di leggerlo, e quindi anticipo quello che potrebbe essere il loro pensiero, il pensiero dei lettori che leggeranno Ora tocca a me, storie di resistenza da Trieste alla Val Grande. È un libro importante perché per triestini come me, che non conoscevano la figura di Fulvio Zigliotto, il cognome certamente ci rimanda a Baccio Zigliotto, che fu appunto importante preside di questa scuola, di questo liceo Dante Alighieri di Trieste, fucina di italianità, fucina di cultura italiana su questo territorio. Ma legare il nome di questo giovane, di questo ragazzo, di questo giovane medico a Baccio Zigliotto poteva in qualche modo risultare anche molto difficile. Quindi è un libro importante perché non solo ci restituisce la vicenda umana di Fulvio Zigliotto, ma ci riserva anche delle sorprese per quanto riguarda la vita culturale, il sentire di quella generazione che giustamente lei ha riportato.

0: portato in maniera esemplare, ha citato Biagio Marin del 17 giugno 1946, in silenzio si sono sacrificati e il silenzio ora li coprirà per sempre. I nostri ragazzi, chi li ricorderà? È una domanda sospesa, diciamo così, che grazie al suo libro, almeno per quanto riguarda Fulvio Zigliotto, viene ricordato molto bene, ma nel contempo anche di riflesso anche le altre figure degli amici che frequentava, le sue frequentazioni, che sono frequentazioni alte, sono frequentazioni di ragazzi che guardano al futuro, che hanno una visione molto chiara, non soltanto del loro futuro, ma anche del futuro dell'Italia, del futuro di Trieste, del futuro di queste zone, del confine orientale dell'Italia. E un apparato iconografico importante all'interno del libro che ci, come dire, restituisce anche il periodo storico che viene affrontato da Fabio Copiatti, ma soprattutto è la copertina. Dico la sincera verità, l'ho detto anche all'inizio di questo nostro appuntamento, per me che vado in montagna, che amo la montagna, sono rimasto colpito da questa immagine di questi quattro ragazzi, da questa tenda, da una bandiera, da un tricolore che garrisce, ma non tanto dal tricolore che garrisce, ma dalla tenda, da queste figure di giovani che hanno alle loro spalle dei larici, che sono i tipici alberi dell'alta montagna, ma soprattutto alle spalle hanno la vera montagna, la roccia vera, la roccia viva. Perché Fabio Copiatti questa scelta e chi sono i protagonisti di questa copertina?
1: E la scelta è legata a una delle grandi, forse la più grande passione di Fulvio e di questi suoi amici, ossia la montagna. E Fulvio e gli amici sulla copertina sono Sergio Forti, medaglia d'oro alla Resistenza, e Scipio II Slataper, anche appunto diciamo medaglia appunto per appunto al valore militare, è morto sul fronte russo nel 1943, e Franco Slataper, l'unico sopravvissuto di questo quartetto, era cugino di Scipio II Slataper. Scipio II Slataper, figlio del noto Scipio Slataper, scrittore molto molto famoso, importante nella Trieste di quegli anni, è morto nel 1915, pochi mesi prima che nascesse il figlio, sul fronte appunto della Prima Guerra Mondiale. E le montagne sono le montagne delle Dolomiti Bellunesi, siamo al Passo Falzarego, ed era la grande passione. Tutti gli anni si organizzavano, questi giovani organizzavano una gita in montagna, avevano iniziato a conoscersi da ragazzi andando insieme ai genitori a Sappada, e poi dopo autonomamente, insieme anche a quella che poi divenne la moglie di Scipio II Slataper, Giulia Marini, organizzavano queste scalate sulle Dolomiti, e dopo aver seguito anche la scuola di alpinismo della Valle Rosandra. Mi preme ricordare, prima dicevo, tre determinanti momenti, incontri che mi hanno poi portato a realizzare il libro. Quindi due incontri, quello con Martina Forti, figlio Donatella Zigliotto, scrittrice scomparsa recentemente nei mesi scorsi, nota appunto per i suoi libri dedicati all'infanzia, ai ragazzi, era figlia di Paccio Zigliotto, e quindi cugina di Fulvio Zigliotto. E quindi grazie alla figlia di Donatella, Martina Forti, sono venuto a sapere che Donatella da ragazza nei suoi diari aveva parlato, scritto di Fulvio, e quindi addirittura aveva portato alcuni brani tratti

0: quindi questo mi ha permesso anche di poter leggere dei brani scritti proprio di sua mano da Fulvio Cigliotti, quindi capire meglio, entrare meglio nella mente di questo giovane ragazzo. E l'altro incontro è con il figlio di Scipio II Slataper, Aurelio Slataper, il quale mi ha dato un aiuto importantissimo per la revisione del testo, e ha fatto in qualche modo da tramite tra il mio mondo e il mondo di Fulvio, di Scipio II, di sua mamma, la mamma di Aurelio Slataper, Giulia Marini, e Aurelio Slataper non ha conosciuto direttamente, purtroppo, né suo padre neppure Fulvio, però sua mamma Giulia ha raccontato tantissimo di quelle erano queste passeggiate sui monti delle Dolomiti e dintorni. E l'altro momento importante, citava lei l'apparato iconografico, è proprio l'aver avuto la possibilità, grazie alla disponibilità del comune di Grado, la possibilità di avere in esclusiva, la prima volta che vengono pubblicate, alcune foto appartenenti all'archivio di Biagio Marina. Foto dove ritroviamo Fulvio e i suoi amici, bambini, ragazzi, adulti, giovani appunto, spensierati sulla spiaggia di Grado, giovani felici sulle montagne delle Dolomiti, e questo quindi ha permesso anche di poter pubblicare queste belle foto, grazie, ripeto, al comune di Grado e alla biblioteca Falco Marin, era figlio di Biagio Marin, altro grande amico, non c'è in fotografia, amava meno la montagna, amava di più il mare, Falco Marin, altro grande amico di Fulvio.
1: Noi dobbiamo anche ricordare che appunto la prefazione è firmata da Aurelio Slataper, la prefazione e il libro, esatto. Quindi è importante ricordare.
0: Fatto questo bel regalo.
1: E l'ha fatto anche a noi, lettori, dico la sincera verità, perché leggere la prefazione e poi iniziare ad entrare nel vivo del libro Ora tocca a me, storia di resistenza da Trieste alla Val Grande per Monterosa Edizioni, è ovvio che aiuta veramente tanto il lettore non solo triestino, come dicevo prima, perché questo è un libro che non è un libro triestino. Noi sì trasmettiamo dalla sede Rai per il Friuli Venezia Giulia di Trieste, ma questo libro di Fabio Copiatti ha un respiro nazionale, perché parla sì di cultura, di vicissitudini triestine, ci dà la possibilità di entrare nel profondo di quella che era la società giovanile degli anni 30 e 40 del cosiddetto secolo breve. Però è un libro di respiro nazionale, perché ci fa comprendere tante tante cose, parla della resistenza, parla di Milano, parla di tantissime cose che possono aiutare veramente anche il lettore a livello nazionale a comprendere uno spaccato della resistenza che sì si svolge nella Val Grande, ma che ha un anelito importante proprio per quanto concerne la città di Trieste. Fabio Copiatti, lei ovviamente mano a mano che inseriva questi suoi tasselli di conoscenza attraverso la trattazione del materiale di archivi, attraverso la conoscenza di tante persone, ha iniziato, come dire, a conoscere molto nel profondo Fulvio Cigliotti, è diventato una persona, non posso usare questo termine, amica, però un buonissimo suo conoscente, anche se ovviamente dobbiamo ricordare che è morto nel 1944, però si è instaurato un qualche legame con questo giovane?
0: Certamente, sì, no, certamente, dicevo prima, l'arricchimento personale datomi da questo lavoro, forse più di tanti altri miei lavori precedenti, questo proprio sarà l'argomento, sarà il tema, sarà il fatto di ritrovare questi giovani spensierati e poi saperli purtroppo morti, non solo, dicevo prima, non solo martiri della resistenza, ma Scipio II Slata sul fronte russo, Fal Omarin sul fronte sloveno, quindi una generazione triestina avrebbe potuto dare molto alla città di Trieste e purtroppo non gli è stato possibile. E Fulvio, riprendo un po' le parole di Donatella Zigliotto quando lo descrive nel suo diario, leggendo gli scritti del cugino, era un ragazzo molto, molto aperto, molto amava molto scherzare, amava molto stare insieme agli amici, però leggendo il suo diario si vede questo turbamento, questo man mano che cresceva, questa difficoltà che ha vissuto lui e penso anche altri giovani in quel periodo di guerra, in quel periodo di scontro anche civile tra stessi appunto amici e a volte anche in famiglia. C'è un passaggio del diario di Donatello Zigliotto dove racconta delle prime arresti di ebrei. La nonna di Fulvio Zigliotto era ebrea, anzi entrambe le nonne erano di origine ebrea, ma in particolare la nonna materna di Fulvio Zigliotto era ebrea, eppur avendo più di 80 anni nell'ottobre del 43 fu arrestata, fu detenuta per un po' di mesi nel carcere triestino e poi fu deportata ad Auschwitz, da cui non è più tornata. E dicevo, la cugina di Fulvio, Donatella, racconta questo episodio di come in famiglia il papà e gli zii, quindi la famiglia Zigliotto, non tutti fossero appunto in qualche modo allineati già antifascisti in quegli anni lì. È stato appunto, non lo devo dire io, è ormai appunto patrimonio, sì, della storia, di come appunto questo antifascismo anche nei giovani, ma non solo, è stato man mano aumentando con il passare degli anni.
1: Certamente, questo libro, questo suo saggio termina con una tragedia nella tragedia, e cioè dei genitori di Fulvio. Anche qui lei con molta delicatezza delinea la vicenda che riguarda i genitori, che non diremo, proprio per dare l'opportunità ai nostri ascoltatori di leggere le sue parole. Veramente con grande delicatezza lei ha delineato questa vicenda, e tra l'altro con grande intelligenza, riportando quello che è stato il rapporto dell'arma dei carabinieri, e quindi la freddezza di un rapporto che ovviamente è un atto burocratico, e le sue parole che si scontrano veramente con l'atto burocratico e danno l'opportunità di capire e di comprendere molto bene per i lettori questa ultima tragedia nella tragedia. C'è ancora un ultimo passaggio che secondo me è molto importante, e cioè quello della memoria. Al di là della lettura di questo libro, con questo suo saggio, chi verrà a Trieste ci sta ascoltando da molto

0: lontano, avrà la possibilità di, come dire, conoscere i luoghi di Fulvio Zilliotto, a partire dalla sua abitazione da giovane, cioè in viale 20 settembre 24 a Trieste, di essere ricordato nella città di Trieste, nel famedio di quello che è ovviamente un istituto moderno, come viene definito adesso, l'Isis Dante Carducci. Nel famedio viene ricordato Fulvio Zilliotto, Dante Carducci, che all'epoca si chiamava ed era soltanto ed esclusivamente il liceo classico Dante Alighieri di Trieste, ancora l'ospedale maggiore di Trieste in qualità di medico, questo è ovvio, e ancora nel Parco della Rimembranza di Trieste, dove un cippo porta il suo nome e ricorda la figura. Quindi è un passaggio, diciamo così, quasi materiale, un passaggio di testimone da chi legge questo libro per poi venire a Trieste e scoprire, fare questa passeggiata nel cuore della città, proprio in memoria, ricordando, rimembrando la figura di Fulvio Zilliotto. Noi siamo in chiusura di questa nostra conversazione con lei, io la ringrazio moltissimo. Peraltro, come abbiamo già detto all'inizio di questo nostro appuntamento di oggi, ricordo a tutti coloro che si trovassero ovviamente a Trieste o a queste latitudini che domani, il 2 di ottobre alle ore 18, presso la libreria Minerva a Trieste, ci sarà la possibilità di conoscere de visu l'autore Fabio Copiatti, perché ci sarà la presentazione di questo libro alla città di Trieste. Ecco, è un libro importante, dicevo prima, l'ho detto all'inizio, lo ripeto come un mantra. Però un'ultima domanda, Fabio Copiatti, se lei volesse, come dire, dedicare questo libro a qualcuno, e lo volesse anche regalare a qualcuno, a chi lo dedicherebbe e a chi lo regalerebbe?
1: Allora, sicuramente lo dedicherei ai ragazzi della foto di copertina, quindi a Fulvio, a Franco Slataper, a Scipio Secondo Slataper, a Sergio Forti, aggiungerei Falco Marini, certo, e Giulia Marini. Lo dedicherei ai compagni di lotta di Fulvio Zilliotto, morti insieme a lui sulla cima del Monte Marona, in Val Grande, ora Parco Nazionale Val Grande, tra appunto Lago Maggiore, Val d'Ossola, e Valle di Gezzo e Valle Intrasca, e questi appunto altri 11 giovani morti in un'imboscata nazista, trucidati durante appunto il rastrellamento del giugno 1944. Lo regalerei, se ne avessi la possibilità, e può anche essere, e magari lancio un appello alla mia editrice, Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, sarebbe bello regalarla a degli studenti, e fare in modo appunto che queste figure di giovani triestini, come diceva lei, comunque avevano studiato a Milano, quindi in qualche modo legati un po' trasversalmente a diverse località del nord Italia, ma non solo, e quindi lo regalerei ai giovani, e penso che sia importante trasmettere questi messaggi, far conoscere la storia di questi ragazzi, e non erano eroi, erano semplicemente più giovani, rifugiati in un periodo e sembrava inizialmente poter essere di grande aiuto per l'Italia, per la crescita dell'Italia, e poi dopo invece essere appunto uno dei periodi più bui della storia d'Italia, e quindi questi giovani man mano hanno maturato la loro posizione antifascista, e hanno poi deciso di sacrificare la propria vita per il futuro

0: dell'Italia e per far ritornare la libertà nella nostra terra.
1: Certamente, grazie a loro oggi possiamo parlare liberamente, possiamo, come dire, a questi microfoni parlare di storia, siamo liberi di farlo, e proprio grazie a queste giovani vite che si sono immolate proprio per noi. I ringraziamenti sono doppi, vanno innanzitutto alla casa editrice Monterosa Edizioni, che ha creduto nel lavoro di Fabio Coppiatti. Il libro, ricordo, Ora tocca a me, storia di resistenza da Trieste alla Val Grande, ha dato alle stampe questo importante libro. Ricordo, verrà presentato proprio domani, il 2 di ottobre alle ore 18 presso la libreria Minerva a Trieste. Se avete la possibilità, venite a conoscere anche l'autore, ma i ringraziamenti vanno soprattutto a Fabio Coppiatti, che nel corso di questi anni ha dedicato anima e corpo alla storia di questo giovane triestino, Fulvio Zigliotto, ha dato la possibilità anche a noi triestini di conoscere un nostro concittadino che si è immolato proprio nel nome della libertà. Fabio Coppiatti, grazie veramente di cuore per tutto il lavoro che lei ha svolto nella ricerca per venire alla stampa di questo libro. Grazie veramente di cuore anche per essere stato in collegamento telefonico con noi.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori e... È stato un piacere poter presentare la figura di Fulvio a tutti voi. Grazie.

0: Fabio Copiatti, ora tocca a me, Storie di resistenza da Trieste alla Val Grande, libro che ricordiamo verrà presentato domani alla libreria Minerva di Trieste in via San Nicolò. Salutiamo Massimo Gobessi.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
0: Il nostro appuntamento termina qui, i nostri microfoni si chiudono in questo istante, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Protagoniste in questa storia, appunto, un po' ecologica.
2: Allora andremo a sfogliare questa storia con Marina Savarese e Emanuele Dallera. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ricordiamo il libro Abiti ribelli in rivolta contro il fast fashion. Grazie.
3: E arriva grazie. A voi. Grazie ancora. E arriva la musica. Torna la musica al pomeriggio di Radio 1. Paul Simon, lo conoscete, no? Quello di Simon e Garfunkel, eh? Che dici? Un grande. Sta a 60 anni, insomma, un grande, grandissimo. Ha scritto nel 2016.
2: E poi dopo Simon e Garfunkel si è aperto in una carriera solista sulle musiche dal mondo.
3: Musiche dal mondo, infatti, con musicisti sudafricani, per dirne una, e tante altre storie e avventure. Questa canzone è una canzone particolare, che lui dice è molto autobiografica, ma in questo senso, una canzone del 2016. Allora, la storia racconta, sapete cos'è il wristband? Sono quei braccialetti che si mettono di gomma, wrist appunto, ai concerti per entrare e uscire, no? Cioè nei concerti, ma con qualsiasi attività che coinvolga il pubblico. Bene, lui racconta che una volta stava facendo un concerto, è uscito perché aveva bisogno di un po' d'aria fresca, fumare anche una sigaretta e via dicendo, soltanto che si era dimenticato il braccialetto, quello di gomma che autorizzava il re.
2: Non mi dire che non l'hanno fatto rientrare.
3: Non l'hanno fatto rientrare. No. E lui dice: ma come, c'ho la chitarra sul palco, non posso.
2: Non
3: fai riconosciuto. Ci ha messo un po' di tempo mentre il pubblico aspettava dentro. Era il 2016, lui si chiama Paul Simon e questa è Wristband.

0: E beh, ci è piaciuta questa wristband di Paul Simon, no? Con questo bel contrabbasso.
1: Il tiro.
0: Simona, ti piace Paul Simon?
2: Moltissimo, guarda che stavo un po'. Non hai visto che ballavo?
0: Ti ho visto che ballavi, infatti ha un ritmo, no? Che prende.

0: Vero?
1: Allora, nel nostro pomeriggio del giovedì, no, abbiamo dato spazio alle mode, fast fashion, poi andiamo alle tendenze, anche alle buone creanze. Ecco, in questo spazio un po' di galateo. Partendo dalla tavola, ci introducono un paio di attori che riconoscerete, credo, dalla voce.
2: Subito, signor. Ecco le posate.

0: Che gli vuoi dire a due che si chiamano uno Vittorio De Sica e l'altro Alberto Sordi?
1: Il primo con temazze nobile, squattrinato e scroccone, e l'altro squattrinato vero aspirante nobile, appunto Sordi. Ma ora qualche spunto di Galateo a tavola lo ascoltiamo dalla nostra Ginevra Leganza.
2: Ecco una domanda capace di dividere un tavolo più di un conto alla romana. Quando è lecito rimandare indietro un piatto al ristorante? Annosa questione, certo, eppure Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo e figlio di ristoratori, lo riassume molto chiaramente. Sì, dice, possiamo rimandare indietro il piatto, ma soltanto quando c'è un fatto oggettivo, un fatto visibile, tangibile, anche se forse non lo vorremmo vedere, come il capello nel piatto che fa salire il brivido lungo la schiena, o ancora l'ingrediente bruciato o crudo, o peggio ancora gelido che buca lo stomaco. Solo in quel caso, per il Galateo, è lecito fare cenno al cameriere, a quel benefattore dell'umanità che è il cameriere, e spiegargli con garbo del capello che fa capolino. Con garbo, appunto, senza cioè spegnere il motore della gioia conviviale. Assai diverso, invece, è il caso del nostro palato un po' capriccioso. Troppo aglio? Poca sapidità? Non mi piace? Non mi piace, la frase più volgare da pronunciare a tavola. È buona per Facebook, forse per Instagram, mi piace, non mi piace, ma non certo per il bel mondo del servizio a tavola. La regola dunque è semplice, si protesta, si può protestare, ma per un errore, non per un gusto. E soprattutto lo si fa con discrezione, perché il lusso al ristorante, forse sempre, non è avere la ragione degli stolti, ma la grazia del Gran Signore.
1: Allora Simona Arrigoni, visto che Ginevra Leganza citava Samuele Briatore, beh, chi meglio di lui per approfondire l'argomento?
3: E allora diamo subito il benvenuto, buon pomeriggio qui su Radio 1 a Samuele Briatore. Posso dirle buon appetito?
4: Buongiorno a tutti. Se mi dice buon appetito, le rispondo anche a lei.
3: Ma io posso dirglielo quando ci siamo seduti a tavola tutti insieme, stiamo per iniziare a mangiare, e dico buon appetito. È corretto o è maleducato?
4: No, non è corretto, ma non è anche maleducato. Diciamo, è una di quelle cose che per il Galateo non dovrebbero essere dette, però se le diciamo non succede nulla, ed è buona creanza comunque sia rispondere buon appetito a chi ce lo sta augurando.
1: E invece quale sarebbe, come dire, l'introduzione a tavola migliore? Un approccio friendly, cosa?
4: L'introduzione a tavola in realtà basta che il padrone o la padrona di casa inizi semplicemente a mangiare, senza bisogno di un grande cenno oppure di un via libera. Il via libera è soltanto un gesto assolutamente discreto e silenzioso di chi ha organizzato la cena, oppure se siamo al ristorante, di chi sta pagando.
3: Mi fa dire cin cin? Almeno cin cin, da buon appetito, era un po' così.
4: Sul cin cin ci ricadiamo, ma cin cin, prosit, bollicine, alla mia, alla tua, alla sua, alla nostra, tutte queste parole, diciamo, vuote, non sono concesse. Un brindisi possiamo dedicarlo a qualcosa, quindi a un incontro, a un rincontro, al festeggiamento, all'anniversario. L'importante è che lo dedichiamo a qualcosa di tangibile.
0: Allora, abbiamo sentito poco fa attraverso la nostra Ginevra Leganza cosa non fare quando un piatto, insomma, non è gradito, ma non è abbastanza forte la motivazione per rimandarlo indietro. Ma se questa cosa capita in casa di amici, cosa bisogna fare?
4: Esatto, dobbiamo fare innanzitutto una distinzione netta. Anche al ristorante dipende se siamo ospiti oppure siamo con il nostro compagno o la nostra compagna a fare una cena degustazione. Se siamo ospiti, rimandare un piatto indietro è davvero scortese, così come se siamo ospiti a casa di qualcuno. In quel caso sarà solo in eccezioni davvero macro, quindi una nostra allergia oppure qualcosa di davvero imbarazzante, altrimenti lasceremo perdere.
0: Quindi imparare a deglutire anche quando il cibo non piace particolarmente.
4: Sì, soprattutto se siamo a casa delle persone, capita spesso anche ormai negli inviti, no? Che le persone quando ricevono un invito mandano praticamente la lista degli allergeni al povero padrone di casa. Questo assolutamente non è buona educazione. Se abbiamo delle problematiche alimentari molto evidenti, o decliniamo l'invito oppure provvediamo noi stessi a portarci la schiscetta

0: danese, ci portiamo pranzo cena da casa.
1: Eccola.
2: Allora, dottor Briatore, lei mi deve risolvere un problema annoso. Io ho un problema enorme col pane. Allora, come possiamo fare per evitare di fare pollicino con le briciole? Come, perché poi quando prendi il pane non lo spezzi, va in giro dappertutto. Come si fa? Bisogna avere il piattino per essere educati per il pane.
0: Se è possibile, mettiamo un piattino per il pane in modo che le briciole possano rimanere lì, però dobbiamo anche specificare quando usiamo il pane. Il pane non è un entrée, il pane non è un antipasto, quindi non è che lo mangiamo in continuazione. Il pane è un accompagnamento unicamente per alcuni antipasti e per raccogliere, se stiamo mangiando alla francese, qualcosa che è nel piatto, quindi gli ultimi pezzi di piselli, gli ultimi pezzettini di carne possiamo appunto raccogliere con il pane e portare su sulla forchetta. Diciamo è il modo grazioso per fare la scarpetta.
3: Noi abbiamo ascoltato il Vittorio De Sica Conte Max, che parlava di quel mignolo, anche quando si tira, anche quando si tira su con il calice di vino, la tazzina di caffè.
0: Il mignolo parte. Sì, è vero. È una cosa che capita, però c'è questa motivazione c'ha in realtà delle derivazioni storiche, no? Di questo famoso mignolo all'insù. Alcuni lo fanno risalire appunto all'anello nobiliare che spesso si metteva sul mignolo.
2: Allora, spaghetti, quindi dopo il pane passiamo agli spaghetti. Spaghetti al pomodoro. Io devo capire, perché cosa facciamo per non sporcarci? Siamo una cena elegante. Sei lì che arrotoli con la forchetta gli spaghetti e poi ti sporchi dappertutto. Usiamo il cucchiaio, usiamo la forchetta. Cosa dobbiamo fare?
0: Allora, se andiamo a un evento elegante e ci servono gli spaghetti, innanzitutto depegniamo quella persona dall'elenco degli amici, perché fettuccine e spaghetti in una cena
1: non si devono dare
0: una persona cattiva. Sì, così come i crostacei o l'insalata a foglia larga, vuol dire che non vuoi far star bene i tuoi invitati,
1: non vuoi rilassarli,
0: esatto. Se proprio ci capita, usiamo unicamente la forchetta. Il cucchiaio non si dovrebbe utilizzare, si utilizza ancora oggi in alcune zone d'Italia, perché in realtà ancora oggi la chiamiamo pasta asciutta, no? Perché in realtà c'era anche la pasta bagnata, quindi la pasta in brodo, e quindi spesso quando si utilizzava della pasta un pochino più lunga nel brodo per tirarla su, quindi per raccoglierla, si utilizzava il cucchiaio.
3: Noi abbiamo ancora un minuto prima del giornale radio, però le volevo chiedere la postura, no? Una volta le mamme e le nonne ci dicevano metti
1: i libri sotto il braccio,
3: ancora vale oppure è scavallata?
0: Guardi, vale ancora di più oggi, sempre di più, perché i ristoratori in tavole da 6 mettono 12 persone e lo spazio personale diventa qualcosa da difendere coi denti, quindi meno lo invadiamo e più siamo comodi tutti.
3: Samuele Briatore, allora buon appetito per questa sera, si può dire, sì.
0: Buon appetito a tutti e cin cin.
1: E cin cin, benissimo. Allora, siamo arrivati alle 16:59 vivamente e 20 secondi, sta per arrivare l'edizione delle 17 del GR1. Noi, come al solito, in questa nuova edizione di quest'anno del pomeriggio di Radio 1, non la finiamo qua.
3: No, andiamo a una parola del giorno e dovremo dire la verità, insomma, ci sarà questa parola, non diciamo bugie.
1: Non diciamo bugie? No, vabbè, allora vediamo.
2: C'è la verità, ci sono le bugie, ci sono le bugie. Bugie bianche, quella via di mezzo.
1: Vabbè, sempre tutto sfumato da queste parti.
3: GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, caos e violenze, la Francia in fiamme per la rivolta degli studenti al secondo giorno di mobilitazione, centinaia i fermi, decine i feriti, il governo punta il dito contro l'estrema sinistra della France Insoumise, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, Rouen e Nantes, oltre a Parigi. Linea la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: 119 sono le persone ferite tra studenti e professori.

0: scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti del martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Vittorio Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'istituto Mandela. Si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu. Per il governo, dietro a questa protesta c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
1: Prezzi calmierati su benzina e diesel anche per Tamoil Italia, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di raccogliere l'appello del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, è intervenuta sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, aumenta le difficoltà. Poi sul settore navale la Premier ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
2: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro strato.
1: Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui e non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Il generale Luciano Garofano al nostro GR: non sono indagato.
3: Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello di Chiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna di Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse all'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara.
4: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
3: Al centro della bufera il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
5: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia?
6: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
3: Claudio Vigolo, GR1.
1: Cinema con l'uscita della Città dei Vivi, presentato a Venezia, ispirato alla vicenda di Luca Varani, al romanzo di Nicola Lagioia sul 23enne torturato e brutalmente ucciso a Roma nel 2016 al termine di un festino a base di droga e alcol.
7: Il film è seminato di autenticità, perché è inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
8: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira la Città dei Vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
9: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo in questo film è un errore molto prossimo a noi, non è un errore che arriva da un mondo estraneo, lontano, in un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
8: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
7: Per me il personaggio era forse quello scritto più chiaramente e l'ho capito subito, il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
8: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con il caso di Cristiano Ronaldo. Il campione rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha confermato la federazione calcistica portoghese, stando a quanto riporta la stampa locale. Intanto la maglia numero 7 va a Leao. Ed è tutto per questo giornale. Il GR1 torna alle 18.

0: 8, buon ascolto.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: E ripartiamo alle 17.06 minuti con la nostra parola del giorno. Oggi, Simona, Claudio, intanto si avvicina un bicentenario di quelli importanti, 24 novembre 1826, quando nasceva Carlo Collodi.
3: Vabbè, Pinocchio è sempre d'attualità, lottando tra verità vere, verità mascherate e cercando di schivare ogni giorno le fake news di turno.
4: Ma siccome noi siamo romantici, o almeno così ci raccontiamo, abbiamo deciso di raccontare appunto e nobilitare la parola bugia.
2: E ci siamo chiesti, in fondo, cos'è una bugia? È solo una verità raccontata meglio? Di sicuro c'è qualcuno che magari le sa raccontare benissimo, senza offesa, Il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini, benvenuto.
5: Buonasera, grazie per l'invito e anche buon appetito, ricordandomi
4: nonché cincin, leggiamo tutte.
5: È vero.
2: Ci avviciniamo al momento topico della nostra tavola, ma invece come storie bugiarde da dove partiamo?
5: Per quanto ci riguarda come Accademia della Bugia, quindi movimento popolare della montagna pistoiese, ma dell'epoca, diciamo, contadina di tutta Italia, direi che si parte proprio dalle radici popolari dell'Italia. Quindi quando nell'epoca pre-televisiva ci si trovava davanti al fuoco, ci si raccontavano delle storie che erano favolose, ma lo si faceva anche per stare un po' meglio, perché probabilmente la realtà non era poi così allegra, erano epoche di povertà, insomma, però la gente quindi stava insieme, si immaginava un presente migliore di quello che poi era e quindi si divertivano e si prendevano anche un po' in giro, come si dice in Toscana.
2: Se la raccontavano un po' meglio, insomma.
3: La funzione sociale della bugia, questo è un altro aspetto poco considerato. Ma come ci destreggiamo tra le bugie dal naso lungo e quelle delle gambe corte?
5: Non ci destreggiamo assolutamente, entrambe vanno accettate per quelle che sono. È chiaro che quelle che hanno le gambe corte le hanno perché vanno poco lontano, vengono smascherate immediatamente, mentre quelle che hanno il naso lungo possono tendere anche all'infinito e quindi esplorare mondi incredibili e inimmaginabili, e quindi sono due tipi di bugie che assolutamente possono essere conciliabili l'un con l'altra.
4: A proposito di bugie, mi ricordo un film di qualche anno fa con Jim Carrey, lui interpretava un avvocato molto bugiardo, ma a causa del desiderio espresso da suo figlio, lui non riesce per 24 ore più a dire neanche la più piccola bugia. Senza bugie, che mondo sarebbe, secondo lei?
5: No, sarebbe peggiore, perché bisogna fare però una distinzione netta qui tra bugia e menzogna, perché l'accezione è delicata, nel senso che la bugia si intende un qualcosa che tende a giocare, a migliorare la realtà,
4: e che non è cattiva,
5: anche,
4: insomma,
5: e che non è cattiva, mentre la menzogna volutamente di per sé ha invece ben altri scopi. E quindi la bugia, noi come appunto Accademia della Bugia tendiamo a valorizzarla come momento giocoso dello stare insieme, del racconto fantasioso, del divertimento, del prendersi gioco della realtà, prendersi gioco anche degli altri, perché spesso gli altri possono anche credere a quello che si racconta e poi ovviamente viene preso in giro dalla comunità intera, diciamo così. E c'era proprio questo in paese, c'era proprio dei raccontatori che prendevano in giro i bambini, no? Spesso erano più piccoli, che sono più creduloni, i quali andavano a raccontare alla maestra, per esempio, che Napoleone aveva combattuto contro i romani proprio lì nel paese delle piastre.
2: Cattivacci. Ma quando il gioco si fa duro in questa società, insomma, dove dalla bugia si passa alle menzogne, Pinocchio oggi cosa sarebbe? Un dilettante allo sbaraglio?
5: Ma Pinocchio in realtà, se uno legge bene la favola di Pinocchio, il suo vero difetto non è quello di essere bugiardo, ma di essere ingenuo. Perché lui di bugie ne racconta giusto due o tre all'interno del libro, e sono bugie molto bianche, no? Molto leggere. E Pinocchio qui sarebbe forse quello che subirebbe le bugie, e lui senza dubbio ci crederebbe. Quindi si ribalta anche questa visione del povero burattino.

0: Però oggi Pinocchio avrebbe a che fare con delle bugie diverse, perché se facciamo un salto nel presente, prima abbiamo parlato delle fake news, dei filtri sociali, ecco, come riuscirebbe ad affrontare Pinocchio le menzogne digitali? Gli si allungherebbe sempre il naso?
1: Al computer probabilmente, non a lui, perché lui le subirebbe e quindi probabilmente si caccerebbe, come ha fatto nel 1800, quando lui è stato, diciamo, battezzato, in dei bei guai, perché ha passato dei brutti guai. Probabilmente farebbe lo stesso, forse anche peggiori, perché le fake news sono spesso molto malevoli e quindi portano anche a conseguenze uguali.
2: Senta, magnifico rettore, ma quanto vi siete divertiti l'estate scorsa con la 50ª edizione del campionato italiano di bugia?
1: Sono sincero, ci siamo divertiti tantissimo, perché c'erano tante persone. Fra l'altro il tema era dedicato a Pinocchio, il quale abbiamo scoperto, il vincitore ce l'ha raccontato, che aveva un parente in Molise, perché lui, questo vincitore, ha trovato un mobile, diciamo così, del nonno. Dal DNA di questo mobile è venuto fuori che era il pronipote di Pinocchio, quindi lui a casa ha un mobile che è il pronipote di Pinocchio, con tanto di analisi DNA
3: addirittura.
2: Era questa la sua verità.
3: Allora, c'è il concorso, c'è anche il museo della bugia, rapidamente, se sì, vuole il rettore, c'è. Io sottolineo il suo titolo.
1: grazie, ci tengo molto. Sì, c'è il museo della bugia, che è in rifacimento, perché da veri folli, e questa è la verità, in un paese di 80 anime abbiamo acquistato un cinema che era chiuso nel 1989.
3: E ci avete fatto un museo, va bene.
1: Ci faremo un museo.
3: Ci farete un museo.
2: Emanuele Begliomini.
1: Grazie.
2: Grazie per essere stato con noi, complimenti all'Accademia della Bugia. Siamo sinceri, siamo proprio alla fine, Simona, di corsa.
0: Allora, con sincerità chiudo ricordando Peppino Mazzullo, la voce storica del Topo Gigio, e quindi torniamo domani col pomeriggio di Radio 1 a strapazzarci di coccole con Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squitieri, Luca Torrisi.
3: Eccolo l'Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alex Messina alla regia e ovviamente Simona Arrigoni.
2: Simona Arrigoni, la nostra verità quotidiana.
3: Ai ai ai, che compito, Simona.
2: Wow. 17:13, dalla parola del giorno a non solo parole, con Noemi, Giulia Nannini.
3: E noi l'appuntamento ovviamente ve lo diamo per domani, 16:05.
2: Buon proseguimento da ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
14: Non solo parole.
0: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi, ladies and gentlemen.
15: Eccomi, ciao Giulia, come stai? Sei pronta per questa nuova puntata?
0: Molto pronta e voglio sapere dove andiamo oggi.
15: Allora, quest'oggi ti porto nell'anno 2019, anno in cui a Sanremo succede qualcosa che va oltre la vittoria di una canzone. Sul palco dell'Ariston arriva un artista che porta dentro alla kermesse un linguaggio che fino a quel momento non si era ancora visto. Sto parlando di Mahmood con

0: soldi.
1: Pezzo, che pezzo,
0: tanta,
1: devo dire,
0: tanta roba.
1: Intanto vorrei comunque mandare un abbraccio e un saluto a Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, che ogni giorno scelgano tutta la playlist.
0: Certo, ragazzi, siete
1: di
0: bravissimi.
1: Radio 1, quindi veramente anche loro va il nostro più caro affettuoso saluto.
0: Bravissimi, fate un lavoro pazzesco.
1: Pazzesco. Soldi è una canzone particolare per Sanremo, no? Come dicevi,
0: sì,
1: spezza un po' quello a cui siamo abituati a sentire a Sanremo. È una canzone decisamente particolare. Io me lo ricordo, quel Sanremo lì me lo ricordo.
0: Beh, secondo me è stato
1: spettatrice,
0: uno spartiacqua. Io quell'anno sono andata a quel Sanremo, non partecipavo.
1: Tu eri in gara?
0: No, avevo fatto uno dei duetti.
1: Ah.
0: E ho incontrato Alessandro, perché abbiamo fatto un'intervista insieme. Io tifavo molto per lui, ti devo dire la verità, perché mi piaceva molto la novità che lui portava dentro al pop, dove diciamo lui non doveva scegliere fra essere un cantautore, un cantante pop, il mondo urban. Lui ha portato tutto se stesso e secondo me ha creato veramente proprio una nuova modo anche di scrivere la musica pop in italiano, un nuovo modo di scrivere la musica e anche un nuovo tipo di canzone da portare a Sanremo e spaccare.
1: Sì, lui arriva da Sanremo Giovani, che aveva vinto pochi mesi prima, e arriva all'Ariston con un ritornello che non ha niente di tradizionale.
0: Yes.
1: Alterna italiano con l'arabo e usa un linguaggio estremamente contemporaneo e poi tratta di un tema forte, no? Lui parla di questo padre assente, eppure quella canzone vince il festival.
0: Ma io credo che la cosa più bella che può fare un artista è raccontare se stesso con grande sincerità, e poi il fatto che la canzone diventi di tutti, quindi in realtà il significato che aveva per l'artista un po' dopo si perde, perché ognuno ascolta Soldi e c'è chi vive la melodia, c'è chi vive il testo, c'è chi vive solamente il battito di mani. Credo che la realtà di Alessandro, delle origini, la mamma è sarda, il papà è egiziano, io la sento nella canzone, nelle melodie che lui scrive, anche nelle scelte melodiche, no? Lui fa questi run vocali che sono molto legati all'armonia delle canzoni arabe, e mi piace questo gusto, perché ha aperto la musica italiana a una nuova vibes, se così si può dire. Devo dire che secondo me in tanti poi hanno ripreso questo suo modo di scrivere, fatto proprio, però l'originale è sempre Alessandro Mahmoud.
1: Sì, perché lui porta proprio anche dei versi in arabo che, come dicevi giustamente, rievocano la sua infanzia, no? Ed è un richiamo,
0: certo,
1: davvero affettuoso di un padre rivolto a un figlio. Questo contrasto un po' disturba, diciamo, fa male, perché nel testo della canzone quella tenerezza convive con la distanza, in realtà,
0: certo,
1: con le promesse non mantenute, e insomma quella sensazione che poi questi soldi che lui canta, il denaro, abbia preso il posto della relazione affettuosa tra padre e figlio, no?
0: Sì, però è anche una, secondo me, anche una trovata molto intelligente a livello ritmico, no? Quel famoso hook di cui parlavamo qualche tempo fa.
1: L'uncino.
0: Con lei. L'uncino di Lady Gaga, no? Questo soldi, è un modo di, in qualche modo, ripetita Juvent, no? E di creare anche un pattern ritmico, come se fosse un riff cantato, che poi dopo rende la canzone innanzitutto super orecchiabile, diretta
1: e ti entra in testa.
0: Diciamo, non c'è, poi non c'è sempre da cercare un aggancio con il significato, è anche delle volte anche solamente strumentale nei fini della scrittura della canzone.
1: Certamente. Allora ascoltiamolo, un pezzo di Mahmoud, questo è Soldi.

0: quanti elementi fanno un successo, però io penso intanto a quello che abbiamo fatto io e te durante tutta la canzone, no?
1: Colpo di mani, bam bam.
0: Sono gesti semplici, però diretti. Quando li metti tutti insieme poi arriva il grande successo. Per esempio, davvero, ma questo te lo chiedo da persona che ascolta la musica, un battito di mani può contribuire al successo di un pezzo?
1: Assolutamente sì, mi viene in mente anche Radio Gaga, no?
0: Ah, giusto,
1: quel battito di mani pazzesco. Ma sì, anche perché il pubblico si sente parte della canzone, e mai come oggi il pubblico ha voglia, no, di far parte di una canzone. Se uno pensa a TikTok, se uno pensa agli streaming, a tutta quella roba là, cioè il pubblico vuole far parte della canzone. Io credo che la cosa bella è anche l'incontro artistico di Mahmood con Dardust, con Charlie Charts, che curano la produzione del pezzo e che danno tutti questi elementi, no, anche sempre arabi che sentiamo dentro, che raccontano tantissimo l'identità personale, perché diciamoci che un artista non è solamente le sue canzoni o il suo look, soprattutto è quello che ha vissuto, e secondo me la sincerità di questo racconto è quello che poi alla fine gli fa vincere Sanremo,
0: perché si è unici, no? Cioè alla fine
1: l'unicità è incredibile,
0: cioè, che poi secondo me serve tanto coraggio, perché portare se stessi, la propria storia, veramente la tua persona al di là dell'artista, e quindi unire un po' le due cose, forse è anche un'operazione molto coraggiosa.
1: Quello penso che sia fondamentale, credo che sia fondamentale per la riuscita di un progetto, perché sul palco sei nudo, cioè le persone, se tu stai facendo qualcosa che non ti appartiene, che non sei tu, ma ti sgamano subito, e credo
0: non l'ingani la gente, vero?
1: Che sia la forza degli artisti che hanno successo, che quelli che arrivano, perché quello che raccontano è qualcosa che gli appartiene, e allora c'è questo effetto specchio, no, di una canzone, dove qualcun altro si specchia in una canzone e vede se stesso, e questo è quello che succede anche in tutte le canzoni di successo e anche in questo pezzo bellissimo.
0: E poi la ripetizione, dicevamo che l'abbiamo detto
1: come
0: già
1: va,
0: in altre
1: come
0: puntate
1: va, come
0: sì,
1: dai,
0: questo
1: già,
0: ragazzi
1: come va,
0: insistere
1: come va, oppure soldi, beh sì, tipo
0: lui lo usa tante volte, infatti te lo volevo dire,
1: è un modo molto moderno di
0: come
1: scrivere.
0: Come va, come va, e poi soldi. Quindi sono tante ripetizioni dentro la canzone.
1: Sì, sì, sì, ma anche oggi è una cosa che è molto usata nella musica italiana, e quando il pezzo di Annalisa è pieno di ripetizioni.
0: È vero. Vabbè, comunque il successo è grandissimo. Dopo Sanremo lui la porta all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv, arriva secondo, il brano raccoglie 472 punti, e soprattutto il dato carino da raccontare è che conquista un pubblico che in parte non capisce l'italiano, anzi in gran parte, e nemmeno tutti i riferimenti autobiografici del testo, quindi è proprio la canzone stessa.
1: Beh, io mi ricordo quando ero piccola, non sapevo l'inglese, però amavo Michael Jackson, non capivo niente di quello che mi stava raccontando, però mi arrivava uguale. Secondo me Mahmood ha fatto la stessa cosa. Poi la cosa bella che ha fatto lui con questa canzone, che in qualche modo ha fatto entrare il mondo urban in una realtà un po' classica come quella di Sanremo, e quindi in qualche modo ha anche ringiovanito e reso contemporaneo il palco dell'Ariston, che era un po', diciamo, un po' age era diventato, ecco.
0: È vero, e soprattutto posso dire una cosa, secondo me a Sanremo alla fine le rotture piacciono veramente tanto, no?
1: Vengono amplificate, no?
0: Penso tipo a 24.000 basi di Celentano,
1: certo.
0: Quante volte

0: volte, insomma, è quel gesto di volare nel blu dipinto di più di blu, di aprire le braccia, insomma. Alle rotture, le rotture poi a Sanremo piacciono, le rotture degli schemi
1: come
0: tradizionali,
1: come diciamo sempre noi, quando a una canzone aggiungi anche un'immagine, no? Poi quella roba spacca per forza.
0: E allora grazie a Noemi per averci portato dentro il mondo di soldi oggi.
1: Grazie a te Giulia Nannini, sei sempre bravissima.
0: Grazie. Ringraziamo il nostro regista Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao belli.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo del forum euro-mediterraneo dell'acqua che è promosso dal comitato italiano One Water, che si sta svolgendo a Roma, alla Nuvola di Fuxas, dal 29 di settembre al 2 di ottobre. Sono 4 giornate di lavori con oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. Questo con l'obiettivo di portare al centro dell'agenda internazionale le sfide legate alla gestione della risorsa idrica e alla sicurezza.

0: dell'acqua nel Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo, prima però ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che sono in chiusura in questi minuti. C'è Alice Monni. Alice, a te.
1: Sì, una chiusura che si avvia in rosso. Le borse sono appesantite ancora una volta dalle tensioni sul prezzo del petrolio e sui titoli di Stato. Milano perde quasi il 2% ed è la peggiore. Londra e Parigi più dell'1,5%, meno 0,85% a Francoforte. Lo dicevamo, il Brent quotato a Londra continua la sua corsa al rialzo, $101,7 al barile. Pesano, oltre alle tensioni in Medio Oriente, i timori di uno stop alle esportazioni dalle raffinerie cinesi a ottobre. E sale anche il gas, €73,5 al megawattora. La curva dei rendimenti dei titoli di Stato continua a slittare verso l'alto, lo spread tra BTP e Bund tedeschi è 117, un livello che non si vedeva da 1,5 anni, e il rendimento del titolo decennale al 4,72%. I titoli in evidenza a Piazza Affari, male i bancari, tutti i principali perdono oltre il 3,5%, una giornata in realtà di vendite. Tengono solamente gli energetici con Eni e Tenaris, la tecnologia con STM e Fincantieri in completa controtendenza, guadagna più del 3%, complice il clima positivo sulle spese per la difesa europea. In chiusura uno sguardo Wall Street, che dopo un'apertura in positivo è passata in rosso nonostante i dati positivi sull'occupazione. Anche qui pesano le tensioni sui titoli di Stato, i rendimenti sono ai massimi da 24 anni. Linea a voi.
0: Grazie ad Alice Monni. Abbiamo in linea adesso Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio Chiorino.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Borse europee, come ha sentito in negativo, un suo commento?
2: Direi che è una giornata pesante perché caratterizzata da profit taking su alcuni dei settori che hanno fatto meglio quest'anno. Come ricordava la collega da Milano, i bancari sono il settore peggiore quest'anno e non ci sono notizie particolarmente negative oggi sul mondo delle banche, che resta favorito da utili in buona tenuta e i tassi di interesse in aumento che favoriscono il margine di interesse per le banche, quindi direi che è un segnale di piuttosto negativo per le borse europee oggi. Sicuramente la questione di budget in approvazione in Francia, nello stesso Regno Unito, pesa in negativo e quindi questo ha trascinato un po' tutto il listino al ribasso. Direi che si salvano appunto soltanto alcuni titoli, principalmente quelli legati alla tecnologia, che resta invece favorite sugli scudi negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
0: Ecco, tassi di interesse però in salita, le motivazioni?
2: Ma le motivazioni non sono tanto legate a paura di inflazione, nonostante il prezzo del petrolio in aumento, questo è un dato ormai, come dire, scontato al mercato, ma quanto un aumento del premio al rischio richiesto agli stati sulle proprie emissioni, in parte anche alle aziende e agli emittenti privati. In un mondo con sempre più debito, stati che sono con deficit importanti, aumenti del rapporto debito-PIL, l'investitore che ha alternative, no? Ricordiamo ad esempio tutte le emissioni delle Magnificent Seven negli Stati Uniti e tutte le strade tecnologiche, chiede un tasso di interesse maggiore all'emittente. Sì. E questo sta avvenendo da entrambi i lati dell'oceano in questo momento.
0: E allora, grazie a Giacomo Chiorino, ricordiamo responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Siamo al Focus, come preannunciato parliamo del forum euro-mediterraneo dell'acqua, portare al centro dell'agenda internazionale quindi la gestione sostenibile della risorsa idrica nei paesi mediterranei. I nostri ospiti sono Luigi Patimo, country manager di Acciona Italia. Buon pomeriggio, dottor Patimo.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: E in linea anche con noi Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia. Buon pomeriggio, presidente.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora partiamo con Luigi Patimo, country manager, dicevamo, di Acciona Italia, che è un punto di riferimento nella gestione sostenibile dell'acqua e anche leader mondiale nella dissalazione tramite osmosi inversa. Può spiegarci come funziona questa tecnologia e perché oggi rappresenta una soluzione strategica?
3: Guardi, facciamo l'esempio dell'acqua più presente sul nostro pianeta, che è quella del mare. Quest'acqua contiene principalmente sali, oltre ad altri minerali. Applicando una pressione, nel caso di acqua di mare molto elevata, l'acqua viene spinta attraverso una membrana semipermeabile. L'acqua che riesce a passare attraverso la membrana si trasforma in acqua dolce, mentre l'acqua che viene trattenuta

0: per osmosi diretta viene restituita al mare. La resa di questo processo è pressoché del 50%, cioè ogni 1000 litri di acqua di mare, dopo il trattamento, 500 litri diventano potabili e altri 500 ritornano al mare.
1: Ecco, quali sono però i principali progetti, le tecnologie che Acciona sta mettendo in campo per garantire un utilizzo più efficiente e sostenibile dell'acqua nel nostro paese, in Italia?
0: Certo, negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato tanti impianti in Italia, quelli di distillazione nelle isole di Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ventotene, ma anche negli ultimi tempi grandi villaggi ottenute sul mare come quelle di Villa Certosa, che viene realizzato e avviato proprio oggi in concomitanza con il cambio del proprietario, o anche le città siciliane di Trapani, Porto Empedocle che è Gela, che con la gestione commissariale dello scorso anno hanno usufruito di questa tecnologia, abbiamo potuto avviare e costruire degli impianti di dissalazione.
1: La dissalazione,
0: certo, non viene utilizzata solo per scopi idropotabili, ma anche per quelli industriali, come nel caso delle torri di raffreddamento della raffineria di Saras, che appunto usano acqua dissalata. I costi stanno scendendo notevolmente, anche grazie al miglioramento del rendimento.
1: Ecco. Io volevo chiedere anche all'altro nostro ospite, Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia, che è una federazione che riunisce aziende italiane e servizi di acqua, ambiente ed energia. Quali sono oggi le principali sfide che queste imprese devono affrontare per garantire servizi efficienti ai cittadini? Luca Dal Fabbro.
2: Noi abbiamo firmato come Utilitalia 2 giorni fa il patto sulla resilienza idrica, che prende, diciamo, come spunto le 3-4 sfide che abbiamo di fronte come operatori nel settore idrico. È sicuramente la siccità e quindi la necessità di fare bacini di raccolta e di laminazione, eccessi di piogge che determinano alluvioni, e anche qui la necessità di fare investimenti per argini e bacini. E poi la qualità dell'acqua, quindi la grande sfida che abbiamo per esempio su alcuni inquinanti come i PFAS, e l'altra ancora più importante, la perdita di acqua nelle nostre tubazioni. Noi perdiamo come Italia il 42% dell'acqua che depuriamo, anche questa è una grande sfida. E poi c'è la sfida dei depuratori, molte coste italiane sono in frazione europea.
1: Ecco,
2: abbiamo calcolato che per fare tutto questo occorre altri 2 miliardi di euro, oltre ai 4 che già vengono rimborsati in tariffa, per poter appunto garantire una maggiore depurazione, una qualità dell'acqua e la riduzione delle perdite sulle tubazioni.
1: Cambiamenti climatici, costi energetici, necessità di ammodernare le reti, quali investimenti ritiene prioritari nei prossimi anni per migliorare la qualità dei servizi?
2: Sicuramente la riduzione
1: d'acqua,
2: delle perdite.
1: Ovviamente. Certo.
2: Sicuramente la riduzione delle perdite in tubazione, siamo ovviamente tra gli ultimi nell'Europa in termini di perdite, cioè perdiamo ancora troppa acqua e quindi bisogna cambiare i tubi, identificare le perdite. Poi ovviamente la depurazione, siamo in infrazione in alcuni comuni italiani pagando delle grosse penali, quindi bisogna fare depurazione laddove serve, e poi ovviamente lavorare sul rischio idrogeologico e sulla raccolta dell'acqua. Tenga presente che noi nel 1970 raccoglievamo il 17% dell'acqua piovana, oggi abbiamo perso capacità di raccolta a 11%, in un momento in cui c'è un aumento delle temperature e quindi di un rischio siccità aumentata, il che significa che dobbiamo anche su questo fare una nuova politica di bacini di raccolta.
1: Quello che si sta svolgendo a Roma, dicevamo, è un forum molto importante per confrontarsi sull'ottimizzazione di una risorsa fondamentale per la vita sulla terra, che è l'acqua. In questi primi 2 giorni di lavori, quali sono stati i bilanci, se ci sono stati dei bilanci?
2: Ma innanzitutto c'è la condivisione che le priorità sono chiare e quindi i bilanci sono, c'è molta chiarezza sulle priorità e sulle necessità, quali sono i progetti più importanti. E abbiamo anche discusso come operatori su quali sono all'interno di quelle priorità le priorità delle priorità. Sicuramente le perdite in rete e la depurazione sono tra le priorità delle priorità. E poi il climate change determinerà una tensione maggiore

0: su tutto ciò che è siccità, che significa per noi, noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa e la seconda potenza agroalimentare d'Europa, abbiamo bisogno di molta acqua, non solo per scopi civili ma anche per far andare avanti le nostre industrie e la nostra agricoltura.
1: Bene, bene. Allora, grazie ai nostri ospiti Luigi Patimo e Luca Dal Fabbro. Grazie ancora, buon lavoro. Oggi Economia, ricordiamo, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it, da Lorenzo Opice. Grazie, buon pomeriggio.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. È stata celebrata di recente la giornata del biologico e quindi io vorrei parlare di questo, e per farlo ho chiesto di intervistare, e ci sono riuscita, il direttore generale dell'Associazione Imprese Biologiche e Biodinamiche di Coldiretti. Lui è Francesco Giardina ed è con noi in studio. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno, grazie.
3: Allora, cosa è successo in questa giornata importante che va ricordata, va celebrata, va sottolineata per l'enorme valore simbolico che ha?
4: Sì, si è festeggiato un settore importantissimo non solo della nostra agricoltura ma anche proprio della nostra economia dell'agroalimentare. Il biologico rappresenta un settore molto importante e l'Italia è il leader delle produzioni biologiche in Europa. Noi abbiamo dei dati che nessun'altra nazione può presentare in questo settore. Abbiamo quasi il 19% delle superfici già convertite all'agricoltura biologica e circa 2 milioni di operatori. Quindi numeri davvero importanti che ci fanno essere primi anche rispetto alla Francia e alla Spagna, che sono nostri competitor. Un mercato che cresce tra l'altro perché appunto sempre di più i consumatori stanno cercando questo tipo di produzioni.
3: Senta Giardina, parliamo di agricoltura biologica, vive sicuramente un momento importante, c'è un'attenzione che mai c'è stata prima a livello europeo. Nel 2020 la Commissione dell'Unione Europea, all'interno della famosa strategia Farm to Fork, ha proposto di raggiungere il 25% di terreni Unione Europea coltivati a biologico entro il 2030, e nel nostro paese nel marzo del 22, dopo 15 anni d'attesa, è stata approvata una legge per far crescere ulteriormente il settore. Però ci sono i limiti delle certificazioni, perché il sistema delle certificazioni bio cresce di pari passo al settore che esporta molto e vive un momento importante.
4: Sì, le certificazioni sono un pezzo importantissimo del settore, perché il consumatore spende anche qualcosa in più per comprare biologico, proprio perché ci sono delle garanzie sull'effettiva qualità di quel prodotto. Quindi quando noi troviamo sul prodotto biologico l'eurofoglia, che è il logo europeo dell'agricoltura biologica, noi siamo certi che lì c'è tutto un sistema di controllo che ha verificato effettivamente che lungo tutta la filiera vengano applicati quei regolamenti europei, e quindi delle norme molto dettagliate che specificano quelle che sono le operazioni che si possono fare e quelle che non si possono fare. È chiaro che purtroppo questa parte della certificazione si porta dietro anche tanta burocrazia, ed è di questo che gli agricoltori, i nostri soci, spesso si lamentano, perché c'è tanta burocrazia che purtroppo poi a volte che diventa anche poco efficace, e quindi quello che è un pezzo importantissimo di tutto il sistema a volte viene percepito un po' come un peso e quindi un po' una seccatura da dover affrontare. Però ribadiamo, è un pezzo importantissimo della fiducia del consumatore e di garanzia di tutto il comparto.
3: Ricordiamo che gli organismi di controllo autorizzati, lei mi corregga se sbaglio, per le produzioni biologiche in Italia sono 19, e l'ultimo arrivato ha avuto l'ok dal Ministero dell'Agricoltura lo scorso febbraio, il precedente era ottobre 2022.
4: Sì, il Ministero ha scelto questa strada già da tanti anni, come quasi tutti gli Stati membri, cioè quello di derogare questa attività al privato, quindi riconosce dei soggetti privati che svolgono per conto dell'autorità pubblica, quindi per conto del Ministero che comunque vigila e controlla sul proprio operato, riconosce quindi questi soggetti privati che fanno questa attività di controllo. È un mercato che si sta sviluppando tanto, e quindi anche i soggetti privati stanno appunto si affacciano a questo mercato, quindi sono appunto 19, stanno crescendo anche tanto in numero.
3: E appunto la domanda provocatoria, mi scusi, è questa: ma non saranno troppi?
4: Dunque, perché
3: quelli che ci sono soddisfano i requisiti, no, come prevede la normativa, però qualcuno dice che sono tanti. Forse perché

0: l'Europa, il resto d'Europa si muove in modo diverso?
1: In Europa ce ne, gli stati membri ne hanno meno. Noi si sta,
0: la Francia, penso, no? Che ha percentualmente, sì, meno superfici bio dell'Italia, però una crescita più forte, ha autorizzato 10 organismi di controllo.
1: Alcuni addirittura non solo a ente di certificazione, sì, quindi quasi un controllo nazionale, diciamo. E certo, da noi questo è un tema che non è specifico dell'agricoltura biologica, è il tema proprio della concorrenza.
0: Sì.
1: Se la concorrenza tra questi soggetti aumenta la qualità o va a finire appunto che peggiora, perché si entra un sistema di concorrenza a ribasso e quindi la qualità del lavoro diminuisce. E è un dubbio che va oltre l'agricoltura biologica, diciamo. Il tema è però che noi abbiamo anche questi enti di certificazione, sono comunque vigilati poi dai CQRF, quindi dal Ministero dell'Agricoltura, e dalle regioni, quindi il loro operato è comunque costantemente vigilato e valutato. E diciamo che ad oggi, rispetto anche a quello che viene fuori, rispetto alle frodi e tutto, è un sistema che funziona, perché appunto spesso vengono individuate situazioni anche poco piacevoli, perché è un mercato che sta crescendo e quindi chiaramente anche un po' di furbacchioni tra virgolette ci
0: stanno. Esatto, io infatti volevo fare riferimento alle frodi e lei già mi ha risposto.
1: Ho capito dove volevamo arrivare.
0: Senta, no, mi dica, concluda, perché poi stanno arrivando tante tante domande, insomma dobbiamo parlare anche del pane. Io l'ho vista Uno Mattina, non solo da noi a Uno Mattina in Famiglia, anche da Massimiliano Ossini, ha raccontato come è cambiato il consumo negli anni, e tra poco ne parliamo, ma concluda, la prego, sul fronte appunto degli organismi.
1: Quando si trovano quindi le frodi, vuol dire sicuramente che c'è qualche furbacchione,
0: sì,
1: però vuol dire anche che dall'altra parte c'è un sistema di controllo che funziona,
0: certo,
1: e quindi questi furbacchioni vengono individuati e poi vengono appunto segnalati. E a quel punto lì siamo un frodo in commercio, quindi siamo con situazioni penali anche abbastanza pesanti, insomma.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo dopo la musica con Francesco Giardina, direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche, biodinamiche di Coldiretti. E a questo punto ve lo dico, cari consumatori, parliamo del pane, di come è cambiato il consumo negli anni. Musica.
2: Speriamo.

Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi pomeriggio, che è il direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti, Francesco Giardina. Dottor Giardina, dobbiamo parlare del pane, di come cambia il consumo negli anni. Lei ha fatto un bel intervento a Uno Mattina, eh? Marzo scorso, vado a memoria.

0: marzo scorso.
1: Sì, abbiamo, è uno degli alimenti centrali nella nostra dieta mediterranea, quindi è un, diciamo, anche in termini di quantità è molto importante rispetto alla media del consumo degli altri paesi. Noi siamo nettamente al di sopra, anche se negli ultimi anni si sta sempre di più diminuendo, si sta riducendo tantissimo.
0: E perché?
1: Perché il

0: che passano come un prodotto più dietetico, più equilibrato, più digeribile. Ribadiamo che il pane, il buon pane italiano invece è un alimento che, se mangiato ovviamente nelle giuste quantità e con tutto il necessario accompagnamento nutrizionale, è chiaro che è imbattibile, diciamo, sia per qualità ma anche per salute.
1: Per salute. Allora, al direttore generale dell'associazione
0: col
1: Diretti Bio, io lo stavo dicendo, col Diretti Bio voglio chiedere un'altra cosa, cioè c'è una rete delle fattorie che si sta allargando, 800 in tutte le regioni italiane. Perché si guarda a questo con interesse dal punto di vista bio?
0: Tutto quello che riguarda la filiera corta si sta sviluppando moltissimo, anche e soprattutto in agricoltura biologica. Questo perché si stanno allungando troppo le filiere. Il biologico viene consumato tanto, ma purtroppo, lo abbiamo già segnalato in molte occasioni, stanno aumentando anche le importazioni di prodotto biologico. E quindi da un lato noi vogliamo comprare un prodotto più sostenibile, che è più compatibile con l'ambiente, e poi invece lo compriamo dall'altra parte del globo, quando fa chilometri viene lavorato, trasformato, spostato, e quindi diventa un po' un controsenso. La soluzione invece per coniugare un buon prodotto che ha un impatto ambientale ridotto e quindi anche dal punto di vista della logistica invece minor impatto è quello proprio di comprarlo dall'agricoltore, dal contadino, quindi tornare ad andare nelle aziende per cercare di scoprire e conoscere effettivamente quello che è la produzione, come viene lavorato il prodotto, quali sono effettivamente gli impatti, riducendo sia quindi tutto quello che è il costo della logistica e l'inquinamento anche che molto spesso questa logistica ha, e anche a volte intervenendo sul prezzo, perché le filiere corte possono anche essere utili dal punto di vista del risparmio
1: economico. Certo, ma lei poi lo ha detto spesso, con la crescente attenzione al biologico anche il settore degli agriturismi fa passi significativi, insomma il 32% di queste strutture in Italia ha già convertito parte della propria superficie alla produzione biologica, il 27%, è degli agriturismi, esatto, ha introdotto è una produzione bio all'interno della propria realtà. Quindi è vero che l'Italia è il primo paese in Europa per l'agricoltura bio?
0: Sì, certamente il primo paese in termini percentuali, quindi il nostro 19% di superficie biologica convertita, che si avvicina moltissimo al 25% che è l'obiettivo dell'intera Unione Europea, nessun paese lo ha raggiunto, e noi siamo primi anche come numero di aziende, cioè le nostre 2 milioni di aziende agricole biologiche nessun altro paese può vantarle, e sono davvero dei nostri record della qualità del nostro agroalimentare.
1: Senta, dottor Giardina, si parla spesso anche della forza della collaborazione, no? Dell'integrazione a proposito di bio, cioè c'è un filo rosso che lega insieme sinergie tra chef, agricoltori, medici, nutrizionisti. È vero che solo unendo le forze si può andare ancora più avanti, superando già dati positivi, molto positivi?
0: Quella è una delle chiavi del successo, cioè il cibo è davvero al centro di un sistema molto ampio che coinvolge davvero tantissimi soggetti economici di tutti i tipi. Si parlava della salute, del turismo, dell'ecologia, della nutrizione, quindi davvero c'è un mondo attorno al cibo. E
1: certo,
0: il biologico interpreta pienamente quello che è il concetto di One Health, cioè tutto il lavoro che si fa per avere un concetto di salute
1: globale.
0: Per l'ambiente, per gli animali, per l'essere umano. Fare rete è importantissimo,
1: esatto.
0: E noi abbiamo nell'agricoltura biologica ad esempio un'esperienza molto interessante, sono i biodistretti, cioè si mettono insieme tante esperienze anche economiche del
1: comuni,
0: territorio,
1: e si parte da lì, certo.
0: Esattamente.
1: Allora io la ringrazio, sa perché la ringrazio personalmente? Perché questa crescente attenzione al cibo sano e biologico, lo voglio dire a chi ci sta ascoltando, non è solo una tendenza, è una necessità per il benessere dell'individuo e del pianeta, perché appunto anche la dieta mediterranea di cui parliamo spesso con la sua ricchezza di ingredienti freschi, biologici, nutrienti, rimane al centro di questo modello di vita che cambia e che promuove la salute a 360 gradi. Quindi il futuro del cibo non è solo nei piatti, ma anche nelle scelte che noi facciamo tutti i giorni. Dunque grazie di cuore a Francesco Giardina,
0: a
1: ci
0: voi.
1: Risentiremo prestissimo, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. e volevo ringraziare Roberta Di Casimiro che firma la regia di

Cantiere Italia, il coordinamento tecnico di Adriano Lippi, e ricordarvi che l'intervista a Francesco Giardina, direttore generale di Assobio Coldiretti, di Biocoldiretti, la potete riascoltare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con un'altra puntata di Cantiere Italia. Buona serata da Monica Seppi.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'Auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
2: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
1: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
3: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia, un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza,

0: il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì e al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti, si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino ha arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
2: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
3: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
2: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
1: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero Sugar Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione torna in vinile Rispetto.
4: Non c'è più rispetto.
1: Uscito nel 1986, è il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. Noi ci fermiamo qui, la linea va al rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19, buon proseguimento d'ascolto.
5: Il rosso e il nero.
6: Che bello avere fisicamente Francesco qui in studio. La coppia meno normale radiofonica è ritornata alla normalità.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso nero nero.
8: Quanta retorica in questa affermazione. Quanta finzione. Quanta virtualità, per fortuna, e soprattutto in realtà, ti confesso, avevo appuntamento col direttore per andare a ringraziare i colleghi del GR1 che tirano la nostra trasmissione, la citano, la trainano. E io ho detto: ma perché dovete citare anche Luxuria? Sono tutti innamorati.
6: Mamma. Comunque è bello averti qui, perché è più bello litigare guardandoti negli occhi.
8: Fisico bestiale.
6: Secondo me oggi qualcosa litighiamo. Vabbè, allora siamo in rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19.
8: E dobbiamo fare i seri.
6: C'è un numero
8: 335 699 2949, e fateci sapere anche se avete condiviso la storia di Instagram diffusa, pubblicata poco fa.
6: Ah, la devo ricondividere pure io, va bene.

0: Allora, mentre tu leggi il tuo editoriale nero,
1: declamo. Proclamo. Sì.
0: Non esagerare, anche meno, eh.
1: Il mondo è rimasto col fiato sospeso per quell'aereo che ha richiamato la memoria l'11 settembre del 2001. La colluttazione in aereo a difesa del pilota accoltellato dal suo vice omanita e a bordo la stragrande maggioranza di passeggeri israeliani. Si parla di terrorismo, ovviamente, ma le indagini sono ancora in corso e speriamo che se ne venga presto a capo. Certo è che il volo da Dubai a Tel Aviv stava precipitando per volontà del vice comandante, anche se lo stesso Netanyahu stavolta è stato più prudente e ha detto ancora presto per parlare al movente.
0: Mica tanto prudente.
1: Beh, stamattina questa dichiarazione ha fatto.
0: Poco fa ha detto che era uno radicalizzato.
1: Sì, ma forse non vuole alzare la tensione a livello di stati. Magari attribuisce responsabilità individuali. Altri ambienti, ad esempio, sollevano le responsabilità iraniane. E in Italia, mia cara Luxuria, ancora ci si sta a dividere sulla legge contro l'antisemitismo.
0: Mi devi spiegare che cosa c'entra il DDL antisemitismo con sta roba. Me lo devi spiegare.
1: Ed è incomprensibile l'atteggiamento della sinistra. I propal la spaccano e il 7 ottobre, ecco che c'entra, all'Università di Torino gli estremisti vogliono organizzare un convegno su 3 anni di resistenza. Ma sono impazziti?
0: Sta strumentalizzando questo episodio. Editoriale Rosso, sì. Allora, gli unici che vogliono attenuare, mi pare, la gravità di quanto accaduto, pare siano proprio i rappresentanti della compagnia aerea Fly Dubai, che soprattutto inizialmente hanno ridotto il tutto a una semplice colluttazione tra piloti, escludendo terrorismo, incidente di sicurezza. Sicuramente sono imbarazzati sulla nazionalità del copilota, perché all'inizio si diceva che fosse ucraino, adesso si dice che è dell'ONU, poi adesso si hanno anche dei dubbi sulla nazionalità. Ricordiamo che l'Oman è la nazione che non ha rapporti diplomatici con Israele e non ha aderito agli accordi di Abramo del 2020 tra lo Stato ebraico, gli Emirati Arabi, il Bahrain, a cui poi dopo si sono aggiunti Marocco e Sudan.
1: E qualcuno li volle quegli accordi, eh?
0: Israele aveva chiesto che i piloti non provenissero da nazioni considerate non amiche, non alleate. E poi, come mai è sfuggito il coltello ai controlli? Si voleva un altro 11 settembre? Sono tante domande che rivolgeremo ai nostri ospiti. Il primo dei quali è corrispondente e responsabile sede RAI a Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Ad uno
2: buonasera
1: che se ne intende finalmente. Allora,
2: grazie a voi.
1: Allora, Brunori, a Fox News Netanyahu ha detto stamattina che era presto per parlare del movente.
2: Vero.
1: È un tentativo di non alzare la tensione contro gli stati?
2: Guarda, Francesco, in effetti abbiamo notato tutti una certa prudenza di Netanyahu, che effettivamente stamattina ha detto quello che hai riferito, cioè che era presto per trovare
0: però stamattina perché poi nel corso della giornata ha detto invece che era uno radicalizzato.
2: Esatto, infatti come vedete qui la giornata qui non ci si annoia.
1: Stai dando ragione a Luxuria,
0: stai
1: offendendo.
2: Sto dando ragione a entrambi, perché entrambi avete parte, come stavate dicendo giustamente ieri, addirittura all'inizio la notizia che era stata diffusa che era una lite tra piloti, uno russo e l'altro ucraino, voi capite. Poi si è scoperto che c'era effettivamente, perché il punto è che quando c'è un caos di queste proporzioni, naturalmente c'erano dei passeggeri, alcuni hanno mandato dei messaggi, eccetera. Quindi sono state diffuse notizie che assolutamente prive di fondamento. Quello che sappiamo adesso è questo, come dicevi tu, che Francesco, che la, sì. Netanyahu stamattina ha detto effettivamente che non si può vedere ancora la mano di qualcuno dell'Iran, però ha aggiunto dopo che nei prossimi giorni lo capiremo meglio. Però effettivamente poco fa invece ha detto che

0: questo copilota, che è di nazionalità appunto dell'Oman, è stato effettivamente radicalizzato. E aveva aggiunto in precedenza che era uno, dice, che sicuramente odia Israele. Però effettivamente, mentre ieri già il ministro della difesa Katz ha detto subito che si trattava di un attacco jihadista, in realtà a livello internazionale dall'Arabia Saudita non trapela quasi nulla. Gli Emirati, come dicevi tu, effettivamente la compagnia aerea ha detto subito, ha fatto subito sapere di non tirare fuori conclusioni affrettate, però effettivamente c'è una serie di punti interrogativi, esatto, giganteschi,
1: tra cui uno dei punti
0: qui credono tutti al terrorismo, insomma, sì.
1: Un punto interrogativo è proprio la nazionalità, perché Israele aveva chiesto che a essere pilota della Fly Dubai dovessero essere nazioni che avevano dei rapporti, no, con Israele.
0: Come mai
1: è stato assunto di recente questo pilota omanita?
0: Esatto, esattamente così, perché hanno assunto da 8 mesi questo pilota, il quale dopo si è scoperto che pregava in continuazione, alcuni colleghi hanno riferito che era molto, diciamo, fanatico religioso, ma era, da quello che si capisce, la doppia nazionalità, per cui sicuramente passaporto degli Emirati, da cui è partito il volo, ma aveva probabilmente anche originario dell'Oman. Il punto è che infatti questo incidente ha creato un problema nei rapporti, perché voi sapete bene che gli Emirati sono un paese che ha un rapporto molto stretto con Israele, addirittura aderito agli accordi di Abramo, esattamente, però ultimamente è anche diventato un accordo militare. Cioè, voi pensate che quando adesso l'Iran nelle settimane scorse ha attaccato tutti i paesi del Golfo Persico e pesantemente gli Emirati, Israele ha mandato l'Iron Dome, ha mandato diciamo, i sistemi antimissilistici, anche quelli laser, per proteggere
2: dietro gli Emirati. Questo copilota c'è o no l'Iran?
0: Ma adesso è difficile dirlo, potrebbe anche essere un cane sciolto, un lupo solitario, come si dice. Di certo la dinamica, io ho intervistato oggi per esempio un italo israeliano, un italiano che era a bordo dell'aereo e ha messo in fila tutte le incredibili coincidenze per le quali non c'è stata una strage, e ne ha messe insieme una marea, perché
1: anche questi passeggeri che erano capaci di riprendere il controllo dell'aereo, un film, sembra.
0: È bravo, esattamente come Fauda, cioè quando uno vede Fauda ha l'idea di quello che succede. Cioè qui c'è stata una serie di situazioni pazzesche. Allora c'è stata questa lite, urla tremende dentro la cabina di pilotaggio, il copilota che accoltella il pilota, una donna che che portava al bagno la bambina, quindi era proprio molto vicina alla cabina di pilotaggio, sente le urla, dà l'allarme immediatamente, e l'aereo era pieno di israeliani, erano quasi tutti israeliani, tre israeliani dalla terza fila vanno precipitano lì davanti alla cabina. Per fortuna e per, diciamo, eroismo, il pilota, ferito, prima di cadere a terra riesce ad aprire la porta della cabina di pilotaggio. Come sapete la porta è bloccata da fuori, certo, non si potrebbe entrare, quindi è riuscita ad aprirlo. I tre israeliani sono entrati, uno che è un idraulico, una storia pazzesca, l'ha preso per il collo con le mani molto robuste, quindi sappiamo che gli aveva fatto anche male, è riuscito a immobilizzarlo,
1: e l'aereo stava cascando,
0: stava precipitando. Ma questo idraulico, Vladimir, questo idraulico pensa che è riuscito a riportare inizialmente l'aereo, diciamo, sulla rotta, perché lui vedeva una serie televisiva ad alta quota. Cioè, quindi lui è una cosa allucinante, incredibile.
1: Veramente
0: incredibile. Cioè, da non credere.
1: Veramente sì.
0: Pazzesco.
1: Senta, in pochi secondi, mi riesci a spiegare come mai questo coltello è stato lasciato passare? Cioè, anche i piloti vengono sottoposti ai controlli, no?
0: Guarda, e questo purtroppo, infatti la decisione che ha preso Netanyahu, un po' tardiva, diciamo, è quella di effettuare controlli a tappeto su tutti i piloti che volano su Israele. Evidentemente i piloti sfuggono a questo tipo di
1: col senno del poi.
2: Chiaro, grazie. Come sempre, grazie
1: a Giovanni Battista Brunoni,
0: grazie,
1: buon
0: Francesco,
1: lavoro,
0: grazie
1: alla sede Rai di Gerusalemme. Grazie.
0: Complimenti per la trasmissione.

0: Come
1: grazie, tutto merito mio, grazie, grazie. No, vabbè, ma Duccio sembra quasi ironico. Sai come si chiama questo gruppo che abbiamo adesso? Perturbazione, quello proprio che hanno.
2: No, verrà dedicato al mio ritorno qui in studio.
1: Ah, quel che non ho più. No, io ti ho, ti ho, ti ho. Tra l'altro è la versione un po'.
2: Non mi avrai.
1: Ricorda un brano degli Yazoo dell'82 che era proprio un lio.
2: E ricorda la storia di un amore non più corrisposto.
1: Il
2: ancora
1: nostro.
2: Desiderato.
1: Il nostro.
2: Ma è impossibile.
1: Il nostro.

0: un'ora mi accontenterei, l'ora è dalle 18 alle 19 quando sono insieme a Storace con
1: mamma
0: Rosso e Nero.
1: Mamma mia ragazzi, ma perché devo soffrire così?
0: Ah, continuiamo a occuparci di tutto quello che è accaduto su questo volo da Dubai a Tel Aviv con un esperto di terrorismo per il Corriere della Sera, Guido Olimpio, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Lei ci deve, con la sua cultura, il know-how su questi temi, ci deve aiutare a capire che cosa è accaduto su quell'aereo, perché abbiamo visto anche i filmati che hanno fatto i passeggeri, questi passeggeri che avevano visto un film prima e grazie a questo film sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo. Sembra quasi veramente una sceneggiatura.
2: Allora, io in questi casi sono sempre molto cauto perché le testimonianze dei primi momenti possono essere imperfette, mettiamola così. Quindi certamente i racconti sostengono che uno dei passeggeri avrebbe preso la cloche, l'avrebbe tirata. In realtà l'operazione di recupero in extremis di questo aereo che andava in picchiata l'ha fatta un pilota che era a bordo dell'aereo, uno di quei piloti che devono dare sostituire gli equipaggi, no? Quindi la fortuna ha voluto che ci fossero questi due piloti che sono entrati. Uno pare fosse rimasto scioccato, l'altro invece ha fatto il suo dovere in una situazione drammatica. Ricordiamo che l'aereo ha perso quota rapidamente e c'era anche il problema di immobilizzare l'assalitore. Quindi questa è comunque la storia del passeggero, è stata raccontata dal primo ministro israeliano, quindi è riportata dalle agenzie internazionali, diciamo così, che vorrei avere delle verifiche maggiori, ecco. Insomma, sì, probabilmente ha fatto un gesto, però poi ovviamente ci vuole una capacità, no, per tenere

0: e pilotare un aereo, no? Questo è ovvio, insomma, al di là di quello che viene detto.
1: Olimpio, a me interessa un altro aspetto di questa vicenda. Sta ritornando in maniera massiccia un antisemitismo?
0: Allora siamo in una, diciamo così, che siamo in una situazione particolare di grande tensione. Prima c'è stata la guerra a Gaza, poi lo scontro Israele-Stati Uniti contro l'Iran, c'è una serie di episodi, soprattutto in Europa, chiamiamolo così, di piccoli gesti di terrorismo, un terrorismo strisciante che ha preso di mira le comunità ebraiche. Quello che qualcuno definisce il terrorismo di atmosfera, ossia non necessariamente ci deve essere qualcuno che ti ordina e ti fa compiere un attacco, ci possono essere questo tipo di azioni, quindi programmate, pianificate e finanziate, sponsorizzate, oppure semplicemente ci sono degli individui, delle persone che, suggestionate da tutto quello che accade, decidono di passare all'azione e di colpire l'avversario, in questi casi le comunità ebraiche o gli israeliani.
2: Quanto influisce, secondo lei, questo episodio sulle prossime consultazioni elettorali in Israele?
0: Allora, certamente questo pesa in qualche modo abbiamo visto che Netanyahu ha subito, come dire, preso la scena, è andato ad accogliere i passeggeri, ma soprattutto il passeggero che avrebbe assunto il comando, diciamo così, avrebbe cercato di tirare la cloche, aveva denunciato in apparenza e prima le possibili minacce. Noi sappiamo che Netanyahu preferisce una linea di militanza, una linea di scontro con i nemici vicini e lontani. Quindi questo potrebbe incidere, però diciamo che questo è un episodio di tanti, cioè è un fatto che si somma a una serie di situazioni. E poi comunque qui non c'è solo Israele, ci sono tanti attori. Questa storia, secondo me, è significativa perché mette nello stesso paniere, nello stesso canestro, diciamo così, paesi che sono un po' vicini, lontani, con vari problemi, ognuno con varie situazioni da risolvere, gli Arabia Saudita, gli Emirati, l'Oman, e lo vediamo anche nello sviluppo delle indagini, no? Molta infatti. Cautela, non sappiamo ancora il nome.
2: Molti punti interrogativi. Ci sono dei messaggi, vero,
1: sì,
2: Francesco?
1: Intanto ringraziamo Olimpio
2: per
1: la sua competenza.
2: Sì, grazie davvero.
1: Ci sono dei messaggi, c'è uno che però non si firma, ti critica, dice non arrampicarti sugli specchi, ma
2: a me
1: diciamo stiamo discutendo una vicenda, diciamo, che è ancora complessa nella sua dinamica, è chiaro che nessuno può avere certezze. Poi ci sono Paola e Fiammetta
2: da Firenze, vero?
1: Che ci dicono che siamo una coppia che rischia di scoppiare solo quando non conducete insieme together forever. Poi c'è Matteo da Milano, l'amore non è bello solo l'itichiarello.
2: Ma tra di noi, invece di parlare di questo che è successo.
1: Però guarda che cosa si
2: vedi.
1: Conclude. Buona serata Francesco, la soppressata calabrese pronta,
2: qua.
1: Vieni a prendere tu a Soverano,
2: no,
1: oppure te la mandiamo in Rai di Via Siago, no? A Saxa Rubra, ancora Via Siago.
2: Guarda che quella è piccante, è come l'autostrada, si paga all'uscita.
1: Da Genova che dice è parente del finto attentato alla trama, insomma,
2: complottisti. Allora, poi c'è la seconda parte, avremo come ospite Nicola La Gioia, che parleremo del suo libro... Nicola La Gioia, il suo libro dal quale è stato tratto un film molto applaudito. Ringraziando ancora una volta Guido Olimpio del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo. Ritorniamo tra poco, ritorni anche
1: certo,
2: tu?
1: Certo, non me ne vado. Non
2: che
1: me
2: fai
1: ne
2: nel
1: vado.
2: Frattempo?
1: Sapessi com'è bello.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
5: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound. Verde. Viaggiare informati.
6: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra il Bivio 4 raccordo tangenziale

0: Piazza di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Origi-Ovest verso Varese, code a tratti e traffico intenso. A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il BVA 17 verso Genova, code A per il traffico intenso. Sempre sulla 10, 2 km di code a tratti per via di lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. A1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna il traffico intenso e ci sono code a tratti, e sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Modena Nord e Reggio Emilia. Adesso la 13 tra Bologna Interporto e il bivio 13 a 14 verso Bologna, coda per traffico intenso. Torniamo sulla 1, 2 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, coda per incidente tra Bivia 11 Firenze Nord e Sesto Fiorentino verso Firenze. Sulla 24 Roma Teramo a Tivoli, coda in uscita in entrambe le direzioni.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
1: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
5: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
1: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Il nuovo governo ungherese congela il progetto del terminal portuale a Trieste. Il presidente Fedriga, attendiamo chiarimenti.
15: Adesioni fin dalle prime ore del mattino per i primi 4 nuovi medici di medicina generale entrati in servizio a Trieste. In tutto saranno 9 entro novembre.
14: A Pordenone continuano i traslochi nel nuovo ospedale, trasferiti gli ambulatori di pneumologia, nefrologia e malattie infettive.
15: Gli operatori sociosanitari sono sempre più difficili da trovare, una professione su cui pesa la qualità della vita, le soluzioni possibili.
14: Pensare subito alla pensione del futuro, l'INPS sensibilizza i giovani sulla previdenza sociale e la proposta del salvadanaio nuovi nati.
15: Un cordiale buon pomeriggio da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. Il governo ungherese cambia idea, rimette sotto esame il progetto del terminal nel porto di Trieste, un investimento da circa 200 milioni di euro. Budapest vuole valutarne costi e sostenibilità prima di decidere il futuro dell'opera. Intanto il capoluogo regionale guarda la crescita dei traffici e punta sul raddoppio dei treni. Se ne è parlato all'Adria Shipping Summit a Trieste.
16: Budapest starebbe riesaminando il progetto del terminal ungherese

0: porto di Trieste nell'area dell'ex raffineria Aquila, un investimento da circa 200 milioni di euro con 650 metri di banchina e una piattaforma logistica di una trentina di ettari. Il nuovo governo ungherese di Péter Magyar vuole ora fare il punto su costi e sostenibilità del progetto prima di decidere come andare avanti. Aspettiamo un incontro per capire le intenzioni di Budapest, così il presidente della regione Massimiliano Fedriga a margine dell'Adria Shipping Summit alla stazione marittima di Trieste. Prudente anche il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, che sulla possibile revisione del progetto ungherese spiega che la situazione viene monitorata.
1: Nelle prossime settimane avremo uno scenario più chiaro, siamo in contatto, il nostro interesse è che poi quelle aree lì, con le programmazioni che oggi già sono state fatte, tra l'altro stiamo completando un pezzo di banchina, che vadano avanti, questo è l'interesse del porto di Trieste.
0: Dal palco Fedriga ha indicato nell'IMEC il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa un asset strategico, non è un'alternativa a Suez ma una rotta in più per garantire maggiore resilienza all'economia europea. E proprio sull'Alto Adriatico Consalvo chiede più collaborazione. Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume guardano gli stessi mercati e devono riuscire a presentare progetti comuni anche in sede europea. Con le sole risorse pubbliche dei singoli stati, sostiene, non si riuscirebbe a realizzare nemmeno il 30% degli investimenti programmati. Trieste intanto cresce, nei primi 8 mesi traffici più 3%, RoRo più 4%. Ora la sfida è aumentare la capacità ferroviaria con il potenziamento di Servola. Il porto punta a passare dagli attuali 12.000 fino ai 24.000 treni l'anno. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Da oggi a Trieste cominciano a operare 4 nuovi medici di medicina generale, riducendo la carenza che si era creata a causa del pensionamento di diversi professionisti. Da qui a novembre diventeranno 9.
3: 2 mazzi di fiori ad accoglierle, il gentile benvenuto da parte della segretaria, ma pochi minuti dopo l'ambulatorio è già pieno con i primi assistiti che si sono prenotati su Sesamo all'alba.
4: A che ora si è iscritto?
5: Alle 5.30 circa.
4: È felice, ha trovato 2 persone giovani.
5: Questo che cercavo, così sarà per sempre come un diamante.
3: Attesissime le 2 dottoresse ad Opicina, come nel resto della città, medici di medicina generale preziosissimi, 9 ambulatori verranno riempiti da qui a novembre. Oggi i primi 4. Ginevra Morgante, Chiara Specchi, triestine, poco più che trentenni, ex compagni di classe al liceo, università e specialità. E ora, fianco a fianco, nello stesso ambulatorio, contratto per entrambe a tempo indeterminato e già decise a restare, Ginevra dice, mi vedo qui per i prossimi 30-40 anni.
6: L'idea sì di conoscere possibilmente una persona anche in diverse fasi della sua vita, essere presente in tutte le situazioni in cui potrei essere necessaria. Ecco.
3: Ci mostra la app per prenotare le visite, scaricare le ricette, la tecnologia che aiuta noi medici e i pazienti, dice Chiara, originaria dell'Altipiano. Qui è a casa, la sua è stata una scelta.
7: Si riesce a creare un rapporto un po' più intimo con i pazienti, no? Rispetto alla città grande dove la vita è più frenetica, invece sull'Altopiano forse facciamo tutti una vita un po' più lenta.
3: Sono stati potenziati gli sportelli anagrafici di Via Pietà e Opicina, presi d'assalto da stamane per la scelta del medico. Monica Bonetti, direttore distretto 1 e 2.
8: Si fa fatica a trovare i medici di medicina generale, però ho avuto modo di confrontarmi con loro e la passione che descrivono nella medicina del territorio, che è poi la medicina della vita delle persone, ecco, forse merita attendere, ma trovare queste passioni.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: A Pordenone prosegue il trasferimento dei reparti nella sede del nuovo ospedale. Intanto è slittato a novembre quello previsto per pediatria e ostetricia.
10: Avanza il piano di trasloco dall'ospedale vecchio di Pordenone al nuovo presidio inaugurato nel dicembre del 2024. L'obiettivo è di terminarlo nel corso del prossimo anno. Nelle ultime ore è stato completato il trasferimento di alcuni ambulatori, tra cui pneumologia e malattie infettive, mentre a ottobre toccherà quelli dell'area chirurgica. Rinviato a novembre lo spostamento più atteso di questa fase, quello del reparto materno-infantile. Lo afferma il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti.
11: Questo invece ci slitta di 2 settimane per problemi di montaggio delle vasche del parto e del travaglio. Quindi è prevista tra il 10 e l'11 novembre.
10: Tra gennaio e febbraio toccherà la risonanza magnetica e la medicina nucleare, mentre la psichiatria e la riabilitazione andranno temporaneamente al padiglione C. Per vedere la demolizione dei vecchi padiglioni servirà invece del tempo.
11: Non è che uno svuota e abbatte, c'è una progettazione da fare, c'è

0: un appalto da assegnare, prima di abbattere va smontato tutto. Immagino ci sarà amianto dentro queste strutture, quindi sarà abbastanza lunga l'operazione e sicuramente non inizierà prima della fine dell'anno 2028.
1: L'area liberata ospiterà poi un ultimo padiglione annesso impiegato anche per la riabilitazione e poi ci saranno nuovi parcheggi. Il percorso ridefinirà l'assetto del polo sanitario più nel lungo periodo.
0: È chiaro che qua stiamo parlando di un'operazione che, completato tutto, ci vogliono almeno 9 anni.
1: Intanto a fine anno scade per Tunutti l'interim per il CRO di Aviano, dove pure è direttore generale. Da parte sua è arrivata la disponibilità a una proroga del doppio ruolo. La decisione spetta ora la politica. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Torniamo a parlare della carenza di operatori sociosanitari nelle case di riposo in regione. Le agenzie per il lavoro alle quali le strutture si rivolgono per trovarli confermano la difficoltà di trovare queste figure. Una carenza legata anche alla crescente complessità dell'assistenza agli anziani, un lavoro che non solo per le basse retribuzioni ma anche per il carico fisico ed emotivo sembra perdere attrattività.
3: Uno dei profili più difficili da ricercare, confermano dal Centro per l'impiego di Udine, gestito dalla Regione, uno dei molteplici canali ai quali le aziende dei servizi alla persona, sociosanitari e assistenziali si rivolgono per trovare OS, ormai sempre più introvabili, una professione che fatica a essere attrattiva proprio mentre in Regione cresce il bisogno di assistenza. A confermare la difficoltà di reperimento sono anche le agenzie per il lavoro, che segnalano non solo problemi nel trovare nuovi operatori, ma anche nel trattenere quelli già occupati, e in gioco non c'è soltanto la questione economica. Barbara Del Do, direttore della filiale ADECO di Udine.
4: Osserviamo una carenza forte di personale e anche candidati che stanno già lavorando all'interno di questo settore e che cercano nuove opportunità professionali in ambiti completamente diversi. Quello che ci raccontano i candidati che valutano nuove opportunità, spesso la scelta di esplorare nuovi settori è legata al fatto che comunque gli OS o comunque chi opera nel settore sanitario, che ha la complessità degli orari di lavoro, una complessità anche emotiva e anche spesso fisica, che alla lunga porta la risorsa a valutare spesso una qualità della vita e quindi opportunità professionali in altri settori.
3: E così gli OS diventano una risorsa interessante anche per altri comparti.
4: Oggi aziende del settore manifatturiero che richiedono candidati disponibili anche ai 3 turni a ciclo continuo guardano con interesse professionalità che escono da questo settore, perché appunto sono già abituati a lavorare sui turni e spesso le retribuzioni sono anche fortemente adeguate.
3: In Regione, da quanto emerge, i candidati disponibili sono pochissimi e bisogna sempre più spesso cercarli fuori, ma tra le richieste di chi arriva da fuori c'è l'alloggio. Alcune aziende si stanno adeguando, cercando di garantirlo. I candidati stranieri rappresentano ormai una componente importante del settore, ma resta il nodo della lingua italiana e del riconoscimento dei titoli, e la demografia non aiuta, con una popolazione che invecchia e il bisogno di assistenza che è destinato a crescere. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ora la cronaca. Un uomo di 50 anni, residente nella zona, si è presentato nei giorni scorsi all'ospedale di Latisana in evidente stato di alterazione e agitazione e ha minacciato il personale infermieristico e medico che era in servizio, impugnando un coltello con una lama lunga circa 10 centimetri. Il gesto ha ovviamente causato panico tra il personale ospedaliero e gli altri pazienti in attesa. I carabinieri della locale stazione, giunti in pochi minuti dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme al 112, lo hanno disarmato e bloccato, sventando così eventuali rischi di aggressione. L'arma è stata sequestrata. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Udine per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi.
5: È stato investito da una fiammata al volto e alle braccia mentre puliva il camino a casa della nonna. Nella canna fumaria c'erano delle vespe. È accaduto questa mattina nella frazione Racchiuso di Attimis, dove un ragazzo di 20 anni ha fatto esplodere una bomboletta di insetticida dopo averla inavvertitamente avvicinata per cause in corso di accertamento a fiamme libere. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in codice giallo all'ospedale di Udine e non è in pericolo di vita. La fiammata ha anche bruciato un divano e alcune suppellettili. Anche la nonna di 76 anni è stata accompagnata in ospedale per lo spavento.
2: E adesso diamo uno sguardo al tempo. Il cielo da sereno a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 17. Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, Pordenone 26 gradi e mezzo, Gorizia e Udine 25 gradi, Tolmezzo 21 gradi e mezzo, Forni di Sopra 18 gradi, Tarvisio 17 gradi e mezzo, Sappada 16 gradi e mezzo, Piancavallo 15 gradi, Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussano

0: 11 gradi, Lignano 24. Lignano 24 gradi e mezzo, temperatura del mare 21 gradi, Grado 23 gradi e mezzo, temperatura del mare 22 gradi.
1: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo cielo variabile per il passaggio di nubi alte sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata, temperature ancora sopra la norma.
0: Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto e di Al-Sisi. È il commento dei genitori del ricercatore di Fiumicello, Paola e Claudio Reggeni, che nell'intervista al quotidiano La Repubblica hanno dichiarato di non aver ricevuto in tutti questi anni alcun sostegno dal governo italiano nell'ottenere una collaborazione dal regime egiziano. Paola e Claudio chiedono al governo di reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura dello Stato e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati amici. Finché la cosiddetta realpolitik prevarrà sulla tutela dei diritti e della dignità, nessun cittadino sarà sicuro nel mondo. Un governo che si mostra debole nei confronti di un regime è già perdente, hanno concluso i genitori, chiedendo continuare e alimentare l'onda gialla che deve farsi presidio dei diritti in un mondo e in un paese che tende ad accantonarli in virtù degli interessi degli altri.
1: E intanto è arrivato anche il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiori difficoltà. Segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni, ha aggiunto Meloni. Forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare.
0: Un uomo di 54 anni residente nel Bellunese è stato soccorso oggi sulla parete rocciosa settentrionale dove si sviluppa la ferrata italiana del Monte Mangart. L'escursionista ha avuto un malore verso la fine del percorso ad una quota di circa 2000 metri. Era assieme ad altri compagni di escursione che hanno chiamato i soccorsi attraverso il numero 112. La SARS ha attivato la stazione di cave del predil del soccorso alpino, la guardia di finanza, l'ambulanza e l'elisoccorso regionale. Quest'ultimo si è portato sulla verticale della parete e ha sbarcato al verricello prima il tecnico di elisoccorso, poi il medico, e ha valutato il paziente e dato il via libera al recupero con il triangolo di evacuazione. Il paziente è stato portato al campo base sopra i laghi di Fusine, dove è stato brevemente visitato anche in ambulanza, e poi riconsegnato all'elicottero diretto a Udine per ulteriori valutazioni in ospedale.
1: Dal futuro dei giovani dipende il nostro presente e il nostro futuro, a dirlo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, che ha partecipato oggi a Trieste all'incontro Il futuro in armonia.
2: L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si rinnova e cambia visione, focus sui giovani. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: 2 anni che mi sono insediato, abbiamo puntato e puntiamo sui giovani. È diventato l'INPS la grande infrastruttura sociale del paese, con servizi addirittura personalizzati per i ragazzi, per i giovani. Parliamo con il loro linguaggio, vogliamo aiutarli a orientarsi in questo mondo complesso. Dal loro futuro dipende il nostro presente e il nostro futuro.
2: Molto importante il ruolo dell'educazione previdenziale perché, come ci ricorda il Presidente, alla pensione bisogna pensarci dal primo giorno di lavoro e non quando abbiamo 60 anni. In questo nuovo scenario l'INPS non è più solo il luogo della memoria previdenziale, ma il motore del presente e del futuro dei cittadini. Oggi la protezione sociale cambia pelle e si evolve verso il paradigma del welfare generativo, un modello di politiche sociali che trasforma chi riceve assistenza in un protagonista attivo e responsabile che supera la tradizionale assistenza passiva. Il concetto di welfare generativo si traduce nella proposta del salvadanaio per i nuovi nati. Il presidente Fava ha suggerito di creare una dote previdenziale pubblica, un salvadanaio individuale in cui lo Stato verserebbe 1000 euro l'anno per ogni bambino nato. Le somme resterebbero investite a lungo, crescendo grazie al rendimento accumulato nel tempo. Alla dotazione statale potrebbero aggiungersi versamenti volontari dei familiari e, una volta iniziata la carriera, quelli dello stesso lavoratore. E in merito alla proposta della Lega di fissare l'età pensionabile a 64 anni, Fava ha assicurato che qualsiasi intervento o iniziativa legislativa del governo verrà attuata a regola d'arte, nell'interesse del Paese e della collettività. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Una vita tra ricerca, università e rettorato. Roberto Pinton, professore di chimica agraria, è entrato oggi in quiescenza all'Università di Udine e gli ha dedicato

0: Una giornata di studi, un'occasione per ripercorrere una lunga carriera scientifica, ma anche per guardare al futuro della ricerca e dell'agricoltura sostenibile.
1: Una vita dedicata alla ricerca, alla didattica e all'Università di Udine. L'Ateneo Friulano rende omaggio a Roberto Pinton, professore ordinario di chimica agraria e rettore dal 2019 al 2025. Al centro delle sue ricerche il rapporto fra suolo, radici e microrganismi, temi che oggi sono strettamente legati alle grandi sfide dell'agricoltura. Oltre un centinaio le sue pubblicazioni scientifiche e numerosi gli incarichi ricoperti all'interno dell'Ateneo. Poi, dal 2019 al 2025, la guida dell'Università di Udine. Roberto Pinton.
2: È stata una delle esperienze dal punto di vista personale e professionale più bella della vita accademica, perché si può entrare in contatto con la realtà di cui fai parte. Guidarla è un onore, perché questa è un'università particolare, nata per volontà popolare.
1: Ora torna alla sua dimensione originaria, quella della ricerca. A Udine arrivano studiosi italiani e stranieri per confrontarsi sui temi che hanno accompagnato il lavoro di Pinton. Dalla nutrizione minerale delle piante alle interazioni tra radici, suolo e microrganismi, fino alle nuove tecnologie per una chimica agraria più innovativa. Dalla cattedra al rettorato e ora di nuovo alla ricerca, con lo stesso terreno di sempre, quello della conoscenza.
2: Durante la celebrazione dei 50 anni del terremoto ho sentito più volte citare la nascita dell'Università di Udine nella ricostruzione, e citata come la nostra università. Quindi vuol dire che in 50 anni siamo riusciti a far diventare nostra questa università, credo che sia il traguardo più bello.
1: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il consorzio industriale NIP di Magnago ha approvato all'unanimità il nuovo piano industriale triennale 2027-2029, che prevede investimenti programmati per ben 75 milioni di euro. L'annuncio coincide con le celebrazioni per i 60 anni della fondazione dell'ente. La presentazione del piano è avvenuta sotto la presidenza di Alessandro Tomba, evidenziando il forte trend di crescita del consorzio rispetto ai 18 milioni di euro investiti nel triennio precedente.
3: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In segreteria ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis e Carlo Morello. Da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e vi auguriamo buon pomeriggio, ma vi lasciamo prima alla rubrica religiosa.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Buonasera care amiche e cari amici che siete all'ascolto e un cordiale benvenuto all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Ascolteremo questa sera la seconda delle quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Jens Hansen, che è incentrata su un testo dell'Antico Testamento e precisamente sul libro del Deuteronomio al capitolo 30, i versi da 11 a 14, che andiamo subito a leggere. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. E non è di là dal mare perché tu dica chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.

pensare che appartengano a un mondo antico, molto lontano dal nostro, e anche a un Dio di altri tempi, un Dio legislatore e giudice. Ma è proprio qui che il testo biblico ci invita a cambiare la prospettiva. Come? Facciamo qualche esempio proprio con i 10 comandamenti che in molti conoscono. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Un comandamento sul riposo. Sembra quasi strano oggi. Viviamo in una società nella quale dobbiamo essere continuamente attivi, produttivi, efficienti, fare di più, produrre di più, consumare di più. E invece la Bibbia ci dice: fermati, prenditi un giorno per non fare, ma semplicemente per essere. Forse non è soltanto un comandamento per proteggere noi stessi, forse è anche un comandamento che riguarda la terra sulla quale viviamo. Abbiamo consumato molto oltre i nostri limiti. Abbiamo preso dalla terra più di quanto essa possa continuare a darci. Forse imparare a riposare noi potrebbe aiutare anche il pianeta a respirare. Prendiamo un altro comandamento: non rubare. Siamo abituati a pensare che rubare significhi prendere qualcosa che appartiene a un'altra persona. Ma che cosa succede quando prendiamo qualcosa che appartiene a chi verrà dopo di noi? Quando consumiamo risorse che non saranno più disponibili per le generazioni future? Quando distruggiamo la natura per ottenere profitto? Anche questo è un modo di rubare. E un ultimo esempio. Il comandamento: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Anche questo è sorprendentemente attuale. Viviamo in un tempo nel quale le informazioni sono moltissime, ma non sempre la verità è importante. Si possono negare fatti evidenti, manipolare informazioni, diffondere notizie false. E alla fine, a pagare il prezzo sono spesso gli altri, soprattutto i più vulnerabili. Questi pochi esempi ci fanno capire che i comandamenti non sono affatto una raccolta di regole antiche, sono una domanda rivolta a noi: come vogliamo vivere e che cosa vogliamo mettere al centro della nostra vita? Gesù lo ha espresso in modo molto semplice: amare Dio, amare il prossimo, amare se stessi. E questo è il punto. I comandamenti non sono fatti per rendere la nostra vita più pesante, sono lì per proteggerla, per ricordarci che non siamo soli, che le nostre scelte hanno conseguenze sugli altri e sul mondo nel quale viviamo. Per questo non dobbiamo trasformarli in leggi che fanno male. Il loro scopo è un altro: aiutarci a vivere insieme nella solidarietà, nel rispetto, nella misericordia e nel

Avete ascoltato la riflessione biblica di Jens Hansen, pastore delle chiese evangeliche metodiste di Udine e di Gorizia e valdese di Tramonti di Sopra. Lo ascolteremo ancora. Ed ora, nel salutarvi, vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un felice proseguimento della serata. Vi ricordiamo, come sempre, che l'appuntamento con la nostra rubrica è per il prossimo giovedì, 8 ottobre, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. Ancora buonasera.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: 500 euro Iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Una finestra è una finestra.
7: Invece no.
9: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Perché scegliere Genertel?
12: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: La Premier Meloni alla CNA, inviata a von der Leyen la lettera sulla flessibilità a tenere in considerazione l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Bruxelles l'abbiamo già concessa. Caro carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo dopo Eni, P e Kuwait, misure in vigore sino a fine ottobre, in calo i listini, la verde a 2,084, il gasolio a 2,2 euro. Legge elettorale, la maggioranza supera la prova del voto segreto, respinte alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Le opposizioni, volete stravolgere la carta. Francia, dilaga la protesta degli studenti per i fondi all'istruzione, tensioni e scontri in tutto il paese, un preside cosparso di benzina a Marsiglia, oltre 600 gli arresti. Metal detector a scuola, in un liceo di Roma al via i controlli dopo la segnalazione di un potenziale pericolo annunciata sui social. Amore a dismisura è il nuovo singolo di Paola Turci. A novembre e dicembre l'abbraccio della cantautrice ai fan con due live nei club di Milano e della capitale. Nations League, domani Francia e Italia, la partita a verità per gli azzurri dopo la brutta sconfitta col Belgio e la bella vittoria in Turchia. Buonasera da Massimo Cecchini, energia, conti pubblici e sostegno alle imprese al centro degli interventi di Giorgia Meloni, prima al Salone Nautico di Genova, poi all'Assemblea della CNA. La Premier rilancia le priorità del governo e chiama in causa anche l'Europa.
3: Giorgia Meloni insiste, serve maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica. Con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto.
4: Cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico. E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
3: La Premier si è soffermata poi sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni né vicine perché noi non la produciamo, aggiunto, rimarcando quindi l'impegno del governo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale e con la legge delega sull'artigianato per rafforzare il sistema produttivo. Perché senza gli artigiani, ha detto, il Made in Italy non esisterebbe. Abbiamo scelto di combattere un fenomeno odioso che è quello delle attività apri e chiudi, ha spiegato poi Giorgia Meloni. Aziende che aprono e vadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli, riaprendo con un altro nome. Grazie alle norme che abbiamo fatto, aggiunto, ne abbiamo chiuse oltre 30.000. Filippa Misano, GR1.
2: E la Premier Meloni ha riunito Palazzo Chigi il ministro Giorgetti, vicepremier Salvini e Tajani e leader di Noi Moderati Lupi. Sul tavolo conti pubblici e prossima manovra in attesa del nuovo documento di finanza pubblica. Sullo sfondo la richiesta italiana di maggiore flessibilità per le spese di energia e difesa.
5: Stiamo rispettando il sentiero della spesa pubblica, spiega il ministro Giorgetti, e siamo tra i più bravi, ma quel sentiero è un sentiero nominale che contiene un tasso di inflazione molto inferiore rispetto a quello che si è verificato. Per questo, afferma il ministro, la richiesta di flessibilità legata all'inflazione era ovvia. Una richiesta che però non sembra convincere la Commissione europea. La portavoce Paola Pignu afferma che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. La lettera inviata dalla Premier Meloni non è ancora arrivata a destinazione. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile proprio alla luce dell'alta inflazione, dello spread e del debito pubblico, auspicando che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza, afferma, è dunque d'obbligo. In ogni caso, Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico, perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sui conti pubblici interviene anche l'ex presidente della BCE Mario Draghi. Parlando alla Banca Nazionale Svizzera ha detto che risanare i bilanci è inevitabile, ma tagli e tasse non bastano. L'Europa deve puntare su crescita, competitività e riforme comuni. Per il prioritario il controllo dell'inflazione e sull'intelligenza artificiale, Draghi propone investimenti europei per 100 miliardi. Ancora economia, seduta in rosso per le borse europee. Londra e Parigi hanno perso oltre un punto e mezzo, Francoforte l'1,03%, Milano la peggiore a meno 2,21%. Lo spread BTP Bund balza 118 punti in chiusura. E siamo al caro carburanti, cresce il numero dei marchi che fissano un tetto ai prezzi.
0: si allarga il fronte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Legge elettorale: alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni con 229 no e 151 sì. Tra martedì e mercoledì tre voti di fiducia, quello finale sulla riforma è previsto giovedì 8 ottobre.
1: Non ci aspettavamo nulla di diverso. Galeazzo Bignami parla dopo che la maggioranza ha superato agevolmente lo scoglio del voto segreto, lo stesso con cui a luglio il governo era andato sotto sulle preferenze. Stavolta le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni vengono respinte. Il margine permette al capogruppo di Fratelli d'Italia di mostrarsi tranquillo in vista delle fiducie, mentre Gianluca Vinci accusa le minoranze di porre questioni pretestuose.
6: Attacchi di tipo politico che nulla hanno a che vedere con la Costituzione. Un'ennesima occasione persa.
1: Stabilità e scelta restituita agli elettori, il mantra anche di Lega e Forza Italia, a cui le opposizioni controbattono parlando di finte preferenze, finte quote di genere e di un testo volto a introdurre nei fatti il premierato distorcendo la nostra carta fondamentale. L'altro fine, accusano i 5 Stelle, è rimanere imbullonati alle poltrone anche dopo le prossime elezioni. Gianni Cuperlo, PD.
7: Voi avete scritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliare l'abito più congeniale a mantenere quel potere.
1: Vota con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, comunque contrario al merito del testo. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07. Le notizie dall'estero: si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 200 feriti negli scontri fra alunni, personale scolastico.

0: e agenti, oltre 600 gli arresti. Il governo accusa la sinistra radicale. La corrispondente.
1: 640 licei occupati e 30 università in tutta la Francia, dove gli studenti da martedì stanno invocando mezzi migliori per l'istruzione pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che si allunga sulle proteste. Soltanto oggi 900 gli interventi della polizia. A Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepresidente del liceo Vittorio Gu è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche. La circolazione è stata interamente sospesa. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, 625 fermati in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando molte città. Una cellula di crisi è stata convocata dal primo ministro Le Cornu, che ha definito i fatti di queste ore violenza urbana e non protesta studentesca, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azioni e manifestazioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: E restiamo all'estero con il discorso del presidente russo Putin al forum Valdai. Tra i temi affrontati, la guerra e le prospettive di pace. La corrispondente.
2: Putin al Valdai Discussion Club parla di scenari globali, di un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Bisogna riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto Putin ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente, dice. È probabile che i conflitti internazionali continuino, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali, che anche all'ONU, secondo Putin, esercitano un'influenza sproporzionata. Esorta la pace il presidente russo, proprio mentre si intensifica anche lo scontro con l'Occidente, e avverte l'escalation non è mai unilaterale, può arrivare all'improvviso e in modo inaspettato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: L'attacco contro la base della RAF a Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto. Gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. E restiamo all'estero con il tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Emergono nuovi particolari sul copilota, autore del fallito attacco. L'inviata.
3: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. A chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
0: Approvato dal Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea il nuovo regolamento in tema di migranti e asilo, che facilita le espulsioni. La corrispondente.
4: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ricorda che il codice

0: Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Continuano le polemiche sulla presunta omissione del RIST sui due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.
2: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico d'infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
3: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato: non ho funzionato, non do nessun risultato.
2: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
4: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: I primi risultati dell'autopsia fanno luce sulle cause del decesso di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto a Bologna il 19 luglio scorso nel corso di un fermo di polizia.
5: Asfissia meccanica da schiacciamento e come con causa l'assunzione di cocaina, confermata la presenza di sangue nei polmoni. La procura di Bologna non ha ancora ricevuto i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma il quadro emerso dalle prime indiscrezioni rafforza quanto ipotizzato subito dopo la morte del 42enne marocchino, bloccato a terra per diversi minuti da due poliziotti intervenuti per contenerlo dopo che aveva dato in escandescenze. A confermare l'assunzione di droga è l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, che però sottolinea come il tasso di cocaina rilevato sia la metà della quantità che per la letteratura medica può causare la morte in modo autonomo. Senza l'azione asfittica dei poliziotti, sottolinea, Fakir non sarebbe morto. Di tutt'altro avviso l'avvocato degli agenti, Gabriele Bordoni, che parla invece di una quantità di droga superiore a quella letale. Domani a Padova i medici legali incontreranno i consulenti delle parti prima di consegnare la relazione ai magistrati. Almeno fino ad allora i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari e l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati formali. Simone Zazzera, GR1.
1: Scuola, il ministro Valditara durante il question time al Senato è tornato a difendere il decreto sul limite di studenti stranieri nelle classi. Le nostre misure, ha detto, puntano a una vera integrazione scolastica, mentre in un liceo di Roma arrivano i primi controlli con i metal detector.
6: A far scattare i controlli una segnalazione di possibile pericolo per via di alcune gravi minacce comparse sui social. Messaggi anonimi che annunciavano un'imminente sparatoria in un istituto romano. E allora ecco i primi metal detector della stagione, posti all'ingresso del liceo Arnaldi di Torbella Monaca, estremo quadrante est della capitale. Un inizio d'anno del resto già ampiamente segnato da episodi di violenza nelle scuole. E con la direttiva, firmata a gennaio dai ministri Piantedosi e Valditara, i dirigenti scolastici possono ora chiedere controlli di questo tipo nelle situazioni ritenute più gravi. Nel caso in oggetto, secondo quanto riferito dalla questura, l'ingresso si è svolto regolarmente e non sono state trovate armi né altri oggetti metallici pericolosi. Ma i metal detector non sono una novità assoluta nelle scuole italiane. Controlli mobili erano già stati sperimentati lo scorso anno, soprattutto nell'area di Napoli, e su scala nazionale, tra febbraio e maggio 2026, avevano interessato 276 istituti, portando al sequestro di decine di armi e oggetti offensivi. Mauro Zanda, GR1.
1: Ora al Salone Nautico di Genova, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra fino al 6 ottobre. L'inviata.
7: I prezzi nessuno li dice, ma si va da poche migliaia di euro per fare un tuffo al largo con un gommone alle decine di milioni per fare palestra su uno yacht vista sette mari. Sopra i 12 metri di lunghezza è tutto rigorosamente su misura e non mancano le richieste più strane ai cantieri.
8: In molti casi i clienti ci portano le immagini delle loro case o delle loro ville per cercare di ricreare lo stesso ambiente all'interno della loro barca per trovare una sorta di continuità. Le mogli, soprattutto dei clienti.
7: Al Salone Nautico di Genova si va prima di tutto per fare affari, come ricordano gli espositori.
9: Ci aspettiamo che ritorni l'investimento fatto, non cose straordinarie, ma l'investimento fatto.
7: E se una barca non si può comprare, si può sempre affittare.

0: stare?
1: 8 persone, pensando a una settimana di vacanza su un catamarano con 4 cabine, si parla in altissima stagione da 8.500 euro compreso IVA e compreso tutto. Poi c'è il segmento dell'extra lusso, che cominciamo a parlare anche dai 30 ai 40 mila euro la settimana.
0: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
2: La RAI apre un nuovo studio televisivo ed è dedicato a Pippo Baudo.
3: Una nuova costruzione dopo anni per guardare avanti. Lo studio Pippo Baudo nel centro RAI di Saxa Rubra è un esempio delle evoluzioni del servizio pubblico, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
4: Strutture moderne, tecnologicamente avanzate, il volto di una RAI che sta cambiando e sta guardando nella sua continuità al futuro.
3: Sentito l'omaggio della RAI a Baudo, scopritore di talenti e simbolo dell'intrattenimento di classe.
4: Ha sempre mantenuto un tratto di grande eleganza, di grande signorilità, di grande serietà e di grande capacità di raccontare l'evoluzione del nostro mondo.
3: Ad andare in onda dallo studio Baudo sarà Ballando con le stelle, che Milly Carlucci lancia con un messaggio ai giovani in cerca di supporto emotivo.
5: Non siamo stati capaci di dare dei forti valori di riferimento. Forse abbiamo creato una generazione che ha tutto e forse alla fine non ha niente.
3: Titolari del cosiddetto tesoretto in questa edizione saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura.
6: Andava fatto questo lavoro e abbiamo detto: ma perché non lo facciamo noi?
7: Esatto. Il tesoretto Sassolini della giustizia, Milly.
3: Francesco Riccardi, GR1.
2: E siamo alla musica. Esce domani il nuovo album di Paola Turci per la cantante. In programma anche 2 appuntamenti live nei club il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma. La nostra intervista.
8: Frasi che si mischiano col sangue.
9: Paola Turci torna con l'album Amore a dismisura, frutto di un percorso che attraversa la fragilità, la memoria emotiva. Ma l'amore si può misurare, Paola?
10: Forse dovremmo averla una misura. Dovremmo restare nei confini dell'amore. È un disco fatto di domande, questo. Può rimanere amore un amore che ama senza misura, come diceva Sant'Agostino? Io oggi mi rispondo di no. Nell'amore c'è rispetto, il nostro istinto, la nostra brutalità, il nostro essere animali, quelle due anime che noi abbiamo, che devono trovare il centro per aiutarsi e per sbagliare il meno possibile.
9: E poi due date per portare questa nuova musica.
10: Sono due serate di introduzione e di racconto di questo disco. Ho scelto due luoghi che non frequentavo da tempo e sono i club. Mi sto preparando con molta emozione. Sono 7 anni che suono da sola sempre con la chitarra, perciò è bellissimo. Ho una nuova band, c'è qualcosa di nuovo che mi aspetta.
9: Marcella Sullo, GR1. E mi chiedi se la
2: pioggia termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. La linea va al GR1 Sport, poi c'è Zapping. Da tutti noi buona serata.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza.

0: Pensa, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. In apertura una notizia dell'ultima ora: la Procura federale ha archiviato l'indagine nei confronti dell'ex designatore Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti interni della Sala VAR di Lissone, e così il caso sugli arbitri è definitivamente chiuso. Passiamo alla Nations League, alla vigilia di Francia-Italia, il terzo e anche il più difficile incontro degli azzurri, una partita a verità dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria in Turchia. Per questa trasferta parigina il CT Mancini ha lasciato a casa 9 uomini, tra questi Cambiaghi, Mandragora e Romano. Tra poco la conferenza stampa del CT, ha già parlato invece Zinedine Zidane.
6: Sostiene Zizou che quello della testata a Materazzi fu un grande errore e di cui non è mai andato fiero. Lo stesso Zizou che spiega come nel calcio in generale, di nazionale in particolare, gli allenatori devono sistemare i giocatori nei loro ruoli. Banalità fino a un certo punto. Nella squadra di club si può lavorare, qualche idea in più. I selezionatori non hanno tutto quel tempo a disposizione, fanno con quello che hanno, nel caso di Zidane è davvero tanto. Dei Bleu si sa già tutto prima ancora di cominciare, sono fortissimi, punto. Anche se proprio l'ex stella della Juve proprio non si fida dell'Italia di Roberto Mancini.
7: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match, sur par moment de faire des choses incroyables.
6: Di noi si sa un po' meno, specie adesso che infuria il toto commissariamento tra le dimissioni shock di Diana Bianchetti e l'attesa per il verdetto del CONI previsto per martedì prossimo. In tutto questo a Roberto Mancini è stato detto che può e deve lavorare tranquillo. Tra pochi minuti potrà confermare o smentire di persona. Parigi, Francesco Repice, GR1.
5: Domani la partita inizierà alle 20:45. Si sta giocando invece Armenia Italia Under 21, penultimo incontro delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Alla fine del primo tempo il punteggio è ancora di 0-0. Potete ascoltare la radiocronaca della partita su Radio 1 Sport. E come avete sentito, per la Federcalcio non sono certo giorni sereni, con il caso Malagò e le dimissioni del capo delegazione della nazionale Diana Bianchetti e il susseguente botta risposta odierna tra lo stesso Malagò e il ministro dello Sport Bodi, che non ha mai nascosto le sue perplessità sulla nomina dell'ex campionessa olimpica della scherma. E sull'eventuale commissariamento della FIGC dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente federale Malagò, la giunta del CONI si riunirà martedì 6 ottobre alle 13. Acqua agitata anche in casa del Portogallo dopo la rottura tra il CT della nazionale e Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il ritiro in vista della partita in casa della Danimarca. CR7 rischia ora una squalifica da 1 a 6 mesi. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo esordio con vittoria per Matteo Berrettini, che ne rimonta a piegare lo spagnolo Davidovich Fokina. Bene anche Darderi in 2-7 successo sul norvegese Rud. A Pechino, torneo già finito invece per Flavio Cobolli, battuto 6-3-6-2 dal russo Safiullin. E per i motori sta per scattare un intenso weekend col Gran Premio del Giappone di MotoGP e col Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che però si correrà in Malesia. E questa corsa andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport, su Radio 1 Sport, domenica mattina alle 8:55. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, c'è un incidente tra Bivio, 4 tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, la coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per l'appunto. Sulla 4 Venezia-Trieste, coda per incidente tra Meolo Roncade e San Donato di Piave verso Trieste, traffico bloccato tra Meolo Roncade e Cessalto verso Trieste, rallentamenti e quindi code per via di Curiosi tra Cessalto e San Donato di Piave in direzione di Venezia. A 10 Genova Ventimiglia, coda tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, coda verso Firenze tra Bivio A11 Firenze Pisa Nord, Firenze Nord e Firenze Peretola. Sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima tangenziale coda, la viabilità esterna è congestionata. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Lastra Signa verso Livorno, le code a tratti. A 14, 3 km di coda verso Pescara, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, e verso Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, in tutti e due casi lavori. E questa era l'ultima informazione. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
10: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa?
11: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
12: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
13: Che ci pensa a fermarsi?
11: Una serie di Michele Placido.
14: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
11: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
18: Il premier mette a punto in queste ore.
19: The president did what he always would.
20: Soltanto per ricordi.
21: The Afghan government says they're not surprised.
22: Zapping.
23: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Guardiamo subito quali sono i temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi in questa puntata. In apertura avremo con noi Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio alla Camera. È il momento con lei di fare un po' il punto su i progetti, le richieste, le intenzioni che il governo ha, soprattutto in ordine ai costi dell'energia, che in questo momento sono tamponati, come sapete, dalle decisioni di alcuni grandi produttori petroliferi come l'Eni, come altri, Kuwait e altri ancora, di ridurre per un certo tempo i prezzi alle pompe di benzina, i prezzi dei carburanti. C'è però l'esigenza, lo ha detto Giorgia Meloni stessa ieri in una manifestazione pubblica, di affrontare il tema in modo strutturale. E quindi come? Ecco, parleremo di questo, cosa vuol dire affrontare i costi dell'energia in modo strutturale, qual è l'interlocuzione da avere con l'Europa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato una lettera per chiedere ulteriore spazio di manovra, ulteriore flessibilità. Sembra che dall'Unione, dalla Commissione Europea sia arrivato un no. La risposta è stata: ne abbiamo già concessa molta, sfruttate quella che avete. Insomma, questi sono un po' i temi che tratteremo con Ilenia Lucaselli in un momento abbastanza diciamo teso per le finanze pubbliche, per i conti pubblici, anche diciamo per i mercati, in un momento in cui la Francia si trova in grandissima difficoltà, l'inflazione sale molto, anche lo spread è salito fino a 118 punti, così come i costi di finanziamento del debito, che sono arrivati quasi al 4,7%. Insomma, un momento particolarmente teso per quello che riguarda la salute dei conti pubblici italiani. Poi parleremo con Domenico Giannetta, è un medico chirurgo, consigliere regionale della Calabria. Diciamo, è assurdo agli onori delle cronache per essere stato il candidato di Futuro Nazionale alle suppletive dello scorso weekend, colui che doveva trasformare la Calabria nella Sassonia del generale Vannacci. È successo? Non è successo? Sentiremo le sue valutazioni e anche le prospettive del movimento di Vannacci dopo questo risultato elettorale. E poi sarà con noi Fiamma Nirenstein, parleremo dell'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv. L'aereo ha rischiato di perdere controllo, di essere preso in mano da un copilota che aveva intenzione di schiantarlo sulla città di Tel Aviv, una sorta di 11 settembre rifatto in Israele. Quello che è successo poi ha in parte dell'incredibile: i passeggeri sono intervenuti, hanno salvato il pilota che era stato accoltellato dal suo copilota, e alcuni di loro sono anche stati in grado di prendere il controllo dell'aereo e farlo atterrare in Arabia Saudita. Ne parleremo con Fiamma Nirenstein. Poi parlavo in apertura dei conti in difficoltà della Francia. La Francia ha un deficit molto alto, ben superiore al 5%, si sta avventurando in una manovra economica che non sarebbe sbagliato definire lacrime e sangue. Si prevedono 48 miliardi di euro di maggiori entrate, 17 miliardi di nuove tasse, con una Francia già in sommovimento in questi giorni, in queste ore. Ci sono manifestazioni a Marsiglia, a Bordeaux, a Parigi, con incendi, proteste, insomma anche il versante dell'ordine pubblico in questo momento in Francia è messo in discussione, e già gli analisti, gli osservatori parlano di un possibile effetto contagio dell'innalzamento diciamo dei costi di indebitamento della Francia, che potrebbe raggiungere anche paesi come l'Italia, come il nostro. Ne parleremo con un economista, Daniel Gross, che è Senior Fellow all'Istituto per il European Policy Making dell'Università Bocconi, istituto di cui è stato anche direttore. Ne parleremo con lui. Il rischio Francia sulla stabilità economica europea e quindi anche italiana. Poi ci occuperemo della vicenda giudiziaria di Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini è stato, sono oltre 40 anni all'ergastolo, ne ha collezionati molti, mi pare 9 se non vado errato. L'ultimo che ha preso, l'ultimo che gli è stato inflitto riguarda la strage di Bologna, di cui è stato ritenuto uno dei colpevoli. E questo ha fatto sì che questo nuovo ergastolo ha fatto sì che venisse cancellato il suo statuto di semilibertà, che gli consentiva di vivere per alcune ore al giorno fuori dal carcere, anche fare delle attività sociali e civili. Quindi è stato invece messo di nuovo all'isolamento diurno. Di questo parleremo con il suo avvocato, l'avvocato Gabriele Bordoni. Chiuderemo poi con Walter Antonio Rauti, il vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca sulla difesa della Bocconi School of

management, e lo facciamo perché lui, Walter Antonio Rauti, è l'autore di uno studio accademico che sta per uscire sul tema dell'operazione Strade Sicure, ed è cade a proposito perché oggi la Commissione Difesa ha approvato un'idea che la Lega ha voluto fortemente, su cui ha puntato moltissimo, ha fatto molta propaganda per portare da 6.000 soldati circa impegnati in questo programma che li vede piantonare piazze, strade, stazioni ferroviarie, fino a 10.000. E appunto è stato fatto questo studio per vedere se effettivamente, ormai è molti anni che funziona questo programma, è servito a qualcosa, potrebbe funzionare meglio, ha ottenuto risultati, quali risultati si vuole che ottenere, perché anche questo non è mai stato detto. Dovete sapere che il progetto Strade Sicure viene prorogato di anno in anno, diciamo, non ha una misura legislativa a suo sostegno in modo permanente, ma viene prorogato. Questa volta addirittura la Lega ha ottenuto di aggiungere nuovi soldati, fino a 10.000 a questo programma. Ne parleremo con Walter Antonio Rauti. Bene, sono 19:38, i titoli del TG3 e poi cominciamo.

0: proteste contro la mancanza di fondi e le classi sovraffollate, scontri con la polizia, oltre 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La Premier ha inviato la lettera a valutare l'impatto dell'inflazione. Polemiche per la sindaca Salis, esclusa dal taglio del NATO del salone nautico degli Stati Uniti. Donna condannata a morte per omicidio, sopravvive a due iniezioni letali, sui avvocati una tortura. Il governatore del Tennessee sospende le esecuzioni. Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo, oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia. Giulia Tramontano, uccisa 3 anni fa dal compagno mentre aspettava un bambino, la sorella Chiara al TG3, senza l'impegno delle famiglie il reato di femminicidio rimarrebbe sepolto con le donne. Domani a Parigi gli azzurri di Mancini in campo contro la nazionale francese, per Zidane la prima volta in casa in veste di CT, sfida tra due belle squadre, dice la vigilia dell'incontro, la Juve sempre nel mio cuore.
1: Le 19:39 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG3, do subito il benvenuto all'onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, che è il capogruppo del suo partito in commissione bilancio alla Camera. Buonasera, onorevole, bentornato.
2: Buonasera. Grazie mille, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, che succede? Parto da uno dei titoli del TG3, la Commissione Europea gela Giorgia Meloni. Giorgia Meloni aveva chiesto in una occasione pubblica ieri maggiore flessibilità, maggiore spazio di manovra per affrontare il problema dei costi dell'energia, e a quanto pare la Commissione Europea, per voce di un portavoce, scusate il gioco di parole, ha detto che questa flessibilità è già stata conferita agli Stati, che devono cominciare ad utilizzarla. Come stanno le cose?
2: Ma allora, innanzitutto aspettiamo ancora un po', diciamo, per mettere definitivamente un punto. Sappiamo che insomma il presidente Meloni ci ha più volte abituato a misure che non ci aspettavamo sarebbero accadute, a dei no da parte dell'Europa che poi invece si sono trasformati in elementi di positività, quindi diciamo su questo aspetterei. Dopodiché il tema principale è che l'Europa deve capire che non si può pensare che gli stati si occupino di politica energetica all'interno di un mercato elettrico sostanzialmente europeo, quindi diciamo gli stati non possono essere lasciati soli in un momento in cui l'inflazione sostanzialmente ci sta dicendo che il vero tema che c'è in Europa oggi, e questo riguarda non soltanto l'Italia perché l'inflazione in Spagna è al 5, in Francia è cresciuta in pochissimo tempo e in questo momento sono al 3,8, quindi problemi condivisi dall'Europa.
1: È interessante sentirglielo dire, sì. Cioè lei sta dicendo che sul fronte dell'energia, della sua gestione del mercato energetico, gli stati nazionali devono cedere sovranità all'Europa, perché senza l'Europa e una sovranità condivisa europea non si affrontano bene i problemi stato per stato.
2: Non devono cedere diciamo indipendenza, ma il tema va affrontato a livello centrale, cioè il tema è un tema europeo. Se noi continuiamo a ragionare nell'ottica del patto di

0: stabilità, che è stato scritto molto prima che ci fosse lo shock energetico, è chiaro ed evidente che quelle regole non possono essere più applicate oggi, perché viviamo in un altro mondo. E allora, siccome viviamo in un altro mondo e siccome l'inflazione verso la quale stiamo andando e stanno andando tutti i paesi europei, nessuno escluso, è determinato dal costo energetico, perché l'inflazione di base è rimasta all'1,7, noi dobbiamo farci carico di questo problema, per cui serve flessibilità affinché gli stati possano dare risposte ai cittadini.
1: Mi scusi ancora se la interrompo. La Commissione ha detto: guardate che la flessibilità ve l'abbiamo già data, l'avete chiesta, gli stati l'hanno chiesta, Giorgia Meloni l'ha chiesta, vi abbiamo dato la possibilità di spendere un 0,6% del PIL, diciamo fuori dalla cosiddetta dalla spesa netta, e quindi avete 14 miliardi da impiegare per diciamo interventi strutturali destinati a far calare il prezzo dell'energia nelle sue varie manifestazioni. Quello che vorrei sapere è: il governo italiano come pensa di spendere questi 14 miliardi in termini strutturali? Perché io ancora non l'ho capito bene.
0: Guardi, in termini strutturali vuol dire che devono essere investite in politiche energetiche di lungo respiro. Le infrastrutture, per esempio, i rigassificatori, l'ampliamento della capacità dei rigassificatori, quello che in realtà il governo ha già iniziato a fare, ma quella flessibilità non può essere utilizzata per dare una risposta immediata alle imprese energivore, ai cittadini che vanno a fare la benzina. Quindi o che devono pagare la bolletta a casa, quello è escluso dalla flessibilità dei 14.
1: Quindi faccio capire, in questo momento noi stiamo chiedendo alla Commissione europea di autorizzare ulteriore flessibilità, per esempio per abbassare le accise. Stiamo chiedendo
0: per
1: questo.
0: Per esempio, è un esempio.
1: Quindi non
0: sì,
1: per interventi strutturali, ma per interventi immediati per ridurre il prezzo appunto delle accise o di altro,
0: sì,
1: delle tasse, insomma.
0: Certo. Però l'intervento strutturale e l'intervento immediato hanno una relazione diversa con l'inflazione. Allora, siccome noi stiamo andando verso un'inflazione che sale e abbiamo anche un ulteriore problema, perché la BCE ha già rialzato i tassi al 10 di settembre, il 29 ottobre ci sarà probabilmente un altro rialzo, cosa tra l'altro secondo me sbagliata, ma comunque probabilmente ci sarà un altro rialzo. Allora è inevitabile che le politiche debbano essere indirizzate sì da una parte alle misure strutturali, ma anche all'immediato, perché altrimenti io il problema dell'inflazione non lo risolvo e il peso che è sui cittadini è un peso troppo alto. Per questo servono entrambe le cose, servono le politiche strutturali, che sono quelle che noi abbiamo iniziato a fare in realtà e che continueremo a fare, dopodiché serve flessibilità per utilizzare risorse del bilancio proprio, quindi del bilancio dello Stato, per dare delle risposte immediate. Il governo Meloni ha già messo 2 miliardi per tutti i provvedimenti che sono stati fatti sulla benzina, ma ovviamente più l'inflazione sale e più il problema dei cittadini aumenta e quindi ci vogliono altre risposte, ma queste altre risposte possono essere date solo se l'Europa autorizza flessibilità.
1: Lei ha ricordato appunto che il governo ha già speso 2 miliardi, forse anche più, per abbassare di qualche centesimo la benzina e il gasolio a tutti, tagliando un piccolo pezzettino delle accise. Rischia di diventare un barile senza fondo, perché se le crisi restano ancora in piedi, quelle in Medio Oriente soprattutto, ma anche quelle in Ucraina, flessibilità europea o non flessibilità europea, sono soldi pubblici che vanno versati in una sorta di colabrodo dove, finché la situazione è tesa e critica, si riesce a forza di miliardi ad abbassare un pochino il prezzo della benzina. Non so questo quanto aiuti il paese ad andare avanti, ecco, perché poi i soldi finiscono, perché poi che vengano computati come debito o non vengono computati, sono sempre soldi che poi, insomma, sono sempre soldi pubblici che alterano,
0: certo,
1: i conti pubblici, e a un certo punto saremmo costretti a smettere di versarli per abbassare di 5 centesimi.
0: Questo è fuori discussione, però come dicevo prima, no, il governo agisce su due piani differenti. L'intervento strutturale è un intervento che non dà effetti domani, cioè noi abbiamo fatto il provvedimento sul nucleare, per esempio, ma per svilupparlo ci vorranno 10 anni. Quello che viviamo oggi è il risultato dell'assenza di politica energetica negli ultimi 20 anni, perché noi abbiamo

0: sostanzialmente detto fa niente, prendiamo tutto da fuori, e quindi abbiamo avuto il problema con la Russia, prima con le altre nazioni, poi con la Russia, poi diciamo i paesi arabi, e quindi fino a quando noi dipendiamo da qualcun altro sull'energia sarà sempre un problema. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato innanzitutto a lavorare sulla parte strutturale, quindi dire come diventiamo autonomi energeticamente, e abbiamo iniziato una serie di misure, ma per diciamo avere degli effetti concreti su quelle misure serve tempo, perché anche per far arrivare diciamo le linee dei rigassificatori, quindi le infrastrutture più velocemente, serve tempo, bisogna costruirle, bisogna, insomma, diciamo c'è una progettualità
1: sempre che
0: molto
1: sia
0: complessa.
1: Quella la strada giusta, perché noi ne abbiamo costruiti vari rigassificatori, ma invece diciamo forse la strada è diversa, piuttosto che continuare a utilizzare carburanti
0: anche sulle...
1: fossili, no?
0: No, ma assolutamente, però
1: anche
0: noi
1: perché
0: investito
1: poi a quanto si capisce il gas catarino, che era il nostro principale fornitore, forse non tornerà ai livelli pre-guerra per qualche anno, quindi fidarsi sul gas,
0: certo,
1: e sui rigassificatori potrebbe non essere proprio la migliore delle
0: idee.
1: No,
0: ma quello è uno degli esempi ed è una delle cose che abbiamo fatto immediatamente, tant'è che abbiamo operato su Piombino per iniziare a dare qualche risposta e cercare di contenere i costi. Dopodiché noi abbiamo fatto un grandissimo investimento sulle rinnovabili. Il tema è anche lì che purtroppo ci ritroviamo con tante regioni anche a guida della sinistra, che diciamo
1: sta
0: sbandiera
1: pensando
0: la volontà.
1: Sardegna?
0: Una delle, sì, certo, la Sardegna è una, ma non è l'unica. Che poi di fatto però quando si arriva diciamo a dover iniziare il processo per passare alle rinnovabili crea problemi sui territori, e quindi diciamo noi abbiamo investito sulle rinnovabili, abbiamo investito tanto, anche quello diciamo richiede tempo, perché ovviamente non è una cosa che si schioccano le dita e domani è pronta. Se poi a questo ci aggiungiamo che anche proprio le regioni di sinistra, che dovrebbero aiutarci, ci mettono il bastone fra le ruote, capisce che diventa difficile. Quindi cerchiamo di mediare le due cose, quindi una risposta che gli italiani si ritroveranno fra 10 anni e le risposte immediate. Bisogna necessariamente mettere su una bilancia queste due cose,
1: dubbio,
0: e fare sia l'uno che l'altro.
1: Non c'è dubbio che il momento è complicato, perché c'è diciamo un effetto contagio della Francia e della sua capacità di indebitarsi. C'è l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che è arrivato al 4,7 circa. C'è lo spread, che è tornato a 118, quindi è aumentato in queste ultime sedute. C'è l'inflazione, che è aumentata, l'Istat ce l'ha detto proprio ieri. Insomma, tutti questi elementi sono piuttosto preoccupanti, soprattutto nel momento in cui ci si mette al lavoro per fare la manovra di quest'anno.
0: Ma sì, certo, dopodiché diciamo questi sono problemi condivisi sostanzialmente da tutto il mondo. Il problema dell'inflazione è un problema europeo che, ripeto, va gestito anche con una politica economica che non punti ai tassi, all'aumento dei tassi, per risolvere un problema che dipende da uno shock energetico. Sicuramente viviamo in un periodo storico in cui gli shock di qualunque tipo sostanzialmente sono diventati la normalità, e veniamo invece da 20 anni in cui questo non accadeva. Sicuramente abbiamo bisogno di essere pronti sempre ad affrontare qualunque tipo di shock esogeno, e questo è fuori discussione. Dopodiché la legge di bilancio verrà affrontata con lo stesso principio che abbiamo utilizzato negli ultimi 4 anni. Non è che l'anno scorso avessimo risorse infinite, però la legge di bilancio l'abbiamo fatta, siamo riusciti a tagliare le tasse agli italiani, siamo riusciti a fare tantissimi provvedimenti, abbiamo dato risposte alle imprese, ai giovani, abbiamo dato risposte anche ai lavoratori, e certo il periodo è quello che è, ma non è che l'anno scorso o 2 anni fa o 3 anni fa le condizioni fossero migliori. Noi abbiamo, purtroppo continuiamo a scontare oggi il grandissimo debito del super bonus, e faremo questa legge di bilancio con gli stessi strumenti con i quali abbiamo fatto le leggi di bilancio passate.
1: Io la ringrazio, ci fermiamo qui, grazie Ilenia Lucaselli,
0: grazie a lei,
1: grazie per essere stata con noi, buon lavoro, grazie. E buona serata. Sono le 19:52 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Domenico Giannetta. Se non lo sapete, ma ormai dovreste saperlo, Domenico Giannetta è stato il candidato di Futuro Nazionale alle elezioni

suppletive della Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre scorsi, dove ha preso un po' più dell'11%, mi pare. Domenico Giannetta è un medico chirurgo, è stato consigliere, è stato finora consigliere regionale della Calabria e viene

0: Sì, certo,
1: si deve ancora dimettere per poi passare al Parlamento nazionale. Allora, la prima cosa che vorrei chiedere, lei si è detto soddisfatto del risultato. Ieri però qui il presidente Occhiuto, che peraltro so essere un suo amico, a lei non so, un'amicizia condivisa, ha detto questo, ha detto: beh, ma insomma è vero, hanno preso l'11%, però Domenico Giannetta è un politico talmente bravo, talmente noto in Calabria, che in qualsiasi partito si fosse presentato quel risultato l'avrebbe fatto. Quindi attenti ad attribuirlo a Futuro Nazionale, a Vannacci, quelli sono voti suoi, anzi forse ne ha preso anche qualcuno meno di quando si candidava con Forza Italia. È così che il suo amico Occhiuto ha ragione?
0: Guardi, intanto ringrazio il Presidente per la stima che continua ad avere in me, mi ha definito anche in molte altre occasioni campione di preferenze, però vorrei sottolineare l'aspetto su alcune cose. Io mi sono candidato in un collegio alle suppletive che non è sovrapponibile a quello della regione di un anno fa, dove ci sono meno comuni, e nonostante ciò io ho avuto un'implementazione del 64% dei miei consensi, perché le persone hanno sicuramente votato Giannetta, ma in Futuro Nazionale.
1: Ecco, quindi lei è comunque soddisfatto, anche se questo risultato insomma è un po' lontano dall'idea che si era fatto il generale Vannacci a dire la Calabria sarà la nostra Sassonia, quello che cambierà il panorama politico nazionale. Insomma, questo quantomeno dovremo ancora vederlo.
0: Allora, guardi, non è esattamente così, perché io mi ritengo molto soddisfatto e si ritiene anche soddisfatto il generale, che ci aveva dato una missione, quella di superare la media nazionale del 7-8%. Noi siamo andati ben oltre, perché abbiamo raggiunto l'11%, considerando che questa è una percentuale molto interessante in virtù del fatto che Futuro Nazionale è un partito che nasce a febbraio, oggi siamo a ottobre, ma insomma le elezioni si sono svolte qualche giorno fa, e riesce ad avere un dato importante, che non è più solo un dato di proiezione o di sondaggi, ed è il dato dell'11% nel collegio più difficile d'Italia, perché tutti sanno che qua c'è la roccaforte di Forza Italia, quindi questo...
1: Beh, la roccaforte diciamo, che lei ha contribuito a costruire negli anni, si potrebbe dire.
0: Esattamente.
1: E che lei con questa elezione ha tentato di smantellare, perché dal punto di vista del centrodestra loro dicono: beh, avete visto, il centrodestra può vincere contro il centrosinistra anche senza Vannacci e Futuro Nazionale, e questo lo proiettano anche sulla scena nazionale: possiamo vincere le prossime politiche anche senza allearci con Vannacci, anzi non ci dobbiamo alleare con Vannacci.
0: Beh, guardi, dopo il dato, ma dopo i sondaggi che ci danno in crescita giorno dopo giorno, dopo le migliaia di tessere che ogni giorno acquisiamo, io credo che il centrodestra non possa vincere senza Futuro Nazionale, e questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti. I numeri sono numeri, le chiacchiere le lasciamo agli altri, e quindi evidentemente bisogna fare i conti appunto con la matematica. Futuro Nazionale ha raggiunto un risultato incredibile, come le dicevo prima, nel nostro collegio, considerando anche il dato dell'affluenza. E quando qualcuno, come dire, in maniera provocatoria ci dice ma il generale ha detto che il collegio di Reggio doveva essere la nostra Sassonia, quello ovviamente è un linguaggio provocatorio che diciamo utilizza spesso il generale, ma l'11% come le dicevo è un dato importante.
1: Quindi lei sarebbe d'accordo in prospettiva a che Futuro Nazionale alle prossime elezioni entri in coalizione con il centrodestra per farla vincere contro il centrosinistra?
0: Guardi, io non sono sicuramente in disaccordo, anche perché penso che la collocazione naturale di Futuro Nazionale sia proprio nell'area della destra, quindi nessun tipo di problema. Noi in questo momento stiamo andando avanti per la nostra strada, stiamo facendo un percorso importante, diciamo che non è solo un percorso che parla alla pancia della gente, come qualcuno ci definisce populisti, perché noi, ricordo a tutti, che abbiamo presentato un programma un anno e più prima delle elezioni, cosa che gli altri partiti non hanno ancora fatto, quindi evidentemente riusciamo a ragionare con le persone in termini di contenuti e non di ragionamenti aleatori.
1: Senta, ma mi spiega una cosa, lei comunque

0: ci è finito in futuro nazionale, perché lei proviene da un partito, Forza Italia, che forse tra i partiti della coalizione di centrodestra mi pare il più lontano come stile, come formazione, come idee dal partito di Vannacci. Io non so per esempio se a Silvio Berlusconi, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 90 anni, sarebbe piaciuto un partito come questo, sarebbe piaciuto un candidato come Roberto Vannacci. Che ne pensa?
1: Beh, guardi, io l'ho detto in più occasioni, non rinnego i miei 20 anni di militanza in Forza Italia. Ho avuto degli insegnamenti importanti proprio da Silvio Berlusconi, e a un certo punto nella vita però, quando ti accorgi che la gestione di un partito diventa una gestione privatistica, a tratti familistica, io non mi ritrovo più in quel partito.
0: Ma in Calabria, o a livello nazionale è diventata familistica?
1: In Calabria. E quindi io non mi ritrovo più in questi termini in questo partito, e quindi continuo il mio percorso politico, che vuole essere una anche evoluzione naturale in un'altra piattaforma di destra, perché dopo 4 legislature trascorse in consiglio regionale, credo che appunto vi sia un'evoluzione naturale a un percorso che magari ambisce, nel senso buono del termine, a migliorare la propria posizione, sempre nell'interesse dei cittadini calabresi, e quindi portare una voce autorevole, regina, all'interno del panorama e del contesto nazionale.
0: Perché Forza Italia era nato almeno come un partito, si diceva all'epoca, un partito liberale di massa, comunque un partito dal visioni liberali in economia, un partito atlantista, europeista, un partito garantista sui temi della giustizia. Tutte cose molto diverse, dai programmi che leggo, che vedo, rispetto a quello che con cui si propone adesso Futuro Nazionale nel dibattito politico.
1: Guardi, però vorrei fare questo paragone. Ieri avete avuto ospite il presidente Occhiuto, che definisce Forza Italia un partito ingiallito. Futuro Nazionale, attraverso la voce autorevole del nostro leader, lo definisce annacquato. Quindi evidentemente quella Forza Italia di un tempo, quando c'era Berlusconi, non c'è più, e quindi bisogna guardare a forze alternative che hanno il coraggio, al di là del politicamente corretto, di guardare dritto ai problemi e quindi entrare nel cuore degli stessi per risolvere. Allora il generale Vannacci appunto fa questo, perché non si tira mai indietro, è una voce autorevole che guarda direttamente al cuore del problema, e quindi non si gira dall'altro lato per non affrontarlo.
0: Senta, mi tolgo una curiosità: lei per esempio è d'accordo con la proposta di remigrazione? La condivide?
1: Sì, e allora io la condivido, perché credo che soprattutto nel centro-nord, per fortuna in Calabria ancora non abbiamo questi grandi problemi, ma soprattutto nel centro-nord credo sia importante e fondamentale dare delle regole all'immigrazione, e quindi di conseguenza alla reimmigrazione, perché nel momento in cui noi italiani ad esempio decidiamo di andare in un'altra nazione europea, per non andare molto lontano da noi, dobbiamo in qualche modo, ed è anche giusto che sia così, rispettando quella che è la democrazia, adeguarci e adattarci alle regole di quella nazione. Non capisco perché chi viene da noi non debba fare la stessa cosa.
0: E però guardi che quando si parla di remigrazione si intende una cosa un po' diversa, cioè si intende che bisogna impegnarsi a rimandare indietro nei loro paesi anche quelli che, non soltanto i clandestini, quelli che delinquono, quelli che sono entrati in maniera ma anche quelli che sono in regola. Cioè l'idea di remigrazione parte dal fatto che c'è un pericolo, che è quello della cosiddetta sostituzione etnica, quindi un po' per volta tutti coloro che hanno un passato di immigrazione, anche che siano integrati, anche che vivono, che rispettino la legge, che abbiano dei permessi in regola, devono essere piano piano riportati a casa loro, volenti o nolenti. Questa è la remigrazione, non è l'espulsione dei clandestini, quella è una cosa che già funziona,
1: Sì, ma oddio, non so se funziona proprio perfettamente.
0: Vabbè, comunque si stanno impegnando, ci sono i centri in Albania, e ci sono gli accordi con i paesi, l'espulsione di chi commette crimini o comunque entra clandestinamente è un dato di fatto. La remigrazione invece è altro, perché

0: che vuole tutelare, diciamo, la purezza etnica di un paese, almeno questo, lì dove è nato questo termine, un po' questo. Poi le volevo anche chiedere, lei è filorusso?
1: Assolutamente no.
0: Sa, perché mi ha sorpreso, prima ero su Facebook, ho visto il, sì, l'account di Futuro Nazionale a Milano, ed sì, è fatto con l'intelligenza artificiale, c'è una bella donna tutta ammantata dalla bandiera, con la bandiera italiana, e dall'altra parte c'è un orso grandissimo ammantato invece con la bandiera russa, e questa donna tende le braccia all'abbraccio con quest'orso sbandierato russo, e con un piede schiaccia un'altra figura invece avvolta nella bandiera europea. Il messaggio è: dobbiamo schiacciare l'Europa e buttarci nelle braccia della Russia. Questo sul sito di Facebook, sull'account Facebook di Futuro Nazionale di Milano. Cioè, lei è d'accordo con questo? L'Italia deve abbracciare la Russia e schiacciare l'Europa?
1: Assolutamente no.
0: Lo vado a vedere perché fa impressione.
1: Sì, sì, ma no, dico, non ho motivo di dubitare quello che lei mi dice, ma io sono sicuramente un fautore della pace, riconoscendo, come dire, nell'Europa una nostra casa madre, ma sottolineando che comunque puntualizzerei l'attenzione su quella che è la sovranità popolare di ogni singola nazione. Quindi l'Europa va bene sì se è come cappello, però ogni Stato deve avere la propria autonomia all'interno della casa madre europea.
0: Il Foglio l'ha definita lo Zaccagnini di Vannacci, ci si riconosce?
1: Ma sì, forse sì.
0: Questo
1: mi riconosco.
0: Riferito al suo passato democristiano, diciamo, questo era il senso della
1: definizione. Sì, sì, ma tutti lo sanno che sono, come dire, una persona moderata, liberale, ma essere moderato e liberale, come dire, nei toni e nel linguaggio non vuol dire non essere altrettanto determinato nell'affrontare quei temi che in cui sicuramente mi rivedo e che fanno parte del programma di Futuro Nazionale. Perché, le ripeto, il linguaggio moderato e gli atteggiamenti sono un discorso, l'essere determinato nell'affrontare i temi che praticamente bisogna affrontarli con il giusto piglio è una cosa ben diversa.
0: Grazie, grazie molte a Domenico Giannetta, Futuro Nazionale, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie, buona serata.
0: 25 minuti, notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite al alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o

0: temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Zapping. Le 20, 8 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, i titoli del TG1.
3: Meloni e von der Leyen valuti impatto inflazione su conti, serve più flessibilità, non siamo gli unici a chiederlo, carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo. Vertice di maggioranza.

0: addosso ad un insegnante, oltre 1900 fermi. Dirottamento Fly Dubai, secondo fonti israeliane il copilota omanita era radicalizzato. I racconti dei passeggeri eroi che hanno sventato la strage. Garlasco, ecco il video della testimonianza dell'allora capitano del RIS che tira in ballo Garofano, il generale al TG1, non temo di essere indagato. Abusi sessuali e psicologici dietro corsi di yoga e meditazione, scoperta a 7 in Val di Susa, arrestato il guru, fra le vittime anche minori. Il mistero dei gatti di Sedico nel Bellunese, spariti oltre 50 felini in poche settimane, dal lupo al killer seriale, tutte le piste sono aperte. Nuovo scontro tra il numero uno della FIGC Malagò e il ministro Abodi dopo le dimissioni della capodelegazione della nazionale Bianchedi. Domani intanto l'Italia a Parigi affronta la Francia di Zidane, 20 anni dopo quell'indimenticabile finale.
1: Le 20 e 10 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, editorialista del Il Giornale e senior researcher del Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata a Zapping.
2: Buonasera, come va Giancarlo?
1: Insomma, potrebbe andare meglio nel mondo e un po' dappertutto. Abbiamo appena visto, lo ricordavano anche i titoli del TG1, questo aereo dirottato.
2: Scusa se ti interrompo, ma mi pare così curioso che il TG1 segui a dire secondo la versione di Israele. È così, veramente non me lo so spiegare, perché ci sono mille testimonianze, ci sono appunto 150 persone che sono scese da quell'aereo, potrebbero interpellarle invece di dire
1: allora, raccontaci come sono andate le cose.
2: Anche perché l'ho sentito raccontare ora in prima persona da questo idraulico che si chiama Yaniv, va bene, e che è un signore né giovane né vecchio, né grosso né piccolo, era insieme alla moglie e al figlio, era seduto insomma nelle prime file lui, per cui si è accorto immediatamente che qualche cosa di terribile stava succedendo, perché degli urli molto forti, lui ha raccontato, uscivano dalla cabina di pilotaggio. Si è scaraventato verso la cabina di pilotaggio mentre l'aereo cominciava a sbandare da tutte le dopo è cominciato, quando lui è arrivato lì sulla porta, lui stesso è stato sbattuto per terra molto fortemente, ha pensato qui adesso muoio, e ha detto anche ho pensato per un minuto di tornare al posto vicino ai miei perché almeno sarei morto insieme a loro, invece no, è andato avanti come fanno gli israeliani, è andato avanti, è arrivato fino alla porta. Ha raccontato ora che c'era uno che ha cercato di impedirgli di entrare nella porta, ma che lui non l'ha identificato, e che questo qui è in mano dei sauditi adesso, perché i sauditi sono quelli che stanno portando avanti ora.
1: Il copilota umanita aveva un complice forse?
2: Non si sa, però insomma lui ha soltanto detto che c'era uno con una camicia che sembrava un pilota, così ha detto, l'ho sentito io ora con le mie orecchie, il quale teneva ferma la porta con la maniglia, la teneva chiusa, lui gli ha dato uno spintone, si è precipitato dentro e ha visto due cose: uno, il pilota già ferito, accoltellato da

0: tutte le parti, e il Giacomo che perdeva sangue dappertutto, e il terrorista che era il copilota dell'Oman, che, su cui già ci sono un sacco di testimonianze che provengono dagli Emirati, fra l'altro, anche per questo mi stupisco che si seguisse a dare questa versione, perché dicono di lui che tutti avevano già notato da tempo, qui poi c'è un punto interrogativo che ti pongo dopo su questo, che tutti avevano già notato da tempo che lui sfuggiva dalla presenza di donne, e ha dato un altro elemento questo Plumber che raccontava la storia, idraulico, che su quell'aereo, sì, scusa, che su questo aereo non c'erano donne. Lui ha detto una cosa molto strana, perché in genere su questi aerei, sempre anche su quelli degli Emirati, ci sono donne, invece lì non c'erano le hostess, come se ci fosse stata un'imposizione, insomma, da parte, in modo da poter formare una squadra, perché va bene, questo è un punto interrogativo che anche questo poi verrà chiarificato, e lo sai perché te l'ho proposto, perché pone un grosso problema rispetto a queste cruise, a queste gruppi che si formano su questi aerei, che poi vengono trasportati e che passano di aereo in aereo, di aereo in aereo negli aeroporti di tutto il mondo. Ormai gli aerei,
1: perché è già
0: non
1: successo varie volte poi che qualche terrorista abbia preso l'aereo per suicidarsi o per creare un attentato,
0: ma
1: per schiantarlo a terra.
0: C'è stato quello che con 217 passeggeri, quello dell'Egypt Air, che si buttò giù nell'Atlantico, disse la Shahada, cioè Allahu Akbar, e poi tutta la benedizione, si buttò giù sotto. Poi però un tedesco anche, che nel 2015 con Germanwings, il tedesco Andrea Lubitz, si sflascellò sulle Alpi con 150 innocenti, insomma tanti. E nel 2014 c'è stato un malese che ha portato giù 239 persone, insomma è una cosa abbastanza...
1: Quindi è un modello che ricorre in qualche modo.
0: È un modello che ricorre, ma è in questo caso appunto era un modello che aveva anche un altro modello, quello di 9-11 dell'11 di settembre.
1: Perché l'obiettivo era schiantarlo su Tel Aviv, su
0: Gerusalemme.
1: Sì,
0: infatti l'aereo è andato giù in picchiata, non un bel pezzo dopo che aveva decollato. Allora aspetta, ti devo finire perché è troppo gustoso questo punto, questo è il punto migliore. Quando entra finalmente nel cockpit Yaniv, l'installatore, l'idraulico, insomma, che cosa fa? Lui non ha mai guidato un aereo, vede prima di tutto neutralizza il copilota, che lo vede mettere le mani dappertutto nel mezzo, fra le due sedie, dove ci sono tutta una serie di meccanismi, lui li tocca.
1: Ma cerca lui, ho letto che lo ha legato con i fili delle cuffie, cioè, da qualche
0: sì,
1: parte.
0: Sì, ha fatto dire, insomma, lui gli si butta addosso, lo strappa di lì, lo butta da una parte e intanto chiama aiuto, aiuto. Arrivano altri tre israeliani e si buttano dentro l'eroico indiano che guidava l'aereo, che a quel punto lì anche lui era neutralizzato, pieno di sangue, era riuscito tuttavia ad aprirgli la porta della cabina, perché se la cabina fosse stata chiusa, lo sai bene che
1: sì,
0: una cabina di un cocco non c'è verso, non c'è verso. Comunque, insomma, che cosa fa Yaniv a questo punto? Yaniv afferra la cloche e si ricorda che in un serial che lui vede sempre, per tirare sull'aereo che sta andando giù in picchiata bisogna tirarla verso di sé. Ti sarebbe venuto in mente a te?
1: Non lo so, intuitivamente, o forse anche per me, vedendo molte serie in cui ci sono dei salvataggi di questo genere.
0: E non solo salvataggi, ma semplicemente che per alzare l'aereo si tira la cloche. Questo, ora che me l'hanno detto, io me lo ricordo. Non so se lì avrei avuto la forza d'animo.
1: Poi ci vuole un sangue freddo, certo.
0: Sì, esatto. Allora, nel frattempo, mentre lui la tira... Io a questo punto c'è una domanda che mi sono fatta io. Quella coda rotta dell'aereo, perché l'aereo, hai visto che è arrivato, sì, con la coda rotta. Forse questa coda rotta se l'è rotta in una botta, o perché l'aereo qua, mentre scendeva così rapidamente verso il basso, oppure lui l'ha tirata troppo rapidamente per farlo tornare verso l'alto, non essendo un pilota. Può anche darsi che nella...
1: Ma poi l'atterraggio chi l'ha fatto?
0: L'atterraggio l'ha fatto un pilota che veniva trasportato, come spesso succede, dall'aereo verso l'aeroporto di Tel Aviv. Era non so di dove sia questo qua, di nuovo è sempre tutto in mano dei sauditi. Comunque questa...
1: Perché ho visto che Israele ha chiesto l'estradizione, non so se la otterrà.
0: È certo che ha chiesto l'estradizione. No,

0: i sauditi non otterrà proprio niente, però invece perché non c'è un accordo, come sai bene, è elemento di dibattito fra noi che ci occupiamo di Medio Oriente ogni giorno, il rapporto fra Israele e i sauditi, mentre non lo è invece, tant'è vero che i sauditi non hanno permesso che un aereo israeliano andasse a prelevare la sua gente.
1: L'hanno rimandato con i loro aerei, sì.
0: Sì, non con i loro, l'hanno rimandato.
1: Con quelli degli Emirati, mi pare.
0: E devi sapere che non ci volevano rimontare assolutamente, cioè sono state ore e ore e ore in cui loro seguitavano a dire, io stavo naturalmente in contatto per motivi giornalistici, ieri ho fatto un pezzo, ecco, e stavo a sentire cosa succedeva e loro dicevano no, noi non ci rimettiamo nella medesima condizione. Capisci che non si fidavano più di nessuno, ovviamente, certo. No? Questo è evidente.
1: Poi sono tornati tutti però a questo punto, mi pare.
0: Sì, sono tornati proprio tutti, solo uno è finito veramente all'ospedale, erano quattro in tutto quelli lì che proprio hanno fatto e il medico, c'era un dentista che è stato fondamentale, questo dentista è quello che ha preso cura del pilota, eroico pilota indiano, e lo ha curato,
1: gli ha salvato la vita probabilmente,
0: sì, perché ha impedito che si dissanguasse, questa è stata la cosa basilare, perché lui era ferito da tutte le parti, insomma, e ha impedito che si dissanguasse. Non ti posso dire, appunto, e vorrei molto comunicare che non si tratta soltanto di una gioia per Israele, così di carattere immediato, somiglia un po' invece a quella di Entebbe, ecco, perché prima di tutto qui in ballo c'è la vita di tutte queste persone, uomini, donne e bambini. Ho visto un bambino che usciva per la mano al babbo mentre proprio uscivano dall'aereo, e il giornalista che era lì ad accogliere ha detto sei stato bravo, il padre ha detto sì, è stato bravissimo, un bambino avrà avuto 11 anni, e allora mio padre mi ha promesso i videogiochi, ecco, questo era, e mi ha detto che se stavo buono mi avrebbe comprato, perché erano così
1: molto... Ma ci dobbiamo fermare, l'ultima cosa che ti volevo dire è che questo modello che abbiamo visto nel passato, abbiamo visto ieri, è un modello che si potrebbe ripetere, insomma, diventa un elemento di grande insicurezza per chi vola.
0: Io ti voglio dire una cosa, questo è la cosa che tu dici è molto importante e dovrà quindi suscitare l'interesse non soltanto degli israeliani ma di tutto il mondo, perché questo è un fenomeno che si può produrre ovunque, e che il fascino di fare un altro 11 settembre per un terrorista suicida è gigantesco,
1: cioè,
0: capisce?
1: Da prendere, da guidare una macchina e sfracellarla contro una strada affollata, certo, ecco. Non tutti sono piloti, però ce ne saranno.
0: Però voglio dirti, però posso, se mi consenti una frase finale, ti voglio anche dire che per Israele questo fatto di avere questa gente è meravigliosa, che sono soldati sempre, ma soldati bravi, soldati buoni, capisci? Soldati che si dedicano proprio alla salvezza dei civili, alla salvezza della gente in pericolo, senza pensarci un attimo e sapendo sempre cosa fare, cioè sapendo, avendo in mano, appariva oggi una vignetta che diceva: se avete paura di andare in aereo, curate sempre che seduto accanto a voi ci sia un israeliano. E questo io credo che sia veramente, come posso dire, una cosa a cui tutti, in questo momento in cui l'antisemitismo e l'odio per Israele è così diffuso, dovrebbe dare di che riflettere. Ecco, l'evento, per come si è svolto, anche alla luce del fatto che per esempio l'Inghilterra, che è quella che ha sollevato ora tutte queste sanzioni contro Israele trascinandosi dietro gli altri paesi, è stata avvertita da Israele dell'attacco, dell'attentato che ha potuto così schivare, e questo è Israele, ecco.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Fiamma Nierenstein, grazie, buonasera, buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Lasciamo Israele e andiamo in Francia con il professor Daniel Gross, che è un economista, senior fellow dell'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi, un istituto di cui è stato anche in passato direttore. Buonasera professor Gross, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, abbiamo un po' parlato anche all'inizio con Ilenia Lucaselli, un esponente di Fratelli d'Italia, perché insomma gli occhi sono puntati sulla Francia e sulle sue difficoltà economiche, e anche sulla possibilità che alcuni analisti, alcuni osservatori già sollevano, di una

0: di un possibile contagio, certo non al livello di quello della crisi greca, però insomma la Francia comincia a essere vista un po' come il malato d'Europa che potrebbe trascinarsi dietro altri paesi dove insomma i conti sono in bilico, dove l'indebitamento è alto, come in Francia. Insomma, qual è il suo punto di vista?
1: Ma per il momento non vedo grande pericolo di contagio, anche perché la situazione fiscale in Italia è stabile, e non solamente da qualche mese, ma già da qualche anno c'è una tendenza abbastanza chiara. Mentre in Francia c'è soprattutto uno stallo domestico, un confronto tra due estremisti, perché in confronto alla Grecia e anche all'Italia all'epoca non ci sono tanti squilibri economici in Francia. L'economia va abbastanza bene, non c'è un settore come l'immobiliare che potrebbe portare dei problemi di rifinanziamento, per cui per il momento direi è un problema abbastanza francese, e si dovrà vedere come lo gestisce il sistema politico.
0: Perché ho visto che il governo, che il ministro Le Cornu prevede una manovra che è di circa 48 miliardi di euro, con nuove tasse, 17 miliardi di nuove tasse, tagli piuttosto brutali alle spese. La Francia è un paese molto abituato, diciamo, alle proteste di piazza, già le si vedono a Marsiglia, a Bordeaux, anche a Parigi, e mi chiedo se il sistema politico francese oggi è in grado di reggere una manovra così impegnativa, così dura.
1: Per il momento sembra proprio di no. Ho l'impressione che la pressione anche dei mercati finanziari non è abbastanza forte, e soprattutto poi si innesca una, come dire, polemica politica interna sulle scuole, sulla quale fa leva anche una parte degli estremisti. E per tutto questo, che penso per il momento la sinistra in Francia non si spaventa tanto dei mercati finanziari, ma questo potrebbe cambiare fra poco.
0: Anche perché ho visto che gli OAT francesi, cioè diciamo, i buoni del tesoro francese, hanno ormai dei livelli di rifinanziamento molto alti, che mettono in difficoltà l'equilibrio dei conti.
1: Sì, ma sono livelli, come dire, ancora che non fanno presa sul pubblico. In Italia tutte le testate avevano come prima cosa sopra il livello dello spread, e all'epoca poi arrivava fino a 300-400, mentre il 130 per la Francia, prima di tutto, non viene percepito come una grande minaccia ancora, almeno per il momento, ed è per questo che il sistema francese sembra non curarsi del problema finanziario.
0: Alcuni osservano, prima abbiamo parlato di contagio, alcuni hanno detto, ho letto nei giornali di oggi, che l'aumento dello spread anche italiano, che è arrivato a 118 punti base, con una crescita di una ventina di punti, potrebbe proprio essere effetto di questo contagio. Lei non lo crede?
1: Ma un certo contagio c'è senz'altro, perché gli investitori, anche soprattutto quelli internazionali, come dire, non guardano tanto al sottile. Loro vedono problemi in Europa, problemi di rifinanziamento, allora prima di tutto vendiamo tutto quello che ha un debito troppo alto e magari ancora deficit abbastanza alti. Ma non penso che ci sarà un contagio come è stato con la Grecia. Per il momento il mercato sembra ancora distinguere tra la Francia e l'Italia.
0: Lei prima parlava di un problema francese, ma si può cercare di capire qual è, c'è un problema strutturale che ha portato la Francia ad avere questa difficoltà sul deficit, questo debito che aumenta, questa difficoltà sui conti pubblici, tutto il tema delle pensioni, dei salari? Perché la Francia è in difficoltà? Quali sono i meccanismi che si sono messi in moto per questo?
1: Penso che da quasi 10-15 anni ogni tentativo di aggiustamento fiscale, anche se aveva una base parlamentare e anche nell'opinione pubblica abbastanza solida, poi si scontrava con la resistenza anche violenta di alcuni gruppi che poi hanno fatto delle manifestazioni anche molto violente e che per questo hanno impedito al governo di fare quello che ci voleva. questo di passo in passo

0: è diventato sempre più, come dire, regolare. Ogni tentativo provoca una reazione violenta,
1: È un
0: anche
1: passo
0: se
1: indietro, è un
0: minoritaria.
1: passo indietro almeno parziale del governo,
0: Sì.
1: no? Cioè, davanti alle manifestazioni e alla loro virulenza, il governo fa qualche passo indietro, l'ha fatto sulle pensioni, per esempio, se ricordo bene.
0: Appunto, parecchie volte non è un sistema molto, come dire, democratico, ma naturalmente il successo anche della violenza incita questi gruppi a continuare.
1: Lei la porto un momento sul terreno della politica. Lei che previsioni fa? Cioè, Macron in grande difficoltà, vedo che c'è uno scontro in questo momento tra Mélenchon e Le Pen, anche sulle ricette. Mi chiedo, tra poco comincerà la campagna elettorale, che tipo di campagna elettorale può essere davanti alla necessità, insomma, di chiedere ai cittadini francesi, dei sacrifici che nessuno vuole chiedere?
0: Appunto, nessuno chiederà ai cittadini francesi di fare sacrifici, destra e sinistra sembrano fare la gara a chi promette di più, e per il momento non possono fare grandi danni perché non possono neanche aumentare la spesa, per cui la Francia rimarrà in una situazione, come dire, di deficit alto, ma il deficit non esploderà. E poi i mercati poi pensano, ma dopo le elezioni qualcuno dovrà fare qualcosa.
1: E quello sarà il momento della verità, perché qualsiasi siano le promesse elettorali, bisognerà fare i conti con la situazione che abbiamo sotto gli occhi.
0: Appunto, e lì la grande domanda è che cosa farà la Banca Centrale Europea, no? Se lo spread si allarga molto, se interviene, poi naturalmente è un problema per tutti gli altri.
1: Ecco, lì a quel punto, diciamo, anche il resto d'Europa dovrà stare molto attenta sulle conseguenze della crisi francese, immagino.
0: Ma questo è quello che abbiamo imparato anche nel 2011, che una crisi di un paese in una zona unificata, con una finanza molto anche correlata tra diversi paesi, i problemi non vengono quasi mai in uno stesso paese. Ed
1: Ma
0: è per questo che
1: sì.
0: la Francia è un segnale molto inquietante.
1: Ma secondo lei l'Europa, la Commissione europea hanno gli strumenti per, diciamo, tenere un po' sotto controllo questo tipo di crisi, per venire incontro ai paesi in difficoltà? Hanno spazio di manovra, o devono, o possono solo assistere?
0: Ma in questo caso l'Europa può fare poco. L'unico problema è di quanto potrà far giocare i mercati finanziari, perché saranno quelli a mettere la pressione sulla Francia. La Francia, qualunque governo francese, non ha paura di una procedura per deficit eccessivo, ma se i mercati poi fanno salire lo spread a 200-300, e a questo punto la politica dovrà fare un aggiustamento.
1: Grazie professore, grazie a Daniel Gross per essere stato con noi. Buonasera.
0: Buona serata.
1: Allora, era Daniel Gross, economista all'Università Bocconi e all'Istituto di European Policy Making. Sono le 20:31 minuti, dovremmo avere Rai News 24. Vediamo se ce l'abbiamo.
2: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Il problema riguarda tutti gli Stati membri. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione giovedì in aula. La votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, stop alle lezioni in 30 atenei, scontri in decine di città, quasi 2.000 fermi, 80 gli agenti feriti, vertice governativo a Parigi. Negli USA una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza abominevole e crudele. Nel centro RAI di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le stelle.
1: Le 20:32 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. La nostra puntata va avanti e salutiamo l'avvocato Gabriele Bordoni, un avvocato penalista, difensore di

0: Alberto Cavallini, che è stato condannato ad un ergastolo, tra i vari a cui è stato condannato negli anni, anche per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Cavallini è in carcere, credo, da più di 40 anni, ha numerosi ergastoli sulle spalle. L'ultimo che gli è stato confermato gli ha impedito di godere di uno stato di semilibertà che aveva ottenuto dopo tutti questi anni in carcere, e lo ha costretto a tornare addirittura in situazione di isolamento diurno, quindi, diciamo, interrompendo completamente il suo processo di reintegrazione che la pena dovrebbe prevedere. Ne parliamo con appunto l'avvocato Bordoni. Buonasera, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori chi è Gilberto Cavallini e brevemente la sua storia giudiziaria, poi arriviamo all'oggi.
1: Sì, lei mi chiede l'impossibile, sì. Perché descrivere brevemente la storia giudiziaria di Cavallini è un ossimoro, nel senso che ha avuto una vicenda sul campo, diciamo così, molto articolata e certamente molto estrema, perché si è reso protagonista di molti fatti di sangue ed è stato chiamato poi a risponderne. Tutto questo ha avuto...
0: Lui ha 9 ergastoli, se non sbaglio, no?
1: Esattamente, sì. Sì. Però diciamo che tutti quelli che anticipavano l'ultimo, quello riferito alla strage di Bologna, si collocano in epoca abbastanza prossima ai fatti di sangue ai quali facevano capo. Mentre l'ultimo giunge tantissimi anni dopo, perché la sentenza andrà in giudicato nel 2025, quindi rispetto all'agosto dell'80 capiamo che
0: 45
1: insomma,
0: anni dopo,
1: veramente
0: insomma, sì.
1: tanto tempo. Questo quando si parla di ragionevolezza della durata dei processi, eccetera. Non che qui il processo sia durato 45 anni, però diciamo, da un fatto dell'agosto 80 uno si trova giudicato nel gennaio del 2025.
0: Certo.
1: E questo ha creato ovviamente il presupposto primo per un disastro. Quindi appartenente dei NAR, uomo di spicco, uomo d'azione, uccide varie persone appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, antagonisti politici, eccetera, non fa mai mistero delle proprie responsabilità, confessa tutti i crimini che ha commesso. Per la strage di Bologna ovviamente si protesterà sempre innocente, purtuttavia viene condannato con sentenza appunto in giudicato nel gennaio 25.
0: Quindi quanti anni di carcere ha fatto fino ad oggi?
1: Lui è stato arrestato nel settembre del 1983 e da allora non è più uscito.
0: Non è mai più uscito. Che cosa è successo quando è arrivata la condanna anche per la strage di Bologna? La sua vita è cambiata, la sua vita carceraria, che immagino fosse già abbastanza, diciamo, faticosa per tutti questi anni, è cambiata ulteriormente?
1: Beh, certamente sì, ed è cambiata in maniera radicale, nel senso che da quella che era, come giustamente lei ricordava, una progressione nel trattamento, sempre nell'ottica rieducativa, che è l'unica ottica costituzionale che si riferisce alla pena, e Cavallini aveva avuto una detenzione stretta per un sacco di tempo, progressivamente, visto il comportamento che aveva sempre mantenuto ottimale nella sua detenzione e anche una revisione critica profonda che aveva fatto rispetto ai propri agiti, aveva guadagnato la fiducia dei magistrati di sorveglianza che gli avevano concesso dei permessi e poi dal 2017 l'avevano ammesso alla semilibertà, che gli dava la possibilità, come è noto, di uscire per una metà della giornata stando fuori a lavorare e poi tornare in carcere. Ecco, tutto questo è stato drasticamente riportato non solo alla detenzione totale, ma a una detenzione particolarmente afflittiva come quella dell'isolamento diurno, perché la giurisdizione si è resa conto soltanto dopo l'ultimo degli ergastoli nel 2025 e nemmeno nell'immediatezza, ma molti mesi dopo, che per quella che si può definire un'assoluta aporia non c'era stata una esecuzione dell'isolamento diurno, che è quella pena atipica accessoria che accede alla pluralità di condanne per all'ergastolo. Se ti prendi più condanne all'ergastolo devi scontare anche l'isolamento
0: diurno.
1: Il massimo
0: se non sbaglio, per tre anni.
1: È tre anni e gli sono stati comminati 3 anni. Ora è lì il problema vero, perché questo è certamente legale. Le sentenze che hanno disciplinato tutti gli incidenti di esecuzione che noi abbiamo presentato e che ci hanno dato torto sono sentenze che

0: ci ricordano dei presidi normativi evidenti. Però ci sono due discrasie enormi nella vicenda di Cavallini. La prima è sui tempi. L'isolamento diurno, quando tu recuperi più ergastoli, deve esserti applicato, e deve esserti applicato prima della pena detentiva ordinaria. Quindi dall'esordio, dall'83, lui l'avrebbe dovuto scontare subito, e se non subito, quando andava in giudicato il secondo o il terzo degli ergastoli, quindi sempre negli anni 80 o primi anni 90, certamente non nel 2025. Invece assegnargli anche questa ulteriore pena iperafflittiva come l'isolamento diurno, nessuno ci aveva pensato, ci hanno pensato e se ne sono accorti nel 2025.
1: Però la cosa strana è come mai i magistrati di sorveglianza gli abbiano concesso la semilibertà in assenza del fatto che lui aveva non aveva scontato, cioè in presenza del fatto che aveva non aveva scontato.
0: Certo, che non aveva scontato l'isolamento.
1: E
0: mi piace che lei la veda come non se ne erano accorti. Secondo noi se ne erano accorti del fatto che l'avesse scontata. Perché
1: cioè pensavano
0: paradosso...
1: che l'avesse scontata.
0: Non pensavano, e qui il problema più drammatico, perché oltre alla regressione rieducativa di una persona che era da anni in semilibertà e si vede riproiettato in carcere H24 con l'afflizione maggiore di essere messo da solo in una cella che non vede nessuno mattina, pomeriggio e sera e notte per 3 anni,
1: non può andare nemmeno a messa, non può incontrare i parenti,
0: adesso gli hanno ristretto ancora tutte quelle minimalità che potevano esserci, le hanno ulteriormente ristrette. Ecco, oltre a tutto questo c'è un problema di prova dell'avere o non avere scontato, perché Cavallini ovviamente alla Corte d'Assise d'Appello declina la propria ricostruzione dando conto che aveva ottenuto già nel 95 il primo permesso avendo scontato l'isolamento nella dimensione triennale ad opera tra il 91 e il 95.
1: Cioè lui dice io l'ho già fatto il mio periodo di isolamento diurno, quindi non lo debbo rifare. Ma è possibile che non ci sia l'evidenza di questo suo averlo fatto? Ci saranno diari, registri, documenti che possono essere portati in visione ai magistrati? Guardate che l'ha già fatto 3 anni di isolamento.
0: Guardi, il punto è un punto estremamente doloroso, io ne parlo con grande sofferenza perché io ho ancora un grande rispetto di tutte le istituzioni del paese e della giurisdizione, però devo dire che in questo caso mi sono trovato di fronte non a un paradosso ma a qualcosa di grottesco, nel senso che i carceri che sono stati richiesti dalla Corte di spiegare che cos'era successo, alcuni lo hanno fatto in maniera tranciante, hanno detto abbiamo verificato i nostri registri, qui da noi Cavallini non lo ha scontato, e questo va bene, no? È una risposta legittima che noi dobbiamo ritenere. Del resto Cavallini in molte carceri non aveva neanche proposto l'idea di averlo scontato. Per opera, dove invece lui assumeva di averlo scontato in quel periodo che le ho detto, la risposta è stata non risulta. Ora, io non sono un grande etimologo, però mi pare che non risulta vuol dire non risulta né in positivo né in negativo, cioè non risulta perché per una strana aporia o qualcosa di peggio non abbiamo i registri che ci consentano di verificarlo. Allora io ho sostenuto, ma non c'è la regola basica del favorei e quindi che nel dubbio devo favorire la considerazione più favorevole all'imputato condannato? Perché è ovvio, se tu mi dici io ho controllato, non lo hai fatto un conto, ma dimmi non mi risulta, di fronte a uno che dice no, risulta a me perché io l'ho fatto, tant'è vero che dal 95 sono stato ammesso ai benefici, se no non lo sarei potuto essere, e questa mi pareva un elemento di riscontro molto forte, come ricordava lei sulla magistratura di sorveglianza, pensavo che fosse da privilegiare il narrato e quello che sosteneva il condannato. Invece no, paradossalmente ci hanno detto che nel dubbio bisogna dire non c'è un'evidenza che l'abbia scontato, quindi lo sconta adesso, e questo mi pare.
1: E quindi in teoria invece di fare 3 anni ne fa 6 di isolamento.
0: Di fatto è così che sta accadendo, di fatto è così, tant'è che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, alla quale aveva dato atto di avere fatto le capriole per cercare di trovare tutte le carte, in parte le aveva trovate e aveva ridotto l'isolamento diurno a 1 anno e 6 mesi, dando conto che per 1 anno e 6 mesi delle prove, seppure da questi

0: registri un po' inconcludenti si potevano ricavare. La Cassazione invece ci ha detto di no, perché erano prove incomplete, che comunque non si poteva ragionare in maniera analogica o di fungibilità e che quindi era meglio che se le riscontrasse.
1: Quindi nel
0: tutti.
1: Dubbio se l'avesse fatto o non l'avesse fatto questo isolamento diurno, gli avevano fatto rifare.
0: Era meglio
1: che lo rifacesse.
0: Esattamente. Era
1: quindi adesso la sua vita carceraria com'è? Come si può raccontare? Che fa?
0: Ma guardi, si racconta brevemente, perché è una vita non vita, nel senso che starsene, come dicevo, per tutta la giornata completamente da soli, senza nessuno con il quale almeno scambiare due parole, è qualcosa che chiunque di noi immagina nella sua massima afflizione e in qualcosa che è veramente prossima alla tortura. Poi, se noi consideriamo questa afflizione calata in un uomo ancora di un'età giovanile, è un conto, ma un uomo che ha superato ampiamente i 70 anni, voi capite che di fronte a una esperienza carceraria lunghissima, meritata, perché non siamo mica qui a fare i piagnistei, meritata perché ha soppresso delle vite, ma avendo raggiunto da anni una semilibertà per i meriti acquisiti nell'ambito della detenzione, per essere un uomo considerato completamente rieducato, ritrovarsi in un baratro convivendo con se stessi dalla mattina alla sera per 3 anni, a quell'età è qualcosa veramente di pauroso. In più c'è stata questa ulteriore amenità che ha visto Cavallini prima trasferito da Terni a Rebibbia e lì avere l'inizio della sottoposizione all'isolamento. Poi nottetempo, nell'estate scorsa, è stato trasportato a Parma, dove subisce una restrizione ancora più afflittiva e limitativa, per ragioni che abbiamo chiesto ci venissero esplicitate, ma che con uno strano e curiosissimo rimbalzo fra la magistratura di sorveglianza e l'autorità penitenziaria non abbiamo ancora risolto.
1: Avvocato, noi dobbiamo purtroppo chiudere. Un'ultima cosa, voi avete fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea a questo punto, l'unica cosa che rimane.
0: Sì, sì, sì. Una collega specialista ha fatto questo ricorso e vediamo se in Europa almeno dei concetti basici di giustizia, legalità e di non sottoposizione a un'afflizione inumana possono essere ancora presenti.
1: Grazie, grazie Gabriele Bordoni, grazie avvocato, buonasera, buon lavoro.
0: Niente, grazie, grazie a voi altrettanto.
1: Abbiamo i titoli del TG2, poi chiudiamo la puntata di oggi.
2: Chiediamo a Bruxelles di valutare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Giorgia Meloni risponde così alle perplessità dell'Europa sulla richiesta di flessibilità. Bruxelles già concessa sul caro energia. Anche Tamoil aderisce al tetto del prezzo del carburante, maggioranza taglia i costi grazie alla credibilità del governo, opposizioni la richiesta di flessibilità all'Europa, un flop di Meloni. Proteste studentesche in Francia, scontri in diverse città, feriti più di 80 poliziotti, oltre 600 fermati in fiamme, una scuola a Nantes, a Marsiglia, preside cosparso di benzina. Si indaga sul movente dell'accoltellamento del pilota di Fly Dubai. Israele pronto a chiedere l'estradizione del copilota. Netanyahu, radicalizzato dopo l'attacco, ha chiesto all'equipaggio di ucciderlo. Sto male, tornerò in Italia appena starò meglio. Al TG2 parla Gomez Tavares, il cittadino camerunense latitante ritenuto dai PM intermediario tra la vitola e la banda che ha eseguito l'attentato a Ranucci. Al Lucca Film Festival, anteprima mondiale di Tutto Mondo, documentario che racconta la storia del murale di Kate Haring a Pisa, fu l'ultima grande opera dell'artista americano realizzata pochi mesi prima della sua scomparsa.
1: Le 20:46, bentornati a Zapping, questo è il nuovo titolo del TG2, chiudiamo su una notizia di oggi. Via libera in commissione difesa alla Camera della risoluzione, di cui si è parlato molto in queste ultime settimane, che punta a rafforzare la famosa operazione Strade Sicure, portando i suoi partecipanti, soldati, da 6.800 a 10.000 militari impiegati sul territorio nazionale. Una richiesta molto forte, insistente della Lega, che infatti i titoli oggi dicono sui giornali online, esulta la Lega. Pare un po' meno Forza Italia e Fratelli d'Italia, però hanno anch'essi votato per aumentare la presenza dei soldati nelle piazze, nelle strade, nelle stazioni italiane. E in questi giorni, peraltro, la Bocconi, l'Università Bocconi, aveva proprio fatto uno studio su questo fenomeno, su questa operazione Strade Sicure.

0: uno studio curato dal vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca della Bocconi sulla difesa, che si chiama Walter Antonio Rauti, che è con noi stasera. Buonasera, direttore, benvenuto a Zapping.
1: Salve, buonasera a tutti, buonasera ai radiospettatori.
0: Allora, voi avete fatto un documento che poi verrà anche pubblicato su una rivista scientifica, Azienda Pubblica, molto accurato, che cerca di ricostruire questa operazione nel suo sviluppo in questi ultimi anni. Che cosa avete visto? Che cosa avete capito?
1: Anzitutto va precisato che il timing è stato fortunato o sfortunato, dipende poi dai punti di vista. In realtà, ovviamente, essendo un paper scientifico che è già pubblicato su Azienda Pubblica, è stato scritto e ultimato a maggio-giugno di quest'anno, quindi prima che il tema diventasse così caldo. Era stato già richiamato da alcune testate nazionali, da Sky TG24 piuttosto che dal Sole 24 Ore, e poi è diventato tema, quindi diciamo non è stato fatto in virtù o in seguito al fatto che fosse diventato un tema al centro del dibattito pubblico. Entrando nel
0: ma
1: merito,
0: questo
1: della
0: ne rafforza però l'interesse, non è sull'onda della cronaca, anzi sono ancora più curioso di sapere che cosa avete trovato.
1: Sì, diciamo che ne rafforza perché tendenzialmente non è influenzato poi da quello che è stato il dibattito politico successivo. Certo. Ovviamente io non entro poi nelle opinioni politiche o nelle valutazioni che vengono fatte, quindi che sia giusto o sbagliato, ecco, non entro nel merito. Riguardo invece alla misura in sé, all'operazione in sé, che era nata per essere temporanea quasi 20 anni fa, nel 2008 è diventata quasi strutturale, però tendenzialmente al di là dei numeri, che sicuramente possono avere un impatto o meno, questo dipende chiaramente dalle singole opinioni, il problema di fondo rimane la funzionalità. Premesso che oggi è passata sì in commissione finanza, ma poi in commissione difesa, scusate, ma poi deve passare in legge di bilancio, deve avere la bollinatura della ragioneria, quindi da quello che poi diventerà effettivamente potrebbe cambiare moltissimo, addirittura virare su carabinieri piuttosto che altro. Oggi c'è un atto indirizzo politico forte sicuramente che indica di aumentare,
0: ecco,
1: il numero,
0: ma
1: il problema è la funzionalità.
0: Sì, appunto, a parte diciamo la legge di oggi che è stato soltanto uno spunto, in questi anni si è capito se questa operazione ha funzionato, si è ottenuto dei risultati, se è stata adeguata agli scopi che gli erano attribuiti, sempre che questi scopi fossero chiari poi.
1: Il punto che anche da un punto di vista empirico è difficile da analizzare come operazione, perché ritorniamo proprio all'effettiva attività che svolgono i militari. I militari svolgono in rari casi pattugliamento, quasi sempre a presidio, e non possono svolgere il completo ciclo che va fino all'arresto della persona, quindi che commette un reato. Loro possono fare il fermo in flagranza e poi devono comunque chiamare un personale di polizia giudiziaria, quindi polizia o carabinieri, quindi non possono concludere. Quindi dal punto di vista empirico è anche complicato vedere quale sia effettivamente l'impatto di strade sicure. Si può ragionare in termini di deterrenza, però effettivamente, se mi passa una metafora che è quella chiaramente che è comprensibile a tutti, se un problema è un'infezione batterica, quindi la percezione di criminalità o l'effettiva criminalità, se si agisce con un antidolorifico tu hai una percezione comunque diversa da quello che potrebbe essere il risultato finale, che puoi avere tramite un antibiotico, ovvero con un'azione mirata all'arresto piuttosto che comunque un'effettiva deterrenza, perché tendenzialmente è chiaro che i militari svolgono un'azione molto estetica effettivamente di deterrenza, però dal punto di vista oggettivo non possono intervenire se non con un fermo.
0: Il ministro della giustizia Crosetto aveva proprio detto in una dichiarazione: volete aumentare il numero dei militari impegnati, basta che non sia una scelta soltanto estetica. Quindi il ministro della difesa aveva colto questo aspetto probabilmente.
1: E diciamo che non per né per rafforzare né per smentire il ministro, ma tendenzialmente il problema poi di fatto è quello, perché poi noi analizziamo quale può essere l'impatto per i cittadini, ma va anche analizzato qual è l'impatto poi per i militari, perché comunque si toglie forza armata a un contingente militare che è quello dell'esercito. Ha un impatto anche in termini di stimolo, perché tendenzialmente buona parte dei militari svolgono un'azione molto limitata.
0: Immagino che i militari
1: statica,
0: che si sono arruolati in quei corpi non l'hanno fatto per dare informazioni ai turisti che scendono dai treni, perché
1: però le faccio una domanda
0: vedo
1: provocatoria.
0: Fare quando vado in stazione
1: le faccio una domanda provocatoria, che anche alla luce della funzione del programma, secondo lei dopo 20 anni, quindi passiamo 3-4 generazioni, un ragazzo di 18-20 anni quale stimolo può avere a arruolarsi nell'esercito se il compito principale, o meglio la cosa che vede di più, è strade sicure? È chiaro che questo

0: avuto un impatto anche in termini di recruiting, di arruolamento, oltre che di perdita di personale all'addestramento e
1: Da che si spiegano anche le preoccupazioni di Crosetto. Tra l'altro mi pare di capire che Estate Sicure non ha mai avuto una solida base legislativa, è sempre stato semplicemente prorogato, no?
0: A proroga, non è mai stato fatto un intervento strutturale per definire meglio quali sono le azioni, i compiti, l'effettivo.

0: di vista mediatico, però nella sostanza di chi si occupa del tema è una castroneria, perché la percezione di criminalità è: se lei passeggia per strada e una persona la segue fino a casa e le succede tutte le sere, arrivato a casa lei non denuncia, però ha una percezione di criminalità anche se il reato non è stato commesso. Certo. E questa è la differenza tra la percezione di criminalità e l'effettiva criminalità. È chiaro che poi è difficile quantificarlo, come è difficile quantificare l'effettivo impatto di strade sicure. Sicuramente risponde a una necessità politica, che è quella di garantire o di dare o comunque riportare il tema della sicurezza dei militari al centro del dibattito, e questa è una cosa comunque positiva. Ma capito però anche il come, perché se poi gli effetti possono essere anche controproducenti. È interessante anche la questione di dire: ma anziché i militari usiamo i carabinieri, perché il carabiniere può concludere. Ma
1: forse non ce ne sono abbastanza e quindi si usa l'esercito come, diciamo, bacino di manodopera.
0: Però è uscito il tema delle assunzioni. Quindi il tema dell'assunzione è stato comunque posto sul tavolo. È chiaro che poi come arriverà sul finale non lo sappiamo, però il tema sicuramente è l'effettivo impatto che ha strade sicure, perché la percezione è forse un po' diversa da quello che effettivamente poi può fare davvero il militare lì.
1: Certo, ci dobbiamo fermare. Grazie Walter Antonio Raudi.
0: Grazie a voi, grazie per essere stato con noi. Aiuto.
1: Molto interessante. Grazie ancora. Sono le 20:55, dobbiamo chiudere questa puntata. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata di Zapping. Ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista. La parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascoltasi Far Sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it, potete mandarci critiche o suggerimenti, anche complimenti se volete, a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare qui. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Maurizio De Giovanni.
8: Sono molte le eredità di San Francesco che dovremmo assolutamente recuperare e mettere in movimento. Una di queste, forse la principale, è la fratellanza. Il senso della comunità mondiale, della comunità umana, che dimentichiamo, che evadiamo, alla quale voltiamo le spalle. E voltiamo le spalle a volte con consapevolezza, identificando tra gli altri esseri umani quelli che da noi sono alieni, che devono essere diversi. Rimarchiamo questa diversità e la allarghiamo, la approfondiamo. Noi alziamo muri. I muri sono il contrario dei ponti, sono il contrario della fratellanza. San Francesco non alzava muri, San Francesco aveva ben chiaro che gli ultimi sono quelli da recuperare, che la velocità di un gruppo non è data dal primo, dal più veloce, ma dall'ultimo, dal più lento. Perché un gruppo è quello che cammina e che va avanti all'andatura del più lento. Questa è una cosa che noi cerchiamo di dimenticare perché non ci fa comodo, soprattutto nella nostra parte del mondo. questo Occidente.

0: sempre più vecchio, sempre più egoista, sempre più chiuso dietro i propri cancelli difensivi. Ma a chiudersi dietro i cancelli ci si mette in prigione, e questo noi tendiamo a dimenticarlo. Noi abbiamo questa bruttissima tendenza, quella a rinchiuderci. Invece guardare gli altri, la solidarietà, è quello che ci consente anche di lottare contro i poteri forti, contro quelli che ci vogliono divisi, perché comandare, governare in senso brutto, opprimere, significa soprattutto dividere le persone. Questo dobbiamo ricordarlo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti italiani, che ha evidenziato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. L'inflazione incide su una spesa che vale il 20,4% del PIL, scrive la Premier. L'ipotesi è dunque utilizzare le maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per contrastare il caro energia attraverso una deroga temporanea ai vincoli di bilancio. In Francia ora quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, a Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. Il partito France Insoumise di Mélenchon è accusato di aver alimentato le proteste. Torniamo in Italia con la cronaca del delitto di Garlasco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio, e arriva la decisione della famiglia della vittima.
3: I Poggi non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio nell'udienza preliminare attesa dopo la fine delle indagini della procura di Pavia. Non abbiamo pretese economiche verso persone innocenti, spiega l'avvocato Compagna. Piena fiducia nelle sentenze a carico di Alberto Stasi l'aveva ribadita in mattinata anche lo storico legale della famiglia, Gianluigi Tizzoni.
4: Ritengo che sia un po' propaganda in un'informazione leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: L'analisi del 19 settembre da parte dei RIS aveva correttamente riscontrato il materiale genetico, aggiunge Tizzoni, citando la relazione di Previdere e Gagnani. Sono i consulenti della procura che, a proposito dei due referti nulli del giorno successivo, sostengono l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non è mai avvenuto. Non comunicare quei risultati è stata un'indebita scelta interpretativa, scrivono invece gli esperti della difesa di Stasi, Linarello e Ricci.
5: Dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo anche una nuova ricostruzione del delitto. Chiara ha lottato a lungo ed è morta fino a 60 minuti dopo l'aggressione, un intervallo più lungo rispetto ai 23 sanciti dalla Cassazione e che, secondo chi indaga, è escluderebbe Stasi. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato dalla notte scorsa in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. Il bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Dopo avergli fatto visita, la figlia Evelina si è detta devastata dalle sue sofferenze e in un durissimo sfogo ha accusato l'entourage del critico d'arte di averlo trascinato ed esibito tutta l'estate, ignorando lo stress e i gravi problemi di salute pregressi, tra cui un tumore, l'ischemia e una recente forte depressione, che avevano già debilitato il suo fisico. Regno Unito, l'attacco contro la base della RAF a Fairford, c'è un nuovo arresto, la corrispondente.
6: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran, ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla

0: fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa, quando i 5 uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Torniamo in Italia. Meteo domani, tempo stabile su tutto il paese con qualche nuve in più al centro-nord, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e Liguria. Ampie schiarite al sud, temperature miti con massime sopra la media stagionale. Nel fine settimana prevarrà il sole su gran parte del paese. Non basta dire caffè, consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e all'aroma. Cresce così il consumo di quelli speciali a casa e al bar.
2: Più che un'abitudine ormai consolidata, un modo diverso di intendere il caffè. Chicchi selezionati, provenienza tracciata, spesso un'unica origine invece delle miscele classiche. Tostatura calibrata e un punteggio minimo di 80 su 100 secondo i criteri dell'ente internazionale di riferimento. Prodotto di altissima qualità il caffè specialty, da bevanda di nicchia, ha conquistato anche in Italia una clientela sempre più ampia, spiega Davide Cobelli, campione italiano di tostatura e titolare di una torrefazione.
3: Abbiamo iniziato a parlare di specialty in Italia una quindicina di anni fa, ormai oggi sta diventando non più un movimento ma realtà pura.
2: Traguardo non da poco per un segmento che da noi cresce a ritmo doppio rispetto a quello del caffè tradizionale, merito anche di ciò che arriva al palato.
3: Uno specialty coffee deve avere delle caratteristiche organolettiche di altissima qualità.
2: Che vuol dire?
3: Nella tazza delle persone dovrebbe arrivare un prodotto molto complesso dal punto di vista aromatico.
2: Cosa ti è capitato di sentire in uno specialty?
3: Esplosioni che quasi sempre ricordano la frutta. Il caffè non dovrebbe ricordare il bruciato e l'amaro, ma dovrebbe ricordare la frutta, perché il caffè in natura è il seme di un frutto.
2: Paola Guarnieri, GR1.
1: È tutto, la linea va a zona Cesarini, il GR torna alle 22. Buon ascolto.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Zona Cesarini.
10: Sono le 21:07, ben trovati, nuovo appuntamento con Zona Cesarini, appuntamento serale fino alle ore 23, come al solito un paio d'ore in compagnia per aggiornarvi su tantissime questioni sportive che quest'oggi animeranno la puntata, la prima di ottobre. Ben trovati e buonasera da Diego Carmignani al microfono, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, Toni Tisi in redazione, i nostri colleghi che tra l'altro poi durante la nostra trasmissione andremo a sentire. In particolare, quasi una voce fissa in questi giorni, Daniele Fortuna, per raccontarci delle vicende della nazionale alla vigilia di Francia-Italia. Ci siete voi, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, anche per i vostri giudizi, le vostre impressioni su quello che sta dicendo l'Italia di Mancini, che ha parlato da pochissimo. Vi proporremo ovviamente le freschissime voci dei protagonisti della nazionale, ma il colore azzurro va celebrato stasera perché poco fa si è conclusa la gara dell'Under 21 della nazionale di Baldini, che sembrava poter essere, l'abbiamo anche raccontato con Giuseppe Bisantis ieri sera, una passeggiata. Ebbene, in diretta è stata una soffertissima partita da raccontare, quella contro l'Armenia, proprio all'ultimissimo istante il nostro Bisantis l'ha raccontato su Radio 1 Sport, la vittoria 1-0 dell'Italia sull'Armenia in trasferta a Yerevan, che significa anche andare a giocare con la Polonia, la testa del girone. Nazione, insomma è un importantissimo successo, soffertissimo, per questo insomma lo stiamo caricando particolarmente. Seguiremo anche i risultati dell'Eurolega, perché sta giocando in questo momento la Virtus Bologna, avanti di 4 punti sull'Olympiacos, e poi fino alle ore 23 sentiremo anche tanta bella musica.

0: LP per iniziare anche con fresche sonorità, l'ultimo singolo di questa artista che è anche molto apprezzata in Italia e che si sta facendo largo anche con un nuovo lavoro, è l'ottavo addirittura di questa cantautrice, e il brano che abbiamo appena ascoltato è Don't Stop, quello introduttivo del suo ultimo lavoro intitolato Room 12, con annesso tour che la porterà in giro per l'Europa, chissà se anche in Italia. Sicuramente è una voce che ben mixa gli ingredienti rock. Lei anche ha giudicato questa canzone dance, in particolare la sua idea di una canzone ballabile, insomma un mix come deve essere anche una ricetta ben riuscita, quella che magari sta cucinando in questi giorni Roberto Mancini, con risultati che vedremo domani alla prova più difficile di questo poker di partite, ovvero la gara in trasferta allo Stade de France contro la Francia, la vigilia quest'oggi. Ovviamente anche le parole del nostro commissario tecnico, sicuramente anche di qualche calciatore, soprattutto la voce immancabile, quella di Daniele Fortuna. Buonasera, buonasera Daniele.
1: Buonasera, buonasera a te Diego, buonasera agli ascoltatori. Saprei con Massimo Vasciaveo, la parte tecnica, anche con Francesco Repice qui nella zona dello Stade de France, perché non è finita poi da moltissimo la conferenza stampa di Roberto Mancini, di Alessandro Bastoni, e dunque ci muoviamo qui in questo che è stato lo stadio dell'Atletica, le Olimpiadi del 2024, in questo che è stato lo stadio della vittoria della Francia ai mondiali del 1998. Ecco, a proposito, la doppietta di Zidane nel 3-0 con il Brasile. Prima di Mancini aveva parlato proprio il nuovo

0: nuovo commissario tecnico francese che debutta in casa, debutta nel suo stadio, e ha parlato di quella testata di Amaterasu in un'altra finale, quella del 2006, la sua ultima partita da giocatore con la maglia della nazionale francese. E però poi c'è stato questo incontro, questo ritrovarsi da lui tanto atteso, da lui tanto cercato. Ha detto: non vado orgoglioso di quel gesto, ma non ho rimorsi, ed è giusto. Lui di fatto è perseguitato da quell'immagine lì, perché poi ha detto anche che ogni volta che si parla di nazionale, che si parla di Zidane, insomma, quell'immagine lì torna. Però ha giustamente fatto notare poi che la sua carriera in nazionale non può essere legata soltanto a quella finale, a quel gesto del 2006, del quale non va orgoglioso, ha riconosciuto, perché comunque c'è stato tanto altro. Lo ricordavo prima, c'è stata anche la doppietta, lui è stato il protagonista della vittoria della Francia, il primo mondiale, quello che fece scendere tutti quanti per le strade della Francia, tutti i tifosi. A proposito, non per manifestazioni di festa, ma sono giornate molto molto particolari, con tante manifestazioni in Francia. Oggi quella degli studenti, con episodi di violenza a Marsiglia, anche in altre città francesi. Qui però tutto piuttosto tranquillo nella zona di Saint-Denis, dove c'è lo Stade de France. E dall'altra parte, a proposito di tranquillità, di tensioni, sono all'esterno della nazionale di Roberto Mancini. Ecco, Diego, passami l'espressione usuratissima, ma in questo caso veramente la nazionale italiana è proprio nell'occhio del ciclone, cioè nella parte in cui c'è la tranquillità, fuori il vortice. E invece poi, come potremo ascoltare nelle interviste realizzate da Francesco Repice, insomma, c'è grande tranquillità, anzi c'è un disinteresse non voluto, ma semplicemente un non occuparsi delle questioni di politica sportiva che riguardano Malagò, che ha parlato stamattina a Firenze e di fatto ha risposto al ministro dello sport Abodi. A proposito delle dimissioni della Bianchedi, ha detto che già più volte si è occupato del calcio il ministro Abodi. Insomma, è una polemica continua, è uno scontro che va avanti a distanza e che poi avrà il suo apice, il suo culmine, con improbabilità, nella giunta della CONI, e adesso si sa la data, quella del 6 ottobre, che potrebbe decidere il commissariamento della FIGC per la questione, l'abbiamo ricordato tante volte, Diego, in queste serate, i nostri ascoltatori, del mancato tesseramento di Malagò prima di essere eletto presidente della Federcalcio. 6 ottobre è dunque la mattinata immediatamente successiva all'ultima delle quattro partite di Nations League della nostra nazionale, quella con la Turchia a Bologna. Andiamo a sentire proprio Roberto Mancini in previsione della sfida di domani con la Francia.
1: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
2: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare, qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto.
1: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo, e anche questa è una bella sfida.
2: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere, quindi cercheremo di fare una buona gara.
1: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
2: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
3: Nell'occhio del ciclone, come diceva Daniele Fortuna, nella tranquillità, tra l'altro, insomma, le tante voci dei personaggi in questione della diatriba hanno sempre, mi pare, voluto salvaguardare sicuramente quello che sta facendo la nazionale. La posizione di Roberto Mancini è una casualità, forse, ma proprio all'indomani di questa campagna, questo mini europeo, come hai chiamato, Daniele Fortuna, poi ci sarà la pronuncia sul caso Malagò. È un Roberto Mancini che, insomma, devo dire, trasmette tranquillità in queste occasioni, è molto molto abile in questo.
0: Ma non è una cosa che loro non possono controllare, come si dice, a proposito di queste situazioni, ma è la realtà. E poi tra poco ascolteremo anche Bastoni che cosa dice in proposito. Possiamo anche magari cercare di capire qualcosa di formazione, quindi non tanti cambi. Questo che cosa significa? Che probabilmente qualcuno, qualche giocatore dell'Italia

0: Italia potrebbe giocare 3 partite di seguito, e penso a Sandro Tonali e penso anche a Pio Esposito, un ballottaggio lì davanti al centro dell'attacco tra Pio Esposito e Ken come centravanti, e insomma è un ballottaggio comunque tutto da vedere, tutto da definire. Perché con Ken, con ogni probabilità, la nazionale fa un certo tipo di gioco, va a cercare la profondità. Con Esposito si gioca magari di più spalle alla porta, insomma è un modo diverso di giocare. Tanto sentiamo però un'altra certezza dell'Italia: Bastoni, che ha parlato in conferenza stampa, che potrebbe fare coppia o con Scalvini o con Gianluca Mancini, poi si vedrà. Ascoltiamo.
1: Alessandro Bastoni sei uno di quelli che comunque certi giocatori li conosce bene, sei abituato a certi livelli con la tua squadra di club, te li ritrovi davanti?
2: Sì, no, non è stato facile, non sarà facile sicuramente domani sera. C'è poco da fare quando hai certi giocatori davanti, a livello singolo si può fare ben poco, c'è da cercare di arginarli il più possibile a livello collettivo, anche se a volte non basta. Però ecco, quello che più mi preme è la prestazione dell'Italia, che andrà a fare, che cercheremo di essere aggressivi, di imporre il nostro gioco, è l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia.
1: Difendere di squadra, quindi non difendere di reparto, questo è quello che io ho capito, anche perché come vi siete espressi in Turchia.
2: Sì, nel calcio moderno oggi i difensori devono saper attaccare, gli attaccanti devono saper difendere, è troppo importante, lo vediamo tutte le domeniche, i sacrifici che fanno gli attaccanti poi danno grande spunto alla squadra, grande voglia di lottare, quindi penso sia questo il segreto per essere competitivi ad alti livelli.
1: Sei un senatore, hai parlato con dei ragazzi noi che adesso sono di fronte a questi mostri, magari possono essere un po' all'inizio in soggezione.
2: Sì, sicuramente puoi prepararli quanto vuoi, però a volte sono anche loro, no? Che danno a noi quella freschezza, quella libertà mentale per esprimerci al meglio, quindi ecco, quelli che ci sono hanno già dimostrato grande personalità e sembra che siano già nati pronti, ecco.
1: Ultima cosa ti chiedo, c'è un gran trambusto fuori dallo spogliatoio della nazionale, però sembra che a voi sta cosa, almeno queste questioni, interessino poco.
2: No, prima di tutto perché non ne capiamo niente di questa situazione, no? Quindi sarebbe inutile mettere becco in cose che non competono a noi. Come ho detto sempre, siamo all'inizio di un percorso, sarà lungo, pieno, si spera almeno possibile di problemi, ma sicuramente arriveranno, ecco. Quindi quello che possiamo fare noi è risolvere i problemi che riguardano il punto di vista tecnico.
1: Magari un altro gol come in Turchia.
2: Forse per me tutti i giorni, tutte le giornate ne farei uno, quindi sicuramente ci proverò.
3: Il gol che ha stappato la gara, quindi anche significativo, soprattutto è stata una reale liberazione per Bastoni, per le tante vicende negative che l'hanno caratterizzato in questa ultimissima parte della sua vicenda sportiva, sorridente sicuramente anche nel modo in cui risponde alle domande di Francesco Repice, cioè si immagina bene il sorriso sulla sua faccia. Speriamo che sia anche ritrovato e che rappresenti anche per l'Italia un pilastro a cui aggrapparsi, soprattutto perché l'abbiamo già analizzato ampiamente anche ieri, insomma la difesa deve avere dei protagonisti, è sempre stato così in pratica nella storia della nostra nazionale.
0: Beh, questa è una prova buona, una buona prova per l'Italia contro i mostri, però ne manca uno, manca Kylian Mbappé. Si è infortunato nella prima partita di Nations League contro il Belgio, ha segnato, infortunio alla ginocchio, non è stato recuperato, però le alternative non mancano. E allora Dembélé oggi, come poi ha riportato l'edizione online dell'Equipe, ha detto Sanssouci senza preoccupazione a proposito dell'assenza di Kylian Mbappé, perché comunque le alternative sono abbondanti per la Francia in attacco, ci sono giovani, ci sono certezze, c'è un centrocampo molto robusto, e anche lì forse l'Italia deve sopperire a una certa mancanza di centimetri, di chili, soprattutto se dovessero giocare magari Tonali, Barella, Fagioli o anche Frattesi, ma insomma dall'altra parte abbiamo un giocatore come Rabiot, abbiamo Manu Koné della Roma, e quindi quella è una differenza che l'Italia potrebbe pagare in mezzo al campo. E poi altro ballottaggio, non ne ho parlato prima, Caiode o Di Lorenzo, da terzino destro, Calafiori dovrebbe rientrare da terzino sinistro, insomma

0: poi da scoprire anche l'attacco, perché Mancini, come aveva fatto anche prima della Turchia, ha lasciato dei giocatori a Coverciano, dunque ha ridotto il gruppo, sono rimasti 9 a casa, Cambiaghi a Coverciano in realtà ad allenarsi per la partita di Bologna con la Turchia, e Cambiaghi ha fatto bene nelle due sfide, forse il migliore con il Belgio, comunque il più motivato, il più intraprendente, è entrato con efficacia anche a Bursa contro la Turchia, e però è rimasto a casa con Mandragora e con altri giocatori, con il quarto portiere Pessina, con Coppola, e insomma
1: non abbiamo più il nostro collega collegato, scusate la ripetizione, il nostro Daniele Fortuna ci stava raccontando un po' la situazione in Casa Italia, soprattutto per i giocatori e chi si sta avvicendando in queste turnazioni. Forse è di nuovo con noi per insomma anche le ultime considerazioni, Daniele, sull'Italia, e salutarci.
0: Eccoci, sì, di nuovo qui, quindi insomma stavo dicendo comunque di questo incontro, la Francia che è uscita delusa dagli ultimi mondiali malgrado il quarto posto, però insomma Deschamps è stato trafitto dalle critiche dopo quel 2-0 contro la Spagna nella semifinale, poi nella finale del quarto posto è stata una così un carosello di gol con la vittoria per 6-4 dell'Inghilterra, ma già si sapeva che Deschamps avrebbe lasciato e si sapeva anche che sarebbe arrivato Zidane, già molto compreso nel ruolo di commissario tecnico, che stupisce ancora per la sua abilità, la tecnica, la maestria, quelle cose non si dimenticano mai, ha impressionato i suoi giocatori, ecco, e anche loro non è che siano proprio malissimo anche dal punto di vista tecnico, dunque una sfida da seguire con grandissima curiosità, un bel esame per l'Italia, però insomma siamo alla terza partita con Roberto Mancini, vale quello che vale, bisogna fare una bella figura, come ha detto Mancini in conferenza stampa.
1: E domani insieme a Francesco Repi c'è il racconto di Francia-Italia, intorno alle 20:28 si ripartirà da zona Cesarini, dallo Stade de France, e poi naturalmente nel corso dei giornali radio sentiremo tutto l'avvicinamento a questo importante appuntamento per la nostra Italia. Grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimo Vasciaveo, buon proseguimento, buona serata a voi.
0: Dallo Stade de France vi salutiamo. Ciao.
1: E ora la musica e poi l'onda verde.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, partentino, rete! Siamo avanti noi!
4: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
5: 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove la coda è per lavori tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. A 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato perché ci sono curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia, perché c'è stato un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave e ci sono code in direzione di Trieste. Adesso il ramo nord Capodichino tra l'Albivio, tra l'allacciamento nord e Capodichino, per chi dalla Milano-Napoli va verso la tangenziale, il traffico sarà rallentato a causa del traffico intenso. Sulla 30 Caserta Salerno, tra Bivio 30 raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, segnalato incidente al chilometro 54,4. Chiusura nodo per incidente sul raccordo Avellino-Salerno, al Bivio tra il raccordo Salerno-Avellino e la A30 Caserta-Salerno, questo per le provenienze da Avellino. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, ci sono code tra Eboli e Campagna in direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
6: Rieccoci, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23. Se ne è andata la nostra prima parte dedicata, come abitudine, alla nazionale. Sono giorni azzurri questi, Francia-Italia domani, ma anche l'Under 21. Vi ricordo che nel pomeriggio tardo di oggi ha vinto 1-0 proprio all'ultimissimo minuto. Ne parleremo più avanti con i contributi del nostro Giuseppe Bisantis. Dobbiamo però anche qualche aggiornamento legato in particolare al basket, perché sta giocando la Virtus Bologna punto a punto con l'Olympiakos a Bologna. Parliamo naturalmente di Eurolega. C'è anche da aggiornarvi, se volete, su quello che stanno facendo le nazionali in giro per l'Europa, impegnati in Nations League, perché c'è attesa indubbiamente per diverse questioni. Ricordiamo la vicenda di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il Portogallo, ha spiegato anche che andrà poi più in là a spiegare il motivo di questo abbandono. Portogallo che sta giocando e sta vincendo 2-1 quando siamo al avvento dell'intervallo, sta vincendo 2-1 in casa della Danimarca, hanno segnato João Cancelo e Gonzalo.

Gonzalo Ramos, dunque una buona notizia per i tifosi del Milan. Grecia che ha battuto la Germania nella scorsa gara fuori casa, che sta vincendo 2-0 con l'Olanda in casa, insomma niente male questa performance in questo momento della squadra ellenica. Sta giocando anche la Germania all'intervallo 0-0 con la Serbia, 1-1 invece tra Galles e Norvegia, questo per la Ligue A. Poi ci sono anche le altre, diciamo, leghe di Nations League, magari più avanti andremo a sbirciare quelli che sono i risultati. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Andremo tra pochissimo a affrontare un argomento interessante, quello che mette insieme sport e longevità, perché c'è un film che è appena uscito che ne parla, un docufilm con tante testimonianze, con gli autori che saranno con noi a spiegarci per bene quello che si racconta al suo interno. Ci sono anche voci ben note nel corso della pellicola, che si chiama Vecchio a chi. Ci arriveremo tra pochissimo, non prima di un altro brano musicale con gli X Ambassadors.

X Ambassadors dagli Stati Uniti una decina d'anni fa, questo brano Renegades, poi un altro paio di brani, diciamo che sono quegli successi istantanei che rendono nota una band che poi deve confermarsi negli anni, comunque qualcos'altro hanno tirato fuori. Questo duo statunitense X Ambassadors, noti anche come XA per sintetizzare, un duo come quello che adesso andiamo a presentare di registi che sono gli autori del docufilm che abbiamo poco fa citato, intitolato Vecchio a chi, è uscito allo scoperto, diciamo così, a Venezia, all'ultima mostra del cinema, una interessante presentazione anche per insomma quello che può fare il cinema per contribuire a livello artistico ma anche di conoscenze per il pubblico che è lì

0: a poter osservare da vicino diversi protagonisti, non solo dello sport, all'interno di questo lavoro. Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti, che sono Alberto Pezzella, buonasera.
1: Ciao Diego, ciao, buonasera.
0: E anche a Lorenzo Munegato, insomma, il duo di amici e registi che quest'oggi presentiamo. Salve Lorenzo, anche a te.
2: Eccoci, buonasera, grazie per l'invito.
0: Da dove vogliamo iniziare? Intanto da Venezia, quello che ha rappresentato per voi la genesi di questo lavoro, che mi sembra molto articolato anche dal punto di vista, dicevo, della diffusione di conoscenze. Alberto, iniziamo da te, giusto per un ordine alfabetico di nome.
1: Grazie. Allora, intanto Diego, ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere, ecco, riuscire a raccontare assieme al mio collega e amico Lorenzo Munegato, ecco, questo progetto, questo docufilm che appunto si chiama Vecchio a chi, questo titolo diciamo così provocatorio, ma che in qualche modo cerca di raccontare, ha raccontato in quattro capitoli quello che è noi l'abbiamo chiamato l'invecchiamento in salute, cioè, ricerca di una longevità, ma una longevità attiva, cercando di stare bene sotto tutti gli aspetti, che passa dallo sport naturalmente, ma passa da tanti aspetti, che è quello del corpo, ma anche della mente. E quindi abbiamo avuto modo, insomma, di poter parlare con dei medici, con gli psicologi, degli psicoterapeuti, insomma siamo riusciti a cercare di raccontare un po' tutto, parlando anche dell'alimentazione, tanti aspetti, insomma, anche dal punto di vista scientifico, per invecchiare bene, che insomma non vuol dire solo far passare gli anni, ma cercare di vivere al meglio tutti gli anni, ecco. E insomma, in qualche modo abbiamo in giro per l'Italia abbiamo raccontato tutto questo, anche grazie, insomma, a un bel apporto sportivo di tre sportivi, insomma, di altissimo livello, come Venanzio Ortis, Emanuele Dicenta e Andrea Lucchetta, che insomma sono tre super sportivi che insomma ci hanno saputo raccontare non solo la parte legata la loro vita agonistica, ma soprattutto appunto come vivono lo sport oggi, ecco.
0: Quello che insomma lo sport può fare anche nella vita, non soltanto nelle competizioni, visto che spesso andiamo molto appresso ai risultati. Lo sport è tanto anche salute, soprattutto nel caso dei citati sportivi che sono stati protagonisti di questo lavoro. Mi rivolgo a Lorenzo Munegato, uno dei due autori di Vecchio a chi, la cura della longevità in salute, anche perché lo diceva poco fa Alberto, si va sul territorio, visto che ci sono stati diverse pezzi dell'Italia che avete frequentato, mi pare sicuramente in Veneto, anche nei dintorni di Roma. Cosa avete scoperto e cosa volevate documentare?
2: È stato un bel viaggio, hai detto bene, perché ci siamo mossi in tutta Italia e volevamo raccontare quello che diceva Alberto prima, cioè l'invecchiamento in salute, perché molte volte questa parola vecchio sembra quasi una condanna. In realtà i vecchi, tra virgolette, che abbiamo conosciuto sono delle persone in splendida forma che, grazie a delle piccole attenzioni dal punto di vista della salute fisica, psicologica, dello sport e poi dell'alimentazione, riescono in qualche modo a vivere bene, e vivere bene anche oltre gli 80 anni. Un piccolo aneddoto, no? Mi dicevi, siamo stati nel Lazio, siamo stati a Pomezia e Guidonia a raccontare insieme a Manuela Dicenta e Andrea Lucchetta l'esperienza Illumina che Sport e Salute sta portando avanti per valorizzare lo sport all'interno di determinate zone che vengono rivalutate grazie a dei playground. In quel caso naturalmente ci sono i giovani che si mischiano poi con gli anziani, perché vicino a coloro che giocano magari a pallavolo, a basket, c'è qualche anziano che gioca a scacchi, che porta il nipotino, e in qualche modo si tiene in forma. Ma poi un'altra esperienza molto bella l'abbiamo fatta in Veneto, quindi abbiamo girato veramente, è stato un tour in giro per l'Italia, dove siamo entrati all'interno del progetto Bar Casa e Casa. Per i non veneti, io sono veneto, è Barca e Casa, lo racconto in 10 secondi. È un progetto portato avanti dal Comune di Venezia e dalle due sorelle Rogliani. Le due sorelle Rogliani sono un vanto di Venezia e sono due atlete straordinarie, più volte vincitrici della regata storica. Cosa hanno fatto? Naturalmente l'hanno vinta in passato, adesso si dedicano agli anziani, entrano all'interno delle case di riposo e attraverso l'attività in qualche modo figurata ma anche fisica, chiamiamola psicomotricità, aiutano gli anziani ultra

0: ottantenni ma anche ultra novantenni, li abbiamo incontrati con Alberto, che insomma sono delle persone assolutamente attive, sostanzialmente si tengono in forma il fisico con la psicomotricità, con la memoria, ricordando appunto quando da ragazzi, da giovani, remavano per Venezia, non c'erano le barche a motore, non ce n'erano tantissime, remavano per andare a fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per riprenderli da scuola. Insomma, abbiamo visto delle realtà assolutamente interessanti di persone che continuano a vivere e hanno tantissima voglia di vivere.
1: Fantastico, fantastico. Mi chiedo anche come è andata dal punto di vista, mi rivolgo ad Alberto Pezzello, uno dei due autori di Vecchio a chi, della scelta, insomma, della narrazione cinematografica di tutto questo, anche un materiale ricchissimo, anche con una missione ben precisa, quella di insomma raccontare queste storie per valorizzarle al massimo. Alberto, anche dal punto di vista registico, autoriale, come è cimentarsi su una questione del genere che va proprio sulla vita di tutti i giorni e poi portarla alla Mostra di Venezia, insomma, non un palcoscenico qualsiasi?
2: Beh, hai detto una cosa, ecco, non da poco, ecco, un punto importante, ecco, nel senso, non è mai facile cercare di mettere assieme tante voci. Abbiamo sempre raccolto col mio collega Lorenzo Monegato, abbiamo sempre realizzato, non è il primo progetto che facciamo, abbiamo sempre raccolto tante voci, questo è un bel progetto, devo dire, ambizioso, che abbiamo portato a termine portando avanti, in effetti, mettendo assieme tante voci con un percorso diverso, con un modo, non è stato facile. E mi collego, guarda, a questo che hai detto, perché un po' a volte è un po' come mettere una cosa che ci ha detto Manuela Di Centa nelle interviste, che ci ha detto, è un po' come mettere delle persone assieme in un campo di atletica che a volte sono tanto diverse tra loro, e a volte il bello dello sport è proprio questo, nel senso, mettere assieme persone che magari a volte per la strada non si saluterebbero, non ci azzeccherebbero niente una con l'altra, però invece poi dopo, quando si ritrovano un po' in uno stesso palcoscenico, e quindi che può essere in questo caso la pista atletica, ma pensando al corto, a quello di tante voci assieme, riesci a scambiarti, riesci a unire, questo è il valore, ecco, bello dello sport, ma è anche il bello delle persone, delle voci, sì, dei volti che si riescono a unire assieme, ecco.
1: Anche il lavoro del cinema è quello della, no, di squadra, di coralità, sì, che si portano insieme. Allora noi, proprio come dicevi, ogni tanto si incontrano persone anche sulle frequenze radiofoniche. Noi abbiamo incontrato poco fa Andrea Lucchetta, che è con noi e può insomma essere un utile interprete di quello che stiamo raccontando per rappresentare Vecchio a chi. Si incontrano le persone fisicamente, qui si incontrano voci, e una alla quale diamo sicuramente un gran benvenuto in trasmissione è quella di Andrea Lucchetta. Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Ah, solamente ho messo un piccolo particolare, che il vecchio Andrea Lucchetta rimane lì nel catafalco della storia, degli annali, come capitano della nazionale, campione del mondo, ma l'evergreen Lucky, perché io sono Andrea Lucky Lucchetta, Lucky, che cosa dice ad Andrea Lucchetta? Ma vecchio a chi? Ma vecchio a chi che continua a giocare con i bambini? Ma vecchio a chi che continua a parlare il linguaggio dei bambini? Ma vecchio a chi che continua a fare telecronache con delle cose metaforiche che danno la possibilità di saltare dai divani di casa con dei monster block dolomitici? Ma chi? Vecchio a chi? Ma vecchio a chi? Ma
1: io più sento la voce di Andrea Lucchetta, effettivamente, più mi chiedo se ci sia la sindrome di Benjamin Button, in effetti, dal punto di vista della freschezza e dell'inventiva delle parole. Io chiedo anche ai nostri due amici, Alberto Pezzella e Lorenzo Monegato, a cui do la parola, come è stato come attore principale di questo lavoro Andrea Lucchetta? Poi io ovviamente sono tutti importanti i protagonisti di Vecchio a chi. Lorenzo?
0: Genuino, simpatico, diretto, coinvolgente, devo usare altri termini, l'abbiamo visto a cimentarsi con un allenamento insieme a dei ragazzini di varie società di volley di Pomezia, in questo naturalmente spazio di Sport e Salute, ed è stato veramente un'oretta e mezza di lezione, masterclass di volley, masterclass di coinvolgimento nei confronti dei ragazzi, che sono stati portati all'interno del gioco con una naturalezza impressionante, e non solo i ragazzi, anche i genitori, perché in campo i ragazzi giocavano, si divertivano, imparavano.

0: No? Perché Andrea, come dire, gli ha insegnato, ha svelato qualche piccolo segreto per stare in campo bene, ma fuori poi si è dedicato anche ai genitori parlando con loro e rapportandosi con loro, è stato veramente divertente. L'esempio che dà Andrea Lucchetta dedicandosi ai ragazzi più giovani, adesso non prendertela Andrea, però è l'esempio, permettimi di dire, di tanti allenatori che hanno molti più anni di Andrea, che però quotidianamente poi si dedicano ai giovani, no? E cercano di trasmettere quei valori, quella passione che sono fondamentali poi nella vita oltre lo sport, e quindi è stata un'esperienza assolutamente divertente.
1: Lucchetta, a te.
2: Ma allora, fondamentalmente ci sono due aspetti: l'aspetto dell'allenatore che ha la passione, il fuoco sacro nell'andare a continuare a trasmettere quella che è una sua scienza della conoscenza, che senza l'aggiornamento e senza la sfida di cambiare linguaggio lo porta a essere senza pallavolo. E ce ne sono tanti: Odo Ferderzoni è stato in palestra fino a 80 anni, il papà di Giovanni Guidetti ha continuato ad allenare, e abbiamo comunque degli esempi meravigliosi di quanto sia catalizzante l'effetto nonno in palestra. Il nonno, ho utilizzato anche molte volte, tra virgolette, il nonno Velasco, perché quando il nonno Velasco parla, le nipotine in campo l'hanno ascoltato in maniera magnetica. Ora bisogna capire bene come succederà nell'evoluzione. Il mio ruolo è proprio il ruolo di dire: io devo mettere in comunicazione l'elemento tecnico rendendolo fruibile, nel coinvolgimento dove in un luogo che è un luogo di sport assoluto e meraviglioso, dove le attività possono essere le più disparate, puoi fare del free climbing, puoi giocare, puoi fare attività motorie, puoi fare yoga, puoi giocare a basket, puoi giocare a pallavolo, ma spikeball, perché la cosa più importante è proprio intercettare i bimbi in uno spazio meraviglioso, dove però la curiosità dei bambini, anche da una persona adulta, una persona con grande esperienza, che sente quella che è la voglia di cambiamento, no? Perché se io ti dico che c'è un cartone animato dove c'è lo spikeball, il gioco della schiacciata, lo sente il nipotino, lo sente la sorella, la mamma e anche il nonno. Poi se il nonno è un allenatore, dice: ma fammi vedere, ma che cos'è questa roba qua? È una facilitazione dove la pallavolo simulata si può giocare con i piedi a terra. Quindi il mio nipotino parla: no, no, nonno, ma vieni a giocare con me. Il nonno che allena fa: oh, però fammi vedere cos'è sta roba. E quindi si crea un elemento transnazionale dove la passione ti porta a ricercare gli strumenti per far giocare tutti. All Together We Can Spike l'ho inventato in tempi non sospetti, ma perché il gioco deve essere aperto a tutti, e fin tanto che avrò forza di intercettare lo sguardo dei bambini, dei genitori e dei nonni, cercherò di stimolare anche i nonni allenatori per fare in modo che abbiano questo tipo, no, di impulso nei confronti dei loro nipotini, perché il nipotino può essere figlio di tuo figlio, ma i nipotini che c'è in palestra, i bambini sono tutti tuoi, e per cui quando ce li hai lì, ah, devono essere magneticamente attratti. Quindi questo momento molto importante di questo docufilm, che ha dentro delle caratterizzazioni forti di rappresentazione molteplici, vanno in una direzione che è meravigliosa, infatti andrebbe fatto vedere a tutti.
1: Ecco, andiamo subito a capire dove e quando poter seguire queste stupende vicende che vedono come cantore Andrea Lucchetta, che è con noi stasera. Andiamo da Alberto Pezzella, uno dei due autori, Vecchio a chi, questa cura della longevità in salute, presentata a Venezia pochi giorni fa. Adesso devi viaggiare, naturalmente.
3: Allora, sicuramente deve già l'hai detto bene, dopo averlo presentato a Venezia sicuramente ci sarà, adesso stiamo in definizione di proiezioni in giro per l'Italia. La primissima proiezione, guarda, che faremo nei prossimi giorni sarà in quella della piccola Garfagnana, che come senti, anch'io sono veneto ma vivo in Toscana, vivo in provincia di Lucca, e ho approfittato della mia, perché anch'io faccio sport, anch'io faccio atletica, non come Venanzio Ortis, non ai grandi livelli, però approfitto della mia società di atletica, ecco, che è il gruppo podistico Parco Alpi Apuane, se posso citarlo,
1: certo.
3: Che lo proietteremo alle società sportive della provincia di Lucca, dell'alta Toscana, e questa sarà una piccola proiezione. Poi penso, ecco, che forse Lorenzo ha un calendario forse un po' più completo.
1: Dai, Lorenzo,
3: quello che saranno, ecco.
0: Padova, Bari, Milano, Roma, e dopodiché naturalmente dopo una serie di proiezioni mirate lo pubblichiamo sui canali digitali, e quindi, come dire, i social network e YouTube ci aiuteranno a divulgare, come dicevo.

0: Andrea, prima a tutti quanti il messaggio e poi il docufilm.
1: Eh sì, magari ecco, utilizzare device per vedere queste cose, per
0: assolutamente
1: essere,
0: sì,
1: stimolati poi magari a uscire di casa e a fare quello che viene insomma indicato in Vecchio a chi. Un'ultima parola da Andrea Lucchetta, giusto perché insomma l'ha citato Velasco, il nonno Velasco, con

0: ma il cuore è un cuore pulsante, il cuore della pallavolo. Abbiamo fatto montare su un qualcosa di meraviglioso che stava montando non solo in termini di ascolti ma anche di affetto. Noi abbiamo veramente regalato il mondo. La nazionale finlandese lo sapevamo perché vede giocatori ostici che giocano comunque una buona pallavolo, vengono da 50.000 spettatori, 18.000 di media, una nazione che li stava spingendo, vincevano il 3-2 dalla Grecia e noi abbiamo regalato 7 punti al tie break, 7 punti su 15, 7 punti. È stato un regalo bellissimo per il pubblico finlandese. Bellissimo regalo, sì, più bello.
1: Bello impacchettato, ma insomma è anche questo una bella storia però di sport. È una bellissima storia quella della Finlandia. Poi insomma avrei tifato per la Finlandia anche per la finale, ma non è andata così. Noi ringraziamo il nostro narratore di tante cose, non soltanto di pallavolo, Andrea Lucchetta, per questo suo intervento. Grazie mille Andrea e a presto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E grazie anche Alberto Pezzella e Lorenzo Munegato, il duo di registi e autori di questo lavoro che seguiremo ovviamente da vicino. Si intitola Vecchio a chi, è un docufilm sulla cura della longevità in salute. Insomma, sicuramente ogni ascoltatore una riflessione su quello che c'è dentro dovrebbe farsela. Grazie mille ragazzi.
2: Grazie mille.
1: Grazie ancora, tra pochissimo andremo con l'informazione, tornerà il giornale radio e naturalmente tornerà Zona Cesarini, avremo un libro da presentare, avremo da ancora tornare sull'Under 21, su quello che è successo e poi ancora tante voci qui all'interno di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la rivolta degli studenti in Francia. Scontri fra giovani e agenti, quasi 2000 i fermi, 200 i feriti.
3: Si infiamma la protesta dei liceali che bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti e strutture migliori. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione è diventata sempre più violenta ed estesa. 300 gli istituti superiori coinvolti e ora anche una trentina di università. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. A Nantes e Rouen bruciano due licei. In altre città bloccati autobus e treni. 2000 i fermati, quasi tutti minorenni. Una rabbia che si innesta sul clima già teso della campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza, il premier Le Cornu ha accusato la sinistra radicale della France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa anche dal Front National di Marine Le Pen. Per tentare di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche e intanto ha ordinato agli istituti occupati di svolgere lezioni a distanza. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Negli Stati Uniti è viva ma in condizioni critiche Krista Pike, condannata a morte, la cui esecuzione è fallita ieri sera in Tennessee. La donna è rimasta in vita dopo la somministrazione di due iniezioni letali ed è stata trasferita in ospedale. A riferirlo è uno dei suoi avvocati, che ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena in ergastolo. La richiesta è già stata respinta una volta. Ora in Italia, legge elettorale alla Camera, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i no, 151 i sì. La maggioranza rivendica il superamento del primo scoglio con il voto segreto. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. I 5 Stelle accusano la maggioranza di voler rimanere imbullonata alle poltrone, mentre il PD parla di un sistema elettorale costruito su misura del centrodestra. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. La cronaca: schiavitù e violenza sessuale ai danni di diverse persone. In provincia di Torino arrestato il capo di una setta.
4: Occorre essere avventurosi in alcuni momenti.
5: Anche così Bruno Antonio Malatesta, l'autoproclamato prescelto, avrebbe provato a carpire la fiducia delle donne poi ospitate nella sua comunità di Almese, Val di Susa. Oggi è sbarrata, era una setta, l'ipotesi di Carabinieri e Procura di Torino, lui 59 anni, in carcere. Noto sul web, secondo l'accusa costringeva donne, fragili o malate, a versargli ogni avere, le chiamava monache o adepte, erano schiave. Oggetto di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici. Le prime denunce 9 anni fa, tra le vittime ci sarebbero anche minorenni, alcune reclutate attraverso corsi di yoga o con la promessa di riti sciamanici per guarirle da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività gestita da una cosiddetta maestra e da una psicologa, ora indagate con un altro uomo, un massoterapista accusato di trattamento sessuali a pagamento. Torino, Lorenza Castagneri, GR1.
2: Due morti sul lavoro in poche ore. A Pistoia un operaio di 43 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L'altra vittima in provincia di Ravenna, ferito un collega.
6: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega di 55 anni è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto, esprimendo il proprio cordoglio per le vittime.

0: dell'incidente, protestando per l'ennesima vittima sul lavoro. In un comunicato congiunto, Fenalwil, Filca CISL e Fillea CGL di Ravenna hanno proclamato 2 ore di sciopero. Da Bologna, Matteo Merli, GR1.
1: Il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Calcio, l'Italia Under 21 batte 1-0 l'Armenia nella penultima gara di qualificazione agli Europei 2027. Gli azzurrini sprecano un calcio di rigore, ma trovano il gol decisivo nei minuti di recupero con Sissé. La vittoria avvicina l'Italia alla qualificazione. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Zona Cesarini, il GR alle 23. Adesso buon proseguimento d'ascolto.
2: Zona Cesarini.
3: 22:05 minuti per ritrovati Zona Cesarini, Fabio Cardinale alla parte tecnica, Umberto Conti di regia, Tony Tisi in redazione. Ancora un'ora insieme, ma tanti argomenti, tante voci da ascoltare in una giornata abbastanza frenetica per quello che sta accadendo, sempre con la nazionale in primo piano. 335-699-2949, abbiamo avuto modo di parlare insomma con qualcuno che la nazionale la conosce da vicino, Andrea Lucchetta, per questo interessante docufilm dedicato allo sport e alla longevità. Ebbene, c'è chi ci ha scritto anche in qualche modo celebrando quella che è la qualità della pallavolo come possibilità anche per i ragazzi, e noi salutiamo ad esempio Claudio da Reggio Emilia che ha parlato della, ci ha scritto parlando della sua bambina di 10 anni. L'avvicinamento alla pallavolo è stato un qualcosa di importante soprattutto per la collaborazione, diciamo, tra tre giocatori, una disciplina che sicuramente si confà a quello che stavamo raccontando fino a poco fa. Vi stavamo anche aggiornando su diversi risultati. Nations League in corso, non soltanto per l'Italia, Grecia avanti 2-1 sull'Olanda, dunque hanno accorciato gli Orange poco fa. Nella gara invece del Portogallo, che stava vincendo in casa della Danimarca, sono riusciti a pareggiare i danesi con Højlund dopo la rete di Damsgaard. Dall'altra parte gol di Ramos, insomma profuma di Serie A questa serie di marcature in Nations League. Invece è un po' a sorpresa, la Norvegia sta giocando in 10 ed è sotto 2-1 in casa del Galles. Anche qua Serie A da citare, ma in negativo perché è stato espulso il difensore del Bologna, Eggem. L'altro aggiornamento riguarda il basket, si sta ancora giocando con la Virtus Bologna, sempre punto a punto con l'Olympiakos. Siamo al finale dell'ultimo quarto, siamo in finale di gara in sostanza, sotto di un punto, 85-84 per gli ellenici sulle V-nere. In questo weekend, ancora per via della nazionale e con il calcio che va in stand-by per quanto riguarda la Serie A, tradizionalmente in ottobre c'è il Festival dello Sport. Praticamente tutto lo sport italiano va a incontrarsi in quella meravigliosa città. C'è anche Radio 1, saremo lì collegati, saremo in diretta dal Festival dello Sport con la nostra postazione, con i nostri colleghi che sono già sul posto e che in questo weekend, a partire da oggi in sostanza, visto che è partito proprio nella giornata odierna il Festival dello Sport, tante voci a rincorrersi, tantissimi protagonisti. Tra l'altro stanno uscendo molte agenzie che riguardano i volti noti, le voci note dello sport che stanno succedendosi nei tanti incontri che offre il Festival dello Sport di Trento. Il tema centrale quest'anno è gli Invincibili, una sorta di villaggio olimpico diffuso, anche per declinare proprio questo tema per i tanti protagonisti che ci saranno. 300 ospiti, 150 eventi, io cito soltanto stelle di prima grandezza straniere, Duplantis per quanto riguarda l'atletica, insomma il numero uno forse dell'atletica in questo momento, Nadia Comaneci, visto che si celebra, se non sbaglio, i 50 anni di quella famoso 10. Ancora tanto calcio con protagonisti di oggi e di ieri della Serie A, ma insomma c'è soltanto l'imbarazzo per la scelta per gli amanti dello sport e per ogni singola disciplina. Tra le voci raccolte sul posto dai nostri colleghi, in particolare qui Emanuele Granelli che ringraziamo, c'è qualcuno che forse per il destino è stato proprio il nome che faceva al caso nostro, che faceva al caso insomma del fato. In questa giornata abbiamo parlato di Zidane, di Francia Italia domani. Ebbene, Marco Materazzi è tra i protagonisti della odierna manifestazione, la

0: Edizione del Festival dello Sport e poi della famosa testata, quindi sentiamo ai nostri microfoni come il suo rapporto in generale con Francia-Italia al di là di quell'episodio.
1: Beh, è normale che la vivo come tutte le altre partite nazionali, perché come ben sapete sono fuori, non faccio allenatore, quindi non ci possiamo manco incrociare, visto lui lo fa. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita tosta, difficile, perché penso che la Francia sia insieme alla Spagna la squadra più forte al mondo per qualità e anche a livello numerico. E l'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi che spero arrivino presto, perché sono già 3 volte che andiamo al mondiale ed è un peccato perché l'Italia è sempre l'Italia.
2: Tornando invece alla partita di domani, negli ultimi 20 anni forse non c'è mai stata così tanta differenza tra Italia e Francia. Per la Francia è un fallimento se non arriva al mondiale, adesso per noi l'obiettivo è raggiungerlo, il mondiale. Qual è stato l'errore più grande negli ultimi 20 anni e quale aspetto, insomma, dobbiamo fare più strada in assoluto?
1: Beh, secondo me sono anche i cambi generazionali. Io dico sempre che l'Italia più forte era quella in Corea, eppure non abbiamo vinto. Perché c'era anche Maldini, c'era Dante, c'era Montella, c'era veramente la squadra secondo me da battere, e non raggiungemmo i risultati secondo me che avrebbero meritato quei ragazzi, c'era Bobo ieri, quindi adesso sicuramente c'è un cambio di nazionale. Non andare al mondiale per 3 volte di fila non è normale per l'Italia, al di là di tutto sono state purtroppo. Il calcio è cambiato tantissimo, e in Europa tu vai, una volta andavi in Islanda sapevi che vincevi, adesso con tutto il rispetto forse vai a San Marino e vinci facile, perché anche se vai a Malta non te la porti da casa, e questo deve far pensare e capire che forse qualcosa cambiare c'è.

0: The Moonlight, senz'altro il brano più famoso di Top Loader, per continuare anche i nostri passaggi avanti e indietro nel mondo della musica, punteggiare le nostre consuete trasmissioni qui di Zona Cesarini. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Davvero anche consueto che facciamo, che si facciano delle digressioni non solo dal punto di vista della musica ma anche nel pallone. L'abbiamo fatto già poco fa in una semplice intervista che guarda al domani, cioè a Francia Italia, con Materazzi e con la citazione di Zidane, per ricordare quel Francia Italia lì, quella famosa testata. Insomma, c'è sempre un guardare all'indietro, purtroppo per l'Italia anche guardare a momenti molto felici in azzurro, che devono tornare il più presto possibile. Siamo nella vigilia di una gara importante, nulla da dire, ne stiamo parlando diffusamente all'interno della nostra trasmissione, ma per essere completamente, diciamo così, nostalgici, quest'oggi andiamo anche a pescare un nome importantissimo nella storia calcistica della Roma, ovvero un nome che è altisonante, sicuramente fa parte dell'undici ideale della tradizione, della storia della formazione della Roma, ed è talmente importante ed è talmente raccontabile per quello che ha fatto nella sua lunga esperienza in giallorosso che è uscito un libro per celebrarlo. Losi, il capitano che non si arrendeva mai, parliamo di Giacomo Losi naturalmente, è uscito per Garrincha Edizioni, è un libro denso, agile, ma comunque direi un atto d'amore, firmato Lucio Biancatelli, che è con noi stasera, è l'autore ovviamente di questo libro. Buonasera Lucio.
1: Ciao Diego, buonasera, e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Siamo con te ovviamente perché tu ci possa raccontare anche attraverso la tua viva voce il personaggio di Losi. Quanto è importante anche, insomma, giusto per rimanere in tema nostalgia, andare a guardare all'indietro nel tempo a certi esempi, e quanto è, insomma, degno di un libro e di una narrazione molto intensa la tua, Giacomo Losi, il capitano che non si arrendeva mai. Lo diciamo anche, non c'è scritto in copertina, Core di Roma.
1: Core di Roma, sì, esatto, un nome che proprio gli si è poi appiccicato addosso, e lui si è portato per tutta la vita con orgoglio, l'ha portato avanti questo nome, questo soprannome che gli fu dato, poi gli fu affibbiato a sorpresa da Walter Chiari in una puntata di Canzonissima, in cui venne poi per la prima volta venne cantata la canzone La partita di pallone, famosa che conosciamo tutti, e c'era Losi ospite, e Walter Chiari lo presentò così: ecco a voi, adesso vi presento Core di Roma, Giacomo Losi. E poi questo nome proprio gli si adattò proprio a pennello, anche perché ci sono partite eroiche nelle quali Losi è rimasto in campo con una fasciatura in testa, poi sì. C'è la partita famosa con la Sampdoria, nella quale con uno strappo muscolare la Roma già ridotta in 10, Losi non volle uscire, rimase in campo claudicante e dolorante, ma riuscì poi in un'azione di calcio d'angolo a segnare, saltando con la gamba, diciamo così, buona, a segnare il gol del 3-2 della Roma contro la Sampdoria, una partita importante perché insomma era uno di quegli anni in cui la Roma un pochino sperava nei primi posti. E insomma, tra l'altro ricordo che in quegli anni le sostituzioni non erano ancora previste nel calcio, anche per questo credo che sia utile raccontare queste storie d'altri tempi, no?
0: Sì.
1: Perché era un calcio d'altri tempi, erano personaggi straordinari d'altri tempi, e oltre a Losi ne abbiamo tanti anche bellissimi da raccontare. E in quegli anni nel campionato italiano ce n'erano tanti, insomma.
0: Beh sì, diciamo anche che

0: che sono cose sorprendenti. Io mi sorprendo da solo a ricordarmi che non c'erano le sostituzioni ogni volta,
1: esatto,
0: che mi viene riproposta questa tradizione dell'epoca desueta. Noi ricordiamo anche che Losi core de Roma, ma non era romano. Questa è una cosa che secondo me anche mi rinfresco la memoria a ripassarlo, perché insomma veniva da Cremona, da Soncino se non erro, l'avevo letto da qualche parte. Parliamo anche di una figura immensa per il romanismo, però da adottato. Questa è una cosa importante, ricorda un po' Riva, no? Per come era attaccata la maglia giallorossa,
1: sì.
0: Un po' anche così come Riva nel Cagliari, cioè personaggi provenienti dal nord, magari, e poi si sono trovati in situazioni differenti, che non sono Juve, Milan, Inter, per intenderci, no? Attaccamenti che vanno al di là delle vittorie.
1: Sì, esatto, hai detto bene. Lui arrivava dalla provincia di Cremona, questo piccolo paese che è Soncino, da ragazzino, peraltro aveva anche dato il suo contributo all'azione dei partigiani. Lui era del 35, ricordo, con la sua bicicletta, anche perché era innamorato di Fausto Coppi, andava in bicicletta, però poi era innamorato anche del Grande Torino e cominciò a seguire il Grande Torino e a calciare, a dare i primi calci al pallone nella piazza di Soncino con gli altri amici. Poi cominciarono a sfidare i paesi vicini, insomma da cosa nasce cosa. Fu preso iniziò a giocare nella Soncinese, che non aveva ancora l'età, quindi gli diedero un altro nome, si chiamava Bugno. Perché in quel momento c'era un assente nella squadra, perché lui era troppo giovane per poter entrare nella rosa, e non è che quelle piccole squadre avessero gli under, insomma c'era solo la prima squadra e lui non aveva ancora 14 anni. Poi lo vide la Cremonese e andò alla Cremonese, e poi incredibilmente dalla Serie D fece un salto, un quadruplo salto alla Serie A, perché lo acquistò la Roma. Anche lì è abbastanza particolare, perché lui non sapeva a quale squadra era stato ceduto. Insomma ci sono tutte storie da raccontare. Quello comunque che lui dice è che già dai primi tempi a Roma lui si rese conto che c'era questo feeling con il pubblico, quindi fu adottato molto presto per la sua generosità. Era un difensore che giocò tutti i ruoli della difesa, come lui ci tiene a raccontare, tranne quello di portiere. E fu presto adottato dalla tifoseria della Roma e divenne presto un idolo. Alla fine giocò quasi 400 partite con la maglia della Roma, appunto nonostante non fosse romano. Era legatissimo alla Roma, tant'è vero che ebbe anche occasione di passare all'Inter, che gli propose anche un contratto ben più ricco di quello che lui aveva a Roma, ma lui disse no, se la Roma non mi vende io voglio rimanere qui, perché sono troppo legato a questa città, a questa tifoseria, a questa squadra.
0: Completo raccontando i numeri, Giacomo Losi, insomma, nella Roma dal 54 al 69, 11 presenze in nazionale, 2 centri mi sembra in campionato come gol, ma i trofei, insomma, ho un po' troppo esagerato nel screditare quello che poteva rappresentare la Roma all'epoca. 2 Coppa Italia, soprattutto mi pare l'unica Coppa delle Fiere di una squadra italiana, che insomma da capitano,
1: sì, esatto,
0: ha vinto, non una cosa trascurabile, anzi insomma sarà stato sicuramente un importante momento della storia giallorossa. Scomparso 2 anni fa, non ricordavo bene la data, 88 anni Giacomo Losi. C'è anche un messaggio degli ascoltatori, perché si stanno animando soprattutto insomma i tifosi della Roma, ma non solo, perché da Livorno Sergio ci ricorda Losi il più anziano giocatore dell'album Panini. Grazie del ricordo. Questo dato non so se possiamo, come dire, commentarlo con Lucio Biancatelli, autore, lo ricordo, di Losi il capitano che non si arrendeva per Garrincha Edizioni.
1: Sì, è facile che sia così, anche perché il primo album credo sia della stagione 61-62, aveva in copertina Nils Liedholm, sì, che ancora aveva i calzoncini, insomma gli scarpini, quel primo album Panini. Tornando alla Coppa delle Fiere, Losi ci teneva tantissimo, diceva guai a chi me la tocca, perché la sentiva davvero sua,

0: ed è stato poi, insomma, ricordo il primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana. Poi dopo, negli anni successivi, il Milan e poi la doppietta dell'Inter in Coppa dei Campioni chiaramente furono ben più importanti, però quella Coppa delle Fiere che la Roma vinse in finale sul Birmingham, nella doppia finale, fu importante, insomma, fu una bella cavalcata. Diciamo che possiamo considerarla l'antesignana della Coppa UEFA. Fu una bella cavalcata quella della Roma. Insomma, in semifinale batterono anche gli scozzesi dell'Ibernian, anche lì c'è un bel episodio perché l'Osimo aveva giocato il giorno prima con la nazionale. Torna a Roma, va a trovare i compagni di squadra in ritiro perché il giorno dopo avevano la semifinale della Coppa delle Fiere. E gli viene proposto di giocare. Lui dice: sì, se volete, io me la sento. Nonostante avesse giocato il giorno prima con la nazionale, fosse appena arrivato da Torino in treno a Roma. E peraltro lui salva il risultato finale in quella semifinale, che finì 3-3. Questo costrinse poi a giocare una terza partita, perché all'epoca, altra cosa, no? Che possiamo ricordare, non c'erano i calci di rigore. Finì 2-2 all'andata, 3-3 al ritorno, si rigiocò una terza partita che incredibilmente poi la Roma vinse ben 6-0 e si qualificò per la finale.
1: Beh, d'altri tempi tutto quello che hai detto, Lucio, tra cui anche una partita infilata negli impegni della nazionale, oggi si parla, no, di pause chilometriche oppure della necessità di stage quando, insomma, l'Italia doveva rincorrere la qualificazione mondiale per trovare gli spazi nei calendari intasati. Anche allora erano intasati, anzi si sovrapponevano degli impegni in maniera ravvicinata. Non è qualcosa che riusciamo forse a percepire appieno. L'Osi, personaggio centrale nella storia della Roma, domanda super retorica per te, per anzi andare un po' a chiudere il cerchio. Mancano, no, figure del genere? Ripeto, una domanda molto retorica. Poi è arrivato Totti, De Rossi per la Roma, ma in generale, insomma, 15 anni. Zanetti forse nell'ultimissimo periodo,
0: Sì.
1: pochi ce ne stanno, sembra, insomma, qualcosa che può accadere, insomma, che uno si affezioni a una squadra, ma in realtà sia per volontà di un giocatore, ma anche per questioni societarie, cose del genere sono sempre più rare, eppure è un patrimonio, secondo me, che va capitalizzato quando c'è quel qualcosa in più che uno sente per una maglia.
0: Sì, esatto, mi piace ricordare anche Sandro Mazzola, anche perché è mancato da poco,
1: Certo.
0: ma però in quegli anni, come dire, le bandiere c'erano, era impensabile che Mazzola andasse alla Juve o che Rivera passasse all'Inter. Questo io credo che sia anche uno degli elementi che fanno del calcio di quegli anni un tema bello da raccontare, perché penso anche che le nuove generazioni magari hanno sentito nominare Giacomo Losi o qualcun altro, tipo Garrincha o altri personaggi straordinari, però ne sanno poco. E qui, secondo me, va bene, non solo nel mio libro, ma in generale nei racconti di quel calcio si ritrovano queste bandiere legate così fortemente alle società, ma si trovano anche, come dire, anche un calcio forse dove i giocatori se la tiravano un po' meno e i tifosi erano molto attaccati già all'epoca e qualche volta facevano anche contestazioni, non è che non le facessero, però riuscivano ad entrare in contatto maggiormente con i giocatori, magari seguivano gli allenamenti dietro a una rete, insomma sì, c'era sicuramente un'altra atmosfera che vale la pena, insomma, ricordare.
1: Certo, va
0: Per finire,
1: assolutamente. Prego, prego,
0: vorrei
1: sì.
0: ricordare che l'Osi allenò anche la rappresentativa degli attori dopo alcuni anni, dove aveva fatto anche l'allenatore professionista, aveva portato il Bari in Serie B, ad esempio. E c'è un bel, io li ho sentiti alcuni di loro, tutti innamorati di Giacomo Losi. Del personaggio che era e degli aneddoti che raccontava, ma anche della sua umanità, una persona di grande umanità. E Pietro Sermonti mi ha detto era una miniera di
1: Juventino, mi
0: aneddoti.
1: pare, no? Juventino come tifoso.
0: Questo non lo so, Pietro Sermonti
1: Mi
0: l'abbiamo
1: sa di
0: conosciuto
1: sì.
0: come medico in famiglia, ma insomma anche con altre.
1: Stanis. Sì. Boris anche, no, lo ricordiamo.
0: Esatto. era una miniera di aneddoti e io ero affascinato da lui e dai suoi racconti di quel calcio in bianco e nero

0: alla Osvaldo Soriano. Questa frase sua campeggia un pochino, e poi alla fine ho intercettato anche un'intervista di Enrico Manzina che diceva appunto: è stato il mio primo idolo, la mia prima partita allo stadio c'era lui, in quel momento è diventato il mio primo idolo, e allora sono riuscito a contattarlo e lui mi ha scritto la prefazione del libro.
1: Sicuramente, insomma, anche uno che ha creato un imprinting per molti tifosi della Roma dell'epoca e successivamente magari leggendo questo libro intitolato L'Osi, semplicemente capitano che non si arrendeva mai, e Lucio Biancatelli, che è l'autore per Garrincha Edizioni, ci ha fatto entrare in questo personaggio infinito che insomma è venuto a mancare un paio d'anni fa, ma che ha ancora molto da dire per i tanti valori che ha rappresentato e che continua a rappresentare. Grazie ancora Lucio e buon viaggio per questo libro, ovviamente, che è uscito da poco, ma che sicuramente ha ancora tanto da girare, da far conoscere, non solo all'interno del raccordo anulare, naturalmente.
0: Sicuramente, sicuramente. Grazie mille a voi.

0: Offenbach per continuare ad entrarci in orari quasi da discoteca. Questa è Zona Cesarini, questa è ancora Radio 1, sono le 22:33. Andiamo in Armenia velocemente, lì sono due ore avanti, mezzanotte e mezza, con un Giuseppe Bisantis di ritorno dalla gara dell'Under 21 che ci ha raccontato su Radio 1 Sport, con tre punti per l'Italia, ma proprio nel finale hanno reso questa gara davvero speciale. Grazie Giuseppe per essere con noi stasera.
1: Sì, perché siamo praticamente con la squadra in partenza, perché il charter non aspetta, si torna a Pisa perché poi la squadra dovrà preparare la partita decisiva di lunedì con la Polonia a Pescara, e quindi insomma siamo quasi all'imbarco, quindi saremo abbastanza rapidi in questo collegamento. Poi certo, se chiameranno il volo ve lo comunicherò. Sì, è stata una partita che sinceramente non ci aspettavamo così di sofferenza, perché l'Armenia era l'ultima nel girone, 0 punti, ha fatto un po' la partita della vita, anzi nel primo tempo ha giocato anche meglio dell'Italia, poi nel secondo tempo un dominio dell'Italia, poi con i cambi di Baldini che ha mandato tutti insieme Sisse, Liberali e Lulli. Sisse è stato colui che ha spaccato la partita, perché insomma nel secondo tempo il portiere armeno Gazzaian ha parato qualsiasi cosa, compreso un rigore di Coleoscio procurato da Zizze per un fallo di mano, e poi c'è stato il traversa di Zizze, poi c'è stato il palo di Comuzzo,

0: E insomma, davvero tante occasioni fino al gol al 95esimo, perché con un pareggio saremmo stati sicuri di non arrivare primi e quindi insomma avremmo fatto o i playoff oppure dovevamo sperare di arrivare al secondo posto. Visto che sta cominciando l'imbarco, io direi di ascoltare Silvio Baldini
1: Sì.
0: e anche Zisse, e quindi non so se riusciamo poi, magari sì, dai, proviamoci a vedere magari per un saluto finale.
1: Se non ce la facciamo, buon viaggio, buon volo. Ciao.
0: Comunque,
1: Sentiamo.
0: noi mandiamole Baldini e Zisse e poi magari vi faccio un saluto finale. Intanto smonto tutto
1: Va
0: qui.
1: benissimo, va benissimo. Grazie Giuseppe. Sentiamo il nostro Giuseppe Bisantis che ci ha raccontato su Radio 1 Sport la vittoria dell'Italia in Armenia. Sul microfono Silvio Baldini, commissario tecnico degli Azzurrini.
2: Allora, Silvio Baldini, il calcio è bello anche per questo, insomma, davamo per scontato, tranne lei ieri che ha detto l'Armenia è una partita come una partita della Polonia, la decidiamo al 95esimo, meritata per tutto quello che è successo, però che sofferenza.
3: Sì, è una sofferenza perché questo è il calcio e purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, le concludi benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano perché quei due legni che hanno preso e il calcio di rigore e altre due palle davanti al portiere in maniera clamorosa non sfruttate, ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno. Difatti dicevo anche alla fine del primo tempo, l'importante è non perdere, state tranquilli, perché oramai sono film che ho già visto, perché io queste partite in passato le ho perse. Però ti racconto un episodio curioso. Andiamo ai minuti di recupero e mi giro alla panchina e dico: vedi, questi film qui l'ho già visto, no? Insomma, come ti ho detto, c'è un ragazzino di loro, non ci dà la palla, la nasconde. Ecco, ora questo è l'unico episodio che noi possiamo prendere, fare gol loro, per questa scorrettezza qui. Tac, gol. Dopo dicono: come mai dici certe cose? Ma non è mica fare il cartomante. È una questione proprio di dare senso alle cose. Se io gioco, devo essere sportivo. Io, anche se avessi perso o avessi pareggiato, l'avrei accettato con grande serenità. Perché so che nella vita bisogna accettarsi per quello che si è, non per dimostrare sempre che sei il più bravo, il più intelligente, il più bello. Nella vita a volte succede queste partite, come in tante altre cose, ci si deve riflettere perché ti è proprio successo. E se ti succede, non è perché sei sfortunato, ma perché devi diventare più bravo. Tutto lì.
2: Questa la partita, un secondo tempo giocato praticamente in una sola area di rigore, però il primo tempo qualcosa non ha funzionato.
3: No, non ha funzionato perché sia Fini a destra che con le osce a sinistra, che giocano con il piede invertito, non giocavano mai la palla sulla profondità o per i terzini o per la mezzala, che poi sarebbe stato lo sviluppo del nostro gioco. Rientravano e giocavano con dei passaggi laterali e non abbiamo mai attaccato mai la porta. E quindi siamo andati a ingolfarci, a non trovare più le linee di gioco, e abbiamo fatto un primo tempo che veramente, diciamo, non bello, dai, un primo tempo non all'altezza di questi ragazzi.
2: Proprio per gli episodi che diceva lei, un gol così al 95esimo, dopo una partita che sembrava stecata, il rigore, i due pali, può dare una spinta per quella che sarà una sorta di finale con la Polonia?
3: Ma sicuramente se abbiamo fatto gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così. E con la Polonia si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. E quindi, ti ripeto, secondo me con la Polonia può essere un segnale importante perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
1: Nel frattempo finale, Virtus Bologna batte Olympiacos 96-94, stava rischiando la terza sconfitta di fila. Un onestissimo Silvio Baldini al tuo microfono. Giuseppe Bisantis.
0: Direi di sì, anche perché ha mantenuto la calma. Davvero potevano compromettersi le cose, perché poi sì, è vero che dobbiamo battere la Polonia, dobbiamo battere con due gol di scarto, però insomma eravamo vicini al secondo posto. E poi l'autore del gol, questa perla, Zisse, il giocatore del Milan l'anno scorso al Catanzaro, che davvero ha spaccato la partita, ha segnato un gol bellissimo, ha deciso, abbiamo intervistato anche lui.
2: Allora, Zissa, entri nel secondo tempo, un palo clamoroso, crei occasioni, ti prendi anche un'ammonizione. Quando ormai sembrava finito, trovi quel gol, la metti all'angolo dove neanche un portiere che si è trasformato in un fenomeno poteva arrivarci.
4: No, sono molto contento di questo gol, ci portiamo a casa 3 punti importanti per gli europei, quindi siamo contenti di questo.
2: Sei entrato nel secondo tempo in cui sei giocato praticamente in una sola area di rigore. Nel primo tempo, l'ho detto anche il mister, forse la squadra girava di meno, ci voleva qualità, sei entrato tu, è entrato Liberali, è entrato Lulli. Avete trovato questo gol che può darvi la spinta per quella partita di lunedì che sarà una specie di finale?
4: Oh, ci sta, sono anche tipo di partite, ci sta avere anche delle difficoltà, però noi comunque siamo una squadra forte, quindi

0: Poi saremo usciti, quindi siamo contenti di questo.
1: Di solito si dice che chi segna il gol vittoria poi diventa titolare alla prossima, poi non si sa.
0: No, sono scelte del mister. Oggi mi ha concesso 45 minuti, dato al massimo.
2: E vedremo appunto se sarà nell'undici iniziale lunedì prossimo alle 18:10 dentro zona Cesarini, la radio cronaca d'Italia Polonia.
3: Come in zona Cesarini vado a prendere l'aereo perché ormai sono rimasto l'ultimo e quindi mi aspettano lungo volo, sono 4 ore di volo.
2: Beh, come...
3: però insomma è bello esserci, è bello aver raccontato anche un successo che a un certo punto è diventato insperato,
2: un po' come il gol di Sissé proprio alla fine, Giuseppe.
3: Bravissimo.
2: Grazie,
3: bravissimo, siamo riusciti a metterlo a segno alla fine, vi saluto.
2: Ciao.
3: Grazie e a risentirci a presto.

Gaia con il suo omaggio chiaramente ispirato dal Brasile, Bossa Nostra tra l'altro il nome di questo suo singolo che è uscito a metà di quest'anno, che la propone anche insomma come cantante poliedrica per un'altra sua digressione, ma insomma sappiamo anche che ha una anche origini brasiliane la nostra Gaia, con cui andiamo anche insomma con un passo adeguato nel finale di trasmissione. Certo, dall'Armenia al Brasile è un bello stacco, ma di mezzo possiamo metterci un'altra destinazione, vale a dire Parma, perché oggi è stato un giorno importante, è stato un ritorno a casa per Alberto Gilardino. Lo ricordiamo, ha indossato la maglia del Parma più di 20 anni fa, 96 presenze, 50 gol, media pazzesca per l'esplosione che arrivò proprio in quell'epoca. Poi arrivò il Milan, arrivò la Nazionale, arrivò anche la Coppa del Mondo, dunque un nuovo

0: allenatore mondiale sulle panchine della Serie A, si tratta di Alberto Gilardino, ha firmato un paio di giorni fa, oggi la presentazione arriva per sostituire questa con cui non c'era più un allineamento di vedute, ha detto il direttore del Parma Cherubini quest'oggi. L'idea insomma è quella di una squadra che possa avere un po' più di spregiudicatezza, anche una serie di collaboratori interessanti si porta dietro Gilardino, dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente un altro ritorno societario, quello dell'ex difensore del Parma Paletta all'interno dello staff. Insomma, staremo a vedere quello che farà Gilardino, che con la ripresa del campionato il suo Parma dovrà subito andare incontro a un test importante per far vedere quelle che sono le sue idee. L'assenza anche di diversi nazionali non aiuta sicuramente. Il primo gradino è a San Siro, Inter Parma, gara numero 2 della giornata 6 di campionato alle ore 18. Ma come dicevo, oggi è stato presentato Gilardino, ha parlato, abbiamo le sue parole insomma che possono un po' racchiudere il pensiero e le ambizioni di questo tecnico che con la Serie A si è ben espresso, poi è stato un po' messo tra parentesi, ora ritorna su una panchina, quella del suo Parma.
1: È normale che c'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma è una dote, mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, quello assolutamente. Ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra, questo è quello che mi sento di dire, perché la verità è quella. Ritorno qua in altre vesti, quindi oggi è il quarto allenamento che ho fatto con la squadra l'ho vista giocare, conosco le caratteristiche dei giocatori. Quello che mi sento di dire è quello che ho trovato, e quello che ho trovato è una squadra che mi ha dato massima disponibilità, grande intraprendenza all'interno del campo, grande voglia di misurarsi l'uno con l'altro, e questo credo che per un allenatore come inizio sia fondamentale. Poi noi e io dovremo mettere mattone dopo mattone ogni giorno per migliorare sia i singoli sia il collettivo e insieme, perché credo che questo sarà un po' il mantra, quindi tutti insieme, dalla proprietà, dai dirigenti, dai giocatori, i tifosi, dovremmo essere bravi a dare continuità. Quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, a migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati. Questo, in questo momento mi sento di dire questo.

0: Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, con brano celebre del suo repertorio Survivor, molto d'atmosfera per questa parte conclusiva della serata e della nostra puntata di Zona Cesarini. Si è parlato di nazionale, si è parlato di campo, ma non solo, tutto quello che c'è intorno. E si è espresso oggi, tra l'altro, e chiudiamo il cerchio proprio con questa ultima voce, lo stesso Giovanni Malagò, perché insomma è in atto questa difficile quadra che bisogna trovare tra le diverse componenti dal punto di vista, ecco, della politica, ed è il giorno dopo, questo dopo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi. Così Malagò ha parlato, questo è avvenuto a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro, il suo commento legato a questa vicenda, questa novità delle dimissioni di Diana Bianchedi.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ha detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma vado avanti con i miei valori. Credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
0: E vedremo insomma come andrà avanti. C'è una data, l'ha detta oggi Daniele Fortuna, ce l'ha ricordata, 6 ottobre, la giunta CONI su questa vicenda del caso Malagò. Il suo commento proprio su questa decisione.
1: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
0: Capo della FIGC Giovanni Malagò, il 6 ottobre, il giorno della verità, il giorno dopo Italia-Turchia, e oggi è il giorno prima di Francia-Italia, domani sera, lo ricordiamo, la radiocronaca qui.

all'interno di Zona Cesarini, che termina qua per quanto riguarda la puntata odierna. Grazie a Fabio Cardinali e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Umbretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Vi lascio con i Kasabian e poi con la programmazione di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e sarebbe in fiamme al largo dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani senza indicare né l'autore dell'attacco né la bandiera della nave. Intanto gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare.

0: nella regione con l'invio di una terza portaerei, mentre l'Arabia Saudita annuncia di aver intercettato 2 missili e 4 droni lanciati dagli Houthi. Sul fronte energetico, Washington chiede all'Europa di aumentare subito le forniture di gasolio per fronteggiare le carenze sui mercati internazionali e invita gli alleati a rispettare gli impegni assunti. In caso contrario, verranno ridotte le esportazioni dall'America. Donald Trump intanto ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic, i due colossi dell'intelligenza artificiale. Scontri, incendi e quasi 2000 fermi in Francia, dove la protesta degli studenti ha ormai raggiunto tutto il paese. Scuole date alle fiamme, a Marsiglia un preside e alcuni collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Complessivamente i feriti sono oltre 300. Il governo convoca un vertice di crisi e accusa la France Insoumise di Mélenchon di fomentare le violenze. Il partito respinge le accuse. La cronaca, delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio. Al centro della nuova inchiesta anche la prova del DNA sulla bicicletta di Alberto Stasi, la cui attendibilità è stata messa in discussione. Sul punto interviene il legale dei Poggi, Gianluigi Tizzoni.
1: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
0: Altro caso di cronaca è quello di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Dall'autopsia le prime ipotesi.
2: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia, ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione.
3: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
0: Il meteo, ancora alta pressione sull'Italia, domani nuvolosità più consistente al centro-nord, in particolare sulle Alpi tra Piemonte e Liguria, mentre al sud prevarrà il sole. Temperature oltre le medie del periodo e nel fine settimana cielo sereno su gran parte del paese. E parliamo di televisione, tornano in Valle d'Aosta le indagini di Rocco Schiavone, confermate le riprese della nuova stagione della serie con Marco Giallini.
4: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla 7ª stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando nonostante un incidente ad Aosta, il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'8ª stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa 1 anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
0: E la linea va al mix delle 23, il GR1 torna a mezzanotte.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Bentornati al mix delle 23. In Italia, in contemporanea in tutto il mondo, esce il primo grande bestseller dell'editoria moderna. È il 15 novembre del 57. Il bestseller è Il dottor Zivago di Boris Pasternak. A pubblicare il romanzo, che 8 anni dopo diventerà un film famosissimo, è un giovane editore di 30

0: 31 anni, italiano, Gian Giacomo Feltrinelli. Fu un editore molto intelligente, fantasioso e contraddittorio, morto tragicamente ai piedi di un traliccio a Segrate, dove stava mettendo una bomba in coerenza con il suo spirito rivoluzionario. A 100 anni dalla nascita di Feltrinelli, ricordiamo la vicenda editoriale del dottor Zivago, una storia complessa e misteriosa, piena di colpi di scena, di arresti, di processi, di lettere storte, di lettere mai arrivate a destinazione, e con sullo sfondo la guerra senza esclusione di colpi tra il KGB e la CIA e il conflitto segreto tra il potere sovietico e quello dei comunisti italiani. Raccontiamo questa storia con la testimonianza di Carlo Feltrinelli, figlio di Gian Giacomo e di Sergio D'Angelo, giornalista di Radio Mosca.
1: È una, la storia di una grande battaglia editoriale, credo tra le più affascinanti che ci siano state, tra un editore e un autore che non avevano mai l'opportunità di conoscersi.
2: Gian Giacomo Feltrinelli mi aveva proposto, ed io avevo accettato, di fargli lo scout a Mosca per quegli autori e quei libri che potessero interessare, in quanto una certa novità erano rispetto al passato, cioè al periodo che aveva preceduto la morte di Stalin e poi il disgelo.
3: Febbraio 1956. In Unione Sovietica è iniziato il disgelo, la campagna politica legata alla critica di Stalin. Si attendono le riforme iniziate con il rapporto segreto di Khrushchev, che per la prima volta aveva denunciato i crimini di Stalin. Ma il disgelo, quel tentativo di modernizzare il sistema sovietico, rinunciando alle abominevoli manifestazioni dello stalinismo, aveva avuto un colpo d'arresto nell'autunno del 1956, quando i carri armati sovietici entrarono in Ungheria per bloccare l'insurrezione. Da quel momento non si parlò più del terrore di massa, culto della personalità, repressioni nella sfera culturale messe in atto da Joseph Stalin.
2: Nel 1956, esattamente la metà di marzo, io ero stato mandato a Mosca dal Partito Comunista perché i sovietici mi avevano accettato per fare il redattore e il giornalista presso la redazione italiana di Radio Mosca.
4: Gabarit Moskva, parla Radio Mosca.
5: Gabarit Moskva, parla Radio Mosca.
3: Radio Mosca, che diffonde il verbo sovietico nel mondo, è formata da almeno 30 redazioni straniere. Quella italiana nel 1956 è tenuta in particolare considerazione dalle autorità sovietiche. Il Partito Comunista Italiano, il più forte e influente tra tutti i partiti comunisti d'Occidente, dipendeva in termini logistici e finanziari da Mosca. Sergio D'Angelo capta una notizia a Radio Mosca.
2: Il 10 maggio 1956 io ero in redazione e stavo lavorando su un bollettino culturale fatto di varie notizie che erano brevi, e una di queste diceva che il dottor Zhivago di Boris Pasternak era un romanzo che sarebbe uscito imminente.
1: Si trattava di bloccare in qualche modo il manoscritto e quindi di arrivare a mettere in cantiere un'edizione italiana, pensando che il libro sarebbe uscito nell'Unione Sovietica.
3: Tutto è ancora quieto nella dacia di Pieridielkino, a 20 km a sud di Mosca, dove vive il poeta Pasternak, accanto ad altri intellettuali di spicco, ospitati dall'Unione degli Scrittori.
1: Feltrinelli si accorse che la situazione diventava delicata da subito, perché da un lato era comunque, diciamo, insolito pubblicare un manoscritto, arrivare su un manoscritto di un autore russo, sovietico, e pubblicarlo in Occidente. Quando vi furono le prime avvisaglie di una che ci sarebbero state delle difficoltà per la pubblicazione in Unione Sovietica, a quel punto evidentemente il problema era evidente e conclamato.
3: Maggio 1956. Bastano appena 2 mesi per creare il caso dal nulla. Il poeta russo e l'editore milanese, comunista e finanziatore del PC, stabilirono da subito un codice per comunicare.
1: Gian Giacomo Feltrinelli e Boris Pasternak non potevano mai incontrarsi, perché Feltrinelli non poteva avere il visto per l'Unione Sovietica e Pasternak naturalmente non poteva muoversi da lì. E la convenzione che riuscirono a misurare a punto fu quella di comunicare via lettera, con un preciso codice: solamente le lettere in francese sarebbero state quelle veritiere, a tutte le altre non si sarebbe dovuto credere.
2: Il 20 maggio io andai all'appuntamento che avevo preso con Pasternak. Pasternak era in giardino, ricordo che lui entrò nella casa e dopo mezzo minuto venne fuori con un grosso pacco che era il dattilo scritto di questo romanzo. Pasternak mi disse: lei è invitato fin da questo momento

0: do alla mia fucilazione.
1: Ma qual è il motivo per cui Pasternak sente di essere in pericolo? Lo racconta Jacqueline de Proyard, la procuratrice, e poi Vittorio Strada, amico di Pasternak e ancora Sergio D'Angelo.
2: Monsieur Polikarpov.
3: Il signor Polikarpov, il capo della cultura al comitato centrale. A mio avviso tutto è partito da lui. Polikarpov rientra dalle vacanze nell'agosto del 56, quando la rivista Novy Mir, che aveva il manoscritto, avrebbe dovuto pubblicare rapidamente il dottor Zhivago, legge il romanzo e dice che è impubblicabile.
4: Pasternak non è antisovietico, è completamente non sovietico, e questo li ha colpiti più di tutto, li ha, come dire, inferociti più di una posizione, se ci fosse stata, politica.
5: Qual è la differenza tra antisovietico e non sovietico? Pasternak sentiva di appartenere alla cultura russa prima della rivoluzione d'ottobre del 17, a quella cultura sopravvissuta ed esiliata in Occidente, non contaminata dall'ideologia comunista. Ma quali erano i passaggi più esorcizzati del romanzo? Sicuramente l'Armata Bianca, vale a dire l'esercito controrivoluzionario russo che combatteva durante la guerra civile contro l'Armata Rossa. La rivoluzione d'ottobre era dunque vista da Pasternak come una sciagura, un errore. E poi la degradazione fisica e morale dell'intellettuale, che diventa un miserabile mendicante.
3: Quando sono arrivata a Mosca, Pasternak sapeva che il suo romanzo era stato rifiutato da Novy Mir. Per salvare la faccia gli chiesero una versione edulcorata, cioè di togliere quei passaggi che erano contro il comunismo. Volevano cambiare il suo modo di scrivere e lui disse no. Dunque sapeva il rischio che correva.
0: Pochi giorni dopo la consegna del dottor Zhivago da parte di Pasternak, io andai a Berlino perché dovevo fare un cambio di visto sul passaporto. Mi misi in contatto telefonicamente con Feltrinelli, mi disse subito che sarebbe venuto personalmente a ritirare questo pacco che era il manoscritto. Subito avvenne la consegna, il passaggio del dottor Zhivago dalle mie mani alle sue, cioè dalla mia valigia, dove non era affatto nascosto, come hanno raccontato tante volte dopo gli illustri scrittori, ma era semplicemente galleggiante sulle mie camicie.
6: I sovietici in qualche modo rimasero spiazzati dal fatto che il manoscritto era arrivato nelle mani di un editore straniero. E rimasero spiazzati dal fatto che questo editore era comunista e quindi in qualche modo pensavano che avrebbero avuto buon gioco nel in qualche modo fermarlo, manipolarlo e quant'altro.
1: Ma che cosa c'è dietro la pubblicazione del romanzo da parte di Feltrinelli, giovane editore comunista e finanziatore del PC? Solo uno straordinario intuito editoriale o una provocazione al Partito Comunista Italiano? Sentiamo le sue parole in un intervento del 58 e poi il figlio Carlo.
7: Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di Pasternak e per i valori letterari ed umani del dottor Zhivago e perché, oltre a tutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto, proprio dal titolo di un altro romanzo, il periodo del disgelo.
6: La chiave di questo libro per Feltrinelli era che è stata quella di dimostrare che con un libro si poteva mettere in scacco una potenza come l'Unione Sovietica. E questo, diciamo, condiziona moltissimo Feltrinelli anche negli anni successivi, quando lui va da Fidel Castro o si muove per il mondo per cercare di accaparrarsi dei diritti o delle testimonianze o degli autori importanti, in qualche modo è perché ha fatto dottor Zhivago.
1: Ma intanto dalle carte segrete del KGB scopriamo che del romanzo di Pasternak si parla già il 24 agosto del 56. Quindi Mosca sa già da subito che in Italia si sta per pubblicare il dottor Zhivago. Ma come hanno fatto gli agenti del KGB a scoprirlo? Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli.
0: Il KGB potrebbe aver saputo, è una mia ipotesi, questa notizia da due dirigenti italiani, Paolo Robotti e Ambrogio Dolini, che io ero andato a trovare in una clinica vicino a Mosca, dove loro erano ospitati, ai quali avevo raccontato come erano andati i fatti, con l'aria appunto di non dire nulla di scandaloso. I due dirigenti però probabilmente si sono sentiti in dovere di mettere le mani avanti perché ritenevano che io avessi fatto male a non chiedere un permesso. Mi dissero che per esportare i libri all'estero occorreva un permesso. E quindi può darsi che per scavarsi la coscienza abbiano ritenuto opportuno informare il KGB.
6: Da quel momento incominciarono una serie di atti diplomatici, vennero in Italia a parlare con Feltrinelli e esercitarono le pressioni.

0: che sono ormai note sul Partito Comunista, perché il Partito Comunista intervenisse su Feltrinelli.
1: A questo punto emerge dalle vicende una donna bellissima, Olga Ivinskaya, l'amante di Pasternak, che in quel periodo era sposato con Zinaida, sua seconda moglie. Ma la protagonista assoluta di questa vicenda nel romanzo e nella vita di Boris Pasternak è Olga Ivinskaya.
2: Mia madre era la musa ispiratrice di Pasternak. Insieme hanno condiviso il periodo più difficile e lei ha pagato per il suo amore un grande prezzo. Ha trascorso 8 anni in tutto nei campi di lavoro. Non era affatto un rapporto sereno perché, come tutti sanno, Pasternak era sposato. Sua moglie era una donna molto rigida e lui era legato a lei.
3: Ho incontrato Olga per la prima volta alla fine di maggio del 57, siccome Pasternak era ricoverato in una clinica con una grave artrosi, Olga era venuta da me perché aveva subito delle pressioni dal capo dell'Unione degli Scrittori, perché in assenza di Pasternak costoro non volevano perdere tempo, speravano che Olga andasse da Pasternak quando andava a trovarlo in ospedale, anche per dirgli che avrebbe fatto bene a firmare una lettera a Feltrinelli dicendogli di soprassedere al suo progetto.
4: Quando iniziò questa tattica di pressioni da parte del potere sovietico, mio padre lo fece sapere a Feltrinelli, avvertendolo di non dare retta a quelle lettere perché erano estorte. In quelle lettere lo obbligarono a scrivere che non voleva più pubblicare il suo romanzo.
3: Olga la incontrai successivamente in condizioni di maggiore preoccupazione, perché Pasternak era uscito dall'ospedale ed era stato convocato al summit del partito, che teneva una riunione speciale per decidere come condurre l'operazione per bloccare l'uscita del dottor Civago in Italia. Pasternak non andò a questa riunione e mandò Olga con un suo biglietto. Il biglietto diceva: io so che in questo paese, per dire la verità, bisogna affrontare grandi sofferenze. Bene, io sono pronto ad affrontarle.
1: Intanto Feltrinelli è invitato a restituire il manoscritto originale dai due dirigenti del Partito Comunista, Pietro Secchia e Paolo Robotti, che avevano ricevuto ordine direttamente da Mosca di far rientrare il manoscritto. Al Sunday Times Feltrinelli racconta che all'epoca della pubblicazione del romanzo era ancora membro del PC e che in un colloquio con Togliatti, il segretario generale del partito, gli disse di non sospendere la pubblicazione ma di pubblicare in concomitanza con Mosca.
0: Le pressioni da parte del Partito Comunista e da parte dei sovietici stesso, non dimentichiamo che il capo dell'Unione Scrittori venne a Milano e discusse molto animatamente con Feltrinelli. Le pressioni, diciamo, furono tante e diverse natura. Lui credo capì che era una battaglia troppo grande, che la linea di fermezza era l'unica linea che si poteva in qualche modo adottare. Quindi in un'occasione esiste un testimone che lo vide entrare in una riunione con i vertici del Partito Comunista e entrando lui disse: io tengo botta.
5: Il 23 novembre del 57 il libro viene pubblicato in Italia ed è subito un successo clamoroso. L'editore rivelerà successivamente che pubblicare quel romanzo era come assumere una droga di cui non poteva fare a meno, anche a costo di mettersi contro il suo stesso partito. Nel 58 a Pasternak viene conferito il Nobel per la letteratura, ma anche l'assegnazione del Nobel nasconde un segreto. Ancora Carlo Feltrinelli, Vittorio Strada e Sergio D'Angelo.
1: Il Nobel a Pasternak fu un'idea dei servizi segreti americani per mettere in imbarazzo il Cremlino? C'è chi sostiene che la CIA avrebbe bloccato a Malta con una scusa e per qualche ora un aereo dove viaggiava Feltrinelli. Lo scopo era di estrarre da una valigia il manoscritto e fotografarlo. Il premio a Pasternak sarebbe stato ottenuto grazie a questo escamotage. Per il premio occorreva infatti presentare il manoscritto in lingua originale e non in lingua italiana.
0: Io non credo che la CIA sia intervenuto per far dare il premio Nobel a Pasternak, perché Pasternak era già stato nominato dalla Fondazione di Stoccolma 7 volte per una possibile vittoria al premio Nobel per la letteratura.
6: Certamente, e questo è il mistero di Pulcinella, nelle vicende anche del caso Pasternak, come i dissidenti successivamente, come nelle faccende culturali sovietiche, c'è stato sempre un interessamento e quindi una presenza da parte della CIA, come c'è stato nel caso Pasternak e in tutte le vicende culturali sovietiche, una presenza ancora più forte e in questo caso malefica da parte del KGB.
3: Dopo il conferimento del premio Nobel a Pasternak il 23 ottobre del 1958 inizia un nuovo capitolo di quello che Olga ha chiamato il romanzo del romanzo.

0: Il giorno dopo l'assegnazione del premio Nobel venne da mio padre il segretario dell'Unione Scrittori, Konstantin Fiedin. Fu lui a chiedergli di rifiutare il premio Nobel, in quanto il Comitato Centrale aveva dichiarato il romanzo antisovietico.
1: Pasternak reagì alle minacce che susseguirono al conferimento del premio Nobel con disperazione, devo dire. Aveva deciso di farla finita con 12 pasticche di Nebutal. Voleva morire insieme con Olga.
2: Pasternak era rimasto senza denaro e gli italiani a Mosca aiutarono come potevano il poeta scrittore a sopravvivere, inviando i cosiddetti panini, rimesse in rubli, e poi libri, abiti e una macchina da scrivere con i caratteri in cirillico di produzione italiana.
3: Intanto il romanzo va a ruba ed è tradotto e pubblicato in 26 paesi. A questo punto i sovietici, messi di fronte a questo successo clamoroso per non screditarsi agli occhi del mondo, cambiano tattica. Pasternak viene formalmente riabilitato, ma la persecuzione nei suoi confronti continua. Ad essere colpita è ora una persona che gli è molto vicina, Olga Ivinskaya.
4: Mia madre fu arrestata due volte, la prima nel 49 e la seconda nell'agosto del 60. Mia madre è stata accusata per la violazione dell'articolo numero 58,10. Era il famoso articolo del codice civile sovietico sulla propaganda e l'agitazione antisovietica. Quando dico che mia madre ha pagato un grande prezzo per questo suo amore, voglio dire il prezzo della prigione, della confisca delle poche e miserevoli cose che avevamo. Io e mio fratello, durante i 5 anni di lavori forzati di mia madre, siamo rimasti praticamente orfani.
3: Rinchiusa nei sotterranei della prigione del KGB, viene accusata di essere lei la vera autrice del dottor Zivago, e in più i suoi aguzzini vogliono scoprire se esiste un piano di fuga di Pasternak dall'Unione Sovietica. Ma lei non cede, e allora le tendono una trappola, e questa volta l'accusa è contrabbando di valuta. Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli.
1: L'ultima rimessa che fu fatta poco prima che Olga Ivinskaya fosse arrestata fu eseguita da due persone di mia assoluta fiducia, che partirono da Roma con un maggiolino Volkswagen e arrivarono fino a Mosca con due borse, normali borse, dove aveva trasbordato i rubli che erano rimasti nascosti nella Volkswagen, nel maggiolino. Andarono a casa di Olga e le consegnarono questa somma.
4: Queste valigie mia madre le ha portate dalla vicina per nasconderle, ma eravamo sorvegliati e tutto ci è stato confiscato.
1: Olga finì in galera il 23 agosto del 1960.
4: Il 5 settembre sono stata arrestata io, non come la principale accusata, ma come complice dell'organizzazione di contrabbando. Ho trascorso 3 mesi nella prigione sotterranea della Lubianca e dopo io e mia madre siamo state inviate in Siberia. In pieno gennaio era orribile, faceva meno 45 gradi. Ci avevano confiscato tutte le nostre cose, anche le tazze per bere. Ma avevo 20 anni e sopportavo molto bene. Mia madre ne aveva 50 e ha sofferto molto più di me. Però era sempre di buon umore, sapeva accettare anche gli eventi più tristi con ottimismo.
5: Il dramma della prigionia che dovette subire Olga Ivinskaya e sua figlia evidentemente sconvolse l'opinione pubblica italiana e internazionale, e ovviamente Feltrinelli, il quale cercò di trovare delle mediazioni, di fare degli atti distensivi nei confronti delle autorità sovietiche. Spontaneamente consegnò alle autorità sovietiche una parte delle lettere che erano state inviate a lui da Pasternak.
3: Olga e la sua figlia Irina hanno affidato, prima di essere arrestate, a due coniugi italiani, il Garritano, 2 fogli in bianco con la firma di Pasternak. Dovevano servire per un nuovo contratto con Feltrinelli. Quelle carte però non arriveranno mai in Italia. Che fine hanno fatto? Le due donne sono state tradite dai due coniugi italiani o è un nuovo espediente degli agenti sovietici? Ascoltiamo Giuseppe Garritano e la figlia di Olga, Irina.
6: Erano i primi mesi del 60. Poco prima che io partissi definitivamente da Mosca, fu consegnata a mia moglie da Olga una lettera con le firme di Pasternak.
4: La storia di queste lettere sparite con in calce la firma di Pasternak è ancora oggi una faccenda molto vaga.
6: Mi fu offerto un viaggio nel Caucaso.
7: Tu danku. Par azar,
4: all'improvviso, per caso, accadde qualcosa che ha a che fare con il vaudeville. Invece di rientrare subito in Italia, dopo la consegna di quella lettera, i Garritano sono partiti per il Caucaso.

0: Non ebbi il tempo di dirlo a Irina.
1: Hanno trascorso una serata danzante. Mirella, sua moglie, ha lasciato sulla sedia la sua borsa dove c'era la lettera. Poi lei ha ballato con qualcuno e quando è ritornato al suo posto, sulla sedia quella lettera non era più nella sua borsa.
2: La Ivinskaya credette che, essendo io comunista, avessi fatto la spia ai sovietici. E naturalmente è lo stesso che credo che fu su Feltrinelli. Quando sono tornato in Italia, fui chiamato da Longo, mi disse soltanto di tacere, di non dare ulteriore pubblicità a questa cosa.
3: Pasternak non riuscirà a godere degli enormi diritti d'autore che il successo del suo libro ha procurato e che vengono versati in una banca svizzera dagli editori di tutto il mondo. Solo nel 1969, dopo una durissima trattativa, si risolverà la questione, ma Pasternak è morto 10 anni prima, il 30 maggio del 60. Nel 1964 Olga e sua figlia vengono liberate e riabilitate per insussistenza di prove. Sempre nel 64 Feltrinelli sottoscrive un accordo con la Metro-Goldwyn-Mayer per tradurre il romanzo in un film. Sarà un successo mondiale che lascerà il segno nella storia del cinema. Il romanzo invece sarà pubblicato a Mosca solo nell'89, solo dopo il crollo del comunismo. Khrushchev, prima di morire, confessa che quel romanzo non l'ha mai letto. La prossima settimana, a 20 anni dalla sua scomparsa, parleremo di Oriana Fallaci, giornalista, scrittrice, reporter di guerra. Oriana ha attraversato il giornalismo e la letteratura del Novecento con uno stile inconfondibile.
4: Io sono nata nella guerra, sono cresciuta, non nata, ma cresciuta nella guerra. E da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla per capirla meglio.
3: Una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo e con le sue domande i potenti del mondo.
5: Ma vorrei sentire un po' da te le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire: ah, lei, Oriana Fallaci, com'è cattiva.
6: Guarda Zatterin, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta.
5: Nessuno ci ascolta, è chiaro.
6: A me sembra di essere talmente buona.
3: Entreremo nella sfera più intima di Oriana con l'intervista a Monsignor Rino Fisichella, che ha pubblicato il libro La forza della ragione, edito da PM. Contiene lo scambio epistolare tra Monsignor Fisichella stesso e la giornalista negli ultimi anni della sua vita. Ma qual è il percorso spirituale che Oriana Fallaci ha fatto con lei?
7: Ma guardi, io essenzialmente credo che, lo direi in una frase,
3: sì,
7: la ricerca del senso della vita, la ricerca del senso della sofferenza, la ricerca del senso del limite, della morte. E non dimentichiamo lei che era stata una donna conosciuta in tutto il mondo.
3: Ecco, fin dove è arrivata secondo lei?
7: È arrivata al punto di avere tanta speranza. Io credo, guardi, se posso dire una parentesi, ma c'è un bel libro di Ignazio Silone, che è la sua autobiografia, che io vedo anche realizzato in Oriana Fallaci, cioè non riuscire a credere ma avere tanta speranza. E quando parliamo di speranza stiamo in ogni caso parlando della fede che la genera.
3: Il Mix del 23 torna lunedì. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Trazzullo. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite.

0: Rite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
2: Allora, eccoci bentrovati, addirittura verso la mezzanotte. Sono Alessandro Forlani e questa è Parola Chiave. E l'idea della trasmissione è quella di partire da una parola, declinarla, cercarne un po' i significati ramificati e poi suggerire degli approfondimenti, dei libri, dei film, anche dei viaggi. Piccoli spunti ovviamente che poi speriamo i nostri ascoltatori, ma anche noi stessi, insomma, cercheremo di accogliere. La parola di oggi è alieni, deriva dal latino, è un aggettivo, alienus, e significa ciò che è diverso da noi, quindi ciò che è lontano nello spazio, nel tempo, appartiene a un'altra specie, a un altro genere, ed è un aggettivo che indica fin dall'inizio qualcosa di negativo, una contrapposizione appunto. E la domanda che ci facciamo, il percorso che cerchiamo di fare è proprio quello, per capire insomma se invece poi l'alienità può essere qualcosa invece di vicino anche a noi.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: amici, cari, figlioli, gli adagerti di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti.
1: Allora, il termine alieni ovviamente da un'ottantina d'anni, insomma, fa riferimento agli extraterrestri, da quando un americano rappresentante di Vernici, mentre viaggiava dall'Idaho al

0: per Washington per vendere appunto vernici, ha incrociato 9 dischi volanti. Anche lì è nato proprio il termine dischi volanti, letteralmente piattini volanti lui li aveva chiamati. E in genere gli alieni appunto sono qualcosa di negativo, anche qui torniamo al significato originario della nostra parola, no? Vengono rappresentati poi dal cinema come dei grandi insetti, dei rettili, comunque sempre dei nemici. Questo sonoro che abbiamo sentito invece ci parla di una storia completamente diversa. Qui vi suggerisco già un libro che è I nostri amici extraterrestri, scritto proprio dai protagonisti di questa storia, due persone che tra gli anni 50 e 70 dicono di aver incontrato degli extraterrestri che invece mandavano proprio dei messaggi di bontà, no? Di pace. Io saluto il nostro ospite che è Flavio Vanetti. Ciao Flavio.
1: Buongiorno, buonasera a tutti, anzi in realtà.
0: Eccoci. Tu sei un collega del Corriere. Grazie, un collega del Corriere della Sera, poi parleremo dei libri che hai scritto. Per adesso diciamo soltanto che curi una pagina sul sito del Corriere della Sera che si chiama Mistero Bufo, che appunto è dedicato al nome tradizionale degli extraterrestri, Unidentified Flying Object. Senti, oggi ho visto che nel tuo stato di WhatsApp c'è In Alien We Trust. Ecco, gli alieni sono più cattivi o più buoni, per così dire?
1: Ma c'è una letteratura abbastanza varia sul tema. Sicuramente c'è un'immagine negativa di fondo, forse proprio perché c'è questo concetto di estraneo, di qualcosa che noi non conosciamo, e quindi automaticamente lo si associa a un concetto negativo. Però tu hai citato una vicenda molto particolare, quella appunto del caso Amicizia, che ha tenuto banco per qualcosa come un quarto di secolo in Italia, diciamo più o meno dagli anni 50 agli anni 70 su per giù, e proprio questo rapporto che avremmo avuto con questi esseri extraterrestri o intraterrestri, perché in realtà poi vivevano, sembra che vivessero nel sottosuolo, era basato sul concetto dell'amicizia, appunto sull'amore, sul rispetto. Poi questo rapporto è terminato perché avrebbero scoperto che noi siamo siamo in grado di coltivare certi valori.
0: E poi questo è anche un po' il senso del film dell'anno, no? Disclosure, Rivelazione di Steven Spielberg. Anche lì gli alieni sono buoni, anzi sono proprio l'ottimo, no? che si può immaginare, e sopportano tutte le nostre magagne, le nostre incapacità di migliorarci.
1: Sì, è vero, è un film che è stato anche molto discusso perché un po' chiude il ciclo di Steven Spielberg, cominciato con Gli incontri avvicinati del terzo tipo, poi c'è stato E.T., poi c'è stata La guerra dei mondi, e adesso siamo un po', appunto, come detto, alla chiusura del cerchio, nel senso che secondo me il messaggio forte di Spielberg, al di là appunto di quello che ha appena detto, è anche un concetto che ha alla base di questo fenomeno della disclosure, cioè della rivelazione degli X-Files, che è cominciata da quest'anno, dopo l'amministrazione Trump. Cioè Spielberg dice sostanzialmente: piantate di raccontarci delle storie, diteci la verità e diteci soprattutto come si sono sviluppati i rapporti con queste civiltà aliene, perché lui è assolutamente convinto
0: certo
1: che non
0: siamo
1: soli nell'universo.
0: Sì.
2: Vide degli extraterrestri che a loro volta lo guardarono.
3: Erano umanoidi con due braccia, due gambe e una testa.
2: Si spaventò moltissimo e corse di nuovo in macchina urlando che dovevano andarsene lontano da lì.
0: Ecco, questa è la testimonianza dei parenti di Barney e Betty Hill. È un caso di rapimento alieno presunto, ovviamente, del 1961. Qui andiamo a parlare di altre declinazioni del nostro termine. L'alienazione come invasione di un organismo estraneo, ad esempio, questo è un concetto della biologia. Ci sono, pensate, dei funghi che prendono il possesso proprio di organismi, ad esempio di insetti. Poi ci sono le specie aliene di cui si parla tanto, no? Ad esempio magari il granchio blu, no? Che entra nel Mediterraneo. Un libro che vi suggerisco, che è veramente un capolavoro, come si dice in questi casi non potete non averlo letto, è L'invasione degli ultracorpi di Jack Finney, che è proprio un super classico della fantascienza. E

0: Flavio, i rapimenti alieni, anche qui, sono veri, sono falsi, sono più, diciamo, un'autosuggestione, perché spesso avvengono nel sonno, no? Quando magari il corpo, quando il cervello magari manda dei segnali al nostro corpo, no? Di irrigidimento. Ecco, che ne pensi?
1: Ma è chiaramente una materia molto delicata, molto complessa. Probabilmente ci sono in molti casi dei fenomeni di autosuggestione o comunque di un vissuto particolare che nulla ha a che fare appunto con il contatto con entità non umane. Però ci sono anche tanti episodi molto molto particolari che fanno riflettere, devono far riflettere. In Italia abbiamo avuto la famosa vicenda di Pier Fortunato Zanfretta, il metronotte genovese che dal 1978 al 1981 sostiene sia stato rapito una dozzina di volte e di essere venuto in contatto con questi esseri spaventosi, Dargos, altri 3 metri, con una testa tutta piena di spine eccetera, che
0: lui fra l'altro dà dei particolari molto realistici, no? Il fatto che pioveva di rotto, ma lui era sempre asciutto,
1: era caldo,
0: c'era il calore,
1: era caldo. La macchina che sarebbe stata prelevata è stata ritrovata con una temperatura di 52 gradi in una notte invernale, quando all'epoca il freddo era ancora già bello intenso. Era ancora bello intenso. E la cosa di Piero, che secondo me depone a suo favore, è il fatto che da una vicenda del genere lui non si è arricchito, cosa che magari potrebbe accadere se uno volesse speculare e fare il furbo. Lui ha avuto la vita rovinata da questa vicenda. Poi nella sua storia ci sono magari dei passaggi che sono poco realistici. Probabilmente lui, non essendo stato creduto, ha pensato di fare la cosa buona e giusta, a forzare magari dei dettagli, e si è tirato un po' la zappa sui piedi. Però di fenomeni di persone che dicono essere state rapite ce ne sono tantissimi.
0: Tante, sì.
1: Basta pensare anche questo è un caso molto controverso, di Linda Cortile a Manhattan. Sarebbe stata prelevata appunto dagli alieni nel suo appartamento mentre dormiva, e tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi dell'allora segretario dell'ONU Peres de Keyar, che passava sul ponte di Manhattan, sul Brooklyn Bridge, proprio nel momento in cui questa persona veniva prelevata da questo
0: disco. E lui ha confermato per quello?
1: Allora, hanno confermato i suoi agenti, lui chiaramente è stato tenuto all'oscuro questa cosa, però la scorta che lo accompagnava ha poi testimoniato che era tutto vero, che è successo questo. C'è stato anche di recente una ricostruzione televisiva di questo episodio, ovviamente con anche il parere di chi sostiene che sia stata tutta una balla inventata per fare un po' di come dire, cinema di sensazionalismo. Però insomma bisogna avere, secondo me, rispetto nei confronti di quelli,
0: certo,
1: che dicono di aver vissuto certe avventure.
2: Molte mie idee si basavano sui sogni che facevo, così spaventosi da togliermi il respiro. È un tratto che si riflette molto profondamente nel mio lavoro.
0: Allora, questa era la voce di Hans Rudolf Giger, che è il padre di Alien, quello che è un pittore, scultore, designer svizzero che per Alien ha avuto l'Oscar. E qui vorrei suggerirvi un viaggio, nel senso che questo personaggio ha un museo nella sua città, nel cantone svizzero di Friburgo. La città è Gruyère, quella famosa per il formaggio Gruyère, quindi può essere anche un viaggio gastronomico. E a proposito di questo, Flavio, appunto dicevamo i tuoi libri, tu hai scritto un libro che si chiama Turisti per UFO, i 51 luoghi alieni da visitare nel mondo. Ce ne puoi suggerire qualcuno?
1: Insomma, diciamo che sono, tra l'altro, scrivendo questo libro ho dovuto scartare tante località che avrebbero meritato la menzione. Io credo che forse bisogna partire proprio da uno dei luoghi alfa dell'ufologia,
0: sì,
1: e direi Roswell
0: sì.
1: Anche se in realtà il crash famoso del 47, poco successivo all'avvistamento di Kenneth Arnold dei famosi 9 flying saucers, non sarebbe stato il primo di questo secolo, comunque il caso più eclatante di questo secolo, perché ci fu il famoso episodio di Magenta del 1933,

0: con dei resti di questo oggetto trasferiti nell'allora Siai Marchetti di Vergiate, la ditta che costruiva aerei, idrovolanti soprattutto, e lì poi portato dopo la guerra, trasferito negli Stati Uniti, con i pochi testimoni di quell'episodio lì che sono spariti, anche se adesso stanno saltando fuori dei parenti di chi ha proprio assistito a quell'episodio. Però tornando al discorso che tu mi chiedevi, ecco, Roswell secondo me
1: comunque vale un viaggio, insomma.
0: C'è
1: sì.
0: Anche un bellissimo museo fatto secondo me anche con un criterio molto poco americano ma molto significativo, cioè poco spettacolarizzato ma pieno di documenti che fanno riflettere.
1: Certo, e ovviamente per gli altri 50 luoghi rimandiamo al tuo libro.
2: Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni?
3: Senza dubbio, Mainfuhrer, con i reattori nucleari...
4: Volevo dire, signor Presidente,
3: con i reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli.
4: Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli.
1: Ecco, allora, ogni volta che c'è questo rumore, questo è perché Peter Sellers, nel dottor Stanamore, alza il braccio automaticamente. Ecco, qui vi do un piccolo suggerimento, a parte ovviamente vedere questo film, pensate che in medicina esiste proprio la sindrome della mano aliena. Ci sono delle persone che per un trauma, per un ictus, proprio hanno un braccio che si alza automaticamente, non possono controllarlo, non c'è sensibilità, quindi l'unica possibilità è appunto mettergli in mano una pallina oppure tenere la mano in tasca, perché fa proprio dei gesti inconsulti. Quello che trovo incredibile è che in realtà questa, che sembra un po' un momento comico del film, è il senso vero del film, perché poi quello che succederà sarà una guerra atomica scatenata in automatismo, quasi da una mano appunto aliena. E qui veniamo al discorso un po' psicologico, no? Del cosiddetto pilota automatico, che è un meccanismo che tutti purtroppo viviamo.
5: Stiamo raggiungendo quota 14.000 metri, ci rimetteremo in contatto a Lincoln. Passo e chiudo.
6: Aspetta un minuto, ma io ti conosco. Certo, sei Kareem Abdul-Jabbar, un giocatore di pallacanestro della squadra dei Los Angeles Lakers.
5: Ah, mi dispiace ragazzo, ma mi hai confuso con qualcun altro. Il mio nome è Roger Murdoch e sono il secondo pilota.
6: No, tu sei Kareem, ti ho visto alla partita.
7: Discuto sempre con papà perché lui dice che in difesa non vale un cavolo. Papà dice anche che certe volte ti risparmi un po', che non ti impegni.
5: Col cavolo che non mi impegno. Senti ragazzino, mi ripetono queste stronzate da quando ero all'università. Ogni sera mi fracassano le palle e non è divertente, sai? Dì a papà che ci provi lui a marcare i cristoni grandi e grossi per 48 minuti.
1: Allora, questo è un altro film capolavoro, L'aereo più pazzo del mondo. Siamo nel 1980 e Kareem Abdul-Jabbar, che era il campione per eccellenza di quegli anni, vabbè, c'era anche Larry Bird, fa finta di essere un pilota di aereo, ma viene poi riconosciuto da un bambino. Flavio, tu sei un giornalista sportivo, hai scritto anche tanto di sport, una biografia di Dino Meneghin, un libro su con delle schede, delle biografie di vincenti e perdenti. Il tuo ultimo libro è dedicato all'NBA. C'è una teoria per cui in realtà questi grandi atleti, grandi scienziati sarebbero degli extraterrestri. Tu che ne pensi?
0: Beh, direi che l'accostamento è plausibile. Io ho avuto la fortuna di conoscere l'NBA già nel 1980, che fu l'anno del debutto di Larry Bird e Magic Johnson, quindi proprio un anno iconico che poi ha dettato anche delle importanti trasformazioni nella Lega. E adesso appunto, dopo essere stato il primo a portare la Gazzetta dello Sport alle finali NBA, ho deciso insieme al gazzettiere di oggi, Davide Chinellato, che è corrispondente da Londra ma segue a sua volta il campionato professionistico, di realizzare questo libro, si chiama Universo NBA, che ha un semplice scopo, quello di cercare di avvicinare chi non è particolarmente esperto di basket, i profani, perché però sono incuriositi, interessati da questo campionato che è veramente all'insegna dell'alienità, nel senso del qualcosa
1: sono
0: di straordinario,
1: di
0: particolare.
1: Tutto, certo. Però sono alieni buoni o alieni cattivi? Nel senso che anche qui c'è la teoria dei rettiliani, invece appunto torniamo poi dall'altra parte ai Men in Black, agli amici.

0: quelli del basket secondo me sono alieni buoni perché generano spettacolo, quindi certo. Però poi, ma anche in generale, forse anche questa questione su alieni buoni e cattivi, forse in realtà ci sono un po' di tutti i tipi. Stephen Hawking ad esempio era convinto che sarebbe meglio non arrivare mai in contatto con gli alieni perché faremmo una brutta fine, e invece appunto ci sono esempi anche di alieni buoni. Una di queste si riallaccia un po' al concetto del dottor Stanamore della guerra nucleare che potrebbe scoppiare, purtroppo anche in questi tempi decisamente difficili, non è un'eventualità, certo, remota, e proprio gli alieni sarebbero anche quelli che si preoccupano di noi, e a volte quando vedono che facciamo un po' gli asini con l'energia nucleare, ecco che intervengono e ci bloccano le basi.
1: Che intervengano proprio per questo. Flavio, noi ti ringraziamo, ricordo il titolo di questo libro, NBA, storie rivalità,
0: Universo NBA, da Rizzoli Mondadori.
1: Allora scusami, allora ricordo il tuo libro Universo NBA, edito da Mondadori. Grazie Flavio di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ecco, questa sigletta annuncia la nostra ospite con cui chiudiamo la trasmissione, che è Chiara Condò. Eccoci, buonasera Chiara.
2: Buonasera Alessandro e buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Allora, libraia indipendente, ricordiamo anche il tuo profilo Instagram su cui metti appunto tante recensioni, Chiara Cond. Di che libro ci parli questa sera?
2: Prima di annunciarvi il libro scelto per questa sera, voglio fare un preambolo, perché quando sentiamo la parola UFO pensiamo subito a qualcosa che arriva da lontano, un oggetto sconosciuto, una presenza che non sappiamo spiegare.
1: Certo, proprio l'alieno, insomma, di cui abbiamo parlato questa sera, sì.
2: Esattamente. Ma forse la cosa più interessante degli UFO non è chiedersi soltanto da dove vengono, bensì come cambierebbe il nostro modo di pensare se incontrassimo davvero qualcosa di completamente altro da noi. Ed è proprio un po' questa domanda che mi ha fatto scegliere per questa sera Storie della tua vita di Ted Chiang, nella traduzione di Marinella Magri, ripubblicato recentemente da Neon Edizioni.
1: È un libro di racconti, giusto?
2: Esattamente, è una raccolta di racconti di fantascienza straordinariamente intelligente, e tra l'altro dal racconto che dà il titolo al libro, Denis Villeneuve ha tratto un film di straordinario successo che è The Arrival, in cui una linguista viene chiamata a cercare di comunicare con degli alieni arrivati sulla Terra. E qui Alessandro Chiang fa una cosa bellissima, perché invece di raccontarci l'incontro con gli alieni come una guerra o come un'avventura spettacolare, lo trasforma in un problema di linguaggio. Quindi come si comunica con qualcuno che non condivide con noi né la lingua, né la cultura e né persino il modo di concepire il tempo? Allora l'alieno diventa uno specchio, perché per capire l'altro siamo costretti a mettere in discussione tutte le nostre certezze, e questo secondo me è uno dei grandi piaceri della fantascienza: usare ciò che è lontanissimo per parlare di noi,
1: per raccontare noi. Certo,
2: esatto. Ted Chiang scrive dei racconti molto brevi, ma con dentro delle idee enormi: il linguaggio, il tempo, ma anche la libertà, la memoria, la tecnologia, e lo fa senza mai, mai sacrificare le emozioni. Quindi, se la nostra parola chiave di oggi è UFO, io vi suggerisco questo libro non tanto per incontrare gli extraterrestri, ma per fare, secondo me, una cosa molto più difficile: renderci conto che quando incontriamo qualcosa di così distante da noi, quella cosa ci costringe a cambiare il modo in cui noi guardiamo non solo il posto in cui viviamo, ma anche le vite che conduciamo.
1: Certo, senti, è un libro, ti dico quello che mi ha detto l'intelligenza artificiale, un po' difficile da leggere, un po' filosofico.
2: Lo è, ma è proprio il bello di Ted Chiang, che è un autore, uno scrittore lentissimo, pubblica raramente, ma quando lo fa pubblica dei racconti dalla perfezione davvero rarissima e scritti in una maniera davvero molto gradevole e profonda.
1: Va bene Chiara, allora noi ti ringraziamo molto, grazie a questo tuo punto di vista siamo tornati un po' a dare una risposta, no? A quella che era la domanda che ci siamo posti all'inizio, e la risposta direi che è che gli alieni, anzitutto, siamo noi anche, e parlare di alieni significa parlare appunto di noi stessi, delle varie parti di noi stessi. Allora chiudiamo qui la trasmissione, adesso possiamo dire buonanotte perché appunto andiamo verso la mezzanotte.

In regia Leonardo Patanè, per la parte tecnica Andrea Di Marco. Io sono Alessandro Forlani. Ci sentiamo con Parola Chiave la settimana prossima con Michela Mancini. E la linea adesso va al GR della Mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni scrive a Bruxelles: valutare l'impatto dell'inflazione e usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. Vertice in serata a Palazzo Chigi. Trump: potrei chiedere all'Europa di attingere alle sue riserve di gasolio. E sull'intelligenza artificiale ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic. Francia, la rivolta degli studenti, cortei in tutto il paese, aule incendiate e scontri. 2000 i fermati. Sulle risorse per l'istruzione, Macron tenta la via del dialogo. Legge elettorale, centrodestra compatto, respinte con il voto segreto le pregiudiziali delle opposizioni. Il campo largo attacca, premierato mascherato. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta in Val di Susa, in carcere un 59enne. Si definiva il prescelto e depredava donne fragili.

0: stato cupido contro il crollo delle nascite. Le autorità di Singapore lanciano un'app di incontri per creare nuove famiglie. Tutti tornano a casa, esce il nuovo disco di Ariete ad anticipare l'album Che bella vita, il duetto con Angelina Mango. Calcio stasera Francia-Italia di Nations League, gli azzurri ritrovano Zidane 20 anni dopo la finale mondiale di Berlino e la testata Materazzi. L'Under 21 vince allo scadere in Armenia e lunedì contro la Polonia si gioca la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli 80 anni della CNA.
1: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
2: Una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
0: Ora la risposta di Bruxelles. Intanto in serata vertice a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza pubblica.
3: La lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione è arrivata a Bruxelles, ma già prima che giungesse a destinazione la Commissione ha fatto sapere che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto, in cui oltre alla fiammata dei prezzi si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Di bilancio e risanamento ha parlato Mario Draghi, è inevitabile, ma a farlo solo con tagli e tasse non basta. Intervenuto alla Banca Nazionale Svizzera, l'ex presidente della BCE ha indicato nelle riforme sovranazionali la leva per la crescita e chiesto all'Europa di attuare la roadmap per la competitività. Tra le priorità anche il controllo dell'inflazione e un investimento di 100 miliardi nell'intelligenza artificiale finanziabile dal bilancio europeo. In una fase di incertezza per l'economia internazionale, i mercati sono sotto pressione. In rosso le borse europee, Londra e Parigi perdono oltre l'1,5%, Francoforte l'1,03%, Milano il 2,21%. Lo spread BTP Bund sale a 118 punti. Giornata contrastata anche a Wall Street, che chiude poco sopra la parità. In rialzo il petrolio con il Brent a $102 e il WTI a 93. La Camera intanto è impegnata sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre il voto finale sulla riforma.
4: La maggioranza passa senza intoppi il primo ostacolo, il voto segreto sulle pregiudiziali alla Camera, lì dove a luglio il governo era andato sotto. Non ci aspettavamo altro, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. I numeri sono chiari, concorda l'azzurro Antonio Tajani. Una compattezza che si ritrova negli argomenti a favore del testo, garantisce stabilità e ridà potere agli elettori, dice in aula il leghista Igor Iezzi, togliendolo alle segreterie.

0: La sovranità appartiene al popolo, non al Nazareno, al popolo.
1: Ma l'indicazione del candidato a Palazzo Chigi per le opposizioni rimane un premierato di fatto che stravolge la Costituzione. Si aggiungono, elenca il PD, i capilista bloccati che renderanno inutili preferenze e alternanza di genere. L'obiettivo della destra, sintetizzano i 5 Stelle, è uno solo: rimanere imbullonati al potere. Alfonso Colucci.
2: È il frutto della paura, ma la politica è coraggio. Non la paura di cambiare il proprio posto.
1: Con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, che però spiega le pregiudiziali erano ridicole, ma rimaniamo contrari al testo. Lucio Bondi, GR1.
3: Migranti, il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, riunito a Lussemburgo, ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Le norme introducono regole più rigorose e prevedono la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'UE. La normativa integra il patto su migrazione e asilo, entrerà in vigore nelle prossime settimane. Caro carburanti, arrivano segnali di riduzione dei prezzi.
4: Con l'adesione di Tamoil al Price Cap dopo Eni, IP e Kuwait, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Positivo il giudizio del Codacons ed è una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro dei prezzi mostra qualche segnale positivo. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a seguire da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR1.
3: Rai Radio 1, a mezzanotte e 8 minuti, continuiamo ad occuparci di temi economici legati al caro energia. Ne ha parlato negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
5: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista, prima, si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale. Poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca. Ci stiamo lavorando, aveva già detto poche ore fa, ma le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: L'attacco contro la base della RAF a Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto, gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. E proseguono le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota omanita che ha tentato di far precipitare l'aereo e il comandante indiano che lo ha impedito insieme ad agli altri membri dell'equipaggio sono stati riportati negli Emirati Arabi Uniti dopo il ricovero in Arabia Saudita. Nel frattempo esplode la polemica in Israele per le falle nella sicurezza. E siamo alla protesta degli studenti in Francia che si estende a tutto il paese. Oltre 400 i feriti, quasi 2.000 i fermi. Il governo tenta una mediazione.
6: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia.

0: Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo, il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei con i suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geoffrey riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora la cronaca con il caso Garlasco. Se Andrea Sempio sarà processato, la famiglia Poggi ha annunciato che non si costituirà parte civile. Sulle polemiche legate alle vecchie indagini interviene al nostro giornale l'ex comandante del RIS, il generale Luciano Garofano, che respinge le accuse.
2: E ancora la vicenda del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Stasi a tener banco nell'affair Garlasco. Su questo ci sono un esposto della difesa Stasi e un fascicolo della procura di Pavia, al momento senza ipotesi di reato. Il comandante del RIS di allora, generale Garofano.
3: Io vedo un travisamento un po' di un dato di fatto, quello della procura espresso nel comunicato, che dice soltanto: noi non abbiamo rinvenuto nel fascicolo del 2007 questa documentazione. Punto.
2: Nessun tentativo di nascondere quei dati grezzi, dunque, secondo il generale.
3: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi.
4: Gli avvocati, ad esempio, sembra che siano pronti a presentare un'istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, come commenta lei?
3: Dico, finalmente. Io ho perorato questa possibilità e ho suggerito l'anno scorso che l'impronta 33 entrasse in quell'incidente probatorio.
2: Tra gli atti della procura, una nuova consulenza su dinamica e tempi della morte di Chiara, ora ritenuti difficilmente compatibili con l'arco temporale in cui Alberto Stasi avrebbe compiuto il delitto. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sulla setta scoperta nella Bassa Val di Susa e provincia di Torino ha arrestato il capo del gruppo accusato di abusi sulle discepole.
5: Le vittime erano persone fragili, anche minorenni. Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare maestro, è accusato di aver ridotto in schiavitù diverse persone, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata, truffa aggravata e danni dello Stato per aver percepito indebitamente 80.000 euro per una pensione di invalidità. Sono il prescelto, in contatto con la madre divina, così dichiarava il capo della setta, manipolando le sue adepte, proponeva terapie sciamanitiche per guarire malattie. Le monache, così le chiamava, erano costrette al voto di obbedienza e povertà, versando tutti i loro averi a Malatesta.
6: Mettersi alla prova fa tutto parte del sentiero spirituale che ognuno di noi sta percorrendo.
5: Nei viaggi tra Italia, India e California e sui monti malaiani ha studiato tecniche di armonizzazione con la terra, yoga, meditazione e difesa personale, attraverso le quali avvicinava le vittime all'interno di una comunità residenziale. Lì si sarebbero consumate le violenze. Tre i collaboratori del 59enne in indagati a piede libero, tra loro una psicologa e un massoterapista, Elena Paba, GR1.
1: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, è ricoverato da ieri nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. A darne notizie è il primo bollettino diffuso dall'ospedale, firmato da Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di Emergenza. A Bologna primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
7: L'esame autoptico ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Abderrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica, ma i consulenti della procura, che oggi incontreranno le parti, avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo, sostiene, senza la compressione subita Fakir sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, i due poliziotti lo bloccarono a terra sotto il loro peso per diversi minuti fino a quando smise di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste gli agenti, quella stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. La relazione finale arriverà entro 20 giorni. Nel frattempo i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni.

0: indagini preliminari, mentre l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati. Simone Zazzera, GR1.
1: La Procura di Roma ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani nel processo d'appello sul riciclaggio della casa di Monte Carlo dopo le condanne di primo grado in attesa della sentenza definitiva prevista per febbraio 2027. Un'app per fronteggiare il drastico calo delle nascite e la sorprendente iniziativa del governo di Singapore.
2: All'epoca di questa canzone c'era il boom demografico e gli incontri li combinavano le agenzie matrimoniali. Oggi la denatalità è un problema in tanti paesi e per gli incontri ci sono le app. Singapore unisce i due aspetti del nostro tempo. Per far fronte al calo di nascite, con una media di 0,8 figli per donna, le autorità hanno varato una app di dating chiamata First Date. Si affianca a strategie più convenzionali come un consistente bonus famiglie. Non bastasse il bonus, c'è la app riservata ai dipendenti pubblici fra 21 e 35 anni, sollecitati a iscriversi. Poi l'algoritmo combina un solo abbinamento alla volta per ogni iscritto, perché l'obiettivo è fare coppia di potenziali genitori. Se non per la natalità, la app potrebbe funzionare per la sua modalità di iperselezione. Le altre app di dating vengono cancellate in media dopo un mese, motivo lo stress causato dai troppi abbinamenti. Donatella Gori, GR1.
1: In chiusura alla musica, esce oggi Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete, che contiene anche 4 duetti. L'abbiamo intervistata.
3: Non è poi così diverso da una casa.
4: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente e io sono sinceramente fiera di lei.
5: Ed Arianna, in arte Ariete, per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo ed ora arriva Tutti tornano a casa.
4: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io, ho indagato molto su di me, sui miei sentimenti e quello che provavo, il luogo in cui le persone si devono sentire protette. Purtroppo non sempre è così, quindi è un luogo di protezione semplicemente. Per me sono stata io.
5: La casa fisica è quella degli affetti e così a duettare chiama 4 amici, Fulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra, il duetto che ha anticipato le 12 tracce, quello con Angelina Mango. Dal 7 novembre le storie di Ariete live nei club. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimo Chiadroni ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, le nazionali di calcio in primo piano, cominciamo da quella maggiore che stasera, nella terza gara di Nations League, sarà di scena a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane, che ritrova per la prima volta l'Italia dopo la famosa testata data a Materazzi nella finale dei mondiali del 2006 a Berlino, vinta ai rigori dagli azzurri. Vigilia caratterizzata dalle conferenze stampa dei due commissari tecnici. Sentiamo le parole di Roberto Mancini nell'intervista rilasciata ad uno dei nostri inviati.
8: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
9: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare. Qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto.
8: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo e anche questa è una bella sfida.
9: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere. Quindi cercheremo di fare una buona gara.
8: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
9: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
1: Parigi, Francesco Repice, GR1.
7: E tra poco parleremo anche dell'Under 21. Intanto andiamo a vedere le partite che si sono disputate in serata di Nations League. Da segnalare la vittoria esterna del Portogallo privo del fuggitivo Cristiano Ronaldo sulla Danimarca 4-2, il successo del Galles sulla Norvegia 2-1, quello della Germania sulla Serbia 2-0,

0: 0-0 e il pareggio 2-2 tra Grecia e Olanda. Ed eccoci all'Under 21, che in Armenia ha conquistato allo scadere una sofferta e importantissima vittoria che la tiene in gioco per la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. L'inviato.
1: Praticamente all'ultimo respiro, la nostra nazionale Under 21 ha rischiato di non vincere con l'Armenia, ultima del girone, ancora a 0 punti. Solo al 95esimo, una perla di Sisse ha trovato il gol che ci tiene in corsa per il primo posto nel girone, altrimenti sfumato, in caso di mancato successo a Yerevan. Brutto primo tempo per l'Under 21, meglio il secondo tempo, quando all'inizio Baldini manda tutti insieme Sisse, Liberali e Lulli. È proprio Sisse che colpisce una traversa, traversa colpita anche da Comuzzo, il portiere dell'Armenia para praticamente tutto. Gazarian ha compreso un calcio di rigore di Coleoscio concesso per un fallo di mano. Quando ormai tutto sembrava finito, 6 minuti di recupero, al 95esimo il gran gol di Sisse dopo che ancora una volta il portiere aveva salvato su Cherubin. Silvio Baldini.
2: Sì, è una sorpresa, perché questo è il calcio. Purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano, perché ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno.
1: Ora si va a Pescara lunedì con la Polonia per il primo posto nel girone. Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Martedì 6 ottobre, il giorno dopo Italia-Turchia di Nations League, il futuro di Giovanni Malagò e del calcio italiano prenderà una decisione chiara. Per quella data, infatti, il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha deciso di convocare la giunta CONI, che dovrà decidere sul commissariamento della FIGC. Si è chiusa con l'archiviazione da parte della Procura federale il procedimento che riguarda all'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Rissone, che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La Supercoppa torna all'antico in Italia e in gara secca. A contendersela Inter e Lazio, che si sfideranno a San Siro martedì 22 dicembre alle 21. Chiudiamo con il basket. Contro Milano aveva perso allo scadere per un tiro di Devon Hall. Contro i campioni in carica dell'Olympiacos ha vinto sulla sirena grazie a una prodezza da tre di Marcus Carr. La Virtus Bologna si aggiudica così la sua prima gara in Eurolega della stagione, 96-94, alla terza giornata, in un paladozza letteralmente saltato in piedi dopo la prodezza del canadese. Stasera tocca all'Olimpia in trasferta contro il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli e il traffico scorre su una sola corsia. Per questa ragione c'è il traffico rallentato in direzione di Napoli. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Candela verso Canosa, la presenza di pedoni intorno al chilometro 127,6, dunque molta prudenza. Per il resto abbiamo lavori e conseguenti chiusure. Partiamo da quella della 4 Brescia-Padova, uscita chiusa a Padova Ovest in direzione Milano fino alle 6. Uscita entrata chiusa per lavori sulla A21 Torino-Brescia a Casteggio in direzione Brescia fino alle 6. E concludiamo con la A7 Milano-Genova, dove pure ci sono lavori, e abbiamo uscita chiusa a Tortona in direzione Genova, chiusura nodo all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Piacenza e Torino per chi viene da Milano, e tratto chiuso tra allacciamento Raccordo Bereguardo e Binasco in direzione Milano, in tutti e tre i casi fino alle 6. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.

0: Ascolti fino al 4 ottobre. La COP sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. E grazie a chi ci scrive al nostro numero di sms e whatsapp, il 335-699-2949. Grazie anche perché ci sono venuti a trovare due amici che attraversano il mondo della comunicazione di loro stessi. Benvenuto Vinicio Capossela, grazie per essere qui intanto. Ciao Vinicio.
6: Ciao, ciao John.
5: E grazie a Pierpaolo Capovilla.
7: Ciao a tutti, felice di essere qui con voi.
5: È un po' che non ci vediamo Pierpaolo, ma non sei stato con le mani in mano come si dice. Parte da Roma Europa e morte non avrà dominio, si concluderà il 21 dicembre, parleremo meglio tra poco, a Firenze una tournée teatrale della prima opera di Vinicio Capossela. Cos'è una balla d'opera? Beh, potrei chiedertelo subito Vinicio, così sgombriamo il campo da equivoci. Cos'è una balla d'opera?
6: È una rappresentazione che avviene a teatro e che si basa su canzoni e cose che avvengono tra le canzoni, quindi sono canzoni in qualche modo legate, canzoni animate direi, come i cartoni animati, perché prendono animazione a teatro, i loro personaggi prendono vita e corpo e sono inseriti, diciamo così, in una narrazione.
5: Diciamo che intorno a questa idea, la ballad è uno dei grandi punti di riferimento per noi, chiamiamo per esempio il rock, no? È una forma aperta, non è una semplice canzone, è qualcosa di più, è come dici tu anche una sua forza drammaturgica, potremmo dire, no? È movimentata, racconta storie, attinge forse anche un po' dalla tradizione.
6: Sì, il termine è antico, certo. Vigeva già ai tempi di Shakespeare, no? Perché erano le ballad d'opera, qualcosa che veniva dalla canzone, da una situazione popolare, e in un certo senso è così, perché tutto questo viene da un radio racconto, un'opera concepita proprio per la radio, che mette nell'etere le voci degli abitanti di un villaggio, abitanti che non hanno ecco, non si sentono importanti, non giudicano uno l'altro, quindi in un certo senso è popolare la sua origine.
5: In mezzo a tutto questo ruota attorno a Under Milkwood, un poema per voce di un poeta gallese, Dylan Thomas, che ha avuto una incidenza fortissima nella storia della musica, non solo del teatro e della letteratura, perché è vero che Dylan Thomas ha attraversato veramente moltissime forme di espressione, nemmeno lui forse, io credo che lui stesso si sarebbe stupito di vedersi rappresentato magari a Broadway, rappresentato in un radiodramma, no? Per dire che tutto parte dalla forza della parola, come dicevi Vinicio, che però deve essere anche rappresentazione. La parte teatrale di cui tu parlavi è il momento in cui la parola viene condivisa e diventa anche un atto fisico, forse una cosa del genere, viene messa in scena almeno.
6: Sì, perché è in relazione a una storia di amicizia, una lunga storia di amicizia che va anche oltre, diciamo, il cambiamento di stato del protagonista, che era un uomo che ha dedicato la sua vita alla radio, e quindi è come stato un passaggio di testimone, era un progetto che una persona carissima voleva realizzare, che non accadde, quindi è un po' una rivincita anche sulla morte, ma anche sulla cultura della morte, quindi da questo viene un po' questo titolo e questo posto vuoto. Ho avuto davvero la ricchezza, ecco, di poterlo condividere con Pierpaolo Capovilla.
5: Allora Pierpaolo, tra poco parleremo anche con te, chiaramente chi non è stato nominato, ma lo nomino io, Renato Striglia, è

il convitato di pietra, il convitato assente, che però è in qualche modo l'origine di tutto questo, la voce, che insomma, essendo io stesso uno che usa la voce per raccontare storie, capisco benissimo quando si fa il passo oltre, questa voce diventa ampia, parla di altro, racconta anche dell'infelicità magari di non sentirsi accettato. Insomma, hai parlato di amicizia, Vinicio, io devo dire che quattro amici, erano ancora amici all'epoca di Rubber Soul, mettono insieme uno dei capolavori della storia del pop, e quindi faccio questa piccola digressione per ricordarvi che tutta questa settimana La Nota del Giorno Dopo racconta Rubber Soul nelle sue versioni espanse, che stanno per uscire, usciranno domani. Prendiamo un pezzo di questo disco, si chiama Wait, è uno dei pezzi meno, se vogliamo, avanguardisti di questo disco, che è un disco che avvicina, intanto è importante perché siamo alla metà degli anni 60 e con questo album comincia l'idea di un concept dentro un disco. Un disco non è più una raccolta di singoli, ma è invece qualcosa che va da qualche altra parte. Insomma, direi tante parole, questa è Wait e loro sono i Beatles di Rubber Soul.

0: Wait, Rubber Soul, siamo nel 1965, i Beatles arriveranno anche in Italia, sono un gruppo estremamente inquieto, all'epoca sono ancora dentro l'idea del beat, dei 45 giri, eccetera, ma Rubber Soul è qualcosa di diverso. Pensate alla copertina, che è una copertina incredibile perché è un errore tipografico, una copertina sfumata dove i volti dei Beatles sono allungati, piace moltissimo a John e diventa la cover di un disco dove tutto è diverso da quello che all'epoca impone il mercato discografico. Intanto non c'è il nome della band sulla copertina, il titolo Rubber Soul è a forma di cuore capovolto. Rubber Soul cosa significa? Significa soul di plastica ed è un appellativo che per scherzare Paul e John attribuivano a Mick Jagger, che cantava soul, sì, ma essendo bianco il suo soul non era un vero soul di un cantante nero, era un soul artificiale, ovviamente scherzavano, però il soul di plastica fa parte di questo disco. Insomma, è un disco che va da qualche altra parte, lo fa con una forza incredibile e c'è qualcosa che va da un'altra parte rispetto alle ingerenze del mercato discografico. Si può dire che dal 65 in avanti i Beatles diventano un gruppo di studio e lo fanno al di là delle tournée massacranti, al di là dei dissapori che ci possono già essere tra John e Paul, ma soprattutto con un'idea che è quella della loro creatività. Non so, Pierpaolo Capovilla, voglio chiamare subito in causa te. I Beatles sono stati importanti come ascoltatore, te lo chiedo, o ti sembravano un gruppo un po' stucchevole, pop?
1: Non ne ho mai ascoltato in vita mia.
0: Bene, quindi non hai un giudizio al riguardo.
1: Non ho giudizi.
0: E tu, Vinicio?
2: Ma sono nel dualismo forse più del Rolling Stones.
0: Io sono estremo. No, io...

0: Sono da anni che collaboro con un profondissimo conoscitore dei Beatles che è Asso Stefana, che mi riporta tutte queste meraviglie, questa arte della registrazione. Al di là del risultato è molto molto interessante comprendere come ci siano arrivati, questa scelta basilare di rinunciare a fare tournée, a disperdersi e continuare a produrre man mano anche separati uno dall'altro queste, e credo che la componente importante dei Beatles sia questo produttore, no? George Martin, che ha realizzato anche una versione di Under Milford per la BBC nell'80, all'inizio dove la voce narrante era Anthony Hopkins, e ha composto anche delle canzoni, quattro canzoni estratte dal testo di, e quindi è anche interessante come le cose finiscono per risuonare una con l'altra.
1: Sì, sì, è un gruppo in cui in questo periodo, in questo momento della loro vita, come dici tu giustamente Vinicio, scopre le possibilità dello studio di registrazione, e George Martin, che ha una formazione, è un uomo di studio, quindi collabora a formazioni jazz, eccetera, eccetera, dà un'impronta, diciamo che per esempio il pianoforte in queste canzoni è sempre suonato da George Martin, addirittura a un certo punto lo suona a doppia velocità, per cui sembra un clavicembalo, per dire che una parte degli esiti di questo disco sono proprio legati al modo in cui viene gestito così il suono. Ma torniamo a noi. Pierpaolo Capovilla, invitato da Capossela a condividere questo racconto che parla di amicizia, di comunità, di un'epica del fallimento, se vogliamo dire così. Come ti sei trovato e come soprattutto attraverserai questi spazi? Adesso daremo un po' di date che incrociano qui a Roma, per esempio il Roma Europa Festival, nelle sue prime date, il 3-4 ottobre.
2: Certo, sì. Sì, io sono questa fantasmagoria sul palcoscenico, grazie a Vinicio che ha voluto rendermi partecipe di questa bella avventura o disavventura, vedremo, comunque avventura e disavventura poi alla fine si assomigliano, no? Che cos'è la vita? È un'avventura o una disavventura? Così spesso ci disavventuriamo delle nostre avventure. Okay. Quindi io sono un po' Renato Striglia, sono un po' Dylan Thomas, sono un po' Capitan Gatto, sono un po' fantasma, sono un po' vivo, sono un po' morto, ci sono e non ci sono, sono vivo in una ubiquità, diciamo, del e nel palcoscenico, e devo dire la verità, mi sento a mio agio.
1: E tu anche, Vinicio, fai un po' da nocchiero, no? di queste diverse incarnazioni di cui ho appena parlato per Paolo. Beh, un po' da guida, non so se più Caronte oppure un Virgilio.
0: Volevo raccontare una serie di cose, soprattutto credo che questa specie di questa idea di comunità, no, che c'è in questo lavoro di Dylan Thomas abbia anche una valenza sociale. È un momento anche in cui si fa l'abitudine all'odio, alla violenza, alla bruttura ed è tutto. La prima idea di Dylan Thomas di questo poema era di parlare di una città, di un villaggio in cui ognuno era com'era, era non, diciamo secondo la propria natura, e questa cosa era così irregolare che le forze, diciamo così, dell'ordine, del potere, dell'autorità e della violenza li recintavano e li dichiaravano collettivamente insani, in modo che non contagiassero i cosiddetti altri sani, no? Con la loro così insanità. E secondo me preservare questo spazio di insanità salvifica, di Eden primordiale, no? Di questa natura profonda che è un po' un luogo dell'intimo che dobbiamo rafforzare, e la poesia può aiutare a questo, no? È come un esercizio quotidiano, ma una poetica che non trascura la realtà, che è sempre fuori da questa stanza, pronta a irrompere, a travolgere le nostre vite, com'è, no? E quindi è questo che succede. Le canzoni lo dicono, però non bastano, sono anche strumenti per farsi attraversare, insomma, dalla memoria, dalla vita, dalla poetica e dall'orrore dell'attualità.
1: In mezzo c'è una comunità, che la comunità comprende anche le persone che stanno ai margini della comunità, no? Nel senso che può esserci, come dicevi tu, una comunità chiusa, una comunità che si apre, una comunità che attraversa l'esistente. Il 22 gennaio uscirà un album di Vinicio Capossela, possiamo anticiparvelo, dove questa idea della ballad opera diventa si strutturino una

0: serie di canzoni, possiamo chiamarle così, Vinicio.
1: Sono assolutamente
0: canzoni, e quindi noi entriamo proprio dentro È morte non avrà dominio, che fa parte di questo disco, un disco che accompagna questa tournée che avrà moltissime date, comincia come vi dicevo il 3-4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, per poi arrivare al Teatro 2 di Parma il 9-10 ottobre, poi arriverà ad Ancona, a Napoli, a Catanzaro, a Milano, al Politeama di Genova, a Sassari, a Torino, a Bologna, al Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Goldoni che è un posto importante per la storia, direi anche politica, di questo paese, e il 21 dicembre al Teatro Verdi di Firenze. È una compagnia vagante, così come le compagnie teatrali di un tempo, quelle di Shakespeare, quelle di Molière, che portano in scena questo spazio dove la musica, la narrazione e la drammaturgia hanno la meglio.

0: e morte non avrà dominio. Pierpaolo, in tutto questo viaggio, adesso ovviamente siamo all'inizio di questo viaggio, quindi vedremo come sarà, quanto sarà divertente, no? Ma cosa ti aspetti da questi giorni, da questo girovagare, appunto? Tu ormai sei sul crinale, appunto, dell'essere un attore, un musicista, insomma, della rappresentazione di qualcosa che sei te stesso, insomma, diciamo. Beh, che non so bene cosa voglio dire, però
1: proviamoci sempre ad essere noi stessi in qualsiasi circostanza della vita.
0: Guarda, è un consiglio che mettiamo anche agli ascoltatori, guardateci sempre.
1: Ma sì, riuscire ad essere se stessi nel segno della franchezza, nel segno della sincerità e anche di una reciprocità di questa sincerità, vivremmo tutti molto meglio. Si vive meglio all'Aregub, il nostro villaggio di umanità, che in questa stramaledetta società umana in cui ci ritroviamo costrette le nostre esistenze. A me il cinema è venuta in cerca di me, il cinema non l'ho cercato io, mi è scoppiata fra le mani sta bomba, ok, e mi sono ferito, mi sono in trappola adesso, ok,

0: Ma ne sono felice perché mi sta piacendo moltissimo, ok? Cioè, mi piace il cinema, perché mi piace proprio come si fa, mi piace l'intrico, lo straordinario intrico di competenze, professionalità e umanità diverse che si svolge all'interno di questo mestiere quando fai un film. E mi sta piacendo da morire anche il teatro, ecco. Io sono un neofita del teatro, anzi sono un debuttante assoluto. Questa è la prima volta che faccio teatro in vita mia.
1: Beh, però
0: credo che anche Vinicio sia la tua prima volta, vero, che fai teatro, teatro, insomma.
1: Dai, si dice, sarà proprio teatro, non lo so.
2: Sono in fortissimo imbarazzo, mi sento sempre in bilico tra il teatro è il luogo un po' dove si sospende l'incredulità, no? E quindi, cioè, si può prestare, diciamo, fede alla meraviglia. Il problema è che quando si accende la luce si vede, insomma, tutta la, e quindi è una cosa strana. Per il momento però sono felice di poter in qualche modo abitare, diciamo, in questa raccogliere, diciamo, una sorta di ci sono esistenze, quando esistenze che danno molto e che qualcosa ricevono, che lasciano, però quando terminano lasciano magari una stanza, pochi oggetti, se uno ce l'ha magari un gatto, e tutto questo rimane così, e tutto quello che resta di un'esistenza magari ricchissima, no? Cioè, noi siamo un po' quello che lasciamo negli altri, la nostra unica possibilità, particolarmente quando non lasciamo nient'altro che una stanza con qualche oggetto orfano, no? E quindi questa cosa, un po', anche se c'è il titolo morte nella, mi piace perché parlarne rende più preziosa la vita, cioè ci ricordiamo che ogni attimo è eterno perché è l'ultimo, e che spesso l'esercizio di ogni potere passa per l'amministrazione della paura della morte, no? Quindi questa confidenza, questo diciamo dare seguito a qualcosa, è qualcosa che è l'unico motivo serio che mi ha spinto a fare una cosa in cui non mi sento particolarmente sicuro, è il dono della recita, diciamo così, ma della compagnia, della conoscenza di Pierpaolo, è già un grande dono, e oltre che naturalmente l'avere approfondito l'opera di questo poeta straordinario.
1: Sì, sì, un poeta che è andato al di là veramente dei limiti della stessa poesia, che è riuscito a influenzare, come dicevamo prima, il mondo del pop, il mondo del, insomma, il famoso correlativo oggettivo di Thomas, poi lo troviamo in poeti delle nostre parti come Sbarbaro e Montale, però poi abbiamo anche Keats, cioè nessuna forma di snobismo rispetto all'arte della parola, che secondo me è la cosa più importante, no? Permettere che la parola sia. Pierpaolo, vedo che vuoi aggiungere qualcosa su questo. O su
0: sì, no, ma la poesia è una di quelle forme di espressione dell'attività umana che più si avvicina a quella che Socrate chiamava parresia, cioè dire il vero di fronte al potere, di fronte al tiranno. Okay. Io sono un grande amante dei poeti russi, quindi questa cosa e di Pasolini anche, e questa cosa della parresia tengo molto, ma parresiaste è stato indubbiamente anche Dylan Thomas in questo Il Bosco di Latte, e lui riesce a descrivere con una dolcezza infinita, che è la dolcezza che ci manca a noi adesso in questo sistema di vita in cui ci ritroviamo costretti, con una dolcezza infinita riesce a raccontare il bello e il brutto, il cattivo e il buono, no? La preghiera del reverendo Jenkins è qualcosa di semplicemente straordinario, no? Non tutti i cattivi sono così cattivi e non tutti i buoni sono così sì, buoni, questo sapersi accettare, questa reciprocità.
1: Sì.
0: Fra gli esseri umani, fra gli uomini e le donne, fra le donne e le donne, gli uomini e gli uomini, insomma, questa splendida la fratellanza, che cosa c'è di più, che cosa sfida di più il potere se non la fratellanza, dico io.
1: Insomma, c'è una dose di empatia nella poesia, nelle canzoni, nelle storie che vengono condivise, che credo sia al di là del giudizio. Cioè del moralismo, cioè è proprio quello che secondo me, che a me personalmente interessa di più. Stiamo anche avvicinandoci alle giornate del cinema muto a Pordenone, che sono un momento straordinario a cui io vi vorrei invitare. A Pordenone, da sabato fino alla settimana successiva, si mettono in scena i fotogrammi senza parole ma con moltissima musica, quindi diventa nuovo centrale la musica dentro queste proiezioni. E forse la differenza tra teatro e cinema, non lo so, ce ne sono tante. Qualcuno diceva il teatro è qualcosa che vivi solo nell'attimo, il cinema ti immortala per sempre, no? Quindi
0: il teatro è

0: evenemenziale.
1: Eh sì, e il teatro, okay, è anche
0: mentre, mentre il cinema è naturalmente perde l'aura dell'evenemenzialità del, del teatro per conquistarne un'altra, quella della riproducibilità.
1: Della riproducibilità e anche del momento in cui qualcosa si fissa per sempre, è qualcosa di meravigliosamente sublime.
0: Benjamin,
1: come succede?
0: Benjamin.
1: Eh sì, questo è Benjamin. Comunque sì, siamo, volammo davvero, grazie moltissime a Vinicio Capossela. Grazie per aver condiviso con noi questo spazio e sul dosso della balena per sia il disco sia queste, queste rappresentazioni che stiamo per attraversare.
2: Grazie. D'altro canto tutto questo è comunque un omaggio a questa cosa quasi di modernariato che esprime proprio una delle più grandi invenzioni del mondo, il rock and roll.
1: Mamma mia, sul rock and roll siamo sempre e comunque d'accordo. Pierpaolo Capovilla, ti regalerò tutti i dischi dei Beatles se un giorno, magari più avanti nella tua vita vorrei ascoltarli, ma magari ti piaceranno, non lo so,
0: sicuramente.
1: non voglio esagerare.
0: Crescerò.
1: Grazie moltissimo a entrambi. Andiamo dentro l'altro frammento di questo disco che esce il 22 gennaio, che sono molto contento di aver presentato qui alla notte del giorno dopo a Rai Radio 1.
3: Dorme il bosco e dal mare soffia un vento.

Oltre il Bosco, Vinicio Capossela è il disco che uscirà, ne parleremo sicuramente, aspettando il 22 gennaio dentro Roma Europa, il 3 e il 4 di questo mese che è appena iniziato all'Olimpico, e poi moltissime date di cui vi abbiamo reso conto. Oggi nel mondo della musica, il 2 ottobre, succedeva una cosa abbastanza importante, moltissime le nascite, per esempio Sting, tanti auguri, o Badly Drawn Boy. Veniva anche pubblicato un disco, il 1970, il quinto, di

un gruppo che stava cambiando pelle tra fine degli anni 60 e inizio del decennio successivo. Stiamo parlando niente meno che dei Pink Floyd, senza Syd Barrett, con Roger Waters che sta prendendo il comando delle canzoni, una lunga suite che apre questo album, Atom Hard Mother, delle mucche in copertina, è un pezzo un po' più rarefatto come questa, Fat Old Sun.

0: Fetal Sun, un pezzo di Atom Hard Mother che ci porta verso il GR e verso la notte di Radio 1. A Gion Vignola a tutti una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nei conti italiani, evidenziando l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. La Premier vorrebbe usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. In serata, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons, ora sono oltre 11.000 distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La legge elettorale alla Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale previsto per giovedì 8 ottobre. In Francia quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia, scuole incendiate in diverse città, 400 i feriti. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Macron tenta la via del dialogo, il partito di Mélenchon, accusato di aver alimentato le proteste, respinge le accuse. E torniamo in Italia con la cronaca e l'arresto di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, santone di una setta del Torinese, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.

per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Come formatore di yoga avvicinava persone vulnerabili, anche minori, e le ospitava in una comunità residenziale da lui gestita. Sport calcio stasera per la Nations League. La nazionale a Parigi sfida la Francia di Mr. Zidane. Gli azzurrini invece vincono 1-0 in Armenia e lunedì si giocano contro la Polonia la qualificazione all'Europeo Under 21. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. E iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Chris de Sarandi, Good Old Days.

Ringraziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre le aspettiamo da voi, spunti per raccontarci e per raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera è in compagnia di Radio 1, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Sempre più casi di violenza tra gli adolescenti, apparentemente gratuita, e la domanda è sempre la stessa: ma perché? La domanda perché però non ci risolve il problema, non ci permette di comprenderlo. Quello che può aiutarci a risolverlo è il come. Ma ecco alcune curiosità. È necessario inserire tutti questi gesti all'interno di un sistema in cui nascono, crescono e si sviluppano. È indubbio che oggi ci sia un deficit legato alla gestione delle emozioni. Oggi le connessioni non sono reali.

relazionali e soprattutto non sono interazioni. Gli adolescenti oggi non vivono più nelle relazioni, ma in una costante performance per un pubblico. È quello che fa riflettere che quel pubblico rinforza, quel pubblico non comprende, non c'è nessun freno, nessun allarme. Torna la musica della notte di Radio 1 e la volta di Nada, ma che freddo fa.

0: Rieccoci in studio e continuiamo con le nostre curiosità di questa notte. L'empatia non si impara con le parole, non si impara dicendo devi essere così. Il rispetto, la distanza, i confini, la gestione delle emozioni legate alle relazioni si imparano con il contatto e vivendole. Noi abbiamo tolto la palestra delle relazioni dirette. È un muscolo che non lavora ma si atrofizza. Bisogna fermarsi e dare loro questi strumenti. Le parole non bastano più, bisogna cambiare, bisogna agire. E con me collegata questa notte l'avvocato Tiziana De Fiores. Benvenuta alla notte di Radio 1, Tiziana, avvocato.
1: Buonanotte Alma e grazie mille a te e a tutta la redazione per questo gradito invito. È come sempre un piacere stare in vostra compagnia, ovviamente.
0: Questo quesito lo pongo proprio all'avvocatessa De Fiores, penalista, criminologa con una profonda conoscenza delle dinamiche della giustizia. Tiziana, è vero che le parole non bastano più?
1: No, le parole non bastano più, potrebbe essere anche uno scioglilingua che ultimamente noi penalisti ci divertiamo a utilizzare soprattutto nei banchi dei saloni mediatici e dei pubblicitari. E io, Alma, mi sento di dover, da penalista e da criminologa, ribadire l'importanza del diritto penale e dell'informazione, che non deve trasformare in nessun modo la giustizia in una tifoseria. Dobbiamo avere più potere al diritto penale, alle conseguenze che un'azione fa. Parlavamo della violenza dei giovani, della mancanza totale di

0: dei giovani di avere punti di riferimento e ne derivano appunto atti di violenza ingiustificabili e ingiustificati, ma c'è anche una mancanza di regole. Il diritto c'è, la pena deve essere giusta e proporzionata, ma ci deve essere. Questi giovani purtroppo oggi, ma anche gli adulti, vivono in una autogestione in cui ormai il diritto ha perso la propria importanza e viene discusso nelle sale televisive e non nelle aule dei tribunali, e questa è la verità. E da giurista, da penalista e soprattutto da criminologa mi sento di dover dire che in questo periodo storico stiamo veramente fallendo.
1: Quindi esiste un nuovo movente rispetto al passato, cioè legato magari alla ricerca di visibilità o di appartenenza a un gruppo, anche virtuale?
0: Assolutamente sì, Alma. Vedi, quando parliamo di casi di cronaca giudiziaria, per esempio, riallacciamoci al testo che sta occupando l'opinione pubblica. Il primo compito di noi penalisti è ricordare a cosa serve veramente il diritto penale, che non nasce per soddisfare né un bisogno di vendetta, ricordiamolo, né di spettacolo, ma deve porre un limite allo Stato, far riconoscere l'importanza prima di tutto dell'essere umano, sia esso vittima, indagato o condannato. E ovviamente, Alma, sto parlando del caso di Garlasco, che in questo periodo storico è tanto richiamata all'attenzione mediatica e pubblica. Sappiamo benissimo che ci sono, cioè, da una parte una condanna in passato in giudicato, quindi definitiva, per Alberto Stasi a 16 anni, che risponde esattamente, Alma, alle esigenze dell'ordinamento di dare una certezza e una stabilità al diritto, e dall'altro ci sono nuovi approfondimenti e accertamenti integrativi di indagine. Infatti si parla in questo caso di esempio e di tutto quello che sta creando nell'opinione pubblica.
1: Avvocato, mi piace chiamarti avvocata Tiziana De Fiores. A proposito della mamma celeste, no, che si chiama avvocata, no?
0: Avvocata nostra, avvocata. E siamo concordi su questo.
1: E beh, sì, abbiamo un certo legame con Maria. Posso chiederti, visto che tu hai studiato anche i segnali d'allarme, li conosci i segnali d'allarme più sottili che possono far prevedere un comportamento violento o comunque far intravedere un disagio nei figli? Quali sono i segnali?
0: Allora, Alma, i segnali in questo caso sono veramente molto molto sottili. Se noi guardiamo anche non solo a quello che mediaticamente viene fuori, ma tutti i giorni noi penalisti viviamo nelle aule dei tribunali, ma anche nelle case delle persone, ecco, questa è veramente una realtà che ci lascia perplessi. Vediamo giovani apparentemente normali tra virgolette, sorridenti, assolutamente di buona famiglia, tra virgolette poi di buona famiglia, che si divertono a tirare, poi giovani tra virgolette, vediamo il caso del cecchino della Giuliana, che si divertiva, ecco, con una freddezza quasi sovrannaturale, diceva di divertirsi a sparare a pallettoni dall'interno della sua abitazione. Allora, né da penalista e né da giurista e né tantomeno da criminologa riesco a dare a questo ragazzo, che apparentemente ragazzo cinquantenne, che apparentemente sembra normale, un profilo da folle, perché poi la follia ha una linea assolutamente sottile, e non capisco nemmeno per quale motivo si possa dire che ci si diverta a sparare alla gente che cammina e dare una collocazione anche a livello criminologico, perché non esiste un profilo che possa identificare una persona del genere. Ecco perché tutto questo stato di incertezza, che io non mi sento di dover ricollocare a una mancanza di educazione, all'essere poco presenti in famiglia, a non avere forse dei punti di riferimento che un tempo si trovavano nella chiesa, nei boy scout, nelle associazioni religiose. Oggi è un po' tutto il contrario di tutto, non abbiamo questi punti di riferimento, dovremmo avere delle regole, perché viviamo in una società civile.
1: E quali dovrebbero essere queste regole, in sintesi?
0: Allora, se io fossi un genitore, o comunque pretenderei che mio figlio conoscesse le regole del vivere in società, ovvero stare in un modo tale che se io commetto una cosa, per quella cosa avrò una conseguenza. Non posso dire a mio figlio fai quello che ti pare, tanto poi alla fine in qualche modo ce la faremo, ce la caveremo.

0: ti faccio rabbrividire, Alma, è proprio così che succede. Io seguo anche i ragazzi che sono minorenni e mi dicono proprio testualmente, con una freddezza quasi veramente unica da spiegare, ma tanto mamma e papà mi dicono che se faccio qualcosa poi tanto loro pagano l'avvocato. Non è così,
1: non
0: che...
1: va bene, certo.
0: Non va bene. Perché,
1: diciamo che si deve rivedere anche il ruolo educativo della figura genitoriale, dei genitori. Bisogna andare a educare anche di nuovo, forse, il comportamento e l'educazione che dà un genitore a un figlio. Bisogna essere, diciamo, più attenti.
0: Sì.
1: Io ti invito a venirci a trovare in studio prossimamente per approfondire tutti questi argomenti. Torna la musica della notte di Radio 1, Travis.

0: E abbiamo ascoltato questa rock band scozzese Travis con uno dei suoi brani più iconici, Sing. Siamo andati nel lontano 2001 a ripescare questo brano, ma ho ancora l'avvocata Tiziana De Fiores con noi questa notte. Stiamo parlando di disagio giovanile, di violenza, anche di come individuare i segnali, genitori in ascolto, come individuare i segnali di devianza nei nostri figli. Noi genitori dobbiamo essere più responsabili e forse meno amici, Tiziana De Fiores?
1: No, il fatto di non essere amici

0: poi crea troppo una distanza, secondo me. Però un genitore è un genitore, a mio avviso, non è un
1: bisogna
0: amico,
1: essere ecco. Forse distinti ma non distanti. Distinti, diciamo, nel ruolo ma non distanti.
0: Di autorevolezza, sì. Scusami che mi sono sovrapposta, vai, dare vai. Il ruolo di autorevolezza in una famiglia, di autorità, che poi è brutto dire, però ci deve essere un punto di riferimento, un punto fermo per dire no, questo non va bene, basta. Cioè, nel senso, essere un po' più fermi nell'educazione. Secondo me di questo hanno bisogno proprio i ragazzi.
1: Ascolta, quali falsi miti sull'amore e sul possesso spingono ancora le ragazze, le giovani donne ad accettare, purtroppo non solo le giovani donne, ad accettare limitazioni e richieste tossiche pur di non perdere la relazione, la coppia?
0: Allora, qui entriamo veramente in un aspetto della vita difficilissimo, anche per chi fa da 40 anni, 50 anni il mestiere dell'avvocato penalista, soprattutto in difesa di queste donne, la criminologa. Ti dico subito, Alma, che ho seguito vari casi di vittime di violenze sulle donne e tutte queste persone, invece di sentirsi appunto vittime, si sentivano in qualche modo carnefici dei propri carnefici. Ora tu dici, com'è possibile? In primis c'è una mancanza di riconoscimento di ciò che stanno subendo, cioè dicono meglio che stare da sola, mi accontento di stare con una persona violenta o una persona che mi utilizza come un oggetto.
1: Una persona malata, diciamolo, che malata. Sono persone malate, ma non giustificate da una patologia clinica.
0: No. No,
1: mentale.
0: No.
1: Io dico sono malate proprio per usare diciamo una terminologia molto facile, semplicistica, ma senza rifarmi al fatto, insomma, psicologico, perché poi si tende anche a giustificare determinati soggetti dicendo che sono matti, sono narcisisti. Invece secondo me sono persone semplicemente cattive. Basta.
0: Brava,
1: cattive,
0: esattamente,
1: violente.
0: È questo che stavo dicendo. Non utilizzo la tecnica tanto amata dai miei colleghi del fatto che siano infermi mentalmente, perché questa è una giustificazione blanda ad un comportamento cattivo, come dicevi tu e io lo sottolineo, di persone che non stanno bene perché malate di possesso, non di amore. Allora, l'amore quando ha questa
1: caratteristica,
0: è caratteristica, secondo me non è amore, è possesso. Ma la cosa più brutta che ho visto, notato in quelle vittime con le quali ho potuto parlare, perché sono state in qualche modo rimaste in vita, perché molte di queste non ci sono più, e infatti purtroppo anche il penalista deve sopportare uno stress emotivo non da poco, perché questa ultima dare l'ultima possibilità, che molte volte mi ritrovavo a dover dire, non si dà l'ultima possibilità a una persona che si è comportata per anni in un modo, e quell'ultima possibilità è l'ultima possibilità anche di vita, perché ti racconto una che possa essere magari un invito alle persone che danno questa ultima possibilità. Una mia cliente ha dato l'ultima possibilità all'ex, che in tutto il tempo della loro convivenza aveva dimostrato caratteristiche di persona non stabile mentalmente. Questo ragazzo, diciamo, l'ultima cena che lei gli aveva concesso è stato capace di girare l'acceleratore nel momento in cui c'era il rosso, il semaforo rosso. Hanno avuto un incidente, lui illeso, lei in coma per 7 mesi.
1: Sì.
0: Sopravvissuta al coma, la ragazza chiaramente ha denunciato, e adesso la persona che l'ha ridotta in questo stato, che fortunatamente ha ripreso piano piano, però in 10 anni tutte anche il fatto di poter camminare, è stato in sedia a rotelle per circa 3 anni, e lui ha scontato una pena ridicola e adesso è fuori.
1: No,
0: quindi
1: è incommentabile tutto questo.
0: È incommentabile,
1: veramente.
0: Quello che dico è che l'ultima, dare ultima possibilità a che pro, voglio dire, quando un comportamento è così contraddittorio di per sé, quando una persona viene trattata alla stregua di un oggetto, e quando l'amore diventa possesso, a mio avviso, e lo dico sempre, faccio una proclama veramente continua con i miei clienti e anche con i miei clienti maschi, perché non è una cosa solamente delle donne, ci tengo a sottolinearlo.
1: Sì, diciamo,
0: non
1: la violenza di genere,
0: in generale,
1: ma in realtà di ogni genere.
0: Secondo me bisogna fare veramente una bella chiarezza. L'amore è il possesso, l'amore non è mai possesso. E questa,
1: ascolta,
0: secondo me,
1: io ti
0: cosa.
1: Invito a venirci a trovare, come ho fatto prima, nei nostri studi per approfondire tutti questi temi che abbiamo trattato, anche perché volevo chiederti anche il ruolo della scuola

0: dove si pone la scuola in questa, diciamo, argomento serio, insomma, di come arginare la violenza giovanile, perché spesso o si è troppo permissivi o si è troppo punitivi, e quindi si deve trovare l'equilibrio, credo, un giusto balance, giusto, Tiziana?
1: Allora sì, questo, con questo poi concludo. Il problema di oggi è, purtroppo, Alma, devo sempre ricollegarmi a quello che ho detto prima, il problema di oggi è che quando uno studente, un ragazzo, un ragazzino, un bambino commette qualcosa che non va bene, perché comunque è da punire, invece di avere anche il supporto, il professore, il preside, invece di avere il supporto dei genitori, molte volte trova i genitori come ostacolo alla punizione, perché dice: non è possibile che mio figlio faccia queste cose. E quindi anche l'istituzione scuola, che prima poteva avere in maniera ovviamente chiaramente oculata, non una arbitraria, ecco, non avere una posizione arbitraria nei confronti dei ragazzi, hanno anche loro paura ad adottare delle tecniche un po' più repressive, perché hanno paura dei genitori.
0: Io ringrazio l'avvocato Tiziana De Fiores, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie.
0: Buonanotte, buonanotte.

E perché dobbiamo riuscire a riparare quello che si rompe nei rapporti, nelle relazioni, e cercare di ricostruire invece di demolire, di abbandonare il percorso iniziato. Ma io adesso, come sempre, vado a scrutare, a scoprire cosa è successo il 1 ottobre, la giornata che ci lasciamo alle spalle. Ad esempio, nel 1946, il 1 ottobre del 1946, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1971 il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida. Nel 1975 Mohammed Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato disputato a Manila. Nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo. Sappiamo che sono territori ballerini quelli, con decine di morti e di dispersi, proclamato lo stato di emergenza. Nel 2013, al largo di Lampedusa, un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi furono i morti. Nel 2017, il 1 ottobre del 2017, in Germania entra in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Torna la musica della notte di Radio 1 e poi ci colleghiamo con una grande giornalista, Rita Cavallaro. Gira la musica alla notte di Radio 1 con i Coldplay, A Message.

Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Elisa, Kintsugi. Sapete che cos'è il Kintsugi? Perché l'ha intitolato così? Vabbè, il significato delle parole è ben comprensibile.

0: Rientriamo in studio, come anticipato prima, della nostra musica della notte di Radio 1. Abbiamo in collegamento Rita Cavallaro. Buonanotte, Rita.
1: Ciao, buonanotte a tutti gli ascoltatori.
0: Sono passati oltre 18 anni dal delitto Garlasco. Vado subito nel cuore dell'argomento del quale tu sei maestra, insomma, tra i massimi, diciamo, esperti del caso. E l'indagine del caso Garlasco è ancora tutt'oggi in atto. Alberto Stasi è stato condannato e oggi ha lasciato definitivamente il carcere. Nuove analisi genetiche, intercettazioni, documenti, anomalie investigative riaccendono i riflettori su Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi. L'Italia ha il fiato sospeso. Siamo tutti ad aspettare quale sia il risultato e quale sia la verità di questa indagine. Rita Cavallaro, giornalista, opinionista, ha scritto un libro, Il caso Garlasco, Verità sotto processo. Come può esserci, Rita, un nuovo indagato quando un altro uomo è già stato riconosciuto colpevole della giustizia?
1: Purtroppo questo succede quando la giustizia non ha saputo dare risposte certe. E oggi ancora più di ieri, perché in effetti la condanna di Alberto Stasi non è mai andata al di là di ogni ragionevole dubbio, ma oggi ancora più fortemente, dopo tutto quello che sta emergendo e che veramente ci lascia sgomenti, perché rappresenta il peggiore timore di qualsiasi persona che può finire nelle maglie della giustizia, ovvero trovarsi di fronte a un sistema che, anziché andare ad accertare le responsabilità e esibire anche delle prove che possano essere a favore di un indagato, segue una linea dritta e diretta sulla convinzione primaria della colpevolezza di una persona che di fatto costituzionalmente deve rimanere presunto innocente addirittura fino al terzo grado di giudizio. E oggi noi abbiamo visto, sta emergendo di tutto, stanno emergendo non solo quelli che erano gli errori che li abbiamo elencati, che sono tantissimi e che hanno comunque pregiudicato per Alberto Stasi delle questioni fondamentali, perché gli era stato cancellato l'alibi, altre questioni come delle risultanze che sono rimaste senza risposta e che potevano comunque portare a delle prove favorevoli a Stasi. Ma oggi addirittura scopriamo che all'epoca qualcuno potrebbe aver commesso delle omissioni gravi, perché è venuto addirittura alla luce che quel DNA sui pedali, che è uno degli elementi portanti di quella sentenza di condanna che non si è mai retta in piedi, e viene a cadere totalmente, perché quel DNA non esiste più. Nel momento in cui il DNA sui pedali aveva dato un esito positivo quell'analisi, e il giorno dopo emergono due analisi totalmente negative, piatte, e che non sono state portate all'attenzione non solo della difesa di Stasi, che l'ha chiesti in tutti questi anni questi dati grezzi, ma il consulente della procura non l'ha detto ai magistrati, non li ha esibiti al giudice, perché l'aveva chiesto il perito del giudice nel corso del processo del 2009, cioè vengono consegnati solo a novembre del 2025, quindi oltre 18 anni dopo, a una procura.
0: Certo.
1: Siamo veramente, questo è un colpo al cuore della giustizia.
0: Cosa accade quando

0: una verità processuale inizia a mostrare crepe inattese. Rita Cavallaro.
1: Accade che tutti noi ci poniamo delle domande e potremmo a quel punto avere dei sentimenti contrastanti proprio nella percezione della giustizia. Noi lo sappiamo che purtroppo c'è una sfiducia degli italiani nella magistratura e questi fatti purtroppo aggravano ancora di più questo tipo di sentimento. Però io dico una cosa, e che questo è un messaggio che secondo me deve passare chiaro. Da questa, che voglio dire, è emersa la vergogna di Garlasco, invece noi dobbiamo trarre un esempio positivo, perché abbiamo avuto una procura, la procura di Pavia, comandata dal procuratore capo Fabio Napoleone e con tutto il suo pool, che, voglio dire, a distanza di 18 anni apre un'inchiesta convinta che forse lo Stato ha sbagliato, ecco, lo Stato che può ammettere di aver commesso un errore. E dall'altra parte i carabinieri che diventano l'anticorpo, perché sono propensi a indagare dentro l'arma stessa, a cercare le anomalie senza vergogna e senza coprire nulla.
0: Rita,
1: questo noi dobbiamo considerare.
0: Rita, perché hai avuto l'esigenza di scrivere sul caso Garlasco, di mettere nero su bianco questo caso?
1: Perché purtroppo nel corso di questo ultimo anno e mezzo in cui abbiamo visto avvicendarsi nei salotti televisivi una narrazione tossica, che è quella che per gli ultimi quasi 20 anni ha scandito tutta la vicenda.
0: Scusa se ti interrompo, Rita, questa narrazione tossica ha reso un po' la collettività morbosa, c'è una morbosità rispetto al caso Garlasco, come così altri casi. Questo che dici tu ha generato questo, secondo te?
1: Ha generato confusione, ma la morbosità non deve essere vista, secondo me, in negativo, perché sì, la morbosità, che io più che morbosità chiamo interesse primario dell'opinione pubblica, nasce dal immedesimarsi in Alberto Stasi e temere che chiunque a questo punto, se queste sono le prove, se questo è quello che è accaduto, finendo nelle maglie della giustizia, possa fare la fine di Stasi, cioè trovarsi come presunto innocente condannato ingiustamente. E quindi questo terrore dell'opinione pubblica ha fatto scaturire questa bulimia informativa. E allora scrivere il libro, per tornare appunto alla tua domanda, era necessario, perché ogni cosa che in questo anno e mezzo è venuta fuori e c'è stata comunicata, è quello che è emerso dalle carte, dall'altra parte un certo tipo di sistema, che poi è quello che per 18 anni continua con questo tipo di narrazione, ha cercato di smontare e mistificando addirittura i fatti. E allora questo libro rimette al centro tutta l'inchiesta, parlano le carte, parlano gli atti, parlano i protagonisti, e da quello noi non ci possiamo discostare. C'è un'ipotesi investigativa della procura che non è campata in aria, non è che i procuratori hanno l'idea che Stasi sia innocente e Sempio sia colpevole. La procura in questo anno e mezzo, grazie al lavoro dei carabinieri di via Moscova di Milano, hanno raccolto una serie di prove, di indizi, che poi, voglio dire, le prove si formeranno in processo, ma di indizi così solidi e gravi, precisi e concordanti, che uniti insieme in questo castello accusatorio, ce ne sono 21 di elementi contro Sempio, scagionano Stasi. E noi questo ci dobbiamo porre come punto di inizio della questione, cioè se è stato investigato in maniera precisa e l'inchiesta inizialmente era stata aperta come concorso, quindi concorso di esempio indagato in concorso con Stasi o con altri, no? Nel momento in cui venivano fatte le indagini e su Stasi non emergeva nulla, anzi emergevano indizi ed elementi che lo scagionavano, è chiaro che si fortifica a quel punto il dubbio che il colpevole possa essere Andrea Sempio. Quello ovviamente non dobbiamo dirlo noi, perché Andrea Sempio resta innocente fino al terzo grado di giudizio, ma lo dovranno decidere i giudici sulla base di tutto l'impianto che porterà la procura.
0: Rita, quando vuoi io ti aspetto in studio per

0: approfondire la tua narrazione, la tua visione del caso Garlasco, voglio ricordare il libro Il caso Garlasco, verità sotto processo, edito da Baldini e Castoldi, di Rita Cavallaro. Grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1, grazie Rita.
1: Grazie a voi, grazie e buonanotte.
0: Buonanotte Rita, grazie, grazie mille. E torna la musica della notte di Radio 1, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: dopo sorry, scusa, lo siento dei pinguini tattici nucleari, abbiamo già collegato pronto, prontissimo con noi il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ci hai ascoltato, sai di che cosa stavamo parlando. Cosa ci dici a proposito della devianza giovanile? E soprattutto è la domanda che, con la quale ho concluso un po' e sintetizzato per il prossimo appuntamento che mi piacerebbe fare con Tiziana De Fiores, l'avvocato Tiziana De Fiores, sul fatto di quanto può essere importante anche la scuola, e visto che ci sei tu, Don Marco, con noi collegato ai microfoni, anche la fede, anche
1: certo,
0: voi sacerdoti come punto di riferimento, la Chiesa.
1: Certo, ma il vero problema, noi ci concentriamo sulla devianza giovanile, ma la realtà vera è che c'è una devianza degli adulti, che sono cattivi maestri per le nuove generazioni. Quindi alla base c'è un'educazione sbagliata. E sai, i bambini cominciano ad apprendere la realtà con l'apprendimento di imitazione, e quindi imitano gli adulti. E gli adulti propongono schemi, proposte di vita, secondo me, sbagliate.

0: sbagliate.
1: Voi come punto di riferimento possiamo dire ai nostri radioascoltatori di questa finestra che c'è nelle città, questa apertura, questi sportelli di ascolto naturali che siete voi sacerdoti?
0: E certo, noi abbiamo questo, siamo un punto di riferimento soprattutto nelle zone dove c'è poca presenza culturale, ad esempio. Però ti ripeto, noi stavamo parlando della devianza giovanile, anche il problema non sono i bambini che vengono al catechismo molte volte, ma sono i genitori che li accompagnano,
1: sì,
0: che sono privi di quella capacità educativa di cui questi bambini hanno bisogno.
1: Mi viene in mente.
0: Alcune volte possiamo dire che sono più bambini genitori che i bambini.
1: Io vorrei ricordare a proposito il grande compito di voi sacerdoti, i cosiddetti preti di frontiera, i preti di frontiera che hanno pagato con la vita il loro impegno per strappare proprio interi quartieri degradati al controllo della criminalità, alla devianza, alla violenza, alla droga. Mi viene in mente, se me lo consenti, e magari fai una riflessione più profonda tu, mi viene in mente Pino Puglisi.
0: Certo, però anche in questo caso non dobbiamo ghettizzare, non c'è proprio una frontiera, mi spiego.
1: No, certo, ma
0: perché
1: diciamo
0: delle volte sembra che ci sono dei quartieri dove c'è una situazione tremenda. In realtà la situazione è simile in tutta Italia, al centro come in periferia. Ad esempio, alcune volte alcuni adolescenti, figli di persone importanti, hanno le stesse situazioni di bambini che vivono in situazioni meno agiate.
1: Io ringrazio Don Marco Palmerani, grazie, ti abbraccio idealmente, spero di farlo di persona presto, e grazie della tua presenza qui alla notte di Radio 1, grazie della tua partecipazione sempre molto sentita, grazie, buonanotte.
0: Grazie, buonanotte a voi.
1: Buonanotte, buonanotte. E per l'omaggio alla poesia questa notte abbiamo dei versi che ci sono arrivati. E se io là ci andassi a morire, e se io ogni destino fatuo provassi a seppellire, ora che la luce sta trovando spazio nel cuore, semplicemente amore. E questo è il poeta Pipunto. Come continuare la nostra puntata che è giunta al termine? Io vorrei continuarla ancora, ma saluto la mia squadra innanzitutto, saluto Edi Brundo, il mio regista, il nostro tecnico del suono e poi il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Grazie Andrea. E che cosa succede oggi, 2 ottobre? È la giornata internazionale della non violenza. Ma scusatemi, il 2 ottobre è anche la giornata degli angeli, la giornata degli angeli e dei nonni, quindi tanti auguri ai nonni e che ognuno di noi abbia il suo angelo custode che lo protegga. E che cosa succede però nei teatri italiani? Il principale appuntamento in programma, ad esempio a Roma per venerdì 2 ottobre, c'è l'evento Romix 2026 alla Fiera di Roma, affiancato da numerosi festival, mostre e concerti in tutta la città, quindi ci sono tanti eventi collaterali. Dal 2 all'11 ottobre 2026 in programma a Roma l'ottava edizione di Tevere Dei. Invece al Teatro Diana di Napoli, Serena Rossi in Serenata, accompagnata dai musicisti sul palco. Serena Rossi intreccia canzoni, racconti e momenti di teatro in un viaggio dell'anima napoletana. Si festeggia appunto Santi Angeli Custodi, come ho anticipato, il compleanno di Sting, Romina Power e Massimo Gramellini. Buonanotte a tutti, la linea passa al GR. Grazie di averci ascoltato da Alma Manera. Buonanotte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli anni 80, degli 80 della Siena. In serata vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: La lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino a fine ottobre. Positivo il giudizio del Codacons, ora sono oltre 11.000 distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. Di temi economici ha parlato anche negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
5: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista prima si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale, poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea